0: del genere ti serve un allenatore con grande esperienza, perché mettere insieme tutti questi giocatori non è facile per uno che insomma aveva fatto bene al Frosinone, al Sassuolo, delle oasi felici dove non ci sono tante pressioni. Quindi scelta sbagliata dall'inizio da parte di Paratici, ma smentisce il suo progetto, e che cosa fa? Torna sui suoi passi e richiama quello che aveva mandato via a fine stagione, che aveva salvato la Fiorentina dall'incubo della Serie B. Io lo dico apertamente, non c'ho niente contro nessuno, ma ci potevano stare anche le dimissioni di Paratici dopo questa situazione qui, perché ha smantellato una sua idea.
1: Progetto di tre anni.
0: Progetto di tre anni.
1: Parlava
0: smantellato dopo tre partite.
1: Anni.
0: Dopo tre partite, ripeto, per me è giusto, perché non poteva andare lontano con Grosso. Però l'hai smantellato dopo tre partite, ma la cosa paradossale è che chiami colui che c'era, che tu non hai confermato e mandato via perché c'erano delle idee diverse.
1: Perché volevi scegliere l'allenatore, esatto. E quell'allenatore non era stato scelto da te.
0: Esatto, hai incasinato, bravissimo, non era stato scelto, hai impicciato l'inizio di questa stagione alla Fiorentina. Ragazzi, ci potevano stare anche le eventuali dimissioni.
1: Scusami, un allenatore che hai scelto per un progetto triennale, che hai sepolto di calciatori,
0: esatto.
1: Perché lo hai sepolto di calciatori, continuavano ad arrivare i giocatori al Villa Park e non sapeva dove metterli. Sai quando ti arrivano dei pacchi e dici, no ragazzi, ma io qua dove li metto, sti scatoloni?
0: No, no, ma ti ripeto, bisogna essere... Io non faccio sconti a nessuno, ma abbiamo dato voti altissimi alla Fiorentina, io sentivo 7, 8, sta nel gruppo delle grandi, 4. 4 apparatici. Lo dico proprio apertamente, questa è una situazione da 4. Poi vediamo, ha tutto il tempo per riprendersi la Fiorentina, perché... appena iniziato, Vanoli adesso dovrà riprendere mano alla squadra, riconoscere questi giocatori, capire che tipo di modulo deve adattare. Se è partito con un allenatore che voleva fare il 4-3-3, adesso arriva uno che sicuramente può cambiare qualcosa. Quindi veramente un inizio travagliato, dove Paratici ha commesso l'errore più importante: ha sbagliato la scelta dell'allenatore, che è grave. Punto. Mi fermo qui. Poi abbiamo insomma dopo altri approfondimenti con lo stesso Luca Calamai, e sentiremo anche la sua opinione, che segue molto più da vicino le vicende della Fiorentina. Quindi facciamo un in bocca al lupo a Vanoli, perché adesso deve sistemare tutto, già al lavoro, quindi già oggi allenerà la squadra, e speriamo che possa trovare subito un filo conduttore per rianimare questa squadra, che per me rimane una buona squadra, io lo dico, per me rimane una buona squadra con delle qualità, quindi tocca all'allenatore. Poi andiamo agli altri argomenti ancora, abbiamo qualche altro minuto, arrivano un sacco di messaggi ragazzi, dunque adesso piano piano li recuperiamo. Vado sulla partita di ieri sera, perché poi avremo tutta la giornata per parlare dell'Inter, della Roma. Tra l'altro l'Inter è alla vigilia anche di Champions contro il Real Madrid, questa sera parlerà Chivu, domani lo sentiremo noi qui in radio, ma le sue parole verranno diciamo divulgate più tardi. Torno sulla partita di ieri sera, che era un po' un altro match che aspettavamo. Devo dire la verità che secondo me questo, poi siete liberi di commentare come volete al 331 82 00 213, questo match fondamentalmente ha detto una cosa: Juventus e Milan sono lontane da Inter, Roma e Como. Una partita che ci ha riportato un po' alla normalità dopo aver visto quelle partite di sabato. Due squadre che sono due cantieri, la Juve è leggermente più avanti, ha fatto vedere qualcosina di più, ma insomma sempre poco, no? Perché sentivo molto bene quello, molto bene quell'altro, ma anche molto, il molto bene in questa partita non può essere utilizzato. Si è fatto vedere qualche cosina di più, perché c'è un progetto tattico, Francesco, un po' più avanzato, quello della Juventus, giustamente. Ci sono state le assenze, gli diamo questa attenuante, male Kolumani, meno male con Cesao, che è stato quello che ha ravvivato un po' di più la partita con qualche guizzo individuale. Qualità di gioco bassa, nella Juventus persistono i soliti problemi dell'anno scorso, carenza di qualità in mezzo al campo e fatica a segnare. Dall'altra parte abbiamo visto un Milan che si vede che Amorim sta dando una traccia, soprattutto abbiamo visto a livello difensivo, perché il Milan ha fatto bene in difesa, con De Winter che ha fatto una bella partita, Ghila pure. Hanno nel finale
1: la Juve
0: preso...
1: ha fatto una bella partita,
0: no,
1: ma ha rischiato zero,
0: ha rischiato zero perché non ha creato niente. La critica che si fa al Milan è che non ha creato niente a livello offensivo. Gonzalo Ramos e Kolumani i peggiori in campo, quindi da rivedere il tutto, però per me sono lontane dalle tre in questo momento, fotografia attuale, e occhio perché rischiano pure... sono lontanissimi e rischiano anche la zona Champions, perché non è facile, rischiano anche la zona Champions, quindi bisogna darsi una svegliata, una svegliata. Questi sono poi due punti che adesso mettiamo lì e facciamo un po' anche sentire, vogliamo sentire anche un po' gli ascoltatori, che dici? O mi vuoi dare
1: chiudiamo
0: delle
1: il quadro a questo punto. Come perché cioè, il quadro ci racconta che in tre partite ci sono in questo momento due squadre a punteggio pieno. Oggi si chiuderà la giornata che potrebbe vedere anche la Lazio unirsi a questo carrozzone di squadre a punteggio pieno, però ci sono due squadre che, a prescindere dai punti che hanno, stanno impressionando. Perché chi aspettava la Roma a questo punto? Perché io mi ricordo, eravamo qua settimana scorsa quando qualcuno ci diceva ha giocato con la Fiorentina, ha giocato con Lecce, ebbene, ha giocato con l'Atalanta. Al 90esimo era sotto di un gol, l'Atalanta che, posso dirti, pensava già di averla vinta, in realtà non solo la pareggia ma la ribalta in 3 minuti, quindi è arrivata la prova di forza che gli scettici probabilmente aspettavano o non si aspettavano, e risponde all'altra prova di forza, chi aveva una montagna ancora più difficile da superare, ovvero l'Inter, che sotto di 2-0 su un buon Napoli fino a quel momento, un buon Napoli, si può dire un buon Napoli,
0: sì,
1: fino a quel momento,
0: ma Napoli
1: fino al 2-0
0: è credibile come squadra, il problema è l'allenatore.
1: E poi una prova di forza incredibile, inserendo Thuram, inserendo tanti giocatori forti. Secondo chi ti ha impressionato di più, caro Marco, tra l'Inter e la Roma?
0: L'Inter perché c'è una forza travolgente, l'Inter perché sa come si vince, l'Inter perché c'ha oltre al gioco e la qualità c'ha una determinazione feroce. Quando decide di mettere sotto l'avversario, secondo me è incontenibile, non ci sono soluzioni, diventa complicatissimo, ti soffoca, ha fatto 25 minuti iniziali dove Napoli è rimasto sempre in partita, questo bisogna dirlo, ma ha sofferto tantissimo nei primi 25 minuti quell'aggressione dell'Inter che è paurosa, ha un Lautaro che secondo me è un giocatore che ne vale due per tanti aspetti, per gol, per determinazione, carattere. Sì, qualcuno dice ma c'era il fallo lì, io per me quello non è fallo, cioè nel senso non avrei dato nessuna sanzione, ha cercato in maniera diciamo così un po' più energica di andare a prendere la posizione, ma secondo me non è una gomitata come è stata definita, per me le gomitate sono altre, quindi per certi versi mi piace questo stile che è stato scelto di lasciar giocare molto, perché dobbiamo arrivare a quel livello. Poi ci sono delle situazioni invece che dovrebbero essere un po' riviste al VAR, perché siamo passati da una situazione dove il VAR prima veniva utilizzato anche per vedere se c'era una nuvoletta vicino al sole, adesso invece è sparito completamente, si è spento. Un equilibrio ci deve essere, perché anche a noi questa cosa ci disorienta molto, però mi piace questo modo di giocare. Ti dicevo,
1: però scusami, non sono secondo me stati episodi da dove il VAR fosse così tanto necessario. Io sono d'accordo anche con Spalletti quando dice i contattini, no? Hai sentito Spalletti,
0: sì,
1: che dice i contattini, adesso con Orsato è cambiata la musica, lì con Colomuani De Winter non è fallo, ha ragione, cioè si gioca. Vedi poi ieri Mariani nel primo tempo ha fischiato tantissimo e già la differenza la notavi.
0: Spezzava il gioco.
1: Perché spezzava, poi ha cambiato.
0: Sì, sì.
1: Però la noti ed è bello così, se non serve, non ci sono stati dei chiari ed evidenti errori, basta, va bene così,
0: sì.
1: Come il tocco di mano di Lobotka in Inter-Napoli, l'anno scorso sarebbe stato vivisezionato dall'arbitro in campo.
0: No, ma se non dai quello in Torino-Milan,
1: via, vai avanti.
0: Se non dai in Torino-Milan, quello che è più evidente, quello che fai fatica a vederlo, non puoi darlo, quindi lì non farei nemmeno tante storie lì su questo episodio. Poi rispondo a Rudy perché come sempre non ci capiamo, noi parliamo una lingua, lui ne parla un'altra, evidentemente siamo due mondi differenti. Allora, ma scusate, siete anche voi che avete sempre proclamato Paratici come un fenomeno, io fenomeno non ho mai dato questo appellativo a Paratici, ma non mi è mai parso, penso che avesse fatto bene, anzi dove è andato non avesse fatto bene, anzi dove è andato ha fatto sempre dei casini. Intanto Rudy, senti, tu devi fare un po' pace con te stesso, noi dobbiamo essere obiettivi, tu sei tifoso e quindi sono due pianeti differenti. Paratici ha fatto un buon mercato, noi dobbiamo giudicarlo per il mercato che ha fatto, poi io gli do un voto basso per quello che è successo oggi con la scelta dell'allenatore, con quello che ha combinato con l'allenatore. Io l'ho sempre detto, quindi chi ha detto altro ti rivolge a chi ha detto altro, quindi per me il mercato l'ha fatto bene, la Fiorentina ha dei valori. Però era importante scegliere l'uomo giusto per guidare questo gruppo. E io Grosso non l'ho mai considerato l'uomo giusto, ma non me ne voglia, insomma, nessuno. È una mia idea. tant'è che ho letto pure che Maldini lo voleva fare, era tra i candidati come CT della nazionale, quindi
1: Grosso e De Rossi, esatto. Due che sono a zero punti.
0: Poi su Spalletti tu hai le tue idee, tienitela, nessuno te la vuole cambiare. Spalletti non si può definire un allenatore non valido, perché parla quello che ha fatto, insomma, non mi sembra che sia uno che non ha fatto niente, ma in questo momento forse ci sono dei problemi strutturali anche della Juventus, che sono quelli che c'erano l'anno scorso. Quindi rimani della tua idea, punto e basta, senza ogni volta di voi, fenomeno, guarda, ce ne stanno pochissimi. Allora,
1: sentiamo degli audio, sì. Dai, se Andrea è pronto, così sentiamo, sì, anche un po', vai, la voce prima di andare in pausa.
2: Buongiorno, buon lunedì da Max Nerazzurro da Pavia. Abbiamo vissuto un bel weekend di calcio anche questa volta, con l'Inter che ha dato spettacolo, anche il Napoli è stato bravo, devo ammettere che Allegri ci ha dato filo da torcere. Poi le partite sono così, se Anghissa non sbagliava il gol del 3-2 magari diceva il Napoli, ma ha vinto l'Inter, buono, buono per noi. La Roma si conferma solida, neanche lei nel finale ha vinto meritatamente, perché è una grande squadra. E poi ieri sera il solito derby dell'amore, e niente, ho buttato via un'ora della mia vita, e perché sono andato a dormire prima e ho visto il risultato il giorno dopo su YouTube. E degli attaccanti del Milan e della Juve credo che non fanno mezza gamba di Lautaro, vabbè, comunque è la mia opinione. Buona giornata.
0: Va bene, andiamo a sentirne un altro.
3: Ciao Marco Luigi, ecco. Allora, dopo Grosso arriverà il turno di Allegri, perché il Napoli con questo allenatore rischia di arrivare di nuovo al decimo posto, perché questo è un allenatore preistorico che pensa solo a difendersi, che non ha una mentalità offensiva ma ha una mentalità difensiva, e questi sono i risultati. Quindi il Napoli quest'anno rischia Grosso proprio, quindi io sostituirei veramente Allegri.
0: No,
3: ciao.
0: L'esonero non ci sarà mai di Allegri, guarda, deve combinare veramente un disastro, ha sbagliato, ha fatto secondo me un errore importante in una partita del genere, riconosciuto anche, perché l'ha detto che ha sbagliato, però è anche vero che nonostante la mossa, ricordatevi che Anghissà ci ha avuto una palla colossale,
1: mamma mia,
0: che se mette dentro quella noi parliamo di altro. Rimane il fatto che quell'errore lì tatticamente c'è, perché poi la squadra si abbassa in maniera pesante, faticando tantissimo, e quindi questo è sicuramente un errore, questa scelta che ha fatto. Forse abbiamo un altro audio, poi stiamo per andare in pausa. Volevo leggere una cosa su tutto mercato.
4: Ciao Marco, una piccola considerazione sulle prime tre giornate di campionato, anche se la terza non è ancora finita. L'atteggiamento degli arbitri, ok, positivo il fatto che si velocizzano le cose e si gioca molto di più, però signori, i rigori che ci sono vanno dati. Cioè, voglio dire, il VAR è sparito completamente, da un uso eccessivo nel campionato scorso, adesso un uso zero, e questo non va bene, questo non va proprio bene, perché non riusciamo ad avere la via di mezzo? È tanto difficile avere la via di mezzo?
0: Non lo so, però se non ritengono chiari e evidenti errori, io dico che forse qualche episodio poteva essere rivisto, qualche episodio, in queste prime tre giornate. E dunque poi vi leggo questo al volo, perché tutto Mercato Web c'è questo approfondimento, dice: Grosso esonerato dalla Fiorentina, Maldini aveva pensato anche a lui per l'Italia insieme a De Rossi. De Rossi ancora è alla guida del Genoa, però prime tre partite, tre sconfitte, quindi avvio difficile, anche perché il Genoa ha ceduto qualche giocatore anche in questo mercato, insomma non ha agevolato la vita a De Rossi. Però ecco qui si fa l'approfondimento, che era appunto in ballo per la nazionale. Paolo Maldini lo citò proprio come in un'intervista, se non erro, proprio al Corriere della Sera, dove aveva fatto i nomi di Grosso, De Rossi come possibili CT della nazionale.
1: Ti invito anche ad andare su l'articolo che insomma racconta la conferenza stampa di vigilia del Real Madrid di José Mourinho, perché ha parlato, vero, in conferenza stampa, chi ha fatto il calendario forse parlava in italiano,
0: ma
1: dice José Mourinho, perché ha una serie di problematiche legate agli infortuni, e partire con l'Inter forse non lo ha reputato ovviamente il migliore inizio possibile. L'Inter è una grandissima squadra, una squadra di 6 anni, da Antonio Conte a Inzaghi, ora con Chivu, c'è sempre stato lo stesso sistema di gioco e lo stesso profilo di giocatori, possono giocare occhi chiusi, ha detto Mourinho, hanno qualità maturità e fisicità, la sorpresa degli ultimi anni è che non abbia vinto la Champions. Quando gli chiedono se si aspettasse un Kivu così, lui dice: quando sono calciatori il focus è sul gioco. Ho avuto tanti contatti con lui quando allenava la primavera, veniva a trovarmi a Roma e ho percepito la sua passione. A volte ho trovato ex calciatori che sono diventati allenatori, ma non vedo l'empatia per un mestiere difficile. In lui invece ho visto la passione. Questo per quanto riguarda poi la sfida Lautaro Mbappé. Sono giocatori diversi, entrambi importanti per le proprie squadre. Abbiamo 3 squalificati, ma in campo saranno 11 contro 11. Viste le assenze, come disegnare il centrocampo, dice Mourinho, per me è dura. Chi ha fatto l'ordine delle partite magari è un italiano.
0: Hai capito? Subito bufera Mourinho, è artista nel crearle, artista.
1: Rideva, dai,
0: ha fatto una battuta, dai, ma accettiamo anche le battute che fanno bene. Ci fermiamo un attimo, poi abbiamo ancora altri messaggi da recuperare. Arriva anche Luca Calamai, così sentiamo un po' i suoi voti di oggi. Quindi state lì perché torniamo subito dopo il break.

0: Maracanã. Penna e Calamai, i voti di Luca Calamai.
1: Bene, ci siamo di nuovo, ben trovati Marco Piccari e Francesco Tringali con voi.
2: Sì, diamo il buon pomeriggio. Vai. Anche l'anteprima di Maracanã, anche ai telespettatori di Gol TV, ben ritrovati.
1: Benissimo.
2: E salutiamo anche i telespettatori di Netflix sul canale 61.
1: Prego. Bene, e diamo il buon pomeriggio a Luca Calamai. Ciao Luca, ben trovato, buon
3: ciao
1: pomeriggio.
3: Luca. Ciao, si possono dare voti negativi? Cioè, meno certo. Uno, meno... Io sai, una volta in matematica ho preso meno tre.
1: Davvero?
3: Sì, perché io ero al liceo classico, matematica è una catastrofe, c'era la professoressa che era Filippina Bosco di Favara, provincia d'Agrigento, ricordo, sai quegli incubi, tutta la vita, e metteva i banchi uno disposto da lontano da quell'altro, in diagonale, perché non poteva, e faceva i compiti, ogni errore lo giudicava un voto meno, una volta presi meno tre, perché la Fiorentina si meriterebbe un meno tre oggi, sinceramente, anzi ti direi che si meriterebbe un meno otto, che è la differenza tra i 9 gol subiti e l'unico realizzato. Allora, la Fiorentina è una storia che mi imbarazza, perché ti devo dire la verità, Marco, avevo la sensazione, e la mia sensazione arriva fino al 5-6 di agosto, che veramente fosse iniziata una nuova storia, che il calcio potesse aver acquisito una realtà per allargare il numero delle sorelle ambiziose del pallone. Dopodiché oggi, nel giorno in cui va via Grosso e ritorna Vanoli, c'è un colpevole, c'è un responsabile, e il responsabile non è naturalmente Grosso, anche se ha grandi colpe, non sono il presidente commisso e la signora Catherine, che dopo i 90 milioni di investimenti del passato mercato stavolta sono arrivati a 200 milioni di investimento e un passivo che si aggira intorno ai 60-70 milioni. Il colpevole è Fabio Paratici. Fabio Paratici rientra in questo percorso che vi dicevo, fino a fine luglio, inizio agosto, perfetto, mi piacevano le scelte sui talenti, mi piaceva la scelta di affidare la guida del settore giovanile ad un allenatore di grande esperienza come Andrea Zoli, era un'inversione di rotta rivoluzionaria ma positiva, mi piaceva l'idea che Ken resta solo, non va via solo davanti a un'offerta indecente, mi piaceva come stava nascendo questa squadra. Poi è finito tutto e il non calcio ha preso il sopravvento nella Fiorentina, il non calcio di non completare la squadra. Questa squadra non ha un regista di centrocampo, questa squadra ha dato via Ken per una cifra assolutamente normale e non lo ha sostituito con un attaccante forte quanto Ken. Questa squadra ha rimediato negli ultimi giorni qualche esterno, quelli che trovava, buoni, meno buoni, direi buoni, ma ovviamente con una squadra consegnata in ritardo. Questa squadra ha mandato via giocatori che non aveva senso dar via, Mandragora, e dico Mandragora non solo per il gol che ha realizzato col Torino, ma perché era uno di quei leader positivi dentro lo spogliatoio, bravo quando giocava, ancora più bravo quando non giocava. Non aveva senso, non ha avuto senso da mandare via Gosens, che voleva restare. Bravissima persona, bella persona, grande uomo, ottimo giocatore, sarebbe stato ideale per far crescere un talento ancora troppo inesperto per la Serie A come Valdepeñas. E poi cosa succede? Nella difficoltà di un allenatore voluto da Paratici, perché Paratici ha conosciuto Vanoli per 6 mesi, lo ha bocciato, ha preso Grosso, boccia Grosso e riprende Vanoli, e io vi potrei restituire la linea, ragazzi, perché tutto questo è non calcio, tutto questo
1: hai ragione Luca, calcio. Guarda, io l'ho detto prima, questo
3: non,
1: è
3: non trovo altre parole io, però mi interessa molto il vostro
1: no,
3: parere.
1: No, io sono stato molto
3: non li conosce le cose dal di dentro, perché non torna niente qua.
1: Io ti devo dire la verità, sono sempre stato un po' critico, ma non perché ce l'ho con lui, perdonami, ma non è una questione personale, di valutazione. Sono sempre stato critico sulla scelta di Grosso, perché quando fai una rivoluzione così ci vuole un allenatore, secondo me, con un po' più di esperienza, un po' più navigato. Non è facile poi assemblare un gruppo di giocatori così, che arrivano anche alla spicciolata, alcuni sono arrivati veramente l'ultimo giorno di mercato, quindi non ho mai capito questa scelta così di Paratici. Però l'ho detto stamattina, lo ribadisco, ha smentito se stesso e di conseguenza ci potevano stare, io non so, forse è forte quello che dico, Luca, ma ci potevano stare anche le dimissioni di Paratici di fronte a questa situazione?
3: No, ma ribadisco, il primo responsabile assoluto è Paratici, no?
1: Sì.
3: Anche perché noi abbiamo avuto, abbiamo immaginato una Fiorentina consegnata a Paratici, e così è, perché ribadisco, una proprietà che ti permette di spendere 200 milioni, ragazzi, ma dove sono? Dove sono le proprietà che permettono a un direttore di spendere 200 milioni? Io, ragazzi, ditemelo voi, credo soltanto il Milan e la Juventus abbia speso di più Fiorentina. Ma partono da realtà dove comunque hanno una potenzialità di recupero economico importante. Cioè la Fiorentina fuori dalle coppe, tra l'altro. Ma il timore oggi è che in realtà la scelta di Grosso fosse la scelta di portarsi in casa un allenatore che era una sua emanazione, che quindi, e che quindi Paratici fosse nelle condizioni di fare tutto lui. Perché questa è la sensazione, voglia fare tutto lui. Si dice anche, io ve lo porto come racconto, che lui volesse difendere Grosso fino alla partita col Napoli, alla sosta lunghissima, e questo, anche questo è una scelta di calcio, no? Sarebbe stato,
1: certo.
3: Ma che in realtà si sia arrivati alla rottura nel momento in cui Grosso ha detto una verità assoluta, che dal suo punto di vista questa non è una squadra assemblata in maniera intelligente. Lì probabilmente Paratici si è sentito ferito nell'orgoglio e lo ha mandato subito via. Ma che questa squadra è assemblata in maniera curiosa e bizzarra è purtroppo un dato oggettivo, ragazzi, è un dato oggettivo. Perché non vedi 200 milioni in campo, perché quando spendi 200 milioni io faccio sempre l'esempio della Lazio. La Lazio sta mettendo insieme quello che trova a zero, e sono anche troppo bravi, secondo me. Ma ovviamente non è che te puoi pretendere come mai ha preso quel giocatore, invece prendono quello e gli regalano sostanzialmente, va bene? Tanto la Fiorentina gli ha regalato Jorgensen, e chissà se è stato
1: Gudmundsson,
3: sì, e chissà se è stata una buona idea. Ma il percorso di Paratici è un percorso confuso. Ora si capisce anche perché lui non è andato a fare quello che è l'ABC del buon dirigente, cioè alla terza sconfitta in casa vai in sala stampa, copri l'allenatore, ti prendi le tue in realtà probabilmente in quel momento aveva già deciso di mandarlo via, sì. Ma è veramente una situazione catastrofica, e ricordatevi, questa è una squadra complicata da allenare, e qui nasce la seconda riflessione, poi chiudiamo, ma anche su questo vorrei il vostro riferimento. Allora, Vanoli è una persona straordinaria, un uomo vero con la U maiuscola, un guerriero, uno che riesce a tirar fuori determinazione. Diciamo che nel suo percorso non ha dimostrato nemmeno possibilità di essere un giocatore che poi consegna un calcio di una certa qualità. Questa non so se è la squadra per Vanoli, cioè è una squadra poco vanoliana, perché non c'è gente di lotta, non c'è gente di grinta, e non tiri fuori. Come fai a tirar fuori la grinta a certi giocatori che non lo hanno proprio nelle loro caratteristiche? E quindi io, vengo a voi per l'ultima riflessione sulla Fiorentina, io spero che Vanoli non sia stata la scelta della disperazione. Riprendiamo quello che una parte della società, non Paratici, voleva confermare. Ecco, se così fosse, allora vorrebbe dire che non si è fatta la scelta più giusta, ma si è fatta una scelta tattica, e qui la Fiorentina di tattica per il momento mi pare ne abbia bisogno, bisogno di qualità in sostanza.
2: Scusa Luca, qual è l'obiettivo di Vanoli? Cioè Vanoli, guarda, viene confermato solo se va in Europa? Cioè se la Fiorentina non va in Europa, si può definire una stagione positiva?
3: Allora, le termini dell'accordo non li so, nel senso che pare sono in definizione, pare che sia un anno
1: di contratto più opzione per il secondo, sì,
3: a favore dell'allenatore. Ma se fosse così sarebbero 2 anni di contratto, giusto? Cioè, ora, per tutto il bene che voglia Vanoli, sai, non è che ho preso Mourinho il terrore che me lo portino via, In realtà sono sostanzialmente due anni di contatto, ma ecco, io non so se Vanoli è l'uomo giusto per costruire un progetto ambizioso che deve valorizzare dei giovani che hanno grande qualità ma che non hanno veramente in questo momento l'idea della squadra. Non c'è una squadra, e guardate, Torino non è granché,
1: no.
3: Eppure Torino
1: però era più squadra. Sì.
3: È più squadra, era più squadra, sì, sì. Di una banda di persone mandate in campo. Quindi io, Francesco, non ti so rispondere, cioè, è evidente, faccio solo un ragionamento: se io sono il proprietario della Fiorentina, ti fo spende 200 milioni, mi fai un passivo da 70 e non arrivi nemmeno in conference, è un fallimento.
2: Okay.
3: Potrei dire una catastrofe sportiva, ma è un fallimento.
1: Per me la scelta di Vanoli, Luca, è per provare ad aggiustare questa stagione, che è iniziata malissimo.
3: Sì, e che capisci bene, sarebbe una grande sconfitta dopo 25 giorni di lavoro.
1: Assolutamente. Perché, ma guarda, ti posso dire una cosa, è una grande sconfitta questa, perché un progetto nasce con l'allenatore, un mercato lo fai con le indicazioni dell'allenatore, la squadra fa una preparazione con l'allenatore. Vanoli adesso arriva, cosa deve cercare di fare del suo meglio e dare un senso a questa squadra che non ce l'ha.
3: Ma deve costruire una squadra. Ma ecco, vedremo subito, Marco, vedremo subito dalle prossime due partite se questa squadra è ancora pilotata da Paratici anche nelle scelte. O se Vanoli arriva con la forza di dire: però io vengo, però fammi fare la squadra che io penso sia giusta, perché te lo dico, cioè, oggi questa è una squadra che non può fare, anche essere obbligata a fare delle scelte dolorose sul piano dell'indirizzo al momento dei giocatori, perché la priorità è fare una squadra di calcio. Prima fa una squadra di calcio, quando ho fatto una squadra di calcio, se poi c'ho un talento come Piccari che mi può dare qualcosa, ma che ho bisogno di inserirlo dentro una squadra di calcio. Non posso mettere insieme 10 giocatori e poi ognuno va per la sua strada e non c'è un'identità comune. Non c'è un leader in questa squadra. Non c'era l'anno scorso, c'era un po' Mandragora, ma pensa te, se un leader di una squadra è Mandragora, che è un bravo ragazzo, un buon giocatore, ma questa squadra ha avuto dei leader nella sua storia ben diversi, no? Non ha un leader, non a caso il capitano è il portiere, è il capitano solo per storia e per nome, ma non è un leader nemmeno de che è in porta. Non c'è un leader, non c'è un'idea di calcio, non c'è un progetto.
1: No, non c'è stato, ti ho detto io giorni fa, ho detto sembrava una squadra, anche io stamattina l'ho ripetuto, sembrava una squadra, Luca, che si ritrovava al campo poco prima della partita, dicevo proviamo a fare una partita insieme, dai, giochiamo, vediamo
3: dai,
1: che esce fuori.
3: Mi diverto, hai visto, ma sta un po' non è triplo 4,
1: sì,
3: triplo 4, poi arriva avanti il portiere, sbaglio, pazienza, si ritorna indietro, chi l'ha preso, si è preso, si starà

0: perché ancora non si è capito. Sì, se sì. L'hanno spiegato a loro, lo spieghino anche a noi, perché lo spieghino soprattutto a della gente. Ragazzi, calcolate che tutto questo avviene nelle feste del centenario, quella che a Radio Firenze Viola spesso chiamano delle persone, un po' più nemmeno di bambini, ragazzi, di 20, 22 anni, 23 anni, e ti dicono: io non ho mai vinto niente, perché è 25 anni che la Fiorentina non vince niente, e quindi questa è una grande ferita. Siamo andati un po' lunghi, permettetemi
1: di elencare
0: in maniera rapida.
1: Vai Luca,
0: indicazioni. Allora, naturalmente Lautaro, perché io ho sempre la sensazione, ma l'abbiamo detto anche con Marco Piccoli l'anno scorso, che non ci sia mai la percezione del valore di questo giocatore. Allora, se i riferimenti sono i top assoluti del calcio mondiale, non è Lautaro, ma Lautaro in Serie A fa la differenza. Ecco, forse non è il giocatore che ti può far vincere la Champions, ma ti può far vincere gli scudetti, e lo ha dimostrato anche nell'ultima partita. Allegri, l'ho detto nell'editoriale, l'ho scritto nell'editoriale, non c'è cattiveria nei miei confronti, nei confronti di Allegri, un livornese, mi piace, simpatico, spavaldo, divertente, buon allenatore, ma io non lo riconosco più, ragazzi. Per me, qua, io ho scritto che è invecchiato, io vedo Allegri invecchiato, non vedo un'idea di calcio, non vedo un qualcosa che mi faccia dire toh, guarda questo, e lo metto in contrasto con Fabregas. Io ho visto il finale di gara, l'ultima mezz'ora di Napoli-Como, gli ultimi minuti è andato in confusione, il Como naturalmente non è abituato, ma fino a che non aveva perso la testa vedevo delle uscite in triangolazione o palla aperta che si fanno in allenamento, dove c'è qualità, dove c'è voglia di migliorarsi. Io non ho visto Allegri nel Milan, dove aveva talenti, non lo vedo nel Napoli. Se vinci 2-0 e la tua idea è di mettere gente alta in difesa per i colpi di testa,
1: mamma mia,
0: e poi rischi di perdere. Il calcio di oggi è cercare di fare 3-0, non difendere i due gol di vantaggio. Quindi,
1: o comunque non abbassarti fino in porta, insomma.
0: Esatto, io ho timore, ripeto, che Allegri ormai sia figlio di un calcio che non funziona più. Raccolgo elogi in ogni angolo d'Italia su Gasperini, sulla sì. Roma, ma anche su Gasperini, perché io avevo un dubbio, ragazzi, l'abbiamo anche manifestato. Non è mai facile per un allenatore assumere un ruolo diverso o comunque più importante dell'essere solo un allenatore, perché in quel momento ti si alza l'asticella, ti si alzano le responsabilità, se sbagli qualcosa poi fai fatica a tornare nello spogliatoio, perché lo spogliatoio sa che sei una figura importante. Ragazzi, Gasperini sta dimostrando di stare facendo un altro step nella sua carriera, e quindi è oggi la vera alternativa all'Inter per lo scudetto, ragazzi, è soltanto la Roma. Di Fabregas ho detto, fatemi chiudere perché questo è lo stile di Maracanà, con un applauso, un complimento a Raimondo, centravanti del Frosinone. Io non sapevo nemmeno che esistesse, ve lo dico, questo non va a merito mio, perché in realtà un giornalista dovrebbe avere una visione molto più complessiva di quello che è il calcio, no? Però io l'ho vista a Firenze, sono rimasto a bocca aperta, ho detto
1: bel giocatore.
0: A Firenze mi ricordato, ma lo dico con un'accezione positiva, non con un'accezione negativa, mi ricordava quelli che erano etichettati al mio tempo, quindi nella preistoria, i centravanti di paese. Quei centravanti magari non sono meno belli, ma poi alla fine ti facevano sempre gol importanti, quelli che nascono dalla fame, dalla cattiveria, dalla determinazione. Poi però ho visto anche gol di ieri, sono anche gol molto belli, molto belli. E quindi io non so quale può essere la continuità di crescita di questo ragazzo. Certo è che il Frosinone ha fatto punti importanti, oggi se non sbaglio sarebbe addirittura in Europa, frutto di un allenatore che era stato bocciato dalla Serie A, ma che si Alvini, ma che si sta prendendo delle rivincite, frutto di un dirigente che è un dirigente preparato, a conferma che la competenza è così. Chiudo in alternativa con quello che è il disorientamento di un dirigente che ha grande nome come Paratici e che per ora a Firenze ha fatto disastri. A Frosinone invece vedi invece direttori che lavorano con competenza, con serietà, una proprietà seria alle spalle. Si lavora, si crea un progetto. Naturalmente il Frosinone continuerà a avere come unico obiettivo, tutto da conquistare, la salvezza. Anzi, Frosinone ragioni sul fatto che il calcio insegna che magari ci sono realtà di basso profilo che fanno un girone d'andata strepitoso,

0: e poi magari incappano in problematiche grosse magari nel girone di ritorno. Ma Alvini è una persona seria, lo conosco e penso che farà bene.
1: Scusami Luca, velocemente, De Rossi e Tedesco, uno ha raccolto un punto ieri col Sassuolo al 93esimo, l'altro è vero che ha affrontato Napoli, Lazio e Como, poveraccio il povero Daniele. Però,
0: sì, allora la logica del vecchio barone Lidl, così vi riporta la mia età, suggeriva che quando vivi un'esperienza come quella che ha vissuto De Rossi a Genoa, devi andare via l'anno dopo. Perché probabilmente quell'anno hai fatto, devi raccogliere un qualcosa di estremamente positivo che hai messo insieme. Prendi e scappi, così poi ci puoi anche ritornare, diceva affettuosamente il barone. De Rossi ci ha pensato andare via. Poi c'è un legame fortissimo con la tifoseria, sì, e quindi io ho ancora fiducia in De Rossi, perché De Rossi me lo raccontano come un bravo allenatore. Bravo allenatore, e ribadisco bravo, ma... ripetersi in una realtà dove la squadra è modesta, non è cresciuta,
2: non è facile,
0: hai solo da ripeterci, e quindi apprezzo ancora di più che lui, da uomo vero, abbia scelto di restare. Tedesco ne parlavano tutti molto bene, ma attenti, il Bologna ha finito un percorso. Mi raccontano colleghi di Bologna che l'orientamento della società è solo quello di rientrare da un punto di vista economico, e si vede attraverso il mercato. È finita una magia, quindi oggi Tedesco arriva nel momento sbagliato, nel momento dove non si punta a crescere ma si punta a gestire. Dopodiché è una squadra con molte novità, deve trovare un punto di equilibrio. Direi che a Tedesco, Francesco, mi sento di dare ancora 4-5 partite per dare una valutazione, perché lui ha un buon valore, è un buon nome in giro per...
2: Sì, è vero.
0: De Rossi mi sta simpatico, l'ho conosciuto, una brava persona. Facevo il tifo per prima lui, continuerò a fare il tifo per lui.
2: Sì, in bocca al lupo naturalmente agli allenatori che sono un po' in difficoltà in questo momento. Luca, noi ti ringraziamo come sempre, a prestissimo e
0: ciao,
2: buona settimana.
0: Grazie a Luca Gramai.
2: Siamo quasi in break perché sta arrivando Stefano Impallomeni. Io, se c'è possibilità, sentirei proprio
1: un paio di audio.
2: E poi ci fermiamo, dai, vai.
3: Ciao Marco, Antonio Stamignato. Ero allo stadio sabato e la partita è stata bellissima in generale. Sono allegri alla fine, sì, è vero che è stato un po' più coperto, però non ha rinunciato, tant'è che secondo me le migliori occasioni l'ha avuto in Napoli nel primo tempo. E non mi è piaciuto affatto l'approccio dell'Inter che ha avuto sia dopo il cooling break nel primo tempo che all'inizio del secondo tempo. Sono stati un quarto d'ora, 10 minuti dell'Inter. Non si può permettere, una grande squadra non deve fare così. Barella non può perdere la testa per un episodio, per quanto non entro in merito se fa o no, ma non ti puoi fermare, non puoi regalare il pallone, e soprattutto sull'azione successiva non puoi regalare il pallone un'altra volta con un passaggio sbagliato.
2: Le riflessioni sulla partita dell'Inter da parte del nostro amico, 331 82 00 213, un altro e poi andiamo in break, dai.
4: Forza, ciao Marco. Ciao. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Bene. Artemio D'Alghero. Volevo sollevare una puntualizzazione sulla definizione big match. Purtroppo, per chi capisce l'inglese, si tratta di grande partita. Le partite che stanno offrendo Milan e Juventus non mi sembrano classificabili in questo genere. Possiamo parlare di due squadre con big budget, spendono tanti soldi, ma la povertà del gioco è veramente indiscutibile.
2: Ci sta, adesso ne parliamo tra poco. Dunque, poi critichiamo Allegri che sul 2-0 retra e si fa mettere sotto assedio all'Inter, ma il Milan del calcio metodista Morim ha fatto la stessa cosa. Sull'1-0 si sono fatti mettere sotto dalla Juventus ed hanno preso il gol.
1: Anche l'Atalanta male.
2: Il più moderno era Zeman, ragazzi.
1: Che anche era l'Atalanta male. Vince, sì, fa 1-0, bene nel secondo tempo, divora il 2-0 con Krstović.
2: Però
1: poi
2: guarda,
1: si schiaccia,
2: ad Atalanta e Milan ne concedo ancora del tempo perché sono arrivati due allenatori nuovi e devono lavorare, magari c'è qualche automatismo che non va. È anche vero che delle volte vieni schiacciato perché la squadra è più forte, la bersaglio ti mette lì all'angolo, non è che è facile sempre poter imporre il proprio calcio. Francesco, ci dobbiamo fermare. Naturalmente buon lavoro in redazione, adesso arriva Stefano Impallomeni, ripartiamo tra poco con tutti gli amici del lunedì di Maracanà, tra poco.

0: Kick Off Maracanã con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
2: Sai chi mi ascolta voi?
3: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
4: Ci siamo, buon pomeriggio da Marco Piccari
5: e Stefano Impallomeni. Ciao Marco, buon pomeriggio.
4: Ciao Stefano, ben trovato. Ultima ora però l'abbiamo subito perché riguarda l'Inter, Champions League. Federico Di Marco non parte per Madrid in via precauzionale, resta a lavorare ad Appiano Gentile, quindi non ci sarà il forte esterno nero-azzurro nella trasferta di Madrid contro il Real di José Mourinho. Hai capito? Vabbè. Allora, avremo tempo e modo per parlare anche della Champions League. Oggi rimaniamo concentrati sulla giornata di campionato che tra l'altro si chiude questa sera, caro Stefano, con due partite, una prima Cagliari-Lecce e poi a chiudere Udinese-Lazio, che completeranno il quadro della seconda giornata. Ma abbiamo tanta materiale abbiamo tanto materiale, dico,
5: tanto.
4: Benissimo. Allora saluto Claudio Freresi in cabina di regia che mi dà l'ok. Sono pronti tutti? No, ancora. È vero, sono io che sono rimbambito. Vabbè, lunedì, perdonami. Titoli, è vero, vedi, cartellino giallo per Piccari. Titoli, vai. Beh, dobbiamo iniziare con lui, con Kimi, è già nella storia. Grande impresa a Monza, dopo 60 anni torna a vincere un italiano, e come vince, dominando. Grande Kimi. Juventus e Milan, il match di ieri sera non convincono nessuna delle due, ne parliamo perché insomma al momento sembrano molto lontane da Inter, Roma e Como. Inter e Roma di rimontata, ma chi ha convinto di più in queste due vittorie di rimonta? Ci poniamo questa domanda oggi perché insomma hanno offerto veramente due belle partite. Napoli sbaglia la mossa, Massimiliano Allegri è stata giudicata così da molti, la mossa di mettere un difensore più ad un certo punto quando era in vantaggio, anche se ricordiamo il Napoli ha avuto una grossa occasione con Anguissa. Grosso out, torna Vanoli a Firenze a guidare la Fiorentina in questo momento delicato. Il Como fa paura, va a vincere anche contro il Genoa in maniera netta, mettendo in evidenza sempre il calcio di Fabregas. Caro Stefano, ci siamo, insomma, questa terza giornata ha dato tanto in attesa di completarla. E ti posso chiedere, no, anzi, aspetta, prendo un po' di tempo perché ci sono i 30 secondi iniziali, no? Però ti faccio, senti, un pensierino a Kimi che ieri ha fatto una bellissima, dai.
5: Era Antonelli, dal 1966 che un pilota italiano non riusciva a trionfare a Monza, lo ha fatto Kimi, complimenti a lui.
4: Hai visto,
5: siamo
4: che
5: molto
4: bello,
5: orgogliosi.
4: È stato accolto anche dai ferraristi, festeggiato.
5: Esatto. Che non è stata una grandissima giornata per i ferraristi, ma soprattutto per Antonelli che continua, che è il settimo successo stagionale, governa in solitaria con un buon margine di punti. Su Russell e anche su Hamilton, male le Ferrari, stupendo questo ragazzo che ci fa sognare e merita queste soddisfazioni. Complimenti a lui.
4: Sì, complimenti veramente. Tra l'altro vi ricordo anche l'approfondimento di mercoledì di Motor Valley che si concentrerà molto proprio sulla Formula 1, su Kimi Antonelli con il nostro Daniele Petroselli che sta preparando la puntata di mercoledì 18:30. E allora, quindi vi ricordo sempre questo appuntamento, 331-8200-213 per i messaggi, ne arrivano veramente tanti, ci sono tutti, allora li andiamo a presentare. Buon pomeriggio a Niccolò Ceccarini, ciao Nick, ben trovato.
5: Ciao Nick.
6: Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a tutti.
4: Che hai fatto un buon punteggio, Nick, con i pronostici, andata bene, dai.
6: Ma io guarda,
4: hai preso in pieno anche
6: i complimenti. Guarda, ti rispondo con l'ironia tipica di un fiorentino d'occhio. Antonelli, se viene al Viola Park, gli leva la patente.
4: Allora, buon pomeriggio a Daniele Garbo. Benissimo anche Daniele, che fa un bel 5 con i pronostici.
5: Ciao Daniele.
4: Ciao Daniele.
7: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a voi, bentrovati.
4: Ben trovato. E poi c'è Bonanni, invece un po' un 3, però insomma li prende come risultati tutte e tre, ma non esatti.
5: Ciao Massimo.
4: Ciao Massimo, ben trovato.
8: Ciao ragazzi, ben trovati.
4: Allora, facciamo così, subito i vostri 30 secondi liberi, poi ci concentriamo su un po' di temi. E allora parto stavolta da Stefani Palomeni qui in studio. Stefani, tu hai 30 secondi a chi dedichi.
5: Non si può giocare alle 15 con questo caldo. Assolutamente, e si deve continuare secondo me questa linea adottata da Orsato, mi piace molto. E questo calcio con poche interruzioni, certamente a volte insomma si esagera un pochino perché il VAR potrebbe essere richiamato, però questa cosa senza VAR mi dà veramente una serenità incredibile, complimenti, perché aumenta lo spettacolo e soprattutto il ritmo delle partite è diverso.
4: Bene, vado da Massimo Bonanni. Massimo, i tuoi 30 secondi.
8: Allora, i miei 30 secondi li dedico ad Albini e al Frosinone. Secondo me stanno facendo un percorso importante, non dico al di sopra, però comunque nelle prime tre giornate avere 6 punti in classifica è qualcosa di importante per una neopromossa. Partire col piede giusto è tutto, vuol dire tanto, e quindi complimenti a loro, spero che possano continuare così.
4: Vado da Daniele Garbo. Daniele,
9: è durata 3 giornate soltanto l'avventura di Fabio Grosso alla Fiorentina, esonero abbastanza sorprendente per certi versi, ma siamo sicuri che sia lui l'unico colpevole di questo fallimento, di questo fallimentare inizio della Viola? Io qualche dubbio ce l'ho. Paratici ha speso 140 milioni di euro sul mercato, ha acquistato giocatori importanti, i risultati li abbiamo visti, ha scelto lui l'allenatore, il risultato l'abbiamo visto, forse era da esonerare Paratici.
4: Aia. Vado da Nicolò Ceccarini.
10: Ma guarda, mi dispiace per Fabio Grosso perché sono convinto che non sia questo, perché la squadra non l'ha potuta allenare tutta dall'inizio, e quando chi fa calcio sa benissimo che quando arrivano 13-14 giocatori ci sta che uno possa avere le difficoltà, non come l'ha avute lui, ma un po' di difficoltà sì. Sono contento per Vanoli perché si meritava la conferma l'anno scorso ed è stato trattato non bene. E arrivo alla conseguenza del mio ragionamento a Fabio Paratici, grandissimo conoscitore di calcio, molto male nella gestione.
4: Molto male nella gestione. Io infatti mi soffermo, facciamo così, partiamo da questo, che se, insomma oggi, Nick correggimi se sbaglio, ma ha già fatto il primo allenamento. Vanoli?
10: No, Vanoli è arrivato
4: stamattina.
10: Okay. Alla Parca, sì, ma il pomeriggio ci sarà il primo allenamento. Sì.
4: Ci sarà lui. Anche prima Daniele dice: siamo sicuri che sia l'unico responsabile, quindi vorrei dare un po'.
5: È evidente che non sia così, però insomma, voglio dire, tutto quello che è stato detto è corretto. Secondo me bisognava ristrutturare il tutto, ridare nuova linfa a una Fiorentina, magari che insomma ancora deve prendere forma. Detto questo, Grosso, io l'ho sostenuto prima, insomma, come nel caso di Pioli, lo dicevo pure all'inizio di Pioli, si era ritardato questa cosa qua, ma non è che esula dal fatto che sia Pioli che Grosso probabilmente restano degli ottimi allenatori, però capita nel calcio che devi intervenire subito. Io sono d'accordo con questa scelta, io credo che sia stata una scelta presidenziale. E quindi sono d'accordo, cioè io ripeto, lo so che è brutto di
4: tu l'hai detto da subito, sì, la seconda giornata già l'avevi detto.
5: Ma è già tardi. Io già dopo la prima. Quindi in bocca al lupo alla Fiorentina, nuovo corso, Vanoli è un ritorno, sei dentro un incubo. Cioè, non lo so se sia la persona giusta, però credo che abbia motivazioni, conosce un po' l'ambiente, il gruppo. Ma Firenze si merita altro, Marco.
4: Sì.
5: Cioè,
4: però
5: e credo che Commisso Junior, c'è tutte queste cose anche plateali che si sono prestate anche a discorso un po' umoristico, insomma.
4: Sì, va bene.
5: A me questa passione piace, questo giovane uomo, questo ragazzo che ha raccolto l'eredità del padre va sostenuto perché ha speso una barca di soldi insieme alla madre, e Firenze deve essere consigliato bene.
4: Sì.
5: Quindi questa cosa di Paratici è un tutt'uno.
4: Ci potono stare le sue dimissioni?
5: Cioè, non credo a Paratici che abbia sollevato lui dall'incarico Grosso, ma questa è una scelta presidenziale.
4: Però sarebbe grave se fosse.
5: Ah, questo non lo so, però ma questo è quello che penso io.
4: Ci potevano stare
5: poi
4: le
5: magari
4: sue
5: mi sbaglio, secondo me è stata presidenziale la scelta. Poi non lo so, Nick ne sa più di noi.
4: Però ti chiedo,
5: ma secondo me Paratici avrebbe traccheggiato fino alla sosta.
4: Sì. Ci potevano stare le sue dimissioni in questo caso, se il quadro è questo?
5: Non lo so, adesso secondo me ne sapremo di più, però certamente ha fatto ottimo mercato, cioè non è che mi posso dire. Poi certamente è Grosso, l'ha scelto lui, la devi portare avanti fino alla fine, ma Firenze stava proprio, guarda, c'è la contestazione anche della curva a fine partita, lui viene contestato e va, applaude la curva, poi abbandona la squadra e se ne va. cioè, ma non vedi che c'è qualcosa che o sarà il caldo? Io ripeto, secondo me le partite alle 11 non bisogna giocarle e poi bisogna essere lucidi. Magari uno si bagna la testa, io lo faccio spesso perché a volte pure noi non siamo lucidi, quindi
4: vado,
5: capisci?
4: Vado da Nick. Nick, contratto di un anno con opzione per il secondo, e non ci saranno clamorose, diciamo, decisioni da parte di Paratici?
10: In che senso? Su se stesso?
4: Su se stesso. Perché ma qui no, significa, ma, cioè, riconoscere un grave errore, eh?
10: Sì, ho capito, però sai quanti dirigenti, no, poi alla fine fanno un allenatore e poi dopo decidono, diciamo, la tempistica che sorprende, no, perché voglio dire, allora in quel caso anche Pradessi sarebbe dovuto dimettere dopo Violi, cosa che ha fatto, ma in passato ci sono stati errori e comunque non è che poi tutti i direttori sportivi si sono, diciamo, dimessi una volta che hanno sbagliato l'allenatore, perché poi secondo me vanno divise le cose. La Fiorentina ha comprato dei giocatori bravi, non è che possiamo negare a Paratici di aver fatto una squadra non buona, perché la Fiorentina ha qualità. Non guardiamo ora che basta che tiri uno da Piazza del Popolo di Roma e fa gol, non si sa come mai, però dico, se vai a vedere i singoli, questa squadra non è una brutta squadra, ci sono stati degli acquisti, alcuni molto buoni, alcuni buoni, qualcuno si,
4: quindi
10: può,
4: l'errore più grande è la guida, insomma, è stata sbagliata la guida.
10: No, secondo me lui ha deciso, penso l'abbia fatto anche in buona fede, perché per dare una squadra forte e affidarsi a Grosso, che comunque veniva da un'esperienza da solo, lui aveva una cieca fiducia, ecco, in questo. Magari secondo me dovrebbe essere un po' più umile. Lui dovrebbe essere un po' più umile, perché gli manca secondo me un pizzico di umiltà in certi momenti, e l'umiltà è fondamentale per capire bene le cose, perché è un conoscitore di calcio eccezionale, però un pizzico di umiltà in più in certi momenti avrebbe fatto comodo secondo me, e secondo me è un consiglio non richiesto che io gli do, visto che sono coetaneo, che però qualche volta mettersi un po' in discussione non sarebbe male.
4: Vado, ci sono poi dei messaggi sulla Fiorentina che li recupero subito, voglio sentire anche Massimo Bonanni. Massimo e poi Daniele, così chiudiamo questo giro.
11: Ma io non sono d'accordo con quello che ha detto Stefano, nel senso che per me è follia che una società, dopo una dirigenza, dopo tre partite manda via l'allenatore, avendogli fatto comunque un contratto, credo biennale. Quanti anni gli hanno fatto a Grosso?
10: Grosso era un 2+1, se non ricordo male, sì.
11: Comunque insomma, per me tre partite sono troppo poche per dare un giudizio su un lavoro di un allenatore, e quello che è stato fatto è una cosa che, insomma, a me non piace, e manda un po' difficoltà a tutti, come in questo momento stiamo dicendo delle cose negative anche sul lavoro che ha fatto Paratici, e questa cosa non va bene, insomma, bisognerebbe dare un po' più di fiducia alle scelte fatte, alle scelte prese. Trovo assurdo che tu non confermi Vanoli e dopo tre partite lo richiami, perché richiamarlo ora significa sconfessare tutto quello che era il tuo credo di tre mesi fa, siccome tre mesi fa c'era un credo abbastanza importante, quindi noto purtroppo ancora un po' troppa confusione, e peggio sarebbe credere che questa scelta l'ha fatta la proprietà e non Paratici, perché significa che la proprietà ha anche qui insomma un paletto importante sul lavoro del direttore.
4: Però perdonatemi, la proprietà ha dato l'incarico a Paratici di fare la squadra e gli ha dato i soldi, ok? Quindi aveva fiducia, piena fiducia anche nella scelta da allenatore. Dopo tre partite non si vede nulla.
10: Marco, io ho la sensazione che
5: è per quel motivo là che dico che bisogna sollevare. Io capisco e comprendo, Massimo, io non sono per gli esoneri, mi dispiace quando un allenatore perde il suo posto di lavoro, ma qui non c'è niente,
4: è quello.
5: E soprattutto c'è tutto e parecchio quello dell'anno passato, perché Firenze tu devi unire le cose, non le devi disgiungere, cioè l'incubo continua ed è peggiore dello scorso anno. Perché qui ogni partita che fa la Fiorentina non vince neanche contro, non lo so, se la Rondinella.
10: No, niente, neanche se spostano le porte.
5: Bravo. E allora che fai? Oh, Ma ragazzi, qui le sirene, l'allarme proprio.
4: Però richiamare Ivanoli dove l'ha mandato via. Richiamare Ivanoli dove l'ha mandato via.
5: No, ho capito, però non c'è via d'uscita. È una squadra che non si può. Di una fragilità disarmante, pazzesca.
10: Allora, sicuramente Grosso.
5: Eh no, è crisi tecnica.
11: Sono andati via tutti, i giocatori dell'anno scorso. Hai cambiato lo staff tecnico.
5: Ho capito, ma non è andata via il nuvolone. Quindi.
11: Non è andato via il nuvolone, però.
5: Ma non ti può permettere il rischio di andare avanti. Va a Venezia, ne prendi altri due.
11: Però perdonami, tu a Venezia con Grosso magari ne prendevi altri due, sì. Quello che ti voglio dire io,
5: probabilmente anche senza Grosso,
11: la negatività che si sta creando intorno alla Fiorentina in generale è una negatività che in questo momento tu hai cambiato rispetto all'anno scorso, allenatore, direttore, giocatori, tutto hai cambiato, tutto.
5: La negatività, perdonami, ma da chi deriva la negatività? Cioè, se sei un tifoso della Fiorentina, adesso che fai? Perdonami, però ti faccio sta domanda: che fai? Perché è colpa dei tifosi che vedono la squadra perdere sistematicamente e non possono nemmeno contestare. Ragazzi, qui siamo fuori con l'accuso, ma è legittimo. Se è una contestazione civile, io ti fischio.
11: Ma ci mancherebbe altro.
5: Ma che roba è? Ma che spettacolo è?
11: Però ti sto dicendo, no? Visto che tu mi dici quasi entrati in un vortice, non si esce più, non si esce più.
5: Certo, hai rischiato di retrocedere lo scorso anno. Sei a zero punti.
11: Ma quest'anno hai cambiato tutti.
5: Sì, ma non c'è niente, Massimo.
11: Non è che dici sei partito da una base, hai lasciato l'allenatore e 10 giocatori e lì gli hai costruito intorno qualcosa. Hai ricambiato tutto, a partire dal direttore. Cioè, un minimo di tempo, secondo me, ci deve
5: essere. C'hai 3 punti in classifica, 4 pure, sono d'accordo con te. 0, senza, come ha detto Marco. Ma che hai visto? Io ho visto 3 partite della Fiorentina, che hai visto?
4: Niente.
5: Ragazzi,
4: due mesi con qualche giocatore ci ha lavorato. Due mesi, però Massimo, due mesi hai lavorato con i giocatori. Due mesi e non vede uno straccio di idee.
5: Ha fatto 65 formazioni diverse, 200 sistemi di gioco diversi. Io capisco tutto, ma insomma,
4: facciamo una.
11: Va benissimo, ma è come a Cremona che tu cambi Giampaolo dopo due partite, vince in Coppa Italia, lo cambi. Cioè, non si capisce.
5: No, ho perso due in campionato.
4: Aspetta. Aspetta, ti fermo un secondo.
11: Io ti dico che in Italia non c'è fiducia.
5: Ci sono esoneri e esoneri, Massimo. Facciamo io sono d'accordo con te fino a un certo punto. Fatemi quando non c'è
4: anche
5: proprio non
4: Daniele,
5: va, non va, devi cambiare.
4: Che mancava lui e poi vuole aggiungere una cosa, Nick. Facciamo un po' con ordine. Dai, Daniele, manca il tuo pensiero. Tu sei stato molto netto su Paratici all'inizio, nei tuoi 30 secondi.
9: Ho gettato il sasso nello stagno per primo. C'è poco da aggiungere a tutto quello che è stato detto giustamente dagli altri amici. Francamente io credo che Paratici sia arrivato alla Fiorentina e ha fatto la rivoluzione, ha mandato via Vanoli, ha completamente cambiato la squadra che si era salvata l'anno scorso, ha mandato via tutti praticamente, sono rimasti pochissimi, ha venduto Ken, ha scelto l'allenatore e poi mi venite a dire che non è colpevole. Secondo me è colpevole, ragazzi.
4: Sì, sì,
9: cioè,
4: sì. No, io sono d'accordo.
9: Cioè,
4: forse è il colpevole principale, aggiungo, è il colpevole principale perché comunque la scelta è sua, ragazzi, non ci nascondiamo dietro questa cosa. Ha fatto un grande lavoro sul mercato.
5: Ha fatto un ottimo mercato.
4: Ma lo dico anch'io.
5: Ha
4: scelto male.
5: Ha scelto l'allenatore sbagliato. Quello fa gli anni. Quanto? Il 5 settembre, presidente, fa gli anni, ragazzo. Là, 45 anni, dice, oh, ma che devo fare qua?
4: Sì, perdonami.
9: Voglio dire... Paratici ha fatto tutto quello che ha voluto, ha scelto i giocatori, ha scelto l'allenatore, ha mandato via quello vecchio, ha mandato via altri giocatori e scusatemi, allora i casi sono due: o ha preso giocatori che non erano adatti a Grosso e ha preso giocatori che Grosso non è stato in grado di utilizzare al meglio, oppure Grosso non era l'allenatore giusto per questa squadra. In entrambi i casi ha sbagliato Paratici.
4: Allora c'era un'aggiunta di Nick, dai.
10: No, guarda, io voglio analizzare il mercato di Paratici dicendo che secondo me è un mercato fatto con giocatori molto buoni. Lui secondo me ha peccato di due errori. Il primo, la gestione di Ken, che secondo me non è stata ottimale, perché la Fiorentina è andata un po' lunga anche se poi rimediato prendendo Beto. Gli esterni a Grosso sono arrivati il 31 di agosto, perché Nige e Gnonto e Pedro Gonçalves sono arrivati praticamente gli ultimi 3-4 giorni di mercato. Quindi questo voglio dire, lui che era partito per giocare il 4-3-3. E secondo me però il motivo, perché oggi quello che viene raccontato è che Grosso alla fine non se la sarebbe sentita di andare avanti perché non sa trovare la soluzione. E questa è una versione che arriva dalla Fiorentina che non combacia alla versione che ho io, che è invece di una discussione tra Paratici e Grosso sulla questione del centrocampo anche, perché lasciamo perdere Thorsved, ma tu fai partire Mandragora l'ultimo giorno di mercato, rimani con 5 centrocampisti e non prendi nessuno. Perché il problema della Fiorentina, ragazzi, noi ora l'analizziamo, ma il vero grande problema della Fiorentina è a centrocampo, perché dietro e davanti, in qualche maniera, la squadra c'è. Chi fa gioco nella Fiorentina? Chi è il Matic del Sassuolo? Non c'è. Fagioli non è un giocatore che può... Ormai mi dispiace,
5: i problemi sono diversi.
10: Sì, i problemi sono diversi, però tanti alla fine problemi. Secondo me è nata anche una discussione di mercato, sì, risolta con l'esonero.
5: Io credo che anche il presidente, tra l'altro, ha fatto il compleanno proprio di fronte a un altro, all'ennesimo scempio calcistico, quello ha detto basta. Avrà detto basta. Ha fatto il compleanno là il 5 settembre, credo che abbia fatto gli anni, giusto? E non ne può più. Dice, sai che c'è? Chiamiamo, facciamo unità di crisi e decidiamo per,
4: vabbè,
5: per un altro...
4: È Pola, è stata,
5: no?
4: Sì.
5: Perché scusa, io sono paratici, Porto Grosso, Nick, non mi manca un pezzo. Ti difendo fino, ha detto bene Massimo, ti difendo fino a prova contraria. Cioè,
10: lui
5: voglio
10: non
5: dire...
10: ha difeso, parliamoci chiaro e tondo.
5: No, l'avrebbe voluto allora... difendere, ma lì è intervenuta la società, secondo me.
4: Ma allora è grave però, Stefano.
5: No, inter... ma questo è un mio pensiero,
10: non
5: lo
10: so. Credo, se fosse
5: così...
10: Credo,
5: allora, vabbè, il presidente che fa? Tira fuori i soldi, non decide su nulla?
4: No, ma io ti dico, se fosse così, viene in ballo la posizione di Paratici, capisci? Cioè, nel senso, io sono d'accordo che potrebbe essere
5: una
4: decisione...
5: questa è una supposizione mia, mica dico che...
4: ma ci sta come ragionamento.
5: È una mia considerazione, perché altrimenti non me la spiego.
4: No, ma ci sta, però dico, se fosse così... è ancora più grave la posizione di Paratici.
5: Se fosse così,
4: capito,
5: non
4: cioè,
5: è
4: se fosse così.
5: Sì,
10: però ragazzi, ora chi abbia deciso Joseph Commisso di andare a difendere, cioè secondo me Joseph Commisso può... allora io ve la dico come la penso, perché un po' lo conosco questo mondo della Fiorentina, questo fantastico mondo della Fiorentina.
5: Un po', molto.
10: Allora io credo che Paratici a un certo momento è arrivata l'idea di esonerare Grosso, e questa l'ha presa lui come decisore, non l'ha presa Commisso.
5: Bene.
10: Poi se Commisso gli ha detto vabbè, non gli faceva bene tutto quanto eccetera, gli ha dato retta, è un altro discorso. Ma l'esonero l'ha deciso Paratici. Quindi Paratici si è assunto questa responsabilità, quindi ha sconfessato quello che naturalmente
4: era lavoro,
10: la sua decisione. Però io mi rimane un dubbio, perché siccome Grosso non credo sia questo quello che ho visto nelle prime 3 giornate di campionato, se credi in Grosso lo devi difendere. Vuol dire che lo hai mollato, questa è la verità.
4: Va bene, qui c'è chi praticamente dice che Grosso non era l'allenatore giusto, Jacopo. Poi alcuni scrivono.
10: Si diceva le stesse cose di Vanoli l'anno scorso, perché poi Vanoli, no? Che è stato. Perché poi la gente non se lo ricorda, ma Vanoli l'anno scorso, sì, però non si può mica continuare con Vanoli, nonostante nel girone di ritorno avesse fatto il 7° posto nella classifica della Serie A, aveva fatto la media da 1,7 e quanto, e che ha salvato la Fiorentina. Quando la Fiorentina non era riuscita a nessuno in Serie A, nella Serie A 3 punti, a salvare una squadra che in 10 partite aveva 4 punti. Siamo riusciti a dire che Vanoli non doveva restare, ora si ridice che Vanoli deve venire. Io sono dell'idea che Vanoli meritava la conferma, perché l'occasione se la meritava. Però ora, cioè, voglio dire, ora... cioè,
5: sì, però eravamo tutti, Nick, d'accordo che tranne Vanoli e Grosso eravamo un po' tutti scettici all'inizio, no? Cioè, non è che c'è questa grandissima, questo scarto di differenza nelle conduzioni tecniche.
4: Anzi, meglio
5: ecco, quindi
10: sicuramente era una scelta coraggiosa. Sì, però siccome io sono d'accordo con Massimo, se fai questa scelta coraggiosa
4: la difendi, la devi difendere,
10: lo difendi, lo devi difendere fino alla sosta.
5: Fino a un certo punto, perché ci sono crisi e crisi. Ad esempio, tu puoi stare a zero dopo 3 partite, però se mi fai vedere calcio,
4: qualcosa tu dici,
5: io non ti mando via,
4: non ti mando,
5: no, se invece ma proprio c'è qualcosa di...
10: nulla, e infatti la decisione forse è perché verissimo. Non si è visto niente,
4: questo Massimo, perdonami, è l'appunto che faccio anch'io, cioè nel senso, tu hai ragione quando dici dopo 3 giornate già, per esempio c'è un ascoltatore che dice allora se perde adesso 2 partite Vanoli, le prossime 2 che si fa? Si manda via anche Vanoli, quindi come dire, è troppa fretta. Però sono dalla parte di Stefano quando dice e Nick non si è visto nulla in 3 partite, che è grave.
11: No, ma sicuramente ci si aspettava di più, molto di più dalla Fiorentina e da Fabio Grosso. Però io continuo a dire, come dice Stefano, ci sono crisi e crisi, sicuramente sì, è vero. Però non sono un amante dei cambiamenti. A maggior ragione, ma a maggior ragione te lo dico, sai perché? perché la Fiorentina ha speso 140 milioni, credo, più o meno.
4: Sì, 130.
11: E ha cambiato tutto quanto. Tu devi dare un tempo all'allenatore, alla squadra, allo staff, ai magazzinieri, a tutti, di conoscersi, di capirsi, di comprendersi.
5: Massimo,
11: e di
5: il calcio lo conosci bene,
11: qualcosa.
5: Dai, su, le partite della Fiorentina le hai viste, qui 8 gol presi, uno per sbaglio perché
11: sì,
5: ha fatto una papera al portiere del Torino, se no non ce la
11: fa
5: nemmeno a segnare lì. Quindi la situazione è gravissima, non grave.
11: Ma
5: gravissima.
11: Che la Fiorentina ha fatto male, lo sappiamo tutti, lo sappiamo tutti. Però ti dico,
4: stato di crisi era evidente, dai.
11: Però per me è difficile ancora da capire e da comprendere come una società dopo 3 mesi mandi via un allenatore e ti ripeto, cioè, tu riprendi l'allenatore che già c'avevi.
4: Era meglio rimanere allora dall'inizio con lui.
12: Però forse mi viene anche da fare un ulteriore pensiero.
4: Sì, poi chiudo ragazzi,
12: no?
4: Vai.
12: Sì, Calas, come la Fiorentina ha cominciato a lavorare il 15 luglio, va bene? Un dirigente dopo 20 giorni respira un po' l'aria dei giocatori, guarda gli allenamenti e deve essere sveglio a vedere se c'è già qualcosa che non va bene. E allora quasi quasi, se te pensavi che non, perché dopo 3 partite è talmente così breve il periodo, allora la riflessione la deve fare ancora prima. Cioè, non lo so, via, diventa difficile.
5: È difficile.
4: Nick, siccome mi devo fermare, voglio chiedere una cosa che noi prendiamo dopo. Chi ti è più impressionato questo fine settimana tra Inter e Roma e perché?
12: Ma allora, di entrambe la capacità di ribaltare le situazioni, quello sì. Sì, che quando una squadra va sotto e poi vince e rimonta, ecco, quello che manca oggi alla Fiorentina, Fiorentina fa l'esatto opposto, fa gol e poi si fa rimontare. Ecco, la squadra che è squadra, la squadra che ha un'identità, la squadra che sa e conosce la sua forza, è capace di rimontare. Quindi la capacità di reagire immediatamente a partite messe male, che poi addirittura vinci. Quindi questo mi ha stupito.
4: Ti ha stupito. Ne parliamo noi tra poco. Grazie Nick, a presto e buona settimana.
5: Ciao Nick.
4: Un buon proseguimento. Ritorneremo sull'argomento Fiorentina più avanti, però ripartiamo da questa prestazione di Inter e Roma che hanno impressionato, queste due vittorie di remontada. A tra poco.

0: Eccoci qua, siamo tornati nuovamente con voi Marco Piccari e Stefano Palomini qui.
1: Ciao a tutti.
0: Un saluto a tutti voi che ci seguite, salutiamo anche gli amici di Italia 7 in Toscana che ci seguono sul canale 19.
1: Saluto.
0: Allora, c'è Massimo Bonanni di nuovo con noi. Ciao Massimo.
1: Ciao Massimo.
2: Ciao ragazzi.
0: C'è Daniele Garbo.
1: Ciao,
0: con
1: Daniele.
0: Noi. Ciao Daniele.
3: Ciao ragazzi, bentrovati.
0: Allora, in attesa anche dell'arrivo di Lorenzo Di Benedetto dalla redazione di Tutto Mercato Web, io riprendo la domanda che ho fatto in precedenza, così cambiamo argomento, tanto avremo modo di ritornare poi più tardi sulla questione fiorentina, però chiedo a voi chi vi ha impressionato di più in queste due vittorie di rimonta delle due squadre, in partite molto belle, vivaci, dove si è visto un po' di tutto.
1: Le migliori.
0: Le più belle, sì.
1: Le più belle,
0: le più belle che ci hanno... fa anche dire, oh, anche in Serie A si può giocare un calcio più veloce, più intenso, più dinamico, no? E quindi
1: grazie anche agli arbitraggi,
0: anche agli
1: che
0: arbitraggi,
1: stanno agevolando,
0: sì, assolutamente. Daniele, voglio partire da te. Chi ti ha impressionato di più, chi ti ha convinto di più in queste due partite, l'Inter o la Roma?
3: Ma guarda, l'Inter è una conferma, perché sappiamo tutti, l'abbiamo detto tutti, che l'Inter è la vera favorita, è una squadra fortissima che gioca a memoria, quest'anno ha messo tre nuovi giocatori che vengono dalla Premier League, quindi ha messo esperienza nell'ottica Champions League, quindi quella rimonta dell'Inter non mi ha stupito, perché nel suo DNA, anche se avrebbe potuto tranquillamente perderla quella partita.
0: Sì, è andato vicino a perderla, sì.
3: A parte il 2-0, ma ha avuto anche la palla del 3-2 su due pari in Napoli, più di una, credo almeno due occasioni clamorose, quindi poteva vincerla tranquillamente il Napoli. Però l'Inter ha questa forza mentale di crederci fino alla fine, quindi si è confermata una squadra fortissima.
0: Poi avremo...
3: Ma secondo me la vera sorpresa è stata la Roma, nel senso che la Roma ha preso un gol in contropiede, cioè ha preso un gol stupido, se vogliamo, tutto sommato, con l'Atalanta, dopo aver fatto la partita dall'inizio, e poi ha rischiato di prendere pure il 2-0, per la verità. Però la Roma ha giocato sempre la Roma la partita, voglio dire, l'ha sempre fatta la partita, ci ha creduto fino alla
0: cosa
3: fine.
0: Cosa ti ha impressionato di più della Roma?
3: Beh, la capacità di crederci fino alla fine. Se consideriamo che il gol viene da Sulè, che avrebbe dovuto partire secondo le notizie di mercato, perché sembrava che fosse sul piede di partenza, invece è rimasto, ha segnato un gol bellissimo, quei gol che si chiedono a un giocatore del suo talento. Quindi io credo che veramente nella giornata in cui male non è stato male,
0: no? No, ma a me ha impressionato la sostituzione di Gasperini, perché quando è uscito, io sono onesto, lo dico, vedevo la partita, ho detto, ma che fai Gasperini, togli male, e invece
3: benissimo,
0: una connessione subito istantanea, è entrato papà subito, ho detto mamma mia, questo pure
3: dire che è stato un acquisto azzeccato, e che i giocatori che arrivano si inseriscono perfettamente nel meccanismo di Gian Piero Gasperini.
1: A proposito del lavoro degli allenatori,
0: esatto, a proposito, perché tutte e due, perché guardate che anche gli ingressi in campo nell'Inter subito connessi nella partita, però sono giocatori, per esempio Thuram,
1: ha utilizzato un termine proprio la connessione immediata poi quella che fa la differenza.
0: E voglio sentire Massimo, chi ha impressionato di più con queste due vittorie in rimonta delle due squadre? Non so, la forza travolgente dell'Inter oppure la qualità della Roma, che anche nella partita contro l'Atalanta è stata evidente?
4: Ma io ho avuto conferme da entrambe, perché ero convinto che la Roma vincesse bene contro l'Atalanta, e secondo me il risultato è molto bugiardo rispetto a quello che poi si è visto in campo. E per quanto riguarda l'Inter, sono insomma altrettanto convinto che l'Inter avrebbe vinto, ero altrettanto convinto che l'Inter avrebbe vinto questa partita, forse ha rischiato molto di più, ha rischiato anche di perderla, perché Anghissa, se fa quel gol, probabilmente la perde o quantomeno non la vince. Però sono due squadre che mi hanno dato conferma, e ti ripeto che per me l'Inter vincerà e la Roma sarà per me l'unica squadra che potrà dare fastidio all'Inter. Se poi la devo paragonare, se io ad oggi devo paragonare Juve e Milan
0: dopo ci andiamo su questo, perché prima di questo qua voglio andare anche un po' sul Napoli. Voglio sentire Stefano.
1: Marco, che cosa aggiungere? Poco altro, cioè è stato detto tutto perfettamente da Daniele e Massimo, se non che cosa mi ha colpito queste due partite. Secondo me hanno sia l'Inter che la Roma hanno avuto, come ha detto giustamente Daniele, questa capacità di reazione, di crederci, e soprattutto che poi descrivono la forza di queste due squadre, che probabilmente se la giocheranno fino all'ultimo insieme, anche comodo da non sottovalutare. E la lucidità mi ha colpito, la Roma nella fase finale, cioè diciamo a cuore, sì, la generosità, ci ha messo tutto, no, ci ha messo la lucidità e soprattutto, come hai detto tu, anche le scelte di Gasperini, la lucidità dell'allenatore, la freschezza anche, no? Sono in grande forma alla Roma, con l'allenatore su tutti, e all'Inter invece la partita è stata diversa, perché il Napoli a me non è dispiaciuto, il primo Napoli, fino alla sostituzione. Quindi l'Inter, questa grandissima potenza di fuoco che ha, può fare 100 gol con qualsiasi persona, cioè, poi c'è il risorto Lautaro, io l'avevo messo tra i protagonisti.
0: Sì, è vero, che rende vivi, riesce a rendere vivo qualsiasi pallone che sembra morto, finito, sì. Perso, invece è una roba... io ti devo dire la verità, Stefano, ho apprezzato molto, ancora una volta, la qualità che ha fatto vedere la Roma contro l'Atalanta. Ma mi impressiona la forza a tratti travolgente dell'Inter, cioè i 25 minuti iniziali sono stati una cosa, ho detto a Cali, chiudono lì, non hanno trovato il vantaggio, perché se lo trovano diventa... Poi il Napoli è rimasto in partita, hai ragione, perché il Napoli comunque è rimasto in partita, poi adesso vediamo, andiamo sul Napoli, però quegli attimi lì, quella forza lì è impressionante. Cioè, come li fermi? Devono sbagliare loro, perché sennò fai fatica. Mentre nella Roma, secondo me, spicca molto la qualità che riesce a esprimere nel calcio.
1: Sì, siamo agli inizi, sì. Però la Roma gioca un calcio dispendioso, molto energico, molto fisico e sempre a 2000 all'ora. C'è da capire quando la Roma riuscirà a vincere, non le partite indiscutibili che si vedono agli occhi, che la Roma avrebbe meritato di... sì, cioè quando meriti di vincere, ci deve far vedere le partite
0: quando non merita,
1: in cui qui il giorno dopo a Maracanã analizzeremo, dice però la Roma ha meritato più di quanto
0: ha rischiato, insomma. Esatto. Però ha vinto, cioè,
1: allora quando è, ti dirò, la Roma può lottare per il titolo.
0: Quindi ancora tu ti prendi
1: questa riserva.
0: Allora c'è un nostro ascoltatore che ci scrive che mi ha impressionato l'Inter anche per il livello dell'avversario. La Roma ha dominato dall'inizio alla fine contro la squadra peggiore del campionato dopo la Fiorentina, quindi non gli piace l'Atalanta, mi sembra di capire come si è messa in campo. Poi dice Giuseppe: non è d'accordo con te, Stefano, perché i falli sono falli. Se poi vogliamo trasformare il calcio in gare di lotta libera, è un altro discorso.
1: Senza esagerare, però aiuta quel ritmo lì, quando abbiamo visto i mondiali, sì. Diciamo che insomma, perché abbiamo visto Inter Napoli, Roma Atalanta. Cioè, l'arbitro deve intervenire.
0: Si rialzano pure subito, ho visto.
1: Esatto.
0: Terra,
1: bravo.
0: Fanno quei
1: scenari. Il calciatore non ha più scuse. Allora dice, mentre dice in Italia tanto fischiano sempre. Orsato gli ha levato sta cosa. Adesso non fischiamo,
0: no,
1: fischiamo di meno.
0: Me,
1: quindi...
0: Daniele, sai cosa credo? Che gli stessi allenatori avranno detto ai giocatori: esatto, oh, se non le fate male, rialzatevi subito,
1: bravo,
0: perché dovete stare fuori un minuto. A me un minuto me lasciate in 10.
1: No. No, ma non fischiano più come prima, e i rigori non li danno più come
0: Daniele,
1: prima.
0: No, Daniele, non pensi che ci sia anche...
3: è stato bravo, ha rivoluzionato il modo di
1: arbitrare.
3: Siamo tornati agli arbitri che arbitrano, perché prima non arbitravano più, perché arbitrava il VAR, no?
1: Poi c'è da dire, Daniele, come dice giustamente Marco, insomma, se c'è rigore oppure l'azione è viziata da un fallo, il VAR là deve intervenire, ecco.
3: Quello assolutamente sì. Però la cosa più positiva mi sembra che si gioca di più.
0: Sì, molto di più.
3: Meno interruzioni, gioco più continuo.
1: Linea
3: lungo.
1: Proprio Orsato, 8. Voto 8.
3: È stato veramente bravo. Sì, dico, bravo. Al netto degli errori che ci sono stati, inevitabili, ma l'idea con cui Orsato è partito ha cambiato completamente il modo di arbitrare degli arbitri italiani.
0: Sì.
3: Diciamo così, si abita in maniera più europea, no? In Europa si abita così, nel League si abita così, e quindi è giusto che ci siano uniformati a questo modo di dirigere le partite, che secondo me soprattutto garantiscono più spettacolo e più gioco.
0: Massimo, c'è una domanda per te. Dice: l'Inter non ha più marcatori centrali, a mio avviso questo nel corso della stagione sarà un grosso problema, troppe occasioni concesse e nessuno che marchi il centravanti avversario come si deve, secondo Max. Sei d'accordo? Manca questo all'Inter?
4: Ma l'Inter è sempre stata una squadra, e sempre lo sarà, che concederà tanto comunque. L'Inter concede, perché quando attacca con tutti quanti, e quindi è inevitabile che tu qualcosa nella riconquista palla alta, se non la riesci a prendere subito, concederai. Ma a difesa schierata, ma l'Inter si è rinforzata tantissimo, nei centrali, nei marcatori, perché Stones è un marcatore, perché Akanji è un marcatore, perché comunque Bastoni è un marcatore. Io non la vedo così, però sono dell'idea che l'Inter sarà sempre una squadra che comunque concederà.
0: Sentite, c'è un ascoltatore che è un po' preoccupato. Napoli, dice, non è che si ripete la stagione di Garcia? Stavolta riparto da Daniele. Daniele, c'è questa preoccupazione sul Napoli?
3: Guarda, il Napoli, come ho detto già l'ultima volta che ci siamo sentiti, secondo me è la squadra delle grandi che si è indebolita di più nel calciomercato, nel senso che non ha operato e quindi mentre le altre si sono rafforzate, il Napoli è rimasto al palo, e questo secondo me è importante. Dopodiché il Napoli che ha giocato con l'Inter a me non è dispiaciuto per niente, perché Allegri, siccome l'abbiamo criticato tante volte per il non gioco, questa volta ha giocato, ha giocato a calcio, ha cercato di vincere la partita in tutti i modi, gli ha detto male, ma insomma
0: ha sbagliato la mossa, però
3: sì, forse ha sbagliato la mossa, ma il problema del Napoli secondo me è che se non cambia passo rischia di rimanere fuori dalle prime quattro, come io sostengo dall'inizio, perché le altre si sono tutte rafforzate, è vero, Milan e Juve non hanno dato un grandissimo,
0: secondo me rischiano più Juve e Milan di restare fuori se non cambiano passo rispetto al Napoli.
3: Sì, anche però intanto Juve e Milan hanno 7 punti, il Napoli ne ha 3, quanti ne ha? 3,
0: ma siamo esatto. All'inizio.
3: Ho capito, però sai, siccome davanti non vanno piano, davanti ci sono squadre che corrono, altre che insomma corricchiano, ma il Napoli deve darsi una mossa, se no rischia veramente di rimanere dietro.
0: Massimo, che ne pensi del Napoli? Questo rischio e la mossa lì di Max è stata deleteria, oppure se segnavano chissà parlavamo di altro?
4: No, sicuramente gli episodi fanno la differenza, Se segnavano chissà probabilmente si poteva parlare di altro, ma io non sono convinto su questo Napoli e ti dirò di più.
0: Non sei convinto?
4: Assolutamente no, e ti dirò di più.
0: Cos'è che non ti convince però? Dimmi cosa non ti convince.
4: Io non sono convinto in primis dell'allenatore che hanno messo dentro. E ti dico che adesso il Napoli gioca con l'Arsenal.
0: Sì.
4: Non vincere nemmeno con l'Arsenal significherebbe che tu nelle ultime partite hai vinto solamente una volta e hai già perso uno scontro diretto, in Champions perdi con una squadra
1: basterebbe onorare l'impegno.
4: Ci può stare che l'Arsenal vinca contro il Napoli, perché il campione d'Inghilterra è una squadra obiettivamente forte.
1: Basterebbe onorare l'impegno per il Napoli contro l'Arsenal.
4: Sì, basterebbe onorare l'impegno, ma io mi ricordo che De Laurentiis ha detto che lui vuole vincere la Champions.
1: Ma quando?
4: Quindi onorare, l'ha detto alla festa del centenario.
0: Ah, no, che vuole arrivare più lontano possibile. Vabbè, vince.
4: Quindi, insomma, onorare l'impegno fino a un certo punto. Non è che sei il pomo che devi onorare l'impegno. Tu sei
1: Napoli, ma io mica l'ho detto. Hai l'Arsenal, che mi sembra una squadra molto forte in questo momento, soprattutto di incertezze, come diceva giustamente Daniele, come stiamo dicendo tutti, insomma, ti devi formare, devi prendere delle consapevolezze, hai fatto poco mercato, affronti l'Arsenal. Voglio dire, prima
4: ha fatto poco mercato, però ha detto, come ha detto bene il direttore, ha detto loro hanno speso tanto fino a gennaio dello scorso anno, dice quest'anno pensavamo di avere insomma in mano una squadra che potesse fare il campionato che abbiamo in mente di fare o la stagione che abbiamo in mente di fare. Io sono un po', la mia riflessione è sempre stata sull'allenatore, che secondo me è un allenatore diverso da quelle che sono le mie idee.
0: No, tu quindi hai dei dubbi su Allegri, dai, fondamentalmente è un po' questo il discorso. Stefano, vengo da te perché tutto sommato io lo dico, vedendo il Napoli credo che il Napoli sia credibile per lottare per il titolo,
1: sì, certo.
0: Però chi guida deve fare qualcosa di diverso secondo me, poi per carità magari in chissà se butta dentro la palla oggi.
1: Guarda,
0: è tutta un'altra storia.
1: Se tu non pensavi, no, il Napoli, chi è che allena il Napoli fino al 60esimo, non è che dicevi Allegri.
0: Esatto.
1: Poi dopo l'ultima mezz'ora
0: è tornato Max.
1: Cioè lui si è ribellato
0: a se stesso,
1: questa ribellione è durata poco e nonostante tutto poi alla fine è tornato con questi cambiacci che ha fatto e l'ha persa, perché poi c'è una regola non scritta nel calcio che ti punisce, cioè, soprattutto poi con una squadra, una corazzata come l'Inter. Adesso a parte le battute, insomma, voglio dire, Allegri c'ha una via soltanto a Napoli. Questa è una squadra a vocazione offensiva, Marco, non difensiva. Ce l'ha fatto vedere a San Siro, ma aspettavo una reazione. Ti ricordi quando ho detto Allegri deve conquistare Napoli e il Napoli? Lo stava facendo, giocando secondo me un buon calcio, perché è andato a aggredirli il primo tempo, l'Inter l'ha messo in difficoltà, eccetera, eccetera. Poi però dopo il 2-0 Io ti faccio questa domanda, uno come Allegri, ma come fai a non vincere, a portare a casa 3 punti, stai 2-0 a Milano, a San Siro contro?
0: È strana sta cosa.
1: Strana perché non ha vocazione difensiva, ha trasformato sta squadra.
0: Ha voluto fare quel cambio in corsa lì che l'ha mandato,
1: sì,
0: l'ha mandato un tilt,
1: l'impacchettata, l'impacchettata è uscito fuori Badiascile, poverino, che non sapeva nemmeno se...
0: Ma poi, ma non solo fa lì,
1: e Thuram lo ha fulminato,
0: ma fa
1: lì
0: quel retropassaggio a... Quel retropassaggio che da brividi al portiere.
1: Quindi lui niente, sarà costretto a far giocare sta squadra in avanti. E quindi ecco, è il discorso di Massimo. Sarà lui l'allenatore adatto a Napoli?
0: Punto di domanda.
1: Lo vedremo.
0: Sentite, vi fanno questa domanda. Lautaro doveva essere espulso, sì o no? Garbo, sì o no?
3: Qualche dubbio ce l'ho. In realtà non sembra una gomitata così, no, così potente, gomitata, così forte. Non lo so, francamente c'è qualche dubbio, ma
1: non è una gomitata?
0: Secondo me no, la vedo più una presa di posizione energica che una gomitata vera. Per te è una gomitata? Vabbè, vedi, è bello che
3: non è una gomitata, secondo me.
0: Per esempio, invece vai
3: col metro di direzione arbitrale di adesso, secondo me non è da fischiare.
0: Per te, Stefano, sì, mi sembra di sì. Era da fischiare qualche cosina di più della presa di posizione, da andare a vedere. Bonanni.
4: Sì, per me da andare a vedere sicuramente.
0: E su Lobotka per te era rigore quello?
4: Insomma, cioè anche lì sono...
0: Dici, se poteva andare a vedere?
1: Sì.
4: Secondo me sì, sono delle dinamiche.
0: Ma se non hanno dato quello a Torino-Milan, come facevano a dare quello che
1: Marco
0: si vedeva?
1: Con la manina, tic,
0: ma quell'altra che manina ha messo un braccio che è arrivato fuori dallo stadio. Quello,
1: quindi secondo me... Tutte e due sono rigore.
0: Però ormai sto metro ci
1: no,
0: fa
1: no,
0: pensare.
1: Ma infatti io sono per me, però per parlarne, esagerare. Attenzione, senza esagerare, perché se c'è VAR, chiamiamolo.
0: Non ci sono immagini chiarissime, assolutamente. Assolutamente.
1: Mi sembrava un po'.
3: È che la sfiori, però chiara proprio non c'è. Quindi
0: è vero. Allora aspetta, diciamo adesso però vediamo la controprova in Europa. Vi ricordo che l'anno scorso l'Inter è dovuto passare ai playoff a causa di un arbitro che fischiò un rigore a bastoni per una trattenuta che
1: Liverpool.
0: Ora in Italia non fischierebbero. Vabbè, casa, vediamo. Sì. Poi diciamo la verità, Inter e Roma hanno vinto ma potevano benissimo perdere. Inoltre in questo periodo hanno la fortuna di non avere giocatori importanti, infortunati, ma il campionato è molto lungo.
1: È lunghissimo.
0: Su questo Giovanni siamo d'accordo. Però ad oggi diciamo io chiedevo l'impressione, no, che hanno fatto, chi ha impressionato di più tra le due? Questa è un po' la domanda, che hanno tutte e due in rimonta, cioè le difficoltà le hanno avute tutte e due. Ecco perché ho chiesto, in questa situazione qui sono a punteggio pieno, chi ha impressionato di più dopo queste due vittorie?
1: Marco, ma entrambe però certo recuperare due gol a Napoli in mezz'ora, ragazzi. Mica semplice,
0: ci ha messo pure. Vediamo se c'è un audio. Chiedo al volo a Claudio Ferrarese in cabina di regia se c'è un audio al volo, che poi ho l'ultimissima e salutiamo Massimo e Daniele. Vai.
5: La mia non è una polemica, però vorrei far notare una cosa. Settimana scorsa dissi che è vero il Como aveva stradominato la partita con il Napoli, ma aveva rischiato di perdere, di pareggiarla, di non vincerla con quella mossa di mettersi tutti dietro, perché non è arrivato il gol del Napoli per episodi, perché gol, tiri sbagliati abbastanza semplici, un fuorigioco di 20 centimetri che annulla un gol fatto del 2-2. Allegri fa la solita cosa di Como a Milano con l'Inter, solo che Allegri è andata male perché Anguissa ha sbagliato un gol a un metro dalla porta e Lautaro ha fatto gol, perché al 90esimo la sbaglia Anguissa e al 92esimo lo fa Lautaro. In quel caso lì di cosa si sarebbe parlato oggi?
1: Quindi, si sarebbe parlato che anche Thuram poteva fare il 3-2, tu che sei interista. Quindi sto se alla fine se Thuram la spara alta, se la inquadra la porta la spacca e l'Inter va 3-2. Poi dopo c'è l'episodio di Anguissa.
0: Esatto, pure questo è vero.
1: Però nessuno ricorda Anguissa, ma Thuram invece su 2-2 non lo ricorda nessuno. Io lo ricordo.
0: Hai ragione.
1: E Antonio che è interista se l'è dimenticato.
0: Hai ragione. Senti Daniele, ti saluto così. Invece tra Juventus e Milan sarà un argomento che dibatteremo tra poco. Chi ti ha convinto di più in questo pareggio per 1-1 con i due attaccanti inesistenti?
3: Mamma mia, per carità. Guarda, se penso che il Milan ha speso 75 milioni per Gonzalo Ramos e 50 per Moreira, dico, potevano spenderli meglio questi soldi. Chi mi ha convinto di più?
0: Moreira lo sai a chi assomiglia, mi ha detto Tringali, redazione, si assume tutte le responsabilità. All'Axalt un po' più pettinato, ve lo ricordate l'Axalt?
1: Questa è un'affermazione un po'...
0: Vabbè, dai, facciamo una battuta, dai.
3: Diciamo che per volume di gioco... Mi sembra sia sulla buona strada più la Juve del Milan, ecco. Visto
0: più la Juve del Milan per volume di gioco ti ha convinto di più. Ma sono lontane però da quelle tre.
3: Assolutamente sì.
0: Cioè proprio i chilometri di distanza ci stanno.
3: Proprio, allora, la partita l'Inter e quella della Roma, ma due partite di Premier League. Sì. Juventus-Milan sembra una partita del campionato di Serie A.
0: Di italiano. Ci hanno riportato subito con i piedi per terra. Bravissimo, Daniele. Massimo, a te chi ti ha convinto di più?
6: No, a me nessuno delle due. Nessuna delle due, forse la Juventus. Mi piace Voldemate, com'è che si chiama?
0: Mi piace,
6: secondo me giocherà lui e non Colomoni, perché continua a dire
0: ieri ha detto Colomoni. Chiaramente, però Massimo, ieri ha detto io sul carro di Colomoni ci rimango, quindi Colomoni quello gioca?

0: che non ho.
1: Vabbè, riportali, che
2: vabbè,
1: devo dire?
2: Capito, riportali,
1: che noi facciamo i
2: non era facile, insomma, fare.
1: Sono un po' dispiaciuto perché, sai, a Pesaro, il Pesaro un po' nel mio cuore, sono andati lì a fare. Però dai.
2: Non è stata una scampagnata, è stata una vittoria sudata, sofferta.
0: Sofferta. Rimonta come la Roma, guarda.
1: Lo vedi?
0: C'è uno spirito. Come la Roma.
1: C'è lo spirito della Roma pure all'Ostia Mare. Va bene, caro Bonanni, ti saluto, un abbraccio.
2: Ciao Massimo.
1: Che fa la Lazio stasera? Dimmi almeno questo.
0: Partita, mamma mia, di una difficoltà che nemmeno immagino.
2: Difficilissimo. Mettere le mani avanti.
1: Difficilissimo.
0: L'Udinese, guarda che l'Udinese la sottovalutano tutti.
1: No, l'Udinese è forte.
0: Molto
1: L'Udinese è forte.
2: Noi no.
1: L'Udinese è forte. Ma la Lazio espugnerà Udine oggi. Ho questa sensazione.
2: Uno
1: si deve sbilanciare la vita, se no che famo sempre 0-0. Caro Garbo, tu invece...
2: Tra l'altro 0-0 non c'è mai stato con il campionato.
1: Tu Garbo?
3: Stasera? Previsioni? Come mai pareggiano,
1: vedi? Già. Tra l'altro sei andato fortissimo, hai dato una risposta proprio
2: del campione, di Razza.
1: Il campione,
2: proprio, il cavallo di
1: Razza 5
2: è tornato.
1: Punti, capito? Forte Gagliardo, va bene. Ciao Daniele, a presto.
2: Ciao Daniele.
1: Massimo, a presto.
0: A presto, ciao,
1: break
0: ciao,
1: perché ragazzi. Ripartiamo da Juventus-Milan tra poco.

0: Ci siamo nel pomeriggio di Maracanà, come sempre Marco Bicchere e Stefano Palomeni.
1: Ciao Marco, ciao a tutti di nuovo.
0: Allora Stefano, una bellissima formazione ci accompagna in questo tratto di trasmissione, così andiamo un attimo a discutere della partita tra Juventus e Milan. Chi vi ha convinto in questa partita? Se c'è una squadra che ha convinto questo match, che ha visto poi il pareggio tra Juventus e Milan. Vado a dare il buon pomeriggio subito a Massimo Orlando. Ciao Massimo, ben
2: ciao
0: trovato.
2: Massimo. Ciao Marco, Stefano, buon pomeriggio a tutti.
0: È un gran piacere avere con noi anche Nicola De Grottaglie. Ciao Nicola, ben trovato.
1: Ciao Nicola.
3: Ciao a voi, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio Nicola. Si unisce anche The Voice, Francesco Repice. Ciao Francesco, ben trovato.
1: Ciao Francesco.
4: Ben trovato, niente, ho perso un pesce, mi si è staccata una bestia. Di quel porco.
0: Buono.
1: Complimenti allora, per lo spot, Orsacchiotto.
0: Bellissimo. Allora, facciamo un giro.
1: Grande Francesco.
4: Una che Dio solo lo sa. Però,
1: vabbè, adesso voglio dire.
0: Facciamo un giro.
4: No, ma questo è mentre suonavi il vostro telefono.
0: È colpa nostra,
4: sono
0: quindi.
4: Al mare, a Tropea, a casa mia.
0: Quindi ci vuoi attaccare al telefono, è colpa nostra, è colpa di Francesco Tringale.
4: No,
1: c'è Bonaccia, è colpa della Bonaccia.
4: Non è Bonaccia, no, è colpa che quando ci si mette di traverso è... No, tocchi te la pigli.
0: Allora, Nicola, parto da te, dai, chi ti ha convinto in questo pareggio? Juventus, Milan.
3: Bella domanda, mi hanno convinto alcuni reparti, alcuni giocatori, e soprattutto la solidità, magari nella... Non è stato non tutto positivo come partita, non è stato spettacolare, ma la parte che ho, il meglio che ho potuto vedere, che ho preso, è dal Milan la solidità come squadra, una squadra solida, anche se ha fatto una brutta partita, ma comunque c'ha una struttura ben delineata. Gli manca qualcosina davanti, secondo me deve registrare qualcosa su come impostare lo sviluppo e la finalità della manovra. E nella Juventus invece la grande solidità difensiva, io credo che la Juventus abbia trovato finalmente due centrali di grande livello, di grande livello, che gli permetterà poi di costruirci sopra. Poi davanti anche lì c'è la situazione finalizzazione, che ancora non si è capito come vogliono concludere l'azione, con delle caratteristiche che fino a oggi non si sono ancora amalgamate bene.
0: Sì, è vero, tra l'altro i due attaccanti hanno veramente deluso tantissimo. Ieri mi riferisco a Colomani e a Gonzalo Ramos, che insomma sono stati investiti bei soldini per tutte e due. Orlando,

0: Sì, Nicola, tutto bene. Il Milan però gli devo, cioè, la dobbiamo aspettare, qualche scusa al Milan gliela possiamo trovare, nel senso che l'allenatore nuovo ha detto che vuole fare un calcio di possesso palla, un calcio tecnico, cosa che non si è vista ieri sera, e lo ha anche ammesso che il Milan ha giocato male, però gli devo dare un po' di tempo perché chiaramente è appena arrivata la squadra in costruzione. Non mi convince comunque questo Milan, ti devo dire la verità, se penso a un Milan che debba lottare per lo scudetto. La Juventus è solida col problema degli attaccanti.
1: Non è cambiato niente, insomma, dall'anno scorso a quest'anno.
0: No, ha detto bene in difesa, molto bene con la coppia di Bremer, ma solida. A centrocampo secondo me manca un po' di qualità, però ha dei giocatori infortunati tipo Thuram, McKennie, e davanti però, Marco, onestamente la Juve sulla scelta dell'attaccante poteva e doveva far meglio.
1: Poteva e doveva far meglio. Stefano Palomeni, e mi lascio Ripice a chiusura.
2: Fatto più la Juve avrebbe meritato qualcosa in più, poi non avrebbe meritato naturalmente la sconfitta, è finito in pari. Due squadre che sono ancora alla ricerca di un'identità ben precisa.
1: Lontane dalle altre?
2: Non lontanissime, ma lontane, sì. Lontane. Però non lontanissime. Quindi io, cioè, voglio dire, non ne farei 10 un dramma.
1: No, 15 di più,
2: 4, 3 e mezzo, che sono tanti. Oh.
1: Sì.
2: Tu che sei un maestro,
1: vabbè, dipende come devi recuperare.
2: No, comunque, voglio dire, a parte tutto, sono due squadre che ancora devono lavorare molto. E Amorim è arrivato adesso. Spalletti è arrivato a ottobre dello scorso anno. E Spalletti c'ha sempre questo problema, secondo me, endemico, cioè questa questione che non riesce a risolvere. L'uomo sulla tre quarti non c'ha qualità là. Ce l'ha sugli esterni, alla Begovic mi è piaciuto, con Sensao è sempre un fattore, poi sfortunato non riesce a segnare. Però la coppia centrale sta vivendo un ottimo momento di forma, e che insomma lascia un po' presagire il fatto che quando caleranno questi due, Douglas Luiz e Locatelli, che facciamo? Cioè stanno bene. E la Juve fa fatica. Quando piena sufficienza, tutti e due mi sono piaciuti, però poi dopo, cioè, possono ancora salire di condizione questi due calciatori? Ecco, questa è un po' la domanda. Si dovrà fare un po' di domande Spalletti, secondo me inventarsi qualcosa, ripeto. Inventarsi qualcosa, non so di che tipo, però lui è un maestro in questo, è un allenatore formidabile, mi aspetto una spallettata da qui fino
1: nei prossimi mesi. Francesco Repice, vengo da te. Antonio ci scrive: che noia di partita, comunque da juventino non vedo entusiasmo da ottobre che è venuto Spalletti e le manovre di attacco sono prevedibili, basta con questo gioco orizzontale, questa squadra deve giocare con due tocchi e verticale con il tedesco davanti, e si riferisce a Voltemade che è entrato nel finale. Francesco.
0: Benissimo, poi c'è qualcuno che gli deve dare la palla però. E lì i problemi ci sono evidenti. Io sono d'accordo con la solidità, ma la solidità la si apprezza di più evidentemente quando la squadra avversaria non ha spessore offensivo, quindi ti fa il solletico, quindi va bene la solidità. Cioè, una cosa è essere solidi contro magari quell'attacco del Milan dell'altra sera, una cosa è essere solidi contro il Liverpool, ecco, contro l'attacco del Liverpool, faccio per dire. Quindi non lo so, a me sembra una squadra, la Juventus, che manca di qualità lì dove avete detto voi poc'anzi bene, cioè la domanda gliel'avevamo fatta dopo quella Milan-Juventus dello scorso campionato, quello 0-0, manca l'uomo tra le linee, sì, c'è qualcosina sugli esterni, però poi manca l'uomo tra le linee. Dall'altra parte secondo me c'è tanto da lavorare anche sulla qualità, appunto, sulla profondità della manovra, sulla cattiveria. Mi sembrano due squadre veramente in questo momento. Ecco, io ho avuto, diciamo così, anche la possibilità di vedere Inter e Roma prima. L'Inter dal vivo contro il Napoli allo stadio e la Roma poi registrata.
1: Sì.
0: E sinceramente mi sembrano
1: Chi ti ha impressionato di più delle due, però? Ti faccio questa domanda. Che hanno fatto tutte e due una vittoria comunque in rimonta, hanno rischiato, hanno cambiato in corsa. Chi ti ha impressionato di più?
3: Mi ha impressionato tutte e due, devo dire la verità. Cioè, non ti so dire chi... certo, come qualità offensiva la Roma magari è un pochino più di scelta, no? Mm-hmm. Però la potenza dell'Inter, quando comincia a scatenare i cavalli sul terreno... il dal motore dei suoi giocatori dalle corsie esterne o dalle fasce centrali è perché poi più Esposito tiene la posizione e consente agli altri di aggredire gli spazi giocando spalle alla porta. Cioè, sono due squadre, secondo me in questo momento sono proprio un'altra cosa,
1: ecco. Nicola, ti rigiro la domanda anche a te, poi c'è invece un'osservazione sulla Juve che ti fa un ascoltatore. Chi ti ha impressionato di più, visto che ci siamo andati su questo tema, tra Roma e Inter in queste due partite? Le Grottali è caduto? Lo recuperiamo per favore, grazie. Orlando, tutte e due sono caduti, è rimasto in piedi soltanto Francesco, vedi? Sono caduti tutti, recuperiamoli, può capitare, insomma. No, approfitto per recuperare un messaggio al volo. Fa una domanda a me l'ascoltatore, però voglio condividere con te: in che cosa è superiore la rosa della Roma su quella della Juve? Ci sentiamo a fine campionato, direttore. Bello giocare con tutti gli effetti, ma la fortuna cambierà. Ma io, a parte che mi sembra quasi una minaccia, a me interessa relativamente, io credo che la Roma sia superiore nella qualità di calcio che riesce ad esprimere in questo momento, non tanto sui singoli ma nella qualità di calcio, che secondo me è un grande vantaggio in questo momento. Cioè, una squadra
2: anche dei singoli, però.
1: Non parlo dei singoli, parlo della
2: sono d'accordo,
1: cioè,
2: con
1: voglio
2: te.
1: Stare sulla qualità di calcio che riesce a esprimere, che
2: però
1: è nettamente superiore.
2: Mi sembra più armonica, cioè come no, la rosa mi sembra l'organico costruito meglio, ecco. Alla Juve manca qualcosa lì in mezzo, ecco, abbiamo parlato della qualità tra le linee, c'è qualche cosa che manca. Alla Roma probabilmente anche, però non si vede, perché, come dici giustamente tu, è avanti nello sviluppo del gioco, no? Delle conoscenze, ci vuole tempo. Ma non vuol dire che la Juventus è molto distante da Roma. Io sono d'accordo, io ho sempre detto Inter e poi il gruppone. Adesso la Roma si è un po' staccato da sto gruppone, il Como pure.
1: Più avanti.
2: E stanno più avanti perché c'hanno gli allenatori che stanno facendo
1: un
2: bel
1: lavoro,
2: ragazzi.
1: No? Esatto. Abbiamo recuperati Nicola Di Grottaglie. Volevo rigirarti la domanda anche a te, che ho fatto prima a Francesco. Ci siamo andati su questo discorso: chi ti ha impressionato maggiormente in queste due partite tra Inter e Roma? Le ultime due.
4: Sicuramente l'Inter non è che mi impressiona, è una conferma. L'Inter ogni anno diventerà sempre più forte perché hanno già una struttura solida e ci mettono due o tre ancora più di qualità, e quindi aumenta ogni anno la forza di questa squadra. La Roma anche lei è cresciuta tantissimo, è cresciuta grazie a quella punta lì davanti che comunque ha fatto la differenza, anche se avrà vinto senza di lui, però bisogna sempre calcolare i 60 minuti che ha fatto, è quello che poi ha tolto alla squadra avversaria, poi entrano gli altri e vinci, ma è tutta una strategia quella. La Roma è completa quest'anno, ma l'unico dubbio che ho è il ritmo, perché tenere quel ritmo che ho visto l'altra sera, incredibile, fantastico, tutto quello che volete, però poi dopo lo devi tenere per le occasioni importanti, per i momenti importanti, e quindi infortuni, cioè il calcio è tutta una serie di situazioni che avvengono. E quindi non possiamo dire oggi sulla carta tutti vorremmo vedere, per come sta giocando, la Roma vince lo scudetto. Cioè, perché gioca così bene, l'entusiasmo, il pubblico, quello è lo spot più bello del calcio.
1: Ma sono così lontano Juve e Milan in questo momento da queste due? O da queste tre, che c'è anche il Como?
4: Juve e Milan? Ma la Juventus secondo me invece è molto strutturata, molto solida.
1: Okay.
4: Il discorso che facevate sulla qualità dentro il campo... Ma dentro il campo, nella fase, diciamo oltre il centrocampo, c'è cioè, bisogno di qualità. E oggi, quando salti la linea di pressione, devi andare a giocare davanti all'area di rigore. Quindi lì non è che ci serve per forza un centrocampista di ruolo, lì serve, come ha fatto Spalletti ieri, che ti mette Rico Gonzalez, che ti mette un attaccante, te lo può trasformare come offensivo centrocampista. Quindi sono delle soluzioni, il modo in cui vuoi attaccare dalla parte di là che fa la differenza. Poi i singoli Io credo che Spalletti abbia le idee chiare, ieri l'ha fatto vedere, mm-hmm. ha le idee molto chiare, e Nico Gonzalez in quella posizione lì è molto molto
1: bravo. Può darsi che questa sia la spallettata, può darsi.
0: La spallettata lui me l'ha detto lui, lui me l'ha sì, detto sì. Lo scorso anno, a me l'ha detto in diretta a Radio 1, a me manca l'uomo, c'ho qualità sugli esterni, a me manca Dybala. È chiaro che Dybala manca a tutti,
1: certo.
0: Però nel senso manco a quell'uomo lì che a un certo momento nel casino, nel traffico, quando le difese sono chiuse,
1: possa fare
0: la giocata, sì, lo strappo, sì, che non parte dall'esterno.
3: Il problema è quando arriva lì, il problema è quando arriva lì, perché ancora devono avaliarsi i meccanismi di quando lui prende, perché ieri Nico Gonzalez ha perso 3-4 volte palla lì. Il problema è che Colomoni, che è un giocatore con...
5: Racconto una cosa, qualche anno fa mi trovavo, lavoravo insomma per un altro testata giornalistica, fui inviato per fare un'intervista a Michel Platini in esclusiva a Via Veneto in un albergo bellissimo, e sono stato con lui un'ora e abbiamo parlato di, perché presentava...
3: Hai troppo poco spazio per mettere in risalto le qualità di questo attaccante, quindi devono capire come sviluppare, che se vai su Consenzao lui punta e tira, non è uno che punta come Dybala. La prima giocata che fa, dove è Malen? La Juventus non fa quel gioco lì, la Juve non dice dove è Colomoni, no, in questo momento sta giocando palla a me e vado al tiro.
1: Sì.
0: Comunque Marco, ieri sera nel dopopartita Spalletti ha detto che molto probabilmente Nico Gonzalez
1: è vero. Sì.
0: Lo vedremo spesso in quel ruolo e anche Alibegovic sarà spesso preso in considerazione per quel ruolo lì, ma ricordiamo che in estate la Juve aveva cercato Brahim Diaz, se ricordate, proprio perché
1: un giocatore con quelle caratteristiche.
0: Orlando
1: serviva in me. Massimo, Massimo, poi ti faccio anche a te la domanda, se vuoi aggiungere sulle squadre che ti hanno impressionato di più tra Inter e Roma.
0: Molto velocemente, l'Inter mi ha impressionato di più la Roma, ma perché l'Inter rimane la più forte, la Roma si sta avvicinando, si sta avvicinando a un allenatore il più bravo in Italia e c'ha un gioco fantastico. Poi sul ritmo posso pensarla anch'io, però è anche vero che l'Atalanta di Gasperini, a parte qualche momento della stagione dove rifiatava, ma era una squadra che sia in campionato che in Europa andava sempre su ritmi impressionanti. È il modo di lavorare, di allenare di Gasperini che permette alla squadra di essere sempre molto intensa.
3: Questa è la rosa più profonda, se c'è i cambi.
1: C'è un ascoltatore che vi fa una domanda e vi chiede se, secondo voi, Conte con questa rosa della Juventus dove arriverebbe? Secondo lui lotterebbe per lo scudetto, Stefano, troppo? Palomeni.
2: Questo discorso è antipatico.
1: Domanda velenosa, però.
2: Lo so, è domanda velenosa. Io capisco che poi sempre queste cose. È una domanda antipatica. Tu sai come la penso. Io credo che ci siano delle cose magiche nell'aria. Conte Juve vuol dire scudetto, secondo me, cioè, è il binomio. Poi, con tutto il rispetto per Spalletti, secondo me se la può giocare, però io non lo so, se Conte torna a Torino alla Juve, io ti dico proprio domani c'ha l'80% di vincere il titolo, con qualsiasi calciatore,
1: cioè, qualsiasi però macchina gli metti a disposizione,
2: torna a casa sua e si rimette lì e comincia a rompere le scatole a tutti.
1: Sta il sondaggio veloce, Repice.
0: No, secondo me con questa squadra qua no,
1: non vince lo scudetto, non lotta per lo scudetto.
0: No, ma secondo me in questo momento, secondo me Inter, Roma e Como, e ti metto anche il Napoli, perché quello che ho visto io, un bel Napoli ho visto a Milano, secondo me non lo so, io sono sempre dell'avviso, poi è vero che sono degli allenatori, che però è altrettanto vero che poi in campo scendono i calciatori, secondo me le altre hanno dei calciatori diversi.
1: Quindi tu dici no,
0: se vado in attacco e vedo che ne so, Lautaro Martinez, Bonny, Marcos Thuram e più Esposito, e dall'altra vedo Malen, Dybala, Rodrigo Mora, Castro.
1: Castro ha avuto un impatto, ragazzi, è entrato in maniera...
2: Sì, ma lo sai perché ti dico che Francesco Antonio c'ha una marcia in più quando c'è un vuoto tecnico, cioè quando deve riempire qualcosa, un ambiente, mette una carica che è una cosa, il calciatore vola,
1: trasforma i calciatori,
2: capisci? Ha vinto il primo titolo con la Juventus, andiamo a vedere i nomi, è una cosa, è un'impresa storica, tutti, calcistica, incredibile.
0: Nicola,
1: ti giro la domanda anche a te, poi a Massimo, dai, vai Nicola.
4: Io ho fatto anche l'allenatore, quindi dire queste cose l'allenatore, cioè, lascia il tempo che trova, perché ci sono delle non c'è una regola nel calcio, questo l'ho imparato stando nel terreno di gioco, e quindi non c'è una regola, potrebbe vincere come non potrebbe vincere, dipende da quelle situazioni che, come ha detto prima, si incastrano nell'aria, nello spirito, nel modo di interpretare il calcio. Ma secondo me la Juventus quest'anno farà di più di quello che tanti pensano, secondo me, perché Spalletti lo si conosce bene, Spalletti allena bene, è molto bravo, e quindi io credo che la Juventus, sia Spalletti che Conte, porteranno o porterebbe Conte, se fosse la Juventus come Spalletti, la macchina al massimo, ecco. Se poi il massimo è vincere o arrivare secondo, arrivare terzi, e quello, come dicevate voi, fa parte della qualità dei giocatori, e quindi non c'entra più l'allenatore, deve portare la macchina al massimo.
1: E tu dici, lui è in grado di fare anche lui Spalletti questa cosa, come
4: secondo
1: punto.
4: Me sì, sono due allenatori che
1: Orlando,
6: ma io sono più del pensiero di Francesco, nel senso che Conte sia un fenomeno, c'è bisogno ogni volta che stiamo qui a ripeterlo, però poi se ti manca quella qualità, sì, puoi sopperire col pressing, con la cattiveria, con il carattere, con tutto quello che vuoi, però poi i giocatori ti fanno la differenza. Conte, dove è andato, è sempre stato fantastico, ma ha sempre avuto anche giocatori super. Dunque, con questa Juve lo vedo protagonista, ma non per vincere il campionato.
1: Senti Massimo, ultimissima, prima di salutare a tutte e tre, che noi ne abbiamo parlato pochi istanti fa con Stefano, quindi faccio un giro. Massimo Rando, parto da te. Via Grosso, dentro Vanoli, insomma, che dici? Si doveva dimettere pure Paratici dopo questa cosa? No, perché insomma...
6: No, arriva lo psicologo Vanoli, poverino, e ogni volta deve trovarsi una situazione difficile, no? E devo dire la verità, dispiace per Grosso, dispiace perché tre partite sono poche, però la Fiorentina non era niente, Marco. La partita di Roma ci stava, perché la Roma è in grande condizione, ma col Frosinone e col Torino la Fiorentina è stata dominata, non aveva un gioco, non aveva un'identità, non aveva carattere, cioè non è riuscito a trasmettere nulla.
1: Però Paratici disconosce se stesso, di fatto.
6: D'altronde sì, è vero, l'ha voluto lui fortemente, però ti posso assicurare che vedere giocare la Fiorentina adesso sembra quella di inizio stagione dell'anno scorso, dove fu veramente una tragedia. Il cambio fa male, perché chiaramente fa male a terza giornata, però secondo me era abbastanza scontato, perché questa squadra in questo momento non è squadra. E aggiungo un'altra cosa: i giocatori ci sono, non è che
1: sì, io sono d'accordo, i giocatori ci sono.
6: Ha comprato giocatori che non sono di qualità, no, è che evidentemente Grosso non è riuscito
1: ad entrare dentro,
6: certo.
1: Nicola, Vanoli era l'allenatore della Fiorentina, lo ha cambiato Paratici, poi ha scelto Grosso per, dopo tre giornate, ricambiare tutto e ritornare all'origine.
4: Ma io sulle mie convinzioni, cioè, assolute, cioè, per me ovviamente possono essere non condivisibili da altri, cambiare un allenatore a tre partite dall'inizio, cioè, sinceramente è una follia per me, perché perché o hai fatto qualcosa di sbagliato prima, o perché non avevi le idee chiare prima, o se no è successo qualcos'altro. Perché dire che Grosso non aveva un'identità, un gioco, assolutamente no. Cioè, forse Grosso è entrato, aveva un'idea nella testa, si è ritrovato dei giocatori che secondo me si sono dimostrati di un altro livello, almeno se io guardo la parte difensiva, dico E dov'è questo grande difensore che c'ha la Fiorentina? Cioè, sinceramente, io non vedo che quando hanno detto Dragusi, ma per me, da difensore centrale, sinceramente, avrei preso tanti altri tranne che lui, perché a me non mi ha mai colpito come difensore centrale. Un buon difensore, ma non è tutto questo fenomeno.
1: Ma non uno che fa la differenza, tu dici, ecco.
4: No, secondo me no. Okay. È la parte difensiva è stata quella che è venuta un po' meno nel gioco di Grosso, perché Grosso ce l'aveva le idee, ce le ha, le ha fatte vedere, le ha dimostrate in altri posti. Quindi bisogna capire questo tipo di binomio, come è andata, quello che pensava la società e quello che poi si è ritrovato nel campo Grosso. Quindi io l'avrei lasciato là, l'avrei fatto allenare ancora altre partite e poi prendevo la decisione dopo, ma
1: certo.
4: Toglierò altre partite dalla... No, io questo non l'avrei mai fatto.
1: Repice, chiudi tu e poi ci salutiamo.
0: Io dico, con la campagna acquisti che è stata fatta, è ovvio che ci si aspettasse molto molto di più, no? Perché comunque i giocatori, come dice Massimo, ci sono, però lì deve essere successo qualcosa per molto di più, no? Perché comunque i giocatori, come dice Massimo, ci sono, però lì deve essere successo qualcosa, perché dopo tre giornate Paratici non è tipo da farsi se... Paratici uno che va dritto con le sue idee, anche scontrandosi con chi la pensa diversamente a lui. Io sono convinto che deve essere capitato qualcosa. Mm-hmm. Io sono rimasto sorpreso quando...
1: Non ho capito.
0: Ieri sera, Francesco, ieri sera si sono incontrati, scusa se ti ho interrotto, si sono incontrati, l'idea di Paratici era quella di tenere almeno fino alla sosta, e poi pare che ci sia stato uno screzio su chiaramente la tipologia del gioco che non sta piacendo a Paratici e dall'altra parte Grosso che abbia contestato qualche acquisto e ne è nata una discussione. Molto probabilmente Paratici ha visto nello sguardo e insomma
7: non si può più andare avanti.
0: Esatto.
7: Ma ragazzi, però anche lì sono messaggi, cioè la Roma gioca, la Fiorentina gioca la prima a Roma, Dodò e come si chiama a sinistra,
0: Joao Mario,
7: Dragusin, Ranieri centrali, contro quei demoni, anche un messaggio che ti dice, che ti manda l'allenatore e ti dice scusa, vabbè, qua però forse c'è qualcosa che dovremmo, perché sennò se ci tritano, e poi non, però non ti aspetti che ti triti il Frosinone, quindi, perché magari c'è pure quel ragazzo, quel Raimondo che adesso aiutami, ma sta andando forte,
1: mamma mia, ha fatto doppietta ieri,
7: per cui magari adesso noi, perché si chiama Raimondo e non si chiama Raimondigno, stanno giocando contro uno forte.
1: Vabbè, io mi aspettavo di vedere qualcosa in più, devo essere sincero.
7: So,
1: dopo due mesi di lavoro,
7: la storia finisce.
4: Scusate, Gasperini ha iniziato con 4 sconfitte all'Atalanta e poi è diventato un fenomeno. Tanti iniziano male dalle altre società e non l'hanno cambiato. Anche il Genoa è partito male, tanti partono male. Poi dopo l'identità che conta, è la visione che avevi all'inizio quando hai scelto l'allenatore. Insomma, è quello che fa la differenza nel corso dell'anno. Quindi probabilmente non c'erano le idee chiare su come
1: può essere,
4: dare
1: può essere
4: la visione. Certo. Non è stato quello il problema.
0: Nicola, è una piazza che comunque, insomma, un po' la conosci Firenze, una piazza che tutti a fine partita gridavano grosso out, cioè voglio dire, lavorare in queste condizioni.
1: È anche vero che la piazza non deve mai decidere, secondo me.
4: Io porto tanto rispetto per i tifosi, perché sono la parte più bellissima dello sport. Ma dare autorità al tifoso di decidere se deve cambiare allenatore o no, sinceramente lo vedo un limite
1: di un club, pure io.
4: Perché è il club che dà la visione a tutta la città di come vuole andare. Il Como, non penso che se dopo tre partite perdeva Fabregas e i tifosi del Como
8: gli chiedevano l'esonero, loro lo mandavano via. No, loro lo tenevano perché avevano creduto in quello.
1: Sì, quindi, sì, è vero che ci sono delle piazze che sono un po' troppo coinvolte con gli umori dei tifosi, Stefano.
8: Se dovesse far male a noi, spero di no, per i tifosi della Fiorentina, per carità, la Fiorentina è una bellissima piazza. Ma dovesse andare poi male l'altro allenatore che ti prende dopo tre giornate dall'inizio, che fai?
1: Le chiami
9: gruppo. No, hai ragione.
1: Vabbè, staremo a vedere. Va bene, ci dobbiamo fermare. Io saluto Francesco Repice. Francesco, ciao, grazie. Francesco. A presto, a un abbraccio.
8: Ciao, maestro.
1: Ciao, grande. Grazie anche a Nicola Le Grottaglie.
2: Ciao Nicola.
1: A presto, un piacere nostro. Rimani lì, Massimo. Ripartiamo tra poco con Stefano Impallomeni. Si aggiunge anche un mister. Andiamo un po' anche sul Napoli, su questa sconfitta. E tra poco.

0: Bene, siamo tornati nuovamente. Marco Piccari e Stefano Impallomeni nel pomeriggio di Maracanà. Gran bel pomeriggio che stiamo dividendo con voi al 331-8200-213 per i vostri messaggi. Massimo Orlando, eccolo qui. Ci sta.
1: Buon pomeriggio, ciao a tutti.
0: Allora, Massimo. Un po' di domande che arrivano. Allora, aspetta che sono rimasto un po' indietro, quindi diamo precedenza a chi praticamente aveva scritto prima. In questo periodo Roma fortissima, fate giocare 3 o 4 mesi senza Dybala e Koné. Gli infortuni ci saranno anche per la Roma. State calmi, a Roma la Juve lotterà per lo scudetto con l'Inter, il campionato è lungo. Vabbè, Roma, io sinceramente posso... Io sono molto calmo, figurati poi. No, però volevo dire...
2: È normale che ci siano delle variabili, che tutto può succedere, ci mancherebbe altro, perché poi nel percorso devi essere anche fortunato. I giocatori più forti non si devono infortunare. E poi al momento giusto magari giocare le partite al massimo della forma. Tante cose, insomma, poi condizionano le cose sia in positivo che in negativo. Però è innegabile che la Roma abbia fatto un salto di qualità rispetto allo scorso anno, mi sembra, no?
0: Chi è?
2: Che è successo?
0: No, sentivo un gran rumore. Vai, prego, vai, dicevi?
2: Finito.
0: Massimo, vuoi rispondere pure tu?
1: No, sono d'accordo con Stefano. Non puoi prevedere se ci saranno infortuni e che tipo di infortuni e che tipo di giocatori. Quello vale per qualsiasi squadra. La Juve, continuo a dire, per me è solida. E già questo comunque è un punto di partenza importante. Poi rientrerà Yıldız, che è il giocatore,
0: ma sono 3 mesi,
1: però insomma, ma Juventus, sono sicuro che fino alla fine sarà lì. Al momento, ti devo dire la verità, la vedo sotto l'Inter, la Roma e anche il Como. Perché
0: Ma io infatti dico, siccome le previsioni, noi non dobbiamo fare previsioni, ma dobbiamo analizzare quello che vediamo partita per partita.
1: Certo.
0: Oggi sono lontane, Juve e Milan sono lontane da Inter, Roma e Como. Poi io parlo lontane a livello di... proprio di qualità, di sviluppo della manovra, di determinazione, sono lontane.
1: Sì, questo sono momento. D'accordissimo.
0: Poi è chiaro che le cose andranno avanti e oggi danno questa impressione che ci sono 3 squadre, io vi dico 2 perché secondo me Inter e Roma sono più avanti anche del Como, che sono un po' staccate, che hanno avuto un avvio molto forte, ma non soltanto sui singoli, proprio anche sulla...
2: Su tutto.
0: Poi voglio dire, è vero che queste 2 partite qui le potevano anche perdere tutte e 2.
2: Sì, ma ciò non toglie.
0: Però ciò non toglie che tu ribalti,
2: esatto,
0: stai lì sul pezzo fino alla fine. Insomma, la qualità di calcio che abbiamo visto sabato sera, possiamo dire che analizziamo quello che abbiamo visto, è nettamente superiore rispetto a quello che abbiamo visto poi ieri sera.
2: Sì,
0: c'è proprio paragone.
2: Ma anche il Como a Genova vince una partita, Marco va sotto e ha questa imperturbabilità del punteggio, cioè va oltre. È una squadra che è mentalmente molto forte, soprattutto mentalmente. Poi c'è tutto, la fisicità, la tattica, il sistema di gioco, i giocatori anche che poi danno sempre un qualcosa in più perché hanno un ottimo allenatore in panchina, uno straordinario allenatore in panchina. Però per esempio il Como mi sembra completo da questo punto di vista. Cioè lui quando il Como prende un colpo sta là, imperturbabile, gioca e ritorna.
0: Sì, sì.
2: Anche a Napoli prende il pareggio, si rimette a giocare. Quindi in Milan e Juventus non vediamo questa... Cioè non ha ansia, non va in ansia, sono squadre... La Roma c'ha una forma strepitosa in questo momento
0: sì.
2: L'Inter è la squadra più forte.
0: Non c'è dubbio. Orlando, invece mi dai un tuo pensiero, prima non te l'ho chiesto, sul Napoli, questa sconfitta, come l'hai letta? Perché io continuo a sostenere che la squadra è forte e siccome oggi leggo da un po' di più parti, anche da mezzi di comunicazione insomma di nazionali, dove il vero problema per il Napoli e quindi per Allegri che non sono arrivati i rinforzi, quindi il mercato, quindi la società, questa è un po' la spiegazione che stanno dando alcuni di questo avvio del Napoli. Aspetta perché con noi c'è anche mister De Canio, che così saluto e lo ringrazio come sempre. Mister, buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio,
2: ciao, ciao.
0: Grazie mille. C'è Stefano Il Palomeni, c'è Massimo Orlando. Siamo noi, stiamo un po' analizzando il Napoli.
3: Ciao,
0: ho fatto...
3: Massimo. Ciao, ciao mister. ma Marco, però questo lo sapevamo, cioè il Napoli non ha potuto fare mercato, sappiamo i motivi, non è...
0: Però io non l'accetto questa spiegazione, no, Massimo, sono sincero, non l'accetto, devo essere, cioè voglio essere sincero con voi, poi vi lascio la parola, cioè questa secondo me, io ho visto questa partita come voi, il Napoli è credibile come squadra, cioè il Napoli è forte, oh, infatti, il Napoli è forte ragazzi, ma è...
3: Infatti Marco, cioè è forte. Sì, beh, quello che ti provavo a dirti è che comunque il Napoli non ha potuto fare un grande mercato, però ha la rosa praticamente dello scorso anno.
0: Esatto.
3: Ed è una squadra veramente forte, lo ha dimostrato a Milano. Ora, tu lo sai, io non amo molto il calcio di Allegri, ma ti ha dimostrato... quando va in attacco che tipo di giocate può avere, gli inserimenti a Anguissà, il gol mancato all'ultimo secondo è qualcosa di incredibile. L'unica cosa che mi viene da dire è che comunque sul 2-0 questo mettersi dentro l'area di rigore ad aspettare l'Inter secondo me è stato un grosso errore, perché
0: te li sei portati dentro casa praticamente.
3: Certo, perché l'Inter ha mille soluzioni, come ha detto Francesco, gli esterni per vie centrali ha veramente mille soluzioni, e lì secondo me doveva, se possibile, cercare di pressarli un po' di più e metterli in difficoltà, perché l'Inter ha dimostrato comunque di avere qualche problemino nella partita di sabato in fase difensiva, questo arretrare troppo ha concesso all'Inter di andare praticamente gli ultimi 25 metri senza che nessuno mai portasse un minimo di pressing.
0: Allora Stefano, mi lascio il mister per ultimo, vengo da te, qui ci scrive Maurizio: l'Inter ha messo Thuram e il Napoli Lucca, non è proprio uguale.
2: Vabbè, ci sta anche quello, certo,
0: certo.
2: Però insomma, ripeto, Allegri sarà costretto a rivisitare un po' la sua gestione. Qui abbiamo Gigi, un grande allenatore. Napoli è una squadra a vocazione offensiva, Marco, dai. Da qui non ci sono deroghe. Lui ha giocato, secondo me, una grande partita, senso. Poi nel momento in cui non riesce a gestire, non sa gestire. Come ha detto giustamente Massimo, si è messo lì dietro, ma un conto è che se lo fai di squadra, tipo quello che ha fatto il Como a Maradona. Il Como a Maradona, sì, è vero che fa 4-5-1, si mette là, ma sta su ogni centimetro, è attento, c'ha l'occhio vigile.
3: Bravo.
2: E qui non si vede niente, occhio vigile di che entra Bade a Scile, fa un danno clamoroso.
0: Mamma mia.
2: Sembra che sta, non lo so, è entrato in allenamento e Gigi allena per il primo giorno, gli dice: che hai fatto? Thuram arriva, lo investe, ma no, poi queste sono partite di cartello, cioè sono per lì, ha perso la partita, poi lascia perdere anche chissà che là davanti, ma prima Thuram pure si mangia un gol, quindi è inutile che facciamo se che l'Inter non te la devi portare dentro l'area di rigore, Marco, capisci?
0: Mister, questa è un po' la sottolineatura, che cosa ne pensa mister De Cagno?
3: Non te la devi portare dentro l'area di rigore, ma l'Inter è una squadra che ha dei ritmi
0: forsennati,
3: che a volte poi ti costringe, quando ha la possibilità poi di fare certi cambi che continuano ad alzare il livello di qualità della squadra, può succedere che tu sia costretto a difendere. È chiaro che maggiore attenzione in quelle circostanze. Ora, l'errore di Badivashvili è assurdo, no? Un gigante di 1,97 in area deve sentire l'avversario, non impedirgli di saltare o comunque andare prima di lui all'impatto col pallone, e anche la gestione della palla nei minuti precedenti su alcuni palloni in uscita persi al limite dell'area, insomma, determinano poi la partita, per cui io per quanto Allegri a mio avviso
4: comunica male il suo concetto di calcio. Noi forse dall'esterno prendiamo forse troppo in considerazione l'idea di un suo calcio che è solo esclusivamente difensivistico. No, non è così. Lui ha cercato di gestire la partita. Ci può stare che manca pochi minuti alla fine, l'Inter mette gente ancora più alta, lui pensa di andare l'altezza media, cerca di controllare e poi di ripartire. E il disegno tattico c'era, perché ci è arrivato due volte con Neres e poi sì, con ma anche la battuta a volo di Luca, insomma, che poi anche sa ha svicolato, insomma, lì è una ciabattata di uno, è un momento sfortunato dell'altro,
0: certo, certo.
4: Però le ha parlato, quindi non si può dire che si è messo lì per difendersi. Ha cambiato il piano tattico cercando di opporsi comunque alle forze di un avversario. Gli è andata male perché uno ha sbagliato e l'altro no.
0: Domanda velocissima, risposta altrettanto. Stefano, 3 punti per il Napoli. A 9 ci sono 2 squadre a punteggio pieno. Siamo alla terza giornata, quindi campionato lunghissimo, ma in base a quello che abbiamo visto, ritenete la squadra in lotta per lo scudetto?
2: No, non più.
0: Non più, Stefano?
2: No, non recuperi più.
0: Non recuperi più? 6 punti non li recupera?
2: Hai segnato, hai sporcato un'ambizione. Finita, per lo scudetto. Per il resto, per la Champions League, può arrivare secondo, terzo, ma per... ce n'hai, è proprio il calcolo aritmetico, ti condanna questo avvio, perché c'è Inter, c'è Milan, c'è Juve, c'è Roma, e Napoli 3 delle 4 arrivano prima.
0: Juve e Milan?
2: Sì, no, ma recuperare, puoi recuperare su 3, ma non vinci lo scudetto, ecco, se tu mi dici, in Napoli vinci lo scudetto, poi registriamo. Quindi è 54, perché poi nel calcio non ci sono certezze, io non ho la presunzione di dire. Però secondo me quando parti così e c'hai squadre strutturate tipo Inter, non sottovaluterei il Como, però sono d'accordo con te, diciamo così, Inter, Roma, Milan, Juve, proprio storicamente puoi arrivare secondo, ma non puoi vincere il titolo, stai a meno 6, non ce la fai, non ha la forza di recuperare. C'è tutta quella cosa lì che, almeno che l'Inter non sprofondi e crollino tutte quante, allora
0: Massimo, sei dello stesso avviso oppure
3: sì assolutamente è vero, terza giornata, non solo per i 6 punti, io sono dello stesso avviso, perché Inter, Roma e Como per me sono più forti. Proprio
2: noi stiamo parlando, Massimo, per vincere lo scudetto, piazzarsi in Champions League ce la può fare,
3: no? Io adesso il Napoli lo metto personalmente nella fascia con Milan e Juve in questo momento. Le altre tre davanti mi sembrano più squadra, più forte, con giocatori e con organizzazione di gioco migliori rispetto a quelle del Napoli. Poi il Napoli
2: ci mancherebbe altro,
0: certo.
2: Ma la forza del Napoli va rispettata, perché sono d'accordo con te, è forte.
0: Certo. Mister?
4: No, io non avevo bisogno di questi meno 6 per dire che per il Napoli lo scudetto quest'anno è un miraggio, insomma.
0: Un miraggio, cioè,
4: No, volevo dire che indipendentemente dal meno 6.
0: No, ho capito benissimo. Mi può dare una motivazione velocissima? Un miraggio per quale motivo?
4: Ma perché comunque le altre squadre si sono completate, sono un po' cresciute, il Napoli non ha migliorato nulla sostanzialmente. Rimane una squadra forte che può battersi per gli obiettivi per i quali si è battuta l'anno scorso, ma se, come diceva Conte l'anno scorso, l'Inter era di un altro pianeta e quello che si è fatto è così, io confermo questa ipotesi anche quest'anno, insomma.
0: Va bene, staremo a vedere. Mister, invece, è rimasto più impressionato dall'Inter o dalla Roma in queste due vittorie di campionato in rimonta?
4: No, dalla Roma. L'Inter si sa, lo sappiamo da 7 anni che è la squadra più forte del campionato e che quindi ha tutte le risorse per fare quello che ha fatto. La Roma straordinariamente bella, emozionante. E per chi ama il calcio, vedere la partita della squadra di Gasperini è bello, è gradevole, stimolante, perché
0: più bello il calcio di Gasp o di Fabregas? Questo lo chiedo pure a Impallomeni e Orlando prima di salutarci.
4: Sono apprezzabili e ammirabili entrambi in maniera diversa. Poi c'è una cosa che li accomuna, no? È perché sono alla guida di due società non storicamente sempre società al vertice. E non dimenticate che Gasperini, questo che sta facendo al Como Fabregas, lo ha fatto all'Atalanta. L'Atalanta era una società che navigava fra la Serie B, e Gasperini l'ha resa una squadra di stampo importante a livello nazionale e internazionale.
0: Assolutamente.
4: Quindi lo sta testimoniando ancora con la Roma, e quindi poi c'è ancora un'altra diversità. Il calcio di Fabregas è un calcio che noi abbiamo apprezzato, ammirato, anche comunque da altri interpreti, da altri allenatori. Gasperini è un marchio di fabbrica praticamente suo, che gli altri copiano.
0: E la faccio anche a voi due, Stefano. Confronto di calcio, proprio calciofilo in questo momento.
2: Bello. Due stili differenti, due squadre straordinarie. Però attenzione a Fabregas. Perché è furbo.
0: Completo, io lo definisco.
2: Esatto. Cioè lui gioca anche sull'avversario, sa anche buttare il pallone in tribuna. Vedete, guarda, vediamo insieme le partite del Como, esatto.
0: La fa pure il cadenaccio.
2: Quindi attenzione, sa quello che vuole, fa rispenti, è vero che è una provincia, però insomma, ha costruito un gioiello. Gasperini va sempre a mille. Cioè Gasperini è tipo, che ne so, va sempre piede sull'acceleratore, sempre comunque, no? Adesso ho visto l'impresa di Antonelli a Monza. C'è invece chi lo stacca un attimo l'acceleratore. Ecco, Fabregas mi sembra uno che ogni tanto stacchi e poi dopo, no? Rispinge sull'acceleratore il tasso. Gasperini, ripeto, quando commenteremo qui delle partite, delle vittorie discutibili della Roma,
0: sporche, diciamo così, le vittorie
2: vuol
0: sporche.
2: Dire che c'è un messaggio chiaro al campionato, la Roma sarà pronta per lottare per il titolo.
0: Orlando, confronto di calcio.
3: Lo sai, l'adorazione che ho per Gasperini
0: è vero, lo dici sempre,
3: è qualcosa di incredibile, ma ormai da tanti, troppi anni questo allenatore fa cose incredibili, però il calcio di Fabregas è quello che amo di più. Amo il palleggio, amo anche quando abbassano i ritmi, quei passaggi. C'è chi, io ho degli amici che addirittura dicono: ah, ma mi annoio a vedere il Como. E io dico: ma come fai ad annoiarti a vedere il Como? Che hanno sempre la palla fra i piedi, hanno una qualità nei passaggi, rischiano la giocata, hanno gli esterni. Poi quest'anno c'è Diao che sta bene anche.
0: Certo. Voglio fare una domanda, Massimo.
3: Dimmi.
0: Senti, aziono la macchina del tempo, torno indietro al Massimo Orlando in perfette condizioni, lanciatissimo. Ti chiama Fabregas e poi Gasperini, dove vai?
3: Ma
2: da Fabregas
3: anche a voi. Ma guarda, a me piaceva tanto correre comunque, al di là di tutto ero un grosso corridore, e dunque
2: anche Gasper,
3: Gasperini mi intriga, ma gliel'ho detto anche, gli ho fatto una domanda
4: perché non va da,
2: e che ti ha detto lui?
3: E lui mi ha detto cos'è che mi ha detto, non mi ricordo più, però io gli dissi: guarda, se c'è una cosa, un rammarico, è che avrei voluto essere allenato da un allenatore come lei. Non mi ricordo la risposta, però insomma è la verità, perché è il classico allenatore che, se tu sei un giocatore normale, diventi forte con lui.
0: Aspetta, diceva una cosa però, De Canio.
4: Sì, sapete perché Massimo preferisce Gasperini? Perché lì con Nico Paz è duro a giocare per lui.
2: Esatto.
4: Bravo, lui è un grande
3: mi toccava retrocedere a centrocampo.
0: Doveva cambiare un po' di posizione, dai, vabbè.
3: Ma pur di giocare si fa tutto, Marco.
4: Sì, a giocare a calcio. Posso dirvi una cosa?
0: Sì, prego, mister.
4: Leggevo in questi giorni un'intervista a Cruyff.
0: Sì, grande.
4: Ecco, Cruyff parlava e spiegava il suo modo di intendere il calcio, eccetera, eccetera, e io mi immaginavo quello che sta facendo Fabregas, che ha fatto Guardiola. Me lo immaginavo e lo leggevo come se fosse davanti ai miei occhi. E quindi mi è venuto in mente, e voglio dirlo attraverso la vostra trasmissione, che Cruyff non è stato solo un grande campione, quello che ci ha fatto vedere sul campo, è stato un grandissimo anche quando è passato dall'altra parte.
0: Sì, è vero.
4: Veramente.
0: Possiamo dire, guarda.
4: Vediamo ancora del bel calcio. Tutti si ispirano.
0: No, ma poi lui ha portato, mister, ha portato proprio in alcuni contesti una cultura calciofila che poi dopo è stata tramandata da tutta una serie di allenatori.
4: Suoi calciatori.
0: Sì, da suoi calciatori. Esatto. Dove poi hanno aggiunto ognuno qualcosa, no? Magari. Certo. Però voglio dire, questa è una cosa. Io ho letto anch'io, mi fa molto. È bello questa chiacchierata di calcio, veramente. Ho letto dei libri anch'io, sono rimasto sempre affascinato da questo. Io ho visto soltanto,
2: ma sì, perché immagini, poi era diventato catalano nella testa, cioè lui olandese, però ormai viveva a Barcellona. Cioè, tu guarda tutti quelli, hai visto Guardiola come ragione parla,
0: sì.
2: Fabregas come ragione parla, sono veloci, Marco, hanno una marcia in più. Alcaraz come parla, cioè, quando il talento è così, lo vedi anche dall'espressione proprio delle quando ti guarda. Fabregas magari ti dice una bugia, ma si vede, è furbo. Bisogna stare attenti, perché è di una furbizia, cioè ti butta il pallone in tribuna e tu non te ne accorgi, cioè, diciamo, il Como, poi a un certo punto boom, butta sto pallone in tribuna e perde tempo, riprende, come ha detto Massimo, il possesso, poi le due fasi c'è un equilibrio, il Como spaventoso,
0: rischia
2: qualcosina,
0: però
2: poi va sotto a Genova,
0: calma, fa la sua partita, lo sa, mister, credo che sia, non so se è d'accordo, e poi ci salutiamo, perché io sarei, queste cose sarei a parlare ore. Mi sembra Fabregas una evoluzione di Guardiola, cioè Guardiola ha portato qualcosa di incredibile, però lui mi sembra un'evoluzione, perché questa furbizia gli consente poi di prendere anche quelle cose non proprio come posso dire, quelle cose non proprio bellissime da vedere, ma concrete.
2: Certo,
0: cioè, non so se è d'accordo, mister, su questa.
4: Sono d'accordissimo, perché naturalmente le persone intelligenti poi,
2: esatto, bravo,
4: diventano grandi cercando di modificare, perché quello che è stato è chiaro che è sempre più difficile da ripetersi, no? Perché anche gli altri guardano, studiano, trovano le contromisure. Se tu sei statico nei tuoi fermo, nelle tue idee, nei tuoi pensieri, poi rischi di essere capito, controllato e poi fermato. E l'evoluzione è proprio sinonimo di intelligenza, perché tu studi anche tu gli altri, capisci,
0: certo.
4: E crei sempre qualcosa di nuovo. È di diverso, così diventi anche.
2: Ma infatti, quando io dico della definizione, Gigi mister, di furbizia, poi chiudiamo perché siamo.
0: Sì.
2: È sul fatto, per esempio, quando dice Conte di un altro livello, io ancora devo arrivare, ma non lo dice per piaggeria, dice lo pensa, però va a prendere, a capire qualcosa di Conte, di Allegri, di questi che. E poi fa la somma e poi elabora un cocktail. in base però insomma scelgo io come si deve giocare, come certo. si deve ragionare durante la settimana, la metodologia, la mentalità, la mia squadra deve avere un pensiero che dico io, però poi ci mettiamo una spruzzatina di quello, di quell'altro e diventi completo, poi non certo, so dove certo. andrà a finire il Como, probabilmente arriverà quinto, non lo so, ci deluderà, ma non ci deluderà mai dal punto di vista proprio didattico della conduzione tecnica, perché Fabregas è un fior di allenatore in questo senso, capisci? E quindi è difficile che poi può tradire le aspettative. E Como si riconferma forte su ogni cavo, ha fatto 3 trasferte, 7 punti.
0: Sì,
2: trasferte, gli hanno fatto un calendario, 3 trasferte, 7 punti ha fatto, capisci? E quindi adesso vedremo che farà in Champions League, però insomma non è che c'ha sto squadrone.
0: Certo, certo.
2: Capisci? Vabbè, non, vabbè. Noi vediamo, pensiamo che ci abbia sto squadrone, vediamo, ma non è così.
0: Vediamo, vediamo un po'. Va bene, mister, io la ringrazio tantissimo di questa piacevolissima chiacchierata di calcio.
4: È sempre un piacere.
2: Un abbraccio,
0: grazie,
2: Gigi,
0: grazie. Grazie, mister Gigi De Canio. Grazie, mister. E Massimo, ci sentiamo venerdì, vediamo che succede con le coppe in settimana. Abbiamo una bella settimana ricca, dai.
3: Io ho la Roma da commentare.
0: Ah, dunque, bello, bello. Quindi venerdì ne parliamo. Si
3: e
0: gioca giovedì.
3: Poi c'è la Fiorentina con la prima di Vanoli. Vai.
0: Vediamo, ok. Grande Massimo,
2: ciao, Massimo.
0: Grazie. Perché adesso facciamo un viaggio sulla partita della Lazio a Udine. Sentiamo un po' le ultime da Udine e anche della Lazio. A tra poco.

0: Siamo rientrati. Adesso tra qualche messaggio e qualche collegamento andiamo a completare questo tratto di trasmissione. Ci siamo un po' allungati, ma io quando sento certe chiacchierate di calcio, sai che mi piace.
1: Volte.
0: Poi vabbè, i richiami ai grandi del passato che hanno dato tantissimo a questo.
1: Vieni trascinato, uno viene trascinato da cose, no? Interessanti, belle.
0: Sì, intanto vabbè, possiamo dare anche questa: Juventus preoccupata per Locatelli, il capitano si è fatto male al ginocchio destro, quindi qualche problema. Dunque, Locatelli, centrocampista italiano, ieri sera ha lamentato un problema alla parte esterna del ginocchio destro e la sua situazione è seguita con una certa preoccupazione dallo staff medico. Ancora parte invece i tre che aspettano di poter rientrare in gruppo, sono il laterale Cambiaso, il centrocampista Sarre e appunto McKennie, quindi i tre, come riporta tutto Mercato Web. Bene, allora vogliamo sentire qualche audio, chiedo in regia al nostro Andrea Magliocca, vai.
2: 54. Lo fate a capire perché odiate il Napoli, ma per tanto antipatico il Napoli, eh? Mamma mia, che gente che siete!
1: Vabbè, questi si possono anche non mandare in onda, perché sennò diventa. Sì. Cioè, che gente che siete, che siamo. Cioè.
0: No, ma poi chi.
1: Poi, tra l'altro, non è stato criticato il Napoli, assolutamente.
0: Io veramente rimango.
1: Ma poi così. Anche c'è modo di espebbarsi. Andrea, non li mandiamo più questi.
0: Sì,
1: cose,
0: sì, guarda, veramente.
1: Per favore,
0: tanto non c'è senso.
1: Cerca di. Lo so che non è facile, però insomma.
0: Li banniamo perché non c'è niente da fare. Odio, l'odio. Parliamo di calcio, si possono fare delle riflessioni. Poi mi sembra, insomma, sentire ex calciatori, allenatori che fanno delle riflessioni dovrebbe essere un piacere.

0: questo visto che il trequartista manca, ti chiede Antonio.
1: Ma guarda, si può sperimentare tutto, poi voglio dire, cioè, la Juve ha un grandissimo allenatore che risponde al nome di Luciano Spalletti, quindi io ripeto, quando mi aspetto la spallettata significa che, siccome ho stima nei confronti di questo allenatore, che qualcosa si possa inventare. Non è semplice, però non è semplice, perché prima gli equilibri e poi devi trovare, in base alle caratteristiche che ha dei giocatori, devi trovare qualcosina. Però io mi auguro che poi per la Juve e per Spalletti, per insomma tutti quelli che hanno a cuore la Juventus, Spalletti possa inventarsi qualcosa da un punto di vista sempre in termini positivi, non una critica nei confronti di Spalletti, cioè mi aspetto qualcosa, perché poi alla fine devi trovare un'imprevedibilità che adesso secondo me non c'è, non è così visibile. Insomma, la Juve è un'ottima squadra, è strutturata, sviluppa un buon gioco, c'è la mancanza dell'imbucata, come dice Spalletti, lì non c'è qualità tra le linee, e allora tu devi trovare un modo per mettere in moto la parte, gli ultimi 30 metri di questa Juventus, e allora poi qualcosa magari può migliorare pure di tanto.
0: Veniamo un audio che mi dice che è pronto, è stato ascoltato anche da Andrea, vai.
2: Buongiorno amici di Maracanã, approfitto di rispondere alla domanda dell'ascoltatore, la differenza tra Roma e Juventus. Secondo me la differenza sono gli allenatori, Gasperini nettamente più forte di Spalletti. Dopo il tracollo con la nazionale, la debacle, non è più né la stessa persona forse, e né, soprattutto non più lo stesso allenatore.
0: Intanto ti ringrazio, nettamente più forte sinceramente ci andrei un po' cauto.
1: Sono due allenatori, diciamo, molto bravi, dalle però sono d'accordo che la nazionale anche
0: potrebbe averlo un po' turbato, cioè con quella...
1: Certo, poi perché voglio dire, anche l'età non significa che sei avanti, l'età significa che oltre una certa età emotivamente puoi accusare di più, no? Sei più anche emotivo, diventi, non dico più buono, però sei più fragile emotivamente da un punto di vista. Quindi un colpo così con la nazionale l'ha accusato, l'ha assorbito, non so quanto l'abbia assorbito, certo. Però insomma adesso voglio dire, credo che sia sulla strada giusta. Quindi...
0: Poi c'è un'altra domanda su Colomani, ma mi fermo un attimo così sentiamo un po' le ultimissime sull'Udinese da Davide Marchiol. Davide, buon pomeriggio, grazie come sempre, e andiamo un po' a capire che tipo di Udinese vedremo questa sera contro la Lazio. Davide, buon pomeriggio.
3: Buongiorno a tutti. L'Udinese approccia la gara con la Lazio dopo due buone prestazioni contro Como e Monza. L'obiettivo è chiaramente cercare di portare avanti un trend
0: positivo.
3: Un trend positivo in una gara dove comunque qualche assenza c'è, perché Udinese non potrà ancora contare su Palma e su Zaniolo, però comunque almeno recupera Cabasele per ridare ordine a una difesa che è andata un po' in sofferenza contro il Monza, con Solé fuori posizione nel fare da perno centrale con il boss nel braccetto di sinistra. È chiaro che recuperare Cabasele, che è stato il perno centrale della difesa per quasi tutta la passata stagione, sicuramente rimette un po' le cose al suo posto, perché comunque Solé può tornare così a fare il braccetto sinistro e dare quel qualcosa in più che è in grado di dare in quel ruolo. E Udinese che punta a continuare così, e Rugnic sommessamente sta mettendo comunque qualche obiettivo per alzare l'asticella, l'abbiamo sentito ieri in conferenza stampa, e non prendere gol è uno di quelli, prendere pochi gol, e quindi chiaramente si guarderà tanto anche a quello questa sera, perché è un Udinese che qualche gol l'ha preso di troppo, a parte la partita con il Padova tra amichevoli, Coppa Italia e campionato, la porta non è praticamente mai rimasta inviolata.
0: Queste sono un po' le scelte, no? Di questa sera di Rugnic in una partita. Tra l'altro, Stefano, l'Udinese, l'abbiamo detto dall'inizio, di monitorare questa squadra.
1: Prima dell'inizio del campionato.
0: Sì, sì. Anche Braglia l'ha detto, eravamo tutti e tre d'accordo sul discorso dell'Udinese.
1: Squadra come... solida, tosta, fisica,
0: sì,
1: tecnica.
0: Sì.
1: C'ha anche un ottimo allenatore, quindi squadra che anche può avere degli strappi. Adesso Zaniolo, quando ci ha detto Davide, è indisponibile, però mi sembra anche cresciuto Zaniolo rispetto alla scorsa stagione, o no Davide?
3: Sì, diciamo che ecco, va visto adesso, appena tornerà dall'infortunio.
1: Sì, certo, prima dell'infortunio, l'avevo visto diverso un po' rispetto
3: chiaramente diciamo che la sfortuna barra fortuna è che l'infortunio verrà smaltito poi con l'arrivo della sosta, e quindi starà fermo sostanzialmente per un bel po', che da un lato gli permetterà di guarire al meglio, da un lato forse magari gli farà perdere un po' di ritmo. È chiaro che quest'anno ha una posizione in campo un pochettino diversa.

0: Piazza, perché l'anno scorso era sostanzialmente da solo a supporto della Davis, dell'unico 9 che schiera l'Udinese, e quindi era chiamato a fare dei compiti un po' diversi. Adesso è affiancato a Kellenkamp, quindi sono due sulla tre quarti, e mentre Kellenkamp magari resta un po' più avanzato, Zaniolo ha ancora forse più libertà di svariare. Abbiamo visto un Zaniolo nelle prime uscite quasi a lato Venn, cioè era un po' dappertutto, cercava di andare a impostare l'azione, si buttava in avanti, giostrava sulla destra con Vojvoda per poi accentrarsi, quindi potrebbe essere un ruolo che gli permette di dare completamente libero sfogo a quelle che sono le sue qualità. È un po' l'anno comunque in cui è atteso al varco, nel senso che comunque l'anno scorso si è ripreso dopo le annate così, quest'anno deve fare quel qualcosina in più per effettivamente rientrare nei giri della nazionale delle squadre più blasonate, come si pensava quando insomma la sua carriera è cominciata prima degli infortuni.
1: Bene Davide, io ti ringrazio tanto per questo, diciamo così, questa pillola di questa partita che andremo a vedere questa sera, quindi grazie e buon lavoro.
0: Grazie a voi, buona
2: ciao Davide.
0: A tutti.
1: Tra l'altro poi prima ci sarà Cagliari-Lecce, Stefano, poi ti chiedo una cosa, stavo dando un'occhiata alle formazioni, Romano giocherà, Maldini e Mendy dovrebbero essere gli attaccanti delle Cagliari, 4-3-3 invece per il Lecce con Pierotti, Stulic e Montiero davanti, questi dovrebbero essere gli uomini d'attacco di Francesco. Però ci arriviamo, così mi dai anche un parere su questa partita e su questo avvio delle due squadre stagioni. Però c'è Lorenzo Beccarisi, così ci dà invece le ultimissime, vediamo un po' della Lazio che affronta appunto l'Udinese.
2: Ciao Lorenzo.
1: Ciao Lorenzo, ben trovato.
3: Buon pomeriggio a tutti.
1: Allora, uno sguardo alle probabili formazioni, Lorenzo.
3: Allora, un paio di dubbi, tendenzialmente per la Lazio solo in attacco, dietro si va verso la conferma del quartetto difensivo visto contro il Genoa nella seconda giornata, quindi davanti a Mandas la linea 4 con Floriani a destra, con Tavares a sinistra, la coppia centrale composta da Duchi e Progard, solo panchina dunque per Sudalo, non ci sarà Giocoleite, arrivato ieri a Roma e sarà a disposizione e sarà in condizione dalla prossima. A centrocampo c'è emergenza, non ci sono Rovella, Cataldi e Dele Basciru per infortunio, giocherà Belaiani in cabina di regia con Frattesi sul centrodestra e Taylor sul centrosinistra, e davanti i dubbi sono due: abbiamo i Caxen avanti su Cancellieri a destra, Pinamonti avanti rispetto a Nozlin al centro e Zaccagni invece è sicuro di una maglia da titolare sulla sinistra.
1: Gudmundsen in panchina, giusto?
3: Gudmundsen partirà dalla panchina, è a disposizione, si è allenato, tendenzialmente Gattuso lo ha provato in questi primi giorni sia da alternativa a Zaccagni sulla destra che come possibile anche falso 9 al centro dell'attacco. Diciamo che lui e Nozlin si giocheranno un po' i ruoli di alternative al centravanti e all'esterno di sinistra. Ad oggi l'islandese non viene visto a destra, ma non è da escludere anche che Gattuso ci possa lavorare. A quel punto potrebbe anche candidarsi per la titolarità, visto che comunque fra Isaacsen e Cancellieri non è che abbiano dato troppe garanzie.
1: Senti, l'ultimissima, Rovella quanto starà fermo?
3: Rovella starà fermo sicuramente fino alla sosta. L'obiettivo è quello di riaverlo a disposizione dopo la sosta, sfruttando anche la sosta lunga. Bisognerà capire se effettivamente sarà già a disposizione per Lazio-Monza, l'altra partita che giocherebbe da ex l'11 di ottobre, o se magari andare un po' più cauti e magari aspettare un'altra partita da ex, quella del 18 a Torino contro la Juve.
1: Stava un'assenza un po' pesantina lì in mezzo, perché sì. Rovella soprattutto Rovella lì.
2: Sì, no.
3: Anche perché manca l'alternativa che è Cataldi,
1: esatto. Come play. E Belaiana ha delle caratteristiche un po' diverse da
2: sì, è un po' corta la Lazio lì. Adesso però insomma, è una squadra che mi piace come sviluppa gioco, come anche sta crescendo in personalità, gli sta dando un'identità ben precisa Gattuso. Poi gli arrivi anche di Gudmundsen, se si stava parlando degli esterni, io credo che insomma prendere Gudmundsen e fargli fare il vice Zaccagni sarebbe un delitto, insomma, voglio dire,
1: no, per me deve giocare
2: qualcosa, lo so, però a destra c'hai due mancini che sono Cancellieri e Sachsen, Nozlin Pinamonti è l'altra coppia, quindi Zaccagni e Gudmundsen l'avete un po', no? Destro che da sinistra che rientri con
1: sì,
2: destra.
1: Sì,
2: io sono d'accordo con te, magari un tridente Gudmundsen, Zaccagni,
1: magari Pinamonti. Qualche partita lo proverà, sì. Secondo me sì. Va bene Lorenzo. Buona partita.
2: Ciao, Lorenzo.
1: Noi ci sentiamo prestissimo. Grazie a Lorenzo Beccarisi.
3: Grazie, buon proseguimento.
1: Allora, ci fanno, intanto prendiamoci pure qualche complimento, perché Cristian ha detto: continuate così, siete competenti allo stesso tempo, io mi diverto. Poi Antonio che sottolinea che è brutto non potersi confrontare esponendo le idee e ascoltare le altre.
2: Non è che noi abbiamo delle chiusure, però. Quando si parla di odio,
1: che
2: gente siete? Che gente siete, che vuol dire?
1: Infatti. Allora, non so se c'è un vocale o meno, mi dice di sì. Andrea, poi ti chiedo una cosa su Cagliari, ci andiamo a chiudere il blocco, vai.
4: Salve ragazzi.
1: Ciao.
4: C'è qualcosa che non mi torna per quanto riguarda gli arbitraggi.
1: Addirittura.
4: Io posso capire che è stato usato male la VAR l'anno scorso.
1: Sì.
4: Non interveniva quando doveva intervenire, interveniva quando non doveva intervenire, però bisogna considerare che l'arbitro deve applicare il regolamento, per cui vanno bene quelle riforme che portano alla velocizzazione del gioco, fermo restando che il regolamento è il regolamento, per cui se un rigore è rigore lo si dà. E il VAR sta lì per aiutare,
1: Stefano.
2: È
1: vero, questo l'abbiamo detto
2: nei primi 30 secondi, no? Di solito lunedì tu dai spazio a delle considerazioni. Io ci ho messo che a me piace il calcio così, senza tante interruzioni, però senza esagerare. Quindi sono d'accordo con il nostro amico che ci segue. Cioè, se c'è il VAR va utilizzato proprio per risolvere queste cose, cioè il fallo. Il gol del Milan, secondo me, insomma, se poteva andare a rivedere là il fallo su adesso non mi ricordo su chi,
1: su Colomoni.
2: Colomoni.
1: Che Spalletti ha detto che non è fallo.
2: Il rigore non dato all'Inter per il Mani di Loca. Cioè, non c'è un'immagine certa che può chiarire la situazione di gioco, eccetera, eccetera. E va bene. Però ecco, senza esagerare, però io sono più per il poco utilizzo del VAR. Per questo abuso, questa indigestione che abbiamo avuto.
1: Quando serve, insomma, dai.
2: Quando serve, dai.
1: Va bene, vediamo, dai, adesso magari ci dobbiamo abituare anche noi a vedere un calcio diverso e quindi a commentarlo anche in maniera diversa, non stare sempre lì a parlare solo del singolo episodio che
2: si è successo. Sì, ma allora però mettiamoci d'accordo, capito? Prima il VAR troppe va chiamate, adesso non si chiama più, però per migliorare e per diventare più competitivi in Europa, per assimilare un calcio con sempre meno interruzioni, serve questo tipo di linea, la linea orsato, perché altrimenti noi non riusciamo poi, perché il giocatore non ha più pretesti, non ha cose...
1: E so come si rialza subito adesso.
2: Certo, e quindi perché all'estero non ti fischiano tanti falli, quindi va bene, magari noi ci abitueremo.
1: Sì, però anche noi non stiamo sempre qui, quel fallo se non è stato fischiato, purtroppo è stato considerato così, cioè nel senso anche... Il tifoso e noi che commentiamo dobbiamo abituarci, se questo è l'andazzo, che al momento mi sembra questo, anche noi dobbiamo cambiare un pochettino la nostra interpretazione.
2: Esatto.
1: E quindi è chiaro che quando un fallo c'è noi lo possiamo dire, però non l'hanno senza far capito i processi, non è stato fischiato, non sono andati al VAR, punto. Che dobbiamo fare? Cioè, accettare pure questa cosa. Stefano, Cagliari-Lecce,
2: il Cagliari insomma è un momento in cui anche dopo l'eliminazione in Coppa Italia deve dare una risposta. Il Lecce l'ho visto molto male contro la Roma, ha fatto un'ottima partita contro il Venezia, quindi ha dei problemi secondo me offensivi quest'anno di Francesco. È una partita molto delicata, si dice uno scontro salvezza indipendentemente poi dal fatto dei punteggi che all'inizio dell'anno alterano il nostro giudizio, il nostro parere, no? Vedi, Frosinone è partito molto bene, Frosinone però si porta dietro.
1: Io non mi aspettavo questa partita.
2: Ti porti dietro il gioco.
1: Però è vero, si è portato dietro quello che aveva acquisito l'anno scorso.
2: Certo, Alvini è molto bravo.
1: Molto bravo. Partito fortissimo. Il protagonismo è sempre il gioco. Questo percorso, però è partito molto forte. Allora, Davide ci scrive un messaggio che riguarda la Fiorentina, però allora facciamo così, Davide. Siccome noi rientriamo e parleremo ancora un attimo, riapriamo una finestra direttamente con Radio Firenze Viola, con il direttore di Radio Firenze Viola, per capire un po' la giornata di oggi, come è stata vissuta anche dai tifosi della Fiorentina questo cambiamento. Ci sarà anche Lorenzo Amoruso, state lì, torniamo tra pochissimo.

0: Bene, siamo tornati, caro Stefano, di nuovo insieme in questo ultimo tratto
1: Marco,
0: di trasmissione. Benissimo. E allora, mi fa tanto piacere perché abbiamo in collegamento Lorenzo Amoruso, che saluto. Ciao Lorenzo, ben
2: ciao,
0: trovato.
2: Lorenzo.
3: Marco, ciao Stefano, ciao ragazzi, buon pomeriggio.
0: Allora, dovrebbe arrivare, caro Lorenzo, anche il direttore di Radio Firenze Viola, Tommaso Loreto. Vediamo, però intanto iniziamo un po' questa chiacchierata con te, perché avevo annunciato che volevo ritornare sulla Fiorentina. Abbiamo naturalmente aperto, è stata una giornata particolare. Ieri è arrivato l'esonero di Grosso, oggi è stata la giornata di Vanoli. Ci siamo interrogati molto qui con Stefano, con tanti ospiti, su questa situazione, che insomma, è stato un po' come contraddire, no, le scelte che sono, la scelta che era stata fatta all'inizio, via Grosso, e si è ritornati a Vanoli, che era stato poi non confermato dallo stesso Paratici dopo la stagione scorsa. Qual è il tuo punto di vista? Ti aspettavi così una situazione di questo tipo? Ritieni che ha delle responsabilità Paratici, e magari quali responsabilità in questo momento?
3: Ma intanto pensare che la colpa sia tutta di Grosso è da folli, per carità, perché sicuramente l'allenatore è il massimo leader, colui che mette in campo la squadra, che teoricamente dovrebbe esigere gioco, trame, situazioni tattiche appunto dai suoi calciatori. Però è altrettanto vero che dare la colpa tutta a un allenatore in questo momento lo vedo abbastanza semplicistico. Uno, perché in campo ci vanno i calciatori, e quindi al di là di tutto, al netto di quello che ripeto l'allenatore può fare, poi sono i calciatori che devono interpretare, ci devono mettere tanto della loro voglia, della loro capacità, delle loro qualità. E ovviamente coinvolto anche il direttore sportivo. Perché? Perché sono arrivati giocatori giovani, per carità, giocatori sicuramente di una potenzialità importante, però andiamo a vedere dei 14, 15, quanti ne sono arrivati? Non ricordo bene che sono
0: 13,
3: arrivati.
0: 13 esattamente.
3: 13. Però andiamo a vedere, a parte Atta e Consalves, poi nessuno di questi ha un campionato o due campionati da titolare in qualche squadra. Forse Dragusin l'avrà giocato, sì, col Genoa forse un campionato intero l'ha giocato, ma poca roba, poi al Tottenham non ha quasi mai giocato, la Juve ha giocato pochissimo, quindi abbiamo poca esperienza. E di qua gli ultimi 4-5 sono arrivati, gli ultimi veramente sul mercato. Di qua mi rifaccio a una situazione che forse non è stata tenuta presente, che in campo l'esperienza serve, in campo, in qualsiasi campo lavorativo serva l'esperienza, perché poi ti servono i leader in campo, ti servono quelli che a volte devono avere la squadra per le corna e cercare di guidarla, e tutto ciò secondo me non è stato fatto. Aggiungo e concludo che insomma... era sembrato, no? L'allenatore scelto, l'allenatore predetto per una ricostruzione, mandarlo via dopo 3 giornate, al netto di tutto il male che si è fatto, perché sinceramente abbiamo visto veramente nulla da questa squadra, sì. E dove, ripeto, c'è anche colpa dell'allenatore, però vuol dire che hai sbagliato tantissimo, hai sbagliato, cioè le distanze tra lo sbagliare totalmente, lo sbagliare un po' e fare la cosa giusta è immensa in questo momento. Mandarlo via dopo 3 giornate, secondo me...
0: Tu l'avresti tenuto fino alla sosta?
3: Almeno fino alla sosta, sì. Purtroppo sì.
0: Stefano, c'è un messaggio di un nostro ascoltatore che, sì, è tifosissimo della Fiorentina, ci segue, mi fa tanto piacere, uno dei tanti, prendo perché lui è veramente un fedelissimo, e dice buongiorno Maracanà, ci saluta e via dicendo, mi fate molta compagnia, diciamo al Viola Park è tornato chi non doveva essere mandato via, mister Vanoli. Paratici ha fatto delle scelte sbagliatissime, svendere Gosens, Comuzzo, Mandragora, Favasulli. Inoltre, pessima gestione di Piccoli e Kenny, i mancati arrivi di Torsgaard, Ruggeri. A salvezza acquisita, il DS Paratici deve rassegnare le dimissioni. Molto duro, però questo è il messaggio che riporto di Davide.
1: Beh, allora cerchiamo di andare oltre, no? Abbiamo detto, ognuno può avere il suo punto di vista, il mio è che non è quello di Lorenzo. E, cioè, nel senso, mi spiego meglio Lorenzo, io credo che siano sempre dolorosi, no?
0: gli esoneri
1: e certo, ingiusti per certi versi, soprattutto quando si concede poco tempo all'allenatore di formare un gruppo squadra e soprattutto di trasferire le proprie idee ai calciatori. Qui però non si è visto niente, non si è visto poco niente, ecco, per essere un pochino più generosi, e la Fiorentina invece ha vissuto un inferno totale, quindi il fattore ambientale è da considerare in questa, ecco, cioè, perché l'eccezione, perché ritengo che sia stato corretto stringersi la mano e arrivederci, ci siamo sbagliati. Ci sta lo sbaglio, anche la valutazione del direttore sportivo di Paratici, secondo me ha fatto un'ottima campagna acquisti, però ci sta che nella vita le cose non vadano per il verso giusto. E tu che sei stato un campione, Lorenzo, lo sai meglio di me, di Marco.
3: Sì, Stefano, però,
1: cioè le cose quando non vanno, Lorenzo, non vanno. Cioè non è che puoi aspettare Natale, ottobre, le castagne o l'uva.
3: No, cioè, ma guarda, forse non hai capito, forse mi sono spiegato male io, Stefano. Ho detto, è chiaro che le responsabilità sono anche dell'allenatore, ma quando però tu prendi un allenatore e a giugno gli prendi 8 giocatori,
1: e siamo d'accordo, è perfetto,
3: e nessuno di questi è un esterno, e 2 anni a Sassuolo, comunque tu che cosa hai visto di grosso? Hai visto un 4-3-3 netto, bello, chiamiamolo come vogliamo, che attacca in continuazione e che ha fatto.
1: No, infatti io, povero Grosso, cioè nel senso che secondo me resta un ottimo allenatore, però quando non è cosa, ma quando le cose non vanno,
0: non l'avrei mai presa.
3: Bene, ma se tu però questo hai mandato via, discorso. Se però tu hai mandato via Vanoli, l'hai mandato via tra le polemiche, tra le problematiche, facendo capire che non ottenevi quello che tu avresti voluto da quella squadra. Cosa ti fa pensare che Vanoni in questo momento, con una squadra ancora più giovane e meno esperienza,
1: Lorenzo, tu eri un maestro di carattere, no, oltre che un grandissimo calciatore. Il discorso è che tu vieni da una situazione ambientale che probabilmente Fabio non riesce a reggere.
0: No.
1: Cioè, quando c'è la contestazione della curva, cioè, allora facciamo un esempio un po' così per farci capire. Se la Fiorentina fosse arrivata nel campionato precedente sesta, secondo me Grosso stava al suo sarebbe stato al suo posto, perché diceva, vabbè, sai,
0: vieni già da una
1: vieni da un calvario, da un inferno totale in cui ci sono state delle sofferenze indicibili e veramente ti sei spaventato e potevi andare a festeggiare il centenario, no? In Serie B.
3: Ho capito.
1: Allora tu fai replichi, copia e incolla, no, ma 0 punti in 3 partite non è tanto lo 0 in classifica, è lo 0 in tutto.
3: Però a Stefano,
0: poi vado da Tommaso, vai.
3: Però mi prendi un allenatore con caratteristiche diverse,
0: esatto.
3: Mi prendi un allenatore più esperto, mi prendi un qualcuno che sa gestire i giovani, che ci sa lavorare con i giovani, che ti porta a tirar fuori il meglio dai giovani, e non un allenatore giovane.
1: Cioè, quindi tu contesti il rientro di Vanoli?
3: Io già ero contentissimo di Grosso.
1: E chi avresti preso adesso? Thiago Motta, Tudor, chi?
3: Guarda, io sarei andato anche su un allenatore estero, ti dico sinceramente. Un qualcuno che arriva qua che non capisce un cazzo, che però deve farmi giocare la testa.
1: Avulso. Neutro da tutte queste.
3: Bravo. Che uno mi deve far giocare la squadra, che sa la sua idea. L'Udinese come ha fatto con, come si chiama?
0: Runaic, che sta facendo molto bene, tra le altre cose. Molto bene, vero. Aspetta, che coinvolgiamo anche Tommaso Loreto, il direttore di Radio Firenze Viola. Che voglio capire.
1: Grande Tommaso.
0: Ciao Tommaso, come si sta vivendo?
2: Ciao ragazzi.
0: Come noi ci stiamo. Come si sta vivendo?
1: Stampa c'è un editoriale dei tuoi.
0: Come si sta vivendo? I tifosi, qual è il polso che avete così raccolto da stamattina?
2: Ma è chiaramente delusione, spaesamento e un po' di rabbia, perché tanti si sentono un po' la barzelletta della Serie A, anche perché poi il tutto l'abbiamo vissuto ieri a tarda ora. Io scherzavo, ma nemmeno troppo, va davanti a caffè, perché poi stanotte abbiamo fatto le ore piccole, nonostante più o meno fino alle 23 regnassero le rassicurazioni della società sul fatto che minimo sarebbe arrivati alla sosta prima di valutare il futuro di Grosso.
0: Ma c'è stata una discussione?
2: Sì, assolutamente, c'è stato un diverbio nella giornata di ieri, e in pratica c'è stata una sorta di ammissione da un lato di Grosso di non sentirsi in grado di affrontare questa montagna che era diventata l'avventura in Viola, dall'altra anche una sorta di sfiducia verso quelle che erano state le scelte sul mercato, una sfiducia che Grosso aveva già manifestato, parlando di una rosa non completa, ma anche di una gestione, per esempio, del caso Ken, che lui avrebbe voluto diversa. E io ascoltavo l'intervento di Lorenzo praticamente prendendo appunti, perché poi lui sì che ha frequentato il campo e gli ambienti societari, e in questo momento, ragazzi, veramente dare spiegazioni è complicato, anche perché, d'accordissimo proprio con loro, la scelta di Vanoli è sostanzialmente una seconda ammissione di colpa da parte dei Paratici, perché tu puoi anche capire di aver sbagliato la scelta Grosso, fare un passo indietro e prendere una seconda, un secondo allenatore, ma se vai a prendere quello che avevi messo alla porta appena due mesi fa perché credevi in Grosso, allora vuol dire che hai commesso un doppio errore,
0: senza
2: contare che evidentemente si ha paura che la situazione anche nello spogliatoio sia così grave che serva la personalità, il carattere che Vanoli ha mostrato l'anno scorso per portar fuori la Fiorentina dalle sabbie mobili della retrocessione, ma non un gioco spettacolare spumeggiante che per esempio Vanoli ha garantito. Quindi
0: sono d'accordo con Tommaso, questa è un'ammissione di colpa. Sono d'accordo con Tommaso, non so Lorenzo, adesso lasciamo a lui la possibilità subito di replicare. È un'ammissione di colpa, perché se tu chiami quello che avevi mandato via a favore di uno che avevi scelto te per iniziare un progetto, per fare un percorso,
1: forse c'è questo timore di non farcela.
3: Ma infatti io credo e spero, Stefano, io spero che nella conferenza che ci sarà, non so, tra oggi, domani, dopodomani, non ho idea quando ci sarà la conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore, che Paratici ci metta un po' la faccia, non dicendo signori ho sbagliato e vai, però cercando di far capire che cosa non è andato, ma non perché abbiamo bisogno di un'esposizione mediatica, e perché secondo me se fai determinate mosse e poi il campo in qualche maniera non te le riconosce, vuol dire che da qualche parte qualche tua idea, qualche situazione che hai voluto non ha funzionato. Allora, prima andare verso un senso totale opposto rispetto a quello che avevi preso in stagione, hai bisogno di chiarire un po' le cose con la gente, perché altrimenti con i social, con le cose, si inizia ad andare in un mare, anzi non in un mare, un oceano che non finisci più.
1: Sì, non ci dobbiamo dimenticare una cosa, Tommaso, Marco e Lorenzo, ma vogliamo parlare di campo oppure vogliamo parlare sempre di queste di verbi, di senso? Abbiamo due punti di vista differenti, ma la Fiorentina sul campo cos'è? A oggi
3: zero, in questo momento
1: ragazzi,
3: zero.
1: Allora, voglio dire
0: zero. No, ma questo, su questo sono
1: d'accordo. Perché Mastantuono, caro Tommaso, viene sostituito alla fine del primo tempo?
2: Perché in questo momento Grosso si è affidato a due esterni come Gnonto e Insie, che in avvio di secondo tempo qualcosina in più hanno fatto, e comunque Grosso, allenatore che partiva all'idea del 4-3-3, su Mastantuono si è trovato un calciatore forte ma un po' da adattare in quel ruolo da esterno. Ma ha perfettamente ragione Lorenzo nel dire che va spiegato qualcosa, ed è vero da un lato che indubbiamente le responsabilità del tecnico per il
1: però perdonami Tommaso
2: ci sono, e poi concludo, è altrettanto vero che però l'atteggiamento, la paura, ragazzi, col Torino trovano un gol dal niente per gentile omaggio del portiere, il gol di Pellegrino, e nemmeno sull'1-0 riescono a gestire una partita più o meno tranquilla contro il Toro, che non era la Roma o nemmeno il Frosinone. Si fanno rimontare, si fanno attanagliare alla paura esattamente come un anno fa, e si fanno anche sorpassare. Allora la mia domanda è: ma dal martedì al sabato, che venivi peraltro da una sconfitta brutta nella sera del centenario davanti agli occhi delle leggende, insomma, allora l'hai preparata male? Tutti i bei discorsi sull'overperformare, sulle strutture che consentano alla squadra di overperformare, nuove figure al Viola Park, eccetera, eccetera. Evidentemente anche tutto questo lavoro Paratici l'ha impostato. Perché, d'accordo, Grosso è il primo colpevole, ma non può essere l'unico.
0: No,
1: io dicevo soltanto perché ho citato Mastantuono. Cioè, nel momento in cui, perché io capisco, poi vuoi giocare 4-3-3, Mastantuono è vero che è arrivato in un campionato che ancora deve conoscere, per carità, però stiamo parlando di un talento, no? Indiscutibile. Se tu prendi Mastantuono, devi partire da Mastantuono, Cioè non è che puoi partire da però Mastantuono si deve adattare a cosa? A una cosa che non esiste. Allora intanto metti Mastantuono sul campo, poi dopo si vede, gli dici guarda, libera sto pallone, allora, gli dai tre tocchi, le cose, ci puoi parlare. Allora, ma Stefano, se tu metti in discussione uno, sei andato a prendere Mastantuono, perché l'ha preso la Fiorentina? Allora, nel momento Stefano, in cui tu lo prendi, qua devi fare, devi, non dico devi giocare con, su, la, devi costruire la squadra su Mastantuono.
0: Ma
1: però
0: devi
1: qua,
0: farlo giocare,
1: ma
0: dai,
1: deve, devono emergere, caro Lorenzo, dei valori sui quali tu poi devi poggiare tutto il discorso. Poi,
0: qui, Tonino dice: ma chi è sto Mastantuono? Mica un po' di classe.
1: Allora va bene, rimaniamo a Madrid.
0: Allora
3: qui do le colpe a Grosso, perché chi ha visto le partite dal vivo.
1: Aspetta.
3: Le partite dal vivo, dove Mastantuono gioca esterno, io allenatore, a costo che gli tiro i capelli, ma lo tengo praticamente, lo tengo veramente su linea. Io devo vedere l'allenatore che mi si incazza e che se non mi sta sulla linea, dopo tre minuti lo richiamo e dico io ti cambio, ti mando via a fanculo subito nello spogliatoio dopo tre minuti. Ed è quello che lui è stato con lui e con Gudmundsson nelle prime, nella prima partita, insomma, l'altra partita che era col Frosinone, se non ricordo male. Perché è vero, non sono esterni puri, ma in questo momento c'era da fare quello. Allora io voglio sentire Grosso, voglio vedere Grosso che si incazza, che me lo chiama, me lo fa stare sulla linea.
1: Ma chi te la garantisce la qualità?
0: Posso dirvi una cosa?
1: Ma chi te la garantisce la qualità? Anche se poi è una cosa scomposta, deforme, che ancora non afferriamo la Fiorentina. Ma che fai? Metti in discussione Mastantuono? Cioè, adesso non dico, non ce l'ho con in generale, che lo prendi a fare allora?
0: Però ha ragione, ha ragione.
1: Giustamente Tommaso dice no, perché Gnonto fa l'esterno. Ho capito, ma io prendo Mastantuono.
0: D'accordo.
1: E dopo 45 minuti in casa, al Franchi, lo sostituisco.
3: Stefano,
1: io ho detto che c'è qualcosa che non va.
3: Se tu allenatore non lo costringi a giocare
1: all'esterno,
0: bravo, certo.
3: Dove c'è una linea e tu sai che alle spalle non ti arriva nessuno. Ce ne hai o di fronte o da dietro ti arriva qualcuno. Basta. E quindi già sei un giocatore che, se può ricevere palla con tranquillità, dai del tuo alla palla, puoi andare a creare superiorità numerica, cercare il dribbling. Se però vai nel mezzo, ragazzi, appunto per come dici tu, sei Mastantuono e io l'errore non te lo faccio.
1: Ma io volevo dire soltanto questo, Lorenzo, le fonti non li inaridisci, le alimenti. Allora, Goodson è stato bruciato anche per colpa sua, il suo carattere, ma non puoi distruggere la creatività e il talento su una cosa che ancora tu devi definire, devi stabilire, tu tipo Fiorentina come squadra. Intanto parti da giocatori che ti possono dare delle certezze, sui quali costruire qualcosa. È questo che a me rimane, impazzisco io. Cioè,
0: io penso in discussione che quello perché fatto tatticamente, un grosso errore. Non so se Tommaso e Lorenzo, chiudiamo con questa osservazione che rigiro a voi. Secondo me il più grande errore che ha fatto Paratici in questa costruzione della Fiorentina, che ha portato un sacco di giocatori, è stata proprio la scelta dell'allenatore. Se vuoi fare un cambiamento così radicale, io lo continuo a sostenere, devi prendere un allenatore che ti deve garantire anche verso i tifosi. Se tu portavi Sarri alla Fiorentina, secondo me non l'ha portato perché non ci stanno dei grandi rapporti. È inutile che me stanno a raccontare, no, ma hanno fatto parte.
1: Noi l'abbiamo detto,
0: non c'erano
1: l'estate.
0: I rapporti tra di loro due. Perché se porti Sarri alla Fiorentina e cambi tutti questi ragazzi, e come dice Amoruso, Sarri gli dice a Mastantuono: tu stai sulla linea, sennò te metto fuori. Sì. Perché se ne fotte di questa cosa lui. E se porti uno così e parti male, il pubblico è comunque. Perché tutti ti dicono: ma Sarri ci vuole tempo. Ma Sarri ci vuole tempo. Sto ritornello che ci ripetono da anni che lui allena, ed era tutelato lui, la società e i giocatori.
1: Ci sarebbe andato a piedi a Firenze.
3: È un po' la cosa che ha fatto la Roma con Gasperini.
0: È così. Io la vedo in questa maniera. Ha fatto un errore clamoroso.
2: Differenza grossa, che Gasperini è uno che le sue idee le sbatte sul tavolo e alza anche la voce, probabilmente per difenderle. Grosso, io credo sia arrivato consapevole, lo chiamava Paratici.
0: Ma io ti dicevo, ci voleva Sarri, ci voleva uno come lui. Paratici,
1: Tommaso, ci voleva un candidato forte per la panchina della Fiorentina.
2: Quando poi ha evidenziato i suoi dubbi sulla rosa o su una squadra che non è evidentemente tagliata su di lui, si è creato il divario, il distacco, inclusa la gestione Ken. Mi auguro che non si sia fatta la scelta di Vanoli, che già l'anno scorso si diceva e dalla tribuna arrivassero indicazioni, no? per come mettere in campo la squadra. Ecco, io mi auguro che nella seconda scelta Paratici cerchi l'allenatore giusto, non quello malleabile, per portare avanti la sua idea di progetto, perché se no siamo di fronte a un problema.
0: Lorenzo, vuoi aggiungere tu? Non so se condividi o meno l'osservazione, e poi ci salutiamo, dai.
3: Ma te l'ho detto, secondo me è dall'inizio che doveva arrivare l'allenatore esperto. Sì, per sì, me sì. Lì l'inghippo è stato già in estate.
0: Esatto, esatto, sono d'accordo. E loro è stato quello, non c'è niente da fare, è stato quello. Lorenzo, proprio nel finale, chi ti ha impressionato di più questo fine settimana tra Roma e Inter in queste due vittorie di rimonta?
3: A me fa paura la Roma, ragazzi, perché l'Inter era una roba già vista, diciamo. La Roma invece mi fa paura il fatto che, lo sappiamo, anche all'Atalanta ha fatto più fatica, secondo me, Gasperini. Qui nel giro di un anno, anche meno di un anno, ha giocatori predisposti con la testa che lo stanno assecondando in tantissime cose. Sembrano dei robot in campo, sembrano. È impressionante vedere come si muove la Roma, come attacca, con la forza e soprattutto con la qualità che hanno di forzare. Cioè, anche ieri hanno calciato in porta, che so, 30 volte, non lo so quante volte hanno calciato in porta, ma è stata una roba incredibile. Questo mi fa veramente pensare che la Roma possa essere una seria candidata per lo scudetto, secondo me.
0: Loreto, anche tu?
2: Sottoscrivo totalmente, anche perché mi dà l'idea che possa, trovando il ritmo, il passo giusto, possa fare come fece il Napoli, no? Lo scudetto e Spalletti vinto quasi a primavera, cioè con l'ambiente, se le cose girano con Gasperini, questi sono capaci di infilare veramente un filotto di vittoria e andarsene in fuga.
0: Vabbè, staremo a vedere. Loreto, io ti ringrazio come sempre, buon lavoro a tutti.
4: Ciao Tommaso
0: di Radio Firenze Viola, grazie Tommaso.
2: Ciao ragazzi, ciao Lorenzo.
3: Grazie a voi tutti.
0: Ciao Lorenzo, Lorenzo Amoruso, ciao, grazie ragazzi. Come ciao, sempre, Lorenzo. Un abbraccio. C'è una domanda finalissima, so che tu rispondere anche in 20 secondi. Se la Juventus vuole salvare la stagione, ci scrive Renzo, salvare. Solo con Icardi lo può fare.
1: Ma salvare, salvare 7 punti, calma.
0: Siamo veramente,
1: Cioè, hanno fatto fuori la Juve. Calma.
0: Poi Rudy dice: ma scusate, molta cosa calma. Ha fatto vedere per non discutere? Mastantuono sarà anche bravo, ma non ha fatto vedere ancora nulla ed elogiare come avesse già fatto. Chissà,
1: ma io non l'ho
0: cosa.
1: Elogiato, ma sicuramente è un talento. No, però se lo prendi lo tuteli, no, lo sostieni, non lo metti in discussione.
0: Devi trovare un modo per cioè se tu prendi un giocatore talentuoso lo devi pure mettere in condizione di farlo giocare, sennò chi gli prendi a fare?
1: Esatto.
0: Non lo prendere, buonanotte. Sai quali sono le caratteristiche di quel giocatore, non penso che sia stato preso e non conoscevano chi era Mastantuono. Tutto qua. Esatto. Naturalmente ci chiedono anche che Grosso comunque ha collezionato parecchi esoneri in passato. Sì, è vero, ma io non è per questo. Cioè, penso che ci siano degli allenatori, ragazzi, che non possono allenare tutte le squadre. Cioè, ci sono un po' le categorie. Qui io mi trovo molto d'accordo col discorso di Allegri. Ci sono se poi è vero che lui non se la sentiva, come ci stanno riportando, di...
1: No, su questo c'ha ragione Allegri. Ci sono le categorie,
0: categorie, non c'è niente da fare.
1: Ma no, non perché adesso Grosso, poverino, magari è arrivato un momento difficile, proprio storico della Fiorentina di Firenze. Insomma, lo scorso anno è indimenticabile, in senso negativo per i tifosi della Fiorentina, per la Fiorentina stessa. Adesso torna l'allenatore che ha salvato la Fiorentina. Allora la domanda è: ma non ci crede la Fiorentina a essere qualcosa di differente rispetto alla scorsa stagione, oppure vuole, non lo so, c'ha paura, allora andiamo nella comfort zone, ma non riconosce tutto la situazione, perché allora è il timore magari di non farcela, che possa essere un'altra stagione negativa da questo punto di vista.
0: Allora,
1: speriamo di no, insomma,
0: Juventus proprio al volo, mamma mia, sti siti sono tremendi che si inseriscono. Juventus Ildiz si è operato, la clinica tedesca pubblica le immagini post intervento, quindi tutto bene,
1: bocca
0: al lupo per il rientro, speriamo il prima possibile, di questo giocatore talentuoso. Siamo arrivati in fondo, noi ci stiamo per lasciare, ritorneremo domani. Stasera parlerà anche Chivulo, sentiremo, e domani ripartiremo proprio l'avvicinamento alla Champions League e commenteremo le due partite che concludono la terza giornata. Stefano, a domani.
1: A domani, ciao Marco,
0: ciao ragazzi,
1: ciao a tutti.
0: Grazie a tutti, vi lasciamo a tutta a domani.
5: Maracanã.

0: Cari amici di TMV News, buonasera, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con la nostra trasmissione. Come sempre, tante notizie, tanti argomenti da affrontare, a partire dalla novità in casa fiorentina, l'esonero di Grosso, il ritorno di Vanoli, ma ovviamente ci soffermeremo anche sul campionato, su quello che ha detto la terza giornata della Serie A. Andiamo subito a salutare in collegamento con noi Gianluca Presicci. Ciao Gianluca, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, grazie.
0: La notizia del giorno è quella che riguarda la Fiorentina, l'esonero nella notte scorsa di Fabio Grosso e la decisione di tornare a puntare su Vanoli, l'allenatore che aveva condotto alla salvezza non senza problemi la Fiorentina l'anno scorso e che poi era stato messo alla porta, tra virgolette, non c'erano state, secondo Paratici, le condizioni per andare avanti. Paratici voleva puntare per un nuovo corso su Fabio Grosso, ma i risultati sono stati disastrosi da parte della Fiorentina: 3 sconfitte consecutive, 9 gol subiti, uno soltanto segnato, insomma un inizio davvero horror per la Fiorentina.
1: Guarda Lorenzo, questa notizia ovviamente credo che non dire che è sorprendente nonostante i 0 punti sia poco, ma per un semplice motivo, perché una società come la Fiorentina, che prendendo Paratici ha sulla carta intrapreso un percorso serio, un percorso adulto, un percorso fatto di sapere, quindi non decidi di non tenere Vanoli, che aveva fatto il suo l'anno scorso e anche più del suo. Prendere un allenatore tra virgolette emergente, che a Sassuolo aveva fatto bene, specialmente insomma il girone di ritorno, e dopo 3 partite dove comunque la Fiorentina ha raccolto niente, dove sicuramente ci sono tante critiche da muovere, perché obiettivamente abbiamo visto degli errori da veramente da dilettanti, però specialmente le prime 2 partite ha creato, e dopo 3 partite capovolgere completamente tutto quello che avevi programmato quest'estate, onestamente, parlo da addetto ai lavori, mi sorprende un po'. Da una parte credo che sia giusto che venga riconosciuto e ridato a Vanoli quello che magari, non dico che non gli fosse stato riconosciuto, però insomma l'anno scorso, quando ormai alla fine ha raggiunto la salvezza, nessuno parlava della riconferma, perché già si guardava su nuovi orizzonti, come poi è stato. Quindi adesso onestamente ogni parola diventa difficile da interpretare, perlomeno per me, perché come tu hai appena detto è stata una decisione, non dico incomprensibile, perché dopo 3 partite e 0 punti, insomma, e grosse lacune ci poteva stare, non è uno scandalo, però insomma, visto la programmazione che avevano fatto, onestamente mi sorprende.
0: Ecco, l'impressione è che al di là dei risultati negativi, al di là del fatto che il gioco non si sia mai visto in queste 3 partite, non ci sia mai stata un'autentica identità da parte della squadra, dicevo, l'impressione è che ci sia stata anche una diversità di vedute tra Grosso e Paratici sul valore della rosa, sugli acquisti che sono stati conclusi da parte della Fiorentina. Tanti giovani, ma evidentemente Grosso chiedeva, aveva bisogno di qualche giocatore d'esperienza in più, e su questa linea evidentemente non sembrava concordare Fabio Paratici, che ha posto le basi per una Fiorentina che possa durare nel tempo. Cosa ne pensi?
1: No, ecco, hai tradotto quello che ho detto prima in poche parole. È questa la cosa sorprendente, no? Cioè, io decido di prendere Lorenzo e ti faccio il contratto fra 20 giorni, ma in questi 20 giorni io e te di cosa parliamo? È un po' quello che è successo in nazionale, no? Con Maldini e Leonardo. Cioè, se io decido di prendere un allenatore, uno staff, io credo che prima di arrivare alla firma discutiamo della rosa, che è la prima cosa, discutiamo dei collaboratori, discutiamo dello staff. Se nel momento in cui te firmi e non ci troviamo d'accordo su quello che è stato messo in tavola, è questa la cosa che è sorprendente, no? Io posso capire un allenatore che subentra in un momento di mercato e poi magari il mercato non soddisfa le esigenze dell'allenatore, ci può stare, ma quando io decido subito di cambiare allenatore e punto nettamente su Grosso. Di cosa ci parlo con Grosso prima di farlo venire a Firenze? Di quello che sarà la Fiorentina. È questo che è sorprendente. Io mi ricordo, ci sono mi ricordo un Marcello Carli, direttore sportivo dell'Empoli, che prese Sarri conoscendolo per filo e per segno, e se, ora non ricordo bene, ma mi sembra che in Serie B le prime 3, 4, 5 partite le perse o fece
0: Sì, no,
1: o
0: ma
1: zero
0: guarda,
1: punti.
0: un altro esempio che si può fare è quello di Gasperini all'Atalanta, nella sua prima stagione all'Atalanta, iniziò
1: Bra.
0: malissimo, ma l'Atalanta lo difese, lo ha protetto e
1: Brava,
0: poi sono arrivati i
1: brava.
0: risultati e
1: È
0: l'Atalanta è
1: questo,
0: diventata
1: capito? È
0: l'Atalanta.
1: questo che sorprende, è questo che sorprende, capito? Un dirigente come Paratici che fa un mercato, è ovvio che deve tener conto dell'allenatore che va a prendere, perché una rosa può essere buona per me, ma non può essere buona per un altro. E quindi è questo che onestamente, però ormai siamo abituati, ti ho detto, più o meno è successo anche nella nazionale, no? Perché te parli con Maldini e sai che Maldini vogliono prendere questi due, ma poi se questi due no, che sono Ancelotti e Guardiola, ma poi se Ancelotti e Guardiola ti dicono di no, avranno parlato di Pirlo, e qual è la sorpresa? È questo che sorprende, a meno che quello che poi è successo realmente sia diverso. Questo chiaramente lo possiamo soltanto immaginare.
0: Ecco, comunque l'impressione è anche che Paratici abbia voluto mettere a segno una serie di colpi anche molto velocemente per far vedere di essere in grado di allestire una rosa da dare subito a disposizione al tecnico per il ritiro e che però, come dicevamo in precedenza, insomma, c'è anche questa ipotesi che non ci sia stata tutta questa, questo collegamento, comunque questa discussione, questa condivisione tra il direttore sportivo e l'allenatore e poi la gestione degli ultimi giorni. Non è stata certo l'ideale, no? Per un allenatore, perché il caso Ken, che è stato tirato per le lunghe,
1: Bravo,
0: gli esterni che
1: bravo,
0: dovevano
1: bravo,
0: arrivare come
1: bravo.
0: primi rinforzi sono arrivati soltanto in extremis, e quindi so anche Grosso si è dovuto si è trovato a dover gestire una
1: Adeguare,
0: Fiorentina
1: adeguare.
0: pensata prima in un modo, poi l'ha dovuta ricostruire in un altro, poi si è trovato gli esterni e quindi è tornato al 4-3-3. Non sono mancati i problemi.
1: D'accordo, no, ma guarda, hai detto forse una cosa che mi è sfuggita, che però è evidente. Il caso Kane, che insomma per la Fiorentina era il giocatore diciamo più importante, averlo avuto con quelle dinamiche sicuramente
0: Certo.
1: ha contribuito a creare le difficoltà. Poi ricordiamoci una cosa, che la Fiorentina l'ultimo anno, avendo già vissuto quella situazione, la paura è doppia. Perché poi ci devi mettere, sai, non è un ambiente che comunque bene o male è abituato, cioè gli ultimi anni di Italiano, nonostante le grandi critiche, anche di quella di Palladino, sono state sempre comunque partenze buone. E quindi invece l'ultimo anno è stato un anno per i tifosi viola, per l'ambiente viola, è stato un anno, parliamoci chiaro, drammatico. Quindi già la prima sconfitta ti ammazza, la seconda non ne parliamo, e adesso la terza diventa un baratro insormontabile. Quindi c'è da considerare anche il recente passato delle dinamiche della Fiorentina, che anche questo, insieme a quello che abbiamo detto e questo discorso di Kane, che sicuramente ha pesato molto, sommate insieme un grande dirigente, che però anche loro sbagliano, come Paratici, l'ha portato, che credo con grosso dispiacere, a dover rivedere le scelte fatte.
0: E insomma, diciamo che questa è la prima vera sconfitta di Paratici. Lui che aveva scommesso, tra virgolette, tutto su Fabio Grosso, adesso dopo 3 giornate si trova a doverlo esonerare, quindi è la prima vera sconfitta del suo lavoro. Parliamo un po' del
1: Dai.
0: campionato. C'è una Roma che continua a vincere, altra vittoria, la terza consecutiva contro l'Atalanta, sia pure in extremis, ma questa Roma fa sul serio anche per lo scudetto.
1: Ma guarda, io ero a vederla la Roma e ti dico, è stata veramente una partita. Io guarda, credo che qualcosa quest'anno nel campionato italiano, in meglio credo, stia cambiando. Ci sono dei segnali, no? In partenza qualche giovane che viene buttato dentro, qualche straniero che finalmente sono stranieri insomma, non dico di primissimo livello, ma comunque con grandissime prospettive. La Roma, se continua a mantenere, diciamo, questa condizione fisica, che conoscendo Gasperini non credo che cambi di molto, è veramente uno spettacolo. Perché ricordiamoci che primo tempo è stato clamoroso, non ha fatto gol. Alla prima sortita in avanti l'Atalanta ha fatto gol, sono stati 10 minuti di scoramento, poi sono ripartiti e anche se hanno fatto gol gli ultimi minuti, ma è stata una roba proprio, cioè lì c'era proprio una spinta dal pubblico, anche perché adesso è in fiducia. Quello che si diceva dalla Fiorentina, no? La Fiorentina viene da un anno drammatico e quindi il tifoso purtroppo è condizionato. Al contrario, la Roma, che è arrivata in Champions, si ritrova che basta una scintilla per far ripartire l'entusiasmo. Poi non me ne vogliono gli altri allenatori, però riparliamo sempre di un allenatore che dà un'impronta alla squadra. Magari un allenatore un po' antipatico, a volte in alcune dichiarazioni si arrabbia se non gli fa la domanda giusta, però è un allenatore che lo vedi che c'ha la squadra in mano, che lo vedi che sa dove intervenire durante i 90 minuti, che ha fatto un mercato insieme alla società che è mirato a quelle che sono la sua visione del calcio. Tanta roba.
0: Ecco, a proposito della Roma, diceva in un'intervista alla Gazzetta dello Sport oggi Fabio Capello che vede dei giocatori che per adesso riescono anche tutti a sacrificarsi, cioè si sono mentalizzati sulle richieste di Gasperini, le stanno esaudendo tutte.
1: Io penso che quello che hai detto te adesso sia una delle priorità che un allenatore deve instaurare con la squadra. Perché al di là delle caratteristiche del 4-3-3, del 4-2-3-1 che ogni allenatore ha, al di là dei cambi, al di là di tutto, al di là di tutto, però credo che questo che hai appena detto avvenga quando l'allenatore diventa credibile è quello perché il problema, sai qual è? Il problema non è diciamo, dei 12-13 titolari, il problema è di far capire a tutto il gruppo, e oggi le squadre non sono come ai tempi miei che eravamo 16-17, adesso le rose sono anche di 30 giocatori. Oggi se te sei un allenatore credibile, perché quello che dici poi si verifica la domenica, allora riesci a far remare tutto il gruppo dalla tua parte. Poi Gasperini non difetta neanche nel far giocare uno titolare dopo quattro tribune, tra virgolette. E quindi questo è, secondo me, la caratteristica doc di un allenatore per stare a certi livelli: far remare tutti con entusiasmo, anche chi gioca meno, dalla tua parte.
0: Il pareggio di ieri tra Juventus e Milan non è stata una partita entusiasmante, alla fine la squadra di Spalletti è riuscita a recuperarla con un ingresso alla panchina. Gatti.
1: Sì, come leggevo stamattina, dice, è meglio di Koulibaly come seconda punta. Sì, in effetti è stato un primo tempo bruttoccio. Secondo tempo un pochino meglio, però sai, in questo momento sono comunque due squadre, anche, vabbè, il Milan con Mourinho, nuovo allenatore, ovviamente sono tutte, anche se già si vede qualcosa, però ci vuole chiaramente, insomma, un po' di tempo per cercare di amalgamare il gruppo. La Juventus ha cambiato molto, e onestamente pensavo che da un punto di vista organizzativo e anche di quello che dicevamo prima della Roma fosse un pochino più avanti, perché ecco, Spalletti, a mio avviso, anche se nelle interviste devi prendere le ferie per ascoltarlo,
0: Sì.
1: è un allenatore credibile, un allenatore preparato, che è quello che riesce a spiegare alla squadra, poi insomma, si verifica in campo. E forse vedo un po' di poca juventinità nel gruppo. E dei momenti veramente, insomma, pensavo che fossero un po' più avanti. Per il Milan, l'ho detto, penso che sia una cosa normale. Però sono due buone squadre, tutte e due si sono rinforzate, secondo il mio punto di vista, rispetto all'anno passato.
0: Senti, il Napoli comincia ad essere già, sono passate soltanto 3 giornate naturalmente, però comincia ad essere in ritardo perché a fronte della vittoria iniziale alla prima giornata poi sono arrivati 2 KO, l'ultimo quello con l'Inter, tra l'altro dopo che si era portato in vantaggio per 2-0.
1: Sì, il Napoli è, secondo me è una situazione, è un'analisi molto, molto, molto difficile perché i trascorsi di Allegri dopo Conte già ne abbiamo parlato e quindi sono sempre andati benissimo. Adesso si trova in una situazione dove contro l'Inter, onestamente, diciamo che il 3-2 poteva essere 3-2 per il Napoli, invece è stato per l'Inter, perché se la palla di Luca, che poi è stata deviata, andava dentro, probabilmente al 90esimo la partita finiva 3-2. Al contrario, hanno perso e quindi purtroppo quel 3-2 ribalta ogni tipo di discorso sul Napoli. Onestamente, credo che Allegri il problema più grosso ce l'abbia dietro, non tanto sulla formazione, ma proprio sulle condizioni mentali dei giocatori, perché io da difensore scarso, però da difensore centrale ti posso dire che quei gol là non li prendevo nemmeno io, cioè i gol che hanno preso ultimamente sono tutti gol veramente evitabili, al di là di quelli presi con il Como, ma anche contro l'Inter, insomma, sono palle, quando ti arriva palla dritta per dritta in aria, il difensore de de deve rinviare di testa l'attaccante che sia la palla. Le altre palle, che la palla rimane mezz'ora in area di rigore, cioè lì, ecco, deve lavorare proprio sulla cattiveria nella propria area di rigore, la fase difensiva, più che la fase offensiva, perché comunque la fase offensiva Napoli le occasioni le crea, perché comunque una con Luca, una con Højlund che l'ha tirato in bocca al portiere, due gol fatti, altre palle importanti, il problema ce l'ha dietro sulla solidità della difesa.
0: Senti, un'ultima considerazione anche sul Como, perché per come gioca fa paura, vedendo anche la vittoria che ha ottenuto contro il Genoa, insomma, ha lanciato dei segnali precisi.
1: Guarda, io anni fa andai a vedere. Un po' di anni fa andai a vedere Roma-Real Madrid e Genova-Como mi è sembrata quella partita lì, cioè una squadra, il Como, 3 categorie superiori al Genova, che pur provava a giocare, però in condizioni di pressione, perché ormai ti vengono a pressare, no? Però quando c'hai 10 giocatori di movimento che tecnicamente non sono mai in difficoltà, te esci facilmente fuori dalla pressione della squadra avversaria, perché comunque il Genova, anche se è passato in vantaggio, provava a pressare il Como, ma andava sempre a vuoto. Al contrario, quando il Como andava a pressare il Genova, si vedeva proprio la differenza, cioè controlli a 3-4 metri, mai indirizzati nella direzione giusta, e mi è sembrata una squadra forte, veramente forte, contro una squadra di bassa classifica italiana, e invece la partita era Genova-Como, e quindi il Como, che dire, il Como quest'anno può fare di tutto, può vincere veramente partite che sulla carta, dal nome della squadra, diventa impossibile preventivare, perché c'ha, ripeto, c'ha chi entra, anche Kane è entrato. Sembra che fosse 6 mesi che giocava con loro.
0: Sì.
1: Lo stesso Ricci, cioè ormai c'è un allenatore, c'è uno staff che lavorano veramente sui principi di gioco, su cose che loro ritengono fondamentali, fondamentali, e si vede una squadra che in questo momento, secondo me, a pari dell'Inter, ma l'Inter c'ha giocatori che conosciamo di valore, il Como adesso meno, ma sono tutti semi sconosciuti. Il Como è veramente, come ci ha impressionato l'anno scorso, quest'anno probabilmente farà ancora meglio, a mio avviso.
0: E allora

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno e benvenuti a tutti ad un nuovo appuntamento con A tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C. Lunedì 7 settembre, chi vi dà il buongiorno in questo avvio di settimana è Claudia Marrone, la voce femminile che ormai conoscerete, insomma, spero anche abbastanza bene, perché non è la prima volta che sono qua davanti a questo microfono a parlare di Serie C. Una Serie C che questa sera manderà in archivio la terza giornata, una terza giornata che già sta regalando qualche sorpresa, ma insomma io non la commenterò da sola, non commenterò da sola tutto quello che si sta vedendo. E visto che Costantino, che vado a ringraziare dalla regia, stavo per chiamarlo direttamente Costa, vabbè, si dovrà un po' abituare anche lui ad avere a che fare con me, il buon Giorgio Sorani ormai ci aveva fatto il callo, presto lo farà anche Costantino, ve lo garantisco. Dicevo, Costantino mi ha già detto che è collegato con noi il nostro primo ospite di giornata, quindi io vado a dare il buongiorno alla redazione di tuttoc.com e soprattutto a Matteo Ferri.
2: Buongiorno Claudia, buongiorno a tutti gli ascoltatori e telespettatori.
1: E allora Matte, io partirei subito col commentare questi risultati emersi, risultati croccanti soprattutto nel girone C, ma andiamo in ordine alfabetico, partiamo dalle cose semplici, partiamo dal girone A che è sceso in campo ieri e terminerà poi quest'oggi. Il Carpi è corsaro per 1-0 sul campo dell'Albino Leffe, mentre un po' più rotondo è il successo della Dolomiti Bellunesi sul campo della Giana, 1-2 il finale. 0-0 invece tra Juventus Next Gen e Pergolettese, mentre il Cittadella batte 2-1 il Lumezzane. C'è poi lo Spitaletto che vince 3-0 con l'Arzignano, mentre il Brescia, che sembra un po' l'unica squadra accreditata alla promozione in questo girone, fa il suo dovere e, seppur con un solo gol, batte il Desenzano. Questa sera alle 21 invece si giocheranno Alcione Treviso, Pro Vercelli Folgore Caratese, Renate Novara e Trento Lecco. Risultati, Matte, tutto sommato abbastanza preventivabili in questo girone A.
2: Sì, beh, oddio, il Brescia l'anno scorso ha perso tutti i derby bresciani, quindi averne vinto uno è già una mezza notizia, vista la situazione dello scorso anno. L'ha vinto un po' soffrendo, anche se Corini ha detto che il demerito che hanno avuto è quello di non averla chiusa prima, però dall'altra parte Gaburro ha detto che hanno avuto le opportunità per pareggiarla, quindi come al solito bisogna capire poi chi dei due effettivamente ha ragione. La classifica rispecchia, diciamo, abbastanza fedelmente quelli che erano i valori che ci aspettavamo alla vigilia. Stanno facendo forse anche meglio Spitaletto e Dolomiti Bellunesi, soprattutto la Dolomiti Bellunesi, devo essere sincero, non me l'aspettavo una partenza del genere. Vediamo questa sera al Trento come risponde, Trento e Lecco come rispondono, insomma, perché soprattutto il Lecco non è partito benissimo per quelle che erano le aspettative. Il Trento invece, diciamo, che è abbastanza in linea con i suoi programmi.
1: Ecco, ma se tu dovessi dire un outsider, o meglio una possibile rivale del Brescia, chi mi diresti? E ovviamente poi, visto che lo direi te, non sarà mai quella, ma insomma, lanciamoci dai in pronostici, poi ti dirò il mio.
2: Allora, per ragioni affettive,
1: vediamo,
2: visto anche
1: vediamo se condanniamo la stessa.
2: Io vorrei dire il Trento, però mi dispiace poi per ragioni affettive rovinare una piazza, una città a cui sono legato, mi piace molto, quindi, però la ritengo la rivale più accreditata insieme al Cittadella, metto più avanti il Trento del Cittadella. Farei molta attenzione alla Juventus, però il problema problema tra virgolette delle seconde squadre è che non credo che abbiano proprio nelle loro corde l'intenzione di vincere un campionato, quindi possono essere una mina

0: ma certamente non le metterei come competitor definitive ufficiali del Brescia o della principale candidata di turno. Quindi se mi chiedi un solo nome, te ti dico Trento, così ho bruciato la mia squadra simpatia del girone A.
1: Ecco, no, era un po' la squadra che in realtà pensavo anch'io. Ma magari Matte, però invece il Trento ci smentisce quest'anno. Cioè, ci deve essere anche l'eccezione, no? Che conferma la regola. Magari è il Trento. Perché no?
0: No, ma allora io l'anno scorso dissi nel girone C che vedevo molto molto bene il Benevento anche quando non era primo. Ora, poi il Benevento alla fine ha vinto. Il problema, come dicevo anche l'altra volta, è che io lo dicevo per motivi completamente diversi, cioè dicevo che il Benevento era favorito perché c'era Auteri, invece poi il Benevento ha vinto quando hanno cacciato Auteri. Però comunque almeno l'ho indovinata, quindi chissà che quest'anno non succeda lo stesso col Trento. A Tabiani auguro veramente di restare lì 15 anni, però.
1: Intanto gli amici da Foggia spengano pure la televisione, perché ricordiamo Auteri è il nuovo tecnico del Foggia, un Foggia che anzi aggiungo addirittura potrebbe ricalcare i passi del Mantova che da ri riammesso in categoria centrò la promozione in Serie B. Ma vabbè. Matte, il Treviso invece come lo vedi? Perché secondo me è un'altra di quelle e di sicuro appunto non accadrà. Ammazziamo anche il Treviso, stasera sarà un 4-0 per l'Alcione. Io lo vedo un'altra di quelle squadre che darà rogne a chiunque, un po' il Lecco dell'anno scorso. Brutti sti
0: Tra
1: paragoni, il Lecco dell'anno scorso come se il Treviso non ci avesse personalità.
0: l'altro, vabbè, come se fosse una piazza, una squadra creata ad hoc l'altro ieri. No, non lo so, la vedo un pochino più indietro, ma non tanto per il valore della rosa o il valore della stessa piazza, perché poi è un tifo nel girone A che si vede raramente il Treviso, più che altro perché è una squadra che è stata letteralmente rifondata da zero, cioè non c'è praticamente più nessuno della squadra dell'anno scorso. Ha preso giocatori forti, per carità, tutti giocatori di categoria e giovani interessanti, però un conto è ripartire da una base, un conto è ripartire da un gruppo con 15, 18, ventesimi praticamente. Da riassemblare in estate. L'allenatore è lo stesso, ma il gruppo è completamente diverso. Tra l'altro, Gorini, no, non ho memoria di stagioni in Serie C di Gorini, credo sia il primo anno che fa la
1: No.
0: C Gorini, quindi, perché aveva allenato sempre in B col Cittadella, quindi è anche,
1: Sì,
0: diciamo,
1: per
0: anche
1: poi
0: inesperto
1: scendere
0: della
1: in D col
0: categoria, per
1: Treviso.
0: poi scendere in D col Treviso, sì. No,
1: Benissimo,
0: credo
1: però
0: farà un
1: magari.
0: ottimo campionato. Però non lo
1: Ah,
0: vedo, ecco,
1: ecco.
0: tra le possibili mine vaganti, cioè, non da primissime posizioni, da zona playoff abbastanza agevole, sì, da primissime posizioni no. Quindi arriverà
1: Benissimo,
0: secondo.
1: possono partire mezzi caroselli a Treviso dopo questo, va
0: Esatto.
1: bene. Noi invece ci spostiamo al girone B con il Gubbio che rifila un sonoro schiaffo al Campobasso, 2-4 in favore degli Ugubini il finale, vince il Guidonia Montecelio, lo fa battendo la Pianese 1-0, mentre mister Gennaro Volpe fa l'ennesimo miracolo a Latina, 2-0 contro il Forlì con una squadra senza Parigi, che non ha di fatto avuto il sostituto dell'attaccante. Dal mercato trova il primo successo anche l'Ostia Mare che batte 2-1 l'Avis Pesaro, mentre di 2-0 la vittoria del Grosseto sulla Torre. Si rimonta, vince anche lo Spezia 1-2 contro la Samb sul campo dei rossoblù. Il Livorno batte 1-0 l'Atalanta Under 23, mentre il Pescara frena un po' la corsa del Ravenna 0-0 e diciamo la formazione di Boucher un po' si ritira su dopo qualche partita non andata bene, giusto per star bassi. Vince la Reggiana di Tesser 3-1 contro il Vado e anche il Perugia tira un sospiro di sollievo perché riesce a battere il Pineto 2-1.
0: Sì, Diana veramente, come dicevamo ieri nella nostra chat di redazione, deve fare un monumento a Kabashi a cui probabilmente concederebbe anche di entrare in sala parto per assistere alla nascita del figlio, perché se lo parte se lo porta ovunque, ma dopo il gol che gli ha tirato fuori ieri, penso che gli consegnerà le chiavi di casa. No, vorrei ridimensionare un
1: Kabashi
0: filino
1: è
0: la vittoria.
1: troppo forte. Kabashi
0: Gran
1: per me è
0: giocatore, sì.
1: uno dei giocatori più sorprendenti che non mi spiego perché non abbia mai avanzato un po' in carriera.
0: Beh, lì magari sono scelte personali, sono quei giocatori che preferiscono rimanere nella comfort zone ed essere i big di una categoria piuttosto che salire. No, vorrei ridimensionare un pochino l'impresa del Latina, perché a parte Parigi non ce l'avrà mai più, nel senso che non è che ce l'ha, è mancato questa
1: Sì.
0: settimana, l'hanno venduto. Tra l'altro ritornerei magari dopo sulle parole di Condò perché mi sembrano veramente preoccupanti, però insomma ha vinto 2-0 col Forlì, che con Massimo rispetto per il
1: Ah,
0: Positivo, è un
1: rifilato sei
0: under
1: gol al
0: 19 il Positivo.
1: Pescara? Ah, rifilato sei gol al Pescara, che non so a
0: Sì,
1: questo punto
0: no,
1: se è
0: per
1: più
0: carità.
1: preoccupante il Pescara, perché non so il
0: Sì,
1: Pescara
0: il Pescara ne
1: quest'anno.
0: aveva presi anche 5 dall'Avezzano, neanche un mesetto fa, quindi insomma, diciamo la difesa del Pescara va un filino registrata. No, dicevo, però è preoccupante se fosse un tifoso della Latina le parole di Condò, perché ha sostanzialmente sconfessato tutta la linea societaria, a parte che quella frase sulle freccette e il bazooka, cioè le altre società hanno il bazooka, io cercavo i giocatori con le freccette, la dice lunga sulla potenza economica della Latina. Ma più che altro il fatto che Condò ha sostanzialmente detto che Parigi era stato ceduto, c'era cioè un accordo con Ravenna a metà luglio, a fine luglio, e che la società poi ha voluto tirare per le lunghe perché sperava di incassare di più, ma alla fine ha incassato la stessa cifra che aveva proposto il Ravenna il 25 luglio, ma l'ha incassata il 31 agosto, senza quindi dare l'opportunità di prendere il giocatore, il sostituto di Parigi. L'impressione era che non ci fosse nessuna volontà di prendere il sostituto di Parigi, cioè incassare i soldi di Parigi e basta. Quindi, non lo so, la vedo complicata. Quest'anno a Volpe faccio veramente i più grandi in bocca al lupo, più grandi in bocca al lupo, perché sarà una stagione molto molto complessa a Latina. Però, insomma, già che sta facendo questi risultati è sicuramente un aspetto positivo. No, c'è da segnalare nel girone B, secondo me, due cose. La prima è la prima vittoria dell'Ostia Mare in Serie C, che è un
1: Sì.
0: evento storico, perché l'Ostia Mare fino adesso aveva fatto la vecchia C2, che era la quarta serie, non la terza. E soprattutto c'è da segnalare il Grosseto, perché lì veramente stiamo parlando di un non so quanto reggerà, ma il Grosseto è una squadra che credo complessivamente la rosa avrà 15 presenze in Serie C, in tutti i giocatori del Grosseto. Quindi partire con 9 punti, quanti punti? 7 punti in 3 partite, insomma, significa che
1: Sette.
0: Indiani, sì, 7 punti in 3 partite. Indiani, oltre a essere il famoso guru della Serie D, che è un campionato che ha vinto 26 volte, probabilmente qualche chance in più in C l'avrebbe meritata in carriera, forse magari anche più della Serie C.
1: E allora Matteo, andiamo velocemente alla Girone C con Crotone Barletta che termina 2-2, vince di misura il Bari contro il Casarano 1-0, mentre il Sorrento è corsaro sul campo del Giuliano 0-2 il finale. Perde anche il Monopoli 1-0 in favore del Potenza, mentre tra i fischi della Rechi la Salernitana non va oltre l'1-1 con la Cavese. Vince il Savoia, lo fa sul campo dell'Altamura, mentre di 2-2 il finale tra Casertana e Scafatese. Accennavamo prima del buon Gaetano Auteri che allo Zaccheria perde il derby con l'Audace Cerignola. 0-2 il finale. Questa sera poi alle 20:30 a Catania Cosenza, mentre alle 21 chiuderà il tutto Picerno Inter Under 23. E questa Salernitana, perché c'è anche un Casarano, da cui io mi aspettavo qualcosa in più visto quello che è stato l'anno scorso, però forse i fari si accendono tutti su una Salernitana che non decolla.
0: No, allora, Catrano ha avuto anche la sfortuna di un calendario non agevolissimo, anche perché ha perso col Bari due volte, perché aveva perso anche in Coppa Italia a metà agosto. La Salernitana, fino a questo momento, insieme al Catania, che vedremo cosa fa stasera, è la più grossa delusione. Diciamo, il Catania ha quantomeno l'alibi di un progetto tecnico nuovo, un allenatore nuovo, un direttore sportivo nuovo. La Salernitana no. Fagiano lavora dall'anno scorso, Cosmi è stato preso a metà stagione dell'anno scorso. Non sembra aver dato assolutamente un'impronta né di gioco né di identità di squadra. L'anno scorso io penso che la Salernitana abbia fatto tutto il possibile, non l'ho vista come una stagione così disastrosa, perché obiettivamente il Benevento ha fatto 100 punti in campionato, nei playoff non è che è uscita contro l'Arzignano, con tutto il rispetto per l'Arzignano, la Salernitana, però quest'anno doveva fare molto di più, perché veniva da un anno in cui
1: Sì.
0: poteva aver gettato le basi. È vero che il girone non sembra ancora aver espresso, diciamo, una conformazione delineata sulle favorite, perché anche lo stesso Bari non è che sia partito proprio alla grande. Però se comincia a perdere così tanti punti fin dall'inizio, anche perché il calendario della Salernitana non è che sia stato proprio proibitivo in queste prime giornate, e fai due
1: Esatto, è
0: punti in tre
1: quello.
0: partite, non oso pensare quando poi cominci a affrontare gli scontri diretti. Oppure magari è proprio la classica squadra che si esalta negli scontri diretti. Certo, se fa
1: Ma i
0: questa
1: punti devi
0: stagione
1: farli
0: la
1: anche
0: vedo proprio
1: prima.
0: male.
1: Effettivamente il girone C che poteva sembrare, no, quello già scritto, quello già deciso, invece è notevolmente sottotono quest'anno. Un po' le penalità, un po' le squadre che partono in ritardo, un po' il Bari con mille mila disastri. Insomma, Matte, forse ci faranno divertire. E purtroppo però il tempo a nostra disposizione è finito. Dopo che ci siamo lanciati in pronostici con Caroselli a Treviso, probabilmente Caroselli anche a Foggia, insomma, un po' così. Io purtroppo devo
0: Trento
1: salutarti,
0: listata
1: ma
0: al
1: credo che
0: lutto.
1: ci ritroveremo. No, vedremo stasera. Ti scriverò dopo i risultati di Treviso e Trento. Ci aggiorneremo dopo quelle due partite.
0: Cioè, suoneremo De Profundis per le ambizioni di Trento e Treviso stasera.
1: Ti scriverò. E allora, intanto che vabbè, io e Matteo ci risentiremo stasera, lo ringrazio per essere stato con noi ora. E una piccolissima, mi stavo anche incartando, vedi, già dalla pressione che sento io più di Gorini e Tabiani. Dicevo, Matte, grazie per essere stato con noi. Ora una piccolissima pausa pubblicitaria e poi di nuovo qua in studio con la seconda parte di A Tutta C.
0: Grazie Claudia, buon lavoro e buona giornata.

0: eccoci qua nuovamente in studio per la seconda parte di A Tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C. Una Serie C che, come abbiamo raccontato insieme a Matteo Ferri, ora sbaglio anche i nomi, siamo a posto. Dicevo, come abbiamo raccontato insieme a Matteo Ferri della redazione di TuttoC.com, e insomma è già entrata abbastanza nel vivo una terza giornata che ha regalato risultati anche insomma curiosi, risultati non propriamente prevedibili, ma insomma una terza giornata che ha dato già un po' di linea a quello che è il campionato. E allora intanto scusatemi, ho anche un po' di mal di gola. Costantino dalla regia mi sta dicendo che sta tentando di perfezionare il prossimo collegamento. Io lo ringrazio per, veramente, come ci vuole molta pazienza. Ma allora, abbiamo accennato un po' a tante squadre che comunque devono ancora magari ritrovare un po' la loro via. Tra le sorprese potrebbe esserci il Novara, un Novara che comunque è ripartito dopo una stagione non semplicissima, un Novara che questa sera affronterà il Renate, una gara che mister Alessandro Birindelli, il tecnico degli Azzurri, ha presentato così. Vado a leggere ciò che ha riportato il sito ufficiale del club. La squadra sta discretamente bene dopo i due impegni ravvicinati. Gli ultimi arrivati stanno crescendo di condizione, anche se non sono al top. Valuteremo fino all'ultimo chi mettere in campo domani. L'umore è buono, è chiaro però che ci piacerebbe portare a casa un risultato positivo perché ti dà entusiasmo e autostima. Io sono convinto che con il tempo questa squadra possa migliorare sotto tutti gli aspetti, sia di convinzione, sia di fisico che di gioco. Da Graca sarà convocato, poi non so se sarà della partita o meno. Si parla quindi dell'avversario, di un Renate che anche in questo caso non ha ancora decollato per come magari le Pantere ci hanno abituato, dice Birindelli. È una squadra che conosciamo bene, guidata da un allenatore molto pratico, una squadra tosta, solida, che secondo me ha lasciato qualche punto in classifica non meritandolo. Probabilmente anche la ex squadra di Birindelli, la Pianese, è una di quelle formazioni che ha lasciato diversi punti in campo, una squadra che comunque deve rinascere. Ma qui stiamo raccontando di formazioni che hanno cambiato allenatore, hanno iniziato un nuovo percorso, sia il Novara che il Renate che la Pianese, per cui insomma ci sarà da capire un po' quello che sarà il percorso poi di tutte le altre squadre. Chi invece insomma ripartiva da una situazione un pochino più consolidata, ne abbiamo parlato proprio con Matteo Ferri, era la Salernitana. Intanto però Costantino mi stava dando degli aggiornamenti, quindi prima di ritornare nel caso in casa Salernitana, va bene. E allora, niente, ci sono dei piccoli problemi tecnici con l'ospite. Io dicevo, c'è una Salernitana che comunque sta un po' faticando, una Salernitana che non ha esordito per come ci si aspettava. L'avvio di stagione è stato da incubo, perché è stato un avvio da incubo. Il Sorrento si è imposto alla Rechi alla prima di campionato, poi sono arrivati due pareggi, l'ultimo di ieri contro la Cavese, un pari che ha portato a dei fischi sonori da parte della tifoseria granata all'indirizzo della squadra guidata da Serse Cosmi. Insomma, è un momento difficile per la Salernitana, sicuramente una Salernitana chiamata a far qualcosa di diverso da quello che sinora ha fatto. Però io lascio la parola a chi quella gara l'ha vissuta davvero da vicino, ovvero a Serse Cosmi. Vi faccio ascoltare quelle che sono state le dichiarazioni del tecnico dei campani riprese dai canali ufficiali del club.
1: Mister, buonasera. Almeno per un tempo la Salernitana, per usare un aggettivo che lei aveva auspicato, che lei aveva utilizzato alla vigilia per descrivere post mercato, è stata una squadra credibile che ha tenuto bene il campo e che ha anche avuto almeno 3-4 opzioni per poter raggiungere. Succede che al primo scricchiolio, probabilmente legato anche a una condizione da affinare, a caratteristiche che, dei giocatori che devono appunto essere affinate, gli avversari passano come lama nel burro. Una squadra che al primo soffio, come la casetta dei tre porcellini, no, va giù. ed è un peccato perché una squadra è fatta non soltanto per andare avanti e costruire, ma deve essere anche solida, deve saper anche tenere botta quando c'è da duellare, come diceva lei appena 24 ore fa. Grazie.
2: Ma sì, credo che questo, la disamina della partita, sia facilmente leggibile, no? Credo che primo tempo doveva chiudersi con almeno due gol, almeno, perché due ne avevamo fatti, perché il gol che è stato annullato a noi rientra nella caratteristica dei gol annullati per un fallo subito. Cioè tu ti annullano un gol per un fallo subito dall'attaccante. Bellissimo, cosa, se vi accorgete, perché non siete stati attenti al gol in fuorigioco col Sorrento, io sono stato zitto, non ne ho parlato, ci sono i testimoni. Oggi diventa un pochino quasi comico il gol che ci è stato annullato, e voglio partire da lì non per prendere scuse, per dire che intanto è vero che potevamo incrementare, è vero che il portiere avversario ha fatto due grandissime parate, una abbastanza, diciamo, fortunosa, distinta, la seconda su Villa molto bella, poi altre situazioni dove potevamo e dovevamo incrementare. E io sono entrato dentro lo spogliatoio avendo la percezione che difficilmente potevamo al secondo tempo mantenere quei ritmi. Questo non significa però non mantenere quei ritmi, significa giocare accorti, stringere le linee e magari trovare la possibilità per poter fare qualche transizione offensiva, perché avevamo giocatori come Dursi, come Ashik, come Villa, che una volta riconquistata palla avrebbero potuto andare negli spazi che inevitabilmente la Cavese avrebbe concesso. Invece è successo quello che vi ho anticipato ieri: il calcio è fatto di duelli, primo e seconde palle. Il primo tempo l'abbiamo vinte tutte, il secondo tempo è iniziato dove da subito non riuscivamo più a vincere un contrasto, non intercettavamo più palloni che il primo tempo intercettavamo con molta facilità, e duelli quasi sempre a vantaggio degli altri, e la squadra avversaria ha preso possesso della metà campo. Mi ricordo, a parte il gol, la situazione del gol annullato, poi ditemelo voi se vi ricordate grandi occasioni, io non me le ricordo, però è probabile che sia smemorato. È normale, ci stava che gli altri giocassero anche nella tua metà campo, era una necessità per la Cavese farlo. Noi abbiamo perso da subito, non dopo 20 minuti, da subito degli equilibri, perché non era stanca la squadra al primo del secondo tempo, poteva e doveva esserlo magari in qualche giocatore al ventesimo del secondo tempo, e quindi abbiamo cominciato a correre, che in queste situazioni atmosferiche è la cosa peggiore che puoi fare, e abbiamo speso tante energie. Diventavano fondamentali due mediani in quel momento, Tascone e Vitale, che sono andati a giocare in zone del campo dove dovevano faticare per andarci, e poi se perdevamo palla, come spesso succedeva, dovevano fare tanto campo per ritornare in mezzo, quindi qualcosa lì abbiamo perso quando dovevamo stare lì, stretti, compatti, chiudere tutte le linee di passaggio e poi avere la consapevolezza di ripartire, perché quella era non la partita che volevo, però era normale che potesse diventare così. E un minuto prima del gol subito c'è stata l'occasione, quella di Giano, dove veramente credo che era difficile non mettere dentro quel pallone, perché contro nessuno, tre giocatori, la palla è passata, e poi abbiamo subito la punizione, stava ripartendo Schick che ha toccato la palla con la mano, quindi... Però questi sono episodi. E poi dopo il gol subito la squadra si è sentita psicologicamente frustrata, non ha, sì, ha avuto delle vampate, ma era non più qualità, era puro istinto, un po' di confusione, e questo periodo non è che possiamo trovare un gol di fortuna, semmai lo subiamo, come è successo. E quindi questa per me è stata la partita. C'è un grandissimo dispiacere, un peccato, perché voi dite sì, ma le partite non durano 45, perfetto, sono d'accordo con voi, però dovevamo gestire meglio il secondo tempo in alcuni aspetti e non l'abbiamo fatto bene. Rimane il fatto che abbiamo creato 6 occasioni, abbiamo fatto 2 gol, ripeto, 2 gol, non 1, 2 gol. Torniamo a casa con un pareggio che ovviamente ci fa star male, ma ci fa star male per un motivo, lo sapete qual è il motivo? Perché in 3 partite ci abbiamo 2 punti. Motivo è quello, questa è una lettura della partita di oggi, che sono tutti avvelenati, giustamente, perché bisognava, una partita bisognava solo vincere. E non è successo, e quindi ci rimettiamo sotto, almeno per quello che mi riguarda, parto dal primo tempo. Se volete, anche non faccio mai nomi, credo che abbiate visto che in difesa abbiamo acquistato un giocatore di grande personalità, di grande qualità, che è Ciliento. Pieraccini sta dimostrandosi assolutamente affidabile, quindi questo è già una cosa positiva.
3: Buonasera mister.
2: Buonasera.
3: 6 occasioni, 2 gol, 1 al referto, ma la domanda è, le chiedo, perché questi giocatori sbagliano l'ultima scelta, l'ultimo passaggio, o il tiro, o proprio la rifinitura? Che cosa c'è che non va? Perché a parte le occasioni limpide, anche ce ne sono state anche altre 5-6 potenziali, quindi è proprio una parecchie volte anche Villa è andato via a sinistra, è stato ignorato. Io vorrei capire dove sta il problema di questa squadra nella rifinitura, negli ultimi passaggi, negli ultimi 20 metri dell'area avversaria.
2: Ma guarda, ti rispondo in maniera sincerissima. Noi abbiamo giocatori che hanno delle caratteristiche, quindi sono bravi magari ad andare negli spazi. Non c'è un trequartista. Cioè, adesso non dite bisognava comprare trequartista. C'è uno che ha forse Vitale, però Vitale è molto bravo giocando da mediano. Nel lancio lungo, credo che il primo tempo abbia fatto 2-3 lanci che si vedono in categorie superiori come qualità, come precisione. Siamo precipitosi e sbagliamo la scelta, ma secondo me rientrano le caratteristiche un pochino dei nostri centrocampisti, quindi aspettatevi che possiamo e dobbiamo migliorare, ma non grandi miglioramenti, perché queste sono le qualità. Bisogna andare in gol in un'altra maniera. Poi se mi stupiscono che migliorano, però i giocatori sono quelli di centrocampo, no? Tasconi non è il rifinitore, Jabouin non è il rifinitore, Ashik non è un rifinitore, Varela non è un rifinitore, Villa non è un rifinitore, cioè parlo di giocatori anche esterni, quindi no? E quindi bisogna trovare altre alternative. E comunque sono d'accordo con te, perché molti non hanno questa capacità di vedere le potenziali azioni, perché magari perdi una palla a centrocampo nella tre quarti e dici vabbè, è una palla persa. No, è una palla che doveva arrivare a uno sviluppo finale abbastanza scontato, e invece non ci arriva. Sono d'accordo con te.
4: Buonasera mister, sono qua. La mia domanda era più, volevo chiedere un commento insomma sugli ingressi, soprattutto di Jabouin, di Varela e di Lescano, e anche chiederle come mai con un quinto slot, un quinto cambio ancora da poter fare, non ha voluto inserire Bevilacqua a 12 minuti dalla fine. Grazie.
2: Non ho capito, il quinto slot ormai avevo fatti tutti, credo, dopo Varela.
4: Sì, no, intendevo il quinto cambio da fare insieme quando ha sostituito Ashik e Villa. C'era un quinto cambio da poter fare.
2: Ashik, Villa e l'altro chi dovevamo sostituire?
4: Non lo so.
2: Ah no, dici, beh, sei tu l'allenatore. Durzi, se entra Bevilacqua poteva essere Durzi. Sì, no, io penso che eravamo sufficientemente in grado per essere teoricamente offensivi. Non lo siamo stati, quello è un altro discorso, però... Barella ovviamente è arrivato da 2 giorni, si è catapultato anche in un contesto che la partita era 1-1, quindi i compagni non è che stessero freschissimi. Ha lasciato intravedere le qualità, però non potevamo pensare, speravamo, dico, magari risolvesse lui una situazione, però non è stato così. Poi dopo poteva entrare a bevi l'acqua, cioè, è tutto giusto da quello che diciamo.
4: Mister, buonasera.
0: E allora, queste erano le parole di Serse Cosmi, il tecnico della Salernitana. Beh, parole che soprattutto all'inizio mi hanno fatto un po' strano, perché io non credo che una squadra come la Salernitana possa pigliarsi i gol annullati, possa trovare alibi in questo. Non dico che Cosmi lo abbia fatto, ma è ritornato sulla partita del Sorrento, è ritornato sul gol di ieri. Anche un po' mi è sembrato, a me personalmente, se non è così chiedo già scusa, che volesse un po' accusare i giornalisti che soprattutto nella gara contro il Sorrento lo hanno attaccato a prescindere la Salernitana, non vedendo che il gol dei rossonero era in fuorigioco. Ora, ripeto, la Salernitana per me arriva da una stagione non positiva. Matteo Ferri è stato più clemente nel giudizio. Per me la Salernitana arriva da una stagione non assolutamente positiva, come del resto non è stata particolarmente positiva la stagione del Catania, perché è vero che l'avversario che i Granata hanno affrontato ai playoff si chiamava Ravenna, un'altra delle squadre che ambiva alla promozione, ma non credo che ci fossero troppe attenuanti soprattutto per la posizione di classifica che i campani hanno occupato per diverso tempo. Insomma, si sono fatti rimontare da altre squadre altrettanto forti, perché il Benevento per me lo scorso anno ha legittimato sul campo tutto quello che ha conquistato. È un mercato, anche quello della Salernitana, che a mio modesto parere, non faccio io il direttore sportivo, io faccio la giornalista, ma un commento posso farlo, è un mercato che è stato decisamente sottotono, un mercato da cui mi sarei aspettato onestamente qualcosa di più, perché qualcosa a questa squadra manca. Mi dispiace se qualcuno magari si risentirà, e non credo che magari si interverrà nel mercato svincolati, ma a mio avviso qualcosa a questa compagine manca. Il Catania nel girone C ha un po' l'attenuante delle problematiche societarie, ce l'ha anche il Crotone che è ripartito da zero, ripartirà anche con una penalità, perché il presidente Vrenna non si nascose nel mese di luglio e disse che effettivamente i pitagorici avevano rischiato di non iscriversi al campionato. C'è il Cosenza che ha tutto un problema relativo anche ai dissidi tra il presidente Guarascio e l'amministrazione comunale, un Bari che non si capisce bene in che acque versi, quindi la Salernitana non credo che abbia scuse quest'anno. Ripeto, mi dispiace se qualcuno se la prenderà, ma a mio modestissimo parere la Salernitana quest'anno non ha scuse. È vero che vincere non è mai facile, perché alla fine ne vince una per girone e un'altra va sui playoff, che sono un po' un ternallotto, ma ripeto, per me non ha scusanti. Vedremo poi quello che sarà, perché dopo tre giornate è chiaro che non si possono tracciare bilanci. Certo, qualche squadra li ha già tracciati, perché c'è la Scafatese che dovrà poi nominare anche il nuovo allenatore. Ora c'è una guida ad interim, è stato il primo barra secondo esonero in Serie C, quello del trainer giallo-blu. Il primo era stato, ancora prima del via della stagione, a Perugia. Giovanni Tedesco è stato sollevato dall'incarico, con gli umbri affidati a Aimo Diana, che è stato scelto dalla nuova proprietà che è poi subentrata. Insomma, io ripeto però che per me nel girone C per la Salernitana non ci sono alibi. Ci spostiamo invece di nuovo al girone B, perché abbiamo parlato anche del Latina, e a proposito di allenatori, i miracoli cui è costretto Gennaro Volpe, un tecnico che lo scorso anno è subentrato sulla panchina pontina in un momento assolutamente disastrato, con i nerazzurri che sembravano ormai prossimi alla retrocessione in Serie D. Non solo li ha salvati con largo anticipo, ma ha anche centrato una finale di Coppa Italia Serie C Con il trofeo che è poi sfumato solo per un gol nella gara di andata, ma da quella competizione il Latina è uscito a testa alta ed avrebbe avuto tanti presupposti per poter ripartire bene se non fosse stato, come poi ha detto prima giustamente Matteo Ferri di TuttoC.com, che il mercato qualcosa ha portato via. È stato un mercato dove forse non si sono investite tutte le risorse che la società poteva e doveva magari investire per consegnare una squadra ancor più competitiva al tecnico in un girone che per me è il più difficile della categoria, un girone che annovera addirittura tre delle quattro retrocesse dalla Serie B, Pescara, Reggiana e Spezia, e quindi io credo proprio che Volpe sarà costretto agli straordinari, anche perché comunque di fatto Giacomo Parigi, l'attaccante che poi è passato al Pescara in sostituzione di Di Nardo, che è rimasto in Serie B alla Juve Stabia, è rimasto nel senso che il Pescara lo ha ceduto in Serie B al Pescara, ma lo scorso anno Di Nardo con il Delfino aveva militato nel torneo cadetto. Beh, Giacomo Parigi è approdato al Pescara e il Latina di fatto non ha avuto il reale e concreto sostituto. Non dico che a livello numerico manchi qualcosa alla squadra guidata da Gennaro Volpe, ma di sicuro non c'è il goleador. Poi magari insomma ci sorprenderanno i calciatori che ora stanno vestendo la maglia nero-azzurra, che lo stanno facendo bene, perché è vero che insomma gli episodi hanno condannato i pontini nella sfida contro il Ravenna, che ha vinto 3-1, ma ieri c'è stata un'importante vittoria sul Forlì, che magari può essere un po' può essere un po' la svolta di questa stagione appena iniziata. Quindi insomma vedremo anche tutto quello che sarà il percorso della formazione pontina, e anzi vi lancio già un piccolo spoiler, che così dopo dedicheremo più tempo a quello piuttosto che alle mie parole. Vi lancio questo piccolo spoiler, andremo poi ad ascoltare in chiusura di trasmissione proprio quelle che sono state le parole dell'allenatore di Gennaro Volpe nel post gara. Un Gennaro Volpe sempre estremamente lucido, composto e garbato, ma con davvero ottima capacità di analisi di quello che accade alla sua squadra. Tra l'altro questo è stato il primo turno che si è giocato a mercato chiuso, e avremo poi modo di affrontare durante anche tutto l'anno la problematica del giocare a mercato aperto. Mi avrebbe incuriosito, ma ci sarà sicuramente tempo per farlo, anche il parlare della tematica dello scendere in campo alle ore 15 con queste temperature bollenti. Ieri a Castellammare di Stabia, ne parlavamo prima proprio della Juve Stabia, si è sfiorata la tragedia perché si stava giocando in Serie B Juve Stabia Pisa e il difensore del Pisa Rosen Bojinov è caduto a terra collassato per una forte disidratazione che aveva portato a un principio di convulsioni, il tutto dovuto dal caldo. Probabilmente non è così idoneo in nessuna categoria mettere le gare alle ore 15 quando le temperature toccano i 35 gradi, insomma forse è un po' rischioso, però poi avremo modo di parlare anche di questo. Intanto una piccolissima pausa pubblicitaria, poi torneremo qua nei nostri studi con la terza e ultima parte di A Tutta C.

0: Nuovamente in studio con la terza e ultima parte di A Tutta C, dove vi ho già detto cosa andremo ad ascoltare. Vi lascerò a brevissimo con le parole del tecnico del Latina Gennaro Volpe, che ieri in sala stampa ha commentato il primo successo stagionale della formazione pontina, centrato con il Forlì. Insomma, un successo sicuramente molto importante per il morale dei nerazzurri. Vedremo un po' quello che poi sarà tutto il percorso della squadra nerazzurra in questo ostico girone B, che, lo ripeto, è a mio avviso, a mio personalissimo parere, il più ostico di tutta la categoria. Intanto arriviamo a fine puntata, se non smonto il microfono. Costa, cosa sto facendo? Cosa sto combinando? Niente, forse è meglio se vi vado a ricordare tutti
1: Paura,
0: gli appuntamenti, perché... Sei cattivissimo! Cioè, vedete come vengo maltrattata dai registi? Sono cattivi, sono cattivissimi. No, no, in realtà sono molto buoni, è che... Vabbè, io gli smonto lo studio, ma insomma, ce la vedremo dopo io. E Costa, dicevo, allora... Poi se mi prende la ridarella è finita, mi dimentico anche cosa devo dire. No, gli appuntamenti. Allora, vi invito ovviamente a seguire TMV Radio per tutte le trasmissioni che seguiranno alla nostra, che tornerà poi domani alle ore 9:45. Si parlerà non solo di Serie C, ma anche di Serie B e soprattutto di Serie A, perché è arrivato il primo esonero anche in massima serie, quello di Fabio Grosso, ieri dalla Fiorentina. È atteso a breve l'annuncio di Vanoli, che dovrebbe già condurre questo pomeriggio il primo allenamento della stagione. Quindi insomma, ci sarà davvero tanto di cui parlare anche per le altre categorie che non sono la Serie C. Ma oltre a TMV Radio vi invito anche a seguire tuttomercatoweb.com per essere aggiornati su tutti questi temi che ogni giorno il calcio nostrano ci propone anche post mercato, perché è vero, si è chiusa la sessione estiva, ma adesso c'è il mercato svincolati, tutte le girandole allenatori, insomma, di temi ce ne sono tanti. Un allenatore che invece la panchina la sta tenendo ben salda dopo il miracolo dell'anno scorso e beh, dopo quello che dovrà fare quest'anno, è appunto Gennaro Volpe. Io vi saluto, vi do l'appuntamento a domani e vi lascio con le parole del trainer nerazzurro.
2: Buonasera mister, Gianluca Atlante Latina Oggi. Avevi detto alla vigilia, una partita da vincere, e la squadra credo che l'abbia interpretata nel migliore dei modi, sin dall'inizio insomma. Poi bisognava chiuderla, perché poi queste partite basta o niente perché possono essere riaperte.
3: Sì, sì, assolutamente d'accordo con la tua analisi. Faccio complimenti ai ragazzi perché hanno fatto una partita sotto il profilo della voglia, dell'atteggiamento, una partita giusta. La cosa che mi fa arrabbiare è che dobbiamo essere, possiamo fare cose migliori con la palla. E anche senza, perché noi non dobbiamo mai accontentarci di risultato, ma bisogna sempre pretendere il massimo dalle nostre possibilità, dal nostro valore. Quindi bene, ripartiamo da una vittoria che era importantissima, perché la volevamo, la cercavamo tutti, l'abbiamo fatto nel modo giusto. Oggi era importante vincere e l'abbiamo fatto in una maniera convincente. Poi sicuramente queste partite vanno chiuse, perché se non tempo abbiamo avuto veramente tantissime occasioni per farlo e non l'abbiamo fatto. E come hai detto tu, a volte un episodio, una palla messa su può compromettere un risultato, una prestazione che insomma ci avrebbe tolto qualcosa. Sicuramente l'espulsione poi ci ha agevolato, ma nulla toglie a quello che poi hanno prodotto i ragazzi. Ed è un premio soprattutto per la loro serietà, per la loro abnegazione durante la settimana, che è veramente perfetta.
2: Senti, volevo dirti, è un buon viatico in vista della partita di Grosseto di mercoledì, perché comunque il Latina ci tiene, la Coppa Italia lo scorso anno è stato finalista, è arrivato a un passo da conquistare, insomma la Coppa Italia può aprire delle porte importanti, e tu lo sai, insomma, quindi è un buon viatico questo in vista di Grosseto.
3: Ma sì, sicuramente vincere da fiducia, da entusiasmo, da consapevolezza di quello che si può fare e si può ottenere. Noi ci teniamo a tutte le partite, quindi a prescindere che sia campionato Coppa Italia, il nostro obiettivo è cercare di fare punti e di vincere le partite. Quindi da domani ci prepariamo già per una partita che comunque è difficile perché è fuori casa contro un Grosseto che comunque ha avuto un ottimo inizio di campionato.
2: Senti, ti stuzzico sempre nelle corde vocali perché so che comunque tu hai dimostrato di essere un allenatore che vuole la sua squadra che vada in pressione a destra e a sinistra. Quando tu vedi oggi però le prestazioni di Tomaselli e di Baez e quella di Cioffi quando è entrato, perché Cioffi quando sarà a pieno regime, ragazzi, è tanta roba, ti chiedo se quel 4-3-3 che tutti noi sogniamo può essere attuabile.
3: Ma sicuramente no, io non sono legato a un modulo, ma sono legato alle caratteristiche dei giocatori. Quindi è chiaro che Antonio è un valore aggiunto per il Latina, è un valore aggiunto per me, è un valore aggiunto per la squadra. Non ha ancora la miglior condizione perché ha saltato tutto il ritiro. Quindi è un giocatore che va preservato e va gestito nella maniera giusta perché è un giocatore che vive di strappi, che vive di uno contro uno a campo aperto. Quindi quando staranno tutti bene si può pensare a più cose. Così ti faccio contento.
1: Buonasera mister Mancini,
3: Buonasera.
1: Messaggero. La sensazione è che oggi, al di là poi del discorso legato all'espulsione, il Latina avesse proprio imboccato quella strada sin dall'inizio. È entrata proprio con la voglia di dimostrare che in questo campionato ci vuole stare.
3: No, sono d'accordo con te, ho visto già a partire dal riscaldamento una squadra concentrata, una squadra vogliosa di riscattare la sconfitta di Ravenna. E sono d'accordo sul fatto che comunque oggi il Latina c'era. Poi sicuramente dobbiamo migliorare nella gestione della palla perché abbiamo sbagliato tantissimo. Dobbiamo essere più bravi. Soprattutto quando poi siamo rimasti con l'uomo in più a gestire meglio tante situazioni. Poi è chiaro che abbiamo avuto tante transizioni positive dove andavamo sfruttate sicuramente meglio. Un aspetto su cui noi ci lavoriamo e ci continueremo a lavorare perché sono situazioni che poi possono incidere in maniera netta e positiva durante la partita.
1: Dal punto di vista dei singoli, invece, visto quello che aggiunge in fase di non possesso e anche in fase di possesso, dobbiamo abituarci a vedere Ercolano lì.
3: Ercolano è un giocatore, credo, unico in questa categoria perché è un giocatore di un livello cognitivo superiore. Non mi piace mai soffermarmi sui singoli, però Manuele è un giocatore evoluto, un giocatore intelligente che sa fare tante cose, sa giocare fuori, sa giocare dentro e ti permette veramente la sua duttilità durante la partita di poter interpretare e di saper fare più cose di ci permette.
4: Solo su TMV Radio. Siete alla.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Allora ci siamo. Come, che succede?
2: Vedi un animale. Una farfallina.
1: La farfallina porta notizie, no? In genere. Vabbè, anche speriamo... se non c'era bisogno della farfallina per capire.
2: Ciao, Vincenzo.
1: Ciao,
2: buongiorno.
1: Piccari, buongiorno. Alla mia sinistra il direttore Marco Piccari, di fronte a me nell'acquario, comunque nella sala dei comandi, c'è Andrea Maiocca, sottoscritto Vincenzo Maranto, che vi dà il buongiorno, buon inizio settimana. Non armare la mano, Maiocca, perché tanto da buon tifoso della Roma sai che sei lì, che combatti, che sei in vetta. Allora, giornata di campionato che ha raccontato già tante cose, poi ovviamente si dovrà concludere, ma la prima cosa che dobbiamo raccontare è quella della prima panchina che salta dopo tre partite, perché è bastata, sono arrivate tre sconfitte su tre, due casalinghe, una col Frosinone e una con il Torino, quella sul campo della Roma rovinosa, che però ci poteva anche stare, e la Fiorentina già cambia, anzi la Fiorentina torna al passato, perché parte grosso e ritorna Vanoli. E devo dire che con l'amico Alain Valnegri, che sentiremo come sempre nel suo spazio, lo aveva sempre detto, e questa Fiorentina mancano gli occhi della tigre, la voglia, la cattiveria che c'è a Vanoli. Era il caso di cambiarlo? E probabilmente no, forse una speranza, una possibilità gliela si poteva dare. Comunque parleremo anche di questo, così come parleremo della Roma invece, che non si ferma, che continua a correre, che è in vetta alla classifica dopo aver rimontato nei minuti finali, minutissimi minuti, proprio gli ultimi respiri della partita, l'Atalanta, che comunque aveva fatto un'ottima partita. Poi qui c'è da fare una riflessione, perché sia Atalanta che Napoli sono in corsa in questo turno di campionato nello stesso errore, cioè commettere l'errore di ritirarsi nelle proprie stanze al cospetto di squadre che invece ci credevano e ci credono. Il Genoa intanto affonda sotto i colpi del Como, che mi sembra la squadra più in forma del campionato, che sta lanciando messaggi molto molto importanti al campionato. L'Inter batte in rimonta anche qui il Napoli, una rimonta clamorosa, perché comunque il Napoli era avanti 2-0 contro ogni aspettativa, sembrava il colpo dell'anatema di Max Allegri che colpiva ancora una volta. Poi però arriva la reazione rabbiosa dell'Inter, la doppietta di Lautaro, il gol di Thuram, l'ultimo gol di Lautaro proprio nei minuti finali, negli istanti finali, dopo che Anguissa si era divorato un gol che veramente sfida le leggi della fisica. Qualche cambio che comunque non è stato gradito dalla piazza e comunque dai più, e comunque il campo ha svelato che non erano i cambi giusti da fare di Massimiliano Allegri. Napoli che arriva alla seconda sconfitta consecutiva nei due confronti diretti, prima quello col Como, poi quella con l'Inter. Napoli quindi già condannato a rincorrere le grandi lì davanti. Poi c'è stata la super sfida di ieri sera tra Juventus e Milan. Ci si aspettava forse più spettacolo rispetto a quello che si è visto. In realtà si avvicinava uno 0-0 clamoroso, poi entra Sissé, come lo vogliamo chiamare, questo giovane molto bravo, che comunque al Catanzaro aveva fatto dire già ottime cose, che trova il gol alla prima palla che gioca, nel primo e unico tiro del Milan nello specchio della porta. La Juventus aveva tirato di più, ma sempre con la difficoltà cronica di riuscire a trovare la via del gol, che poi arriva dall'ennesimo giocatore che in realtà era sul mercato, cioè Federico Gatti, l'incornata nei minuti finali, l'1-1, che racconta che insomma come minimo la Juventus meritava il pareggio, se non addirittura la vittoria. Ma arriva un pareggio e quindi Milan e Juventus non si allineano al treno delle grandissime. Tanto ancora da giocare, perché oggi è Cagliari, Lecce e Udinese-Lazio. Bella partita Udinese-Lazio, con due squadre che sono comunque in forma in questi periodi di stagione, e la Lazio che può raggiungere il treno delle grandi e fare 3-3. Intanto di nuovo buongiorno. E allora io direi, Piccari, di cominciare dalla Fiorentina, perché nell'anno del centenario, dopo il mercato sontuoso fatto da Fabio Paratici, che cosa succede? Che arrivano tre sconfitte, una peggio dell'altra, possiamo dire, perché comunque la prima rovinosa contro
2: tutte meritate,
1: contro la Roma, e tu dici beh, la Roma è forte e oggettivamente ci poteva stare. Quella col Frosinone non te l'aspettavi né ora né mai, però no. 3-0 netto è già così. Col Torino, che era altra squadra in difficoltà, dici beh, questa la vince, e invece niente da fare. Allora salta la panchina di grosso, arriva Vanoli, la tua fotografia.
2: La fotografia è un disastro dopo tre partite, bisogna essere molto sinceri da questo punto di vista. Abbiamo elogiato con voti altissimi il mercato di Paratici, però Paratici ha commesso l'errore più grande, ha sbagliato l'allenatore. Quando sbaglia l'allenatore è il difetto più grosso che tu puoi fare da dirigente. Poi tra l'altro una scelta che lui ha voluto e ha mandato via Vanoli, vi ricordate che c'è stato il confronto e tutto, è stato ringraziato Vanoli, che comunque può piacere o meno, ma quello che ha fatto l'anno scorso è qualcosa che non poteva passare sotto traccia. Perché ha preso una squadra che era praticamente retrocessa. Io mi ricordo nessuna squadra statisticamente poteva fare una rimonta del genere, ve lo ricordate, no? I vari, diciamo, approfondimenti che si facevano all'epoca. Eppure lui riesce a salvarla con un cammino comunque importante. Viene salutato, la sua Fiorentina viene smantellata perché non c'è più nessuno, certo, praticamente dell'anno scorso, per volere di Paratici, per volere della società. Chiami Grosso perché era un progetto giovane, eccetera, con tantissimi dubbi, ma non perché adesso io voglio essere cattivo con Grosso, ma fare uno step dal Sassuolo alla Fiorentina, Vincenzo, sai benissimo, non è così semplice. Aveva fatto bene con due squadre i cui obiettivi erano, diciamo, molto inferiori e piazze con meno pressioni, anzi, il Sassuolo è un'oasi felice, hanno fatto bene tutti. Hanno fatto
1: sì,
2: bene
1: sì.
2: Tutti.
1: E fanno bene tutti, perché se ci pensi, anzi, che ha fatto male alla Juve, arriva al Sassuolo e già comunque
2: esatto.
1: In Cina.
2: Scelta che io non ho mai condiviso, perché lì ci voleva un allenatore un po' più corazzato per stare praticamente in questo tipo di situazione. Dopo tre giornate che fai? Lo mandi via, che è giusto pure, perché non è tanto i risultati, non si è visto niente. Cioè io in tutte e tre le partite che ho osservato della Fiorentina è sembrato che i giocatori si siano riuniti poco prima della partita. Non c'era un'idea, non c'è stato niente, e quindi era inevitabile arrivare a questo tipo di soluzione. Però che cosa fai? Richiami Vanoli, quindi tu smentisci tutto quello che tu hai fatto all'inizio, hai scelto all'inizio. Mi dispiace, lo dico, noi non dobbiamo esaltare molte volte i dirigenti perché fanno operazioni di mercato, eccetera. Noi dobbiamo vedere poi tutto il lavoro complessivo. Io a Paratici adesso gli do un 4, un 4 proprio pesante, perché ha impicciato la stagione della Fiorentina lui con questa scelta. Adesso Vanoli è vero che ha tempo, perché sono passate solo tre partite, però si trova una squadra nuova, molti giocatori lui non li conosce perché il mercato non l'ha fatto, la preparazione non l'ha fatta, il sistema tattico sono partiti a 4, lui invece vuole giocare in un altro modo. Vi rendete conto che guaio che ha fatto Paratici? Io con questo bisogna essere sinceri, ha fatto un bel guaio. Adesso in bocca al lupo a Vanoli,
1: che comunque già conosce i tasti da toccare in una piazza come quella di Firenze. Grosso, secondo me, è anche un ottimo allenatore, quindi non voglio andare a distruggere.
2: No, però
1: ovviamente Grosso. Però poi ci sono delle piazze che hanno bisogno di un qualcosa di diverso, di una tipologia forse di allenatore diverso, quello che magari ti accende la miccia, che sa come gestire la piazza, che sa come portare le pressioni, perché come dici tu, lo condivido mo' questa lettura, sembrano ogni partita giocatore della Fiorentina la prima volta si conoscono,
2: sì.
1: E diamoci un appuntamento
2: al campo andiamo a giocare
1: perché onestamente così non va. Fatto sta che già c'è il ribaltone in casa Viola,
2: cioè, per esempio il Torino, che era in difficoltà, però il Torino nelle tre partite qualche cosa aveva fatto vedere, cioè di un allenatore che stava lavorando.
1: Sì.
2: Deve fare tanto perché ci avrà delle
1: finale
2: difficoltà.
1: Che l'ha un po' aggiustato, perché poi Mandragora è stato
2: però
1: fondamentale.
2: Una parvenza, no, di lavoro si è visto. E mi dispiace, io non ce l'ho con Grosso, ci mancherebbe, non è che c'ho niente di personale. Però non si è visto nulla dalla prima partita.
1: Possiamo
2: però
1: dire
2: giustamente
1: che...
2: hai detto bene tu prima, eravamo a microfoni spenti, prima partita c'è la Roma, è più forte e quindi andiamo avanti. La seconda,
1: no,
2: perdonatemi,
1: male,
2: ma
1: male.
2: La seconda lì no, è la
1: male,
2: seconda
1: male,
2: proprio male. Male, ieri non è l'ultima, non ne parliamo, quindi dai.
1: Quindi male, devo dire, però adesso si riparte, il Torino comunque che nel frattempo ha fatto valere quel Mandragora che forse poteva ancora servire,
2: sì,
1: poi alla Fiorentina,
2: a voglia,
1: peraltro.
2: A voglia.
1: Quindi
2: eh,
1: si vede un mercato che è un po' come se la squadra l'avesse fatta soltanto a Paratici, non tanto per l'allenatore la doveva allenare, zitto e muto e andare avanti, invece un po' di sinergia ci vuole sicuramente. Napoli, così facciamo un po', mettiamo le carte sul tavolo e poi andiamo a sentirci i vocali, i messaggi che stanno arrivando dai nostri amici. Napoli, anche qui insomma arriva un 2-0 che fa capire come comunque l'Inter è la squadra più forte, ma qualcosa ti concede.
2: Che succede? Ah, era andato in vantaggio,
1: sì. Napoli che era andato comunque in vantaggio 2-0,
2: sì.
1: L'Inter che comunque è la più forte, ma evidentemente qualcosa ti concede. A un certo punto sembrava che il Napoli stesse facendo veramente scacco matto, molto bene, dopodiché però

0: Ora quel
1: Sì,
0: gol,
1: quelli sono episodi
0: la colpa
1: che.
0: non la puoi dare all'allenatore. L'allenatore gliela dai quando comunque invece di dire continuiamo a spingere come ha fatto benissimo Fabregas dopo aver subito il gol, come ha fatto comunque la Roma dopo che era andata in svantaggio, come ha fatto l'Inter dopo che era andata in svantaggio, andiamoci a prendere la vittoria. Chi non se la va a prendere e l'aspetta spesso non la trova, non l'ha trovata Allegri.
1: Guarda, gli errori ci stanno, perché poi è vero che quella palla se entra dentro cambia magari tutta la valutazione sulla partita, quindi gli errori purtroppo di campo, questo è un altro discorso, i giocatori sotto porta i gol se li sono mangiati sempre e se li continueranno a mangiare, peccato perché lì potevi fare la differenza. Però io continuo a pensare che questo Napoli è una squadra credibile, cioè la struttura di questa squadra è credibile per poter lottare per il titolo. Max deve fare, Allegri, un cambio di passo, perché ha una squadra secondo me forte, lo ha dimostrato contro l'Inter che è forte, l'Inter è una squadra forte, l'Inter è una squadra travolgente, quando decide di attaccare, di sovrastare l'avversario diventa incontenibile. Ci sono dei momenti dove è una squadra che è incontenibile, non c'è niente da fare. I primi 25 minuti sono stati fortissimi dell'Inter,
0: Sì,
1: Napoli ha resistito, è stato lì, è stato sempre in partita. Cioè, la cosa che mi è piaciuta del Napoli, che comunque in partita c'è rimasto sempre, è andato in vantaggio. Io credevo che quello fosse il colpo del KO, ti devo dire la verità.
0: Il 2-0 soprattutto.
1: Sì, ho detto qui è finita, il Napoli si va a prendere una vittoria importante e lancia un messaggio pure il Napoli. Però dopo c'è stato l'Inter, che anche i cambi che ha fatto Chivo sono stati importanti, e ha ripreso energia, ha ripreso quota e ci ha messo del suo. Comunque Massimiliano Allegri, certo, perché certo. Lì metti dentro un difensore che ha fatto un disastro.
0: Sì.
1: Ti abbassi così tanto, togli un giocatore che poteva dare una spinta,
0: non esci più.
1: Hai quella palla nel finale,
0: te li porti in casa,
1: alla fine i gol li prendi. Quindi qua bisogna dire che
0: non hai più la BBC, penna
1: rossa,
0: e Buffon.
1: Esatto. Caro Max, qui devi rivedere un po' questa idea, perché così rischi di sbagliare un anno in maniera clamorosa.
0: Due paroline su Fabregas e sul Como.
1: Fabregas, penso che adesso bisogna dire che fa paura, perché è una squadra completa, una squadra che sa interpretare più momenti della partita. Non c'è stato niente da fare col Genoa, perché il Genoa, attenzione a De Rossi, perché è un altro allenatore in grossa difficoltà.
0: De Rossi rischia, detto anche che il mercato del Genoa l'ha messo in difficoltà, perché
1: sì,
0: poi tu mi togli,
1: gli hai tolto
0: anche
1: un paio di giocatori
0: alla fine,
1: sì,
0: Martin,
1: sì.
0: E quindi comunque va detto,
1: ci hai messo
0: anche
1: del suo come società, ci ha messo del suo,
0: lo mette in difficoltà, poi
1: però bisogna essere
0: anche l'allenatore.
1: Cioè, quando tu c'hai una squadra come quella del Como, non ti devi andare a esporre quando affronti una squadra così, considerando tutti i limiti che tu hai. E invece mi è sembrato, magari sbaglio io, però lo voglio dire, un atto di presunzione nel voler andare a attaccare, certo, una squadra che, se l'aveva attaccata, ti fanno male, perché sì, sono più forti, non c'è niente da fare.
0: Juventus-Milan, allora, io direi, non so se condividi la mia lettura, molto meglio la Juventus che il Milan. Dopodiché la Juventus ha tolto Vlahovic, ha messo Colomani e la musica non è cambiata, anzi, se possiamo, è anche un po' peggiorata, nel senso che Colomani non ne ha toccata una, quelle che ha toccate le ha sbagliate. Ha partecipato in maniera indiretta al gol preso dalla Juventus, anche se lì insomma c'era fallo, lo possiamo dire, molti falli del genere non sono stati fischiati e quindi uno, diciamo, se ne fa tra virgolette una ragione.
1: Adesso Spalletti ha detto che non era fallo.
0: Chi?
1: Spalletti,
0: ma che Spalletti giustamente aveva detto nell'intervista precedente: sono contento che adesso non si fischi più tanto, perciò ci può anche stare, anche
1: mi
0: se...
1: piace questa linea che è stata presa, però mi sento di dire, Vincenzo,
0: poi c'è un limite,
1: nel senso, siamo passati, è disorientante anche per noi, è disorientante anche per noi che dobbiamo poi commentare e analizzare. Cioè, passi da un uso eccessivo del VAR a non usarlo più, sembra spento, sembra che è sparito.
0: Sembra che sia
1: e allora lì va bene, per carità, perché è giusto dare, però una via di mezzo,
0: un limite ci
1: dovrebbe una via di mezzo proprio per non essere così disorientante. Non mi dai un equilibrio su questa cosa, ecco, solo questo.
0: Perché
1: però
0: oggettivamente De Winter su Colomani ci poteva essere fallo, ma andiamo avanti. Il Milan fa un tiro in porta, peraltro non con Gonzalo Ramos, che era il grande atteso, che invece ha fatto flop totalmente,
1: flop
0: così
1: lui,
0: come Colomani, ma sì che è comunque un ragazzo che ha dimostrato di avere leggerezza, tranquillità, ed è bello il lanciare i giovani. Dall'altra parte la Juventus ha spolverato Ale Begovic molto bene, secondo me. Nico Gonzalez, che ci ha messo il suo ghigno e la sua personalità. Con Seisao, come al solito, molto bene. Anche quel palo è stato clamoroso, perché poteva essere la rete che sbloccava il vantaggio. e poi Gatti che viene messo nei minuti finali

0: la Spalletti in attacco, tutti in attacco, arriva il gol. Gatti non è considerato la Spalletti un difensore, ecco perché è finito sul mercato, ma lo considera un attaccante che quando lo metti dice vai dentro e vabbè, puntualmente segna.
1: Questo punto è meglio che se lo tiene stretto.
0: Puntualmente segna, che poi la follia è che continua a segnare giocatori che erano sul mercato per quanto riguarda la Juventus, che Nico non ci doveva stare e ti segna contro il Parma perché con Miners era in vendita e ti segna contro il Parma, perché Bremer stesso in teoria doveva essere il grande pezzo sacrificato e ti segna nella prima partita di campionato contro il Frosinone, perché appunto Gatti era in vendita fino all'altro ieri e ti segna contro, contro il Milan. Quindi insomma la rivolta di quelli che dovevano essere ex praticamente fanno la differenza, però manca ancora quello che la butta dentro, anche se Spalletti qui si è concentrato molto su Colomani, ha detto io resto su questo carro, poi alla fine dell'anno vediamo chi ci sta, chi non ci sta, chi ha ragione e chi meno. È una controtendenza rispetto alla
1: la prima riga. Vabbè, dai, ha capito che lì ha forse esagerato, comunicativamente parlando, ha detto fammi fare un passo indietro, due passi indietro e vado in una linea diversa. Guarda, ti devo dire una cosa, sono estremamente sincero, non mi hanno convinto nessuna delle due ieri sera. Un po' meglio la Juve, perché ha cercato di fare qualche cosa in più a livello di creare, di occasioni, ha tirato molto in porta, si è basata su alcuni guizzi dei singoli, con Cesare lo hai nominato, Nico Gonzalez è un giocatore che penso che Spalletti ci possa lavorare un po' di più, però siamo lontani. Abbiamo visto due squadre che sono lontane dalle altre che abbiamo visto del
0: lontane
1: sabato.
0: Lontane però da che punto di vista? Perché poi
1: dal punto di vista della costruzione
0: che c'è stata con Spalletti e Alberto Di Meglio, che poi Spalletti dal suo punto di vista, secondo me in maniera giusta, ha detto sì, ma la prima l'hai vinta e subito zero, la seconda l'hai vinta e subito un colpo di testa col Milan, che comunque è una squadra che si è rinforzata,
1: sì,
0: l'hai
1: però sono rimaste le problematiche
0: vincere
1: dell'anno scorso. In mezzo al campo c'è poca qualità, si costruisce con un po' di fatica. È vero che c'erano le assenze, quindi mettiamo questa come cosa importante da analizzare.
0: Con 14 tiri a 3, 5-1 nello specchio.
1: Ha fatto qualcosa in più a livello di tiri durante la partita, però a livello di qualità di calcio, onestamente, non personalmente, questo
0: no,
1: è il mio pensiero,
0: certo,
1: ci mancherebbe, non è che devo... non mi hanno convinto nessuna delle due. Dall'altra parte ho visto un Milan organizzato dal punto di vista difensivo. De Winter e Gilles hanno fatto una partita molto positiva fino al gol che hanno preso nel finale. Si vede che c'è un allenatore che sta cercando, cioè Spalletti sta più avanti perché comunque si vede che è più tempo che sta con questo gruppo e ci ha lavorato. Quest'altro è arrivato da poco, si vede che sta dando tanto, i giocatori in questo momento ancora faticano, si sono difesi bene ma non hanno creato niente. E quindi un po' la colpa di Gonzalo Ramos che si è visto poco, un po' la colpa che ne sono arrivati palloni giocabili in nessun modo. Quindi in questo momento ti dico sono due squadre che sono lontano da quelle tre, io ti dico da quelle tre che mi hanno molto impressionato, soprattutto Inter e Roma. Inter e Roma a me hanno impressionato come forza, qualità, struttura di gioco.
0: Io direi anche il Como.
1: Sì, lo metto
0: Como impressionante.
1: Forte, però lo metto un po' dietro a queste due squadre. Perché poi c'è il campionato lungo, la Champions e tutto, adesso
0: sì,
1: vediamo l'esordio, che cosa succede. Però ecco, devono lavorare tanto. Spalletti e Amorim ancora devono lavorare tanto, perché così rischiano la zona Champions, secondo me. Una delle due rischia.
0: Dal punto di vista del gioco espresso, dici tu, perché dal punto di vista dei punti hanno gli stessi
1: punti.
0: Tutto sommato le prime tre partite hanno portato a casa più o meno quello che immaginavi di poterti portare. Fabio da Torino, secondo me la fase difensiva della Juventus è già un buon punto, mentre la fase offensiva sembra ancora un po' indietro perché Spalletti non ha giocatori adatti per far bene il 4-2-3-1. Spero che non rimarranno in questo equivoco tattico per tutta la stagione. Mi sembra un'ottima lettura quella di Fabio. Ci aggiungo, ha fatto molto di più volte Made in pochi minuti rispetto a Colomani, e questo giocatore secondo me potrebbe fare la punta centrale, perché uno che te la riempie l'aria, pulisce il pallone, non perde terreno, un po' come Colomani che prendeva la palla e cadeva a terra, caracollava un pochettino, non lo so, come la pensi?
1: Sì, ha fatto vedere qualcosa appena entrato, quindi secondo me alla lunga
0: potrebbe togliere il posto a Colomani.
1: Secondo me sì,
0: perché
1: vediamo,
0: detto che se lui sta sul carro ha fatto capire
1: che
0: Colomani non ci rinuncio
1: difficilmente,
0: però magari gli affianca Walter Mate,
1: a meno che non si inventa qualcosa.
0: E torniamo sulla questione del modulo del nostro amico.
1: Ha detto bene in settimana in Pallomenia Maragana, ha detto serve una spallettata, cioè si deve inventare qualcosa.
0: Sì, condivido.
1: vediamo che cosa si inventa, qualcosa serve, perché per esempio Alea Begovic ha mostrato personalità, è un giocatore che c'ha qualità, però insomma serve ancora un po' di tempo, no? Per poterlo vedere ancora meglio. Si deve inventare qualcosa, perché questa è una squadra che secondo me non ha risolto un equivoco, che è quello in mezzo al campo. Non ha risolto quell'equivoco lì, al di là della punta adesso, segni, non segni, avete ragione, insomma serve un attaccante che la butta più dentro, ok, tutto. Però è proprio lì in mezzo, serve qualcosa di più qualitativo. E con questi giocatori, questi sono, e allora bisogna che Spalletti si inventi qualcosa.
0: O magari aspetti il rientro di Kenan Yıldız, che intanto la differenza te la fa, capire questo Sarr che cosa può portare, perché magari anche soltanto un centrocampista box to box che copre, le luoghi.
1: Sai cosa sto pensando? Se lui con l'Umanino lo abbandona, giustamente, ve l'ho detto ieri, a meno che non gli trova un'altra collocazione tattica.
0: E quindi, come diceva il nostro amico che ci ha mandato un messaggio molto interessante, possa cambiare modulo.
1: Perché lui potrebbe giocare anche un po' più largo,
0: più largo, sì.
1: Oppure provare il modulo
0: in un
1: 4-3-3,
0: dici tu, oppure un 4-3 o un 3-5-2, un 4-3-3, questa diciamo sarebbe l'idea. Gianni da Brindisi, quando c'è conseguenza fatale come un gol, allora il VAR deve intervenire. A me piace che l'arbitro lasci correre, ma non in questi casi dove l'azione parte con un fallo. Questo sì, secondo me va, quando diventa decisivo. Poi sentivo Luca Marelli che diceva probabilmente l'azione nel frattempo si era sviluppata e quindi non era stato tenuto conto di quel fallo inizio azione. Però torniamo al discorso che abbiamo fatto prima. Prima col VAR, appena cominciò il VAR, ti ricordi il famoso Atalanta-Juventus, il presunto fallo, sì, di Lichtsteiner su Papu Gomez, e un minuto dopo arrivò il gol dell'Atalanta, si ritornò indietro e si andò al gol. Sì. In questo caso si è scelto di non farlo, però è una direttiva che evidentemente...
1: Ci devono anche, dobbiamo dirlo, bisogna che anche noi adesso ci abituiamo a un'altra visione, no?
0: Sì,
1: va bene, però...
0: Anche giocatori in campo.
1: Pure giocatori in campo, anche se ti devo dire che a me piace questo calcio un po' più continuo, meno interruzioni, meno sceneggiate, anche quando devi andare fuori, se fai la sceneggiata vai fuori un minuto, hai visto che cominciano, si rialzano subito,
0: sì,
1: se hai fatto caso?
0: Sì, sì, sì, anche la rimessa laterale,
1: hai visto?
0: Già
1: cioè,
0: questo
1: è un bel segnale, cioè nel senso, se ti fai male seriamente, un altro discorso, ci mancherebbe, non è che ti rialzare se c'hai un grave infortunio, però se prendi un colpettino ti rialzi,
0: certo.
1: Pure ieri ho visto giocatori che al colpettino cadevano,
0: certo,
1: e stavano lì, poi si rialzavano perché l'azione giustamente andava, certo, avanti, dai.
0: Un po' di note vocali, dai, Maioccone.
2: Ciao ragazzi, sono Pasquale. Allora, io faccio una domanda. Il prossimo allenatore che salta, chi sarà? Spalletti o Allegri? Ve la butto lì.
0: Allora,
2: scrivete, grazie.
0: Salutiamo Pasquale.
1: Secondo me nessuno dei due.
0: No, ti dico perché ha fatto questa domanda. Pasquale, lo salutiamo. È un innamorato cronico di Conte. Per lui o cominci con Conte o la Juve non può avere altri allenatori in natura. La Juventus, poi mi dici la tua, per me non cambierà né ora e né mai Spalletti, e fa anche bene perché ha cambiato già troppi allenatori, deve dare continuità, si è scelto di dargli continuità, si lavora con lui, chiaro, esci dall'Europa League, arrivi, ma non sarà così, e lo dirà il campo, dopodiché i primi tre risultati già dicono qualcosa di importante. Amorim secondo me ha fatto molto bene fino ad ora, ho apprezzato anche
1: Allegri
0: molto...
1: ha detto lui, eh?
0: Lui ha detto Allegri, sì, è vero, però su Amorim ho apprezzato molto il lavoro che ha fatto così. Allegri secondo me è un altro che non salta,
1: ma no,
0: ma ti spiego perché. Yes Man è quello che cercava De Laurentiis, è un allenatore che poi la quadra te la trova. A De Laurentiis poi tutto sommato interessa in questo momento cercare di vendere qualche giocatore, di valorizzare al massimo quello che è in campo,
1: magari fare un percorso in Champions,
0: esatto, e poi avresti preso Italiano, ma non hai scelto di prendere Allegri, è una idea precisa. De Laurentiis,
1: ma non era una rosa per Italiano questa,
0: non
1: è più una rosa per Allegri,
0: esatto,
1: secondo me la scelta è giusta,
0: sì, la scelta è giusta, e De Laurentiis avrebbe cambiato in corso d'opera come ha fatto Garcia, come ha fatto Mazzarri. Però quando parte con i Conte, con gli Allegri, non cambia.
1: C'ho poco da aggiungere a quello che hai detto. Condivido assolutamente, secondo me, questi due nomi che ha fatto. Poi ci possiamo aggiungere anche Amorim. Secondo me, non
0: anche ad Amorim
1: devono fare veramente un disastro clamoroso. Che non mi sembra. Quindi, io non penso. Credo che ci siano altri allenatori che possono arrischiare, che sono quelli insomma più impegnati in altre zone di classifica. Sì. Ecco.
0: Domanda che ti faccio, poi ci sentiamo un'altra nota vocale. Ti aspettavi di più dall'Atalanta di Sarri dopo che era passato in vantaggio? Perché anche lì, come il Napoli di Allegri, a un certo punto è vero lo strapotere della Roma, quindi hai cercato di tamponare, però forse hai troppo rinunciato a fare il secondo gol, ti sei chiuso un po' troppo?
1: È l'Atalanta di Sarri? Ma soprattutto Sarri come vuole giocare? che vuole fare questa squadra? Io non ho visto poco, niente di... cioè, ho visto una cosa, che Carnesecchi ha evitato una bambola di gol, perché
0: arrivavano da tutte le parti.
1: È vero che poteva fare qualcosa forse su quello di Sulé nel finale, però ragazzi, ha fatto due tre parate che ha tolto proprio il pallone dalla porta. Quindi io sinceramente ho visto l'Atalanta spesso per darmi un'occhiata, non ho visto ancora nulla di dei progressi del calcio che vuole fare Sarri, posto che ancora non ho capito che calcio vuole fare, però vediamo, insomma. Al momento penso che l'Atalanta era andata in vantaggio, ha cercato di difendere fino alla fine in qualche modo questo vantaggio, poi la Roma gli evitava. Sì. Se te li porti dentro casa così, quelli il gotto lo fanno, non c'è niente da fare.
0: Poi hanno tanta di quella qualità da mettere qualità, in campo.
1: Ma poi bisogna dire una cosa, quando ha tolto Malen, io sono sincero, perché uno deve essere onesto, quando ho visto uscire Malen ho detto ma che fa, toglie Malen Gasperini?
0: Invece
1: ha messo Castro, che ha dato subito un impatto, no? Ha preso un palo, una traversa, cioè Borello meritava il gol perché ha fatto un paio di situazioni dove si è visto che ha fatto il cambio passo, quindi questo vuol dire che c'ha pure dei giocatori dietro che possono dare tanto. Forse un po' più corta come rosa rispetto a quella dell'Inter, no, forse è più corta, però c'è dei giocatori, c'ha la qualità, c'ha tanta qualità la Roma quest'anno.
0: E questo poi sta emergendo, si sta vedendo. Fammi sentire un'altra nota vocale, Andrea, poi salutiamo il direttore Vic.
3: Ciao Enzo, ciao Marco. Allora, non ci giriamo attorno. La sconfitta del Napoli è colpa di Allegri, senza se e senza ma. E la differenza si vede subito. Chivu ha messo subito un altro centravanti e ha tolto uno stopper. Lui, al contrario, ha tolto un centravanti, che era l'unico che dava diciamo, spessore alla squadra in avanti. E cosa fa? Mette uno stopper. E questo poi è quello che come va a finire le partite, che tu ti porti la squadra in casa, una squadra come l'Inter non te la puoi portare in casa perché ti fa tre gol, infatti è finito così. Ciao.
0: Le colpe le danno ad Allegri sostanzialmente.
1: Lì lui ha sbagliato, la responsabilità ce l'ha
0: sbagliato. E ricordiamo anche, ribadiamo il concetto che
1: è pure vero che sbagliando ha avuto un'occasione nel finale clamorosa.
0: Esatto, clamorosa. Esatto, che anche la vestita,
1: calcio è anche questo,
0: Il calcio è soprattutto questo, l'episodio, il gol che fa la differenza. Andrea, ce ne abbiamo anche un'altra, la sentiamo così archiviamo l'editoriale insieme a Marco Piccari, vai.
4: Buongiorno a tutti, sono Giuseppe.
0: Ciao Giuseppe.
4: Ma io credo che la Juve sia, come l'anno scorso, imballata, schematica. Mi dà l'impressione di giocatori molto confusi, così come erano in nazionale. O Spalletti li lascia un po' libere da questi ordini tattici, oppure farà fatica.
0: No.
4: Quanto riguarda il Milan invece vedo Amorim che si è già italianizzato, quei due dietro la punta non ci stanno, lì o ci metti dei trequartisti oppure ti sei italianizzato, c'è poco da fare.
0: Allora, un po' si è adeguato, diciamo così, Amorim a un certo punto ha detto porto la pellaccia a casa, faccio il contropiede, trovo il gol,
1: faccio
0: il colpaccio. Dall'altra parte invece credo che invece Spalletti debba il problema non è lasciare giocare. Allora, che se tu c'hai Douglas Luiz, Dybala, Higuain, Pjanic, allora sono d'accordo con l'amico, lascia fare a loro, non imbrigliarli in schemi. Qua c'è una qualità di rosa che va invece guidata. Quello che manca, secondo me, e può essere un tema anche per Maracanã pomeriggio, è quella cattiveria sotto porta che manca. Vedi come ha colpito di testa Gatti è entrato con quella fame, con la cattiva, boom, gol. Cioè la porta va aggredita. Vedi come entrò Nico Gonzalez con il Parma, entrò con quella cattiveria, boom, la porta va colpita, aggredita e va segnato il gol. Colomani gigioneggia, gli altri dribbling a tornare indietro, voglio entrare dentro col pallone, poi quando si mette la palla dentro si chiede, come dice Spalletti, il permesso, invece non si deve chiedere il permesso, si deve entrare e basta. Colomani questo non te l'ha dato. Già Walter Mate qualcosina... che ha provato subito il tiro, ha provato subito a metterci la testa, te l'ha dimostrato, ci vuole più cattiveria, ma gli schemi di Spalletti servono.
1: No, giocare senza schemi non è possibile. Io non ho visto più che altro confusione, ho visto che ancora c'è da lavorare per trovare una soluzione che serve in questo momento. Ripeto, la spallettata deve arrivare, quindi mi aspetto che Spalletti trovi una soluzione per migliorare un po' la fase offensiva. perché si fatica e quindi bisogna trovare una soluzione.
0: In controtendenza al nostro amico Gianni da Brindisi, si vede che dicevo ero nella Sud ieri, mi è sembrato con Omani più cattivo, più deciso e non pauroso e indeciso come gli anni passati. Però Gianni, poi raccontami cos'altro hai visto, che ho sentito tanti fischi per Colomani da parte degli spazi. Detto questo, Piccari, il tema,
1: oggi questo, poi c'è da capire anche, seguiremo un po' anche la situazione a Firenze, torneremo a Firenze, e poi c'è questa questione che di diatriba che è successa tra Roma e Atalanta, che voglio capirla un po'.
0: Sì, perché... D'Amico e Percassi che se la sono... più Percassi a D'Amico, diciamo.
1: Così sembra, però dopo ha smentito l'Atalanta questa cosa, quindi va tutto in FIGC.
0: Mi sembra un po' la storia di Zaniolo che entra nello spogliatoio della Roma e succede il calpanico.
1: Insomma, non è carina questa cosa qui che è successa. Come c'è stata riportata, poi vediamo...
0: Poi c'è stata anche un po' di confusione a fine partita con l'arbitro che andava a De Catelero quasi testa a testa.
1: Sì, non mi sono piaciuto.
0: Poi espulso Gaetano.
1: No, poi non mi sono piaciuti anche quegli arbitri che si fanno mettere le mani addosso. Ecco, questa cosa ha detto bene ieri sera, non mi ricordo chi, mi sembra Bergonzi, possiamo citarlo, che lo salutiamo. Ha detto questa cosa bisogna evitarla subito. Perché...
0: C'è un regolamento in teoria che ti dice che solo il
1: non diamo spazio a questi atteggiamenti.
0: Anche in Napoli Juventus, ho visto dei capannelli lì attorno all'arbitro. Lasciamo stare. Piccari, ciao, grazie.
1: A presto, a più tardi, ciao ciao.
0: Tra poco Rotocalcio con Ivan Cardia, vi aspettiamo.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di TMV Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno, come Andrea Maiocca?
2: Il ritmo.
1: In cabina di regia, allora sì, rispondo a Gianni da Brindisi, ho letto io male, ragione Cup, sì, con Maines mi è sembrato sicuramente molto più cattivo, più deciso, un po' come il gol col Parma, un po' perché ha fatto poi l'assist per il gol di Gatti, molto bello, cross tagliato. No, no, sono d'accordo con te su questo. Però andiamo intanto da Ivan Cardia, Tutto Mercato Web. Ivan, buongiorno.
3: Buongiorno Enzo.
1: Incredibile ma vero, salta già la prima panchina e siamo soltanto al 7 settembre. E caro Ivan, mai a pensare che poteva saltare la panchina della Fiorentina, tutti a darla tra le otto sorelle per il mercato fatto, tanti complimenti per Grosso che secondo me restano, e invece poi salta Grosso e torna Vanoli. Che è successo?
3: È successo che la Fiorentina non ha cannato, peggio, questo avvio di campionato è oggettivamente stata, anche per un po' quelle considerazioni che dicevi tu, forse un po' troppo entusiastiche, però comunque molti continuiamo a pensare che la Fiorentina abbia costruito una bella squadra. È stata la delusione di queste prime giornate di campionato, senza troppi dubbi, il peggior avvio di Serie A da parte di Viola nella loro storia. Poi insomma sceglie di tornare indietro, sceglie di cambiare molto presto. È un passaggio chissà oggettivamente di poca programmazione, ci sono state ovviamente grosse pressioni, la Fiorentina è stata molto brutta in queste prime tre giornate, non c'è dubbio. Allo stesso tempo diciamo non c'è stato neppure un accenno di difesa di fatto della panchina di Grosso, perché insomma, cambiare allenatore dopo tre giornate peraltro, e può anche essere una buona scelta, però richiamando chi c'era fino a tre partite fa, di fatto non è che denota proprio idee chiarissime da questo punto di vista. Aveva Palazzi, aveva fatto una svolta che poi qualche dubbio comunque qualcuno l'aveva lasciato, nel senso che c'era il partito diciamo di chi riteneva che potesse anche essere il caso di dare un'occasione dall'inizio a Vanoli, aveva fatto una scelta completamente diversa e l'ha sconfessata molto molto rapidamente. Ora la Fiorentina torna nelle mani di chi comunque l'ha salvata e di chi insomma aveva detto che gli sarebbe piaciuto confrontarsi con la squadra che è stata costruita in estate, quindi di la voglia, non che Grosso, non che fosse sia stata la voglia il problema di Grosso, immagino.
1: No, è chiaro che adesso gli interrogativi sono tanti, parlando del centenario peraltro, quindi quasi come a chiamare il famoso medico di famiglia, no? Per risolvere tutto in tempi brevissimi e non ridursi come l'anno scorso all'ultimo, perché comunque vanno le corde giuste, le sapeva toccare. Però insomma, tant'è, questa è la situazione. C'è un'altra panchina che rischia, penso a De Rossi?
3: Sì, nel senso anche lì De Rossi è sempre stato messo un po' in... cioè, ci sono sempre dei dubbi, c'è stato un mercato un po' particolare, anche qualche frizione interna con parte della dirigenza. Io non credo ci sia un discorso immediato, anche perché poi penso che vada considerato, cioè io credo che anche a Genoa stiano ragionando su come, qual era il calendario. Genoa ha fatto Napoli, Lazio e Como, è un calendario decisamente in salita, quindi penso che vabbè, quello che ci risulta, insomma, che un po' fosse stato messo in preventivo un avvio complicato, quindi credo che sia un discorso immediato. Sicuramente diciamo, i fari sono accesi, cioè non è che possiamo dire non c'è una situazione di, quantomeno di dubbio, di precarietà, però immagino aspetteranno almeno un'altra partita, insomma un altro po' prima di fare delle valutazioni.
1: Como, Inter, Roma, chi ti ha impressionato di più?
3: La Roma comunque, nessuna delle tre mi ha stupito, perché sono tre squadre diciamo forti, ognuna a suo modo abbastanza divertente. che si sono anche diciamo comunque rinforzate sul mercato, cioè se va bene il mercato di tutte e tre l'abbiamo promosso tutte e tre anche nel dare giudizi, quindi mi aspettavo che potessero essere protagoniste. Quella che impressiona è sicuramente la Roma per la velocità, per i gol, perché davanti lì davanti ha un arsenale di qualità che è impressionante. La Roma ha un attacco potenzialmente molto molto divertente, cioè non solo potenzialmente considerando come partita, in cui si girano bene le cose, veramente ha tanti gol in canna, perché ovviamente c'è Malen, ma in questo avvio di campionato devo dire che Dybala si sta facendo apprezzare. Mora mi sembra un giocatore molto divertente, che è partito bene. Castro non è un acquisto da far passare in secondo piano, perché comunque un centravanti di buon livello, è ovvio che dovrà sgomitare per trovare spazio e insomma magari anche essere un po' più fortunato, perché è entrato, ha preso due legni, però è un ottimo attaccante, cioè è uno di cui si ragionava che potesse essere uno su cui poteva puntare l'Inter, insomma tante squadre, quindi c'è Sulè, cioè la Roma ha tantissima qualità lì davanti. Poi ciò non toglie che comunque mi sono piaciute anche Inter e Como, cioè non è un premiare la Roma a discapito delle altre due. Il Como continua a essere una squadra molto divertente, che si è migliorata e che secondo me, allora secondo me la Roma può essere la vera, non dico, non voglio dire anti-Inter, però un po' la mina vagante scudetto. Como non so se può arrivare a quel livello, però per me è una di quelle squadre, cioè è una di quelle squadre che è più avanti nella corsa Champions, così come la Roma. L'Inter impressiona, insomma l'Inter ora vediamo anche la Champions, perché l'Inter insomma, ha vinto un campionato facendo un sacco di gol, ha rinforzato la squadra, ha dato un messaggio di aggressività, cioè di voglia di vincere, però sono tutte cose che sappiamo che l'Inter ha, soprattutto in Italia, quindi mi ha convinto, non mi ha impressionato.
1: No, ma in realtà sai che l'unica squadra che a me personalmente in questo momento impressiona del Como, poi della forza dell'Inter lo sappiamo, della forza della Roma lo sappiamo, ecco forse per certi versi mi ha impressionato la qualità e la capacità della Roma di arrivare veramente da tutte le parti, il Como per la capacità organizzativa. Juventus-Milan, è chiaro che la domanda, la risposta è facile, nessuna delle due ha impressionato. Meglio la Juve del Milan, dominio territoriale, diciamo così, ci ha provato di più a segnare, però anche qui si vedono i soliti problemi sotto porta. Colomani non ha risolto il problema del gol, e soprattutto guarda chi vanno a segnare contro il Frosinone, Bremer, che era il probabile oggetto di cessione per fare cassa, contro il Parma, Nico Gonzalez e con Miners, che erano, uno se ne doveva tornare a Atletico Madrid, l'altro doveva andare in uscita e nessuno l'ha voluto, contro il Milan, cross di Combiner sempre in uscita, gol di Gatti che fino all'altro ieri era sul mercato. Insomma, la rivolta degli possibili ex, diciamo, hanno salvato fino adesso la Juventus, e dei nuovi si è visto poca traccia, no? Sostanzialmente, detto che Vicari ha fatto bene nelle partite precedenti, detto che Lucumi si sta prendendo piano piano i suoi spazi, detto che Rebegovic ieri mi è piaciuto abbastanza, ma poi poca diciamo risoluzione. È vero, i risultati ci sono, ha ragione Spalletti quando ha risposto ad Alberto Rimedio, comunque le prime due le ho vinte, col Milan ho pareggiato, certo non hai brillato come Como, Inter e Roma, no?
3: Sì, la domanda è se la Juve e il Milan stiano in quella categoria, in quella competizione lì. Ci devono stare, secondo me, per il blasone, nel caso del Milan anche per il mercato che ha fatto, non ci sono per quello che hanno fatto vedere ieri sera nello specifico, perché ieri sera hai detto giustamente tu meglio la Juve, e mi sembra anche abbastanza oggettivo e siamo tutti d'accordo, meglio poco che nulla, verrebbe da dire, nel senso che diciamo la Juve ha fatto poco, il Milan praticamente zero, e quindi non ci voleva tanto. È una Juve che è ancora abbastanza macchinosa, pesante, non è ancora chiaro in che direzione voglia andare. È vero quello che dice Spalletti, va riconosciuto che i risultati sono arrivati e i risultati aiutano. Poi se fai dei risultati che vanno un po' oltre la tua performance, ma insomma non è che dobbiamo insegnare niente a Spalletti, poi devi riuscire a giustificarli dopo, cioè devi avere quelli come elemento, diciamo, di tranquillità e continuare a lavorare su uno sviluppo diciamo tecnico, tattico, che sia coerente. La Juve può crescere, la Juve ha dei buoni giocatori, anche i tanti, questa rivolta dei quasi ex che mi sembra una definizione molto simpatica, cioè non sono cattivi, cioè son buoni giocatori. Poi in qualche caso secondo me non cambia troppo la loro considerazione in rosa, nel senso che secondo me Gatti, Spallotti non è che lo vedrà molto di più perché ha fatto
1: un gol. Lo vede, esatto, però... lo ha messo in campo per fare l'attaccante nei minuti finali, perché esatto. Lui lo vede di fatto come un risolutore, anzi per far vedere anche agli attaccanti come si aggredisce la porta, no?
3: Che non è una cattiva cosa, perché gli attaccanti della Juve devono incattivirsi un pochino.
1: Molto.
3: Anche ora su Colomoni sta usando un po' bastone e carota, ora è sul carro di Colomoni.
1: Sì.
3: Ad esempio ieri secondo me si poteva anche togliere Colomoni, cioè...
1: anche perché Walter Mader non è entrato malissimo, pochi minuti, poche cose da far vedere, però mi sembrava che è entrato subito con i passi giusti.
3: Sì, è un giocatore, avrà bisogno di tempo, a livello di condizione ovviamente lo sa Spalletti come sta, quindi quello non ci possiamo entrare minimamente, e in questa fase del campionato diciamo che la condizione è l'aspetto fondamentale ed è un aspetto su cui noi, che noi li vediamo ogni giorno, praticamente non possiamo dire nulla, perché io posso dirti che Voltemade per me è potenzialmente più forte di Colomoni, però se poi Voltemade ha 20 minuti nelle gambe è un discorso che possiamo fare tanto per, ma che in realtà non ha alcun senso fare, quindi quell'aspetto è fondamentale e lo saprà lui. La Juve può iniziare a girare, però non l'ha fatto. Pescare questa energia, comunque, ripeto, comunque se Spalletti riesce a restituire Hofmeiners a qualcosa di simile al giocatore che la Juve pensava di aver comprato, se lo fa con Nico Gonzalez, sono piccole buone notizie che ti danno una base poi per quando, diciamo, auspicabilmente per la Juventus le cose inizieranno a girare un po' meglio anche dal punto di vista di squadra, tecnico, insomma di un collettivo che per ora manca, che la Juve non impressiona per niente.
1: No, Amorim, anche qui il Milan non ha impressionato, e se parliamo male giustamente delle prime prestazioni di Colomani dobbiamo dire la stessa di Gonzalo Ramos, che non è parso quell'attaccante che ti può decidere la partita, tant'è che entra Sissé, lo fa lui il gol anche con una discreta tecnica. Qualcuno ci ha scritto poco fa, e secondo me è stata anche una cosa giusta, si è un po' italianizzato già Amorim, nel senso che ecco, si aspettavano due squadre che si affrontavano a viso aperto, poi il Milan è stato molto bravo nella fase difensiva e provava a ripartire più che aggredire e attaccare subito.
3: Ma non so se si è italianizzato Amorim o se il Milan sta ancora facendo quello che è abituato a fare, perché comunque viene da un'annata costruita in una certa maniera, e nei momenti in cui non riesce a fare quello che vorrebbe fa quello che può, cioè giocare in un certo tipo, giocare in un certo modo, facendo delle cose che tutto sommato vengono ancora abbastanza naturali a diversi protagonisti, quindi non so se sia io credo sia più questa che un'idea di Amorim, che nel post partita infatti non era molto soddisfatto della prestazione di Simoni, è anche stato abbastanza diciamo lucido nel riconoscere che la partita della sua squadra non gli è piaciuta. Penso che ci voglia tempo per fare quello che vuole fare Amorim, cioè cambiare un'impostazione di squadra, e che Milan però non ci sia troppo vicino. C'è ancora, sai, è vero che si dice sempre che quando che buttare giù è più facile che costruire, il Milan è, però buttare giù qualcosa di comunque abbastanza radicato è complicato. Il Milan è ancora a quella, diciamo, pass destruens dell'operazione Amorim, e nei momenti di difficoltà ci sta che prendi un po' la, passami il termine, la coperta di Linus. Cioè intanto faccio questo, così non le prendo, visto che non riesco a fare altro, poi piano piano arriviamo a fare quello che mi chiede il tecnico.
1: Chi ha deluso veramente in questo turno di campionato per ora è stato il, al di là della Fiorentina, è stato il Napoli. Però Allegri sembra aver ammesso una responsabilità, no? Probabilmente avrei dovuto fare scelte diverse quando faceva riferimento al, ai cambi che ha fatto, e quindi ad aspettare l'Inter piuttosto che andare a segnare. Poi c'era sempre quel friccicolio negli occhi ricordandosi di quando era la Juventus e che invece la rimonta a San Siro la fece con il famoso gol di Higuain che poi valse lo scudetto. Non so a Napoli, anzi lo so, ma non glielo dirò, quanto l'abbiano presa bene in riferimento a quel campionato che a Napoli lo ricordano con grande rancore. Però ecco, forse era l'ultimo esempio che avrei raccontato in conferenza stampa dopo una sconfitta. Però lui era, non era a Napoli, ma era a Milano, quindi diciamo ha voluto ricordare forse a qualche collega interista qualcosa.
3: Sì, diciamo che sì, non so se avrei scelto
1: quell'esempio. Ecco, sì.
3: Insomma, anche per rendersi un po' più simpatica una piazza che Allegri deve conquistare, perché poi sì, arrivi come... Allegri per me è una visione di presentazioni, però arrivi anche dopo Conte, arrivi dopo una stagione difficile per te. Perdere con l'Inter per me è una cosa che possono mettere in conto tutte le squadre di questo campionato che accada.
1: Certo.
3: Perché l'Inter è oggettivamente la più forte delle altre, tutte possono perdere con l'Inter. Però la partita era andata in un modo che effettivamente si poteva immaginare un qualcosa di diverso, e quindi sì, il Napoli è ancora una creatura un po' un'incognita, con anche delle assenze che tornano già ad essere un tema, per quanto in questo caso un po' siano diciamo proprio programmate, diciamo McTominay, perché poi insomma Giovane sì. Di meno. Beh. Però il Napoli è una bella, cioè ecco, non mi ha colpito, non mi ha sorpreso, perché è una squadra che vedo, cioè io continuo a vederla fuori dalle prime quattro quest'anno. Credo che dovrà fare tanto.
1: Beh, se consideriamo che tre sono Inter, Como e Roma in questo momento, e che poi ci sono Juventus, Milan, Napoli, eventualmente l'Atalanta se rientra nel giro, la Fiorentina non la mettiamo più, la Lazio per ora sta facendo bene, visto mai, però insomma tu dici quel posto lì rischia di perderlo il Napoli.
3: Sì, secondo me il Napoli è indietro, perché appunto io quelle tre non le vedo sicure, vabbè l'Inter la vedo sicura, in realtà vedo abbastanza sicura anche la Roma, francamente.
1: Beh, sì.
3: E vedo diciamo avanti il Como, perché sul Como il grande dubbio è il doppio impegno, cioè come lo gestirà dal punto di vista delle energie. Quella è l'unica vera incognita del Como per me. Poi le altre hanno tutte in comune un progetto tattico e tecnico ancora molto incerto, che non si fatica a decifrare, o meglio, o che fatica ad applicare, perché nel caso del Milan in realtà il progetto mi sembra chiaro, il dubbio è se riusciranno ad applicarlo. Nel caso della Juve e del Napoli invece vedo proprio dei dubbi su dove si voglia andare a parare, ecco, in maniera concreta. Poi tutti vogliono giocare bene e vincere, però quello diciamo non è un progetto, sono buoni propositi, ecco. Le vedo come potenziali incompiute. Il Napoli ad oggi non ha fatto niente che ci possa piacere in questo avvio di campionato.
1: Ivan, grazie, un grande abbraccio a te, la redazione di Tutto Mercato Web, a domani, ciao.
3: Buon proseguimento.
1: Allora noi ci fermiamo, rientroveremo Mirko Nicolino, quindi bella chiacchierata con lui e poi continuiamo con i nostri collegamenti.

0: Allora, adesso è il momento del mio amico Mirko Nicolino. Ciao Mirko, ben ritrovato.
1: Ciao Enzo, un caro saluto a tutti, ben ritrovati.
0: Allora, prima ti voglio coinvolgere subito sulla prima panchina che salta, quella di Grosso, che tu conosci molto bene. Non gli è stato dato il tempo, non gli è stata costruita la squadra giusta, o è stata fatta una scelta sbagliata a monte da Paratici, che magari poteva dare ancora continuità a Vanoli, che poi non a caso è stato richiamato, perché comunque in certe piazze bisogna avere quella pelle dura, ecco, per allenare in determinate piazze. Cosa ha fallito, secondo te?
1: Sì, sono d'accordo, parto proprio da qui, sono d'accordo sul fatto che allenare a Firenze non sia semplice. E, lo abbiamo visto negli ultimi anni, allenatori che altrove avevano fatto bene sono stati letteralmente triturati da un ambiente molto esigente, da situazioni che onestamente si ripetono, ecco, cambiano gli interpreti ma si ripetono. Grosso ha fatto bene le sue ultime esperienze, evidentemente non era l'uomo giusto per la Fiorentina e la Fiorentina non era la squadra giusta per lui. Vanoli, secondo me, ha avuto tanto fegato a riprendersi questa patata bollente, ha già fatto bene lì. È chiaro che non avrà vita semplice, ma ne è consapevole. Di sicuro, dopo il mercato fatto, la Fiorentina deve fare di più, assolutamente.
0: Era tra le otto sorelle, diciamo così, in realtà è finita, è ancora a zero punti con tre sconfitte, una più pesante dell'altra, quindi sicuramente deve avere un'inversione di tendenza e di rotta clamoroso. Inter, Como, Roma, chi ti ha impressionato di più fino adesso? E perché?
1: La Roma. La Roma perché partiva già dal quarto posto, un quarto posto che gli è stato servito sul piatto d'argento dalla Juventus, che aveva in mano la qualificazione Champions e nelle ultime partite si è letteralmente suicidata sportivamente contro le ultime della classifica, e questo ha consentito alla Roma di fare uno step in avanti sia in termini di consapevolezza ma sia in termini di consolidamento della rosa. Oggi la Roma ha una squadra molto forte con diversi cambi importanti, lo abbiamo visto nell'ultima partita, e in più si ritrova un lavoro fatto bene da Gasperini, quindi credo in questo momento che la Roma sia la più accreditata antagonista dell'Inter, che rimane ovviamente una squadra superiore alle altre. Qualcuno dice non è l'Inter superiore alle altre, sono le altre che sono inferiori all'Inter, ma sempre lì andiamo a parare. È un campionato italiano il cui livello è sicuramente sceso in questi anni, e quindi se si abbassa il livello di alcune e altre mantengono un livello abbastanza medio-alto, è chiaro che quelle lì emergono. In questo momento l'Inter è la squadra più collaudata, ecco, per il campionato italiano. Cambia poco ogni anno, certo. Ha un'ossatura che funziona, gli allenatori che arrivano dopo toccano pochissimo, e questo porta ad avere una continuità nel tempo.
0: Cosa non ti ha convinto invece ancora del Como, evidentemente?
1: Ma il Como ha cambiato tanto, poi voglio vedere come si consolida nel tempo, perché è facile, o meglio, può capitare, non è facile, può capitare di fare un exploit in un club di provincia, poi il difficile, come dice sempre Del Piero, è rimanere sempre a quegli alti livelli. Voglio ancora prendermi del tempo prima di dire che il Como è stabilmente una grande, anche se comunque in questo inizio di campionato ho fatto vedere di avere la stessa personalità e la stessa spavalderia, no, dello scorso anno. Andare a Napoli e giocare con quella personalità e con quella tranquillità anche, sono segnali di grande squadra, quindi vediamo se si consolidano poi nelle prossime settimane.
0: Adesso andiamo a parlare del big match di ieri sera, lo introduciamo, immagino, con questa nota vocale, andiamocela a sentire.
2: Buongiorno a tutti, Marco Moretta, ciao Mirko, ciao grande Vincenzo. Ciao, una considerazione da Mirko tecnica, che cosa ne pensa lui? Alla fine la Juve ieri ha fatto una discreta partita, potevamo concludere meglio in porta, ma alla fine l'attacco è quello che è, ormai il problema non si risolverà, a mio avviso, perché i due attaccanti sono in questo modo. Forse Ekator potrebbe essere quel centravanti che noi cerchiamo, vedremo. Ma la mia domanda è su questo: Locatelli, che gioca sempre in verticale, a questo punto è un peso, secondo me, nella Juve. Che ne pensate? Tutte e due, però, eh? Ciao, buona giornata, Marco Moretti.
0: Mi chiami in causa e ti dico, magari si giocasse sempre in verticale, meglio che giocare in orizzontale. Quindi il punto, secondo me, torniamo sempre sul discorso dei tempi, dei passaggi, perché spesso e volentieri sono tempi sbagliati, dopodiché lì davanti, io più che dire, si è tirato, non si è tirato bene, si è tirato poco. Vero, 5 tiri a 1 nello specchio, credo 23 complessivi. Non mi è dispiaciuta la Ibegovic, non mi è dispiaciuto come è entrato col Temade, non mi dispiace con Sesao che piano piano aggiusta la mira, però tira meglio quando da posizione centrale aggredisce la porta piuttosto che da laterale, quando poi magari a un certo punto ha preferito tirare di esterno, collo sinistro invece che di destra a incrociare, che era la cosa più semplice. Il problema però è che Colomani proprio non si accende per adesso.
1: Per rispondere a Marco, che ringrazio per la domanda, cito l'amico Stefano Salandin, a cui va
0: grande
1: il mio
0: Stefano
1: saluto, che stamattina ha scritto una cosa bellissima su X: il calcio è tempo, più ne perdi meno fai. E quindi cosa significa? Che se tu più giochi in orizzontale,
0: esatto,
1: e meno fai lì davanti. Per questo io globalmente, Enzo, prima di andare sui singoli, non sono d'accordo con quello che ha detto Spalletti ieri sera, ovvero che la squadra ha avuto un'identità per tutta la partita. Perché se per identità intendiamo il palleggio, allora sì, la Juventus ha un'identità, palleggia, e in orizzontale palleggia anche bene. E Locatelli, per esempio, nel primo tempo ha fatto molto bene, non ha sbagliato granché. Poi però, dal momento in cui viene sostituito e poi invece viene cambiata la sostituzione, fa tre passaggi filtranti, tutti e tre sbagliati, o per precisione o per forza. C'è addirittura un passaggio facile verso Conceição, che solo a destra lui tira un missile, come se avesse calciato in porta.
0: Sì.
1: Ecco, questi sono errori tecnici e di scelte che un giocatore dell'età di Locatelli non si correggerà mai. Locatelli è questo e sempre sarà. Quindi sono d'accordo sul fatto che globalmente la Juventus ieri sera abbia fatto meglio del Milan, perché il Milan ha fatto nulla. Il Milan ieri sera ha fatto nulla. Il problema è che la Juventus, davanti a questo nulla, ha fatto poco per vincere la partita. Perché i tiri pericolosi nello specchio quanti sono stati?
0: Il palo di Conceição,
1: il tiro di Conceição al
0: quello di Nico, che però era centrale comunque.
1: Ecco, esatto. Poi per il resto il tiro di Voltemade che
0: Voltemade
1: finisce alto.
0: Sì.
1: Però dico, alla fine, no, io tutte queste parate di Maignan non le ricordo, tutte queste occasioni da gol non le ricordo, così come non vedo per esempio il cambio di passo dopo il gol subito. E non è un caso che il gol arrivi su un palla nella scatola, in the box, come dicono gli inglesi, e speriamo in un colpo di testa, che non può essere un canovaccio tattico stabile. Perché io sto leggendo tantissimi, anche diversi addetti ai lavori, che dicono: ah, ma a questo punto hai ceduto Vlahovic perché va fallito, Colomani ha già fallito, che si metta stabilmente Gatti come prima punta. Ma ragazzi, ma voi pensate che la Juventus con Gatti prima punta, Gatti faccia 30 gol? Cioè,
0: è una carta della disperazione che hai messo,
1: esatto,
0: in campo. Che però, permettimi, se non so se sei d'accordo su questo, allora, secondo me, Mirko, ti insegna come devi aggredire la porta. Cioè, Spalletti l'ha detto più volte, non bisogna chiedere il permesso, ma bisogna entrare. Gatti c'ha, esatto, quella faccia lì, Nico c'ha quella faccia lì, Colomani no, per esempio.
1: È vero, esatto. No, ma infatti la domanda che noi ci facciamo è: perché se in situazioni di emergenza la faccia ce la metti e vai a fare quel cross, mentre se la squadra arriva 20 volte sul fondo spesso, oppure al limite dell'area, si torna indietro e non ci si prende la responsabilità? È questo che fa rabbia di questa squadra, perché Locatelli ieri sera in conferenza stampa ripete per l'ennesima volta: abbiamo fatto meglio degli avversari, ma ci è mancata cattiveria, ci è mancata mentalità. Ma questa cosa qui la sentiamo e la risentiamo da 6 anni. E a volte si dice che la mentalità la deve dare l'allenatore, a volte si dice che la cattiveria la devono dare i giocatori nuovi. Ieri sera la Juventus ha schierato dall'inizio 7 giocatori nuovi e poi l'ottavo, Voltemade, è entrato a gara in corso. E però il canovaccio è sempre lo stesso, la mancanza di cattiveria è sempre la stessa. Qui la Juventus sembra essere in un loop dal quale non riesce ad uscire. Perché, secondo me, ieri sera una grande occasione persa per la Juventus.
0: Sì.
1: Una partita in cui il Milan fa nulla, in cui Gonzalo Ramos non tocca un pallone, la prima punta del Milan. È un peccato essere usciti dal campo con un solo punto per la Juventus, addirittura con il rischio di uscire dal campo con 0 punti. E questo cosa ti porta? Ti porta a pensare ai fantasmi che la Juventus vedeva lo scorso anno. Per questo che io dico, non vedo un'evoluzione. Sono contento da un certo punto di vista che Spalletti abbia preso male il fatto che ieri sera qualcuno gli abbia detto partite dietro Inter, Roma e Como. Lui si è arrabbiato, dice, ma in base a cosa lo dite? E però, signori miei, in base a quello che abbiamo visto nelle prime 3 giornate di campionato, è indubbio che Inter, Roma e Como abbiano qualcosa in più della Juventus e qualcosa in più del Milan, mi pare fin troppo evidente. Poi, per carità, ci può essere un'evoluzione, ma ad oggi questo gap c'è e si vede, non possiamo negarlo. Nessuno può negarlo.
0: Anche al netto delle assenze o quelle possono rappresentare un alibi, cioè intanto se ti torna Kenanillis, intanto se hai Thuram, intanto se hai anche Sar, intanto se hai, diciamo, una potenza maggiore, può cambiare qualcosa o secondo te gli assenti non restituirebbero o restituiranno alla Juventus quello che manca?
1: Allora, tu lo sai, Enzo, cosa penso io della rosa della Juventus? Penso che tra i giocatori di livello superiore all'interno della rosa ci siano sicuramente Yıldız e Thuram. Per me queste sono le due assenze più pesanti, anche se, devo dire la verità, tifosi e detti ai lavori negli ultimi tempi anche a Thuram e Yıldız ne hanno dette di tutti i colori, dicendo che non fanno la differenza. Alla fine la Juventus non va in Champions League con Thuram e Yıldız in campo. Attenzione, non dimentichiamolo questo, che poi non stavano bene, è un dato di fatto, però la Juventus non va in Champions League con quei giocatori lì e allunga la rosa perché vuole appunto trovare soluzioni alternative. Gli altri, onestamente, Sarra ancora la Juventus non l'ha visto, non sappiamo cos'è. Cambiaso sta facendo panchina alla Juventus ed è uno dei più bersagliati dalla critica. Cabal non ha mai giocato. Ekator sostanzialmente non ha mai giocato, cioè McKennie sì, McKennie può essere un rimpianto, però gli altri onestamente non credo possano essere assenze su cui recriminare. Ripeto, la Juventus è arrivata comunque sesta con quei giocatori lì e li ha voluti ha voluto approfondire la rosa, allungarla e alzarne la qualità anche per salire da quel sesto posto. Quindi io non parlerei di assenti, anche perché comunque tu hai messo dentro Lei Bego, hai messo Nico Gonzalez. Io non so se ieri con Nico Gonzalez a disposizione, per esempio, un McKennie avrebbe giocato. Lo so, onestamente. Quindi non parlerei di assenti. Ieri sera, secondo me, la Juventus aveva abbastanza giocatori per battere quel Milan che non ha fatto sostanzialmente nulla.
0: Domanda su Conminers, lo stai vedendo un po' diverso? Perché entra col Parma e trova la via del gol, è entrato ieri, prima ha fatto il centrocampista, poi il difensore, poi ha messo quel cross al centro per Gatti, tagliato molto bene, quindi sembra avere degli impatti diversi. Può essere il giocatore da recuperare insieme a Douglas Luiz? E ti chiedo anche un giudizio su Douglas Luiz.
1: Ma rimango dell'avviso, Enzo, che il test per capire se Conminers sia un altro, ossia quello che era prima di arrivare alla Juventus, ce lo dà solo una partita giocata dall'inizio. Se poi tu gli dai una chance dall'inizio, Copminers è quello dell'anno scorso ed è quello di 2 anni fa, vuol dire semplicemente che due spezzoni,
0: due rondini,
1: non fanno primavera. Douglas Luiz, devo dire la verità, apprezzo sempre la sua pulizia nella giocata. Poi però si prende spesso dei rischi che non sono permessi alla Juventus, soprattutto nei pressi della propria area di rigore. Di certo, secondo me, dopo tre partite il bilancio di Douglas Luiz lo possiamo definire positivo, secondo me.
0: L'ingresso di Walter Madi ti ha convinto? E a questo punto, in attesa di aspettare Colomani, detto che Spalletti adesso c'è sul carro di Colomani e ci sarà fino alla fine, dopo avergli sparato a zero contro, è più facile provare a mettergli vicino anche Walter Madi, cambiare qualcosa dal punto di vista tattico?
1: Io credo intanto che per il lavoro che ho visto fare a Walter Madi alla Continassa c'è bisogno di almeno un paio di settimane per avere una condizione, diciamo, tale da poter fare 90 minuti. È chiaro che questo Colomani ti porta a pensare ad altre soluzioni, perché comunque mi sono arrivati pochi palloni, 4-5, ma li ha masticati tutti, quindi onestamente fossi Spalletti comunque un pensiero ad altre soluzioni lo farei sicuramente.
0: Invece per quanto concerne ti chiedono sostanzialmente quello che ha fatto vedere Spalletti, ha fatto vedere qualcosa di diverso? Provo a sintetizzare il messaggio del nostro amico rispetto all'anno scorso, anche lui deve mostrare qualcosa di diverso, qualche soluzione.
1: Onestamente la scorsa stagione noi che osserviamo abbiamo sempre detto tante volte che avremmo voluto vedere una Juve allenata da Spalletti a partire dalla preparazione estiva. Onestamente ad oggi lunedì 7 settembre non ho visto nulla di diverso rispetto allo scorso anno, quindi secondo me qualcosa se la deve inventare anche lui.
0: Nota vocale, vai Andrea.
3: Buongiorno, sono Antonio da Milano.
0: Ciao.
3: Ma a me pare del tutto evidente che anche con in campo le assenze, le attuali assenze, questa squadra ha poco della Juventus. Juventus, insomma, quella che deve andare contro le corazzate in Europa e giocarsela. È una squadra che sembra quella che veniva dai due settimi posti di Marotta con Dernede e Ferrara, che è in costruzione. Quest'anno lo Carnevali lo sa, tutta la dirigenza lo sa. Quindi quest'anno la Juventus deve avere l'ambizione di vincere il campionato, perché è la Juventus, ma l'obiettivo realistico di entrare in Champions League per poi cominciare a mettere sì un po' alla volta innesti che porteranno presumibilmente, speriamo, alla Juventus che conosciamo noi.
0: Lettura lucida, giusta secondo
1: nulla
0: me.
1: Nulla da aggiungere, onestamente.
0: È stato perfetto. Ci si può arrivare perfetto anche vincendo l'Europa League, o questa Juve non è abbastanza, sì, neanche per vincere l'Europa League?
1: No, Enzo, dai, allora va bene tutto, però vedendo anche le avversarie, questa Juventus intanto deve fare, come dico da tempo, almeno 6 vittorie su 8 in questa Europa League, e poi ha tutte le carte in regola per giocarsela, per andare fino in fondo. La Juventus secondo me deve puntare all'Europa League, deve provare a

0: Ma dipende dai contesti. Io penso che Gasperini abbia lasciato l'Atalanta in un contesto logoro ormai e che fosse difficile fare di meglio. Tanto è vero che chiunque è arrivato dopo si è trovato giocatori, alcuni anziani, alcuni logori, perché comunque il calcio di Gasperini logora e non stia riuscendo a far meglio. Invece alla Roma Gasperini ha trovato un contesto intanto normalizzato da Ranieri dopo situazioni complicate. E dalla normalità poi ha aggiunto qualcosa di suo gli ha consentito di raggiungere i risultati che sta raggiungendo adesso.
1: Conte è un fantasma per qualcuno? E ti chiedo anche come hai
0: Guarda,
1: visto il Milan in generale. Già l'hai detto.
0: per ora credo di no. Credo che Conte però potrebbe diventare un fantasma tra ottobre e novembre, se le cose non dovessero migliorare.
1: Alludi alla Juventus.
0: Alludo alla Juventus, potrebbe essere anche il Milan, il Napoli non credo che vada a riprendere Conte qualora la situazione con Allegri precipitasse, però anche lì vedo una criticità.
1: Allora, noi adesso andremo a parlare di Napoli, quindi faccio una domanda a te sul Napoli in modo che mi crei il legame per il prossimo collegamento. Ti ha stupito questo passo indietro di Allegri che ha di fatto ammesso che sul 2-0 forse non doveva mettere il difensore, rintanarsi, roba che faceva in passato e quindi questo suo dire forse ho sbagliato scelta e quindi sta cominciando a capire che il calcio ha avuto un'evoluzione tale da metterti nelle condizioni che il risultato lo devi cercare sempre e comunque anche quando sei in vantaggio e che difendersi ad oltranza non paga? E poi ti chiedo, raccontare da tifoso, da allenatore del Napoli a San Siro, ricordare quel 3-2 fatto all'Inter nella stagione che poi a Napoli ricordano molto bene perché continuano a parlare del fallo di Pjanic, eccetera, è stata uno scivolone, una comunicazione che è proprio uscita da dentro.
0: Parto da qui, Allegri, la comunicazione gli è venuta normale perché comunque il legame che ha con la Juventus è un legame differente da altri ambienti, c'è poco da fare. Quindi prendere o lasciare, chiunque deve rendersi conto che la situazione, l'amore, il sentimento, ecco, di Allegri per la Juventus è quello ed è chiaro che quei momenti lì siano molto più facili da riportare alla memoria. Detto questo, non credo ci sia una marcia indietro nelle sue considerazioni post partita, credo semplicemente che siano appunto considerazioni a posteriori, però io Enzo la partita l'ho guardata tutta e ho avuto l'impressione sul 2-0 che il Napoli potesse perdere quella partita e che l'avrebbe persa comunque perché continuava a commettere una serie di errori incredibili uno dietro l'altro, soprattutto nei pressi della propria area di rigore. Il Napoli nel giro di 6-7 minuti ha forse regalato 20 palloni all'Inter al limite dell'area dicendo agli avversari tira,
1: Tira,
0: tira in porta. E quando tu dai dei bonus, dai 20 bonus agli avversari, prima o poi li beccano. Anguissà ha regalato non so quanti palloni al limite dell'area nei minuti finali e poi ha sbagliato quel gol pazzesco e poi capisco che Allegri si sia fidato di Badia Scile, ma il giocatore ha confermato
1: stato male, male, male.
0: sia quanto di male ha fatto in Inghilterra e sia che oggi sia un giocatore onestamente inaffidabile. Oggi, poi magari si ripiglia, però ecco, sembra il Kop Miners della situazione. Male al Chelsea, male anche qui, onestamente, calciatore. Tra l'altro, che anche la Juventus ha seguito in passato e che aveva una valutazione stratosferica e che invece si è completamente perso. E che onestamente capisco le dichiarazioni a posteriori, però tu metti un difensore di una certa caratura, non ti aspetti mai che commetta degli errori clamorosi in quel modo. O che Meret, per esempio, dopo aver fatto delle belle parate, faccia degli strafalcioni come quelli che ha fatto nel finale. Quindi onestamente possiamo dire tutto, magari Allegri avesse messo un attaccante e non avesse messo un difensore ne avrebbe presi 5 nei minuti finali, non lo sappiamo. Quindi
1: Tirando la linea vanno bene gli
0: vedo un
1: allenatori
0: Napoli logoro, vedo un
1: e
0: Napoli logoro.
1: vanno bene gli allenatori, ma facendo una linea su tutta l'analisi che abbiamo fatto, ma i giocatori poi continuano a fare la differenza come giusto che sia, dalla qualità
0: Sono quelli che vanno in
1: è quella.
0: campo e il Napoli secondo me ne ha troppi a fine ciclo, onestamente.
1: Grazie Mirko, Mirko Nicolò.

0: Allora è il momento di dare il buongiorno a Pierpaolo Matrone, andiamo a Napoli. Ciao Pier, ben ritrovato.
1: Ciao Vincenzo, un saluto a te e a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, insomma, si è passato dalla gioia alla grande delusione in casa Napoli. Primo scontro diretto, secondo scontro diretto dopo la sconfitta interna contro il Como. Napoli inaspettatamente in vantaggio prima 1, poi 2-0 in casa dell'Inter. E poi, eppure come diceva poco fa Mirko Nicolino, devo dire che condivido un po' la sua lettura, l'ho guardata tutta la partita. Io avevo, e chiedo intanto a te anche se avevi questa sensazione, avevo la sensazione che l'Inter l'avrebbe ribaltata, un po' per l'organizzazione e la forza dell'Inter, un po' perché il Napoli continuava a regalare palloni e spazio all'Inter. Non so se hai avuto anche tu la stessa sensazione.
1: Assolutamente d'accordo con te, non avevo la sensazione che l'Inter potesse ribaltarla, perché chiaramente quando il Napoli è in vantaggio di 2 gol, soprattutto quando si tratta di una squadra di Allegri, pensi, ah vabbè, adesso si mette tutto a basso, non ti fa passare più. Invece non è stato così, non è stato così. Il Napoli già nel primo tempo, in realtà già sullo 0-0, aveva regalato tantissime palle gol, aveva lasciato il pallino del gioco come prevedibile all'Inter, ma avevo visto una squadra che comunque faceva spesso fatica a uscire, anche quando riconquistava il pallone poi lo riconsegnava dopo pochi secondi all'Inter stessa, che comunque è una delle migliori squadre per quanto riguarda la riaggressione alta una volta perso il pallone. Quindi è una sensazione che è abbastanza condivisibile, che ho avuto anch'io, ripeto, non che potesse ribaltarla, ma che qualcosa stesse concedendo ancora. Purtroppo ci si mette anche la questione infortuni, o meglio la questione difesa, che in questo momento fa acqua da tutte le parti. Il Napoli ha subito 5 gol nelle ultime 2 partite, ci sono tanti infortuni, cioè diversi giocatori che sono fermi ai box, soprattutto nel reparto arretrato, penso a Mario Nucci, penso a Bocchio, ma che ancora non è pronto per giocare nonostante sia in panchina da un po' di tempo, e penso chiaramente a Badia Schill, che è entrato ma non di certo in condizione. Questo poi è un'altra tematica che sicuramente si affronterà anche domani poi in conferenza stampa con Allegri. Ci sarà la conferenza stampa pre-Arsenal, quindi pre-Champions League, perché inserite un giocatore che evidentemente non era pronto come Badia Schill.
0: Tra l'altro poi Allegri già ha ammesso un pochettino che forse qualche scelta l'ha sbagliata, quindi evidentemente qualcosa eventualmente cambierà. Cosa succede ad Anguissa? Al di là del gol sbagliato tanti palloni, sembra il lontano parente di quello che conoscevamo.
1: Io credo che Anguissa sia un giocatore che venga esaltato in un contesto di grande organizzazione. Lo si è visto nell'annata dello scudetto, del terzo scudetto con Spalletti, e lo si è visto nell'annata del quarto scudetto con Conte. Quando invece le distanze diventano un po' più larghe, quando soprattutto poi sei chiamato ad uno spunto individuale, Anguissa non è il giocatore giusto. Anguissa è un giocatore che, ripeto, molto di sistema, secondo me. Se la squadra funziona, è un giocatore che funziona ancora meglio e probabilmente si esalta, e probabilmente è tra i migliori di quella squadra. Se la squadra non funziona, non è l'uomo che la prende per mano e che cambia la partita, cambia le cose. In un contesto in cui la squadra non funziona, perché in questo momento il Napoli di Allegri non sta funzionando, Anguissa sicuramente sta pagando dazio. Ci mettiamo anche che siamo ad inizio stagione, un giocatore con una struttura fisica come quella di Anguissa non può essere ancora in condizione. Ci mettiamo il fatto che le ha giocate tutte, praticamente quasi tutte, per 90 minuti, anche contro l'Inter non esce, ed ecco che ci sono diversi errori da parte di Anguissa.
0: Già, che poi sono costati parecchio cari. Adesso c'è l'Arsenal, Pier, cosa ti aspetti come approccio, un eventuale cambio tattico? In che cosa queste 2 sconfitte con Como e Inter possono essere da lezione per il Napoli di Allegri?
1: Non mi aspetto cambiamenti, sinceramente, dal punto di vista della formazione sicuramente, nel senso che si andrà avanti ancora con il 4-3-3, si andrà avanti ancora con questo atteggiamento, lo sai quello che penso io di Allegri, troppo remissivo per quanto mi riguarda. Si andrà avanti sicuramente però con una grande voglia di rivalsa, con una grande voglia di riscatto. Allegri torna in Champions League 1407 giorni dopo, manca da una vita, nella massima competizione europea, in cui, come sapete bene, è arrivato 2 volte in finale. Credo che poi Allegri punterà molto su questo, punterà molto sulle motivazioni, punterà molto sullo stadio. Il Maradona è ancora sold out, circa 40.000 biglietti venduti, ma mancano ancora 2 giorni e probabilmente arriverà poi questo tutto esaurito, quindi sicuramente anche il fattore ambientale potrà dare una mano. Immagino che siano questi i punti su cui Allegri lavorerà. Non credo che ci siano dei cambiamenti, e dal punto di vista della formazione, quindi e degli uomini, e dal punto di vista proprio della struttura della squadra, del sistema di gioco. Credo che andrà ancora con il 4-3-3, con questo blocco basso, a maggior ragione con una squadra come l'Arsenal, che lo scorso anno credo abbia segnato 123 gol, facendo il record della sua storia dal dopoguerra in avanti. A maggior ragione quando giochi con una squadra così offensiva, che quest'anno mi sembra sia ancora più offensiva, mi aspetto il classico Napoli, o meglio la classica squadra di Massimiliano Allegri, perché faccio fatica a dire il classico Napoli con il blocco basso, perché poi nel corso degli anni abbiamo visto una squadra completamente diversa, però mi aspetto la solita squadra di Allegri, quindi che proverà a contenere e magari andare poi in transizione. Quindi qui vado anche sugli uomini, Højlund ovviamente inamovibile là davanti, ma penso che ci saranno diversi velocisti, e secondo me potrebbe anche rischiare un pochino Politano sulla destra, magari inserendo Neres dall'inizio per avere appunto un'altra freccia, ecco, per andare in ripartenza.
0: Grazie per Paolo Matrone, ciao Pier, grazie, buon lavoro.
1: Grazie a te Enzo, un saluto a tutti i radioascoltatori.
0: All'ascolto abbiamo ancora già Alain Valneghi. Ciao Alain, buongiorno, ben ritrovato.
2: Ciao, ciao Enzo, buondì.
0: Hai chiamato tu Commisso, gli hai detto, o meglio Paratici, gli hai detto di andarsi a riprendere Vanoli. Che succede a questa Fiorentina?
2: Ma hai la soluzione? Hai la soluzione, ti facciamo una statua. Ti facciamo una statua. Cosa succede? Succede che c'è qualcosa che non sta funzionando proprio a livello energetico. Non voglio sembrare un sciamano o qualcuno che lavora con la spiritualità, ma una società che spende 250 milioni in 2-3 sessioni di mercato e fa le partite che fa la Fiorentina vista col Toro, c'è qualcosa che non funziona, che va al di là della struttura, va al di là della tattica, va al di là degli uomini, c'è qualcosa nell'ambiente che è rotto, era tornato l'entusiasmo col mercato e dopo 3 giornate siamo peggio che l'anno scorso dopo 3 giornate. Dunque,
0: non te l'aspettavi neanche tu ovviamente, non in quattro stagioni.
2: No, no, sinceramente no. Dopo Roma ho iniziato ad avere dei dubbi su Grosso. Alla fine penso che Paratici abbia preso la buona decisione, perché lì non ha connesso con la squadra, e fisicamente mi sembra una squadra preparata malissimo, perché il secondo tempo col Toro abbiamo visto tanti limiti, soprattutto nell'ultima mezz'ora a livello atletico. E niente, ben venga il ritorno di Vanoli, che so che non entusiasma a tanta gente. C'è anche l'antivanolismo a Firenze, però Vanoli l'anno scorso ha compiuto comunque un'impresa e si merita di tornare, si merita di avere il mercato che ha fatto Paratici e di mettersi alla prova. Adesso ha più responsabilità rispetto all'anno scorso. L'anno scorso doveva venire a salvare una squadra che comunque era stata costruita per andare in Europa e lui l'ha fatto in 4 mesi. Adesso questa squadra deve comunque andare al di là di un 15° posto, e poi sono curioso di vedere come vuol far giocare la squadra, perché l'anno scorso è arrivato a Firenze e secondo me ha fatto giocare la squadra per poter avere un rendimento immediato e poter salvare la categoria il prima possibile. Ma il primo Vanoli, anche il Vanoli dello Spartak di Mosca, è comunque un allenatore che ha lavorato con Antonio Conte. Dunque la squadra aveva un modello di gioco molto differente rispetto alla Fiorentina dell'anno scorso, e voglio vedere se lui adesso non vuol fare il calcio che preferisce, che è un calcio molto più aggressivo, molto più diretto, meno speculativo. Però per giocare questo calcio devi avere una condizione atletica che la Fiorentina al giorno d'oggi non c'ha.
0: Quante responsabilità ha Grosso? Realistiche? Ti ha deluso o credi che non era proprio lui il problema?
2: Ma in percentuali?
0: Sì.
2: Il 50% Grosso, 25 Paratici e 25 calciatori. Cioè Grosso ascoltato in conferenza stampa pre e post match, è un allenatore che mi ha sempre trasmesso confusione è un modo di attaccare lo stesso Paratici, che gli ha dato fiducia in forma troppo indiretta. Grosso in Serie A ha un brutto record, non ha mai vinto una gara, ha allenato 6 partite e non ha vinto una partita. Guarda, Firenze è una piazza speciale in tutti i sensi, e devi avere comunque le spalle e la comunicazione per poter resistere alla critica feroce. Il tifoso viola è stufo di vedere dei progetti a metà, dei progetti che dopo 3-4 mesi vanno ridiscussi, ricominciare da zero, è un eterno ricominciare. Dunque alla fin fine vince il malumore e in questo momento secondo me Vanoli è l'uomo per poter ridare un po' di tranquillità, non ti dico né positività né vittorie, no, tranquillità, perché Vanoli conosce il Viola Park, conosce buona parte di questa rosa, ha comunque dei giocatori che non ha avuto l'anno scorso, e io te l'ho sempre detto che si meritava la conferma, a meno di andare prendere un big, però per andare a prendere grosso io mi sarei tenuto Vanoli.
0: Me l'hai sempre detto, per questo ho detto se avevi chiamato tu a Paratici. Senti, invece chi ti ha impressionato di più tra Como, Roma e Inter?
2: Il Como. L'Inter, la forza d'urto la conosciamo, quando vuole è la squadra più forte d'Italia. È rimontare come ha rimontato e portare a casa questa vittoria contro il Napoli è cosa importantissima e fa capire bene che quando la squadra è sul pezzo è e rimane la migliore squadra d'Italia. Il Como mi ha impressionato, perché a Genova per me era un test, è andato subito sotto e poi con tranquillità, con le sue idee, col suo calcio, comunque ha portato una vittoria importante. Non so quante squadre andranno a vincere 4-1 a Marassi quest'anno, E poi la Roma aveva comunque per me l'impegno più difficile. La Roma sta trovando una fede collettiva, perché rimontare in questo modo, avere la fede di andare a girare la partita come l'ha fatta, chi ha segnato pure, ti fa capire che comunque Gasperini ha plasmato un bel gruppo e al di là delle difficoltà che ha trovato, perché ha trovato difficoltà contro l'Atalanta, ha portato a casa una vittoria importante. Secondo me la Roma dell'anno scorso non la portava a casa questa vittoria, e questo è un gran segnale.
0: Allora, invece, Milan, Juve Milan, ancora una volta è stata un po' deludente come partita.
2: Sì.
0: Chi ti ha deluso di più?
2: Beh, la Juve aveva delle assenze importanti, però giocava in casa. E il Milan, mi aspettavo forse qualcosa di più sull'ambizione, però ha vinto l'attenzione su questa partita, ha vinto l'attenzione e la paura di perdere.
0: Chi peggio
2: vedremo.
0: Tra Ramos e Colomani?
2: Come?
0: Chi peggio tra Ramos e Colomani?
2: Ma Colomani, secondo me,
0: è Ramos di questo
2: di calcio,
0: Che cos'ha questo ragazzo? Che il primo impatto che ebbe con la Juve fu un impatto positivo, adesso invece sembra...
2: Ma sono gli unici 3 mesi che ha fatto bene dopo essere andato via da Francoforte. Cioè, se tu guardi la traiettoria di Colomani, nel Nantes non è mai stato bomber. È andato in Germania, si è inventato bomber, si è guadagnato la chiamata del PSG, e a Parigi comunque ha fatto una pallida figura per un calciatore pagato 80 milioni. Poi ha avuto quei 2 mesi, 1 mese e mezzo a Torino, e ricordati che io ti dicevo, ma Colomani non è bomber. Poi ogni domenica segnava, mi nascondevo, quando mi chiedevi di Colomani mi volevo nascondere, però alla fine mi hai dato ragione comunque la mia teoria. È un centravanti, è uno che comunque ti fa l'assist, lavora per la squadra, però non gli puoi chiedere 25 gol a Colomani. E forse se vai a prenderlo aspettando che vada in doppia cifra, secondo me non sbagli di casting. Però per il prezzo preso, lui ha uno statuto di internazionale con la nazionale francese, ma all'ultimo mondiale non c'era, e comunque è in netta involuzione da anni. La Juve, più che andare su una certezza, è andata su una scommessa, e per adesso la sta perdendo.
0: Per adesso direi proprio di sì. Gonzalo Ramos invece?
2: Gonzalo Ramos bisogna aspettarlo. Secondo me Amorim sta lavorando bene. Sto vedendo un Milan con più ambizione, con idee di sapere a cosa vuol giocare. Adesso bisogna aspettare un mese e mezzo, due, per vedere forse i primi concetti applicati di Amorim. Però come è entrato nel mondo Milan, Amorim a me piace. A me piace, non è l'Amorim di Manchester, siamo più vicini alla Morin dello Sporting e sappiamo che con lo Sporting ha fatto delle grandissime cose.
0: E vediamo un po' se il suo lavoro, che poi è stato anche molto onesto ad ammetterlo, non avremmo meritato di vincere, sì. Però non pretende troppo dai suoi giocatori, che ha detto gli sto già chiedendo troppo, quindi un grande lavoro che sta facendo, adesso vediamo se pagherà. Alain, noi ci ritroviamo domani, ciao, grazie ad Alain Valnegri.
2: Va bene, un abbraccio, ciao Enzo, ciao.
0: Sta per partire Maracanã, è tutto pronto, allora saluto e ringrazio Andrea Maiocca.
3: Il ritmo.
0: E tutti quanti voi, vi do appuntamento a domani, ciao a tutti, anche perché comincia la Champions League, eh. A domani.

0: Cari amici di TMV News, buonasera, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con la nostra trasmissione. Come sempre, tante notizie, tanti argomenti da affrontare, a partire dalla novità in casa fiorentina, l'esonero di Grosso, il ritorno di Vanoli, ma ovviamente ci soffermeremo anche sul campionato, su quello che ha detto la terza giornata della Serie A. Andiamo subito a salutare in collegamento con noi Gianluca Presicci. Ciao Gianluca, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, grazie.
0: La notizia del giorno è quella che riguarda la Fiorentina, l'esonero nella notte scorsa di Fabio Grosso e la decisione di tornare a puntare su Vanoli, l'allenatore che aveva condotto alla salvezza non senza problemi la Fiorentina l'anno scorso e che poi era stato messo alla porta, tra virgolette. Non c'erano state, secondo Paratici, le condizioni per andare avanti. Paratici voleva puntare per un nuovo corso su Fabio Grosso, ma i risultati sono stati disastrosi da parte della Fiorentina: 3 sconfitte consecutive, 9 gol subiti, uno soltanto segnato. Insomma, un inizio davvero horror per la Fiorentina.
1: Guarda Lorenzo, questa notizia ovviamente credo che non dire che è sorprendente, nonostante i 0 punti sia poco, ma per un semplice motivo, perché una società come la Fiorentina, che prendendo Paratici ha sulla carta intrapreso un percorso serio, un percorso adulto, un percorso fatto di sapere, quindi non decidi di non tenere Vanoli, che aveva fatto il suo l'anno scorso e anche più del suo. Prendere un allenatore tra virgolette emergente, che a Sassuolo aveva fatto bene, specialmente insomma il girone di ritorno, e dopo 3 partite dove comunque la Fiorentina ha raccolto niente, dove sicuramente ci sono tante critiche da muovere, perché obiettivamente abbiamo visto degli errori veramente da dilettanti, però specialmente le prime 2 partite ha creato, e dopo 3 partite capovolgere completamente tutto quello che avevi programmato quest'estate, onestamente, parlo da addetto ai lavori, mi sorprende un po'. Da una parte credo che sia giusto che venga riconosciuto e ridato a Vanoli quello che magari, non dico che non gli fosse stato riconosciuto, però insomma l'anno scorso, quando ormai alla fine ha raggiunto la salvezza, nessuno parlava della riconferma, perché già si guardava su nuovi orizzonti, come poi è stato. Quindi adesso onestamente ogni parola diventa difficile da interpretare, perlomeno per me, perché come tu hai appena detto è stata una decisione, non dico incomprensibile, perché dopo 3 partite 0 punti, insomma, e grosse lacune ci poteva stare, non è uno scandalo, però insomma, visto la programmazione che avevano fatto, onestamente mi sorprende.
0: Ecco, l'impressione è che, al di là dei risultati negativi, al di là del fatto che il gioco non si sia mai visto in queste 3 partite, non ci sia mai stata un'autentica identità da parte della squadra, dicevo, l'impressione è che ci sia stata anche una diversità di vedute tra Grosso e Paratici sul valore della rosa, sugli acquisti che sono stati conclusi da parte della Fiorentina. Tanti giovani, ma evidentemente Grosso chiedeva, aveva bisogno di qualche giocatore d'esperienza in più, e su questa linea evidentemente non sembrava concordare Fabio Paratici, che ha posto le basi per una Fiorentina che possa durare nel tempo. Cosa ne pensi?
1: No, ecco, hai tradotto quello che ho detto prima, in poche parole. È questa la cosa sorprendente, no? Cioè, io decido di prendere Lorenzo e ti faccio il contratto fra 20 giorni, ma in questi 20 giorni io e te di cosa parliamo? Parliamo, è un po' quello che è successo in nazionale, no? Con Maldini e Leonardo. Cioè, se io decido di prendere un allenatore, uno staff, io credo che prima di arrivare alla firma discutiamo della rosa, che è la prima cosa, discutiamo dei collaboratori, discutiamo dello staff. Se nel momento in cui te firmi e non ci troviamo d'accordo su quello che è stato messo in tavola, è questa la cosa che è sorprendente, no? Io posso capire un allenatore che subentra in un momento di mercato e poi magari il mercato non soddisfa le esigenze dell'allenatore, ci può stare, ma quando io decido subito di cambiare allenatore e punto nettamente su Grosso. Di cosa ci parlo con Grosso prima di farlo venire a Firenze? Di quello che sarà la Fiorentina. È questo che è sorprendente. Io mi ricordo, ci sono mi ricordo un Marcello Carli, direttore sportivo dell'Empoli, che prese Sarri, conoscendolo per filo e per segno, e se, ora non ricordo bene, ma mi sembra che in Serie B le prime 3, 4, 5 partite le perse o
0: Sì,
1: fece
0: no,
1: o
0: ma
1: zero
0: guarda,
1: punti.
0: un altro esempio che si può fare è quello di Gasperini all'Atalanta. Nella sua prima stagione all'Atalanta iniziò
1: Bravo.
0: malissimo, ma l'Atalanta lo difese, lo ha protetto e
1: Bravo.
0: poi sono arrivati i
1: Bravo.
0: risultati. E
1: È
0: l'Atalanta è
1: questo,
0: diventata
1: capito? È
0: l'Atalanta.
1: questo che sorprende, è questo che sorprende, capito? Un dirigente come Paratici che fa un mercato è ovvio che deve tener conto dell'allenatore che va a prendere, perché una rosa può essere buona per me, ma non può essere buona per un altro. E quindi è questo che onestamente, però ormai siamo abituati, ti ho detto, più o meno è successo anche nella nazionale, no? Perché te parli con Maldini e sai che Maldini vogliono prendere questi due, ma poi se questi due no, che sono Ancelotti e Guardiola, ma poi se Ancelotti e Guardiola ti dicono di no, avranno parlato di Pirlo, e qual è la sorpresa? È questo che sorprende, a meno che quello che poi è successo realmente sia diverso. Questo chiaramente lo possiamo soltanto immaginare.
0: Ecco, comunque l'impressione è anche che Paratici abbia voluto mettere a segno una serie di colpi anche molto velocemente per far vedere di essere in grado di allestire una rosa da dare subito a disposizione al tecnico per il ritiro e che però, come dicevamo in precedenza, insomma, c'è anche questa ipotesi che non ci sia stata tutta questa, questo collegamento, comunque questa discussione, questa condivisione tra il direttore sportivo e l'allenatore e poi la gestione degli ultimi giorni. Non è stata certo l'ideale, no? Per un allenatore, perché il caso Ken che è stato tirato per le lunghe,
1: Bravo,
0: gli esterni che
1: bravo,
0: dovevano
1: bravo,
0: arrivare come
1: bravo.
0: primi rinforzi sono arrivati soltanto in extremis e quindi so anche Grosso si è dovuto si è trovato a dover gestire una
1: Adeguare,
0: Fiorentina
1: adeguare.
0: pensata prima in un modo, poi l'ha dovuta ricostruire in un altro, poi si è trovato gli esterni e quindi è tornato al 4-3-3. Non sono mancati i problemi.
1: D'accordo, no, ma guarda, hai detto forse una cosa che mi è sfuggita, che però è evidente. Il caso Kane, che insomma per la Fiorentina era il giocatore diciamo più importante, averlo avuto con quelle dinamiche sicuramente
0: Certo.
1: ha contribuito a creare le difficoltà. Poi ricordiamoci una cosa, che la Fiorentina l'ultimo anno, avendo già vissuto quella situazione, la paura è doppia. Perché poi ci devi mettere, sai, non è un ambiente che comunque bene o male è abituato, cioè gli ultimi anni di Italiano, nonostante le grandi critiche, anche di quella di Palladino, sono state sempre comunque partenze buone. E quindi invece l'ultimo anno è stato un anno per i tifosi viola, per l'ambiente viola, è stato un anno, parliamoci chiaro, drammatico. Quindi già la prima sconfitta ti ammazza, la seconda non ne parliamo, e adesso la terza diventa un baratro insormontabile. Quindi c'è da considerare anche il recente passato delle dinamiche della Fiorentina, che anche questo, insieme a quello che abbiamo detto e questo discorso di Kane, che sicuramente ha pesato molto, sommate insieme, un grande dirigente, che però anche loro sbagliano, come Paratici, l'ha portato, credo con grosso dispiacere, a dover rivedere le scelte fatte.
0: E insomma, diciamo che questa è la prima vera sconfitta di Paratici, lui che aveva scommesso, tra virgolette, tutto su Fabio Grosso, adesso dopo 3 giornate si trova a doverlo esonerare, quindi è la prima vera sconfitta del suo lavoro.
1: Certo.
0: Parliamo un po' del
1: Dai.
0: campionato, c'è una Roma che continua a vincere, altra vittoria, la terza consecutiva contro l'Atalanta, sia pure in extremis, ma questa Roma fa sul serio anche per lo scudetto.
1: Ma guarda, io ero a vederla la Roma e ti dico, è stata veramente una partita. Io guarda, credo che qualcosa quest'anno nel campionato italiano, in meglio credo, stia cambiando. Ci sono dei segnali, no? In partenza qualche giovane che viene buttato dentro, qualche straniero che finalmente sono stranieri insomma, non dico di primissimo livello, ma comunque con grandissime prospettive. La Roma, se continua a mantenere, diciamo, questa condizione fisica, che conoscendo Gasperini non credo che cambi di molto, è veramente uno spettacolo. Perché ricordiamoci che il primo tempo è stato clamoroso, non ha fatto gol. Alla prima sortita in avanti l'Atalanta ha fatto gol, sono stati 10 minuti di scoramento, poi sono ripartiti, e anche se hanno fatto gol gli ultimi minuti, ma è stata una roba proprio, cioè lì c'era proprio una spinta dal pubblico, anche perché adesso è in fiducia. Quello che si diceva dalla Fiorentina, no? La Fiorentina viene da un anno drammatico e quindi il tifoso purtroppo è condizionato. Al contrario, la Roma, che è arrivata in Champions, si ritrova che basta una scintilla per far ripartire l'entusiasmo. Poi non me ne vogliono gli altri allenatori, però riparliamo sempre di un allenatore che dà un'impronta alla squadra. Magari un allenatore un po' antipatico, a volte in alcune dichiarazioni si arrabbia se non gli fa la domanda giusta, però è un allenatore che lo vedi che c'ha la squadra in mano, che lo vedi che sa dove intervenire durante i 90 minuti, che ha fatto un mercato insieme alla società, che è mirato a quelle che sono la sua visione del calcio. Tanta roba.
0: Ecco, a proposito della Roma, diceva in un'intervista alla Gazzetta dello Sport oggi Fabio Capello che vede dei giocatori che per adesso riescono anche tutti a sacrificarsi, cioè si sono mentalizzati, sulle richieste di Gasperini, le stanno esaudendo tutte.
1: Io penso che quello che hai detto te adesso sia una delle priorità che un allenatore deve instaurare con la squadra. Perché al di là delle caratteristiche del 4-3-3, del 4-2-3-1, che ogni allenatore ha, al di là dei cambi, al di là di tutto, però credo che questo che hai appena detto avvenga quando l'allenatore diventa credibile, è quello perché il problema, sai qual è? Il problema non è diciamo, dei 12-13 titolari, il problema è di far capire a tutto il gruppo, e oggi le squadre non sono come ai tempi miei che eravamo 16-17, adesso le rose sono anche di 30 giocatori. Oggi se te sei un allenatore credibile, perché quello che dici poi si verifica la domenica, allora riesci a far remare tutto il gruppo dalla tua parte. Poi Gasperini non difetta neanche nel far giocare uno titolare dopo quattro tribune, tra virgolette. E quindi questo è, secondo me, la caratteristica doc di un allenatore per stare a certi livelli: far remare tutti con entusiasmo, anche chi gioca meno dalla tua parte.
0: Il pareggio di ieri tra Juventus e Milan non è stata una partita entusiasmante. Alla fine la squadra di Spalletti è riuscita a recuperarla con un ingresso alla panchina. Gatti.
1: Sì, come leggevo stamattina, dice, è meglio di Koulibaly come seconda punta. Sì, in effetti è stato un primo tempo bruttoccio. Secondo tempo un pochino meglio, però sai, in questo momento sono comunque due squadre, anche, vabbè, il Milan con Mourinho, nuovo allenatore, ovviamente sono tutte, anche se già si vede qualcosa, però ci vuole chiaramente, insomma, un po' di tempo per cercare di amalgamare il gruppo. La Juventus ha cambiato molto, e onestamente pensavo che da un punto di vista organizzativo e anche di quello che dicevamo prima della Roma fosse un pochino più avanti, perché ecco, Spalletti, a mio avviso, anche se le, nelle interviste devi prendere le ferie per ascoltarlo,
0: Sì.
1: è un allenatore credibile, un allenatore preparato, che è quello che riesce a spiegare alla squadra, poi insomma, si verifica in campo. E forse vedo un po' di poca juventinità nel gruppo. E dei momenti veramente, insomma, pensavo che fossero un po' più avanti. Per il Milan l'ho detto, penso che sia una cosa normale, però sono due buone squadre, tutte e due si sono rinforzate, secondo il mio punto di vista, rispetto all'anno passato.
0: Senti, il Napoli comincia ad essere già, sono passate soltanto 3 giornate naturalmente, però comincia ad essere in ritardo perché a fronte della vittoria iniziale alla prima giornata poi sono arrivati 2 KO, l'ultimo quello con l'Inter, tra l'altro dopo che si era portato in vantaggio per 2-0.
1: Sì, il Napoli secondo me è una situazione, è un'analisi molto molto molto difficile, perché i trascorsi di Allegri dopo Conte già ne abbiamo parlato e quindi sono sempre andati benissimo. Adesso si trova in una situazione dove contro l'Inter onestamente diciamo che il 3-2 poteva essere 3-2 per il Napoli, invece è stato per l'Inter, perché se la palla di Luca, che poi è stata deviata, andava dentro, probabilmente al 90esimo la partita finiva 3-2. Al contrario, hanno perso e quindi purtroppo quel 3-2 ribalta ogni tipo diciamo, di discorso sul Napoli. Onestamente, credo che Allegri il problema più grosso ce l'abbia dietro, non tanto sulla formazione, ma proprio sulle condizioni mentali dei giocatori, perché io da difensore scarso, però da difensore centrale ti posso dire che quei gol là non li prendevo nemmeno io, cioè i gol che hanno preso ultimamente sono tutti gol veramente evitabili, al di là di quelli presi con il Como, ma anche contro l'Inter, insomma, sono palle, quando ti arriva palla dritta per dritta in aria, il difensore de de deve rinviare di testa l'attaccante che sia la palla. Le altre palle, che la palla rimane mezz'ora in area di rigore, cioè lì, ecco, deve lavorare proprio sulla cattiveria nella propria area di rigore, la fase difensiva, più che la fase offensiva, perché comunque la fase offensiva Napoli le occasioni le crea, perché comunque una con Luca, una con Holund che l'ha tirata in bocca al portiere, 2 gol fatti, altre palle importanti, il problema ce l'ha dietro sulla solidità della difesa.
0: Senti, un'ultima considerazione anche sul Como, perché per come gioca fa paura. Vedendo anche la vittoria che ha ottenuto contro il Genoa, insomma, ha lanciato dei segnali precisi.
1: Guarda, io anni fa andai a vedere Un po' di anni fa andai a vedere Roma-Real Madrid e la Genova-Como mi è sembrata quella partita lì, cioè una squadra, il Como, 3 categorie superiore al Genova, che pur provava a giocare, però in condizioni di pressione, perché ormai ti vengono a pressare, no? Però quando c'hai 10 giocatori di movimento che tecnicamente non sono mai in difficoltà, esci facilmente fuori dalla pressione della squadra avversaria, perché comunque il Genova, anche se è passato in vantaggio, provava a pressare il Como, ma andava sempre a vuoto. Al contrario, quando il Como andava a pressare il Genova, si vedeva proprio la differenza, cioè controlli a 3-4 metri, ma indirizzati nella direzione giusta, e mi è sembrata una squadra forte, veramente forte, contro una squadra di bassa classifica italiana, e invece la partita era Genova-Como, e quindi il Como, che dire, il Como quest'anno può fare di tutto, può vincere veramente partite che sulla carta, dal nome della squadra, diventa impossibile preventivare. Perché c'ha, ripeto, c'ha un orchestra, chi entra entra, anche Kane è entrato, sembra che fosse 6 mesi che giocava con loro.
0: Eh sì.
1: Lo stesso Ricci, cioè ormai c'è un allenatore, c'è uno staff che lavorano veramente sui principi di gioco, su cose che loro ritengono fondamentali, fondamentali, e si vede una squadra che in questo momento, secondo me, a pari dell'Inter, ma l'Inter c'ha giocatori che conosciamo di valore, il Como adesso meno, ma sono tutti semi sconosciuti. Il Como è veramente, come ci ha impressionato l'anno scorso, quest'anno probabilmente farà ancora meglio, a mio avviso.
0: E allora Gianluca, grazie mille per il tuo intervento, alla prossima, buona giornata.
1: Grazie a te, buona giornata anche a te. Ciao Lorenzo. Ciao.
0: E dunque, dopo questa chiacchierata con Gianluca Presicci, siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buona serata a tutti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno e benvenuti a tutti ad un nuovo appuntamento con A tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C. Lunedì 7 settembre, chi vi dà il buongiorno in questo avvio di settimana è Claudia Marrone, la voce femminile che ormai conoscerete, insomma, spero anche abbastanza bene, perché non è la prima volta che sono qua davanti a questo microfono a parlare di Serie C. Una Serie C che questa sera manderà in archivio la terza giornata, una terza giornata che già sta regalando qualche sorpresa, ma insomma io non la commenterò da sola, non commenterò da sola tutto quello che si sta vedendo. E visto che Costantino, che vado a ringraziare dalla regia, stavo per chiamarlo direttamente Costa, vabbè, si dovrà un po' abituare anche lui ad avere a che fare con me, il buon Giorgio Sorani ormai ci aveva fatto il callo, presto lo farà anche Costantino, ve lo garantisco. Dicevo, Costantino mi ha già detto che è collegato con noi il nostro primo ospite di giornata, quindi io vado a dare il buongiorno alla redazione di tuttoc.com e soprattutto a Matteo Ferri.
2: Buongiorno Claudia, buongiorno a tutti gli ascoltatori e telespettatori.
1: E allora Matte, io partirei subito col commentare questi risultati emersi, risultati croccanti soprattutto nel girone C, ma andiamo in ordine alfabetico, partiamo dalle cose semplici, partiamo dal girone A che è sceso in campo ieri e terminerà poi quest'oggi. Il Carpi è corsaro per 1-0 sul campo dell'Albino Leffe, mentre un po' più rotondo è il successo della Dolomiti Bellunesi sul campo della Giana, 1-2 il finale. 0-0 invece tra Juventus Next Gen e Pergolettese, mentre il Cittadella batte 2-1 il Lumezzane. C'è poi lo Spitaletto che vince 3-0 con l'Arzignano, mentre il Brescia, che sembra un po' l'unica squadra accreditata alla promozione in questo girone, fa il suo dovere e, seppur con un solo gol, batte il Desenzano. Questa sera alle 21 invece si giocheranno Alcione Treviso, Pro Vercelli Folgore Caratese, Renate Novara e Trento Lecco. Risultati, Matte, tutto sommato abbastanza preventivabili in questo girone A.
2: Sì, beh, oddio, il Brescia l'anno scorso ha perso tutti i derby bresciani, quindi averne vinto uno è già una mezza notizia, vista la situazione dello scorso anno. L'ha vinto un po' soffrendo, anche se Corini ha detto che il demerito che hanno avuto è quello di non averla chiusa prima, però dall'altra parte Gaburro ha detto che hanno avuto le opportunità per pareggiarla, quindi come al solito bisogna capire poi chi dei due effettivamente ha ragione. La classifica rispecchia, diciamo, abbastanza fedelmente quelli che erano i valori che ci aspettavamo alla vigilia. Stanno facendo forse anche meglio Spitaletto e Dolomiti Bellunesi, soprattutto la Dolomiti Bellunesi, devo essere sincero, non me l'aspettavo una partenza del genere. Vediamo questa sera al Trento come risponde, Trento e Lecco come rispondono, insomma, perché soprattutto il Lecco non è partito benissimo per quelle che erano le aspettative. Il Trento invece, diciamo, che è abbastanza in linea con i suoi programmi.
1: Ecco, ma se tu dovessi dire un outsider, o meglio una possibile rivale del Brescia, chi mi diresti? E ovviamente poi, visto che lo direi te, non sarà mai quella, ma insomma, lanciamoci dai in pronostici, poi ti dirò il mio.
2: Allora, per ragioni affettive,
1: vediamo se condanniamo la stessa.
2: Io vorrei dire il Trento, però mi dispiace poi per ragioni affettive rovinare una piazza, una città a cui sono legato, mi piace molto, quindi, però la ritengo la rivale più accreditata insieme al Cittadella, metto più avanti il Trento del Cittadella. Farei molta attenzione alla Juventus, però il problema problema tra virgolette delle seconde squadre è che non credo che abbiano proprio nelle loro corde l'intenzione di vincere un campionato, quindi possono essere una mina vagante, ma certamente non le metterei come competitor definitive ufficiali del Brescia o della principale candidata di turno. Quindi se mi chiedi un solo nome, te ti dico Trento, così ho bruciato la mia squadra simpatia del girone A.
1: Ecco, no, era un po' la squadra che in realtà pensavo anch'io. Ma magari, Matte, però invece il Trento ci smentisce quest'anno. Cioè ci deve essere anche l'eccezione, no, che conferma la regola. Magari è il Trento. Perché no?
2: No, no, ma allora io l'anno scorso dissi nel girone C che vedevo molto molto bene il Benevento, anche quando non era primo. Ora, poi il Benevento alla fine ha vinto, il problema, come dicevo anche l'altra volta, è che io lo dicevo per motivi completamente diversi, cioè dicevo che il Benevento era favorito perché c'era Auteri, invece poi il Benevento ha vinto quando hanno cacciato Auteri, però comunque almeno l'ho indovinata, chissà che quest'anno non succeda lo stesso col Trento. A Tabbiani auguro veramente di restare lì 15 anni però.
1: Intanto gli amici da Foggia spengano pure la televisione, perché ricordiamo Auteri è il nuovo tecnico del Foggia, un Foggia che anzi aggiungo addirittura potrebbe ricalcare i passi del Mantova che da ri riammesso in categoria centrò la promozione in Serie B. Ma vabbè. Ma a te il Treviso invece come lo vedi? Perché secondo me è un'altra di quelle e di sicuro appunto non accadrà. Ammazziamo anche il Treviso, stasera sarà un 4-0 per l'Alcione. Io lo vedo un'altra di quelle squadre che darà rogne a chiunque, un po' il Lecco dell'anno scorso. Brutti sti paragoni, il Lecco dell'anno scorso come se il Treviso non ci avesse personalità.
2: Tra l'altro, vabbè, come se fosse una piazza, una squadra creata ad hoc l'altro ieri. No, non lo so, la vedo un pochino più indietro, ma non tanto per il valore della rosa o il valore della stessa piazza, perché poi è un tifo nel girone A che si vede raramente il Treviso, più che altro perché è una squadra che è stata letteralmente rifondata da zero, cioè non c'è praticamente più nessuno della squadra dell'anno scorso. Ha preso giocatori forti, per carità, tutti giocatori di categoria e giovani interessanti. Però un conto è ripartire da una base, un conto è ripartire da un gruppo con 15, 18, ventesimi praticamente da riassemblare in estate. L'allenatore è lo stesso, ma il gruppo è completamente diverso. Tra l'altro Gorini, no, non ho memoria di stagioni in Serie C di Gorini, credo sia il primo anno che fa la
1: No,
2: C Gorini, quindi, perché aveva allenato sempre in B con Cittadella, quindi è anche,
1: sì,
2: diciamo, anche
1: per poi
2: inesperto
1: scendere
2: della
1: in D col
2: categoria, per
1: Treviso.
2: poi scendere in D col Treviso, sì. No,
1: Benissimo,
2: credo
1: però
2: farà un
1: magari.
2: ottimo campionato, però non lo
1: Ah,
2: vedo, ecco,
1: ecco.
2: tra le possibili mine vaganti, cioè non da primissime posizioni, da zona playoff abbastanza agevole, sì, da primissime posizioni no, quindi arriverà secondo.
1: Benissimo, possono partire mezzi caroselli a Treviso dopo questo, va
2: Esatto.
1: bene. Noi invece ci spostiamo al girone B con il Gubbio che rifila un sonoro schiaffo al Campobasso, 2-4 in favore degli Ugubini. Il finale vince il Guidonia Montecelio, lo fa battendo la Pianese 1-0, mentre mister Gennaro Volpe fa l'ennesimo miracolo a Latina, 2-0 contro il Forlì con una squadra senza Parigi che non ha di fatto avuto il sostituto dell'attaccante. Dal mercato trova il primo successo anche l'Ostia Mare che batte 2-1 l'Avis Pesaro, mentre di 2-0 la vittoria del Grosseto sulla Torre. Si rimonta, vince anche lo Spezia 1-2 contro la Samb sul campo dei rossoblù. Il Livorno batte 1-0 l'Atalanta Under 23, mentre il Pescara frena un po' la corsa del Ravenna 0-0 e diciamo la formazione di Boucher un po' si ritira su dopo qualche partita non andata bene, giusto per star bassi. Vince la Reggiana di Tessar 3-1 contro il Vado e anche il Perugia tira un sospiro di sollievo perché riesce a battere il Pineto 2-1.
2: Sì, Diana veramente, come dicevamo ieri nella nostra chat di redazione, deve fare un monumento a Cabasci a cui probabilmente concederebbe anche di entrare in sala parto per assistere alla nascita del figlio, perché se lo parte se lo porta ovunque, ma dopo il gol che gli ha tirato fuori ieri, penso che gli consegnerà le chiavi di casa. No, vorrei ridimensionare un
1: Cabasci
2: filino
1: è
2: la vittoria.
1: troppo forte. Cabasci
2: Gran
1: per me è
2: giocatore, sì.
1: uno dei giocatori più sorprendenti che non mi spiego perché non abbia mai avanzato un po' in carriera.
2: Vabbè, lì magari sono scelte personali, sono quei giocatori che preferiscono rimanere nella comfort zone ed essere i big di una categoria piuttosto che salire. No, vorrei ridimensionare un pochino l'impresa del Latina, perché a parte Parigi non ce l'avrà mai più, nel senso che non è che ce l'ha, è mancato questa
1: Sì.
2: settimana, l'hanno venduto.
1: No.
2: Tra l'altro ritornerei magari dopo sulle parole di Condò perché mi sembrano veramente preoccupanti, però insomma ha vinto 2-0 col Forlì, che con massimo rispetto per il Forlì, è un
1: Rifilato 6
2: under
1: gol al
2: 19 il Forlì.
1: Pescara. Ha rifilato 6 gol al Pescara, che non so a
2: Sì,
1: questo
2: no,
1: punto
2: no,
1: se è
2: per
1: più
2: carità.
1: preoccupante il Pescara. Perché Perché non so il
2: Sì,
1: Pescara
2: il Pescara ne
1: quest'anno.
2: aveva presi anche 5 dall'Avezzano neanche un mesetto fa, quindi insomma, diciamo, la difesa del Pescara va un filino registrata. No, dicevo, però è preoccupante se fossi un tifoso del Latina le parole di Condò, perché ha sostanzialmente sconfessato tutta la linea societaria, a parte che quella frase sulle freccette e il bazooka, cioè le altre società hanno il bazooka, io cercavo i giocatori con le freccette, la dice lunga sulla potenza economica del Latina. Ma più che altro il fatto che Condò ha sostanzialmente detto che Parigi era stato ceduto, c'era cioè un accordo con Ravenna a metà luglio, a fine luglio, e che la società poi ha voluto tirare per le lunghe perché sperava di incassare di più, ma alla fine ha incassato la stessa cifra che aveva proposto il Ravenna il 25 luglio, ma l'ha incassata al 31 agosto, senza quindi dare l'opportunità di prendere il giocatore, il sostituto di Parigi. L'impressione era che non ci fosse nessuna volontà di prendere il sostituto di Parigi, cioè incassare i soldi di Parigi e basta. Quindi, non so, la vedo complicata. Quest'anno a Volpe faccio veramente i più grandi in bocca al lupo, più grandi in bocca al lupo, perché sarà una stagione molto molto complessa a Latina. Però, insomma, già che sta facendo questi risultati è sicuramente un aspetto positivo. No, c'è da segnalare nel girone B, secondo me, due cose. La prima è la prima vittoria dell'Ostia Mare in Serie C, che è un
1: Sì.
2: evento storico, perché l'Ostia Mare fino adesso aveva fatto la vecchia C2, che era la quarta serie, non la terza. E soprattutto c'è da segnalare il Grosseto, perché lì veramente stiamo parlando di un'impresa. Non so quanto reggerà, ma il Grosseto è una squadra che credo complessivamente la rosa avrà 15 presenze in Serie C, tutti i giocatori del Grosseto. Quindi partire con 9 punti, quanti punti? 7 punti in 3 partite, insomma, significa che
1: Sette.
2: Indiani, sì, 7 punti in 3 partite. Indiani, oltre a essere il famoso guru della Serie D, che è un campionato che ha vinto 26 volte, probabilmente qualche chance in più in C l'avrebbe meritata in carriera, forse magari anche più della Serie C.
1: E allora Matteo, andiamo velocemente al girone C con Crotone Barletta che termina 2-2, vince di misura il Bari contro il Casarano 1-0, mentre il Sorrento è corsaro sul campo del Giuliano 0-2 il finale. Perde anche il Monopoli 1-0 in favore del Potenza, mentre tra i fischi della Rechi la Salernitana non va oltre l'1-1 con la Cavese. Vince il Savoia, lo fa sul campo dell'Altamura, mentre di 2-2 il finale tra Casertana e Scafatese. Accennavamo prima del buon Gaetano Auteri che allo Zaccheria perde il derby con l'Audace Cerignola. 0-2 il finale. Questa sera poi alle 20:30 a Catania Cosenza, mentre alle 21 chiuderà il tutto Picerno Inter Under 23. E questa Salernitana, perché c'è anche un Casarano, da cui io mi aspettavo qualcosa in più visto quello che è stato l'anno scorso, però forse i fari si accendono tutti su una Salernitana che non decolla.
2: No, allora, Catania ha avuto anche la sfortuna di un calendario non agevolissimo, perché ha perso col Bari 2 volte, perché aveva perso anche in Coppa Italia a metà agosto. La Salernitana, fino a questo momento, insieme al Catania, che vedremo cosa fa stasera, è la più grossa delusione. Diciamo, il Catania ha quantomeno l'alibi di un progetto tecnico nuovo, un allenatore nuovo, un direttore sportivo nuovo. La Salernitana no. Fagiano lavora dall'anno scorso, Cosmi è stato preso a metà stagione dell'anno scorso. Non sembra aver dato assolutamente un'impronta né di gioco né di identità di squadra. L'anno scorso io penso che la Salernitana abbia fatto tutto il possibile, non l'ho vista come una stagione così disastrosa, perché obiettivamente il Benevento ha fatto 100 punti in campionato, nei playoff non è che è uscita contro l'Arzignano, con tutto il rispetto per l'Arzignano, la Salernitana, però quest'anno doveva fare molto di più, perché veniva da un anno in cui poteva aver gettato le basi. È vero che il girone non sembra ancora aver espresso, diciamo, una conformazione delineata sulle favorite, perché anche lo stesso Bari non è che sia partito proprio alla grande, però se cominci a perdere così tanti punti fin dall'inizio, anche perché il calendario della Salernitana non è che sia stato proprio proibitivo in queste prime giornate, e fai 2 punti
1: Esatto, è
2: in 3
1: quello.
2: partite, non oso pensare quando poi cominci a affrontare gli scontri diretti, oppure magari è proprio la classica squadra che si esalta negli scontri diretti. Certo, se fa
1: Ma i
2: questa
1: punti devi
2: stagione
1: farli
2: la
1: anche
2: vedo proprio
1: prima.
2: male.
1: Effettivamente il girone C che poteva sembrare, no, quello già scritto, quello già deciso, invece è notevolmente sottotono quest'anno. Un po' le penalità, un po' le squadre che partono in ritardo, un po' il Bari con mille mille disastri. Insomma, Matte, forse ci faranno divertire. E purtroppo però il tempo a nostra disposizione è finito. Dopo che ci siamo lanciati in pronostici con Caroselli a Treviso, probabilmente Caroselli anche a Foggia, insomma, un po' così. Io purtroppo devo
2: Trento
1: salutarti,
2: listata
1: ma
2: al
1: credo che
2: lutto.
1: ci ritroveremo. Esatto. No, vedremo stasera. Ti scriverò dopo i risultati di Treviso e Trento. Ci aggiorneremo dopo quelle due partite.
2: Cioè, suoneremo De Profundis per le ambizioni di Trento e Treviso stasera.
1: Ti scriverò. E allora, intanto che vabbè, io e Matteo ci risentiremo stasera, lo ringrazio per essere stato con noi ora. E una piccolissima, mi stavo anche incartando, vedi, già dalla pressione che sento io più di Gorini e Tabiani. Dicevo, Matte, grazie per essere stato con noi. Ora una piccolissima pausa pubblicitaria e poi di nuovo qua in studio con la seconda parte di A tutta C.
2: Grazie Claudia, buon lavoro e buona giornata.

Ed eccoci qua nuovamente in studio per la seconda parte di A Tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C. Una Serie C che, come abbiamo raccontato insieme a Matteo Ferri, ora sbaglio anche i nomi, siamo a posto, dicevo, come abbiamo raccontato insieme a Matteo Ferri della redazione di TuttoC.com. E insomma, è già entrata abbastanza nel vivo una terza giornata che ha regalato risultati anche, insomma, curiosi, risultati non propriamente prevedibili, ma insomma una terza giornata che ha dato già un po' di linea a quello che è il campionato. E allora, intanto, scusatemi, ho anche un po' di mal di gola. Costantino dalla regia mi sta dicendo che sta tentando di perfezionare il prossimo collegamento. Io lo ringrazio per veramente, come ci vuole molta pazienza. Ma allora, abbiamo accennato un po' a tante squadre che comunque devono ancora magari ritrovare un po' la loro via. Tra le sorprese potrebbe esserci il Novara, un Novara che comunque è ripartito dopo una stagione non semplicissima, un Novara che questa sera affronterà il Renate, una gara che mister Alessandro Birindelli, il tecnico degli Azzurri, ha presentato così. Vado a leggere ciò che ha riportato il sito ufficiale del club. La squadra sta discretamente bene dopo i due impegni ravvicinati. Gli ultimi arrivati stanno crescendo di condizione anche se non sono al top.

0: significa, non meritandolo. Probabilmente anche la ex squadra di Birindelli, la Pianese, è una di quelle formazioni che ha lasciato diversi punti in campo, una squadra che comunque deve rinascere, ma qui stiamo raccontando di formazioni che hanno cambiato allenatore, hanno iniziato un nuovo percorso, sia il Novara che il Renate che la Pianese. Per cui, insomma, ci sarà da capire un po' quello che sarà il percorso poi di tutte le altre squadre. Chi invece, insomma, ripartiva da una situazione un pochino più consolidata, ne abbiamo parlato proprio con Matteo Ferri, era la Salernitana. Intanto però Costantino mi stava dando degli aggiornamenti, quindi prima di ritornare nel caso in casa Salernitana... Va bene, e allora, niente, ci sono dei piccoli problemi tecnici con l'ospite. Io dicevo, c'è una Salernitana che comunque sta un po' faticando, una Salernitana che non ha esordito per come ci si aspettava. L'avvio di stagione è stato da incubo, perché è stato un avvio da incubo. Il Sorrento si è imposto alla Rechi alla prima di campionato, poi sono arrivati due pareggi, l'ultimo, di ieri contro la Cavese, un pari che ha portato a dei fischi sonori da parte della tifoseria granata all'indirizzo della squadra guidata da Serse Cosmi. Insomma, è un momento difficile per la Salernitana, sicuramente una Salernitana chiamata a far qualcosa di diverso da quello che sinora ha fatto. Però io lascio la parola a chi quella gara l'ha vissuta davvero da vicino, ovvero a Serse Cosmi. Vi faccio ascoltare quelle che sono state le dichiarazioni del tecnico dei campani riprese dai canali ufficiali del club.
1: Mister, buonasera. Almeno per un tempo la Salernitana, per usare un aggettivo che lei aveva auspicato, che lei aveva utilizzato alla vigilia per descrivere post-mercato, è stata una squadra credibile che ha tenuto bene il campo e che ha anche avuto almeno 3-4 opzioni per poter raddoppiare. Succede che al primo scricchiolio, probabilmente legato anche a una condizione da affinare, a caratteristiche che dei giocatori che devono appunto essere affinate, gli avversari passano come lama nel burro. Una squadra che al primo soffio, come la casetta dei tre porcellini, no, va giù. Ed è un peccato perché una squadra è fatta non soltanto per andare avanti e costruire, ma deve essere anche solida, deve saper anche tenere botta quando c'è da duellare, come diceva lei appena 24 ore fa. Grazie.
2: Ma sì, credo che questo, la disamina della partita sia facilmente leggibile, no? Credo che il primo tempo doveva chiudersi con almeno due gol, almeno perché due ne avevamo fatti. Perché il gol che è stato annullato a noi rientra nella casistica dei gol annullati per un fallo subito. Cioè tu ti annullano un gol per un fallo subito dall'attaccante. Bellissimo, cosa se vi accorgete, perché non siete stati attenti al gol in fuorigioco col Sorrento. Io sono stato zitto, non ne ho parlato, ci sono i testimoni. Oggi diventa un pochino quasi comico il gol che ci è stato annullato e voglio partire da lì non per prendere scuse, per dire che intanto è vero che potevamo incrementare, è vero che il portiere avversario ha fatto due grandissime parate, una abbastanza, diciamo, fortunosa, distinta, la seconda su Villa molto bella, poi altre situazioni dove potevamo e dovevamo incrementare. E io sono entrato dentro lo spogliatoio avendo la percezione che difficilmente potevamo al secondo tempo mantenere quei ritmi. Questo non significa però non mantenere quei ritmi, significa giocare accorti, stringere le linee e magari trovare la possibilità per poter fare qualche transizione offensiva perché avevamo giocatori come Dursi, come Ashik, come Villa, che una volta riconquistata palla avrebbero potuto andare negli spazi che inevitabilmente la Cavese avrebbe concesso. Invece è successo quello che vi ho detto.

0: anticipato ieri, il calcio è fatto di duelli, primo e seconde palle, il primo tempo l'abbiamo vinte tutte, il secondo tempo è iniziato dove da subito non riuscivamo più a vincere un contrasto, non intercettavamo più palloni che il primo tempo intercettavamo con molta facilità, e duelli quasi sempre a vantaggio degli altri, e la squadra avversaria ha preso possesso della metà campo. Mi ricordo, a parte il gol, la situazione del gol annullato, poi ditemelo voi se vi ricordate grandi occasioni, io non me le ricordo, però è probabile che sia smemorato, è normale, ci stava che gli altri giocassero anche nella tua metà campo, era una necessità per la Cavese farlo. Noi abbiamo perso da subito, non dopo 20 minuti, da subito degli equilibri, perché non era stanca la squadra al primo del secondo tempo, poteva e doveva esserlo magari in qualche giocatore al ventesimo del secondo tempo, e quindi abbiamo cominciato a correre, che in queste situazioni atmosferiche è la cosa peggiore che puoi fare, e abbiamo speso tante energie, diventavano fondamentali due mediani in quel momento, Tascone e Vitale, che sono andati a giocare in zone del campo dove dovevano faticare per andarci, e poi se perdevamo palla, come spesso succedeva, dovevano fare tanto campo per ritornare in mezzo, quindi qualcosa lì abbiamo perso quando dovevamo stare lì, stretti, compatti, chiudere tutte le linee di passaggio e poi avere la consapevolezza di ripartire, perché quella era non la partita che volevo, però era normale che potesse diventare così. E un minuto prima del gol subito c'è stata l'occasione, quella di Gianno, dove veramente credo che era difficile non mettere dentro quel pallone, perché contro nessuno, tre giocatori, la palla è passata, e poi abbiamo subito la punizione, stava ripartendo a Schick che ha toccato la palla con la mano, quindi... Però questi sono episodi, e poi dopo il gol subito la squadra si è sentita psicologicamente frustrata, non ha, sì, ha avuto delle vampate, ma era non più qualità, era puro istinto, un po' di confusione, e in questo periodo non è che possiamo trovare un gol di fortuna, semmai lo subiamo, come è successo, e quindi questa per me è stata la partita. C'è un grandissimo dispiacere, un peccato, perché voi dite sì, ma le partite non durano 45, perfetto, sono d'accordo con voi, però dovevamo gestire meglio il secondo tempo in alcuni aspetti e non l'abbiamo fatto bene. Rimane il fatto che abbiamo creato 6 occasioni, abbiamo fatto 2 gol, ripeto, 2 gol, non uno, 2 gol. Torniamo a casa con un pareggio che ovviamente ci fa star male, ma ci fa star male per un motivo, lo sapete qual è il motivo? Perché in 3 partite ci abbiamo 2 punti, motivo è quello, questa è una lettura della partita di oggi, che sono tutti avvelenati, giustamente, perché bisognava, una partita bisognava solo vincere, e non è successo, e quindi ci rimettiamo sotto, almeno per quello che mi riguarda, parto dal primo tempo. Se volete, anche non faccio mai nomi, credo che abbiate visto che in difesa abbiamo acquistato un giocatore di grande personalità, di grande qualità, che è Cilento. Pieraccini sta dimostrando sia assolutamente affidabile, quindi questo è già una cosa positiva.
1: Buonasera mister.
0: Buonasera.
1: 6 occasioni, 2 gol, 1 a referto, ma la domanda è, le chiedo, perché questi giocatori sbagliano l'ultima scelta, l'ultimo passaggio, o il tiro, o proprio la rifinitura? Che cosa c'è che non va? Perché a parte le occasioni limpide, anche ce ne sono state anche altre 5-6 potenziali, quindi è proprio una parecchie volte anche Villa è andato via a sinistra, è stato ignorato. Io vorrei capire dove sta il problema di questa squadra nella rifinitura, negli ultimi passaggi, negli ultimi 20 metri dell'area avversaria.
0: Ma guarda, ti rispondo in maniera sincerissima. Noi abbiamo giocatori che hanno delle caratteristiche, quindi sono bravi magari ad andare negli spazi. Non c'è un trequartista. Cioè, adesso non dite, bisogna comprare un trequartista. C'è uno che ha forse Vitale, però Vitale è molto bravo giocando da mediano, nel lancio lungo, credo che il primo tempo abbia fatto 2-3 lanci che si vedono in categorie superiori, come qualità, come precisione. Siamo precipitosi. Siamo precipitosi e sbagliamo la scelta, ma secondo me rientrano le caratteristiche un pochino dei nostri centrocampisti, quindi aspettatevi che possiamo e dobbiamo migliorare, ma non grandi miglioramenti, perché queste sono qualità, bisogna andare in gol in un'altra maniera. Poi se mi stupiscono che migliorano, però i giocatori sono quelli di centrocampo, no? Tascone non è il rifinitore, Jabouin non è il rifinitore. Ashik non è un rifinitore, Varela non è un rifinitore, Villa non è un rifinitore, cioè parlo di giocatori anche esterni, quindi no. E quindi bisogna trovare altre alternative. E comunque sono d'accordo con te, perché molti non hanno questa capacità di vedere le potenziali azioni, perché magari perdi una palla a centrocampo nella tre quarti e dici, vabbè, è una palla persa. No, è una palla che doveva arrivare a uno sviluppo finale abbastanza scontato, e invece non ci arriva. Sono d'accordo con te.
2: Buonasera mister, sono qua. La mia domanda era più, volevo chiedere un commento, insomma, sugli ingressi, soprattutto di Jabua, di Varela e di Lescano, e anche chiederle come mai con un quinto slot, un quinto cambio ancora da poter fare, non ha voluto inserire Bevilacqua a 12 minuti dalla fine. Grazie.
0: Non ho capito, il quinto slot ormai avevo fatti tutti, credo, dopo Varela.
2: Sì, no, intendevo il quinto cambio da fare insieme quando ho sostituito Ashik e Villa. C'era un quinto cambio da poter fare.
0: Ashik, Villa e l'altro chi dovevo sostituire?
2: Non lo so.
0: Ah no, dici, beh, sei tu l'allenatore. Durzi, se entra Bevilacqua poteva essere Durzi. Sì, no, io penso che eravamo sufficientemente in grado per essere teoricamente offensivi. Non lo siamo stati, quello è un altro discorso, però... Barella ovviamente è arrivato da due giorni, si è catapultato anche in un contesto che la partita era 1-1, quindi i compagni non è che stessero freschissimi, ha lasciato intravedere le qualità, però non potevamo pensare, speravamo, dico, magari risolvesse lui una situazione, però non è stato così. Poi dopo poteva entrare a bevi l'acqua, cioè è tutto giusto da quello che diciamo.
3: Mister, buonasera. Quando...
4: E allora, queste erano le parole di Serse Cosmi, il tecnico della Salernitana. Beh, parole che soprattutto all'inizio mi hanno fatto un po' strano, perché io non credo che una squadra come la Salernitana possa pigliarsi i gol annullati, possa trovare alibi in questo. Non dico che Cosmi lo abbia fatto, ma è ritornato sulla partita del Sorrento, è ritornato sul gol di ieri. Anche un po' mi è sembrato, a me personalmente, se non è così chiedo già scusa, che volesse un po' accusare i giornalisti che soprattutto nella gara contro il Sorrento lo hanno attaccato a prescindere la Salernitana, non vedendo che il gol dei rossonero era in fuorigioco. Ora ripeto, la Salernitana per me arriva da una stagione non positiva. Matteo Ferri è stato più clemente nel giudizio. Per me la Salernitana arriva da una stagione non assolutamente positiva, come del resto non è stata particolarmente positiva la stagione del Catania, perché è vero che l'avversario che i Granata hanno affrontato ai playoff si chiamava Ravenna, un'altra delle squadre che ambiva alla promozione, ma non credo che ci fossero troppi attenuanti soprattutto per la posizione di classifica che i campani hanno occupato per diverso tempo. Insomma, si sono fatti rimontare da altre squadre altrettanto forti, perché il Benevento per me lo scorso anno ha legittimato sul campo tutto quello che ha conquistato. È un mercato, anche quello della Salernitana, che a mio modesto parere, non faccio io il direttore sportivo, io faccio la giornalista, ma un commento posso farlo, è un mercato che è stato decisamente sottotono, un mercato da cui mi sarei aspettato onestamente qualcosa di più, perché qualcosa a questa squadra manca. Mi dispiace se qualcuno magari si risentirà, e non credo che magari si interverrà nel mercato svincolati, ma a mio avviso qualcosa a questa compagine manca. Il Catania nel girone C ha un po' l'attenuante delle problematiche societarie, ce l'ha anche il Crotone che è ripartito da zero, ripartirà anche con una penalità, perché il presidente Brennan non si nascose nel mese di luglio e disse che effettivamente i pitagorici avevano rischiato di non iscriversi al campionato. C'è il Cosenza che ha tutto un problema relativo anche ai dissidi tra il presidente Guarascio e l'amministrazione comunale, un Bari che non si capisce bene in che acque versi, quindi la Salernitana non credo che abbia scuse quest'anno. Ripeto, mi dispiace se qualcuno se la prenderà, ma a mio modestissimo parere la Salernitana quest'anno non ha scuse. È vero che vincere non è mai facile, perché alla fine ne vince una per girone e un'altra va su ai playoff, che sono un po' un tarnallotto, ma ripeto, per me non ha scusanti. Vedremo poi quello che sarà, perché dopo tre giornate è chiaro che non si possono tracciare bilanci. Certo, qualche squadra li ha già tracciati, perché c'è la Scafatese che dovrà poi nominare anche il nuovo allenatore. Ora c'è una guida ad interim, è stato il primo barra secondo esonero in Serie C, quello del trainer giallo-blu. Il primo era stato ancora prima del via della stagione a Perugia, Giovanni Tedesco è stato sollevato dall'incarico con gli umbri affidati a Aimo Diana, che è stato scelto dalla nuova proprietà che è poi subentrata. Insomma, io ripeto però che per me nel girone C per la Salernitana non ci sono alibi. Ci spostiamo invece di nuovo al girone B, perché abbiamo parlato anche del Latina e, a proposito di allenatori, i miracoli cui è costretto Gennaro Volpe, un tecnico che lo scorso anno è subentrato sulla panchina pontina in un momento assolutamente disastrato, con i nerazzurri che sembravano ormai prossimi alla retrocessione in Serie D. Non solo li ha salvati con largo anticipo, ma ha anche centrato una finale di Coppa Italia Serie C, che con il trofeo che è poi sfumato solo per un gol nella gara di andata. Ma da quella competizione il Latina è uscito a testa alta ed avrebbe avuto tanti presupposti per poter ripartire bene, se non fosse stato, come poi ha detto prima giustamente Matteo Ferri di TuttoC.com, che il mercato qualcosa ha portato via. È stato un mercato dove forse non si sono investite tutte le risorse che la società poteva e doveva magari investire per consegnare una squadra ancor più competitiva al tecnico, in un girone che per me è il più difficile della categoria, un girone che annovera addirittura tre delle quattro retrocesse dalla Serie B, Pescara, Reggiana e Spezia. E quindi io credo proprio che Volpe sarà costretto agli straordinari, anche perché comunque di fatto Giacomo Parigi, l'attaccante che poi è passato al Pescara in sostituzione di Di Nardo, che è rimasto in Serie B alla Juve Stabia, è rimasto, nel senso che il Pescara lo ha ceduto in Serie B al Pescara, ma lo scorso anno Di Nardo con il Delfino aveva militato nel torneo cadetto. Beh, Giacomo Parigi è approdato al Pescara e il Latina di fatto non ha avuto il reale e concreto sostituto. Non dico che a livello numerico manchi qualcosa alla squadra guidata da Gennaro Volpe, ma di sicuro non c'è il goleador. Poi magari insomma, ci sorprenderanno i calciatori che ora stanno vestendo la maglia nero-azzurra, che lo stanno facendo bene, perché è vero che insomma gli episodi hanno condannato i pontini nella sfida contro il Ravenna, che ha vinto 3-1, ma ieri c'è stata un'importante vittoria sul Forlì, che magari può essere un po' può essere un po' la svolta di questa stagione appena iniziata. Quindi insomma vedremo anche tutto quello che sarà il percorso della formazione pontina, e anzi vi lancio già un piccolo spoiler, che così dopo dedicheremo più tempo a quello piuttosto che alle mie parole. Vi lancio questo piccolo spoiler: andremo poi ad ascoltare in chiusura di trasmissione proprio quelle che sono state le parole dell'allenatore di Gennaro Volpe nel post gara. Un Gennaro Volpe sempre estremamente lucido, composto e garbato, ma con davvero ottima capacità di analisi di quello che accade alla sua squadra. Tra l'altro, questo è stato il primo turno che si è giocato a mercato chiuso e avremo poi modo di affrontare durante anche tutto l'anno la problematica del giocare a mercato aperto. Mi avrebbe incuriosito, ma ci sarà sicuramente tempo per farlo, anche il parlare della tematica dello scendere in campo alle ore 15 con queste temperature bollenti. Ieri a Castellammare di Stabia, ne parlavamo prima proprio della Juve Stabia, si è sfiorata la tragedia perché si stava giocando in Serie B Juve Stabia Pisa e il difensore del Pisa Rosen Bojinov è caduto a terra, collassato per una forte disidratazione che aveva portato a un principio di convulsioni, il tutto dovuto dal caldo. Probabilmente non è così idoneo in nessuna categoria mettere le gare alle ore 15 quando le temperature toccano i 35 gradi, insomma forse è un po' rischioso, però poi avremo modo di parlare anche di questo. Intanto una piccolissima pausa pubblicitaria, poi torneremo qua nei nostri studi con la terza e ultima parte di A Tutta C.

0: Nuovamente in studio con la terza e ultima parte di A Tutta C, dove vi ho già detto cosa andremo ad ascoltare. Vi lascerò a brevissimo con le parole del tecnico del Latina Gennaro Volpe, che ieri in sala stampa ha commentato il primo successo stagionale della formazione pontina, centrato con il Forlì. Insomma, un successo sicuramente molto importante per il morale dei nerazzurri. Vedremo un po' quello che poi sarà tutto il percorso della squadra nerazzurra in questo ostico girone B, che, lo ripeto, è a mio avviso, a mio personalissimo parere, il più ostico di tutta la categoria. Intanto arriviamo a fine puntata, se non smonto il microfono. Costa, cosa sto facendo? Cosa sto combinando? Niente, forse è meglio se vi vado a ricordare tutti
1: Paura,
0: gli appuntamenti,
1: eh?
0: Perché... sei cattivissimo! Cioè, vedete come vengo maltrattata dai registi? Sono cattivi, sono cattivissimi. No, no, in realtà sono molto buoni, è che... vabbè, io gli smonto lo studio, ma insomma, ce la vedremo dopo io. E Costa diceva, allora... poi se mi prende la ridarella è finita, mi dimentico anche cosa devo dire. No, gli appuntamenti. Allora, vi invito ovviamente a seguire TMV Radio per tutte le trasmissioni che seguiranno alla nostra, che tornerà poi domani alle ore 9:45. Si parlerà non solo di Serie C, ma anche di Serie B e soprattutto di Serie A, perché è arrivato il primo esonero anche in massima serie, quello di Fabio Grosso, ieri dalla Fiorentina. È atteso a breve l'annuncio di Vanoli, che dovrebbe già condurre questo pomeriggio il primo allenamento della stagione. Quindi insomma, ci sarà davvero tanto di cui parlare anche per le altre categorie che non sono la Serie C. Ma oltre a TMV Radio vi invito anche a seguire tuttomercatoweb.com per essere aggiornati su tutti questi temi che ogni giorno il calcio nostrano ci propone anche post mercato, perché è vero, si è chiusa la sessione estiva, ma adesso c'è il mercato svincolati, tutte le girandole allenatori, insomma, di temi ce ne sono tanti. Un allenatore che invece la panchina la sta tenendo ben salda dopo il miracolo dell'anno scorso e dopo quello che dovrà fare quest'anno è appunto Gennaro Volpe. Io vi saluto, vi do l'appuntamento a domani e vi lascio con le parole del trainer nerazzurro.
2: Buonasera mister, Gianluca Atlante di Latina Oggi. L'avevi detto la vigilia, una partita da vincere, e la squadra credo che l'abbia interpretata nel migliore dei modi, sin dall'inizio insomma. Poi bisognava chiuderla, perché poi queste partite basta o niente perché possono essere riaperte.
3: Sì, sì, assolutamente d'accordo con la tua analisi. Faccio complimenti ai ragazzi perché hanno fatto una partita sotto il profilo della voglia, dell'atteggiamento, una partita giusta. La cosa che mi fa arrabbiare è che dobbiamo essere, possiamo fare cose migliori con la palla. E anche senza, perché noi non dobbiamo mai accontentarci di risultato, ma bisogna sempre pretendere il massimo dalle nostre possibilità, dal nostro valore. Quindi bene, ripartiamo da una vittoria che era importantissima, perché la volevamo, la cercavamo tutti, l'abbiamo fatto nel modo giusto. Oggi era importante vincere e l'abbiamo fatto in una maniera convincente. Poi sicuramente queste partite vanno chiuse, perché se non tempo abbiamo avuto veramente tantissime occasioni per farlo e non l'abbiamo fatto. E come hai detto tu, a volte un episodio, una palla messa su può compromettere un risultato, una prestazione che insomma ci avrebbe tolto qualcosa. Sicuramente l'espulsione poi ci ha agevolato, ma nulla toglie a quello che poi hanno prodotto i ragazzi. Ed è un premio soprattutto per la loro serietà, per la loro abnegazione durante la settimana, che è veramente perfetta.
2: Senti, volevo dirti, è un buon viatico in vista della partita di Grosseto di mercoledì, perché comunque il Latina ci tiene, la Coppa Italia lo scorso anno è stato finalista, è arrivato un passo da conquistare, insomma la Coppa Italia può aprire delle porte importanti e tu lo sai, insomma, quindi è un buon viatico questo in vista di Grosseto.
3: Ma sì, sicuramente vincere da fiducia, da entusiasmo, da consapevolezza di quello che si può fare e si può ottenere. Noi ci teniamo a tutte le partite, quindi a prescindere che sia campionato Coppa Italia, il nostro obiettivo è cercare di fare punti e di vincere le partite. Quindi da domani ci prepariamo già per una partita che comunque è difficile perché è fuori casa contro un Grosseto che comunque ha avuto un ottimo inizio di campionato.
2: Senti, ti stuzzico sempre nelle corde vocali perché so che comunque tu hai dimostrato di essere un allenatore che vuole la sua squadra che vada in pressione a destra e a sinistra. Quando tu vedi oggi però le prestazioni di Tomaselli e di Baez e quella di Cioffi quando è entrato, perché Cioffi quando sarà a pieno regime, ragazzi, è tanta roba, ti chiedo se quel 4-3-3 che tutti noi sogniamo può essere attuabile.
3: Ma sicuramente no, io non sono legato a un modulo, ma sono legato alle caratteristiche dei giocatori, quindi è chiaro che Antonio è un valore aggiunto per il Latina, è un valore aggiunto per me, è un valore aggiunto per la squadra, non ha ancora la miglior condizione perché ha saltato tutto il ritiro, quindi è un giocatore che va preservato e va gestito nella maniera giusta, perché è un giocatore che vive di strappi, che vive di uno contro uno a campo aperto. Quindi quando staranno tutti bene si può pensare a più cose. Così ti faccio contento.
1: Buonasera mister
3: Ciao,
1: Mancini
3: buonasera.
1: Messaggero. La sensazione è che oggi, al di là poi del discorso legato all'espulsione, il Latina avesse proprio imboccato quella strada sin dall'inizio. È entrata proprio con la voglia di dimostrare che in questo campionato ci vuole stare.
3: Sono d'accordo con te, ho visto già a partire dal riscaldamento una squadra concentrata, una squadra vogliosa di riscattare la sconfitta di Ravenna. E sono d'accordo sul fatto che comunque oggi il Latina c'era. Poi sicuramente dobbiamo migliorare nella gestione della palla perché abbiamo sbagliato tantissimo. Dobbiamo essere più bravi. Soprattutto quando poi siamo rimasti con l'uomo in più a gestire meglio tante situazioni. Poi è chiaro che abbiamo avuto tante transizioni positive dove andavano sfruttate sicuramente meglio. Un aspetto su cui noi ci lavoriamo e ci continueremo a lavorare perché sono situazioni che poi possono incidere in maniera netta e positiva durante la partita.
1: Dal punto di vista dei singoli, invece, visto quello che aggiunge in fase di non possesso e anche in fase di possesso, dobbiamo abituarci a vedere Ercolano lì.
3: Ercolano è un giocatore, credo, unico in questa categoria perché è un giocatore di un livello cognitivo superiore. Non mi piace mai soffermarmi sui singoli, però Manuele è un giocatore evoluto, un giocatore intelligente che sa fare tante cose, sa giocare fuori, sa giocare dentro e ti permette veramente la sua duttilità durante la partita di poter interpretare e di saper fare più cose di ci per...
4: Solo su TMV Radio. Siete alla

0: Cari amici di TMV News, buonasera, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con la nostra trasmissione. Come sempre, tante notizie, tanti argomenti da affrontare, a partire dalla novità in casa fiorentina, l'esonero di Grosso, il ritorno di Vanoli, ma ovviamente ci soffermeremo anche sul campionato, su quello che ha detto la terza giornata della Serie A. Andiamo subito a salutare in collegamento con noi Gianluca Presicci. Ciao Gianluca, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, grazie.
0: La notizia del giorno è quella che riguarda la Fiorentina, l'esonero nella notte scorsa di Fabio Grosso e la decisione di tornare a puntare su Vanoli, l'allenatore che aveva condotto alla salvezza non senza problemi la Fiorentina l'anno scorso e che poi era stato messo alla porta, tra virgolette, non c'erano state, secondo Paratici, le condizioni per andare avanti. Paratici voleva puntare per un nuovo corso su Fabio Grosso, ma i risultati sono stati disastrosi da parte della Fiorentina: 3 sconfitte consecutive, 9 gol subiti, uno soltanto segnato, insomma un inizio davvero horror per la Fiorentina.
1: Guarda Lorenzo, questa notizia ovviamente credo che non dire che è sorprendente nonostante i 0 punti sia poco, ma per un semplice motivo, perché una società come la Fiorentina, che prendendo Paratici ha sulla carta intrapreso un percorso serio, un percorso adulto, un percorso fatto di sapere, quindi non decidi di non tenere Vanoli, che aveva fatto il suo l'anno scorso e anche più del suo. Prendere un allenatore tra virgolette emergente, che a Sassuolo aveva fatto bene, specialmente insomma il girone di ritorno, e dopo 3 partite dove comunque la Fiorentina ha raccolto niente, dove sicuramente ci sono tante critiche da muovere, perché obiettivamente abbiamo visto degli errori veramente da dilettanti, però specialmente le prime 2 partite ha creato, e dopo 3 partite capovolgere completamente tutto quello che avevi programmato quest'estate, onestamente, parlo da addetto ai lavori, mi sorprende un po'. Da una parte credo che sia giusto che venga riconosciuto e ridato a Vanoli quello che magari, non dico che non gli fosse stato riconosciuto, però insomma l'anno scorso, quando ormai alla fine ha raggiunto la salvezza, nessuno parlava della riconferma, perché già si guardava su nuovi orizzonti, come poi è stato. Quindi adesso onestamente ogni parola diventa difficile da interpretare, perlomeno per me, perché come tu ho appena detto è stata una decisione, non dico incomprensibile, perché dopo 3 partite e 0 punti, insomma, e grosse lacune ci poteva stare, non è uno scandalo, però insomma, visto la programmazione che avevano fatto, onestamente mi sorprende.
0: Ecco, l'impressione è che al di là dei risultati negativi, al di là del fatto che il gioco non si sia mai visto in queste 3 partite, non ci sia mai stata un'autentica identità da parte della squadra, dicevo, l'impressione è che ci sia stata anche una diversità di vedute tra Grosso e Paratici sul valore della rosa, sugli acquisti che sono stati conclusi da parte della Fiorentina. Tanti giovani, ma evidentemente Grosso chiedeva, aveva bisogno di qualche giocatore d'esperienza in più, e su questa linea evidentemente non sembrava concordare Fabio Paratici, che ha posto le basi per una Fiorentina che possa durare nel tempo. Cosa ne pensi?
1: No, ecco, hai tradotto quello che ho detto prima in poche parole. È questa la cosa sorprendente, no? Cioè, io decido di prendere Lorenzo e ti faccio il contratto fra 20 giorni, ma in questi 20 giorni io e te di cosa parliamo? È un po' quello che è successo in nazionale, no? Con Maldini e Leonardo. Cioè, se io decido di prendere un allenatore, uno staff, io credo che prima di arrivare alla firma discutiamo della rosa, che è la prima cosa, discutiamo dei collaboratori, discutiamo dello staff. Se nel momento in cui te firmi e non ci troviamo d'accordo su quello che è stato messo in tavola, è questa la cosa che è sorprendente, no? Io posso capire un allenatore che subentra in un momento di mercato e poi magari il mercato non soddisfa le esigenze dell'allenatore, ci può stare, ma quando io decido subito di cambiare allenatore e punto nettamente su Grosso. Di cosa ci parlo con Grosso prima di farlo venire a Firenze? Di quello che sarà la Fiorentina. È questo che è sorprendente. Io mi ricordo, ci sono sta mi ricordo un Marcello Carli, direttore sportivo dell'Empoli, che prese Sarri conoscendolo per filo e per segno, e ora non ricordo bene, ma mi sembra che in Serie B le prime 3, 4, 5 partite le perse o fece
0: Sì, no,
1: o
0: ma guarda,
1: 0-15.
0: un altro esempio che si può fare è quello di Gasperini all'Atalanta. Nella sua prima stagione all'Atalanta iniziò
1: Bravo.
0: malissimo, ma l'Atalanta lo difese, lo ha protetto e poi sono arrivati i
1: Bravo.
0: risultati. E
1: È
0: l'Atalanta è
1: questo,
0: diventata
1: capito? È
0: l'Atalanta.
1: questo che sorprende, è questo che sorprende, capito? Un dirigente come Paratici che fa un mercato è ovvio che deve tener conto dell'allenatore che va a prendere, perché una rosa può essere buona per me, ma non può essere buona per un altro. E quindi è questo che onestamente, però ormai siamo abituati, ti ho detto, più o meno è successo anche nella nazionale, no? Perché te parli con Maldini e sai che Maldini vogliono prendere questi due, ma poi se questi due no, che sono Ancelotti e Guardiola, ma poi se Ancelotti e Guardiola ti dicono di no, avranno parlato di Pirlo, e qual è la sorpresa? È questo che sorprende, a meno che quello che poi è successo realmente sia diverso. Questo chiaramente lo possiamo soltanto immaginare.
0: Ecco, comunque l'impressione è anche che Paratici abbia voluto mettere a segno una serie di colpi anche molto velocemente per far vedere di essere in grado di allestire una rosa da dare subito a disposizione al tecnico per il ritiro e che però, come dicevamo in precedenza, insomma, c'è anche questa ipotesi che non ci sia stata tutta questa, questo collegamento, comunque questa discussione, questa condivisione tra il direttore sportivo e l'allenatore e poi la gestione degli ultimi giorni. Non è stata certo l'ideale, no? Per un allenatore, perché il caso Ken, che è stato tirato per le lunghe,
1: Bravo,
0: gli esterni che
1: bravo,
0: dovevano
1: bravo,
0: arrivare come
1: bravo.
0: primi rinforzi sono arrivati soltanto in extremis, e quindi so anche Grosso si è dovuto. Si è trovato a dover gestire una
1: Adeguare,
0: Fiorentina
1: adeguare.
0: pensata prima in un modo, poi l'ha dovuta ricostruire in un altro, poi si è trovato gli esterni e quindi è tornato al 4-3-3. Non sono mancati i problemi.
1: D'accordo, no, ma guarda, hai detto forse una cosa che mi è sfuggita. Che però è evidente. Il caso Ken, che insomma per la Fiorentina era il giocatore diciamo più importante, averlo avuto con quelle dinamiche sicuramente
0: Certo.
1: ha contribuito a creare le difficoltà. Poi ricordiamoci una cosa, che la Fiorentina l'ultimo anno, avendo già vissuto quella situazione, la paura è doppia. Perché poi ci devi mettere, sai, non è un ambiente che comunque bene o male è abituato, cioè gli ultimi anni di Italiano, nonostante le grandi critiche, anche di quella di Palladino, sono state sempre comunque partenze buone. E quindi invece l'ultimo anno è stato un anno per i tifosi viola, per l'ambiente viola, è stato un anno, parliamoci chiaro, drammatico. Quindi già la prima sconfitta ti ammazza, la seconda non ne parliamo, e adesso la terza diventa un baratro insormontabile. Quindi c'è da considerare anche il recente passato delle dinamiche della Fiorentina, che anche questo, insieme a quello che abbiamo detto, e questo discorso di Kane, che sicuramente ha pesato molto, sommate insieme, un grande dirigente, che però anche loro sbagliano, come Paratici, l'ha portato. Che credo con grosso dispiacere a dover rivedere le scelte fatte.
0: E insomma, diciamo che questa è la prima vera sconfitta di Paratici. Lui che aveva scommesso, tra virgolette, tutto su Fabio Grosso, adesso dopo 3 giornate si trova a doverlo esonerare, quindi è la prima vera sconfitta del suo lavoro. Parliamo un po' del
1: Dai.
0: campionato. C'è una Roma che continua a vincere, altra vittoria, la terza consecutiva contro l'Atalanta, sia pure in extremis, ma questa Roma fa sul serio anche per lo scudetto.
1: Ma guarda, io ero a vederla la Roma e ti dico, è stata veramente una partita. Io guarda, credo che qualcosa quest'anno nel campionato italiano, in meglio credo, stia cambiando. Ci sono dei segnali, no? In partenza qualche giovane che viene buttato dentro, qualche qualche straniero che finalmente sono stranieri insomma, non dico di primissimo livello, ma comunque con grandissime prospettive. La Roma, se continua a mantenere, diciamo, questa condizione fisica, che conoscendo Gasperini non credo che cambi di molto, è veramente uno spettacolo. Perché ricordiamoci che il primo tempo è stato clamoroso, non ha fatto gol. Alla prima sortita in avanti l'Atalanta ha fatto gol, sono stati 10 minuti di scoramento, poi sono ripartiti, e anche se hanno fatto gol gli ultimi minuti, ma è stata una roba proprio, cioè lì c'era proprio una spinta dal pubblico, anche perché adesso è in fiducia. Quello che si diceva dalla Fiorentina, no? La Fiorentina viene da un anno drammatico e quindi il tifoso purtroppo è condizionato. Al contrario, la Roma, che è arrivata in Champions, si ritrova che basta una scintilla per far ripartire l'entusiasmo. Poi non me ne vogliono gli altri allenatori, però riparliamo sempre di un allenatore che dà un'impronta alla squadra. Magari un allenatore un po' antipatico, a volte in alcune dichiarazioni si arrabbia se non gli fa la domanda giusta, però è un allenatore che lo vedi che c'ha la squadra in mano, che lo vedi che sa dove intervenire durante i 90 minuti, che ha fatto un mercato insieme alla società, che è mirato a quelle che sono la sua visione del calcio. Tanta roba.
0: Ecco, a proposito della Roma, diceva in un'intervista alla Gazzetta dello Sport oggi Fabio Capello che vede dei giocatori che per adesso riescono anche tutti a sacrificarsi, cioè si sono mentalizzati, sulle richieste di Gasperini, le stanno esaudendo tutte.
1: Io penso che quello che hai detto te adesso sia una delle priorità che un allenatore deve instaurare con la squadra. Perché al di là delle caratteristiche del 4-3-3, del 4-2-3-1 che ogni allenatore ha, al di là dei cambi, al di là di tutto, al di là di tutto. Però credo che questo che hai appena detto avvenga quando l'allenatore diventa credibile, è quello perché il problema, sai qual è? Il problema non è diciamo, dei 12-13 titolari, il problema è di far capire a tutto il gruppo, e oggi le squadre non sono come ai tempi miei che eravamo 16-17, adesso le rose sono anche di 30 giocatori. Oggi se te sei un allenatore credibile, perché quello che dici poi si verifica la domenica, allora riesci a far remare tutto il gruppo dalla tua parte. Poi Gasperini non difetta neanche nel far giocare uno titolare dopo quattro tribune, tra virgolette. E quindi questo è, secondo me, la caratteristica doc di un allenatore per stare a certi livelli: far remare tutti con entusiasmo, anche chi gioca meno, dalla tua parte.
0: Il pareggio di ieri tra Juventus e Milan non è stata una partita entusiasmante. Alla fine la squadra di Spalletti è riuscita a recuperarla con un ingresso alla panchina. Gatti.
1: Sì, come leggevo stamattina, dice, è meglio di Koulibaly come seconda punta. Sì, in effetti è stato un primo tempo bruttoccio. Secondo tempo un pochino meglio, però sai, in questo momento sono comunque due squadre, anche, vabbè, il Milan con Mourinho, nuovo allenatore, ovviamente sono tutte, anche se già si vede qualcosa, però ci vuole chiaramente, insomma, un po' di tempo per cercare di amalgamare il gruppo. La Juventus ha cambiato molto, e onestamente pensavo che da un punto di vista organizzativo e anche di quello che dicevamo prima della Roma fosse un pochino più avanti, perché ecco, Spalletti, a mio avviso, anche se le, nelle interviste devi prendere le ferie per
0: Sì.
1: ascoltarlo, è un allenatore credibile, un allenatore preparato, che è quello che riesce a spiegare alla squadra, poi insomma, si verifica in campo. E forse vedo un po' di poca juventinità nel gruppo. E dei momenti veramente, insomma, pensavo che fossero un po' più avanti. Per il Milan l'ho detto, penso che sia una cosa normale, però sono due buone squadre, tutte e due si sono rinforzate, secondo il mio punto di vista, rispetto all'anno passato.
0: Senti, il Napoli comincia ad essere già, sono passate soltanto 3 giornate naturalmente, però comincia a essere in ritardo perché a fronte della vittoria iniziare la prima giornata, poi sono arrivati due KO, l'ultimo quello con l'Inter, tra l'altro dopo che si era portato in vantaggio per 2-0.
1: Sì, il Napoli è, secondo me è una situazione, è un'analisi molto molto molto difficile, perché i trascorsi di Allegri dopo Conte già ne abbiamo parlato e quindi sono sempre andati benissimo. Adesso si trova in una situazione dove contro l'Inter, onestamente, diciamo che il 3-2 poteva essere 3-2 per il Napoli, invece è stato per l'Inter, perché se la palla di Luca, che poi è stata deviata, andava dentro, probabilmente al 90esimo la partita finiva 3-2. Al contrario, hanno perso e quindi purtroppo quel 3-2 ribalta ogni tipo diciamo di discorso sul Napoli. Onestamente, credo che Allegri il problema più grosso ce l'abbia dietro, non tanto sulla formazione, ma proprio sulle condizioni mentali dei giocatori, perché io da difensore scarso, però da difensore centrale ti posso dire che quei gol là non li prendevo nemmeno io, cioè i gol che hanno preso ultimamente sono tutti gol veramente evitabili, al di là di quelli presi con il Como, ma anche contro l'Inter, insomma, sono palle, quando ti arriva palla dritta per dritta in aria, il difensore de de deve rinviare di testa l'attaccante che sia la palla. Le altre palle, che la palla rimane mezz'ora in area di rigore, cioè lì, ecco, deve lavorare proprio sulla cattiveria nella propria area di rigore, la fase difensiva, più che la fase offensiva, perché comunque la fase offensiva Napoli le occasioni le crea, perché comunque una con Luca, una con Højlund che l'ha tirato in bocca al portiere, due gol fatti, altre palle importanti. Il problema ce l'ha dietro sulla solidità della difesa.
0: Senti, un'ultima considerazione anche sul Como, perché per come gioca fa paura. Vedendo anche la vittoria che ha ottenuto contro il Genoa, insomma, ha lanciato dei segnali precisi.
1: Guarda, io anni fa andai a vedere. Un po' di anni fa andai a vedere Roma-Real Madrid e Genova-Como. Mi è sembrata quella partita lì, cioè una squadra, il Como, tre categorie superiore al Genova, che pur provava a giocare, però in condizioni di pressione, perché ormai ti vengono a pressare, no? Però quando c'hai 10 giocatori di movimento che tecnicamente non sono mai in difficoltà, te esci facilmente fuori dalla pressione della squadra avversaria, perché comunque il Genova, anche se è passato in vantaggio, provava a pressare il Como, ma andava sempre a vuoto. Al contrario, quando il Como andava a pressare il Genova, si vedeva proprio la differenza, cioè controlli a 3-4 metri, ma indirizzati nella direzione giusta. E mi è sembrata una squadra forte, veramente forte, contro una squadra di bassa classifica italiana, e invece la partita era Genova-Como, e quindi il Como, che dire, il Como quest'anno può fare di tutto, può vincere veramente partite che sulla carta, dal nome della squadra, diventa impossibile preventivare, perché c'ha, ripeto, c'ha un chi entra entra, anche Kane è entrato. Sembra che fosse 6 mesi che giocava con loro. Lo stesso Ricci, cioè ormai c'è un allenatore, c'è uno staff che lavorano veramente sui principi di gioco, su cose che loro ritengono fondamentali, fondamentali, e si vede una squadra che in questo momento, secondo me, a pari dell'Inter, ma l'Inter c'ha giocatori che conosciamo di valore, il Como adesso meno, ma sono tutti semi sconosciuti. Il Como è veramente, come ci ha impressionato l'anno scorso, quest'anno probabilmente farà ancora meglio, a mio avviso.
0: E allora Gianluca, grazie mille per il tuo intervento. Alla prossima, buona giornata.
1: Grazie a te, buona giornata anche a te. Ciao Lorenzo. Ciao.
0: E dunque, dopo questa chiacchierata con Gianluca Presicci, siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani. Buona serata a tutti.

0: Maracanã.
1: Noi abbiamo tentato di fare la partita a viso aperto, come ha tentato di farla il Milan. Siamo stati bravi in alcune situazioni a saltargli addosso, a recuperargli dei palloni quando stavano imbastendo l'azione, e ci siamo creati la possibilità di approfondirla quella cosa lì.
2: Mi prendo la reazione per quanto riguarda quello che abbiamo fatto dopo il 2-0. Mi prendo il fatto che dall'inizio partita abbiamo cercato di mantenere quello che è la nostra identità, senza snaturarci, senza nemmeno pensare a quello che potevamo subire, per il coraggio, per la determinazione, per la qualità messa in campo. Poi l'1-0 un po' ci ha messo sotto per come è avvenuto quel gol.
3: Bisognava non prendere gol, invece l'abbiamo preso 2-1 in maniera un po' troppo leggera, però la squadra ha fatto una buona prestazione. È stata, credo, una bella partita, affascinante, avvincente, con dei buoni gesti tecnici, ottimi gesti tecnici. A un certo punto la partita la potevamo vincere loro, si poteva vincere noi, alla fine però l'hanno vinta loro.
4: Si è vista una superiorità abbastanza netta, al di là degli episodi, dei gol che sono stati anche non troppo fortunati da parte nostra, ma la superiorità c'era e va riconosciuta, la superiorità in campo. Quando dico in campo non dico dei giocatori, dico anche dell'allenatore nei miei confronti, bisogna essere molto onesti da questo punto di vista.
5: Ho pensato di far entrare, di dare freschezza all'attacco con i cambi che avevo in quel momento, quindi ho fatto entrare Sulle e Castro, perché questa sera anche nel primo tempo abbiamo attaccato a lungo, siamo stati molto spesso vicino all'area di rigore, ma ci manca un po' di freschezza secondo me.
6: Maracanã!
7: Buon pomeriggio, bello, sì, buon pomeriggio e benvenuti alla settimana di Maracanã, questo lunedì che poi tra l'altro andremo ad analizzare tutto quello che è successo, ma la giornata si chiude oggi con due partite, Cagliari-Lecce, Udinese-Lazio, che naturalmente andremo a vedere un po' le ultimissime, ma ci sono tanti argomenti che condivido subito con Francesco Tengali qui vicino a me. Ciao Francesco, ben trovato.
8: Ciao Marco, buon pomeriggio.
7: Tra poco poi ci sarà anche Penne Calamai con Luca Calamai, che aprirà il lunedì come sempre, come consuetudine.
8: Ma già arrivano gli audio.
7: Sì, già sono arrivati gli audio, io non ho detto ancora nulla, però mi fa piacere perché insomma se arrivano subito è un buon segnale, quando non arrivano
8: no,
7: è un segnale
8: per carico. Carità, per carità.
7: Allora, intanto lasciami dire, qui stiamo vedendo delle immagini bellissime, questa marea rossa che ha festeggiato Chimi Antonelli, che ieri ci ha emozionato, ha fatto battere forte il cuore, straordinario campione a 19 anni, sta facendo è nella storia già, ragazzi.
8: È stato un bel weekend di sport, perché chi è stato a casa sul divano tra sabato e domenica, tra le partite del sabato.
7: Belle, mamma mia. Sembrava un altro campionato. Ma com'è, vanno così veloce adesso? Un'altra storia.
8: Poi ieri sera siamo tornati alla normalità.
7: Sì, l'ho scritto, infatti.
8: Siamo tornati alla normalità. Però la domenica è stata contraddistinta dalla vittoria di Chimi. È stata purtroppo contraddistinta anche dalla sconfitta dell'Ital Volley di Velasco contro la Turchia. Peccato, ma rimane tutto il percorso bellissimo,
7: certo.
8: Ma soprattutto rimane nella testa un campionissimo, giovanissimo, che parte 19esimo e riesce a rimontare e a restituire a Monza un pilota italiano che torna a vincere.
7: Ma che bello, bello.
8: E soprattutto addolcisce anche un po' la pillola
7: della Ferrari
8: che nel giro di tre giri, scusate il gioco di parole, si complica la vita, rovina completamente la domenica, per mano ovviamente per la guida di Leclerc, ed è stato bello, chiudo Marco, il fatto che una marea Ferrari, perché si è discusso tanto sul tifo per Antonelli, contraddistinto,
7: che invece di fa per Antonelli, ragazzi,
8: alla fine, in mancanza di idoli, il pubblico Ferrari si è riconvertito nel tifo per un italiano.
7: Sarà perché ti amo, è bellissimo, cioè, una cosa meravigliosa, è stato emozionante. Pensa, ti devo dire una cosa, mio papà che è un grande appassionato di Formula 1 e devo a lui insomma la passione per i motori di macchine e moto, ieri, insomma, quasi a 80 anni, manca poco, mio papà si è emozionato veramente nel vedere. Sì, è stato si è emozionato nel vedere la gara, nel vedere questo ragazzo che ha 19 anni così forte.
8: Anche perché ne avrà visti, poi sì, si è appassionato di
7: e poi
8: motori,
7: lui che è ferrarista convinto, cioè proprio fino al midollo. Però ieri era contentissimo per questo ragazzo. Per come corre, per quello che sta facendo. Ieri poi è entrato nella storia di un circuito in maniera importante, facendo un'impresa, parliamoci chiaro. Poi avrà la macchina sicuramente potente, però partire dietro così e fare tutti quei sorpassi, sta anche aiutato da alcune situazioni che lo ha, però è normale, però lui ci ha messo veramente del suo.
8: No, è pazzesco. Quest'anno si è tolto la soddisfazione ovviamente della prima vittoria, ma si è tolto la soddisfazione di vincere a Monaco, a Spa, adesso Monza, adesso deve ha il potere di deciderlo lui, secondo me, questo mondiale adesso. Perché non ci sono avversari se non il suo compagno di squadra, che si è dimostrato più volte non alla sua altezza. Altre macchine
7: ieri
8: sono...
7: possiamo dire che è stato un po' umiliato.
8: Una diversa strategia, ma sì, diciamo è stato umiliato anche un po' da in diverse gare in questa stagione. Si è sempre mostrato al di sotto.
7: Quando te supera uno che è partito dietro così è una mazzata, parliamoci chiaro. Non è che dici, sai, era secondo, era terzo, è la gara aperta e poi
8: credo abbia raggiunto le stesse vittorie del compagno di squadra che ha, se non sbaglio, 2 o 3 anni in più di lui in Formula 1. E ti fa capire
7: straordinario, dai, c'è poco da fare. Peccato per le Ferrari, che purtroppo vivono un momento ancora...
8: sì, che non avrebbero comunque avuto il potenziale vincere.
7: Però ti devo dire, mi dispiace molto per Leclerc, perché ho letto tante cose negative adesso su di lui nei social. Mettiamo in discussione il pilota, ha fatto tanti errori, è vero, li ha fatti, e ieri è partito nervosissimo, si è visto subito. Ha buttato fuori Hamilton, e questa cosa qua non può avvenire, insomma, anche perché Hamilton in classifica è messo meglio di te, quindi non puoi forzare la mano in questa maniera. Comunque, vabbè, dai, grande gioia per lui. La Ferrari purtroppo in questo momento arranca, è lì terzo con Hamilton, e speriamo che possa conservare questa posizione, perché mi sembra che la McLaren sta venendo su.
8: Si alternano a seconda del circuito,
7: vediamo, dai.
8: Emerge uno più forte.
7: Abbiamo fatto questo inizio dedicato alla Formula 1 perché era doveroso, e poi, andando invece alle questioni di calcio, possiamo dire che Vanoli è ormai al Viola Park per questo Vanoli bis. Eccolo qui, vado su tutto mercato web, ci sono già le foto del suo arrivo. È tornato dopo l'intervista che ha fatto giorni fa, che aveva elogiato tantissimo il mercato della Fiorentina, eccetera. Si ritrova a guidare la Viola dopo, a distanza di pochi mesi. Non fa la preparazione con la squadra, naturalmente, perché era stato mandato via da Paratici. Torna, eccolo qui, l'allenatore è arrivato al Viola Park, firmerà il contratto, che mi sembra che è un contratto che ha fino a fine anno, con opzione praticamente per la seconda stagione. Questa è un po' la situazione contrattuale di

0: poi sei Vanoli, ti chiama la Fiorentina e chiaramente devi accettare. Ma io fossi stato Vanoli non avrei mai accettato di tornare, dopo che ti ho pregato di rimanere lo scorso anno e in quella situazione mi hai mandato via, adesso ti serve, adesso servo di nuovo io e torno. No, io hai non ragione. Ci sarei mai tornato.
1: Hai ragione, guarda, ci pensavo prima. Allora io due cose devo segnare su questa storia qui. Hai detto bene e sono d'accordo, Vanoli però è chiaro, un professionista, ti chiama la Fiorentina e vai.
0: È difficile.
1: C'è anche un pezzo di cuore, quindi conta tu. Però se rifiutava ci stava tutto, per come insomma poi andava.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Conflitto russo-ucraino in primo piano. Nel momento in cui gli inviati di pace del presidente americano Trump se ne sono andati, Putin ha lanciato un altro massiccio e terribile attacco contro Kiev. Lo ha denunciato il ministro degli esteri ucraino Andriy Shebia, riferendo che i raid hanno danneggiato aree residenziali e provocato almeno due morti. Almeno 10 persone, tra cui 3 bambini, sono rimaste ferite invece nell'attacco con droni attribuito alle forze ucraine su Saratov in Russia. La Lettonia impone dazi del 300% sul grano russo e bielorusso.
2: Gli Stati Uniti, la Francia, la Germania e il Regno Unito stanno facendo pressione sull'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica affinché deferisca al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite il dossier nucleare iraniano. L'iniziativa arriva mentre l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica avverte di non poter verificare il materiale nucleare dichiarato dall'Iran da oltre un anno a questa parte.
3: Il giorno dopo il voto in Sassonia per il cancelliere Merz, quello più buio, non nasconde la disfatta. Siamo scossi e scioccati, prova a rassicurare il paese e l'Unione Europea, ma non arretra. Arrendersi, dice, non è un'opzione. La leader di AfD, Alice Weidel, lo definisce un peso per lo sviluppo della Germania, mentre il candidato del Land Ulrich Siegmund avvia il dialogo con i partiti per tentare di formare il governo regionale. Allerta in Europa per la tenuta del cancelliere, il flop pesa sul PPE. Plaude invece il fronte sovranista, Mosca esulta per la vittoria e arrivano i complimenti di Musk.
2: La cronaca era ancora viva a Lorena Isceri quando è stata buttata dall'ex dal viadotto lungo l'autostrada del Sole a Barberino del Mugello. L'autopsia dà la risposta a uno dei quesiti principali posti dalla Procura di Firenze al medico legale che sta esaminando il cadavere della ragazza uccisa dall'ex Federico Bella. La relazione definitiva sarà consegnata fra 90 giorni. L'esame autoptico è in corso anche sul cadavere di Bella, poiché i magistrati vogliono capire se era sotto l'effetto di stupefacenti o di psicofarmaci, se li assumeva e se, quando ha ucciso la sua ex, era lucido.
3: Ore di apprensione per Emma Bonino di Più Europa, ricoverata all'ospedale Santo Spirito a Roma. Sarebbe in gravi condizioni, ma è lucida e cosciente e starebbe rispondendo positivamente alle prime cure. Alessandro Di Battista è invece ancora in terapia intensiva dopo l'intervento a cui è stato sottoposto il 5 settembre all'ospedale de La Habana a Cuba. Per avere un quadro preciso delle condizioni dell'ex deputato 5 Stelle bisognerà attendere il decorso post-operatorio.
2: Il tennis finisce agli ottavi di finale lo US Open di Luciano Darderi. Per la prima volta alla seconda settimana dello slam newyorkese, l'italo-argentino è stato battuto dal numero uno della seeding Alexander Zverev con il punteggio di 6-2, 6-2, 7-6 in 2 ore e 32 minuti di gioco. Troppo sascia per Luciano, che è riuscito a fare partita alla pari soltanto nel terzo set vinto dal tedesco al tiebreak. Dopo 11 slam consecutivi non ci saranno italiani nei quarti di finale.
3: Ed è tutto, a più tardi.
4: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e

0: Approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 13. Naturalmente su TMV Radio.
1: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali. Tutti i venerdì alle 19.35.
2: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
0: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Si è chiusa la terza giornata di questa stagione 2026-2027 per quanto riguarda la Serie C. Si è chiusa con le quattro partite che si sono giocate nel girone A e le due sfide che hanno chiuso il girone C. Buongiorno da Lorenzo Beccarisi dagli studi di Roma, buongiorno anche al nostro Costantino in cabina di regia. Prima di andare nella redazione di A Tutta C vi vado a leggere quali sono stati i risultati di questo lunedì che ha chiuso la terza giornata appunto della Serie C. Nel girone A il pareggio 1-1 fra Alcione e Treviso, il successo casalingo della Provercelli contro la Folgore Caratese, il successo in trasferta del Novara 2-1 in casa delle Renate e poi l'1-0 arrivato nei minuti finali del Trento contro il Lecco, mentre invece vittorie nette in casa nel girone C per il Catania 4-0 contro il Cosenza e per il Picerno 4-1 contro l'Inter Under 23. Da questi risultati partiamo nell'analisi di quello che è successo e lo facciamo andando all'interno della redazione di Tutto C. Lo facciamo con Matteo Ferri. Matteo, buongiorno.
2: Buongiorno Lorenzo, buongiorno a tutti gli ascoltatori e telespettatori.
1: Allora, partiamo da quelli che sono stati i risultati di ieri, partiamo dal gruppo A. Quattro partite, sono arrivate due vittorie casalinghe, il successo del Novara in trasferta. Qual è stata la partita, il risultato più importante di questo Monday Night?
2: Direi decisamente la vittoria del Trento, perché conferma che la squadra di Dabbiani può essere veramente una rivale credibile per quella che è la strafavorita che è il Brescia, però questo Trento continua tra l'altro a vincere partite nei minuti finali, perché anche stavolta con Molina al quinto di recupero, tra l'altro ieri era una partita difficilissima perché almeno sulla carta, poi il Lecco non è partito benissimo in questa stagione, però almeno sulla carta era uno scontro da alta classifica. Maluccio invece la Folgore, ci si aspettava sicuramente qualcosa di in più dalla compagine del presidente Crescitiello, si sblocca invece la Provercelli e si sblocca anche il Novara. Ha detto delle parole intelligenti Birindelli in conferenza stampa, perché ha detto: stavamo rischiando di abituarci alla mediocrità e abituarci che il pareggio va bene, invece è una vittoria che può essere molto salutare, anche perché ricordiamo il Novara l'anno scorso partì proprio con una serie di pareggi e qualche sconfitta e poche vittorie con Zanchetta, un cammino che poi di fatto ha pregiudicato tutto il resto della stagione, perché insomma il Novara non è che fece un campionato esaltante l'anno scorso. Vedremo se questa vittoria molto importante insomma riuscirà a svoltare la stagione immediatamente dei piemontesi.
1: Ecco, hai detto vittoria importante. Per chiudere l'analisi, anche il pareggio fra Alcione e Treviso, con indicazioni che arrivano per entrambe, soprattutto viene a dire per il Treviso, che si è ritrovato in questa Serie C e comunque ha iniziato bene questa stagione.
2: Sì, sì, ci sono tantissime aspettative, secondo me anche un po' esagerate sul Treviso, perché è vero che ha costruito un'ottima squadra per la Serie C, però è una squadra che manca in questa categoria da 13 anni, 13 o 14 anni, adesso non ricordo esattamente da quanto. Per carità, la piazza è una piazza blasonata, ha un pubblico che forse neanche appartiene a questa categoria, però una rosa completamente rivoluzionata, una categoria ritrovata dopo oltre un decennio, ci andrei un po' cauto. Ecco, secondo me il Treviso può ambire legittimamente a un piazzamento nella parte medio-alta della classifica, un piazzamento playoff abbastanza tranquillo, però non caricherei di aspettative una stagione per una squadra che fondamentalmente deve prima di tutto consolidare la categoria e poi magari gettare le basi in futuro per cercare di scalarne ulteriormente di altre.
1: Ecco, indicazioni importanti sono arrivate anche dalle due partite del girone C. Parto dalla vittoria del Catania, il 4-0 ottenuto in casa contro il Cosenza. Primi punti per il Catania che si sblocca. Quanto è importante questo risultato per il rossoblù?
2: È fondamentale, perché si stava mettendo veramente male la stagione del Catania, e più che altro perché di fatto era partita bene soltanto in Coppa Italia, neanche la Coppa Italia di Serie C, ma la Coppa Italia, quella che riguarda anche le squadre di Serie A. Preoccupante invece la situazione del Cosenza, l'allarme l'ha lanciato in maniera molto importante Coppitelli ieri a fine partita, perché ha detto che non si aspettava una situazione del genere, ha detto che sta facendo di tutto per cercare di presentare una squadra presentabile, perché in questo momento il Cosenza è una cozzaglia di giocatori più o meno adatti a disputare un campionato di Serie C. ci facciamo sempre, ci riempiamo sempre la bocca di puntare sui giovani, di puntare sugli allenatori giovani. Coppitelli è un ragazzo che in carriera ha fatto sempre benissimo con le giovanili, Lecce, Torino, ma già quando allenava nelle categorie laziali. Però vanno consegnati a Coppitelli dei giovani pronti e soprattutto va consegnato un progetto. Il Cosenza fondamentalmente ha raccattato chi capitava semplicemente guardando al portafoglio. E in una categoria del genere, in un girone del genere, sperare di fare un campionato tranquillo con una squadra di ragazzini assemblata all'ultimo momento, insomma, in bocca al lupo a Coppitelli, ecco,
1: Che
2: mettiamola così.
1: dovrà fare un lavoro non semplice. Chi sta facendo un gran lavoro fino a questo momento è Mister De Luca a Picerno, perché comunque Picerno che è in testa alla classifica a punteggio pieno, 4 gol rifilati all'Inter dopo i 5 segnati nelle prime due giornate, è la sorpresa di questo girone C fino a questo momento.
2: Sì, diciamo che sta un po' confermando forse il Picerno che l'anno scorso è stata una parentesi negativa nella sua esperienza in Serie C. Tra l'altro De Luca l'anno scorso venne proprio esonerato e poi richiamato anche in maniera abbastanza inaspettata perché tutto sommato non stava facendo neanche male Bertotto che l'aveva sostituito. Però quest'anno è ripartito probabilmente magari rivedendo anche qualcosa sul piano della preparazione perché l'anno scorso il Picerno non era partito lanciato come quest'anno, quindi probabilmente avrà rivisto anche qualcosa sul piano atletico. Hanno indubbiamente azzeccato la campagna acquisti rispetto allo scorso anno, dove comunque avevano rivoluzionato tutto rispetto al periodo Tomei. Il Picerno è la vera sorpresa. Facciamo anche attenzione perché questo è un girone in cui le big per ora non stanno assolutamente mostrando di essere delle big. Abbiamo esperienze, penso alla Juve Stabia di 2 anni fa, di squadre partite 3 anni fa, quando era, insomma, di squadre partite senza grandi favori del pronostico, che poi hanno inanellato tutta una serie di risultati positivi all'inizio e da lì non le ha più riprese nessuno. Quindi io fossi in Bari, Salernitana, Catania, un attimino un'occhiata al Picerno comincerei a dargliela.
1: Ecco, hai nominato la Salernitana che deve ancora trovare la prima vittoria in questo campionato. Sappiamo quanto sia una piazza calda, quanto sia anche una situazione delicata quella a Salerno. Ti chiedo se quanto ti ha sorpreso vedere queste difficoltà per la Salernitana e se vedi nella Salernitana di oggi comunque la possibilità di rilanciarsi e ripartire.
2: Possibilità di rilanciarsi e ripartire sicuramente le ha perché la rosa al netto di errori, qualche errore nella costruzione, non è una rosa certamente da medio classifica o da medio bassa classifica. Vedo però, e questo l'ha sottolineato spesso anche Cosmi, già da quest'estate, non dall'inizio del campionato, un clima estremamente negativo intorno alla squadra, che poi sicuramente la squadra sta favorendo con i risultati, quello è fuori discussione. Però è chiaro che quando tu vivi ormai tra l'altro da 3 stagioni che la Salernitana vive con questo clima di pessimismo cosmico, per cui ogni pareggio viene accolto come un funerale, ogni vittoria è quasi data per scontata, insomma non è semplicissimo riuscire a risollevarsi. Cosmi dovrà fare un gran lavoro soprattutto dal punto di vista mentale, certo dal punto di vista tattico e poi dell'applicazione sul campo qualcosina evidentemente sta sbagliando anche lui. Però, ripeto, il clima che si è creato ormai da troppo tempo intorno a questa società, a questa gestione societaria, mi fa pensare che se dovessero riuscire a salire quest'anno sarebbe veramente un'impresa colossale.
1: Sta facendo sicuramente fatica la Salernitana, va un po' a corrente alternata invece il Bari per chiudere l'analisi sul girone C. È arrivato un successo importante per i biancorossi che forse devono ancora un po' rimettere, diciamo, risettarsi su quella che è una categoria diversa dalla B, che è un altro campionato particolare, però sappiamo quanto la C veramente ogni domenica possa offrire qualsiasi tipo di sorpresa. Devono ancora un po' prendere le misure.
2: Sì, vediamo se la legnata di Barletta effettivamente ha sortito effetti positivi sulle possibilità del Bari, perché effettivamente quella trasferta ha lasciato strascichi pesanti, insomma, proprio ha lanciato delle ombre importanti su quelle che possono essere poi le reali ambizioni della squadra. È un terno al lotto, una grossa incognita il Bari, perché ha preso un allenatore che sostanzialmente non allenava da 3 anni per scelta sua, perché comunque era sotto contratto con l'Avellino. una squadra con tanti giocatori che la C non l'hanno fatta, alcuni magari l'hanno vinta, però tanti altri sono stati dei colpi presi molto ad effetto e poi vanno calati in una categoria. Come la Salernitana, forse anche peggio della Salernitana, la grossa incognita che è l'approccio della tifoseria. Perché se a Salerno, bene o male, comunque vanno i tifosi, poi magari contestano a Bari giocare in uno stadio da 60.000 posti con un pubblico da seconda categoria lucana, insomma, non è che sia il massimo della vita. Abbiamo visto le scene di contro il Casarano. Sembrava di rivedere il calcio in era Covid, però per una squadra che gioca contro squadre che non hanno tifosi, cioè che hanno tifosi al seguito, è un handicap abbastanza importante.
1: No, indubbiamente, indubbiamente la questione atmosferica sicuramente incide. Il mercato si è chiuso, Matteo, ma non è mai chiuso il mercato perché comunque c'è da pescare dagli svincolati. Per esempio, ci sono novità in quel di Perugia con un colpo un po' particolare, no? Questo ragazzo di 30 anni olandese Van Amersfoort che arriva per la prima avventura in Italia a 30 anni, che colpo è per il Perugia? E raccontaci poi un po' il contorno, le altre società che ancora si vogliono muovere sul mercato degli svincolati.
2: Allora, non penso di dire una bestemmia, ma credo che nessuno lo conosca Van Amersfoort qui in
1: Esatto.
2: Italia, perché insomma, con tutta la buona volontà, per quanto possiamo essere appassionati di calcio, parliamo di un ragazzo che ha fatto principalmente il campionato olandese, neanche di grandissimo livello. Tra l'altro la sua è una storia molto particolare, perché lui ha scelto lui il Perugia, perché si è sposato ad Assisi e ha deciso che voleva trasferirsi in Umbria. Quindi ha cercato una squadra, ha trovato l'accordo col Perugia. Vedremo, lo stesso Diana l'altro giorno in conferenza stampa prima della partita col Pineto ha detto non ho idea di chi sia, quindi non faccio fatica a parlarne perché non l'ho mai visto. Sicuramente oltre al colpo Van Amersfoort, poi vedremo se effettivamente sarà un colpo, qualcos'altro si dovrà muovere anche per le altre squadre. Il Cosenza, l'abbiamo detto, è una squadra in grandissima emergenza, in grandissima difficoltà, qualcosina dovrà necessariamente prendere, soprattutto in attacco, perché fa veramente grande fatica a trovare la via del gol, proprio perché mancano i giocatori, quindi diventa proprio difficile. Tra i nomi che circolano c'è anche quello di Vasquez, che insomma, sarebbe finalmente un profilo esperto, poi non so quanto effettivamente funzionale alla causa del Cosenza, ma potrebbe essere un profilo esperto. Si parla anche di eventualmente una possibilità nel mercato degli svincolati per il Latina, che è un'altra squadra che si è mossa male. Nel senso che la tiritera Parigi è andata avanti per tutta l'estate, il giocatore doveva essere ceduto a luglio, invece è stato ceduto quasi il 1º settembre. Il problema è che Parigi l'anno scorso ha fatto 17 gol e sostituire un attaccante da 17 gol con nessuno, perché il Latina non ha preso nessuno, non è facilissimo. Qualcosa sul mercato degli svincolati c'è, però è ovvio che stiamo parlando comunque dei giocatori fermi nella migliore delle ipotesi da 3 mesi. Quindi vanno poi inseriti in contesti di squadre che hanno già fatto il ritiro, che hanno già cominciato la stagione.
1: Assolutamente sì, quindi non è facile anche avere impatto nell'immediato e soprattutto parlavi del Cosenza, ma anche altre squadre che se vanno sul mercato degli svincolati è perché hanno bisogno di impatto possibilmente immediato e quindi è difficile trovare il connubio da questo punto di vista. Matteo, nel salutarti ti chiedo, visto che dopo le prime 3 giornate eravamo abituati soprattutto nelle categorie principali a tirare una prima linea perché ora sarebbe stata la settimana della sosta in Serie C. No, però di solito eravamo abituati in Serie B, sì, adesso si va un pochino più avanti e di solito si tirava sempre una linea dopo le prime 3 giornate. Si può già tirare una prima linea su queste prime 3 giornate, soprattutto per fare un po' il punto su quello che ci ha detto la Serie C fino adesso. Che stagione dobbiamo aspettarci da questa Serie C nei vari gironi?
2: Allora, credo che nel girone A andremo un po' di fronte a quelle che erano le aspettative della vigilia, quindi un Brescia che parte come grande favorito, lo sta dimostrando anche perché è il modo in cui vince le partite, al di là del fatto che le vince poi sul campo, ma è proprio la maniera, la facilità con cui gestisce anche i momenti più difficili della partita che fa pensare che, insomma, tutto sommato questa possa essere la stagione del Brescia, però il Cittadella si è ripreso bene dopo una stagione abbastanza negativa, c'è il Trento, come detto, che secondo me rimane una rivale più che credibile anche per magari fino alla fine della stagione, non so se riuscirà fino alla fine della stagione, però può essere una rivale credibile. Vedremo se il Lecco si riprende, perché la partenza del Lecco insomma è stata molto negativa nel girone A. Il B è una bella incognita, perché fino adesso la più grande sorpresa di tutta la categoria, io la metto anche davanti al Picerno, è il Grosseto, perché il Picerno comunque ha una struttura consolidata, è una squadra che ormai la categoria la conosce e sta sfruttando le difficoltà delle big. Il Grosseto è una squadra di ragazzini, quasi tutti alla prima esperienza in Serie C, era una squadra che i bookmakers davano praticamente come retrocessa a marzo. Ora, non sto dicendo che il Grosseto vincerà il campionato, però sicuramente partire con 7 punti dopo 3 giornate, tra l'altro affrontando anche squadre più che buone, insomma, significa che Indiani sta facendo un grande lavoro. Credo poi che alla fine, alla lunga, in quel girone se la giocheranno Spezia Reggiana con eventualmente il Perugia come terza incomoda, però insomma, al momento la sorpresa è il Grosseto. Nel girone C, come abbiamo detto prima, vedremo se le big si rialzeranno, perché al momento né Catania né Bari né Salernitana danno l'impressione di poter dominare questo campionato. Poi tutto può succedere, ma al momento non mi danno assolutamente questa impressione. Spazio per una sorpresa c'è. Picerno è partito benissimo, il Sorrento è partito benissimo, e tra l'altro il Sorrento continua a giocare a 250 km da casa. C'è anche il Cerignola, insomma, diciamo le mine vaganti ci sono. Quindi se io fossi una tra Bari, Catania e Salernitana, mi preoccuperei un po', ecco, in questa stagione.
1: Vedremo un po' allora quello che ci dirà ancora questa stagione. Tanto siamo solo all'inizio, la Serie C è molto lunga come sappiamo. Matteo, grazie, buona giornata e buon lavoro.
2: Grazie Lorenzo, buona giornata e buon lavoro anche a te.
1: Grazie a Matteo Ferri. Ci fermiamo, piccolo break e torniamo tra pochissimo ancora con la tutta C.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano, vittoria e aggancio a Inter e Roma in testa alla classifica per la Lazio, che passa Udine 2-1 con una rimonta tutta volontà e corsa. Decisive le reti di Frattesi e Gudmundsson. Devo fare i complimenti ai ragazzi, ma dobbiamo continuare a lavorare. La squadra ha mostrato mentalità e voglia. Abbiamo smontato tutto per provare a fare qualcosa di diverso. Non è facile. Dopo la batosta in Coppa Italia siamo stati bravi a reagire. Dobbiamo continuare così e pensare partita dopo partita, ha detto il tecnico biancoceleste Rino Gattuso. Seconda vittoria invece per il Cagliari, la prima in casa, seconda sconfitta di fila per il Lecce. All'Unipol Domus decide un colpo di testa di Daniel Maldini al 29esimo. Brutto infortunio per Felici. E stasera è tempo anche di Champions con un big match Real Madrid-Inter. Kivu pensa di rilanciare Thuram dall'inizio accanto a Lautaro. Novità anche in mezzo con Jones, il ritorno da titolare di Çalhanoğlu. Di Marco, infortunato, sarà sostituito da Carlos Augusto. Idea Luis Enrique sulla destra. Mourinho senza tre squalificati. Il dubbio è su chi schierare con Valverde a centrocampo. Un'opzione è quella di arretrare Bellingham. Fischio d'inizio stasera alle 21. Ascoltiamo le parole di Kivu ai microfoni di Sky Sport.
1: La prima Champions, prima delle 8, è un mini torneo. Si cerca di fare meglio, soprattutto in un palcoscenico importante come questo. Saremo pronti, poi la partita si deve giocare, perché sulla carta a parole è sempre semplice, bisogna dimostrarlo in campo.
0: Il tennis finisce agli ottavi di finale, lo US Open di Luciano Darderi. Per la prima volta alla seconda settimana dello slam newyorkese, l'italo-argentino è stato battuto dal numero uno del seeding Zverev con il punteggio di 6-2, 6-2, 7-6 in 2 ore e 32 minuti di gioco. Troppo Sasha per Luciano, che è riuscito a fare partita alla pari soltanto nel terzo set vinto dal tedesco al tiebreak. Dopo 11 slam consecutivi non ci saranno italiani nei quarti di finale nel singolare maschile. In casa Italia scenderanno in campo però nella giornata di oggi gli ultimi due azzurri ancora in corsa. Nel tabellone di doppio maschile saranno impegnati nel match valido per gli ottavi di finale Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che saranno opposti allo statunitense Krajicek e al croato Metkic. Brutta sconfitta per l'Ital Basket, che dopo aver sfiorato l'impresa con Team USA paga dazio alla stanchezza e viene battuta nettamente dalla Cina per 71-51. Le azzurre giocheranno gli spareggi mercoledì contro l'Australia per accedere ai quarti di finale, sfida a partire dalle 20:45. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18:30. Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9:45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9:45 e alle 17 c'è A Tutta C.
5: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
6: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Torniamo in diretta in questo appuntamento con A Tutta C, martedì 8 settembre 2026. Lorenzo Beccarisi negli studi di Roma e andiamo a dare subito il buongiorno a mister Franco Lerda. Mister, buongiorno. Mister, ci sente?
1: Sì, sì, prego,
0: eccoci.
1: Prego.
0: Eccoci, buongiorno, buongiorno. Allora, parto subito da quella che è la sua nuova avventura, l'avventura a Imperia, e le chiedo cosa l'ha convinta ad accettare questa sfida e di ripartire dalla Serie D.
1: Ma guardi, diciamo che la prima cosa è stata quella di dire, dopo 2 anni e più che ero fermo, avevo voglia di rimettermi totalmente in gioco, e di aspettare non avevo più voglia. Questa è stata, diciamo, una cosa importante. La seconda è stata quella che questa nuova proprietà, questa nuova società vuole fare le cose fatte per bene, ha ambizione, e quindi questa è stata l'altra cosa fondamentale che mi ha spinto ad accettare questa sfida.
0: Ecco, rimanendo un pochino su quello che è stato anche un po' l'inizio di stagione, dopo oltre 2 anni di stop, qual è stata la prima cosa che, non dico le è mancata, ma che con cui ha avuto maggiore impatto in questo inizio di stagione?
1: Diciamo che quando si è sul campo ad allenare, le categorie non c'entrano più, insomma, perché quando hai a che fare con i ragazzi, con un gruppo squadra, con dei giocatori, con delle regole che devi ritornare ad assaporare, eccetera. Poi dopo il lavoro è sempre lo stesso, e quindi mi mancava il campo, mi mancava la partita, mi mancava le sensazioni che si hanno quando sei dentro, mentre invece quando sei fuori guardi gli altri, guardi partite, ti documenti, studi, guardi, però poi dopo quello che ti dà il campo da fuori non lo puoi avere, quindi avevo bisogno di rientrare.
0: Ecco, è rientrato, e adesso ovviamente l'obiettivo è quello di fare bene a Imperia, però le chiedo quanto e come è cambiato in questi ultimi anni il ruolo dell'allenatore, pensando anche a come si sta evolvendo, a come sta cambiando il calcio in questi ultimi anni.
1: Il ruolo dell'allenatore cambia come cambia il mondo. Diciamo che la comunicazione ha preso un'importanza rispetto a anni fa fondamentale, dove una volta l'allenatore dopo le partite o durante la settimana in conferenza aveva uno spazio che poteva determinare il suo percorso in una certa maniera. Oggi diventa quasi più importante saper comunicare con l'esterno che non con i propri giocatori. Questo è un dato di fatto, non so se sia un bene o un male, però è la realtà. Quindi, partendo da questo presupposto, va da sé che ormai, diciamo che con la tecnologia che c'è, diventa meno difficile, più facile vedere partite, vedere come si allena, capire l'evolversi delle varie problematiche inerenti al calcio giocato, quindi si parla di tattica, e quindi si è evoluto molto, insomma. Oggi si sa tutto di tutto, quasi, e quindi diventa più complesso, emergere è sempre più difficile.
0: Ecco, all'interno di questo ci sono anche le esigenze che cambiano. Per esempio, in Serie C la parola principale adesso è sostenibilità economica. Per un allenatore quanto è difficile dover convivere con quelle che sono tante richieste, perché magari una volta si chiedeva semplicemente, tra virgolette, il risultato, adesso c'è il risultato, la sostenibilità economica, il far giocare i giovani, che ha anche un riflesso economico. Quanto si complica anche da questo punto di vista per voi il lavoro quotidiano?
1: Ma la cosa fondamentale è avere le idee chiare quando si parte, capito? Quando si parte, invece purtroppo tutti vogliono vincere. Allora, se si ha una squadra buona, uno vuol vincere; se si ha una squadra sufficiente, ti devi salvare facile. Quindi, e in mezzo ci sono le difficoltà economiche, ci sono tanti giovani che non sono pronti, perché poi dopo è facile dire gli allenatori non li fanno giocare, ma purtroppo ci sono tanti giovani che non sono pronti, che sono non solo dettati dalle regole, ma anche dai comportamenti di genitori e dal sistema che li spingono a fare questo lavoro qui o provare a farlo, capito? Che non è obbligatorio giocare a calcio, capito? Quindi siamo in mano a un sistema che purtroppo è malaticcio, capito? E quindi tutto questo, l'anello debole è l'allenatore, perché poi l'allenatore due partite non fa risultati, tre partite a livelli in Serie A, la Fiorentina esonera Grosso dopo tre domeniche, cioè voglio dire, ormai non ci si può più stupire di niente, non solo a livelli inferiori come può essere la Serie D, ma anche in Serie A, non si ha più tempo, ormai tutti vogliono vincere, c'è fretta in tutto, purtroppo però ne vince una sola, poi ci sono casi e casi, ci sono varie problematiche assolutamente, però la priorità sono i risultati. Oggi si parte ad analizzare il comportamento di un allenatore dal risultato e poi viene tutto il resto, ma invece il risultato è figlio di tutto il resto.
0: È solamente una conseguenza, verrebbe da dire. Però resto su uno degli argomenti che ha toccato mister, perché ha parlato del concetto di giovani non pronti, di un sistema che dovrebbe cambiare. Ci sono tante proposte che vengono messe lì sul tavolo, però la sensazione è che le proposte messe sul tavolo vengono da chi magari conosce un pochino meno la situazione. Ecco, da allenatore, qual è secondo lei la prima cosa che bisognerebbe fare? Qualcuno parla dell'obbligo di far giocare i giovani a tutte le categorie, qualcuno parla dell'abbassare l'età del campionato primavera, dell'inserimento maggiore delle seconde squadre. Da dove parte secondo lei la possibilità di dare maggiore spazio ai giovani?
1: Ma l'obbligo è una parola che non deve esistere, perché se uno è obbligato a far giocare una persona parti già male, perché vuol dire che se lo obblighi, vuol dire che se lo obblighi lo fai solo perché c'è una regola, invece bisogna far giocare quelli che meritano, non obbligare quelli che non meritano. Questo è sbagliato il concetto, è un concetto molto più ampio, lungo, bisogna partire da... La politica deve intervenire, dove c'è. Noi non abbiamo strutture, le società sono la canna del gas, perché oggi nei settori giovanili devono esserci degli istruttori che insegnano calcio, non che vogliono fare carriera. Cioè, ci sono tantissimi argomenti. Poi arrivano i calciatori che, spinti dai genitori, che li vedono tutti come fenomeni e pensano di giocare. Ma il calcio poi, quando vai a sbattere la faccia con la realtà, ti trovi un impatto totalmente diverso, con giovani che non sono pronti né dal punto di vista tecnico né dal punto di vista atletico, ma soprattutto non sono pronti dal punto di vista mentale, perché dal punto di vista mentale hanno una famiglia dietro che purtroppo non li educa nella maniera corretta. Quindi è un discorso molto ampio e ci vorrà molti anni. Non è un caso che la nazionale sia stata fuori dal mondiale per 3 anni, non avviene per caso, non avviene tutto a... Per tutto ci sono delle motivazioni alle spalle.
0: Ecco, okay? Lei ha parlato di tempo e torniamo al discorso che ha fatto prima. Non c'è pazienza nel calcio e pensare che ci vorrà un bel po' di tempo, diciamo che sembra un po', va un po' in controtendenza, e quindi vedremo se effettivamente si avrà questo tipo di pazienza. Lei ha fatto anche un'avventura all'estero, in Albania, con il Partizan di Tirana. Cosa le ha lasciato e cosa ha rappresentato per lei questa avventura all'estero, visto che si dice tanto, no, di andare fuori? Cosa le ha dato?
1: No, un'esperienza in un paese che non conoscevo, in un paese vicino per certi versi al nostro, non solo a livello geografico, in un paese dove il calcio è molto sentito, in una città come Tirana che ha 1 milione di abitanti, col Partizani che è un po' la Juventus dell'Albania, e mi sono tolto delle soddisfazioni. Sono stato 6 mesi. Poi, in concordo con il presidente, ci siamo lasciati in maniera più che amichevole. Abbiamo vinto la Supercoppa, abbiamo fatto 2 turni, un preliminare di Champions e uno di UEFA, e quindi è stata una bella soddisfazione. Ho conosciuto un popolo più da vicino, e mi ha lasciato un qualcosa, come tutte le cose, insomma, no? È sempre comunque esperienza, sia che finiscono bene che finiscono male. Ti porti dietro dei ricordi, delle persone che hai conosciuto, degli ambienti nuovi, una cultura nuova, e quindi è stato positivo sicuramente.
0: Ecco, invece, parlando un po' di quelle che sono state le sue esperienze, poi torniamo anche sull'avventura Imperia. C'è una panchina dove crede di aver lasciato qualcosa in più rispetto a quello che le è stato riconosciuto?
1: Ma guardi, torno al discorso di prima, viviamo di risultati. Partendo dalle ultime dove sono stato, cioè, l'ultima è stato Potenza, sono stato un mese, non ho avuto neanche il tempo di iniziare, perché poi abbiamo avuto anche partite ravvicinate in una settimana, ho fatto 6 o 7 partite, adesso mi ricordo, ho fatto poco più di un mese. Non mi ha dato tempo, poi mi sono ritrovato a casa. L'anno prima a Crotone avevamo una media di 2,25, eravamo secondi dietro una squadra che ha battuto tutti i record, il Catanzaro, che ha vinto il campionato facendo il record di non so quanti. E poi sono 3 anni che sfioro la Serie A, perché quest'anno l'ha persa alla fine, gli anni prima andavo in semifinale. Quindi, non mi hanno dato il tempo, non ho fatto neanche i playoff, cioè, mi hanno esonerato, avevo 60 punti in 27 partite, una media di 2,25, che arrivi a 85-88 punti, vinci tutti i campionati di C, però anche lì, cioè, oggi conta solo una cosa, solo arrivare davanti a tutti, vincere, non conta nient'altro, purtroppo è la strada sbagliata, è un percorso sbagliato, cioè le società forse perché sono prese troppo dai conti e quindi se tu spendi e non vinci e non hai la forza di far perdurare questa tua cosa e dici pesco, cioè, provo un anno, se mi va bene va bene, ma non è così semplice, capito? Bisogna. Quindi, rispondendo alla tua domanda, dico che queste ultime 2 stagioni mie, una per un motivo, uno non ho neanche avuto modo di interfacciarmi, che ero già esonerato, e l'altra, secondo me, la società ha avuto troppo fretta, perché quando un allenatore fa quelli, siamo secondi in classifica, la squadra terza era a Pescara a 15 punti dietro di noi, io non ho avuto tempo neanche lì di finire la stagione. Quindi, ma non è stata un'eccezione,
0: Sì.
1: è solo la conferma di questo mondo qui che purtroppo in quella maniera lì sarà sempre più difficile. Cioè le società che hanno pazienza e sono quelle poi che alla fine vai a vedere, sono quelle più lungimiranti, sono quelle che hanno i conti più in regola, sono quelle che progettano, sono quelle che hanno un settore giovanile di un certo tipo. Quasi sempre così. Fa strano squadre di certi livelli, Serie A, che cominciano anche loro a traballare, insomma. Oggi i social sono diventati più importanti di qualsiasi altra cosa. Cioè, oggi basta un click, una cosa, un pollice in su, un pollice in giù che determina le sorti di una società di calcio, non di un allenatore. L'allenatore vanno e vengono, ma le società di calcio, se sono in mano a queste cose qui, siamo messi male.
0: Anche perché una volta il calcio d'agosto veniva preso come il calcio non, diciamo non prioritario e
1: Di
0: come
1: preparazione, è quello che doveva essere. Adesso
0: esattamente.
1: sono già esami, sono
0: E adesso
1: d'accordo con te.
0: sono, come ha detto, già esami e c'è chi viene anche già esonerato, quindi è più.
1: Sono già esami, ma con tutto un risvolto, perché poi dopo se si ha a vedere, tranne quelle società che confermano in blocco squadra, tanti giocatori, le altre sono squadre che partono da poco, devono essere rifatte, devono essere messe, poi col mercato sempre aperto non finiscono mai. Cioè, oggi gli allenatori di Serie A, cioè, si trovano a trovarsi dei giocatori che arrivano, a parte le competizioni mondiali e quant'altro, che arrivano dopo, ma si trovano un mercato aperto, il campionato iniziato. Cioè, ma non esiste una roba del genere, perché tu hai a che fare con dei calciatori che sanno di andare via, li devi utilizzare perché magari sei corto, cioè non esiste, altri che sono lì tra l'incudine e il martello, perché magari il procuratore gli dice no, non ti preoccupare, non giocare, oppure gioca perché stai. Cioè, queste vicissitudini qua non fanno bene al calcio, non fanno bene a nessuno, capito? Quindi è tutto un sistema che va, come dire, puntellato un po', non va stravolto, ma va puntellato, secondo me.
0: C'è tanto lavoro da fare. Nel salutarla, mister, e ringraziarla per la disponibilità. A proposito di lavoro da fare, qual è il traguardo, se ce n'è uno già specifico, che si è prefissato per questa sua avventura a Imperia?
1: Preparare bene la settimana per cercare di andare a Tortona e fare il massimo di quello che possiamo fare. Questo settimana per settimana. Questo è
0: Lavorare
1: il mio
0: giorno per
1: obiettivo.
0: giorno mi sembra
1: Bravo,
0: il modo
1: bravo.
0: migliore. Mister,
1: È il modo
0: grazie per la
1: migliore.
0: disponibilità.
1: Grazie a voi.
0: Grazie, buona
1: Grazie,
0: giornata e buon
1: arrivederci. Buona
0: lavoro.
1: giornata. Salve,
0: Grazie,
1: arrivederci.
0: grazie. Grazie a mister Franco Lerda e ovviamente in bocca al lupo per il suo ritorno in panchina dopo 2 anni, come ha detto il mister, in quel di Imperia. A proposito di allenatori che lavorano quotidianamente, c'è da lavorare in casa Lecco, perché Lecco non ha iniziato benissimo questa prima parte di stagione. Allora, ci andiamo a sentire le parole di mister Federico Valente nel post partita, dopo la sconfitta per 1-0 sul campo del Trento. Andiamo a sentire le sue parole, poi ci fermiamo per l'ultimo break e poi torniamo per l'ultima parte di questo appuntamento con A Tutto Accesso. Andiamo a sentire mister Valente.
2: Mister, ho l'altro, questo è un punto buttato via, no? Oggettivamente, perché comunque poi sulla situazione che porta il gol di Furlan forse c'è un fallo, insomma, di solito a me pareva che da regolamento le due mani sulla schiena del difensore fossero un fallo, però insomma, l'errore del portiere, scusa mister, che sicuramente rispetto a Treviso, no? Questo è un punto che prima di tutto buttate via per un errore individuale, poi non so se sulla situazione dal campo, comunque tendenzialmente le due mani sulla schiena del difensore sono su un fallo. C'è l'errore al portiere, però forse poteva essere un po' un salvacondotto, diciamo così, la situazione arbitrale. Poi per il resto penso abbiate fatto l'unica partita che potevate fare con un solo attaccante di ruolo, che poi non è neanche una prima punta, ovvero Fasano.
3: Vabbè, chiaramente che alla fine quando prendi gol al 95esimo, 94esimo, non lo so più quando era, fa malissimo, perché dopo il primo tempo abbiamo avuto un po' fatica a uscire sulla pressione, lì poi coi cambi, con gamba fresca dei quinti, siamo riusciti a tenerli via dalla porta, si è anche ripartito due o tre volte bene. La situazione su Metlica per me era nettissimo fallo, dispiace che poi in quel momento lì non riesce a sfruttare, anche prima del gol preso, se te in aria c'è la possibilità di andare a concludere, che poi per me il primo tempo l'abbiamo fatto non bene di più, con tanta intensità, tanta voglia, abbiamo recuperato palla alta, abbiamo creato le prime due occasioni gol noi, nettissimi anche lì. Indipendente se è un attaccante o no, bisogna finalizzare più chiari, più netti. Per me non c'è alibi, nel senso che dobbiamo noi come squadra fare gol, se sia un centrocampista, un difensore, un attaccante. Per questo punto sicuramente che fa male, buttato via, nel senso di non prenderci niente, ma anche Treviso per me è il minimo punto. Dobbiamo portarci a casa, adesso bisogna riprendersi bene perché già domenica aspetta la prossima partita.
2: Chiaramente con le convocazioni abbiamo scoperto di Capello, oggi abbiamo scoperto di Murillo tre quarti d'ora prima della partita, quindi quali sono le loro situazioni fisiche? Sappiamo solo che sono dei problemi muscolari.
3: Sì, Capello si è fermato con problemi al polpaccio, lì bisogna vedere di quando può riprendere, speriamo al massimo settimana prossima. E Murillo ieri nella rifinitura ha sentito qualcosa anche sulla coscia destra, abbiamo fatto i controlli stamattina e poi adesso bisogna aspettare i risultati, speriamo in entrambi che si riprenderanno subitissimo. Su Caserotto è chiaro che arriva da un infortunio, lui ci vorrà ancora una settimana e poi sarà a disposizione anche lui, per questo adesso davanti sei un po' corto, però penso anche di dover fare comunque un complimento a Enrica, che ha giocato in una posizione nuova per lui, però è andato a fare guerra con tutti, per questo proviamo veramente un chi scende in campo di trovare soluzioni, non problemi.
2: Sì, ecco, è chiaro che appunto c'è anche modo di perdere le partite, perdere due partite al 94esimo di solito lascia anche uno strascico un po' più pesante rispetto magari a una partita persa nettamente, un po' paradossale, perché ormai il punto te lo senti un po' in tasca. Ecco, qual era anche un po' il clima nello spogliatoio e cosa ti aspetti da questa settimana corta, perché poi giocherete praticamente subito?
3: Ma non penso che sia più facile perdere 5-0. Penso che questo sarebbe una patosta che non digerisci così veloce. Di digerire questo sicuramente deve darci consapevolezza che la partita dura quanto dura, di essere chiari fino alla fine e di risolvere la situazione in una maniera meno rischiosa, ma con chiarezza, quella è la parola chiave. E noi da domani in poi ci rimettiamo sulle gambe e continuiamo per la partita domenica, perché ci aspetta una partita in casa, che sicuramente due di trasferta adesso contro avversari per me anche non facili. Oggi Trento ha fatto fatica il primo tempo, secondo ha trovato un po' meglio le misure, però per me oggi, se vai in vantaggio, ti cambia completamente la partita. Allora si rialza, bisogna analizzare le cose fatte bene e le cose che dobbiamo lavorare, bisogna anche migliorare. Punto.
4: Vediamo qui. Faccio un'ultima. Luca Mancini, giornale L'Adige di Trento. Di solito il Trento è una squadra che, facendo tanto possesso, costringe spesso le squadre avversarie a spendere molto sul piano delle... Invece la sensazione è che alla fine ci credevate ad andare a vincere la partita, visto che la squadra spingeva di più e sembrava averne anche di più. Quindi la squadra sta bene fisicamente? Sì, la
3: no, sta bene bene, perché questo è anche un principio, che, o meglio un valore per noi importante, che abbiamo giocatori di gamba, intensità, velocità. Per me negli ultimi 20 minuti abbiamo messo ancora una marcia in più, con i quinti che sono entrati, comunque giovanissimi, e anche in centrocampo abbiamo fatto il nostro lavoro. Per me, io sinceramente credevo di poterla portare forse a casa anche un 3 punti, se poi la butti dentro gli ultimi 2 minuti, però la partita dura quanto dura e noi dobbiamo essere chiari in quello che facciamo.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano, vittoria e aggancio a Inter e Roma in testa alla classifica per la Lazio, che passa Udine 2-1 con una rimonta tutta volontà e corsa. Decisive le reti di Frattesi e Gudmundsson. Devo fare i complimenti ai ragazzi, ma dobbiamo continuare a lavorare. La squadra ha mostrato mentalità e voglia. Abbiamo smontato tutto per provare a fare qualcosa di diverso. Non è facile. Dopo la batosta in Coppa Italia siamo stati bravi a reagire. Dobbiamo continuare così e pensare partita dopo partita, ha detto il tecnico biancoceleste Rino Gattuso. Seconda vittoria invece per il Cagliari, la prima in casa, seconda sconfitta di fila per il Lecce. All'Unipol Domus decide un colpo di testa di Daniel Maldini al 29esimo. Brutto infortunio per Felici. E stasera è tempo anche di Champions con un big match Real Madrid-Inter. Chivu pensa di rilanciare Thuram dall'inizio accanto a Lautaro. Novità anche in mezzo con Jones e il ritorno da titolare di Çalhanoğlu. Di Marco, infortunato, sarà sostituito da Carlos Augusto. Idea Luis Enrique sulla destra, Mourinho senza tre squalificati. Il dubbio è su chi schierare con Valverde a centrocampo. Un'opzione è quella di arretrare Bellingham. Fischio d'inizio stasera alle 21. Ascoltiamo le parole di Chivu ai microfoni di Sky Sport.
1: La prima in Champions, prima delle 8, è un mini torneo, si cerca di fare meglio, soprattutto in un palcoscenico importante come questo. Saremo pronti, poi la partita si deve giocare, perché sulla carta a parole è sempre semplice, bisogna dimostrarlo in campo.
0: Il tennis finisce agli ottavi di finale, lo US Open di Luciano Darderi. Per la prima volta alla seconda settimana dello slam newyorkese, l'italo argentino è stato battuto dal numero uno del seeding Zverev con il punteggio di 6-2, 6-2, 7-6 in 2 ore e 32 minuti di gioco. Troppo Sasha per Luciano, che è riuscito a fare partita alla pari soltanto nel terzo set vinto dal tedesco al tiebreak. Dopo 11 slam consecutivi non ci saranno italiani nei quarti di finale nel singolare maschile. In casa Italia scenderanno in campo però nella giornata di oggi gli ultimi due azzurri ancora in corsa. Nel tabellone di doppio maschile saranno impegnati nel match valido per gli ottavi di finale Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che saranno opposti allo statunitense Krajicek e al croato Mekic. Brutta sconfitta per l'Italia Basket, che dopo aver sfiorato l'impresa con Team USA paga dazio alla stanchezza e viene battuta nettamente dalla Cina per 71-51. Le azzurre giocheranno gli spareggi mercoledì contro l'Australia per accedere ai quarti di finale, sfida a partire dalle 20:45. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
5: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì al venerdì dalle 11:30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
4: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
6: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19:35.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Ancora in diretta in questi ultimi minuti con tutta C, giusto per ricordare quello che è successo nel weekend in casa Bari. Perché? Perché il Bari era reduce dalla brutta sconfitta nel derby pugliese contro il Barletta. Invece è arrivata la reazione, tre punti importanti nel successo, 1-0 in casa contro il Casarani in un altro derby pugliese, a decidere il derby giocato al San Nicola, Flavio Junior Bianchi. E allora, nel salutarci in questo appuntamento con la tutta ci ringraziando Costantino e Andrea in cabina di regia, ricordandovi l'appuntamento come sempre di a tutta C la mattina alle 9:45, che vi accompagna tutte le mattine per aprire la programmazione di TMV Radio. Andiamo a sentire le parole del mister dei Galletti Massimo Rasselli e dell'attaccante match winner del Bari Flavio Junior Bianchi. Ok, ci andiamo a sentire fra un attimo, Massimo Rasselli e Flavio Junior Bianchi, per sentire appunto le loro parole che commentano quello che è successo nel derby contro il Casarano. Successo importante, come abbiamo detto, per il Bari, che reagisce dopo il 3-0 incassato in quel di Barletta. Un Bari che sicuramente, come sappiamo, ha ambizioni importanti dopo la delusione dello scorso anno e la retrocessione dalla Serie B. L'obiettivo per i biancorossi è quello subito di salire e di tornare in Serie B. Lo vogliono fare, appunto, e hanno puntato su un allenatore importante come mister Rasselli, che ce l'andiamo a sentire le sue parole, le parole anche di Flavio Junior Bianchi. E con loro si chiude qui questo appuntamento con a tutta C. E allora andiamo a sentire Rasselli e Bianchi.
1: Sì, diciamo che i primi 35 minuti sono stati ottimi. Paradossalmente, nel momento in cui siamo passati con un uomo in più, è come se avessimo perso un po' le distanze, un po' i riferimenti. Non abbiamo rischiato niente nel finale del primo tempo, mentre nella ripresa abbiamo fatto fatica a far girare veloce la palla, a trovare un po' di ampiezza e quindi di sovrapposizione, di andare ad allargare le loro maglie per andare a creare delle situazioni di pericolo. Siamo andati in vantaggio, quindi abbiamo fatto la cosa più difficile, e poi la gestione non è stata sicuramente delle migliori. Abbiamo permesso ad un ottimo Casarano di venire fuori e di metterci poi in difficoltà.

0: perché poi credo che dalle sconfitte si impari tantissimo, piuttosto che dalle vittorie, e quindi oggi volevamo dare una dimostrazione di non essere quelli di venerdì scorso. E quindi credo che veramente i primi 35 minuti siano stati forse i più belli di questa stagione, contro un ottimo Casarano, squadra difficilissima, molto forte, che ulteriormente si è rinforzata negli ultimi giorni di mercato, e quindi a dimostrazione, insomma, della crescita oggi da parte del gruppo, e anche chi è arrivato all'ultimo momento ha dato un grandissimo contributo, perché Della Morte, che l'ho buttato subito in mischia, ha fatto secondo me una grandissima partita, e Bianchi l'ha risolta con un guizzo quando poi è entrato.
1: Ma è chiaro che io li ho visti 2 giorni, perché martedì abbiamo giocato, mercoledì abbiamo un po' recuperato, giovedì abbiamo fatto un allenamento dove abbiamo provato qualcosina, ma è stato quasi mezzo recupero, e poi venerdì ho fatto un allenamento forte dove ho provato poi gli 11. Naturalmente, interrogando i ragazzi, ho capito un po' che tipo di lavoro avevano fatto, che minutaggio avevano avuto durante tutto il precampionato, e Matteo era quello che comunque aveva fatto più amichevole, aveva fatto più minuti. E quindi dei due volevo giocarmene solo uno e conservarmene un altro, sapendo che comunque Bianchi mi poteva dare anche tante possibilità da trequartista, da esterno, da punta, da seconda punta. Quindi ho pensato che in base all'evoluzione della gara l'avrei potuto mettere in più posizioni, e in quel frangente ho deciso di metterlo al posto di Carlo, perché sono passato al 4-2-3-1 e mi serviva un giocatore con le sue caratteristiche. No, diciamo che Carlo ha fatto un ottimo primo tempo. Chiaro, lui è stato una decina di giorni dove l'abbiamo dovuto gestire per non rischiare, come ha detto anche il direttore in conferenza, non rischiare un infortunio, e quindi anche molto ha dipeso dall'ammonizione, perché in una situazione dove poi con la stanchezza perdi lucidità, puoi perdere un pallone, fai un fallo stupido e l'arbitro ti manda via. Quindi io non volevo questo, volevo mantenere la superiorità numerica, e per questo ho deciso di sostituirlo. Ah, io l'ho detto in più di una circostanza: Guido in questo momento sta facendo il lavoro sporco, perché è chiaro che gioca tantissime palle spalla alla porta. Lui è un calciatore fortissimo in area di rigore, e noi in questa prima fase non stiamo riuscendo, nonostante ci stiamo lavorando tantissimo, non stiamo riuscendo a mettergli dei palloni puliti in area di rigore, che è il suo forte. Oggi credo che abbiamo sbagliato tantissimi cross, siamo arrivati tantissime volte sul fondo, forse ne è arrivato uno barra due, e su questo dobbiamo crescere tantissimo. E mi ha chiesto il cambio, che era affaticato, perché non dimenticare che Darbo ha giocato 90 minuti in Coppa Italia, e quindi lui giustamente, perché poi è anche un mio deep cut, quando lui come sente che si affatica,
2: Sì,
1: me lo deve
2: diciamo
1: dire.
2: che è un esordio molto, molto felice, sia per la vittoria che ci voleva, per questa gioia personale. Vengo da un anno difficile e questo, diciamo, è il coronamento del non mollare mai, del sacrificio. E quindi sono molto contento, è stato un periodo difficile. Poi sai, quando ci sono i trasferimenti durante il campionato non è mai semplice perché sono arrivato da 3-4 giorni con la macchina, il viaggio e tutto, quindi è stato un po' tosto tutto quanto, diciamo questa è una sorta di liberazione. Ma guarda, per quanto riguarda il passato preferisco non parlarne perché adesso io sono al Bari, sono nel Bari e quindi darò tutto per questa maglia, spero che celebremo grandi gioie e diciamo che partiamo da oggi, un tassello per volta, sono molto contento e non potevo sognare esordio migliore. Ma diciamo che sicuramente sì, c'è da migliorare tanto, c'è da allenarsi tanto, stare con i compagni, anche se sono un gruppo fantastico e mi hanno subito saputo integrare a me, a Matteo, gli ultimi arrivati, sono tutti dei bravi ragazzi, un bel gruppo, quindi siamo molto contenti.
3: Campo
2: Sì,
3: direttore.
2: l'avevo detto anche in settimana, io ho sempre giocato in quel ruolo, quindi un po' più distante dalla porta, poi comunque quando il gioco si sviluppa. Essendo un attaccante si finisce sempre dentro l'area come è capitato oggi, ma mi trovo molto bene in quel ruolo perché mi piace giocare tra le linee, attaccare la profondità, comunque farmi dare la palla. C'è da migliorare tanto, però siamo contenti. Sì, direi di sì, ho preso anche la maglietta che è per lui, aspettiamo un bimbo, io e la mia compagna, siamo al sesto mese, quasi il settimo, e nascerà a Bari, quindi questa maglietta è per lui e sono per loro. Sì, è istintivo. Appena ho visto la palla arrivare, ho pensato solo a controllare la palla e calciare col sinistro e direi che è andata bene. Ma io non so, noi sicuramente ce la metteremo tutta in campo, cercare di vincere ogni partita, di farli

0: risultati. Poi quello purtroppo non sta a noi. Noi suderemo sempre la maglia e poi quello che succede all'esterno noi purtroppo non possiamo deciderlo. Ma guarda, io sono arrivato da pochi giorni, ma comunque la maggior parte dei ragazzi che giocano qui, dei miei compagni, sono tutti giocatori forti per la categoria, hanno giocato anche in categorie superiori. Quindi diciamo che abbiamo la consapevolezza, come penso che sia, di essere una bella squadra. Poi tutte le cose vanno conquistate sul campo, partita dopo partita.
1: Il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Tutto Juve in podcast. L'esultanza di Gatti dopo il colpo di testa con cui permette alla Juve di pareggiare contro il Milan è emblematica. Come sono significative le sue parole nel post-gara. Il difensore ha fatto il bis dopo la rete che nello scorso campionato, in casa della Roma, permise ai bianconeri di continuare la Coppa Champions. Alla fine però fallita dalla squadra di Spalletti. A proposito, bisognerebbe chiedere al tecnico perché non vede o non vedeva l'ex Frosinone nel suo progetto. Eppure dallo scorso anno Lucio sta chiedendo giocatori di personalità. Gattone ne ha da vendere, ne servirebbero tanti come lui nella rosa bianconera. Io non mollo mai, ho una forza dentro che mi fa andare contro tutto e tutti. Messaggio chiaro, destinatario chissà. La Juve dunque ringrazia Gatti con le valigie pronte durante tutto il mercato. Napoli, Porto, Turchia. Alla fine non si è fatto nulla, fortunatamente. Federico è rimasto in bianconero, si giocherà le sue carte, consapevole di essere stato un esubero. Proverà a convincere Spalletti che può essere utile alla causa, magari anche dall'inizio. Gatti in buona compagnia nel gruppetto di chi pareva destinato a lasciare la Continassa, salvo poi risultare decisivo in queste prime tre giornate di campionato. Completano la lista Nico Gonzalez, che spacca la partita a Parma, con raddoppio addirittura di Coppa Veneers, altro elemento che pareva destinato all'addio, suo peraltro l'assist allo stesso Gatti. Per il momento la Juve deve ringraziare gli esuberi, anche perché il nuovo non avanza. Ogni riferimento a Colomani non è casuale.
1: Tutto Juve in podcast. Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Tutto mercato web in podcast.
4: La Fiorentina torna indietro per andare avanti, e questa è l'estrema sintesi delle ultime ore in casa viola. Dopo sole tre giornate cambia il progetto tecnico e sportivo voluto da Fabio Paratici, che aveva chiamato e ora ha esonerato Fabio Grosso dopo il peggior avvio di campionato nella storia della Fiorentina, per chiamare Paolo Vanoli, l'allenatore della scorsa stagione, quello che aveva portato a casa una salvezza per nulla scontata, considerando come era partita la Fiorentina nella passata Serie A. Si riparte da Vanoli, dalla sua voglia e anche dal suo modo di far stare in campo la squadra viola. Ne parliamo nel podcast di Tutto Mercato Web di oggi con Ivan Cardia, e ripercorriamo un po' anche quella che è stata la passata stagione in una squadra che è cambiata profondamente. La Fiorentina riparte dalla voglia di Paolo Vanoli. In una recente intervista l'allenatore aveva detto di essere dispiaciuto da 1 a 10, 11 per la mancata conferma che riteneva meritata, proprio per la possibilità di mettersi al lavoro con una squadra da inizio stagione, con una squadra che aveva salvato, di potersi confrontare con un mercato che avvicinasse la rosa al modo in cui immaginava di mettere in campo i viola. Insomma, Vanoli ha tanta voglia, questa è sicuramente una bella notizia, perché la Fiorentina ha bisogno anche di un rilancio morale e mentale dopo le incertezze, o meglio i tonfi, di queste prime tre giornate di campionato. Si riparte anche dalle idee tattiche di Vanoli. Era arrivato a Firenze propugnando il 3-5-2, quello un po' di marca contiana. Vanoli è stato per diverso tempo al fianco di Antonio Conte e ne ha assorbito almeno in parte, con tutte le differenze sia tecniche sia caratteriali che ci possono essere, però ne aveva un po' assorbito il modus operandi, il credo di lavoro relativo a come condurre una squadra. come in realtà gli era accaduto già altre volte in carriera, poi in corso d'opera però Vanoli ha anche dimostrato una certa flessibilità e già la scorsa stagione aveva portato la Fiorentina dal 3-5-2 con cui si era approcciato a questa sfida a un 4-3-3, che è un po' il modulo di riferimento della Fiorentina anche dopo un mercato che ha profondamente cambiato il volto e la fisionomia della rosa a disposizione di nuovo di Vanoli. Lui stesso peraltro questo mercato lo ha pubblicamente nella stessa intervista elogiato, insomma ha detto anche che sarebbe stato curioso di confrontarsi con questi nuovi giocatori, con una sessione estiva comunque ambiziosa. E del resto negli ultimi mesi della sua avventura, nella sua prima avventura da allenatore della Fiorentina, aveva spesso nei confronti proprio con Paratici indicato la necessità di spostarsi verso il 4-3-3. Ora ha i giocatori in maniera misura maggiore rispetto all'anno scorso, sicuramente anche con un po' meno esperienza, perché questo resta un dato di fatto, che ci sia Grosso, ci sia Vanoli o chiunque altro in panchina, la Fiorentina è una squadra molto giovane, costruita con tanta ambizione, ma che potrebbe peccare in termini di leadership, e da questo punto di vista non c'è dubbio che Vanoli sia sicuramente la miglior scelta possibile, perché di leadership ne ha tantissima. Cosa vedremo in campo? Ovviamente si passa dagli allenamenti, dal confronto quotidiano con i giocatori, quindi non possiamo dire con certezza come giocherà la Fiorentina, possiamo immaginarlo e dovrebbe essere un 4-3-3 o un 4-3-2-1, che dir si voglia, poi a seconda delle qualità degli esterni che andrà a scegliere come titolari. È ovvio che uno può immaginare che Mastantuono in questo tridente abbia più o meno il posto fisso, con Beto e Pellegrino a battagliare per il ruolo da centravanti, e attenzione per l'altro attaccante esterno, perché Vanoli è stato l'allenatore che al Torino ha lanciato in Gie. C'è tanta concorrenza in quel reparto, però questa è una cosa di cui va tenuto conto. Ha puntato molto forte sul giocatore poi passato proprio dai Granata ai Viola. A centrocampo attenzione soprattutto a Fagioli, che potrebbe essere impiegato come vertice basso, un giocatore in cui Vanoli ha già dimostrato di credere tantissimo. La nuova Fiorentina dovrebbe ruotare attorno a lui e alla sua maturazione, non soltanto personale ma soprattutto tecnica e tattica, come faro del centrocampo viola, con probabilmente Attai e Ulai o Attai e Ndur a ruotarli attorno. È un centrocampo che difetta di uomini che facciano, come si suol dire, legna, che diano quantità, ma è stata costruita così la Fiorentina, quindi sarebbe molto difficile andare a trovarli. Dovrà essere bravo Vanoli a creare delle alchimie tattiche e degli equilibri, che in queste prime tre giornate oggettivamente non ci sono stati. In difesa non dovrebbe cambiare l'impianto, potrebbero cambiare invece i protagonisti, perché Vanoli ha avuto molta fiducia in Ranieri ed è probabile che torni a essere un elemento più importante della retroguardia viola, anche perché per quanto abbiamo visto finora la difesa è stato forse il reparto in cui la Fiorentina ha performato meno. È molto probabile anche che Vanoli punti con continuità su Dodò a destra più di João Mario. Il brasiliano è rimasto, è un giocatore su cui Vanoli ha sempre creduto, e probabilmente sarà così anche nella sua seconda avventura, con poi Ballottaggi come terzino sinistro e ovviamente la possibilità di pescare da una rosa molto più ampia, perché questa è forse la principale novità tra la prima e la seconda Fiorentina di Vanoli, che ha di nuovo una bella sfida, perché è di nuovo chiamato a rialzare la Fiorentina, questa volta possibilmente, ma avrà comunque l'attenuante di non essere partito dall'inizio, però possibilmente portandola a essere un po' più competitiva di quanto non sia stata la scorsa stagione, in cui oggettivamente è arrivato anche più tardi ed era difficile immaginare che la Fiorentina potesse staccarsi molto dalle zone meno nobili della classifica. Adesso ha un po' più di tempo, anche se forse a questo punto era meglio confermarlo direttamente, ha un po' più di tempo e anche i giocatori che voleva, che immaginava, magari non come singoli, questo ovviamente poi alcuni non li conosce ancora, dovrà vederli, però come impianto di squadra, ha la possibilità di far giocare la Fiorentina come voleva lui. È una possibilità che forse, ha detto bene nei giorni scorsi il diretto interessato, si era meritato di avere e adesso avrà sul serio.
3: Tutto Mercato Web in podcast.
5: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Voce giallorossa in podcast.
6: La caratteristica principale della Roma di queste prime tre partite è stata un'ancora più asfissiante pressione portata all'avversario di turno. Fiorentina, Lecce e Atalanta, più o meno inclini per scelta propria a un atteggiamento passivo senza palla, sono state di fatto costrette per gran parte dei 90 minuti in cui hanno fronteggiato la squadra di Gasperini a posizionarsi nel proprio terzo di campo, in attesa di un'uscita che raramente è arrivata, finendo giustamente sconfitte nel confronto in campo e soprattutto nel punteggio. Lasciatoci alle spalle quello che è ormai il cliché delle partenze lente di Gasperini, la Roma ha fatto capire ciò che intende fare e il livello a cui è arrivata, con un anno e più di lavoro che evidentemente fanno la differenza. Il lavoro e il mercato, perché, per esempio, l'arrivo di Balerdi sembra uno di quelli che può fare la differenza, come l'ha fatta nel momento in cui il tecnico ha deciso di mandarlo in campo sabato contro l'Atalanta. In una mossa che sembrava paradossale, Gasp, sotto nel punteggio, ha infatti utilizzato due dei cinque cambi per cambiare due dei tre centrali di difesa. Una scelta che a posteriori non solo è risultata determinante perché la Roma ribaltasse il match, ma che, rileggendo la storia della partita, appare assolutamente lineare. La pressione, infatti, deve essere portata da tutti gli effettivi, in primis dai difensori, che devono rompere a turno la linea per andare ad aggredire il portatore di palla avversario, tenendo lontana la minaccia. Quando le energie di Mancini e Ndicka sono venute meno, la prima cosa da fare era riempire il serbatoio di benzina per riprendere a macinare e tornare a controllare le operazioni. Un discorso che potrebbe tornare d'attualità quando, a partire da giovedì, il calendario sarà reso molto più fitto dall'impegno in Champions League. Giocando due volte a settimana sarà fisiologicamente più difficile agire da boa constrictor per tanti minuti a partita e le rotazioni saranno fondamentali perché il livello di intensità messo in campo dalla Roma cali il meno possibile. C'è però un altro aspetto arrivato in soccorso dei giallorossi da questo punto di vista. Le modifiche regolamentari che impediscono o quantomeno limitano fortemente le perdite di tempo sono state accolte con grande e assolutamente non celata soddisfazione da parte del tecnico. Non è quasi più possibile attuare furberie per spezzare i ritmi della squadra avversaria, magari impegnata in un forcing che non lascia il tempo di rifiatare. Carnesecchi ha provato a farlo giocando i calci di rinvio quando il conto alla rovescia dell'arbitro arrivava a 1, ma è pochissima roba rispetto a tutto ciò che si poteva fare prima e che veniva spacciato come mestiere. 5 secondi per giocare i calci di rinvio e le rimesse laterali, un minuto fuori se un calciatore viene soccorso in campo e infatti si vedono molti meno ingressi dei sanitari, spesso inutili o non necessari. Un minuto fuori anche uscendo con calma dal campo al momento della sostituzione. Malen ha avuto bisogno di un paio di partite per introiettare questa modifica, visto che con la Fiorentina, per esempio, stava uscendo dal campo ai ritmi standard, salvo poi essere richiamato dall'arbitro e andare via dal terreno verde alla giusta velocità. Lui a questo si è abituato subito. Chissà quanto sarà difficile per chi se la vedrà con la Roma abituarsi a non poter respirare in modo non consentito. Col podcast torniamo domani. Per vocegiallorossa.it, Gabriele Chiocchio.
3: Voce Giallorossa in podcast.
7: Conto presenta Storie di numeri.
8: Buongiorno dalla redazione.
9: Medio Oriente in primo piano. Netanyahu venne avvertito sugli attacchi del 7 ottobre. A lanciare l'indiscrezione shock è il quotidiano israeliano Haaretz, che cita diverse fonti regionali. Secondo quanto ricostruito, una decina di giorni prima dell'attacco di Hamas contro Israele del 7 ottobre 2023, il primo ministro israeliano fu avvertito personalmente dal presidente degli Emirati Arabi Uniti di una grande e imminente offensiva. Il premier tuttavia non non informò i vertici della sicurezza israeliana, ignorando le informazioni.
8: La città russa di Saratov è stata colpita da un attacco di droni con danni alle infrastrutture civili e con 10 feriti, secondo le autorità regionali. In precedenza, scaduta la tregua di 72 ore in concomitanza con la missione degli inviati USA in Russia e Ucraina, Mosca era tornata a bombardare Kiev. 2 morti. Oggi, riunione del gruppo di contatto Ucraina col capo della NATO Rutte e i titolari difesa di Berlino, Londra e Kiev.
9: Notte tranquilla per Emma Bonino, la storica leader radicale. Da ieri pomeriggio è ricoverata nel reparto di terapia intensiva del Santo Spirito di Roma. È in corso la misurazione dei parametri dopo la notte, fanno sapere dal suo staff, sottolineando che la situazione resta tranquilla.
8: Francesco avrebbe potuto essere salvato se i genitori avessero permesso di seguire i protocolli chemioterapici e chirurgici previsti dalla scienza medica per il loro ragazzo, morto di tumore a 14 anni nel gennaio 2024. La coppia invece si affidò al cosiddetto metodo Hammer, fatto di sostanze naturali e trattamenti con argilla e antinfiammatori. È la conclusione a cui sono arrivati i periti della Corte d'Assise di Vicenza, che hanno consegnato la relazione ai giudici del processo per la morte di Francesco Giannello, in cui i genitori rispondono di omicidio volontario con dolo eventuale.
9: L'Austria ha vietato alle ragazze di età inferiore ai 14 anni di indossare il velo islamico nelle scuole a partire dall'inizio di quest'anno scolastico. La misura si applica sia agli istituti pubblici sia a quelli privati e riguarda i tradizionali copricapi musulmani come l'hijab, che copre i capelli, le orecchie, il collo e le spalle. Il governo austriaco sostiene che il divieto mira a proteggere le ragazze, promuovere la parità di genere e prevenire le pressioni esercitate sui bambini, e sostiene che i genitori non possono più obbligare le figlie a indossare il velo.
8: Continua lo sciopero del trasporto ferroviario, che è stato proclamato da diverse sigle sindacali autonome. La mobilitazione è scattata alle 21:18 di ieri, lunedì 7 settembre, e termina oggi alle 21, con possibili disagi per treni regionali, intercity e alta velocità. Lo sciopero coinvolge il personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord, a eccezione del personale mobile del regionale Trenitalia, delle direzioni provinciali di Trento e Bolzano.
9: Ed è tutto, a più tardi.
5: Siete all'ascolto di TMV Radio.
10: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
5: Siete all'ascolto di TMV Radio.
11: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
12: Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18:30. Vuoi rivivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanà. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanà. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanà.
13: hai una maggiore perdita di capelli. L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
14: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
13: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
14: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
13: Istitutogiglio.it.
14: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
15: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
16: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Ben ritrovati, buon martedì a tutti. Tante notizie subito in partenza di questa trasmissione. Intanto cominciamo dal campionato, perché la Lazio non si ferma e arriva la vittoria anche sul campo dell'Udinese. Non era per nulla scontata. Terza partita, terzo gol di fila di Davide Frattesi, l'acquisto forse più azzeccato di questa finestra di mercato in senso assoluto. 2-1 appunto per la Lazio, che batte l'Udinese e si posiziona, raggiunge la Roma e l'Inter in vetta alla classifica con 6 punti. Vittoria anche per quanto riguarda il Cagliari, che batte 1-0 il Lecce e dunque con la rete di Maldini riesce a ottenere una vittoria sicuramente molto importante. Lecce che deve cominciare a fare un po' il punto della situazione, ma siamo molto in anticipo, anche se già c'è una panchina che è saltata, come sapete, quella della Fiorentina, con Grosso che va via e Vanoli che è stato richiamato nel proprio ufficio. Nel frattempo oggi è giornata di Champions League, ricomincia la Champions League, oggi la super partita tra Real Madrid dell'Inter, il passato dell'Inter, José Mourinho che affronta appunto la sua ex squadra, l'Inter che vuole partire subito bene ma ha subito un ostacolo molto importante. Domani sarà la volta del Napoli che affronterà l'Arsenal, il Napoli che viene da 2 sconfitte consecutive per quanto riguarda soprattutto gli scontri diretti, ha perso col Como, ha perso con l'Inter, vince solo la prima contro il Genoa e adesso contro l'Arsenal non può partire male, deve trovare assolutamente una svolta. Non è ancora tempo di Europa League e quindi si gioca anche giovedì con le altre 2 italiane impegnate, la Roma sul campo del Fenerbahce, il Como che ospita il Lipsia. E nel frattempo, altra a proposito di notizie da mettere subito sul tavolo, arriva la conferma che Manuel Locatelli si dovrà operare al menisco del ginocchio destro, intervento in programma a Lione nelle prossime ore. Spalletti perde anche Locatelli, cominciano a essere tanti gli infortuni in casa Juventus, perché Spalletti è già nettamente in emergenza. I nomi sono abbastanza inquietanti, perché si sono fermati per adesso Yıldız, Thuram e Locatelli per l'appunto, e questi 3 la Juventus e Spalletti li rivedrà nel 2027. Fermi ai box ancora anche Ekator, Cabal, Boga che si è fermato anche lui per un affaticamento agli adduttori, più che affaticamento un problema muscolare agli adduttori, 4 settimane di stroppo per lui, salta il prossimo mese. Sar e McKennie sono ancora fermi ai box, Spalletti conta di recuperare almeno uno dei 2, Sar o McKennie, da qui alla pausa. Poi la sosta sarà sicuramente per una volta una manna dal cielo per la Juventus, che avrà il tempo di recuperare quantomeno Cabal, Boga, probabilmente Ekator, mentre il Disturame e Locatelli, come detto, si rivedranno nel 2027. Tanti temi allora da affrontare. Buongiorno intanto da Vincenzo Marangio, Andrea Maiocchi in cabina di regia, e buongiorno al super Niccolò Ceccarini. Cecca, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a te, buongiorno a tutti.
1: Da dove vuoi cominciare, Cecca? I temi sono tanti. Partiamo dal campionato, direi, insomma, perché a proposito di... è caduto Cecca? Perfetto, allora adesso lo recuperiamo. E il buon Cecca, io direi insieme a lui di partire dal campionato, così archiviamo in quella che è stata la terza giornata con la vittoria anche della Lazio, che dunque raggiunge il treno delle grandi in vetta alla classifica, ed era forse la squadra che dalla quale meno ci si aspettava qualcosa, perché è partita con tante difficoltà dal punto di vista del mercato, e invece 3 su 3. Quindi ripartiamo proprio da qui. Cecca, ripartiamo dalla Lazio. Il mercato che forse sembrava un po' più in difficoltà è quello che ha funzionato meglio, soprattutto con Frattesi, perché tanto Gattuso, anche lui un po' sotto osservazione, ha fatto 3 su 3 e non era scontato.
2: Sì, sì, assolutamente sì. Scusate per l'inconveniente, ma come sapete io e la tecnologia siamo 2 poli opposti, quindi naturalmente può accadere anche questo. Sì, ieri una bella vittoria per Gattuso, l'ho sentito felice al termine di una gara che comunque non è mai semplice, perché giochi contro l'Udinese in casa loro, sono sempre una formazione abbastanza pericolosa, fastidiosa. Lui l'ha definita, no? Quando giochi qui è come andare dal dentista, no? Nel senso che comunque ti trovi sempre davanti una situazione imprevedibile, fastidiosa, che comunque sia loro ti arrivano da tutte le parti. Ha giocato una bella partita, una partita in rimonta, una vittoria, il terzo gol di Frattesi consecutivo, ha segnato anche Gudmundsson, che alla Fiorentina faceva fatica addirittura a fare qualche azione pericolosa. È stato bravo Gattuso a livello di gruppo a ricreare, secondo me, un clima che era necessario in questa squadra. Poi naturalmente c'è tutto quello che riguarda l'esterno, ma lì sai, l'allenatore può fare ben poco. Però con questi acquisti, Pinamonti, i Frattesi, Gudmundsson, ecco, io penso che la Lazio abbia trovato comunque delle buone soluzioni, Il lavoro l'anno scorso anche di Sarri secondo me non è stato per niente male, anzi credo che Sarri l'anno scorso abbia lasciato a Gattuso una squadra consapevole di quello che doveva fare, e Gattuso in questi casi è molto bravo perché diciamo segue la traccia lasciata dal suo predecessore. È chiaro che l'eliminazione in Coppa Italia, mi sembra contro il Mantova, avesse lasciato grandi polemiche, però avete visto cosa succede spesso, no? Che magari finisci fuori dalla Coppa Italia e parti benissimo in campionato e ti ritrovi laddove nessuno avrebbe immaginato, per cui per me qui c'è il demerito dell'allenatore. Arriveranno anche momenti difficili, io lo dico, perché non che voglia tirare gufate a destra e a sinistra, però durante l'anno arriveranno anche dei momenti difficili, però nel momento in cui comporti o riesci a portarti a casa diversi punti magari all'inizio, ti serviranno quando magari potrà avere delle problematiche. Quindi oggi si fanno i complimenti alla Lazio, perché probabilmente delle squadre che sono in testa è quella che non ti aspetti.
1: Assolutamente, così come non ci aspettavamo un inizio così shock da parte della Fiorentina, così archiviamo il discorso campionato anche insieme a te. Un mercato che sembrava spumeggiante, anzi lo è stato poi di fatto spumeggiante, la scelta di Grosso che a qualcuno convinceva, a qualcuno un po' meno, anche perché Fanoni comunque il suo l'aveva fatto nella passata stagione, adesso però è la prima panchina a saltare proprio quella di Fabio Grosso, e il ritorno di Vanoli è la soluzione al problema?
2: Ma allora guarda, io Vincenzo penso una cosa, io penso che Grosso non sia quello che abbiamo visto alla Fiorentina, perché non è possibile che Grosso in 3 giornate di campionato abbia fatto vedere poco o nulla, c'è qualcosa che non è andato evidentemente. Io credo che forse anche la pressione nei suoi confronti fosse abbastanza importante, non so se questa è stata una delle motivazioni, però di sicuro il Sassuolo l'anno scorso allenato da Grosso aveva un'identità, la Fiorentina non l'ha mai avuta, e questo lo ha dimostrato nella prima, nella seconda e nella terza giornata. Cosa dire di più? Che io credo che Grosso non sia un cattivo allenatore per nessuna ragione al mondo, ma probabilmente forse è arrivato in un momento nel quale, non lo so se forse era quello il momento giusto per spiccare il salto, forse sì, perché comunque alla fine aveva anche questa occasione. Fatto sta che Paratici ha deciso di intervenire, perché comunque 3 giornate di campionato sono state sufficienti per capire certe cose e magari anche per provare a raddrizzare la situazione. È arrivato Paolo Vanoli, che non più tardi di qualche giorno fa ha rilasciato un'intervista a Corriere dello Sport di Ivan Zazzaroni, parlando di una Fiorentina che gli sarebbe tanto piaciuta allenare per la qualità con la quale è stata costruita. Beh, adesso ho l'occasione, secondo me anche da livello fisico Grosso gli lascia una squadra in buone condizioni, perché è vero che la Fiorentina sembra che corra poco, però i test atletici sono sempre stati buoni, quindi vuol dire che non c'è da fare un intervento sulla preparazione fisica, c'è semplicemente da rigenerare una squadra che secondo me è molto buona nelle sue individualità, non è ancora un gruppo, e soprattutto però ha una carenza importante, di questo io ne faccio una responsabilità al direttore sportivo, perché la Fiorentina non ha un leader, ha tanti giocatori giovani e di prospettiva, ma nel momento in cui ti crolla il castello non c'è nessuno che va a parare soprattutto diciamo così sulle macerie, no? E purtroppo viene travolto tutto, e quindi quando te hai una squadra nella quale ti manca un riferimento, beh, questo poteva essere magari Torreira, poteva essere qualcun altro, la cessione di Mandragora. Ora quando le cose vanno male è tutto sbagliato, quando vanno bene è un fenomeno, no? Io sono per la via di mezzo e ti dico che comunque la decisione di esonerare Grosso purtroppo forse era davvero inevitabile. Fiducia a Vanoli e vediamo se riesce a fare quello che ha compiuto l'anno scorso, perché l'anno scorso Vanoli ha fatto un miracolo, perché la Fiorentina dopo 10 partite aveva 4 punti, nessuno si era mai salvato con quel tipo di classifica, lui ci è riuscito, e vediamo se ora ha la grande occasione, visto che ci è tornato con grande entusiasmo, per portare la Fiorentina a fare un campionato diverso.
1: Primo test di Champions League per l'Inter, che nel frattempo ha fatto 3-3 in campionato, l'ultima particolarmente esaltante perché insomma era sotto di 2 gol, ma è riuscita a rimontare il Napoli, a vincere nella finale, dimostrando di essere la squadra più forte in questo momento in campionato, di avere grande organizzazione, di grande stabilità, gli uomini giusti per rimontare. Adesso però bisogna affrontare l'ostacolo Mourinho e Real Madrid. Che partita ti aspetti stasera, Cicca?
2: No, io mi aspetto una grande Inter. Io l'Inter... tra l'altro non mi aspettavo l'addio di Ausilio, visto che poi non ci siamo sentiti in occasione.
1: Questa raccontamela, perché tu da addetti ai lavori
2: non lo so neanche io, perché sinceramente guarda, ne parlavo anche ieri con alcuni addetti ai lavori, forse c'era la volontà di puntare su Baccin, però come sempre succede, no? È il circo della vita, no? Che comunque ti porta in certi momenti a prendere delle decisioni, a fare delle scelte, io ho sempre avuto la sensazione che Marotta avesse una grande stima di Chiara Ausilio. Io non ho capito come mai gli hanno fatto solo un anno di rinnovo, forse avevano preso la decisione di promuovere maggiormente Baccin. Ausilio probabilmente questa cosa l'ha percepita. Chiaro che quando sei lì dentro ci sono tanti modi, no, per spiegarsi e per darsi la mano. Io non lo so, non lo so com'è andata, non ho visto una parola di polemica da parte di Ausilio. Ci sono stati ringraziamenti da parte dell'Inter, probabilmente forse anche di comune accordo hanno preso questa decisione. Forse un po' di amarezza Ausilio ce l'ha, perché magari si aspettava dopo 28 anni di Inter magari un contratto più lungo. Poi hai visto, i contratti ci sono, no? Ma poi alla fine, se anche te c'hai 3 anni di contratto e decidi di smettere, puoi smettere comunque. Quindi può essere, forse è il gesto che Ausilio ha visto, che forse non c'era questa grandissima volontà. Poi il corso della vita ti può portare anche a pensare di promuovere un direttore sportivo più giovane. Ecco, questa è la spiegazione. Di sicuro però Ausilio troverà un posto, magari va al Tottenham, perché è veramente un bravo direttore sportivo. Tornando all'Inter, io vedo l'Inter bene. Questa rimonta che ha fatto sul Napoli è un segnale forte, vuol dire che questa squadra c'ha grinta. Poi vedi quello che dicevo prima, no? Quando ti hai dei leader, guai, voglio dire, dei giocatori forti che non abbandonano mai la barca, guarda Lautaro, ha preso, le ha accompagnati e le ha ribaltati. E quindi io vedo un Inter che farà sicuramente la sua parte. Poi il calcio è strano, però se dovessi fare un pronostico, io oggi vedo un Inter alla pari al Real.
1: Dici tu, però è vero anche, vedi, che non voglio paragonare il Real Madrid alla Fiorentina cieca, però anche il Real Madrid, così come la Fiorentina, hanno stravolto un po' tutto dopo anni in cui stranamente non arrivavano successi. Sì, può essere questo il lato, diciamo, tra virgolette, negativo del Real Madrid, cioè riuscire a trovare facilmente l'amalgama, detto che arrivano grandi campioni, c'è un grande allenatore.
2: Guarda, Vincenzo, io credo che quando cambi tanto ci vuole tempo, però si ritorna lì. Allora, se lo fai al Sassuolo, se lo fai alla Cremonese, se lo fai da altre parti, ti puoi anche permettere, no, un periodo più lungo, voglio dire, di non risultati. Quando sei al Real Madrid, e con tutte le proporzioni del caso, anche alla Fiorentina, poi c'è la Fiorentina, c'è l'aggravante che l'anno scorso c'era l'ombra e lo spettro della Serie B, quindi la gente, tutti quanti hanno ripensato, no, non ci vogliamo credere un'altra volta, dobbiamo fare un altro miracolo, e quindi magari c'era anche questo spauracchio. Per quanto riguarda il Real Madrid, guarda, io sono un grande estimatore di José Mourinho, però io non so se questa sia stata la scelta più giusta per quanto riguarda il Real. Poi è chiaro che chi l'ha preceduto non ha fatto benissimo, però è anche vero che Mourinho non è più quel Mourinho che ricordavamo tutti quanti noi, e quando non sei più quello fai anche più fatica a gestire un gruppo. Mi auguro di sbagliarmi, ma ecco, per esempio, mi piace molto la freschezza di Kivu, ecco, in questo, cioè Kivu è bello affamato, e non che Mourinho non lo sia, perché comunque è sempre un allenatore che ha il guizzo, però gli anni passano un po' per tutti, ecco, quindi credo che magari anche la sua determinazione, no, sia un po' diversa rispetto a qualche anno fa.
1: Gli anni passano anche per Max Allegri, cecca, eppure De Laurentiis probabilmente lo ha scelto per fare un cammino diverso in Champions League rispetto all'anno scorso. Adesso però si comincia con l'Arsenal, con già sul groppone 2 sconfitte pesanti, quella col Como in casa, quella in rimonta in trasferta a Milano contro l'Inter. Ti aspetti una reazione del Napoli di Allegri, no, o il tempo passa e vedi qualche difficoltà?
2: No, allora la reazione me l'aspetto, è che vedo un Arsenal molto forte. E l'Arsenal è una squadra che ha un gioco brillante, spumeggiante, ha tantissima qualità. Loro, se decidono di schiacciarti, ti mettono all'angolo. Sono cresciuti tanti in questi ultimi anni, grazie anche al lavoro di Arteta. Questa è una squadra che comunque, se sta bene, cioè fai fatica ad arginarla da tutte le parti. Quindi non lo so, ecco, il Napoli che cosa possa fare in questa partita. Ecco, io si affiderà sicuramente all'orgoglio, perché queste 2 partite che ha fatto, perdendo col Como e perdendo con l'Inter, che poi alla fine, cioè, hai perso con 2 diretti avversari, perché va detto, l'Inter per lo scudetto c'è, il Como non lo so se è pronto per lo scudetto, però il Como l'anno scorso ha dimostrato di essere una squadra fortissima, quindi esatto, puoi anche perdere contro queste 2 formazioni, è che magari è il modo con cui perdi che ti può lasciare un po' sorpreso, no? Un po' per certi versi stupito, quantomeno perplesso. Però vedo l'Arsenal favorito, in questa partita vedo l'Arsenal favorito, il Napoli deve dar tutto e magari ce la potrà anche fare a fare una bella partita, però l'Arsenal mi sembra oggi una marcia in più.
1: Allora c'è subito chi non è d'accordo con te, noi rispondiamo perché no, c'è un amico tifoso della Lazio che dice non sono d'accordo con Ceccarini, Sarri non ha lasciato nulla, Gattuso di ieri sera è stato molto chiaro nel dire di aver stravolto tutto, al netto della società che per noi resta il problema principale, Sarri è stata una sciagura togliendo entusiasmo e appiattendo una squadra che sembra stia facendo anche a Bergamo. Sei d'accordo?
2: Ma io sinceramente non mi sembra, io penso che Sarri l'anno scorso nelle condizioni in cui si è trovata la Lazio senza fare mercato, perché poi cioè quando si dicono le cose e mi riferisco all'ascoltatore l'anno scorso Sarri era partito con un'idea e non gli hanno fatto fare un acquisto di mercato d'estate, sono dati di fatto, sono sotto gli occhi di tutti, un allenatore che arriva per un nuovo progetto e non c'è la possibilità, ti dicono di sì e poi ti dicono di no, poi a gennaio prova a raddrizzare, sì raddrizzi ma vendi giocatori importanti, perché non è che hai acquistato e basta, hai anche venduto. Quindi ragazzi, queste cose non possono passare. Cioè mi sembra che Gattuso quest'anno, estate, qualche giocatore gli sia arrivato, o mi sbaglio.
1: No, certo.
2: Quindi non è che Sarri ha appiattito, Sarri ha fatto il possibile con una squadra che non ha potuto fare il mercato. E poi è inutile che stiamo a raccontare gennaio. Ragazzi, gennaio non è che se io provo a fare qualcosina a gennaio poi raddrizzo, perché non è così. Cioè puoi avere il guizzo come ha fatto la Roma che ha trovato Malen e che magari gli ha risolto anche delle buone situazioni, ma non sempre questo accade, cioè il mercato vero si fa d'estate e se te non fai mercato d'estate ragazzi non è che poi puoi dopo pretendere da un allenatore, comunque ognuno rimane della sua idea, sono convinto che se ora Gattuso perde 4 partite è quello della nazionale, quindi verrà fuori questo discorso e ritorneremo, perché il calcio è sempre opinabile, bastano sempre le sconfitte o le cose vincenti per cambiare il giudizio sulle persone. Esempio lampante, fino al 15 d'agosto Paratici era Remida, oggi Paratici non è più adatto, questo è il calcio.
1: Esatto, sono i risultati che poi fanno il giudizio finale. Cecca, invece, tornando a guardare un pochettino la Champions League, Fenerbahce, Roma, Como, Lipsia, Roma e Como, che sono insieme all'Inter le squadre che sono parse più in forma in questo momento.
2: Sì.
1: Ti aspetti un bel inizio delle italiane in Champions anche da parte loro?
2: Guarda, allora, io mi aspetto una grande Champions dal Como. Io l'ho già detto anche altre volte, non so se l'ho detto anche nel collegamento con te, però io ho detto che mi aspetto una grande Champions dal Como, perché secondo me il vero grande obiettivo del Como è fare bene in Champions, cioè dimostrare di essere una realtà internazionale, perché questa è un po' la volontà che hanno all'interno della società, su Arso e compagnia cantante, no? Voglio dire, un po' tutta la dirigenza, tutto, voglio dire, l'ambiente, Fabregas, i giocatori stessi, vedono la Champions League come, cioè, il sogno e la vetrina all'interno della quale esprimere tutto il proprio potenziale e anche il proprio valore. E secondo me è questo il vero grande obiettivo della stagione del Como. Certo, ripetersi il campionato è normale, ma il vero grande obiettivo è questo, cioè far vedere in Champions League chi è oggi il Como. E vedrai che farà. Io sono dell'idea, poi magari mi sbaglio, che perderanno qualche punto in campionato. Però non credo sia questo il loro vero obiettivo.
1: Andiamo a parlare.
2: Certo, tornare in Europa, però alla fine le energie secondo me le spenderanno parecchio anche in Champions.
1: Sicuramente. Andiamo a parlare invece adesso della doccia fredda, anzi ghiacciata, in casa Juventus, perché nel frattempo che parlavamo ho chiesto anche diciamo approfondimenti e li ho ottenuti grazie al lavoro della nostra redazione, perché è confermato l'intervento appunto di Locatelli, nelle prossime ore l'intervento a Lyon. Allora, si tratterebbe, Cecca, di una sutura i cui tempi passano dai 3 ai 4 mesi per la cicatrizzazione, a volte capita serve anche qualche mese in più, quindi dai 3 ai 6 mesi lo stop di Locatelli, si va ad aggiungere al pesante stop di Thuram e di Yıldız. Questo quanto mette in difficoltà la Juventus?
2: Parecchio, e a questo punto 3-6 mesi, siamo a settembre, nella migliore delle ipotesi diciamo si ricomincia a gennaio, però hai fuori anche Thuram, non so se vogliono pensare adesso a fare un investimento su uno svincolato, ma chi ci potrebbe essere?
1: Li guardavo anche io, poca roba, cioè, onestamente.
2: Ci sarebbe Brozovic, che tra l'altro Spalletti mi sembra avesse anche allenato all'Inter,
1: non so
2: se l'ha trasformato lui come regista all'Inter, mi sembra proprio di sì, per cui Brozovic potrebbe essere un'occasione, ma come sta Brozovic? Perché poi alla fine tutti quelli che si svincolano, no, dal campionato arabo, non so nemmeno in che contesto diciamo possono essere dal punto di vista fisico, e quindi Però adesso c'hai due centrocampisti importanti fuori, Locatelli e Thuram, che tempo di recupero ha?
1: Thuram anche arriva nel 2027, Locatelli 2027, Yildiz 2027, allora, quindi allora loro sono fuori.
2: Allora fare 4 mesi, settembre, ottobre, novembre, dicembre, senza due centrocampisti?
1: No, non solo, con quelli contati, perché comunque tu hai venduto Lazic, hai venduto, hai rescisso con Arthur, hai venduto Miretti, quindi ti restano di fatto con Miners, Douglas Luiz, Sarr se recupera e McKennie se recupera.
2: Io, detta così su due piedi, mi verrebbe da pensare a uno svincolato, per arrivare a tamponare un po' la situazione. Ti ho detto Brozovic perché è un giocatore che magari, diciamo, in mezzo al campo ti potrebbe fare anche da regista, e quindi io non lo so se ti potrebbe sostituire sia Locatelli che Thuram.
1: A meno che non promuovi Ousu in prima squadra, ha fatto bene nelle amichevoli, però chiaramente parliamo di un ragazzo giovane.
2: Questo poi dipenderà soprattutto da Spalletti, se magari, guarda, è un argomento di lavoro anche per me, perché a questo punto può essere anche uno spunto, no, di mercato, capire che cosa devi fare, perché se c'hai i due centrocampisti titolari fuori per 4 mesi, insomma, poi c'è da fare la Champions, c'è da fare il campionato, l'Europa League, c'è da fare l'Europa League, c'è da fare il campionato, c'è da fare la Coppa Italia e soprattutto c'è da tornare in Champions, era un lapsus per portare a dire che l'obiettivo vero quest'anno è tornare in Champions.
1: Esatto.
2: Quindi non puoi permetterti niente.
1: No, e tra l'altro Champions uguale Europa League, nel senso che tu ci torni anche vincendo l'Europa League, probabilmente è più facile per la Juventus passare tramite la vittoria dell'Europa League che tra il campionato. Io nel campionato già vedo 3 posti quasi bloccati, Inter, Roma e Como li vedo lì bloccati, dopodiché si gioca nel 4º posto Napoli, Milan, Juventus e Atalanta se risale, però insomma comincia a diventare una rincorsa alla Champions tutt'altro che scontata per la Juventus.
2: No, assolutamente, questa è un'altra tegola che non ci voleva, e quindi io penso che sia la cosa migliore da fare una valutazione sugli svincolati, te l'ho già detto, esatto. Perché ora come ora, cioè, o hai dentro, all'interno, voglio dire, o dell'Under 23, della Next Generation, oppure della Primavera, un talento che pian pianino puoi far crescere, o se no a livello anche numerico sei un po' in difficoltà in questo momento.
1: Parecchio. Sentiamoci un po' di note vocali che sono arrivate, dai Andrea.
3: Buongiorno a tutti, ciao Cecca, Marco Moretta, sai che ti voglio bene. Ciao Vincenzo, anche a te.
1: Ciao.
3: Una cortesia, volevo fare una domanda, magari è una baggianata. Ma se la Juve ricorresse a qualche centrocampista svincolato, il mercato è ancora aperto, se non sbaglio, mi date conferma? Ci potrebbe essere qualche prospetto? Un vostro giudizio, grazie mille, allora, buona giornata.
1: Di fatto abbiamo già risposto a Marco, io ti chiedo soltanto se, gioco forza diventa una necessità, quindi anche se tu c'hai una rosa, e credo sia una rosa comunque copiosa, anche se adesso a centrocampo si trova corta, gli svincolati può essere anche un rischio dal punto di vista dei costi? Cioè, ma tu non lo paghi, ma gli devi fare comunque un contratto.
2: Sì, ho capito, però poi alla fine, hai visto, cioè, mi verrebbe da pensare oggi se tu avessi preso che sì, avresti in parte tamponato, no, questa situazione. Però anche lì c'è il settlement agreement, quindi devi anche capire quanto puoi spendere per un giocatore, voglio dire, anche svincolato di ingaggio. Cioè, è chiaro che non gli puoi dare 6 milioni, ma non, ora, se facciamo finta sia Brozovic, io penso 3 milioni e mezzo e possono più che bastare, cioè, voglio dire, credo, poi bisogna vedere anche la volontà del giocatore di andare. Poi secondo me è importante in questi casi anche capire come stanno fisicamente, perché poi te ne hai bisogno subito, no, dei giocatori, quindi non è che puoi aspettare un mese che torni in condizione, però sappiamo tutti che quando ti alleni da solo, Vincenzo, è una cosa, quando ti alleni con una squadra e fai la preparazione è totalmente un'altra, quindi diventa anche difficile. Però io, ecco, oggi fossi la Juventus, una riflessione su uno svincolato lo farei.
1: Tra l'altro, infortunato, ricordiamolo, nell'elenco che ho fatto io prima, pauroso, anche Cambiaso, e Cambiaso è un altro che poteva giocare da interno di centrocampo, ma anche lui, problema alla caviglia, ancora out. Sentiamoci un'altra nota vocale, Andrea.
4: Ciao Enzo, Luigi, vorrei fare una domanda a Nicolò, ma non ti senti un po' in colpa per aver caldeggiato allora Paratici alla Fiorentina?
1: Ecco qua, vedi?
4: Ciao.
2: No, io non sono assolutamente, non mi sento assolutamente in colpa, perché io tanto avrei scelto o lui o Giuntoli. Con Giuntoli sono un suo amico, per cui sarei stato troppo di parte se fosse arrivato Cristiano Giuntoli. Però io Paratici lo considero un grandissimo uomo di calcio. Poi mi chiedi, È infallibile? No. Se mi chiedi comunque se uno che conosce il calcio e vede il calcio, ti rispondo di sì, perché i giocatori che ha preso la Fiorentina sono indiscutibilmente bravi, che poi non funziona in un altro discorso. Se mi chiedi se è un grande gestore, la risposta è no, è il suo grandissimo lato debole, e ne sa qualcosa la Juventus, perché da quando lui ha preso in mano da solo il club, le cose non sono andate bene, è inevitabile. Non è detto che uno che sa fare le radiocronache sappia fare le telecronache, non è detto che uno che sappia fare le telecronache sia altrettanto bravo a fare le radiocronache, tanto per fare un esempio, no, sul nostro lavoro. Certo. E se te sei bravo a scegliere i giocatori, non è detto che tu abbia le stesse capacità di gestire un club. Allora, e secondo me lui da solo non è, diciamo, certo il profilo migliore. Ha bisogno di un Carnevali, di un Marotta che, tra virgolette, lo guidino in certe cose, soprattutto nella gestione, non tanto degli acquisti, ma del club. La gestione del club vuol dire rapporti, vuol dire vedere, capire certe cose che secondo me tutti non possono avere, ma non è un caso che il club più forte è quello che ha un grande general manager e un grande direttore sportivo.
1: Ci chiedono se McKennie e Sarr non saranno pronti dopo la pausa. No, McKennie e Sarr possono essere recuperati, più McKennie di Sarr, anche prima della sosta. Ma del resto poi ci sono tre partite per adesso: il Sassuolo, per la Juventus in questo caso il Sassuolo, il NEC in casa in Europa League, e poi c'è la partita in casa con l'Atalanta, poi c'è la sosta lunga che in questo caso penso alla Juventus faccia particolarmente piacere. Cecca, l'ultimissima domanda invece che ti faccio riguarda, torno un attimo sugli allenatori. La prima panchina è già saltata, ci sono delle panchine che vanno attenzionate?
2: Ma quella di Abate non era messa benissimo, prima di Fiorentina-Torino, poi però ha vinto, non lo so, perché insomma ho visto anche Di Francesco ieri che ha fatto comunque un Lecce caparbio, volenteroso, ce ne potrebbe essere qualcun'altra? Ma non lo so, io guarda, credo che sono molto curioso di vedere cosa succede con Allegri, perché la panchina del Napoli secondo me ha un grande allenatore, però oggi non so quanto Allegri sia così, come posso dire, l'Allegri che conoscevamo di qualche tempo fa, e quindi tra le bighe io non lo so, io auguro al Napoli tante belle cose, però qualche piccola perplessità su Allegri ce l'ho, ma nell'imminenza no, ecco, casomai sull'esito finale del campionato.
1: Cecca, grazie. Niccolò Ceccarini, un grande
2: abbraccio. Saluto ciao, a tutti. Ciao, Cecca.
1: Noi ci fermiamo. Finisce qui lo spazio editoriale. Comincia l'autocalcio tra pochissimo con la redazione di Tutto Mercato Web. Ci ritroviamo tra poco.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano, vittoria e aggancio a Inter e Roma in testa alla classifica per la Lazio, che passa Udine 2-1 con una rimonta tutta volontà e corsa. Decisive le reti di Frattesi e Gudmundsson. Devo fare i complimenti ai ragazzi, ma dobbiamo continuare a lavorare. La squadra ha mostrato mentalità e voglia. Abbiamo smontato tutto per provare a fare qualcosa di diverso. Non è facile. Dopo la batosta in Coppa Italia siamo stati bravi a reagire. Dobbiamo continuare così e pensare partita dopo partita, ha detto il tecnico biancoceleste Rino Gattuso. Seconda vittoria invece per il Cagliari, la prima in casa, seconda sconfitta di fila per il Lecce. All'Unipol Domus decide un colpo di testa di Daniel Maldini al 29esimo. Brutto infortunio per Felici. E stasera è tempo anche di Champions con un big match Real Madrid-Inter. Chivu pensa di rilanciare Thuram dall'inizio accanto a Lautaro. Novità anche in mezzo con Jones e il ritorno da titolare di Çalhanoğlu. Di Marco, infortunato, sarà sostituito da Carlos Augusto. Idea Luis Enrique sulla destra. Mourinho senza tre squalificati. Il dubbio è su chi schierare con Valverde a centrocampo. Un'opzione è quella di arretrare Bellingham. Fischio d'inizio stasera alle 21. Ascoltiamo le parole di Chivu ai microfoni di Sky Sport.
1: La prima in Champions, prima delle 8, è un mini torneo. Si cerca di fare meglio, soprattutto in un palcoscenico importante come questo. Saremo pronti, poi la partita si deve giocare, perché sulla carta a parole è sempre semplice, bisogna dimostrarlo in campo.
0: Il tennis finisce agli ottavi di finale, lo US Open di Luciano Darderi. Per la prima volta alla seconda settimana dello slam newyorkese, l'italo argentino è stato battuto dal numero uno del seeding Zverev con il punteggio di 6-2, 6-2, 7-6 in 2 ore e 32 minuti di gioco. Troppo Sasha per Luciano, che è riuscito a fare partita alla pari soltanto nel terzo set vinto dal tedesco al tiebreak. Dopo 11 slam consecutivi non ci saranno italiani nei quarti di finale nel singolare maschile. In casa Italia scenderanno in campo però nella giornata di oggi gli ultimi due azzurri ancora in corsa. Nel tabellone di doppio maschile saranno impegnati nel match valido per gli ottavi di finale Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che saranno opposti allo statunitense Krajicek e al croato Metkic. Brutta sconfitta per l'Ital Basket, che dopo aver sfiorato l'impresa con Team USA paga dazio alla stanchezza e viene battuta nettamente dalla Cina per 71-51. Le azzurre giocheranno gli spareggi mercoledì contro l'Australia per accedere ai quarti di finale, sfida a partire dalle 20:45. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto Cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
5: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker Ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
6: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C, con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
5: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
7: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
5: La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
8: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste. Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
6: Se hai perso qualcosa della settimana di calcio, hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
7: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: In cabina di regia in pieno ritmo Andrea Maiocca, andiamo però subito nella redazione di Tutto Mercato Web da Ivan Cardia. Ciao Ivan, buongiorno, ben ritrovato.
1: Buongiorno Enzo, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, tanti temi da trattare oggi, voglio però parlare con te sulla questione Locatelli, perché poco fa abbiamo dato la notizia, l'intervento si farà a Lione oggi, abbiamo anche avuto degli approfondimenti dalla redazione di Radio Bianconera, dalla nostra redazione, secondo la quale si va verso uno stop dai 3 addirittura ai 6 mesi, perché te lo motivo, si tratta di una sutura e che i tempi per la cicatrizzazione variano dai 3 ai 4 mesi, a volte serve anche qualche mese in più. Insomma, lunghissimo stop per quanto riguarda Locatelli, che si va aggiungere a quello di Thuram, che si va aggiungere a quello di Yıldız, ma soprattutto è il centrocampo della Juventus che piange in questo momento. E allora la domanda nasce spontanea, Ivan. La Juventus può tornare sul mercato degli svincolati? Quali sono i nomi? Si parla di Brozovic, il giocatore che ha addestrato, se vogliamo, anche Spalletti quando era all'Inter, o la vedi una possibilità remota e la Juventus proverà a promuovere Owusu in prima squadra e magari a cercare di trovare un cambio di modulo per ovviare al problema? Che 4 mesi poi sono
1: Allora,
0: tanti.
1: sono tanti, sì, sono tanti, anche perché poi devi contare il recupero, cioè Locatelli salta, se questi sono i tempi, salta quasi tutto il campionato, perché poi devi
0: Devi recuperarlo.
1: entrare al ritmo. Allora, Owusu è un giocatore che la Juventus, da quello che si è capito, pianificava di inserire in prima squadra nel corso di questa stagione. È chiaro che vorrebbe dire affrettare un po' i tempi. Da quello che poi sta filtrando, l'idea continuerebbe a essere quella e non tanto andare sugli svincolati. Però io sarei molto attento perché sugli svincolati qualcosa c'è. Cioè, per esempio, c'è Brozovic libero, che comunque, vabbè, al netto del passato interista, però oggettivamente è un giocatore che potrebbe dare una mano e che tra l'altro Spalletti conosce. Quindi, cioè, io la monitorerei con attenzione, perché poi io penso che si possano anche innestare delle riflessioni, anche perché quando c'è stato, insomma, lo stop di Thuram, avevamo detto no, la Juve non è stata sfortunata, perché oggettivamente in quel caso la Juve
0: Sì,
1: non è stata sfortunata.
0: potevi pianificare prima, certo.
1: Lì lo potevi pianificare prima.
0: Anche se, apro e chiudo
1: In questo
0: parentesi, ci
1: caso
0: hanno comunicato che in realtà era più il giocatore che non voleva, la Juventus aveva già suggerito l'intervento, però poi lo sai che non si può imporre naturalmente ai
1: no,
0: tesserati.
1: no, quello no, però potevi pianificarlo sul mercato, intendo io
0: Sì,
1: quello.
0: sì,
1: Cioè lì
0: sì.
1: non, la Juve non è stata sfortunata, poteva pensare di prendere qualcun altro per tamponare, e non l'ha fatto, e ha pianificato bene o male, poi lo vedremo se sarà stato giusto o meno nel corso della stagione. In questo caso, oggettivamente, la Juve è stata invece, cioè, non è una cosa che si portava dietro, è un caso di sfortuna e vuol dire che può anche cambiare un po' i piani, quindi ad oggi diciamo che la Juve dovrebbe evitare un nuovo innesto, però poi secondo me delle riflessioni saranno fatte, dei contatti ci saranno, e quindi io terrei una porticina aperta alla possibilità che la Juve appunto dica vabbè, abbiamo pianificato così, però forse, dato che comunque già a centrocampo la coperta è corta, non è una squadra che ha un centrocampo molto folto in questa fase, forse conviene andare a prendere un altro elemento che consenta di sopperire ad un'assenza pesante, perché poi Locatelli è spesso, no, dileggiato a volte oltre misura
0: Guarda, mi offri un
1: dai
0: assist
1: tifosi,
0: perché
1: però
0: c'è un ascoltatore che sono giorni che da tifoso della Juve continua ad asfaltare Locatelli. Adesso dice addirittura è meglio così. Io veramente a volte i
1: insomma.
0: tifosi non li capisco, non si rendono conto che vogliono il male della loro squadra e non il bene, solo per un preconcetto personale. Mi fermo qua, vai, ti lascio proseguire.
1: No, no, ma sono d'accordo con te, vabbè, uno dice meglio così,
0: Cioè.
1: non merita troppi commenti in generale, però diciamo c'è anche chi, tra i tifosi della Juve, senza andare fuori dal vaso, diciamo così, pensa che Locatelli non sia un giocatore da Juventus, e lo pensa in maniera educata e ha tutto il diritto di
0: Certo,
1: pensarlo,
0: da qui
1: secondo
0: a
1: me.
0: remargli contro e essere contento per l'infortunio mi sembra veramente una
1: No,
0: follia.
1: soprattutto secondo me sbaglia, insomma Locatelli è un buon giocatore che non ha,

0: ha avuto la sfortuna di non essere mai stato inquadrato nel ruolo giusto.
1: No, ma soprattutto non può fare,
0: lo vedremo
1: il,
0: ora.
1: Il regista non è nella sua caratteristica, però è uno che fa tanta legna in mezzo al motore della Juventus, serve come giocatore.
0: Esatto, secondo me lo vedremo se servivano Locatelli in questi mesi. È una pessima notizia per la Juve.
1: Assolutamente sì, una doccia fredda non da poco. Senti, intanto però la buona notizia in casa Lazio invece, cambiando versante, sì, è che continua a vincere nonostante diciamo quelle che erano le proiezioni di inizio anno, diciamo così, perché poi comunque Udine non era tutt'altro che semplice. Udinese è l'altra squadra in forma di questo inizio stagione. La Lazio va a vincere anche lì, terza partita di fila, terzo gol di fila per Davide Frattesi, miglior acquisto in questo momento. Poi sicuramente verranno anche momenti negativi eccetera, però c'è anche da parlare del mercato, che in questo caso non si ferma, perché c'è Diogo Leite da domani che dovrebbe arrivare alla Lazio.
0: Sì, sì, la Lazio porta avanti quest'altra operazione. Che ti devo dire, io sulla Lazio devo fare già un mea culpa, perché io onestamente fino a un certo punto del mercato, di fatto fino all'inizio del campionato, ho pensato e anche detto che per me la Lazio sarebbe stata la sorpresa negativa di questo campionato. Poi io credo vada dato atto a Fabiani di aver fatto un ottimo mercato in una condizione molto difficile, e la Lazio ha tirato su una bella squadretta, cioè non c'è poco da dire. Poi si può ragionare sul fatto che negli anni tante cose non abbiano funzionato, però ad oggi è una squadra che ha sia qualità, che ha dei buoni giocatori. Frattesi secondo me è un grande centrocampista, semplicemente a volte non riesce a fare il salto di qualità, ma ciò non toglie che per una squadra come la Lazio sia un grande colpo. Secondo me col passare delle settimane anche Gudmundsson potrebbe far divertire molto i tifosi biancocelesti. Quindi è una squadra che secondo me può anche rappresentare, a questo punto, passare dall'essere sorpresa negativa al poter essere sorpresa positiva, magari infilarsi nella corsa, diciamo, all'Europa, che per la Lazio in realtà sarebbe una cosa normale, però se andiamo a inizio agosto, anche a metà agosto, in realtà penso che nessuno la vedesse tra quelle che possono dire qualcosa nei piani nobili della classifica.
1: No, sono d'accordo con te, io veramente avevo una percezione molto negativa, invece mea culpa, ottimo mercato e ottima partenza per quanto riguarda la Lazio. Ci sentiamo la nota vocale che è arrivata, vai Andreone.
2: Una certa deferenza quando si parla di Allegri, però questo qui dal post-Covid che fallisce sempre gli obiettivi, e ha vinto quando aveva in squadra giocatori della miseria, Higuain, Tevez, Ronaldo, Dybala di quei tempi. Cioè, non ha mai proposto un gioco scintillante, penso che sia molto sopravvalutato e che a Napoli si stia giocando l'ultima carta.
1: Lo dicono in tanti, lo pensano in tanti. Intanto è venuto il momento della Champions League, domani tocca appunto al Napoli, oggi all'Inter ne parliamo tra un po', domani però tocca al Napoli contro l'Arsenal. Ti aspetti un qualcosa, un'allegrata da parte di Allegri per rinvertire un po' una tendenza che di questo inizio stagione che è negativa?
0: Me la aspetterei, non la vedo da un po' di tempo però, e mi dispiace molto, perché secondo me Allegri non è un allenatore che è stato sopravvalutato nel corso della sua carriera. Intanto a vincere con quelli forti bisogna saperlo fare, perché tanti allenatori hanno avuto grandi giocatori in squadra, non tutti, anzi molto pochi hanno vinto quello che ha vinto Allegri. Devi essere bravo anche ad allenare quelli forti, che non è così semplice, punto primo. Punto secondo, Allegri ha anche fatto due finali di Champions, e soprattutto la prima con una squadra che non era la finale di Champions. Quindi secondo me non è un allenatore che è stato sopravvalutato nel corso della sua carriera. E oggi un allenatore che vedo in fase calante, questo sì, con un po' di dispiacere, però questo sì. E quindi ti dico che mi piacerebbe vedere un'allegrata, anche perché mi piacerebbe vedere il Napoli, come tutte le italiane, che riescono a essere, che riesca a essere competitivo,
1: protagonista
0: in Champions League, non gliela vedo fare un'allegrata fatta per bene da troppo tempo, da troppo tempo, e questa è, insomma, è un caso.
1: Bisogna scavare molto molto molto nei ricordi, diciamo, per quanto riguarda le allegrate. L'Inter questa sera contro il Real Madrid rischia di fare il colpaccio, o diciamo rischia di trovare in questo inizio di stagione la prima avversaria tosta davvero, e quindi di vivere le difficoltà dell'impatto tra il campionato italiano e l'Europa?
0: Allora, l'avversaria tosta comunque l'ha trovata già, perché Napoli non è, a me non convince tanto, però diciamo, non possiamo,
1: non è il Real Madrid, diciamo.
0: No, non è il Real Madrid, però non possiamo rubricarla diciamo a squadra di basso livello, di basso valore, secondo me. L'Inter secondo me potrebbe anche fare bene con il Real. Poi dobbiamo considerare che comunque si gioca al Bernabeu, davanti c'è una squadra molto forte. L'Inter non vince al Bernabeu da una roba tipo 60 anni, credo esattamente da 60 anni, quindi diciamo la fortuna di Chivu in questa prima giornata è di avere una partita che per definizione non puoi, nessuno può pretendere che tu vinca, perché uno che pretendere che si vinca in casa del Real Madrid, che mi sembra vince da 5-6 anni, vince sempre la prima giornata in Champions, quindi è molto tosta. Però il Real ha un po' di assenze, l'Inter è sembrata star bene, sta recuperando al meglio della forma anche Thuram. Secondo me delle indicazioni su quella che sarà la Champions la darà. L'Inter in questa Champions League deve fare meglio dell'anno scorso, perché è più completa, perché ha un calendario più fattibile. L'anno scorso comunque aveva 4 partite molto facili e 4 molto difficili, quest'anno invece secondo me ai 16 punti ci può arrivare, è perché questa è anche l'indicazione che è arrivata dalla dirigenza. Cioè l'anno scorso il messaggio a Chivu era: vinci il campionato, poi il resto un po' chi se ne frega, che non è bello, però in sostanza era quello. Quest'anno è: dobbiamo far bene in Champions. Difficile dire voglia significare che dobbiamo vincere in Champions, perché secondo me l'Italia non ha una squadra che possa esprimere questa pretesa come obiettivo. Però vuol dire arrivare almeno ai quarti, provare almeno ad arrivare alle semifinali, poi se ci arrivi te la giochi, e l'Inter ha fatto vedere negli ultimi anni di poter anche andare più avanti.
1: Sì, però allora è giusto, condivido che secondo me non abbiamo in Italia le potenzialità per cercare la finale, però ti chiedo, quest'Inter quest'anno dove può realisticamente arrivare in Champions League?
0: Allora, secondo me, senza metterlo come obbligo, secondo me può arrivare in fondo. Poi arrivare in fondo è per definizione molto complicato, cioè arrivano due squadre, dipende tanto dagli episodi, perché poi noi abbiamo vissuto negli anni tante partite bellissime, però anche pensando all'ultima volta in cui c'è andata l'Inter, le partite col Barcellona, sai, bastava poco perché non ci andasse l'Inter, ci andasse il Barcellona, bastava un palo in più, un palo in meno, un tiro un pochino più preciso di Yamal, bastava veramente poco. Quindi senza dare diciamo l'obbligo, però l'Inter per me ha comunque le potenzialità per giocarsela con le grandi. Cioè secondo me se oggi tu fai una griglia delle migliori squadre europee, l'Inter la metti tra le grandi, nel podio, la metti al quinto, al sesto posto, però più o meno come ordine di grandezza la riesce a infilare lì dentro. Quindi secondo me con il giusto percorso, e lì Allegri è maestro, cioè nel senso il calcio è fatto anche di tanti episodi e di tanta fortuna, se no nessuno, non c'è una squadra che abbia mai vinto senza un po' di fortuna, soprattutto diciamo in competizioni come la Champions o il Mondiale, questo tipo di competizioni qui la fortuna gioca un ruolo importante. Però con tutte queste condizioni l'Inter io la vedo tra quelle che possono andare più lontano. Ha secondo me una pecca, però è una pecca storica di non avere il giocatore che ti salta l'uomo, quello in Europa è un elemento che può fare la differenza.
1: Torno insieme a te. Ieri abbiamo analizzato la partita in sostanza tra Juventus e Milan. Io ti chiedo, al netto adesso anche chiaramente degli infortuni, tra Juventus e Milan chi è, visto che sono due squadre che poi la settimana prossima si confronteranno non l'una contro l'altra ma nell'Europa League, un'Europa League alla portata comunque di entrambe le squadre, quale di queste due squadre vedi migliorata dal mercato, dal progetto rispetto alla passata stagione?
0: Ma il Milan comunque, nel senso che comunque il Milan ha fatto un mercato più oneroso e più ambizioso, e quindi penso che comunque vada dato atto alla società di questo. E poi ha fatto, cioè ha scelto una strada, ha scelto una filosofia, ha cambiato proprio il suo modo di pensare, e lo vedi, cioè il Milan può non piacere, può non essere pronto, può non essere ancora arrivato dove vuole arrivare, può darsi anche che non ci arrivi mai dove vuole arrivare, e nella partita con la Juve oggettivamente ha giocato meglio la Juve del Milan, quindi ad oggi non è necessariamente così, però se tu vedi il Milan capisci che c'è l'idea di andare in una certa direzione, ha scelto una strada dritta, molto dritta per andare per cambiare, potrebbe non funzionare, però ha fatto quella scelta. La Juve, più o meno per me sono sullo stesso livello come squadre, però la Juve sta facendo una transizione per me molto sensata e molto ben fatta, soprattutto a livello dirigenziale, nel senso che finalmente ha fatto delle cose che doveva fare, ha preso delle persone che doveva prendere, però è ancora un po' lì nel guado che non ha sempre avuto una direzione chiara sul mercato, non ha sempre preso la sua prima scelta, cioè il Milan non sappiamo se Ramos fosse la sua prima scelta, però quello voleva e quello è andato a prendere, non c'è stato un prendo Tizio, Caio, Semprone, vabbè alla fine arriva Ramos. E invece la Juve in quasi tutti i reparti, in quasi tutti i casi di acquisti, a parte Colomboni che però è stata una telenovela lunghissima, di tutti gli altri era voglio prendere questo ma forse prendo quell'altro, vabbè sai che c'è, alla fine è arrivato Voltemade, e questo lo puoi dire anche per Vicario, lo puoi dire anche per Sar, un po' meno su, cioè anzi decisamente meno sia su Colomoni che su Lukumi, però in tante altre situazioni è stata questa, voglio cedere questo ma non ci riesco, me lo tengo, Cop Miners, Douglas Luiz, Nico Gonzalez, vedo un pochino meno chiare le idee. Poi magari la Juve da 10 punti al Milan, questo non vuol dire, cioè,
1: no vabbè, però, certo adesso sono proiezioni così molto di impressione iniziale, ma chiaramente è giusto per capire un po'. Un amico milanista che ha guardato la partita dice forse in casa Juventus la soluzione diventa con Mainz, più che altro verrebbe da dire l'unica perché è rimasto lui, quindi insomma, però come l'hai visto queste apparizioni di con Mainz, un gol e un assist nelle apparizioni delle prime due sue presenze alla Juventus di quest'anno, può essere la sorpresa in mezzo a tanta sciagura in casa Juve?
0: Sì, può essere una sorpresa, anche perché resta un buon giocatore, ha bisogno solo di rilanciarsi, potenzialmente può essere una sorpresa, io ho visto bene anche Douglas Luiz, devo dire, quindi sì, può essere la nota lieta in un mare di difficoltà, anche perché io posso condividere il parere dell'ascoltatore, ma senza, cioè, la prenda con un po' di filosofia, è un parere ovvio perché voglio dire ce ne sono due, cioè c'è Cop Miners, Douglas Luiz lì in mezzo, non è che Spalletti può poi magari appunto salirà Obusu, magari proverà a mettere un po' più indietro McKenny, però insomma la Juve quelle armi là magari riesce a fare, io penso possa farlo di necessità virtù, anche perché ripeto ho visto un bel Douglas Luiz e ho visto un Cop Miners in ripresa, lì il tema forse è più mentale che altro, cioè quando, non perché sia fragile lui, ma perché quando viene da un po' di difficoltà devi ritrovare soprattutto la fiducia nei tuoi mezzi come prima cosa.
1: Certo, certo, poi vediamo, magari vedi, io dico sempre da problema d'opportunità, vediamo di chi sarà l'opportunità in mezzo a tanti problemi. Ivan, grazie come sempre, ti mando un grande abbraccio. Ivan Cardia, Tutto Mercato Web,
0: buon proseguimento.
1: E io vi invito come sempre per qualsiasi tipo di aggiornamento ad andare sul tuttomercatoweb.com, aggiornamenti minuto per minuto. Noi ci ritroviamo tra poco con Raffaele Garinella, lo dico ad Andrea Maiocca. Oggi c'è Roma-Inter, quindi chiaramente ci concentriamo sulla partita di questa sera dell'Inter. Domani invece dovremmo Roma, perché ti ho guardato a te, quindi appena vedo Maiocca mi viene in mente la Roma, Real Madrid-Inter, quindi esordio in Champions League dell'Inter, ne parliamo Raffaele Garinella. Domani invece avremo Antonello Valentini, poi venerdì faremo il buon Jacopo Galvani e lo recuperiamo. Ci ritroviamo tra pochissimo allora.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Medio Oriente in primo piano. Una decina di giorni prima del 7 ottobre 2023, Netanyahu avrebbe ricevuto personalmente dal presidente degli Emirati Arabi Uniti, Mohammed bin Zayed, un avvertimento su una possibile offensiva di ampia portata preparata da Hamas. A ricostruire i fatti è un libro inchiesta di cui ha riferito oggi il quotidiano Haaretz. Il premier, tuttavia, non informò i vertici della sicurezza israeliana, ignorando le informazioni.
3: Il conflitto russo-ucraino, gli inviati americani Witkoff e Kushner hanno ribadito a Mosca la posizione del presidente Trump, che esclude un ingresso dell'Ucraina nella NATO e riconosce la realtà sul terreno, e ciò suscita una risposta positiva di Mosca, che vuole continuare il dialogo. Lo ha detto il ministro degli esteri russo Lavrov, citato dalla TASS. Intanto il governo britannico stanzierà 100 milioni di sterline per fornire all'Ucraina capacità di difesa aerea, inclusi missili Patriot prima dell'inverno.
4: Emma Bonino è da ieri sera ricoverata al Santo Spirito in terapia intensiva a scopo precauzionale. I sanitari dell'ospedale, in contatto con il medico personale Claudio Santini, hanno appena riferito che le condizioni, per quanto delicate, restano stazionarie. La paziente è cosciente, i parametri cardiocircolatori e gli scambi respiratori sono accettabili. E quanto si legge nel bollettino diffuso sulla condizione di salute di Emma Bonino dopo la prima notte di ricovero in ospedale a Roma.
3: Un bambino di 5 anni è ricoverato all'ospedale Santo Bono di Napoli dopo essere stato morso da una vipera. L'episodio si è verificato sabato 5 settembre. Il bambino si trovava nel giardino della sua abitazione a Palomonte, in provincia di Salerno, quando il serpente improvvisamente lo ha attaccato.
4: Quattro opere di Renoir, del valore stimato in circa 9 milioni di euro, sono state rubate dal museo dedicato al pittore impressionista Cagnet Sormer in Costa Azzurra. Il furto è avvenuto all'alba, quando due individui sono riusciti ad entrare nella struttura e a staccare quattro quadri dalle pareti. Durante la fuga i malviventi hanno lasciato cadere una delle opere rubate. I due sono stati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza della città e sono tuttora ricercati.
3: Il calo dei livelli di preparazione degli studenti trova conferma nei paesi dell'OCSE, dove i risultati medi risultano i più bassi mai registrati nell'ambito del programma OCSE per la valutazione internazionale degli studenti in matematica e lettura. Nell'area OCSE, precisa l'organismo internazionale con sede a Parigi, ormai uno studente quindicenne su cinque presenta un livello insufficiente in scienze, matematica e lettura, contro il 16% del 2022. L'indagine PISA 2025 ha rappresentato la più bassa valutazione mai realizzata, coinvolgendo 760.000 studenti in 91 paesi ed economie.
4: Ed è tutto, a più tardi.
5: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home, e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto Cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app, potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
5: Siete all'ascolto di TMV Radio.
7: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
8: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
9: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
10: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
11: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
12: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
11: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
12: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
11: Istitutogiglio.it.
12: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
13: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
14: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Allora, adesso, come detto, c'è il mio amico Raffaele Gainella. Raff, buongiorno, ben ritrovato.
1: Ciao Enzo, buongiorno a te, un abbraccio grande e un caro saluto agli amici in ascolto.
0: Raff, ti faccio partire dalla gara contro il Napoli. Il bello e il brutto che hai visto in quella gara dell'Inter, se vogliamo individuare anche un brutto, che comunque c'è stato, è che il doppio vantaggio del Napoli aveva spaventato per un attimo San Siro.
1: Sì, sì, premesso che secondo me l'Inter ha meritato di vincere la partita, perché è vero che il Napoli ha avuto quell'occasione finale con Anghissà, però nel possesso palla, nel fraseggio, nel numero di occasioni create, statistiche alla mano, l'Inter ha dominato. Non mi è piaciuto, diciamo, quel momento in cui l'Inter con superficialità ha gestito il pallone davanti all'area di rigore, perché poi quando rischi di perdere determinati palloni sanguinosi, come è successo in occasione del primo gol, quando ti deconcentri perché pensi che il pallone sia finito fuori, invece non è rimasto in campo, poi becchi il secondo gol con un tiro del genere, un tiro da PlayStation, francamente quello di Højlund secondo me si poteva evitare. Allora poi rischi di compromettere una partita che avresti dovuto secondo me già mettere in cassaforte nel primo tempo. Però va detto che la reazione c'è stata, l'Inter l'ha vinta anche con i cambi. Quest'anno ci sono altri cambi rispetto all'anno scorso. Curtis Jones è un giocatore che gioca tanto con l'intensità, Thuram sta tornando in forma dopo i fastidi legati al mondiale, ci sarà anche Spence, quindi rientrerà e sarà un giocatore che sulla fascia ci farà vedere veramente un altro tipo di gioco rispetto a Diouf, e quindi c'è da essere soddisfatti assolutamente.
0: Diouf può essere un po' la vera soluzione che l'Inter si è trovata tra virgolette in casa?
1: A Diouf può essere un'alternativa secondo me. Io penso che quando entrerà Spence, per il tipo di atleta che rappresenta l'inglese, chiaramente sarà un'alternativa a quello, a Spence appunto. Diouf è un giocatore che ti salta l'uomo, è un giocatore che riesce talvolta a creare la superiorità, ma deve tatticamente disciplinarsi, perché in alcune occasioni tende ad essere un po' troppo impulsivo, no? Qualche volta frenetico. Ha degli ottimi colpi, ha veramente una classe importante, però va detto che secondo il mio parere Spence rappresenta quell'esterno più congeniale da 3-5-2.
0: È partito molto forte invece Lautaro Martinez, sia come capitano trascinatore sia come insomma produzione sotto porta, quella non manca mai. Eppure quest'estate a un certo punto si era vociferato dell'interesse del Barcellona. Devo dire che la testimonianza d'amore di Lautaro è piena, totale, e quindi ancora una volta è la stagione attorno alla quale l'Inter deve stringersi attorno a questo giocatore, detto che poi ci sono tanti altri valori come Çalhanoğlu per esempio, che con Napoli per esempio ha riposato, è un giocatore che fa sempre la differenza, per non parlare degli inglesi che sono arrivati a portare subito qualità e personalità all'Inter.
1: Ma sai, Lautaro è una bandiera, sono 8 anni che all'Inter non aveva, l'abbiamo detto, alcuna intenzione di muoversi da Milano. L'interesse del Barcellona c'è stato, perché poi il Barcellona cercava un centravanti, però è chiaro che Lautaro sta bene a Milano, sta bene in nerazzurro. Mi parli di Çalhanoğlu, ti dico sì, è un valore aggiunto, però oggi dovrebbe giocare insieme a Jones e Barella. Se andiamo a guardare la panchina dell'Inter al centrocampo, ci sono Diouf, Sušić, Zielinski, Mkhitaryan che non ha ancora giocato, Stankovic, insomma è un bel centrocampo, ricordiamoci che in questo centrocampo non c'era spazio per Frattesi,
0: che poi è andata alla Lazio, dopo ne parliamo, 3 su 3, 3 partite, 3 gol, quindi la sua qualità l'ha dimostrata. E come, parliamo un po' della partita di questa sera. Sì. Dicevi Bissek, Akanji e Bastoni dovrebbero essere la linea dei tre, Luis Enrique a destra con Barella, Çalhanoğlu che è riposato, Jones a centrocampo e Carlos Augusto a sinistra, e lì davanti Lautaro Martinez e Thuram. Dovrebbe essere questa anche secondo te la formazione, come è della formazione migliore che può proporre l'Inter?
1: Ma secondo me a destra giocheranno Pavard e Luis Enrique, non ci saranno Bissek e Diouf. Io penso che farà un po' di turnover ragionato, giusto anche, perché comunque da quella parte ai Cucurei, a Vinicius serve secondo me un tipo di giocatore un po' più abbottonato sulla fascia, e in tal senso Luis Enrique garantisce una maggiore copertura. Certo, non ha quei colpi di genio di Diouf, che però può accendersi a partita in corso, però è chiaramente un giocatore che la fase difensiva in questo momento la fa meglio. Pavard è un giocatore abituato a giocare partite del genere, quindi potrebbe giocare lui e far riposare Bissek, detto che la fisicità di Bissek è importante, però ricordiamoci che oggi hai da marcare giocatori molto molto veloci, Vinicius, Mbappé, Brahim, Diomandé, sono giocatori che corrono, che fanno dell'estro, della fantasia, della rapidità i loro punti di forza. Quindi io penso che giocheranno Pavard e Luis Enrique, per il resto la formazione è come quella che tu hai citato, con appunto la sorpresa Jones e Carlos Augusto dall'inizio. Il primo perché sta entrando piano piano nei meccanismi dell'Inter, il secondo perché comunque non giocando Di Marco è la vera alternativa a sinistra.
0: Per quanto riguarda invece il Real Madrid, è il primo grandissimo ostacolo stagionale, soprattutto c'è quel volpacchione di Mourinho che conosci molto bene. Tu credi che comunque potremmo rivedere quest'anno in Liga, in Champions, il Mourinho che ricordavi tu, o il tempo passa per tutti anche per lui?
1: Ma no, io penso che non ci, il Real Madrid non sia favorito né in Liga né in Champions. Sarò sincero, è una squadra per me nettamente inferiore al Barcellona. Cioè, ti dico con estrema sincerità che a mio avviso quest'anno il campionato lo può perdere solo il Barcellona. Parliamo di due mondi secondo me completamente differenti da un punto di vista proprio della qualità. Non me ne voglia Mourinho, che è un allenatore importante, straordinario, un allenatore che ha fatto la storia dell'Inter, però obiettivamente oggi magari vincerà anche contro l'Inter, visto che lui si è buttato avanti parlando degli squalificati, parlando del calendario, ma voglio dire, non è che gli squalificati li hanno squalificati in funzione dell'Inter, bisogna vedere quella che è stata la partita del Real Madrid dello scorso anno e perché sono stati squalificati.
0: Ha fatto anche la battuta che il calendario l'ha fatto un italiano eventualmente.
1: Sì, ma lui fa sempre queste battute che un po' lasciano il tempo che trovano, no? Come i risultati che non sta ottenendo da qualche anno a questa parte, perché se facciamo eccezione della Coppa che ha vinto a Roma, la Conference poi di fatto insomma è stato francamente un po' deludente, no? L'apporto di Mourinho negli ultimi anni, quindi la dialettica certamente è importante, però se è a Real Madrid devi portare a casa dei risultati, e fino a prova contraria l'ultimo che ha portato a casa dei risultati è stato Carletto Ancelotti, che aveva capito come far quadrare il Real Madrid.
0: Valverde, Brahim Diaz, Bellingham, Mbappé, potremmo fare un elenco infinito di giocatori.
1: Cos'altro vuole Mourinho?
0: Esatto, e ti chiedo, quali di questi giocatori può far più male all'Inter?
1: All'Inter possono fare male tutti, perché comunque il 4-2-3-1 di Mourinho è un 4-2-3-1 che ha in difesa due esterni molto molto importanti, che sono Dumfries e Cucurella. Sono due giocatori che comunque il loro lo hanno sempre fatto e bene, poi si inserisce soprattutto Dumfries in zona gol, ce lo ricordiamo. I due centrali, Oisen e Konaté, sono due giocatori che nella marcatura uomo lasciano sempre pochi spazi. I due centrocampisti centrali, Valverde e Bellingham, che hanno caratteristiche offensive, sono giocatori che comunque ti possono non soltanto spezzettare il gioco, non soltanto addormentare la partita, ma te la possono accendere in determinati momenti di gara. Poi i quattro attaccanti, Vinicius, Brahim, Diomandé e Mbappé, sono giocatori che possono infilarsi. Io spero che Akanji ritrovi quanto prima la condizione che ci ha abituato, perché in queste prime partite l'ho visto un pochino, diciamo, fuori da quello che poi è il suo standard naturale, nel senso che è chiaro che dopo il mondiale i giocatori devono tornare, però insomma è un giocatore che deve tornare a essere quel giocatore concentrato che abbiamo visto lo scorso anno, perché lui a mio avviso è il lago della bilancia della difesa. Se gioca bene lui aiuta a giocare meglio anche i compagni, che sono di solito Bastoni e Bisse, che stasera dovrebbero essere Bastoni e Pavard.
0: C'è un nostro amico che ti fa una riflessione da tifoso dell'Inter, ma extra campo. A giugno scrissi, Stefano da Londra, che avevo sentito che Oaktree aveva mandato di vendita parte delle azioni dell'Inter e Marotta poteva agevolare trovando acquirenti. Quanto è ancora vera questa situazione? Non pone un punto interrogativo, lui lo vede come certezza, io te la pongo come interrogativo.
1: No, i fondi che cosa fanno? I fondi acquistano per migliorare il valore dell'acquisto che hanno fatto e poi lo vendono. Stanno migliorando il valore dell'Inter, se riusciranno a trovare un acquirente in grado di soddisfare quelle che sono le richieste venderanno, altrimenti continueranno a far incrementare il valore del loro acquisto. In questo caso il valore aumenta attraverso quelle che sono le prestazioni sportive, i risultati ottenuti, attraverso anche la valorizzazione dei calciatori che comunque nell'Inter da quando Sarri c'è stata, quindi l'Inter sta aumentando di valore, bisogna trovare un acquirente che soddisfi i requisiti richiesti da Sarri, se non lo trovi vanno avanti.
0: Ti porto un attimo invece in casa Napoli, come l'hai visto il Napoli di Allegri?
1: Ma io francamente, come tutte le squadre di Allegri, no? Una squadra cinica in determinati momenti di gara, una squadra coriacea, una squadra che però senza McTominay perde tanto, bisogna capire anche, passami il termine, l'equivoco De Bruyne in questo caso qua, perché io penso che un giocatore come De Bruyne debba fare il titolare, lo dico con il massimo rispetto per Vergara. Poi è chiaro che c'è l'Arsenal in questo momento qui ed è francamente difficile pensare a che possa giocarle tutte, quindi che possa disperdere energie sia contro l'Inter che contro l'Arsenal, un giocatore come De Bruyne, però francamente ho visto il Napoli allegriano, una squadra concreta che non crea tantissimo, che però è in difficoltà anche da un punto di vista fisico. Io ho visto non soltanto l'Inter correre più del Napoli, ma ho visto anche il Como correre più del Napoli, e nella prima partita contro il Genoa ho visto un Napoli veramente in grande difficoltà, che l'ha sbloccata più che per gli episodi che per altro.
0: Invece guardando anche un po' in casa da altri, Inter, Como, Roma, chi ti sta impressionando di più?
1: Allora guarda, il Como è una bellissima realtà, perché comunque costantemente e gradualmente sta crescendo, sta aggiungendo dei tasselli importanti a questo puzzle voluto da Fabregas e sta migliorando. La Roma la vedo benissimo francamente, la Roma è una squadra che in questo momento qui corre come vuole Gasperini, fa tutto quello che chiede Gasperini, anche con l'Atalanta secondo me ha stradominato e ha strameritato di vincere. È chiaro che lascia qualcosa in difesa e qualche spazio lo concede. Ora possiamo anche discutere di alcuni cambi che ha fatto Sarri, che in qualche modo anziché favorire l'Atalanta possono aver agevolato l'intensità della Roma, perché secondo me che sì, non è ancora in condizioni brillanti, però detto questo la Roma ha dei cambi straordinari, dei giocatori congeniali a Gasperini, mentre l'anno scorso avevi Ferguson, Dobby che non erano proprio congeniali. Quest'anno se togli Malen, metti Castro, Sule c'è sempre, Dybala c'è sempre, hai Rosedo Mora, insomma ce l'hai i giocatori.
0: Parlavamo prima di Frattesi, no? Ti aspettavi questa Lazio a punteggio pieno, trascinata proprio dai gol di Frattesi, perché due nella prima partita, ieri decisivo, ancora ieri.
1: Ti dico di sì, ma sono ottimista, io cioè non è tanto su Frattesi, per me è sempre stato un eccellente calciatore, il problema è che Frattesi nella Lazio fa un tipo di gioco, perché giocano con il 4-3-3, e Frattesi nell'Inter doveva fare dei compiti di marcatura, di copertura, di ripiegamento che chiede la mezzala nel 3-5-2, che Frattesi secondo me non ha nelle sue corde, è più una mezzala da 4-3-3 che deve attaccare, si deve inserire. E devo dirti che non è che mi ha stupito più di tanto, perché me lo aspettavo Frattesi, mi ha stupito Belayan, ha fatto una bella partita ieri, ha tagliato, ha cucito, insomma è ripartito, ha palleggiato fino alla fine, insomma è un giocatore che se dovesse confermarsi come ieri potrebbe rappresentare un'importantissima alternativa a Rovella, che purtroppo è assente. Poi abbiamo Taylor, ha fatto una gara sontuosa anche lui, non mi ha convinto tanto Isaksen, perché ieri è stato un po' diciamo altalenante, però tendeva più a sparire, lui sai si accende a intermittenza, deve trovare continuità. Mi è piaciuto Floriani, sta crescendo Deki, che è un giocatore su cui avevo dei dubbi, Tosgar lo conosciamo, e attenzione perché Gattuso sta recuperando un giocatore molto molto importante per gli equilibri del 4-3, che è Tavares.
0: Esatto, quello comunque è un giocatore che ti dà tanta spinta anche. L'altro amore che hai, lo sappiamo da tempo, è la Fiorentina. Sì. Grande mercato, poi pessimo inizio di stagione, e già salta la panchina di Grosso. La soluzione è giusta, sostituire Grosso, o vedi una serie di problemi da risolvere?
1: Ma no, per me, devo essere onesto, hai costruito una squadra per dare a Grosso la possibilità di sviluppare il suo calcio, adesso devi in qualche modo passare al 4-3-3 vanoliano, però devono cambiare gli interpreti, perché certamente Vanoli punterà su Dodò, che con Grosso era finito ai margini, bisognerà vedere chi giocherà a sinistra, perché non è detto che giochi Valdepeñas, perché non è stato brillantissimo nella partita contro il Torino. Potrebbe giocare Jimenez a sinistra. A centrocampo il terzetto che ha in mente Vanolli è quello composto da Fagioli, Regista, Andurri, Attà. È un centrocampo secondo me buono, ma a cui manca un po' di fosforo. E poi in attacco vediamo come andranno con Mastantuono, Beto e Ngeo, con Calvec. Però insomma qualche dubbio ce l'ho, te l'ho detto già all'inizio, vedo una squadra eccessivamente sbilanciata e anche questo 4-3-3 non mi convince, nel senso che forse è chiaro che bisogna aspettare quantomeno a sinistra il rientro di Fabiano Parisi, che sarà fuori fino all'inizio del 2027. Bisogna vedere poi quanto sarà utile Brescianini, che secondo me è un giocatore che può tornare ad essere utile per determinati compiti che dà. E poi occhio Andurro, perché per Vanoli certamente è intoccabile, però deve migliorare nella fase di possesso.
0: Però Vanoli può dare quella spinta, quella carica, quella cattiveria che forse è mancata a una squadra che sembrava totalmente senza organizzazione fino adesso.
1: Sì, io me lo auguro, però ti dico, cambiare per cambiare non me ne voglia Vanoli, avrei puntato su Raffaele Palladino, che è un giocatore che tanto bene ha fatto in passato e che poi purtroppo però non è riuscito a trovare la conferma, perché qualcosa deve essere successa e non sappiamo cosa, però insomma ecco, è finito l'amore che c'era con la società, e quindi peccato, perché Palladino l'avrei visto molto bene con questa rosa.
0: Oggi c'è stata una doccia gelata più ieri che oggi in casa Juventus, perché hai già infortunati Lungodegenti, Thuram e Yıldız, si aggiungerà anche Locatelli, fermo tra i 3 e i 6 mesi, quindi stagione veramente complicata per la Juventus, che ha la coperta a centrocampo molto corta, manca appunto anche Yıldız, sono tanti anche
1: Manca Thuram,
0: sì, mancano anche tanti altri infortunati, si è fatto male anche adesso Boga, per 4 settimane sarà fermo per un problema agli adduttori, McKennie ancora deve recuperare, Sarra ancora deve recuperare, Cambiaso ancora deve recuperare, insomma si fa la conta dei danni, un po' come una grandinata in casa Juventus. Come ne può uscire Spalletti secondo te?
1: Ne può uscire con il lavoro e soprattutto a questo punto mi viene da dire per fortuna che hai tenuto Douglas Luiz, perché comunque sai, se avessi venduto anche Douglas Luiz in qualche modo avresti veramente avuto a centrocampo l'assenza totale. Ora bisognerà puntare secondo me su Douglas Luiz, bisognerà puntare su McKennie, che è un giocatore importante,
0: anche
1: lui fermo, però dovrebbe rientrare a breve. Sì, sì. Bisogna capire come Pape Sarr riuscirà a integrarsi, perché a questo punto lui con Meiner sono giocatori che devi assolutamente lanciare e recuperare, perché non ci sono alternative. E poi bisogna vedere come far rendere al meglio l'attacco, perché francamente Enzo, la partita Juventus-Milan è stata una partita da ritmi soporiferi. Io devo dirti, non mi sono divertito quando ho visto questa partita, ho visto meglio la Juventus, per me la Juventus ai punti avrebbe meritato qualcosina in più, però insomma la Juventus deve crescere tanto, e questo deve crescere poi anche il Milan, però insomma il Milan secondo me qualche piccolo problema ce l'ha adesso, magari un po' camuffato dai risultati.
0: Infatti ti volevo chiedere anche un po' del Milan, il nuovo acquisto Moreira, che ha fatto la prestazione peggiore potesse fare all'esordio, magari ha messo in atto il campionario peggiore e si è giocato questa carta, poi crescerà, però tante spese, c'erano 100 e passa milioni, 125 milioni tra due giocatori spesi dal Milan, entrambi impalpabili.
1: Esatto, e poi tocca sperare che entri Sissé e che ti cambi le cose, e non succederà sempre secondo me, no? Anche la difesa balla, perché lì Gila ha fatto una bella partita, tant'è vero che recupera per la partita contro la Lazio, però è un Milan che mi lascia parecchie perplessità, sai, a parte Moreira non mi è piaciuto per niente. Ma non è solo questo, è anche la capacità secondo me di portare avanti questo progetto tattico con un dispendio energetico notevole, che stanno facendo dei giocatori che hanno 41 anni, perché Modric c'ha 41 anni, non è che potrà essere sempre così pimpante, brillante, e il tipo di gioco di Amorim chiede questa brillantezza costante e continua. Lo potrà fare Rabiot? Forse, c'è qualche dubbio, ce l'ho anche sul credo tattico e sul come Amorim fa giocare la squadra, ed è una squadra che spende tante energie, come se non si riposasse mai, cioè dovrebbe gestirsi meglio la partita.
0: Sì, del resto poi credo che Amorim sia stato anche molto chiaro in tal senso, cioè ha detto devo ammettere che stanno facendo il massimo, ma gli sto chiedendo tanto.
1: Siamo accorti anche noi che non siamo allenatori.
0: Esatto, però ecco, è comunque l'uomo che serviva al Milan. Adesso bisognerà dare il tempo, dopo 3 giornate è difficile dirlo, poi ci sarà la settimana prossima, comincia anche l'Europa League, quindi si capirà qualcosa anche da lì. Però è l'allenatore giusto secondo te per il Milan?
1: Se torna quello del Portogallo, sì, se è quello dello United, per l'amor del cielo. Cioè, il tempo ci darà le risposte grazie ai risultati. Io francamente magari lui mi stupirà, vincerà il campionato, sarà il Milan in Champions. Io non avrei puntato su un allenatore come Amorim, te lo dico molto sinceramente. Certamente dopo la fine della stagione scorsa era difficile poter pensare a proseguire l'avventura con Massimiliano Allegri, però una puntatina su Antonio Conte libero l'avrei fatta.
0: Che resta un po' un fantasma che si muove, insomma.
1: Sì, adesso sì.
0: Preoccupante, eccetera. Delle squadre di mezzo, qual è quella che può stupire?
1: Ah, ti dico la verità, Aquilani mi piace molto come allenatore. A mio avviso quello che ha fatto vedere di buono a Catanzaro lo sta facendo vedere anche col Sassuolo, che ha fatto 4 punti. È una squadra che da un punto di vista tecnico e tattico gioca un bel calcio. Voglio vedere l'Udinese contro l'Inter a San Siro, perché è una squadra fisica, al di là della partita con la Lazio che ci poteva stare, la sconfitta contro l'Inter secondo me darà filo da torcere. E poi sono curioso di vedere questa Atalanta sarriana, perché adesso comunque Sarri il giocatore ce l'ha, deve semplicemente forse scegliere dalla panchina alcuni calciatori che magari sono in condizione migliore, perché alcuni giocatori in qualche modo devono tornare ad essere utili alla causa. Penso a Raspadori, penso a Zaleski, insomma sono dei giocatori che forse meritano un po' più di minutaggio rispetto a quello che stiamo vedendo. E poi ti dico che vediamo come crescerà il Torino di Abate, perché è una squadra che comunque può far bene. Un plauso lo faccio a Pisacane, perché sono 2 anni che sta lavorando molto bene a Cagliari.
0: Questo è vero, bellissimo. Ieri sera si è visto anche proprio la sua mano e il suo lavoro. Raff, grazie. Raffaele Garinella, un grande abbraccio. Ciao Raff.
1: Grazie a te, un abbraccio grande e un caro saluto agli amici in ascolto.
0: E allora, ultima pausa per noi, al rientro andiamo a pizzicare Lorenzo Beccarisi, ci facciamo dire un po'. Torniamo un po' sulla partita di ieri della Lazio, il nuovo acquisto che arriverà, la strada che ha intrapreso la Lazio, l'impatto di Frattesi e poi Alain Valneri, come sempre, vi aspetto.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva. La Champions League in primo piano, l'avventura europea della seconda Inter di Kyiv parte dallo stadio forse più prestigioso al mondo. Questa sera al Bernabeu i neroazzurri sfideranno il Real Madrid di José Mourinho, indimenticabile artefice del triplete di 16 anni fa. Una serata speciale per il prestigio della partita e per gli incroci tra ex che riserverà. Kyiv pensa di rilanciare Thuram dall'inizio accanto a Lautaro. Novità anche in mezzo con Jones e il ritorno da titolare di Çalhanoğlu. Di Marco, infortunato, sarà sostituito da Carlos Augusto. Idea Luis Enrique sulla destra. Mourinho alle 21 arriva invece senza tre squalificati. La Serie A, con la terza giornata che si è chiusa ieri con la vittoria e l'aggancio a Inter e Roma in testa alla classifica, della Lazio che passa a Udine 2-1. Decisive le reti di Frattesi e di Gudmundsson. Seconda vittoria per il Cagliari, la prima in casa, e seconda sconfitta di fila invece per il Lecce. All'Unipol Domus decide un colpo di testa di Daniel Maldini al 29esimo. Brutte notizie per la Juventus. Manuel Locatelli si è infortunato al menisco domenica sera nel match pareggiato contro il Milan. In casa bianconera si teme uno stop piuttosto lungo. L'ipotesi più probabile è l'operazione, forse a Lione, dove il capitano della Juventus si trova per una visita specialistica. Nelle prossime ore si avrà un quadro più specifico della diagnosi, del protocollo scelto e di conseguenza dei tempi di recupero. Il tennis, Alexander Zverev, testa di serie numero 1 in assenza di Jannik Sinner, continua la sua serie di vittorie in 3 set, sconfiggendo l'italiano Luciano Darderi con il punteggio di 6-2, 6-2, 7-6 negli ottavi di finale degli US Open. Il tedesco ha ottenuto la sua seconda vittoria consecutiva in 3 set senza mai essere realmente messo in difficoltà da Darderi, annullando l'unica palla break concessa. Nonostante una leggera ripresa nel terzo set, l'italiano è stato travolto dai 42 colpi vincenti del tedesco. Per l'Italia si interrompe la striscia di 11 slam consecutivi con almeno un azzurro nei quarti. Intanto il numero uno al mondo, Jannik Sinner, che continuerà le terapie al J-Medical fino a fine settimana, è stato al circolo della stampa Sporting di Torino per testare alcuni movimenti con la racchetta. Jannik spera di poter rientrare nel circuito per lo swing asiatico con l'ATP 500 di Pechino e il Masters 1000 di Shanghai. Il volley, Ferdinando De Giorgi ha scelto i 14 azzurri che parteciperanno agli europei di volley maschile 2026. L'Italia inizierà il proprio cammino a Napoli contro la Svezia, prima di trasferirsi a Modena per completare la fase a gironi. Convocato Micheletto, che ha recuperato dall'infortunio. La rassegna continentale è in programma dal 9 al 26 settembre. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio.
5: Vuoi rivivere il post Champions delle italiane? entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanà. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanà. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanà. Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: come detto, andiamo dal mitico Lorenzo Beccarisi. Becca, buongiorno.
1: Buongiorno Vince, buongiorno a tutti.
0: Becca, Frattesi non si ferma più, si accende anche Gudmundsson, 3 su 3 per la Lazio di Gattuso. Io ti chiedo se te l'aspettavi intanto.
1: Sinceramente no, perché la prima uscita stagionale aveva preoccupato non poco. La sconfitta in Coppa Italia contro il Mantova aveva fatto pensare a una stagione estremamente negativa. Io il pensiero di una Lazio che dovesse lottare per non retrocedere non l'ho mai abbracciato, sinceramente. Ma che tutto mi sarei aspettato meno di iniziare la stagione con 9 punti, quello sì. Quindi la Lazio è sicuramente stata sorprendente fino a questo momento. Poi, entrando nel dettaglio dell'analisi, se uno va a vedere, 4 gol segnati che hanno portato a 9 punti, 4 gol segnati da nuovi acquisti, il che fa capire come il materiale a disposizione che c'era nel passato non fosse così straordinario, e che questa squadra servisse una rivoluzione importante, che è arrivata con delle formule che possiamo definire particolari, perché ad oggi tutti coloro i quali hanno segnato per la Lazio non sono di proprietà della Lazio, perché Frattesi e Gudmundsson non sono di proprietà della Lazio, però ad oggi la Lazio ha fatto molto più di quanto si aspettava, e quindi è stato il migliore inizio possibile.
0: Arriveranno i momenti difficili, naturalmente, però intanto fare punti nella fase iniziale del campionato diventa fondamentale, che è come se si fossero mescolate le aspettative di Lazio e Fiorentina, no? La Fiorentina doveva essere una delle 8, invece è lì all'ultimo posto. La Lazio doveva essere una delle ultime e invece è lì tra le prime, e questo sicuramente può fare tanto la differenza. Tu vedi, visto che ce lo scriveva qualche nostro amico, già una mano concreta di Gattuso? Credi che comunque abbia lavorato su un lavoro lasciato da Sarri, o trovi qualcosa di diverso, quindi di non ereditato da
1: allora,
0: Sarri?
1: Ci sono delle tante diversità, perché comunque una Lazio che gioca molto sul riferimento dell'uomo, gioca di fatto quasi uomo su uomo a tutto campo, molto aggressiva, sfrutta le caratteristiche di quelli che sono i suoi giocatori, su tutte la possibilità di svuotare l'area per riempirla con gli inserimenti di Frattesi, cosa di cui Lazio non disponeva lo scorso anno. Difensivamente Lazio ha preso sì un gol in 3 partite, ma a Bologna il migliore in campo è stato Mandas, col Genoa, il Genoa ha avuto almeno 2 clamorose occasioni, ieri l'Udinese dopo l'1-0 avrebbe potuto raddoppiare, quindi è una squadra che concede più di quello che ha subito fino a questo momento. Però sicuramente è cambiato qualcosa. La mano di Gattuso la si vede soprattutto nella capacità che ha avuto fino a questo momento di far sentire tutti importanti, e all'interno di un'estate

0: risultati, non è Gattuso, non è un singolo giocatore, non sarà neanche una singola sezione di mercato. Da quella che è la posizione dei tifosi, il vaso è colmo, e quindi non penso che ci siano margini. Da questo punto di vista io credo che la cosa più giusta da fare sia archiviare questo discorso, metterlo da parte e, come sta facendo Gattuso, capire che sarà così. Ma anche ieri, nelle varie interviste che ha fatto, Gattuso ha detto: sappiamo qual è la situazione, sappiamo che questa stagione sarà così. Prima tutti entreranno nell'ottica che questa stagione sarà così, e prima si parlerà d'altro, perché fino a che si parlerà di però chissà cosa si sarebbe potuto fare con i tifosi. Ad oggi più di quello che hai fatto non potevi fare, perché hai fatto 9 punti in 3 partite, quindi più di questo non potevi fare. Se alla prima sconfitta è però con i tifosi, chissà quanto avremmo potuto fare, secondo me a quel punto si crea l'alibi e si può creare una stagione complicata. Devi limitarti a ragionare su quello che è il campo, e il campo fino a questo momento ha detto che la Lazio, soffrendo, perché comunque a Bologna ha sofferto, anche ieri ci sono stati dei momenti della partita in cui ha sofferto, ma comunque ha creato tanto, si è portato a casa 9 punti complessivamente meritandoli, e questo è il lavoro più importante che deve portare avanti Gattuso e che sta portando avanti in questo primo mese ufficiale.
1: A questo punto, insomma, ci sono ancora movimenti di mercato, no? Per quanto riguarda la Lazio, che dovrebbe abbracciare un nuovo arrivo a breve in giornata.
0: Allora, intanto ho fatto
1: Diogo Leite ovviamente.
0: Che è arrivato nei giorni scorsi a Roma e che oggi inizierà la sua nuova avventura, primo allenamento, l'ufficialità, eccetera eccetera. Poi vediamo, perché ieri quando ha avuto bisogno di sostituire Frattesi, Gattuso è stato costretto a cambiare modulo e a far entrare Gudmundsson, che non è un brutto ingresso, visto anche poi l'impatto che ha avuto, però se dovesse servire un centrocampista in più, ad oggi non ce l'ha. Si è parlato anche dell'opzione Brozovic a parametro zero, se ne sta parlando anche in ottica Juve. Io personalmente credo che il mercato in entrata della Lazio sia finito, però non possiamo escludere nulla, e quindi vediamo se effettivamente ci sarà anche un'altra operazione, ma al momento sembra che possa rimanere così.
1: La questione Brozovic oramai ci deve tuffare necessariamente anche probabilmente la Juventus, per via della doccia fredda dell'infortunio anche di Locatelli, fermo dai 3 ai 6 mesi. Becca, grazie, un grande abbraccio.
0: Grazie a voi, buon proseguimento.
1: In attesa di Alen, che dovrebbe collegarsi a breve, andiamo a leggere un po' le parole di Borja Valero per quanto riguarda la sfida di questa sera. Real Madrid è una piazza che non si stanca mai di vincere, però è ferma un po' e quindi ha anche più appetito. Mi viene da aggiungere le sue parole a Sky Sport: il Real Madrid è una piazza che non si stanca mai di vincere, anche dopo 3 Champions di fila. La gente si arrabbia se l'anno dopo non porti a casa trofei. La pressione del Real nel suo DNA. L'Inter, al contrario, ha sofferto per tantissimi anni e si gode i successi al massimo. Il Real Madrid ha vinto la Coppa dei Campioni a San Siro, mentre l'Inter ha vinto la Champions al Bernabeu. Questo, insomma, è quello che racconta Borja Valero, che crede in una buona prestazione dell'Inter nella sfida contro il Real Madrid, ma occhio all'ambizione naturalmente del club madrileno, dopo aver rifondato parecchio della squadra, aver scelto Mourinho con Florentino Perez, che è stato rieletto e che chiaramente vuole nell'anno della sua rielezione portare qualcosa di importante a casa. Andiamo in casa Napoli momentaneamente. Napoli, perché Anguissa e il Napoli stanno facendo prove di rinnovo, nuovi contatti previsti già per la sosta. È ormai diventato un ricordo l'errore clamoroso di Frank Kessié contro l'Inter. Poteva essere il KO per l'Inter, invece KO c'è finito il Napoli. Si pensa però adesso in casa Napoli anche al capitolo dei rinnovi, dopo quello di Di Lorenzo fino al 2030, quasi a vita praticamente ormai per lui. Adesso il direttore sportivo Mann è al lavoro per blindare Frank Kessié, il cui legame con Napoli scade solamente in teoria tra 9 mesi. Da settimane sono partiti i dialoghi per arrivare a un'intesa per il centrocampista classe 95. Sul piatto c'è un nuovo contratto fino al 2029 da parte degli azzurri, mentre il centrocampista camerunense vorrebbe prolungare almeno fino al 2030, quindi chiede un anno in più Frank Kessié. Lavori in corso e nuovi contratti previsti già prima della sosta per andare ad Anguissa. Sì, perché ho detto Kessié, perfetto. No, invece Anguissa giustamente mi redarguisce giustamente Andrea Maiocca, anche perché

0: invece, per quanto riguarda chi si stava appunto leggendo questo approfondimento che arriva, non ha per adesso stregato ancora Maurizio Sarri, ma era necessario l'ingresso in campo di Kessié contro la Roma per cercare di dare subito stabilità a centrocampo, però sarà uno dei giocatori su cui cercherà di lavorare Maurizio Sarri nella sosta, soprattutto per farlo tornare tirato e lucido per le prossime partite. In particolare, prima della sosta c'è la sfida appunto a Torino contro la Juventus, contro il che non ha più centrocampo e si troverà di fronte proprio quel Kessié, che avrebbe fatto comodo, detto che poi la Juventus ha preso Sarri. Ma intanto abbiamo il collegamento con Alain Valnegra. Alenna, buongiorno, ben ritrovato.
1: Ciao, ciao Enzo, buon dì.
0: Allora, oggi è il giorno di Real Madrid Inter, si riaprono le porte della Champions. Intanto ti chiedo il Real Madrid, dopo gli acquisti, dopo la rielezione di Florentino Perez, che ambizioni si è dato per questa stagione, soprattutto dopo essere rimasto a lungo a bocca asciutta?
1: Quest'anno è un anno di transizione in un certo senso, perché si è lanciato un nuovo progetto, ha fatto un mercato comunque consistente. Sta soffrendo un po' il ritorno di prepotenza del Barcellona. Aveva tanti problemi l'anno scorso, per quello è arrivato José Mourinho per mettere ordine nello spogliatoio, a livello strutturale, a livello comunicativo. Adesso è difficile capire bene l'identità del calcio che vuole Mourinho con questa squadra, perché comunque con il mondiale sono arrivati tardi tanti calciatori e non gli ha permesso di lavorare. Da quando è iniziata la Liga, comunque stiamo vedendo un Mourinho che presenta sempre degli 11 differenti. Dunque aspettiamo, aspettiamo. Stasera comunque ha tanti assente il
0: Per la
1: Real.
0: squalifica, sì.
1: Potrebbe essere, sì, potrebbe essere un'opportunità per l'Inter per andare a far punti nel sempre terribile Bernabéu.
0: L'Inter che hai visto è in grado di fare punti a Madrid, ma soprattutto di arrivare dove in questa edizione di Champions League?
1: Alla fine, se analizziamo tutte le squadre di Champions, l'Inter per me è top 8 quando vuole, quando non ha quei momenti dove la squadra si disconnetta della partita e comunque poi lo può pagare caro contro certi rivali. La partita che ha fatto contro il Napoli in Champions con certi rivali non te le puoi permettere, perché se vai sotto di due gol comunque fai fatica a portare a casa un pareggio. E l'anno scorso l'abbiamo visto col Bodo. Se in Champions non sei dentro il match, non dai il 2000%, comunque in Champions vai fuori. Questa squadra, secondo me, ha le qualità per andare al minimo, arrivare al minimo ai quarti di finale. Adesso, da stasera, non so se definire un test, perché comunque Real ha tanti assenti, soprattutto a centrocampo. Non so che cosa sia succedendo, tante squadre hanno problemi di quantitativi a centrocampo e vedremo. Senza Di Marco è anche un test, perché comunque Di Marco sappiamo bene cosa porta, però sì, l'Inter è da top 8 europeo, senza dubbi.
0: È sicuramente la gara di questa giornata di Champions League, senza se e senza ma. Qual è l'altra sfida che ti affascina di quelle in programma oggi?
1: Io sai che guardo qualsiasi partita, cioè. Però stasera voglio capire un po' il Villarreal. Real Dortmund non so, partita da over 3,5, sicuramente squadre molto pensive,
0: Ti sentiamo a
1: se lo
0: scatti, Allen.
1: conosciamo.
0: C'è una zona forse dove, non so se Andrea riesce a capire un po' qual è la problematica. Lo
1: Casa.
0: sento un po' a scatto. Vogliamo
1: Mi
0: provare a
1: senti?
0: ricontattare? Ora sì, ora sì, ora sì, vai.
1: Che sono curioso di capire il Villarreal se può fare una miglior Champions l'anno scorso, perché alla rosa l'anno scorso ha fatto benissimo in Liga, perché ha confermato comunque il suo posto in Champions, però in Champions ha deluso l'anno scorso. E stasera Dortmund è una squadra con cui il Villarreal si sente comoda, perché ti lascia spazi, ti lascia attaccare. Il nuovo progetto con Inigo in panchina, dopo il gran lavoro fatto al Rayo, Una delle cose che mi intriga di più del calcio spagnolo quest'anno, vedremo, però sì, mi aspetto una partita con tanti gol.
0: Allen, invece, oggi è stata la giornata anche della doccia fredda in casa Juventus per l'infortunio occorso a Locatelli. Si opera al menisco, a breve, sarà fermo dai 3 ai 6 mesi. La Juve che ha già perso Thuram, che ha perso Yildiz, ma soprattutto Thuram per quanto riguarda il discorso di centrocampo. Sarr non è ancora pronto, McKennie è stato fermo per un affaticamento, restano praticamente contati i giocatori, che c'è Douglas Luiz e Cole Miners sostanzialmente. Secondo te la Juventus deve tornare sul mercato degli svincolati? Si pensa Brozovic potrebbe fare al caso della Juventus da svincolato?
1: Brozovic farebbe il caso a tante squadre. Ha solo 33 anni Brozovic,
0: Quindi tu dici, ti stupisce che lui non abbia squadra?
1: Beh, ma starà trattando, è l'ultimo contratto che avrà. Dunque è chiaro che è un giocatore come Brozovic, che vuole l'ultimo contratto, vuole un progetto almeno molto ambizioso, perché i soldi li ha fatti. Basta guardare dove è andato negli ultimi 2 anni. E Spalletti lo conosce bene perché l'ha comunque fatto diventare regista. Adesso bisogna capire se lui è fedele all'Inter e non vuol tradire il tifoso interista non andando alla Juve, ma a livello tecnico, a livello tattico, a livello relazionale con lo stesso Spalletti sarebbe l'ideale. E poi la Juve cerca un regista di questo tipo da anni. Dunque, l'infortunio di Locatelli potrebbe anche diventare un'opportunità per andare a prendere un regista o dare comunque gradi a un giocatore che è in rosa. Mi riferisco soprattutto a Douglas Luiz, mi sembra che Spalletti ci insiste molto con lui, e potrebbe essere l'opportunità per il brasiliano di imporsi finalmente alla Juve.
0: Che comunque già sta facendo vedere delle cose interessanti. In che cosa è ancora distante da quel giocatore che convinse Giuntoli a spendere 50 milioni per Douglas Luiz?
1: Sui ritmi, sul giro palla troppo accademico, cioè rischi zero. Lì bisogna comunque avere comunque molta più reattività nel costruire il gioco, essere meno prevedibile. Però lo vedo più agile, lo vedo più agile anche mentalmente. Vediamo se Spalletti riesce comunque a far rendere Douglas Luiz, sarebbe una gran vittoria per la Juve. Perché con l'esborso che ha significato Douglas Luiz rispetto al rendimento, fino adesso è un grande flop.
0: Quindi chiaramente diventa un giocatore da rivalutare assolutamente.
1: Ma
0: Parlavo.
1: se, guarda, se metti Douglas Luiz e Cole Miners, se Spalletti riesce a resuscitare quei due calciatori, a farli tornare proprio al loro hype. La Juve ha due calciatori, ha speso 100 milioni o più di 100 milioni per questi due calciatori, eh.
0: Certo. È quello che ti fa capire quanto magari non abbiano reso e quanto invece, se le potenzialità riemergono, come dici tu, possano tornare a rendere. Ti porto in casa Atalanta. Ieri abbiamo visto tanto una sorprendente Lazio che è prima in classifica dopo aver battuto anche l'Udinese. Ecco, piccolo flash sulla Lazio, te la faccio fare, e poi ti volevo chiedere una cosa sull'Atalanta, visto Sarri, che era l'ex della Lazio.
1: Beh, la Lazio è la gran sorpresa di questo inizio campionato. C'è chi avrebbe firmato per una Lazio con 9 punti, con un gol preso in 3 partite, con due trasferte toste, perché andare a Bologna e a Udine non è facile, e con 4 gol ha fatto 9 punti in 3 partite. Beh, ha sorpreso quasi tutti. Ci saranno quelli che oggi dicono: no, io lo sapevo, io l'avevo letto, l'avevo capito, eccetera, eccetera. La gente sincera sa benissimo che comunque questa Lazio, tra mercato, tra ambiente, si poteva aspettare il peggio per questa Lazio. E invece è in testa alla classifica.
0: E devo
1: Onore a
0: dire.
1: Fabiani, che ha lavorato benissimo, senza un euro ha lavorato benissimo sul mercato. E onore a Gattuso, perché io sono sempre stato il primo a criticarlo, eccetera, però da inizio campionato comunque sta facendo vedere delle cose che in nazionale non aveva fatto vedere.
0: Atalanta, di cui ti dicevo prima, devono ancora carburare i vari che sì, lo stesso Rowe, eccetera, eccetera. Può rientrare tra le prime 8 o c'è qualcosa che ancora non ti convince?
1: Prime 8 in Serie A?
0: Sì.
1: Ma sì, ma l'Atalanta, se non entra nelle prime 8, è un grande flop. cioè l'Atalanta deve puntare alla Champions, non si può nascondere. E so che a Bergamo, tu lo sai che sono bergamasco, e conosco la piazza, conosco la mentalità.
0: Quindi tu la mentalità vedi anche potenzialmente tra le prime quattro, detto che le prime tre posizioni.
1: Ma deve puntare alla Champions. L'Atalanta deve puntare alla Champions, ma hai visto che mercato fa l'Atalanta?
0: Certo.
1: Che stipendi paga, che commissioni paga, è andato a prendere Rowe a 40 milioni, Rowe interessava in Premier.
0: Certo.
1: Cioè Atalanta fa un mercato che poche società in Italia possono fare avendo i conti che ha. Perché tu puoi anche indebitarti, avere i conti in rosso come ha fatto Paratici quest'estate. Però l'Atalanta ha i conti in verde, eh. Dunque l'Atalanta è coerente, sa cosa vuole, sa cosa vuol giocare, ha dato a Sarri secondo me una rosa di grande qualità per puntare alla Champions. L'Atalanta vuole andare in Champions, è chiaro, non te lo diranno mai pubblicamente, ma negli uffici vuole andare in Champions l'Atalanta.
0: Per mantenere anche, diciamo, la possibilità di pagare determinati costi.
1: Ma tutto, la struttura, le finanze, alla fine quando tu entri in una certa dimensione socio-economica comunque ti devi mantenere, perché perdi 2-3 stagioni di Champions e comunque sui conti i giocatori li vendi meno perché non rendono come una squadra da Champions, e lì comunque ti ridimensioni. E l'Atalanta ha fatto un salto socio-economico nel XXI secolo più spettacolare in Italia, senza i miliardi, come il Como, che il Como lavora benissimo, però l'Atalanta si è costruita da solo.
0: Esatto, assolutamente. Allora ci ritroviamo domani, commenteremo un po' la partita di Champions League tra Real e Inter e soprattutto presenteremo Napoli-Arsenal. Ciao, a domani Alen.
1: Grazie, ciao Enzo, ciao.
0: Allora ci fermiamo, pronto a partire Maracanà, grazie ad Andrea Maiocca.
2: Il ritmo.
0: E grazie a tutti quanti voi, ci ritroviamo domani, ciao a tutti.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Apriamo con l'indiscrezione shock del quotidiano israeliano Haaretz. Netanyahu venne avvertito sugli attacchi del 7 ottobre personalmente dal presidente degli Emirati Arabi Uniti, Mohammed bin Zayed, che lo mise in guardia su una possibile offensiva di ampia portata preparata da Hamas. Netanyahu, secondo il quale Israele aveva la situazione sotto controllo a Gaza, ignorò l'avvertimento. Dopo la pubblicazione della notizia, l'opposizione ha chiesto che il primo ministro venga inchiodato alle proprie responsabilità anche alla luce delle imminenti elezioni di ottobre.
3: Il conflitto russo-ucraino, gli inviati americani Witkoff e Kushner hanno ribadito a Mosca la posizione del presidente Trump, che esclude un ingresso dell'Ucraina nella NATO e riconosce la realtà sul terreno, e ciò suscita una risposta positiva di Mosca, che vuole continuare il dialogo. L'ha detto il ministro degli esteri russo Lavrov, citato dalla TASS. Intanto il governo britannico stanzierà 100 milioni di sterline per fornire all'Ucraina capacità di difesa aerea, inclusi missili Patriot, prima dell'inverno.
4: Luca Spada, l'ex autista di ambulanza in carcere con l'accusa di aver ucciso 6 pazienti con iniezioni d'aria, ha agito sulla base di una spinta motivazionale interna, ossessiva e incontrollabile, selezionando le vittime, anziani e malati, con modalità compatibili con una logica predatoria e seriale. Sono le considerazioni degli specialisti del RACIS dei Carabinieri di Roma, sezione psicologica investigativa a cui la procura di Forlì ha affidato un approfondimento sulla personalità del 28enne.
3: Negli ultimi mesi la relazione tra Lorena Esceri e Federico Vella era stata segnata da un'escalation di violenza che aveva portato la donna a troncare il rapporto e a cercare riparo rifugiandosi dai propri genitori in Puglia. I regali buttati per terra, i tagli ai piedi e la minaccia con il coltello sono alcuni degli episodi subiti da Lorena, che si leggono nei verbali di Antonia Argentiero, la mamma della 45enne morta dopo essere stata sequestrata, legata e lanciata ancora viva giù da un cavalcavia della 1 all'altezza di Barberino del Mugello dal suo ex compagno. Quanto testimoniato dalla donna è stato reso noto dal Corriere Fiorentino.
4: Le immagini del funerale di Ratko Mladic ieri a Belgrado sono state scioccanti e profondamente deplorevoli, gli elementi di sostegno ufficiali e la presenza di alcuni alti funzionari serbi. E quanto deplorano i vertici europei che ricordano Mladic era un criminale di guerra condannato, responsabile di genocidio, crimini di guerra e contro l'umanità.
3: Il calcio vittoria e aggancio a Inter e Roma in testa alla classifica per la Lazio che passa Udine 2-1 con una rimonta tutta volontà e corsa. Decisive le reti di Frattesi e di Gudmundsson. Seconda vittoria per il Cagliari, la prima in casa, seconda sconfitta di fila per il Lecce. L'avventura europea della seconda Inter di Chievo parte dallo stadio forse più prestigioso al mondo. Questa sera alle 21 al Bernabeu i nerazzurri sfideranno il Real Madrid in Champions League.
4: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
6: Vuoi rivivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanà. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanà. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanà. Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30.
7: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
6: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
7: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
6: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
7: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
8: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Maracanã.
1: Ma guarda, l'Inter è una conferma, perché sappiamo tutti, l'abbiamo detto tutti, che l'Inter è la vera favorita, è una squadra fortissima, che gioca a memoria, quest'anno ha messo 3 nuovi giocatori che vengono dalla Premier League, quindi ha messo esperienza nell'ottica Champions League, quindi quella rimonta dell'Inter non mi ha stupito.
2: Ho avuto conferme da entrambe, perché ero convinto che la Roma vincesse bene contro l'Atalanta e secondo me il risultato è molto bugiardo rispetto a quello che poi si è visto in campo. Per quanto riguarda l'Inter, ero altrettanto convinto che l'Inter avrebbe vinto questa partita.
3: Dal Milan la solidità come squadra, una squadra solida anche se ha fatto una brutta partita, ma comunque c'ha una struttura ben delineata, gli manca qualcosina davanti, secondo me deve registrare qualcosa.
4: Il Milan però gli devo, cioè, la dobbiamo aspettare, qualche scusa al Milan gliela possiamo trovare, nel senso che l'allenatore nuovo ha detto che vuole fare un calcio di possesso palla, un calcio tecnico, cosa che non si è vista ieri sera.
5: L'errore di Badivassili è assurdo, no? Uno, un gigante di 1,97 in area deve sentire l'avversario, non impedirgli di saltare o comunque andare prima di lui all'impatto col pallone. E anche la gestione della palla nei minuti precedenti su alcuni palloni in uscita persi al limite dell'area, insomma, determinano poi la partita. Maracanã.
6: Buon pomeriggio, eccoci qua come sempre nell'anteprima di Maracanà con Marco Piccari e Francesco Tringali. Ciao Francesco.
7: Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
6: Buon pomeriggio, è già arrivato il primo audio, vedi qua, adesso dobbiamo fare una gara, da domani facciamo la gara, chi manda il primo audio dobbiamo dare un riconoscimento, qualcosa, non lo so.
7: Lo mandiamo per primo.
6: Lo mandiamo per primo.
7: È sicuro di essere
6: il primo,
7: anche se lo mandi da 10 minuti, ma gli occhi lo dovrà mandare,
6: hai capito?
7: Perché
6: quindi
7: è il primo.
6: Allora facciamo una gara, una sorta di classifica tra gli ascoltatori, chi vincerà il premio di stare più davanti nei messaggi quando si parte.
7: Esatto.
6: Quindi facciamo una gara di questo tipo. Va bene, salutiamo naturalmente tutti coloro che sono all'ascolto con la nostra app, ma anche coloro che sono in visione sia nella nostra app ma anche nel canale 61 del digitale terrestre. Poi più tardi saluteremo tutti gli altri, vi ringraziamo come sempre. Mi piace anche questa cosa che abbiamo fatto tra TV e app, voglio vedere allora la prima uscita è stata fatta, è stata un ex aequo, vediamo se riusciamo a stabilire chi la giornata va a favore di chi, dell'app o della TV. Vogliamo fare questa sfida oggi? Ogni messaggio ci mettete vicino anche l'audio, potete
7: tra parentesi
6: potete mettere app o TV, da dove ci state guardando. Chi manda l'audio può mettere in coda, che ne so, app, TV, così vediamo, facciamo oggi una statistica per vedere se vince l'app o la TV. Vogliamo fare questa cosa?
7: Vai.
6: Tempo di sfide. Allora, caro Francesco, veniamo, bella giornata anche oggi, perché veniamo dalla coda della seconda giornata con il Cagliari che ha battuto il Lecce, ma soprattutto con la Lazio che ieri sera va a cogliere la terza vittoria consecutiva nelle prime tre partite con un solo gol incassato. E tutto sommato una squadra che ha fatto anche un buon calcio battendo un Udinese che nel primo tempo ha fatto una bella partita facendo un po' soffrire la Lazio, un Udinese che veniva comunque da tutti elogiata per questo avvio di campionato. Quindi una vittoria secondo me pesante, importante della Lazio, che va a certificare lo stato di questa squadra, no?
7: Sì, è sicuramente la sorpresa di queste prime tre giornate di campionato, anche perché li ricordiamo i pronostici che molti, insomma, davano la Lazio come una squadra che avrebbe faticato addirittura a salvarsi. Invece questa Lazio c'è, è viva e reattiva e combattiva nel segno del suo allenatore, la vince con il mercato, perché ieri sono state tre partite in cui la Lazio ha vinto grazie al suo mercato, che in gran parte Davide Frattesi, ma ieri il gol da tre punti è stato comunque di Alpert Gudmundsson.
6: Sì, fammi fare i complimenti alla Fiorentina Paratici. Eh no, io adesso, sai, io quando poi prendo una linea non c'è niente da fare. dobbiamo fargli complimenti perché Mandragora e Gudmundsson subito in gol, subito importanti nei club dove sono andati, Torino e Lazio. Anche questo merita una riflessione che oggi faremo in casa fiorentina, perché poi c'è Vanoli che sta disegnando la nuova squadra, però due giocatori tecnici e comunque importanti, Mandragora e Gudmundsson, via e vanno subito a firmare nelle rispettive squadre. Questa è una cosa che va sottolineata, o mi sbaglio, caro Trignano?
7: Sì, no, è giustissimo, perché poi per questa bulimia di acquisti, questa volontà radicale di cambiare la squadra, hai perso quei giocatori che, no, abituati a stare a Firenze, a giocare in questa squadra, e quindi secondo me hai anche un po' allungato quelli che sono i tempi di ambientamento e che hanno inciso comunque anche un po' in maniera marginale, perché comunque le sue responsabilità grosso le ha. Noi ieri eravamo qui a commentare il fatto che comunque ci è sembrata una presa di posizione un po' troppo anticipata, ovvero quello di esonerare Grosso, ma non è questo il tema è comunque
6: ma
7: che...
6: Io sono d'accordo,
7: dell'esonerare Grosso? Sì. Ah, io
6: tu no.
7: No,
6: poi ieri abbiamo raccolto ad esempio Bonanni no, altri sì, insomma ci siamo un po' divisi su questa storia qua. Però venendo appunto al campionato, la domanda che oggi vogliamo porre anche ai nostri amici, ma anche con voi, visto che abbiamo definito la sorpresa di queste prime tre giornate la Lazio, perché nessuno poteva pronosticare tre vittorie di fila e stare a pari punti con Inter e Roma e davanti anche a Milan e Juventus, penso che in pochi avrebbero messo la firma su questo scenario come arrivava la Lazio, vogliamo chiedervi che tipo di campionato può fare la squadra di Gattuso. E io vorrei evidenziare due cose di Gattuso. Sapete, io non sono mai stato un suo, diciamo così, forte stimatore dal punto di vista tecnico. Ho grande rispetto, ci mancherebbe, devo giudicare quello che vedo sul campo, la prima cosa, e ho notato prima di tutto questa capacità di creare gruppo che si vede sia in campo ma anche fuori, no? Quella compattezza finale, quegli abbracci a cercare Gattuso da parte di Frattesi, da parte di Pinamonti, insomma ha creato un gruppo. Attenzione, gioca anche a calcio, perché secondo me non dobbiamo soltanto pensare all'equazione Gattuso-Grinta. Io ho visto una squadra pure ieri che non butta mai via un pallone, pallone a terra continuo, questo giro, un giro palla comunque anche veloce, una squadra che va in riaggressione immediata. Ieri mi sembra Taylor ha recuperato un sacco di palloni, è stato secondo me gigantesco in mezzo al campo, e sì, Tavares è tornato calciatore.
7: Allora partiamo dalla difesa, una difesa che è cambiata per diversi interpreti,
6: praticamente ce n'erano tre nuovi, 4 col portiere, 4 su 5.
7: Esatto, Duki, Prosgard comunque hanno sbagliato soltanto nell'occasione dell'unico gol preso, ovvero quello di ieri sera di Karlström. Hanno trovato bene Romano Floriani a destra, diciamo ha cambiato un po' quella fascia. Tavares sta benissimo, non hanno un centrocampo, non ha neanche né Rovella né Cataldi, ma hanno trovato Belaian. Insomma, l'unica cosa, caro Marco, se vogliamo fare un piccolo appunto, è che segna sempre Frattesi, e che so, l'attacco lì davanti, Pinamonti deve entrare in condizione, e ieri si è fatto anche male. I Saxen e Cancellieri non fanno uno buono in questo momento, Zaccagni ieri è cresciuto un pochino, manca un po' qualcosa lì davanti perché poi gliel'hanno risolta alle mezzali, perché ieri Frattesi esce... E entra Gudmundsson in quel ruolo e segna lo stesso.
6: Però mi sento anche di dire una cosa, questo lasciamelo dire, che oggi la voglio dire anche con tutti gli amici che avremo qui insieme a Stefano e via dicendo. Voglio ringraziare Gattuso di una cosa. Ripeto, il campionato è lunghissimo e io continuo a dire che la Lazio deve stare sempre con i piedi a terra e fare i più punti possibili. Questo è il mio pensiero. Poi vediamo oggi che idea hanno gli altri e che tipo di campionato può fare questa squadra. Intanto, ultima ora, Scott McTominay a riposo per circa 2 settimane, intervento di ablazione perfettamente riuscito, quindi 2 settimane almeno di riposo e poi si vedrà. Andiamo incontro alla sosta e quindi c'è un periodo un po' lungo di break e potrebbe essere recuperato dopo la sosta se le cose vanno bene. Però ripeto, adesso a riposo per circa 2 settimane.
7: No, Scott, dopo la sosta no, perché deve stare a riposo 2 settimane, riatletizzarsi e poi fare ulteriori controlli a livello di medicina sportiva.
6: Oggi abbiamo il professore, lo chiediamo.
7: Chiediglielo, perché a livello di deve fare tipo una serie di test che richiedono del tempo per poter essere, per avere, per ottenere l'idoneità.
6: Allora, poi altra cosa che voglio dire, dobbiamo ringraziare, stavo dicendo, Gattuso di una cosa, che ha riportato nel contesto Lazio la possibilità di parlare di calcio, scindendo, e su questo sono d'accordo, ieri ho avuto il piacere di fare una chiacchierata con De Paola e devo dire che ha ragione quando dice nella Lazio adesso dobbiamo scindere il campo da quello poi che è l'altro contesto. Quindi la protesta dei tifosi, il rapporto tra tifosi, presidente e quindi società. Però il campo è un'altra cosa, e quindi io mi sento di ringraziare Gattuso da questo punto di vista, perché a prescindere che uno può piacere o non piacere l'allenatore, però almeno ha dato la possibilità in questo contesto di ritornare a parlare di campo e quindi di calcio. E il resto si vedrà quello che succederà. Però ieri abbiamo visto anche i tifosi in massa a Udine, e che insomma veramente c'era un settore che si è sentito per tutta la partita, Francesco, eh?
7: Sì, e questo, allora, lui ieri tra l'altro ci è tornato perché è un dolore personale, lo capisco, il fatto di andare ad affrontare adesso il Milan senza il pubblico, con uno stadio olimpico che sarà pressoché rossonero, considerando quelli che sono le presenze in questo momento allo stadio. Non si nasconde dietro, anche questo è stato un punto di forza. Però capisco insomma la frustrazione di chi sa che deve adesso andare a giocarsi una partita importante contro la prima big senza il proprio pubblico. Però sì, non si è mai nascosto dietro, anzi,
6: no, ti dico...
7: ieri tra l'altro ha fatto anche una bella ammissione, un ringraziamento alla società, allo Tito e Fabiani. Si è sentito Marco, perché lui dice: ringrazio la società perché non mi aspettavo neanch'io questo tipo di mercato. E devo dire che stavolta gliene si può dire tante, ma hanno fatto un buon lavoro.
6: Hanno fatto un buon lavoro, sì. Vi ricordo sempre, fate questo diciamo così piccolo sforzo di scrivere sui messaggi in coda app o TV. Allora, dicevo, ma infatti sono d'accordo con te, e aggiungo anche, la prossima sarà una partita molto bella con il Milan. Milan deve fare una bella partita.
7: Milan, un bel test
6: per il Milan, e ti dico che se c'era il pubblico era veramente un alto rischio. Adesso c'è il rischio per il Milan, ma col pubblico era un alto rischio.
7: Sì. Sono convinto, un po' come l'anno scorso, ti ricordi,
6: sì,
7: che
6: sì,
7: tornarono proprio in il Lazio Milan.
6: Vediamo
7: dove
6: che
7: io
6: succederà.
7: Ti rispondo alla tua domanda,
6: sì,
7: su che cosa
6: che campionato
7: può fare.
6: Ecco.
7: Può fare un campionato dove se entri in Conference League è un campionato.
6: Quindi tu dici da settimo posto?
7: Eh sì,
6: okay.
7: La Lazio rimane da settimo posto.
6: Da
7: anche
6: settimo
7: perché
6: posto.
7: Metterla in questo momento anche soltanto in Europa League vuol dire togliere il posto ad una tra Milan, Juventus.
6: Però sappiamo sempre che nel campionato, Francesco,
7: sì, c'è una grande
6: sempre
7: delusione, una grande esclusa. Qualche
6: esclusa c'è, qualche volta anche due, e c'è sempre una sorpresa. In genere questo è avvenuto. Voglio dire, l'anno scorso nessuno si poteva immaginare che il Como potesse centrare la Champions League. Quindi è stata la grande sorpresa, no? Che ha sparigliato un po' tutto.
7: Però facciamo questo giochino. Allora.
6: No, io chiedo dove, che giochino campionato può fare.
7: La fotografia di questo campionato ci dice che Inter, Roma e Como almeno i tre posti in ordine sparso dovrebbero averceli.
6: Sì.
7: I primi tre posti in ordine sparso.
6: Sì.
7: Juventus o Milan...
6: non hanno garantito il quarto posto adesso.
7: E Napoli, e c'è il Napoli. Quindi siamo già a sei squadre.
6: Sì,
7: arrivati alla Conference.
6: Io però metto il Napoli davanti alle due squadre che hai citato. In questo momento.
7: Quindi tu metti Inter, Roma, Como e Napoli in ordine sparso.
6: Sì, in questo momento.
7: In Champions.
6: Poi Milan si devono dare molto
7: Milan
6: da fare.
7: Altri due posti in Champions League, in Europa League. E c'è in ballo quello della...
6: C'è in ballo
7: posto Conference
6: Atalanta,
7: tra
6: Lazio
7: e Atalanta.
6: No, ma noi
7: crediamo che la Fiorentina
6: deve
7: possa
6: fare una rimonta,
7: per
6: vediamo, dopo tre giornate ancora tutto può succedere, intanto devono pensare a fare almeno un punto.
7: Quindi,
6: perché...
7: per risponderti, secondo me il campionato della Lazio deve puntare a rientrare dalla terza porta europea, ovvero che
6: vabbè, tu dici conference, quindi un campionato da conference, quindi hai già dato una risposta.
7: Voglio dire anche se una... poi se arriva in Europa League fa un capolavoro.
6: Aggiungo anche un'altra cosa a tutta questa analisi, che questa squadra ha anche un centrocampo di livello, cioè il centrocampo della Lazio è più forte di quello in questo momento del Milan e della Juve. I tre giocatori oggi, quando sono tutti e tre al completo, sono tre giocatori in questo momento che Juve e Milan non hanno. Metteci una pezza. Centrocampo è la zona più importante di una squadra.
7: Sì.
6: Oggi, poi vediamo quello che succederà. Non solo, la Juve ci deve mettere adesso anche l'infortunio di Locatelli, che sarà un giocatore che tutti sempre prendono a pedate.
7: Ma c'è,
6: e secondo me è meglio averlo che non averlo. Adesso non c'è nemmeno lui e i tempi di recupero non si sanno, perché potrebbero essere anche lunghi da quello che abbiamo letto. L'operazione che verrà operata a Lione, giusto?
7: Sì.
6: E quindi vediamo. E quindi dai tre, si parla addirittura di mesi lunghi, io ho letto addirittura dai 3 ai 6 mesi, ho letto. Quindi se so 6 mesi è finito, campionato, arrivederci, Locatelli non torna più. 3 mesi... torna, però insomma devi sopperire a questa mancanza, che non sarà certo facile. È vero che c'è la coppia adesso Sarr che può giocare insieme a Douglas Luiz, e poi insomma rientrerà qualcuno, no?
7: Sì, ma Sarr doveva andare a sostituire Thuram. Si era corti lì in mezzo. Adesso devi inventarti nuovamente qualcosa, perché è vero, tanto bistrattato, ma c'è, e numericamente Locatelli è sempre stato un giocatore importante, numericamente. Adesso sei cortissimo sia per la qualità sia per la quantità di un campionato e di un'Europa League da affrontare con un centrocampo in questo momento.
6: Vediamo quello che succede. Diamo spazio un po' di messaggi, poi recuperiamo anche qualche news. Per esempio, stavo vedendo anche questa particolare focus che ha fatto tutto Mercato Web sui portieri. Siccome oggi noi abbiamo due portieri, i nostri due portieroni, Braglia e Rampulla, questa classifica gliela dobbiamo far vedere, perché su tutto Mercato Web ci sono i 5 portieri delle prime 3 giornate per voti presi. Al primo posto Carne Secchi 6,50, Caprile al secondo posto con lo stesso punteggio, poi Mandas al terzo posto, Falcone e chiude Okoye dell'Udinese. Questi sono i primi 5 portieri delle prime 3 giornate di Serie A, che insomma comanda, ecco qui, 4 appaiati al comando, ottimo il ritorno in Serie A di Mandas dopo l'anno in prestito al Bournemouth. Allora andiamo a sentire un po' di messaggi, vai.
0: Arrivo. Ciao Marco.
6: Ciao.
0: Volevo farti la mia sugli arbitri. Mi piace questo modo di arbitrare, di come vengono interpretati i falli, di lasciare giocare, di non spezzettare troppo il gioco, e anche sinceramente anche il modo che hanno qualcheduno di rapportarsi ai giocatori, che rispondono faccia a faccia, mi piace, però non vorrei che qualcuno esageri, perché poi si passa all'arroganza, e se si diventa arroganti non è che si guadagna rispetto, il rispetto si guadagna in un altro modo. Sabato in Inter Napoli, dallo stadio, si è visto una scena non troppo carina. Di Lorenzo era a terra, si avvicina a Sozza, gli dice qualcosa, Di Lorenzo gli allunga la mano per come aiutami a alzarmi, Sozza si gira e va via in modo molto scorbutico, tant'è che poi lo alza il giocatore dell'Inter accanto. Io credo che quello lì non è guadagnarsi rispetto, non mi piace quella forma lì.
6: Va bene, non l'ho vista, non lo so, mi fido di quello che tu mi dici, però ho visto che anche i giocatori, qualcuno non c'ha rispetto per gli arbitri, quindi diciamo che qualche volta magari anche i giocatori insomma non è che sono carinissimi nei confronti degli arbitri. Abbiamo visto delle scene in questo turno,
7: tra l'altro anche ieri si chiude il terzo turno senza espulsioni, senza rigori, senza VAR, con un tempo effettivo che è cresciuto, con i falli che sono diminuiti. Ieri tra l'altro, per tornare a Udinese Lazio, abbiamo visto il primo effetto di un calciatore che rimane fuori e la squadra
6: prende
7: la paga.
6: Gol.
7: perché Pinamonti viene colpito, secondo me, da cartellino giallo, e ricordiamo che se avessero ammonito Camarà Pinamonti sarebbe potuto rientrare subito, invece viene colpito alla caviglia, rimane fuori un minuto e nel momento esatto in cui la Lazio è in 10 l'Udinese segna.
6: Sì.
7: E infatti
6: chi ha segnato secondo me poteva essere espulso.
7: Che poteva essere espulso, anche se era lontano dalla porta, parliamo di Karlstrom. E Gattuso infatti si è arrabbiato col medico, questa è una particolarità, perché in conferenza stampa lui dice: devo chiedere scusa al mio medico perché a volte dobbiamo essere più furbi, come se avesse voluto dire cerchiamo di non entrare, anche se fa male alla caviglia si alza e gioca.
6: Ma perché adesso, perché io l'ho detto ieri, ma l'ho detto ieri, ragazzi,
7: un uomo
6: adesso,
7: per un minuto ieri gli è costato la Lazio.
6: Ma guardate che io l'ho detto ieri, che adesso sono convinto di questa cosa, perché gli allenatori queste cose ci guardano tantissimo. Un minuto con un uomo in meno potrebbe essere deleterio, e gli allenatori lo sanno, e quindi io sono convinto che i giocatori gli hanno detto: rimani a terra se la cosa è seria, se no ti alzi. I dolorini, i finti dolorini non esistono.
7: Vabbè, ieri una steccata
6: no, ieri quello gliel'ha dato, insomma, che c'entra? Però ti sto dicendo, quando, sì, sì, no, quando rivedi il giocatore che adesso si rialza subito e prima non si alzava,
7: no,
6: Francesco,
7: no,
6: da retta. Allora, la Juve oggi si allenerà a Lourdes, scrive Maurizio, e mette anche che ci manda messaggio dall'app. Andiamo con un altro audio, vai.
8: Buona giornata a tutti. Ma la sfida di questa sera Real Inter, credo che per l'Inter sia abbastanza facile, nel senso che a Real Madrid ne mancano sei, tra cui tre centrocampisti più forti, e poi sappiamo l'amore che ha Mourinho per l'Inter, per cui anche se l'interista non si ricordano mai, gli interisti non si ricordano che lui, dopo aver vinto la Champions, prese la macchina e andò a Madrid senza andare a San Siro a festeggiare con i tifosi. Ma questa è un'altra storia, che nessuno lo vuole ricordare. Il gesto, secondo me, è poco simpatico da parte di Mourinho.
6: Sì, però Enrico, io capisco che da milanista vuoi subito, diciamo così, buttarla nella polemica, però onestamente mi sembra sempre un po' una forzatura, però per carità è simpatica, la prendiamo. Però ti leggo la formazione del Real Madrid, Courtois ai pali, Dumfries, insomma non è proprio scarso, Cucurella dall'altra parte, non mi sembra un terzino scarso nemmeno lui, Konaté non mi sembra un difensore centrale scarso. Lo stesso Huijsen, un buon giocatore possiamo dire, giovane, però può starci, no?
7: Porca miseria.
6: Poi a centrocampo c'è Bellingham e Valverde, due proprio presi così, insomma, de passaggio, gli hanno detto: senti, vieni a mettere la maglia del Real Madrid. Tre quarti, a destra Diomandé, quanto è stato pagato Diomandé? Adesso non ricordo, però una cifra enorme, quindi scarso non dovrebbe essere. Brahim Diaz, che lo volevano pure qualche squadra riportare in Italia, quindi anche lui non mi sembra un giocatore scarso.
7: 140
6: Diomandé. Vinicius, questo cos'è? È bravino questo? Io non l'ho mai visto. Tringali, com'è? Bravino?
7: Ma se la cava.
6: Si può crescere, vero?
7: Sì, sì.
6: Poi davanti mi dicono che c'è Mbappé, insomma non mi sembra una squadra dove adesso dobbiamo andare a elencare i giocatori che sono indisponibili, che sono per carità forti, ma mi sembra che quelli che sono in campo sono altrettanti forti, quindi questo certifica la grande forza del Real Madrid, della rosa eccetera. Quindi partita bella, entusiasmante, io penso che l'Inter può dire la sua, ma l'avversario è molto forte. Quindi ti ho risposto io, non i tifosi del Milan, non sono i tifosi dell'Inter, io non sono tifoso dell'Inter, però ti ho risposto. Allora, Davide Frattesi, vero top player, altro che Colomani e Gonzalo Ramos, complimenti a lui, a questa ottima Lazio, bravo anche Gattuso, Max Nerazzurro da Pavia, però non scrive se app o meno. Sai che volevo dire che Frattesi è stato il migliore acquisto, anche molto incisivo, dell'ultimo calciomercato. Il migliore acquisto è stato lui. Non so se sei d'accordo, credo che sia stato il
7: qualità prezzo più rendimento in tre giornate, senza dubbio. Non c'è un acquisto che in questo momento ha inciso anche in maniera vicina proprio a
6: migliore proprio tre gol, tre vittorie,
7: nessuno allora, lo avvicina in
6: nessuno lo avvicina. Dammi un altro audio, caro. Vai, voglio un audio, non vado in break se non mi dai un audio e io vado avanti. Dai, dammi l'ultimo.
9: Ciao Marco, sono Francesco.
6: Ah, Francesco, grande tifoso del Milan.
9: Lo sai, sono milanista, quindi spero che venerdì la Lazio si fermi, ma sono troppo contento per il mio ringhio, che si sta prendendo tutto quello che si merita. Perché quando c'è da lottare e la Lazio è nata sotto questa stella, Ringhio è un grande, quindi diamogli merito e complimenti anche a chi è che ha costruito questa squadra. Gudmundsson gol, Taylor l'anno scorso si sta dimostrando un grande giocatore, adesso è arrivato Pinamonti.
6: Ha rigenerato Tavares, che è tornato giocatore.
9: Devastante. Io credo che la Lazio quest'anno farà un bel campionato,
6: però non è bravo a difendere.
9: Sono contento per Ringhio.
6: Bene, bene, Francesco, lo salutiamo. Già l'altra settimana, mi sembra qualche giorno fa, avevi già espresso molto.
7: Sta avendo, scusami, un'altra cosa che va a tuo favore. Va a tuo favore anche Belaian. L'anno scorso aveva visto Patrick in regia per non far giocare Belaian.
6: Un altro che poteva giocare a calcio. Ma mi fermo perché dopo sembra che dopo so cattivo, capito? Diuki, secondo me, se lo dai a Sarri, non gioca mai una partita. Non gioca mai una partita. Ripeto, bisogna sempre essere equilibrati, però in questo momento la squadra è squadra. Poi ripeto, piedi a terra perché deve fare un altro campionato.
7: E gli è andata bene, ti posso dire, anche col portiere l'anno scorso, perché lui, dopo quello che aveva mostrato Mandas, lui panchina Mandas per far giocare Provedel, deprezzando un giocatore in ascesa e dando spazio a un Provedel che. Poi sì, è venduto a 3 milioni, però
6: pure i maestri possono sbagliare. La Lazio si giocherà con i Juve Milan i posti dal quinto all'ottavo posto, secondo Rudy, e ci scrive dall'app. La vedo dura, però ci fermiamo, break, torniamo subito.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva. La Champions League in primo piano, l'avventura europea della seconda Inter di Chivu parte dallo stadio forse più prestigioso al mondo. Questa sera al Bernabeu i neroazzurri sfideranno il Real Madrid di José Mourinho, indimenticabile artefice del triplete di 16 anni fa. Una serata speciale per il prestigio della partita e per gli incroci tra ex che riserverà. Chivu pensa di rilanciare Thuram dall'inizio accanto a Lautaro. Novità anche in mezzo con Jones e il ritorno da titolare di Çalhanoğlu. Di Marco, infortunato, sarà sostituito da Carlos Augusto. Idea Luis Enrique sulla destra. Mourinho alle 21 arriva invece senza tre squalificati. La Serie A, con la terza giornata che si è chiusa ieri con la vittoria e l'aggancio a Inter e Roma in testa alla classifica, della Lazio che passa a Udine 2-1. Decisive le reti di Frattesi e di Gudmundsson. Seconda vittoria per il Cagliari, la prima in casa, e seconda sconfitta di fila invece per il Lecce. All'Unipol Domus decide un colpo di testa di Daniel Maldini al 29esimo. Brutte notizie per la Juventus. Manuel Locatelli si è infortunato al menisco domenica sera nel match pareggiato contro il Milan. In casa bianconera si teme uno stop piuttosto lungo. L'ipotesi più probabile è l'operazione, forse a Lione, dove il capitano della Juventus si trova per una visita specialistica. Nelle prossime ore si avrà un quadro più specifico della diagnosi, del protocollo scelto e di conseguenza dei tempi di recupero. Il tennis, Alexander Zverev, testa di serie numero 1 in assenza di Jannik Sinner, continua la sua serie di vittorie in 3 set, sconfiggendo l'italiano Luciano Darderi con il punteggio di 6-2, 6-2 e 7-6 negli ottavi di finale degli US Open. Il tedesco ha ottenuto la sua seconda vittoria consecutiva in 3 set senza mai essere realmente messo in difficoltà da Darderi, annullando l'unica palla break concessa. Nonostante una leggera ripresa nel terzo set, l'italiano è stato travolto dai 42 colpi vincenti del tedesco. Per l'Italia si interrompe la striscia di 11 slam consecutivi con almeno un azzurro nei quarti. Intanto il numero uno al mondo, Jannik Sinner, che continuerà le terapie al J-Medical fino a fine settimana, è stato al circolo della stampa Sporting di Torino per testare alcuni movimenti con la racchetta. Jannik spera di poter rientrare nel circuito per lo swing asiatico con l'ATP 500 di Pechino e il Masters 1000 di Shanghai. Il volley, Ferdinando De Giorgi ha scelto i 14 azzurri che parteciperanno agli europei di volley maschile 2026. L'Italia inizierà il proprio cammino a Napoli contro la Svezia, prima di trasferirsi a Modena per completare la fase a gironi. Convocato Micheletto, che ha recuperato dall'infortunio. La rassegna continentale è in programma dal 9 al 26 settembre. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: TMV Radio.
4: Gianluca il pallone, tira! Gol! Strepitosa azione!
5: La radio di chi ama il calcio.
6: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: grande attesa qui per il Palma Market su TMV Radio. Nessun giocatore è sconosciuto.
1: A Maracanã è il momento di Palma Market. Con l'osservatore Marco Palma puoi conoscere tanti giovani talenti. Al Palma Market nessun giocatore è sconosciuto.
2: Bene, siamo tornati e caro Francesco Tringali, ritroviamo, finalmente ha deciso di riprendere a lavorare. Scherzo, naturalmente. Ritroviamo Marco Palma. Ciao Marco, ben trovato. Era ora che tornavi.
3: Eccomi.
4: Ciao Marco.
2: Hai girato il mondo, ma dove sei stato? Hai trovato qualche grande talento, sì o
3: trovato.
2: No?
3: Qualcuno l'ho trovato, Marco, come al solito, come ogni estate qualcuno l'ho anche segnalato, non diciamo chi, però adesso gioca anche in Italia in una squadra di Serie B, via, la butto là.
2: Ragazzo
3: che una squadra ha deciso, sì, di, sul mio consiglio, sulla mia relazione, di portarlo, quindi stanno in Serie B e speriamo.
2: Si può sapere il nome, scusa, è segreto, non si può sapere il nome? Non lo puoi dire.
3: Purtroppo la squadra ha preferito che
2: va bene.
3: Non dica allora, pubblicamente
2: però la collaborazione. Però ti dico, noi siamo contenti per te. Quindi
3: speriamo
2: che tu ne possa segnalare ancora un altro, ancora un altro. E quindi noi
3: qualcuno di cui abbiamo parlato negli anni, questi due anni, Marco, ne sono arrivati una decina in Italia, questo merito ce lo prendiamo, una decina di giocatori che abbiamo presentato, le squadre italiane li hanno graditi e li hanno presi, insomma, quindi poi magari faremo un elenco, faremo un refill dei giocatori che abbiamo presentato e poi arrivati adesso in Italia. Tra l'altro il centrale della Lazio, di cui ho sentito che parlavate prima, l'avevamo presentato quando era l'Union Berlino.
4: Duki
3: o Doki, come Duki lo vogliono pronunciare, Duki,
2: che,
3: dell'Union Berlino.
2: Che tu l'avevi presentato?
3: Lo presentammo proprio all'inizio del nostro collegamento, parlando proprio dell'Union Berlino, se ti ricordi di una storia un po' particolare, parlammo di lui, parlammo del suo compagno che pare stia arrivando alla Lazio anche lui.
4: È già arrivato Diogo Leite, un po' più grande.
3: Però di Danilo ne parlammo perché è olandese, insomma, Marca, squadra olandese ne abbiamo presa un po' tutta, quindi parlammo anche di lui, come parlammo di Rodrigo Mora, forse fra i primi.
2: Sì, è vero, mi ricordo.
3: A Roma. Ti ricordi?
2: Bene.
3: C'era Stefano, ne parlavamo lo spazio con Stefano, proprio con Rodrigo, perché la Roma giocò contro il Porto, se vi ricordate.
2: Ma noi prendiamo quelli bravi, mica quelli scarsi, non ho capito, o mi sbaglio, sennò che facciamo qui? Va bene, allora io farei una cosa, caro Marco, presentiamo oggi cosa diciamo così dobbiamo, ci renderai nota oggi, dai, che scelta hai fatto? Tre giovani arrivati in Serie A, giusto?
3: Sì,
2: signor Mercato,
3: un sacco di ragazzi interessanti di cui si parla poco. Il primo, Marco, mi confermi tu che l'abbiamo schiata fatta un po' prima della partita, si chiama Jay Robinson e domenica è andato in gol col Monza, proprio forse mentre stavamo al telefono.
2: Aspetta, svelo una cosa, queste schede lui me le manda il sabato, quindi sabato in giornata, quindi prima più o meno delle partite, ecco, tanto per dire. Vai.
3: E quindi no, il primo che avevamo messo è proprio lui, Jay Robinson, suo ragazzo che piaceva a me, probabilmente piace anche a Juric, perché un piccolo aneddoto, Juric l'ha voluto perché l'ha conosciuto a Southampton, nell'esperienza seppur breve a Southampton, il ragazzo viene da là. E l'abbiamo visto, gliel'ha visto, un ragazzo secondo me di grande tecnica, di velocità, un 2007, inglese, è 176 centimetri, quindi non altissimo, però molto tecnico, un trequartista, un esterno d'attacco, abilità nell'assist, nella conclusione in porta, perché ha visto il gol che ha fatto, ha visto comunque la sua

0: un ottimo progetto e l'ha preso in prestito. L'ha preso in prestito, ha una possibilità di opzione di riscatto, non diritto. Stanno ancora trattando perché il Southampton non vuole lasciare Robinson subito solo. E lui come è arrivato? Come dicevo, l'allenatore lo conosce, l'ha fatto giocare in Coppa Italia, la partita di Coppa Italia l'ha fatta quasi tutta, aveva esordito subito alla prima col Torino, 10 minuti, ha fatto molto bene, e poi è partito titolare nell'ultimo, andando pure in gol, poi è stato sostituito, perché forse questo Robinson deve fare, un giocatore che dà tutto, però si scarica un pochettino prima e viene spesso sostituito, deve impararsi, ma nel 2007 a gestirsi le forze. Paragone un po' azzardato, ho messo Mika Gertz, il giocatore ex Ajax preso dal Paris Saint-Germain, però me lo ricorda. Però me lo ricorda nell'altezza, me lo ricorda nel modo di muoversi, e insomma, per far capire anche ai telespettatori, agli ascoltatori, che tipo di giocatore possa essere. È chiaro che Mika Gertz è uno dei miei preferiti, è un gioiello, però ragazzi, ha un valore sul mercato già di 8 milioni di euro, quindi se il Monza lo volesse potrebbe già sbarzare questa cifra. Quindi J. Robinson l'abbiamo visto e continuiamo a dargli un'occhiata.
1: Bene, bene, bene. Andiamo al secondo che hai così preso con un focus, vai.
0: Sì, lui è un altro esterno d'attacco, proprio lui è proprio un esterno d'attacco, si chiama Lazar Jovanovic, questo è un ragazzo del 2006, alto un po' di più, 184 centimetri, infatti è più strutturato fisicamente, lui è un esterno che gioca a piede invertito, un piede mancino che ama giocare sulla fascia destra per poter rientrare. L'ha portato in Italia l'Udinese, ieri nella partita contro la Lazio il ragazzo non è entrato ma era già in panchina, è in panchina perché l'Udinese era indecisa se metterlo nella primavera o portarlo in prima squadra, ma invece ha fatto benissimo, come è arrivato lui ha fatto vedere proprio questo suo sinistro, che è veramente un piede sinistro molto educato, ha fatto vedere per essere un 2006 un'ottima intelligenza tattica e soprattutto questa grande pericolosità nella metà campo avversaria. Cresciuto, lui è serbo, è cresciuto in patria nel Vojvodina, è una squadra serba, ha avuto una grande continuità di rendimento, tant'è che nel 2024 è passata la squadra regina della Serbia, che è la Stella Rossa, e lì ha continuato ad andare bene, tant'è che l'ha comprato lo Stoccarda nel 2025, cioè da luglio 2025, pagandolo 5 milioni e mezzo di euro più bonus. In Germania devo dire però l'adattamento non è stato ottimo, ha sofferto un pochino, lo Stoccarda ha giocato un'ottima stagione e lui non ha giocato tantissimo, però la tecnica e le basi ci stanno, questo ragazzo l'Udinese lo seguiva già dalla Stella Rossa, ha visto questa incertezza dello Stoccarda e ha deciso di comprarlo e non l'ha pagato poco, perché 7 milioni e mezzo compresi dei facili bonus da raggiungere, quindi 7 milioni e mezzo per un ragazzo del 2006 è un ottimo investimento, ma sapete che l'Udinese quando compra compra abbastanza bene, quindi il valore di mercato è quello dei 7 milioni e mezzo che l'ha appena pagato l'Udinese. Mi ricorda nel fisico, nel modo di giocare, Francisco Trincao, giocatore portoghese della Sporting Lisbona, appena passato all'Al-Ahly. Ha quel modo di attaccare gli spazi, ha quel modo di andare via, me lo ricorda tanto anche proprio fisicamente, e poi hanno questo piede sinistro tutti e due con questo modo molto simile di calciare il pallone, quindi vedendolo giocare le prime volte ho detto questo mi ricorda un pochettino Trincao, e chi vuole fare magari un paragone con video a vedere i video. Quindi Lazar Jovanovic già sta in panchina con l'Udinese e probabilmente entrerà perché è uno che dà freschezza al reparto d'attacco che in questo momento ha qualche infortunio, quindi Lazar Jovanovic.
1: Bene, bene, bene, bene. Andiamo al terzo, dai.
0: E il terzo arriva a Parma. Parma ha venduto il suo centravanti, Pellegrino, ne ha preso uno, Romero, un po' più grande titolare, ma ne ha preso un altro che gli somiglia un pochino, anche se leggermente più basso. Si chiama Thomas De Martis, un ragazzo giovanissimo del 2008, è proprio una punta centrale, 185 centimetri di piede destro. Come dicevo, è arrivato proprio gli ultimi giorni a Parma, perché gli affari davanti a Parma si sono concretizzati proprio alla fine, e avere solo un giocatore magari era un rischio. Quindi hanno preso questo ragazzo, buono per la primavera, ma già buono per la prima squadra. Perché già buono per la prima squadra? Perché questo ragazzo che i gol li ha sempre fatti, seppure in 2008 è giovanissimo, ha questa capacità principale di mettere il pallone dentro. Lo ha fatto nel Lanús, pensate che il Lanús nell'ultimo anno ha vinto la Supercoppa sudamericana e la Recopa, che sarebbe la, diciamo, come noi facciamo la Supercoppa in Europa, tra l'incenso della Libertadores e della Coppa sudamericana. E il ragazzo ha partecipato attivamente, è un 2008, parliamo di un anno fa, e al percorso in campionato di raggiungimento della Coppa, e della vittoria della Coppa, soprattutto quando il Lanús giocava dei posti Libertadores in campionato, i primi turni della Coppa, ha fatto giocare questo ragazzo che ha avuto subito un impatto ottimo, sviluppato fisicamente, 185 centimetri, è un ragazzo detto del 2008, ma già pronto almeno per quei livelli, e ha fatto vedere chi era anche il sudamericano, perché c'è stato il campionato sudamericano dove lui è stato capocannoniere di questo campionato Under 17. Questo comunque a dimostrare che il ragazzo la palla

0: la fa mettere dentro. Anche qui una formula con opzione di riscatto e non con diritto di riscatto legato a certi rendimenti. È un ragazzo che, se il Parma risolve forse qualche problemino che c'è attuale, potremmo anche vederlo. Nel modo di giocare a calcio, oggi ho fatto tutti i giocatori, diciamo, famosi. Sì. Mi ricorda Gonzalo Ramos, il giocatore che ha preso il Milan. Me lo ricorda, anzi, devo dirvi che il gol che ha fatto Gonzalo Ramos in campionato è un gol che avevo visto più o meno fare da lui dalla stessa posizione, proprio con Lanús. Quindi questo gol, soprattutto, ero indeciso su chi paragonarlo, ero più proprio verso Pellegrino, sì, però Pellegrino è più alto, forse. E forse sì, ma a me mi ha ricordato Ramos in quel gol. Vale 4 milioni quello che il Parma pagherebbe se riscattasse il ragazzo, quindi Thomas De Martis.
1: Bene, bene, bene. Questi sono i tre che abbiamo presentato oggi con Marco Palma, che ci mettiamo lì da parte, vediamo che tipo di campionato faranno questi tre che appunto militano nel nostro campionato. Ha parlato di Gonzalo Ramos, speriamo insomma che segni qualche gol di più, perché Gonzalo Ramos non è che sia partito benissimo.
0: L'hanno pagato tantino. Poi Marco, devo dire, Gonzalo Ramos, le medie realizzative non sono mai state altissime.
1: Tanto no, però io sono son convinto che possa far bene. Ho questa convinzione.
0: Sì, anch'io, perché comunque per il,
1: è chiaro che l'avvio è, adesso pesa su di lui la valutazione, quindi giustamente ha speso 75 milioni, ti aspetti che possa avere un impatto subito, e ci sta come ragionamento, Francesco, perché poi se tu spendi tanto per un giocatore ti aspetti che quello, quanto gli vuoi dare per entrare dentro?
2: Se ne spendi 70 vuol dire che tu almeno le prime giornate poi... È chiaro che anche a livello di condizioni non è che se hai speso 70 milioni vuol dire che per forza di cose devi però darmi un qualche segnale, che l'ha dato lui con il Venezia. Non ci si può aspettare di vederlo sempre in gol, però adesso deve cominciare a incidere.
1: Assolutamente,
2: sì.
1: Assolutamente. Facciamo una cosa, Marco, sentiamo anche qualche audio, c'è pure qualche domanda per te, però siccome abbiamo veramente tanti, non so, ci sono gli audio che sono arrivati prima, evadiamone qualcuno perché sennò dopo rimangono dietro e non ce la facciamo. Tanto Marco rimane qui e rispondiamo anche agli ascoltatori. Vai.
3: Io voglio fare veramente il tipo per
4: Gattuso quest'anno alla Lazio, perché questa persona, grande uomo, perché lo so Marco, tu come allenatore hai i tuoi dubbi, ma sono legittimi, però come persona siamo tutti d'accordo che è veramente un uomo con la U maiuscola. E è stato anche sfortunato, perché la sua carriera secondo me è girata nell'anno di Napoli, quando ricordiamoci che aveva vinto la Coppa Italia, mi sembra, l'anno precedente. L'anno dopo è stato praticamente, grazie a quella simulazione di Cuadrado, altro che adesso noi ce la prendiamo con bastoni, ma quella simulazione lì sì che è veramente è stato uno spartiacque per la sua carriera, secondo me, perché comunque poi dopo è andato in disgrazia. Quindi.
1: Però io faccio sempre una precisazione, qua io non è che devo giudicare la persona, quindi che lui sia una brava persona io non lo metto in dubbio, ma non metto in dubbio di nessuno, quindi è inutile che ogni volta noi dobbiamo dire perché è una brava persona. No, deve essere un bravo allenatore, che è diverso, cioè nel senso, a noi interessa questo, anche perché non posso giudicare nessuno dal punto di vista umano se non per quello che vedo. Ho detto che ha creato un bel gruppo e questo è comunque un bel segnale dal punto di vista proprio comportamentale umano. A me mi deve convincere come allenatore, quindi sono molto contento di fargli i complimenti in questo avvio, perché non è che io devo essere tifoso delle mie idee, così come Francesco e così come Marco Nuno, si fa un'analisi, fa un'idea e poi dopo io dico sempre, se sbagliamo noi è meglio, l'importante è che non sbagliano loro che fanno le scelte. Noi possiamo sbagliare un giudizio, un'analisi, loro non devono sbagliare perché scelgono un allenatore, lo pagano, c'è una stagione da affrontare e via dicendo. Quindi io in questo momento gli dico lo ringrazio perché ci fa parlare di calcio in questa piazza sponda Lazio, e questo già è per me una bella vittoria. Francesco, volevi aggiungere qualcosa?
2: Assolutamente d'accordo.
1: Poi andiamo con un altro audio, vai
5: Marco. Voglio farti una domanda: secondo te a fine anno chi arriverà davanti, la Lazio o la Fiorentina?
2: Adesso è troppo facile.
1: Adesso
2: secondi,
1: sì, sì, sì, sì.
2: Una 9 punti, l'altro 0 con un allenatore che... perché se l'avessi, se, Marco, se l'avesse chiesto giusto un mese fa, la risposta sarebbe stata diversa. Adesso siamo troppo condizionati.
1: Sì, non so Palma se vuole aggiungere qualcosa, però penso che adesso sia facile dire.
0: È abbastanza presto, però secondo me potenzialmente forse la Lazio può arrivare davanti, perché io penso che il centrocampo della Lazio difficilmente si trovi in Italia.
1: Sì,
0: penso
1: bravissimo.
0: Che quando ci sono Taylor, Frattesi e Rovella, io credo sia un centrocampo che sia veramente molto forte, quindi con l'attacco e la difesa che li pareggio, credo che la Lazio possa fare un campionato leggermente migliore da Fiorentina.
1: Sai, la Fiorentina, io l'ho detto dall'inizio, è una squadra molto sperimentale, nel senso, quando cambi,
0: bravo, quello che dico,
1: quando metti dentro 13 giocatori e poi sbagli l'allenatore, tu già parti in salita, ma ragazzi, parti proprio in salita adesso, non è una, non dico che lotterà per la salvezza, perché per esempio c'è chi dice, per esempio Rudy è convinto che la Fiorentina è peggiorata e rischierà la Serie B. No, per me no, assolutamente,
0: no,
1: ci sono squadre nettamente inferiori. Non vuol dire neanche questo, perché poi se parti male puoi pure una squadra superiore e vai in difficoltà. Ma non ci credo che lotterà per la retrocessione, però è una squadra sperimentale, cioè il punto di domanda c'era. Paradossalmente nei suoi problemi la Lazio era più già inquadrata come squadra, nei suoi problemi, no Francesco?
2: Sì, sì, sì, però se fai una campagna acquisti che vede Mastantuono, Valdepeñas, Pellegrino... È una campagna questi dove spendi tanto tanto tanto.
1: Ma che fa? Ma tu ti innamorati di Pellegrino?
2: No, non sto dicendo, che però è una buona punta.
1: Ma è una punta da per fare che cosa?
2: E vabbè, perché Pinamonti è una punta per
1: Ma stiamo,
2: Marco?
1: Siamo lì, il valore è quello,
2: certo,
1: capito? Non
2: certo,
1: è che
2: però
1: no, perché
2: aggiungi dei
0: si pareggia.
1: Sì, si pareggia, non è che
0: credo che attacco e difesa di pareggi la Lazio prevalga sul centrocampo. Se io dovessi annullare i tre reparti, credo penso che sia così.
2: A 40 milioni per Attà. È una squadra che sulla carta 9 per 9 era forte. Non sono riusciti a creare una squadra come amalgama.
1: Caro Marco e caro Francesco, l'unico purtroppo problema della Lazio è la contestazione giusta, però da tifoso esterno e vedendo l'attaccamento della squadra alla maglia, non sarebbe meglio per l'ambiente stare vicino alla squadra che ovviamente è anche ovviamente contestando la società? Un abbraccio, scrive Merck. Vuoi rispondere tu a questa osservazione? Dura,
2: Me la rileggi un attimo.
1: Lui dice che praticamente il problema è la contestazione. Però da tifoso esterno, vedendo l'attaccamento della squadra alla maglia, non sarebbe meglio per l'ambiente stare vicino alla squadra anche ovviamente contestando la società?
2: No. No, ti rispondo per come la pensano loro, non per come la penso io. Perché loro non contestano i risultati della squadra che vada bene o vada male, il loro obiettivo è quello di colpire il presidente a prescindere dai risultati della squadra, e infatti per questo vanno in massa in trasferta, ieri di lunedì sera erano in 2500 da Roma, e all'Olimpico non ci vogliono andare. Poi io credo una cosa, Marco, che tu non puoi diciamo condizionare il parere di una frangia di tifoseria, no? Perché poi magari con il Milan qualcuno la curiosità di comprare il biglietto ce l'avrà.
1: Allora io invece vi dico una cosa. Allora cerco di essere chiaro, non vorrei essere frainteso. Lo zoccolo duro secondo me non cederà mai dei tifosi, e per zoccolo duro intendo soprattutto gli esponenti della curva. Non cederà mai. Io credo invece che il resto dei tifosi, se questa squadra comincia a fare i risultati e continua a fare i risultati, secondo me un cedimento ci sarà. Non saranno tanti, ma cominceranno, perché è difficile poi stare lontano. Allora, mi spiego, quando la squadra va male è più facile stare lontano, perché tu hai due modi per essere incazzato, uno con la società e l'altro con la squadra che va male. Se la squadra va bene, sei arrabbiato sì col presidente, però comincia a dire: ma questi vincono,
2: bene,
1: ma questi fanno i risultati.
2: Allora, se la scusa,
1: però aspetta, mi spiego. Sì. Lo zoccolo duro della tifoseria ha dei valori più forti da questo punto di vista, cioè nel senso prende una posizione e la porta avanti perché è più forte, è un gruppo.
2: E i risultati negativi ti aiutano.
1: No, e risulta... no, e rimane fuori anche se la squadra va bene. Gli altri invece cominceranno a dire: ma questi però stanno andando bene, ma perché non andiamo? Che bello vedere sta squadra che vince.
2: Magari il, guarda, il figlio piccolo, papà, capito? Ma perché non andiamo, capito? Allo stadio? Allora sai che ci andiamo.
1: Non è facile, ecco perché ti dico, attenzione che potrebbe crearsi questa situazione andando avanti.
2: Questo io dico, che i risultati negativi ti aiutano, perché con i risultati negativi controlli anche tutti
1: esatto,
2: gli altri. I risultati
1: esatto.
2: positivi a un certo punto vedi da lontano una serie di persone che dici: ma sai che c'è? Ma io sta partita me la vado a vedere, dai, cioè, porto il piccolo a vedere la Lazio.
1: A me già dice ieri sera mi è arrivato un messaggio di un amico, mi ha detto: andiamo domenica, allo stadio. Sabato vado allo stadio con mio figlio, capito? Ecco perché ti dico, che gli vuoi fare una colpa dopo?
2: Su 4.000 abbonati, quanti sto ragionamento glielo possono fare in quanti? In 2.000?
1: Non lo so, io ti dico.
2: Arrivano a 6.000, ma dove
1: ti vai? Ti dico questo, che potrebbe avvenire questa cosa qua, tutto qua. Non so Marco se vuoi aggiungere qualcosa, poi siamo in chiusura, ecco.
0: Marco, sono completamente d'accordo, conosco il mondo Lazio abitando a Roma, come dici tu, conosco tanti ragazzi della Nord che sono convinti sulla loro posizione e molti tifosi della Lazio che chiaramente la vittoria li portano a voler condividere quel momento di gioia, soprattutto in un momento che si viene da una stagione un po' più negativa. Quindi quello che hai detto te è perfettamente quello che sta succedendo penso nelle persone che amino la Lazio, almeno quello che percepisco in città quando sto in città.
1: Vi porto su tutto Mercato Web perché abbiamo letto la classifica dei portieri, ma c'è anche quella dei centrocampisti nelle prime tre giornate. Quelli che sono andati meglio, i 5 centrocampisti, ci sono a pari merito 2 giocatori che hanno vestito fino all'anno scorso la stessa maglia, adesso no, ossia Frattesi e Çalhanoğlu sono davanti a tutti, poi Diawo, Sisse e Diouf. Questi i primi 5 che mette tutto Mercato Web in questa classifica.
2: Voglio fare una domanda a Marco. Scusa Marco, visto che sono ore anche di asta di fantacalcio per quanto riguarda anche la riparazione, per chi come me ha fatto il campionato, scusami, l'asta del fantacalcio prima dell'inizio del campionato, perché da veri intenditori, e lo voglio sottolineare perché tu vai completamente a scatola chiusa e non conosci i calciatori, scusami Marco, però devo sottolineare, hai qualche consiglio di qualche emergente da prendere a poco, mi indichi una, due scommessine che mi vuoi indicare, allora, da prendere?
0: Robinson che ti ho presentato oggi, io quello a pochissimo lo butterei. Se cerchi un portiere a poco, non è più giovanissimo, ma è il nuovo del Monza, che è andato via da Como, Torquist andrà a titolare, secondo me è un portiere che come terzo possa dire la sua, perché è un ottimo, secondo me, portiere che si è visto poco, perché Butex ha fatto un super campionato, però dovrebbe prendere il posto, e quello è un giocatore che potrebbe essere molto interessante. Poi avrei puntato e punterei ancora sulla duttilità di Valdepeñas, che presentammo anche qua, perché è un giocatore duttile, può fare il centrale, può fare l'esterno di sinistra, deve crescere, giovanissimo, però secondo me durante il percorso, soprattutto con Vanoli, lui lo adatterà, secondo me, o come centrale a centrosinistra o lo farà fa esterno, quindi anche Valdepeñas è uno da tenere sott'occhio.
1: Bene.
2: Tu sai la differenza di fare l'asta del fantacalcio prima e dopo il campionato, l'inizio del campionato, che Raimondo del Frosinone non se lo prende nessuno prima dell'inizio del campionato.
1: Ma è quello che bisogna
2: adesso
1: fare.
2: Antonio Raimondo costa
1: tutti.
2: Quanto?
1: Per questo l'ha fatta prima, però, scusa, non quando inizia il campionato. No, c'era una domanda, ma mi è rimasta, siccome sono arrivati veramente tanti messaggi, parlavano di un giocatore, se lo conosce Palma. Ah, eccolo qui, Daniele ci chiede, puoi chiedere a Palma se conosce o cosa pensa di Pipito, Juve Primavera, fuori quota perché più piccolo. Io ti dicevo sto nome, non so se tu lo conosci.
0: L'hai detto, ma...
1: Pipito?
0: Forse Pipito.
1: Pipito,
0: intende.
1: Dai.
0: Sì,
1: c'è un accento, c'è, cioè, colpa
0: esterno,
1: mia.
0: Ma è un bambino, credo sia del 2010-11, è giovanissimo, più è fuori età, è entrato, un esterno d'attacco, veloce
1: di
0: gamba.
1: Sto ragazzino, non ho capito. Dai,
0: sì, ci dobbiamo... guarda, veramente, sì, poi sì, è entrato... No. appena, sì. Si è visto pochissimo.
1: Ci dobbiamo fermare, sì, sì, ragazzi, che siamo fuori orario. Grazie a Marco Palma, a presto, a prestissimo.
0: Marco, buona trasferta per le moto.
1: Grazie, ciao.
2: Francesco, Marco 1 e Marco 2.
1: Sì, buon proseguimento e buon lavoro, grazie. Adesso andiamo con Stefano Impallomeni e tutta la squadra tra poco.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Gli esteri in primo piano. Una decina di giorni prima del 7 ottobre 2023, Netanyahu avrebbe ricevuto personalmente dal presidente degli Emirati Arabi Uniti un avvertimento su una possibile offensiva di ampia portata preparata da Hamas. A ricostruire i fatti è un libro inchiesta di cui ha riferito oggi il quotidiano Haaretz. Il premier, tuttavia, non informò i vertici della sicurezza israeliana, ignorando le informazioni. Si tratta di una menzogna totale, replica l'ufficio del premier israeliano Netanyahu.
0: La Polonia, intorno alle 3 di questa notte, ha fatto decollare aerei militari in servizio in risposta alla presunta attività russa in Ucraina, mentre sono stati messi in stato di allerta anche i sistemi terrestri di difesa aerea e di ricognizione radar. Intanto la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, all'agenzia TASS commenta l'espulsione di 10 diplomatici russi dall'Ungheria. La risposta alla lobby russofoba a Budapest, dichiara, sarà dura e dolorosa.
1: Il prossimo Super El Niño potrebbe avere conseguenze pesanti sulla sicurezza alimentare mondiale. Secondo le stime del Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite, l'evento climatico potrebbe contribuire a portare circa 50 milioni di persone in più in condizioni di fame. Il quadro delineato riguarda soprattutto un aumento della grave insicurezza alimentare, una condizione che può precedere le situazioni di emergenza più estreme. Il fenomeno potrebbe raggiungere la massima intensità verso la fine di quest'anno e continuare a produrre conseguenze fino al 2027.
0: Proseguono le indagini sul femminicidio di Lorena Isceri, la 45enne rapita e uccisa dall'ex fidanzato Federico Vella il 4 settembre scorso sull'autostrada A1. Dall'autopsia è emerso che la donna era ancora viva quando è stata gettata nel viadotto lungo l'autostrada del Sole a Barberino di Mugello e sarebbe quindi morta per la caduta da decine di metri di altezza. I funerali della vittima si svolgeranno domani alle 17 nella chiesa Maria Regina a Squinzano in provincia di Lecce.
1: Luca Spada, l'ex autista di ambulanza in carcere con l'accusa di aver ucciso 6 pazienti con iniezioni d'aria, ha agito sulla base di una spinta motivazionale interna, ossessiva e incontrollabile, selezionando le vittime, anziani e malati, con modalità compatibili con una logica predatoria e seriale. Sono queste le considerazioni degli esperti della RACIS dei Carabinieri di Roma, sezione psicologica investigativa, a cui la Procura di Forlì ha affidato un approfondimento sulla personalità del 28.
0: Il calcio, la Juventus perde anche Manuel Locatelli all'infermeria della Continassa, già affollata. I bianconeri hanno affrontato il Milan con 7 indisponibili. Si aggiunge il capitano bianconero che deve operarsi al menisco del ginocchio destro. Questo il responso della visita specialistica a cui si è sottoposto a Lione dopo il fastidio al ginocchio accusato durante la gara di domenica contro il Milan.
1: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Sacrificio, dedizione e concentrazione. I veri valori che per noi incarnano lo sport. Sei su TMV Radio.
5: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
6: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
5: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
6: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
5: Istitutogiglio.it.
6: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
7: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
8: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
2: Sai chi mi ascolta voi? Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
3: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Bene, ci siamo. Buon pomeriggio da Marco Piccari
4: e Stefano Impallomeni. Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
3: Buon pomeriggio anche a te Stefano, ben trovato come sempre. Allora, andiamo subito ai titoli perché poi partiamo con il primo tema di giornata. Tra l'altro oggi tantissimi messaggi, cercheremo piano piano di recuperarli, non sarà facile, però ci proviamo. E allora, vai con i titoli. Partiamo dalla Champions. Inter, una sfida special questa sera contro il Real Madrid, ma soprattutto contro José Mourinho. Il Napoli è alla vigilia di una partita importante. Napoli per un max rilancio, magari cercarlo proprio contro l'Arsenal. Gattuso e Frattesi, la Lazio vola, terza vittoria consecutiva per la squadra di Gattuso e terzo gol consecutivo per Frattesi. Tegola in casa Juventus, Locatelli si ferma e si opera e molto probabilmente sarà fermo per un po', quindi altro problema in mezzo al campo per Spalletti. Vanoli sta disegnando la sua Fiorentina, molto probabilmente un 4-3-3 con interpreti che cambiano. E allora Stefano, ci siamo per questa puntata. Io, diciamo così, andremo poi tutti gli approfondimenti, sentiremo anche le parole di Kivu più tardi, perché ieri sera c'è stata la conferenza in serata, la squadra che va in trasferta, parla il mister in serata, quindi sentiremo poi più avanti le sue parole. Però si è conclusa la terza giornata ieri sera con le ultime due partite, la coda della terza giornata, la vittoria del Cagliari contro il Lecce e la vittoria, la terza vittoria consecutiva della Lazio a Udine contro una squadra che avevamo detto Stefano giorni fa, attenzione Udinese, squadra che gioca, sì, può creare problematiche, lo ha fatto e ieri la Lazio molto è andata bene a vincere questa partita. Ti chiedo subito un flash sulla partita, che giudizio hai su questa vittoria della Lazio a Udine?
5: Beh, una Lazio sorprendente perché piena di contenuti, voglio dire, abbiamo visto riaggressione, possesso, pressione e anche un'ottima condizione atletica. La Lazio ha ampiamente meritato la vittoria e rimonta tra l'altro su un campo molto difficile, abbiamo detto, contro una squadra fisica molto solida, compatta, che ha anche grande forza, diciamo uno strappo, anche atleticamente si fa rispettare, soprattutto in casa. Quindi sono tre punti importantissimi che si aggiungono anche a quelli di Bologna. Insomma, la Lazio ha fatto due trasferte impegnative, insomma, non so quante squadre potranno passeggiare a Bologna e a Udine, quindi un buon inizio con tutta la situazione ambientale che conosciamo. Però non è un caso che lì in alto ci siano squadre, Marco, che abbiano scelto, insomma, voglio dire, una via, la via della proposta, del gioco, dell'intensità. Da questo credo che non ci siano deroghe, non si deroga da questo principio. Poi certamente nell'arco di una stagione ci saranno partite in cui devi anche, voglio dire, speculare un po', devi accettare dei compromessi. Però se al 70% tu non sviluppi un calcio del genere è molto difficile che potrai raggiungere dei risultati. Quindi Lazio, Inter, Como e Roma stanno offrendo il miglior calcio in questo avvio di campionato. La Lazio è la terza partita che gioca bene e che vince bene. Ieri rimonta e quindi complimenti a Gattuso. Io aggiungo e concludo, caro Marco, non vedevo giocare la Lazio in questo modo, così anche, sì, è vero che Baroni era partita alla grande, che aveva fatto un ottimo avvio, eccetera, eccetera. Però qui c'è equilibrio, c'è un discorso diverso, poi tra l'altro poi entreremo nel dettaglio, magari analizzando anche i vari reparti. Però la Lazio ha subito un gol e credo che la Lazio, poi non lo so, ognuno deve fare le proprie considerazioni, faccio la mia, non ha una difesa irresistibile. E quindi il lavoro dell'allenatore di campo sta nascondendo
3: questo, il tallone d'Achille, quello
5: sta nascondendo questo problema grazie al lavoro che sta facendo in settimana. Quindi complimenti a lui, lo davano tutti per un, non lo so, un allenatore destinato a a un facile esonero oppure a facili, diciamo così, insuccessi. Invece c'è qualcosa che ci sta regalando Gattuso e la Lazio, che stanno regalando qualcosa di diverso, quindi è un tema. È un tema da approfondire e da sottolineare.
3: Allora, vado a dare subito il buon pomeriggio a Stefano Mattei. Ciao Stefano, ben trovato, buon pomeriggio.
6: Ciao, buongiorno a tutti.
3: Mi trovo anche con piacere mister Roberto De Cosmi. Ciao mister, ben trovato.
5: Ciao Roberto.
6: Buon pomeriggio a tutti, ciao ragazzi. Buon pomeriggio.
3: E allora, in attesa dell'arrivo molto probabilmente di un altro amico, io vado da Roberto De Cosmi e voglio anche una sua fotografia di questa partita. Roberto.
6: Ma sicuramente è un'immagine forte e chiara quella che ha dato il mister Gattuso a questo gruppo. Parlo di gruppo perché poi abbiamo visto anche con il mercato chi subentra, cosa possono dare a gare in corso. Mm-hmm. Chiaramente l'inserimento dei nuovi ha dato una verve diversa, però sono d'accordo con quello che diceva Stefano, c'è un'impostazione forte e chiara, sicuramente una mentalità e aggiungo un atteggiamento che nasce dal lavoro quotidiano, proprio da questa minuziosità nell'applicarsi e soprattutto rendersi complici. Altro aspetto fondamentale, si nota che si lavora l'un per l'altro, non solo a livello di reparti, ma proprio a livello di gruppo, di squadra. Sì, sì. E quello che è stato nella rimonta è anche la voglia
3: che si vede in campo, risultato. Si vede in campo, Roberto, ma anche dopo, no? Quando finisce la partita, negli atteggiamenti.
6: Assolutamente. Sai, questi sono aspetti che ha fatto calcio, non sono dettagli, cioè sono dei particolari importanti che vanno riconosciuti, e poi i singoli che sicuramente hanno dato qualcosa in più, però io metto davanti a tutto il lavoro, l'applicazione, la serietà, l'abnegazione e anche la serietà, degli atteggiamenti, lui ha parlato anche di Hardy, secondo me quella serietà, non essere poi vittime, no? Di quello che potrebbe essere un motivo di non essere forti, i motivi li conosciamo su Roma, e quindi questa squadra sta facendo qualcosa di importante in questo momento. Poi chiaramente insomma ci saranno le batoste come lui l'ha definite, ma sicuramente in questo momento è una squadra che sta dimostrando con i fatti di essere un bel gruppo.
3: Stefano Mattei.
7: Beh, ieri una partita per un'ora circa equilibrata, forse leggermente meglio l'Udinese della Lazio, poi però subito il gol, la Lazio ha cambiato marcia e la reazione che è stata molto importante e determinante per il risultato finale. La Ludinese ha fatto a quel punto poco e niente, la Lazio invece ha chiuso nella propria metà campo l'Udinese, e i due gol sono arrivati perché ci sono 4-5 elementi che stanno trascinando il gruppo su tutti, ovviamente banalissimo dirlo, ma Frattesi 3 gol in 3 partite da centrocampista, tutti gol pesantissimi tra l'altro, poi Taylor che secondo me ha una grande capacità di rendere facili le cose difficili e quindi gioca sempre in grande scioltezza. Guardate il passaggio che fa per esempio a Duchi per il 2-1, lui fa finta di dribblare verso destra e invece con l'esterno sinistro disorienta l'avversario che era a galleggiare tra i due giocatori, su e Duchi la mette al centro e segna Gudmundsson. Poi Zaccagni che fa l'assist appunto per Frattesi, e Tavares che è tornato il Tavares di inizio stagione di 2 anni fa, devastante su quella fascia. Ammoniti i 2 giocatori dell'Udinese, potevano essere 3, ma poi soprattutto è una spina nel fianco delle difese avversarie. E lo stesso Mandas, decisivo a Bologna, ma anche ieri, perché la doppia parata che fa nel primo tempo, soprattutto il tiro di Camarà, è una grande parata, e quindi il portiere ti sta dando qualcosa. In questi 4-5 giocatori, forse ci potrebbe essere Rovella quando sarà recuperato, ci sono altri giocatori tra virgolette normali che, come dire, tutti insieme partecipano, sudano, ed è questo il grande lavoro che ha fatto Gattuso, secondo me. Ha cementato il gruppo sa di non essere una squadra da scudetto, ma proprio in questa loro umiltà e il loro sacrificio è la loro forza è diventata, e sta vincendo le partite con merito, perché tutti lottano e si sacrificano perché sanno che quello è l'unico modo per ottenere dei certi risultati.
3: Allora abbiamo anche il professor Pino Capua che abbiamo intercettato. Professore, buon pomeriggio. Ciao Pino, ben trovato.
8: Ciao anche Pino, allo Stefano Mattei che ho appena sentito.
3: C'è anche Roberto De Cosmi,
8: ciao,
3: mister Pino. De Cosmi.
8: Ciao Robertino, ciao.
6: Ciao carissimo.
3: Pino, ti voglio chiedere anche a te una fotografia della partita, perché abbiamo commentato un po' quello che è stato il match di ieri, la vittoria, la terza vittoria consecutiva della Lazio a Udine, in un campo non facile contro una squadra comunque organizzata.
8: Ma allora, la partita sembrava essere tra quelle impossibile, perché Udinese, come diciamo, ha molte difficoltà, la squadra fatta di atleti veri, e nel senso che proprio dal punto di vista fisico potevano andare qualche impressione, fare un po' di impressione. Però ti faccio solo una domanda: da quanti anni non vedete, un po' tutti questi che siete qui oggi nel parterre, il gol di testa di Good? Che io non me lo ricordo, forse mi ricordo i gol di Corradi di testa nella Lazio. È una cosa che non mi è vero. Cioè, se ci fate caso,
9: Riddle,
8: quel tipo di Riddle ancora prima. Quel tipo di gol io non me lo ricordo da mai, appunto.
3: No, ma poi con una potenza è entrato dentro, la donna testata.
8: No, ma poi ecco la fotografia.
3: Complimenti posso fare una cosa, complimenti a Paratici, ha dato via Mandragora, ha segnato, ha dato via Good, ha segnato, sta facendo le gioie delle altre squadre. Vabbè, una battuta fatemela fare, insomma.
4: Fazzini, assist, Piccoli, Ken, assist,
8: ce l'aveva messa tutta, gli ha detto malissimo.
3: Sì,
8: però
3: comunque, sì. No, vabbè, era così, una sottolineatura.
8: Ancora non è finito, però l'immagine è questo gol pazzesco che ti fa ovviamente impazzire, perché la verità, perché è una partita comunque che non meritava di finire male per la Lazio, perché in primo tempo non era stato neanche pessimo, poi prendi il gol. Attenzione, avete fatto questa sottolineatura, non lo so, che in quel momento il giocatore della Lazio era fuori,
3: sì,
8: e doveva restare fuori.
3: No,
8: un minuto.
3: Si è visto il primo caso, Capino.
8: Non si deve fare, questa è una cosa che non si deve fare, perché penalizza assolutamente la squadra che
3: però si è fatto male.
8: È uscito perché
3: fa?
8: Stava male, appunto, è uscito perché stava male. Ma non devi tenerlo fuori obbligatoriamente.
3: Però guardate, io invece penso che questo sia una bella regola. È chiaro che quello è un caso dove si è fatto male, per esempio Gattuso dopo si ha spiegato che se l'è presa un po' col medico, ha detto dobbiamo essere un po' più furbi, devi rimanere dentro, poi vediamo quello che si può fare, perché
8: guarda, l'ho detto io ieri, stavo con degli amici,
3: però la regola a me piace invece
8: questa cosa. E a me non piace, perché poi prendi gol e la squadra rimane penalizzata per una colpa che non ha.
3: Aspetta, voglio chiedere anche al parterre, no, qui, piace. Stefano, a te piace? A me sì, perché costringe a giocare, cioè se è un fallo vero...
4: Mi piace questa okay. linea orsato da morire,
3: sì.
4: Basta.
3: Cioè se è un fallo vero vai fuori, stai un minuto fuori.
4: Queste interruzioni, perdite di tempo...
3: Poi ricordiamo perché non c'era il giallo, se c'era il giallo si poteva, non c'era il minuto.
4: E questo aiuterà anche ad aumentare, diciamo così, la nostra una consapevolezza diversa, di un modo di giocare anche a livello di nazionale, di club, d'accordo. Basta... calcio europeo va da questa parte, quindi io capisco che molti adesso stanno dicendo ma il VAR, le cose, adesso Pino dice la sua, ognuno dice la propria. Io veramente sono invece su questa linea di orsato.
8: Permettete, però sono d'accordo sul fatto, scusatemi,
3: sì, poi sento gli altri, dai, via.
8: Fatto che ci sia una parte, diciamo, virtuosa di questa regola. Però ieri è capitata la cosa
4: più sbagliata. Capisco, certo,
8: cioè,
4: capito,
8: capisci, ieri capita che la Lazio prende gol nel momento in cui sta in 10 e non si può fare, cioè non è una cosa che mette sullo stesso piano le due squadre. Attenzione.
3: Aspetta, fammi sentire il mister De Cosmi, mister.
10: No, ma velocemente, non me lo do il tempo assolutamente a Pino. No, il discorso dell'adattamento in 10 deve essere con principio di essere applicato, quindi anche quei 60 secondi c'è deve essere, come dire, una sorta di allenamento pronti a. Mm-hmm. E poi quello che ha detto Cattuso è giù, cioè il minutaggio, più minuti effettivi, meno interruzioni, meno perdite di tempo. Secondo me sono d'accordo con Stefano, sì, si va verso più un calcio, sì, questo è un episodio magari un po' al limite, parliamo di un problema fisico, di un
3: esatto, questo è un caso lì.
10: Lo spettacolo, secondo me, quella continuità, quella capacità di giocare a un ritmo diverso, e questo ci respinge.
3: Abbiamo visto anche i casi, Roberto, di giocatori che a terra... Che si rotolavano, fermi in gioco, vai a vedere, e poi si alzavano e correvano a 200 all'ora. E allora qui costringi il giocatore, se è vero, rimani per terra. Purtroppo non c'era il cartellino giallo, altrimenti il minuto non veniva dato. Lì esci fuori, ti fai curare e quel minuto
7: però
3: lì.
7: Ecco, Marco, stai dicendo una verità: cioè il minuto fuori dovrebbe essere dato se il giocatore sta a terra e poi dopo 20 secondi si rialza. Ma se il giocatore subisce realmente fallo e poi è costretto addirittura a uscire, come è successo nel Pienamonti, non mi sembra giusto, nel senso che ci sono tanti giocatori che sono a terra 20-30 secondi, gli altri giocano e poi si rialzano. Ecco,
3: però, questo, punito, però secondo me questo costringe a non fare più la finta. La verità è un'altra cosa, la finta non la puoi più fare. Guardate che in queste partite all'inizio si sono visti i giocatori rialzarsi subito. Sono rimasti un attimo a terra e si sono rialzati. Che sono
7: male.
3: Vado fuori in minuto.
7: La palla va fuori e poi il giocatore si rialza. Io ho guadagnato tempo ugualmente. Poi due cose del volo. Nella prima giornata ricordiamoci che l'Udinese aveva fermato il Como in casa 1-1.
3: Sì,
7: secondo aspetto, per giustificare l'Udinese del secondo tempo, secondo me i due cambi forzati hanno condizionato il secondo
3: darsi,
7: tempo dell'Udinese, perché aveva un solo slot e quindi non poteva cambiare gli uomini che erano stanchi, perché con uno slot solo non poteva fare altro.
3: Tra l'altro ieri
5: è stata, Stefano perdonami, però è stata schiantata l'Udinese su tutti i profili il secondo tempo, dai.
7: No nell'ultima mezz'ora, nell'ultima mezz'ora.
5: Il secondo tempo, ma che ha fatto?
7: Fino al gol la partita era equilibrata. La Lazio è uscita fuori dopo il gol, per me, e l'Udinese, avendo un solo slot,
5: per me la Lazio ha avuto il merito di schiantare una squadra fisica, atletica, robusta e solida, l'ha annientata l'Udinese. Io il secondo tempo mi ha impressionato.
8: Assolutamente sì, e se mi permettete vi dico anche, secondo me, chi è stata la rivelazione di ieri. Si chiama Belayan. Un giocatore che ha giocato.
3: No, fatemi dire una cosa, ce l'ho qui, me la fate dire. Cioè, allora, ieri Tavares è tornato calciatore. Belayan fa il centrocampista. Abbiamo visto che può fare il centrocampista. Sono già due cose che dobbiamo, che dobbiamo sottolineare.
5: Ma Gattuso, Floriani, il discorso è che viene stato percepito come una
3: Romano dove... Floriani pure.
8: Floriani adesso è stato un motore che ha spinto. Ho 4 euro quel ruolo, 5-6 volte in sua posizione.
5: Ha fatto delle cose interessanti.
8: La palla, sai che significa? Tu c'hai la palla tra i piedi, si creavano delle soluzioni.
3: Ma infatti dicevi Stefano.
5: No, dicevo che ci ha messo tanto, come diceva anche Roberto. Voglio dire, il lavoro dell'allenatore è visibile, è proprio riconoscibile. Vedi anche Gudmundsson, io pensavo che potesse essere utilizzato all'esterno, invece Vice Frattesi l'ha messo lì. Cioè, anche le mosse che ha fatto con lucidità, cioè,
7: ma lì ha
5: allenatore...
7: fatto un 4-2-3-1 a quel punto.
5: Cioè, no, ho capito, però voglio dire, Gattuso sta dimostrando di essere un allenatore all'altezza della situazione. C'erano dubbi a riguardo, adesso
3: no,
5: non
3: io dubbi, io ce l'ho ancora, quindi.
5: Bravo, no,
3: io
5: ma
3: i dubbi,
5: ma
3: io
5: mica sto dicendo che adesso comunque
3: non è che...
5: però un allenatore che è stato bene. Secondo me forse è la sua miglior versione adesso in questo avvio.
3: Sì.
5: Ma allora, non bisogna giudicare Gattuso con la foga, è un altro, è soprattutto altro.
7: Marco, secondo me bisogna essere sempre equilibrati. Allora, siccome qualcuno parlava addirittura di Lazio che doveva lottare per la Serie B, e io ho sempre detto,
3: io ho temuto questo.
7: Secondo me adesso non bisogna esagerare nel Lazio.
5: No. Io non ho mai detto.
7: Perché la Lazio, secondo me, potrà lottare per il terzo. Ci sono quattro squadre, sappiamo quali sono: Milan, Inter, Juve, Napoli, Roma e Como, che sono nettamente più forti.
3: No, però io voglio dire, però
7: se la può lottare, se la può giocare.
3: Però io voglio dire una cosa: il rischio che qualcuno ha pensato, secondo me, non era così maldestro considerando la situazione ambientale. Perché queste situazioni possono influire. Perdonatemi.
5: La Serie B mi sembrava
3: troppo, io dico lottare. Però il Gattuso ha avuto il merito fino a questo punto, e bisogna riconoscerlo, di due cose. Intanto ha creato un gruppo e quindi è riuscito proprio a fortificare anche mentalmente questa squadra. E poi bisogna ringraziarlo perché dopo tre giornate ci fa parlare di calcio. Quando si parla di Lazio, questo è un ringraziamento che gli va fatto. A me, ripeto, io non sono un estimatore dell'allenatore, non mi fa impazzire, però gli devo riconoscere dei meriti.
5: C'era poco da parlare.
3: Esatto, ci fa parlare di calcio.
7: Ieri ha detto un'altra frase importante, secondo me. Allora, siccome poi sono arrivati dopo Mantova due o tre giocatori, non da poco, giocatori veri e pronti.
3: Sì, ha ringraziato la società per quello che ha fatto.
7: No, ha detto soprattutto una grande. Lui sapeva della debolezza, tra virgolette, di questa squadra e dei buchi che manche c'erano. E tanto è vero che ha detto: io ho fatto un precampionato con squadre soft per evitare, parliamoci chiaramente, imbarcate che avrebbero
3: demoralizzato il gruppo. Vi chiedo un po' di velocità, però vi faccio questa domanda perché mi ricollego a un messaggio di un nostro ascoltatore. Lasciamo la Lazio percorrere la sua strada, tutto può accadere, contento per Gattuso, scrive Mimmo. Che campionato può fare la Lazio secondo voi? Non vi chiedo una previsione, però che tipo di campionato dopo queste prime tre partite?
5: Io ho detto, allora, velocemente, avevo detto che poteva oscillare tra l'ottava e la quattordicesima posizione a seconda delle variabili, perché poi sappiamo che può succedere così. Adesso alzo un pochino l'asticella, perché mentre per gli altri ci saranno tapponi dolomitici, zoncolan, perché ci saranno per la Lazio non c'è niente, c'è la strada spianata,
3: c'è
5: la pianura padana,
3: okay.
5: E c'è solo il campionato e il lavoro allenatore, quindi ci credono, gruppo e giocatori.
4: E quindi ti dico che può succedere di tutto, può succedere che possa essere la rivelazione del campionato, Marco.
3: De Cosmi.
10: Posso entrare?
6: Vado velocemente, io aggiungo parte sinistra della classifica, mi ho sbilanciato un po' a inizio, insomma, ottavo, decimo posto, secondo me può essere una sorpresa all'insegna di questo tipo di atteggiamento, perché velocemente l'inserimento di Gundogan a 10 minuti dal termine non è che ha messo un 4-3-1, ha messo un giocatore che ha saputo interpretare poi la capacità dello sviluppo del gioco, quindi secondo me la capacità del lavoro, la capacità di interpretazione possono dare un volto importante a questo gruppo, a questa squadra.
3: Capua.
9: Ma guarda, io non faccio pronostici a lunga scadenza, io vi dico che queste tre partite hanno dato una straordinaria immagine di una squadra forte, perché sono entrati giocatori forti, l'avete detto poco fa. Adesso sono tre partite e tre vittorie. La chiave sarà sabato pomeriggio, quando si giocherà col Milan, secondo me. Il vero problema che voi non avete detto,
3: che ci stanno i tifosi,
9: sicuramente è il fatto che non ci stanno i tifosi.
3: Poi ti faccio una domanda, intanto mi hai risposto
9: ti
3: già.
9: Dico, Stefano, no, quindi ti dico, la Lazio adesso ha dei giocatori che possono cambiare la partita in qualsiasi momento.
3: Okay.
9: E quindi, mentre giustamente, vai, prego.
3: Vado da Mattei. Voglio, no,
7: guarda, io ho detto rapidamente ottavo, decimo posto con Bologna e Fiorentina, ma visto che il Bologna è stato smantellato e la Fiorentina abbiamo visto come partita, siamo però soltanto alla terza giornata, ne mancano 35, io credo che, come ho detto prima, la Lazio può ambire al settimo posto con l'Atalanta, però ripeto, siamo soltanto alla terza giornata, calcolando e dopo aver visto un po' tutte le partite, cioè, il Milan a me non convince ancora, anche certo, se certo, ha ottenuto 7 punti, quindi non, cioè, la Lazio se la può tranquilla, questa Lazio se la può giocare col Milan, ma per competere con l'Atalanta per il settimo posto, per me.
3: Va bene, va bene, e questo, diciamo così, è un giudizio. Una cosa, Pino, secondo te, lo chiedo se volete rispondere tutti sempre velocemente, secondo te, se la Lazio fa questi risultati, magari fa un risultato pure positivo con il Milan, al di là dello zoccolo duro dei tifosi, che secondo me, io dico sempre che loro sono un gruppo e quindi quando prendono una decisione sono forti e la portano sicuramente fino in fondo, il resto dei tifosi però potrebbe in qualche maniera cominciare a dire però sta squadra sta facendo i risultati, che faccio, non ci vado, vado, e cominciano magari ad avvicinarci, cioè la Lazio potrebbe conquistare una parte dei tifosi che magari non appartengono ad un, mi spiego, ad un gruppo molto più forte e coeso quando portano avanti un'idea, ecco.
9: Ma ti dirò, questa sarebbe una situazione antipatica, molto antipatica, perché la maggior parte, e dico il 90% dei tifosi, sono convinti che abbandonare lo stadio sia la strada
3: giusta,
9: più,
3: okay,
9: più giusta da percorrere.
3: Però se la Lazio va male è più facile, dispiace. Quando va bene...
9: Ma è chiaro che ti dispiace, ma è ovvio che ci soffri. Secondo me dovrebbe essere proprio questo il motivo per cui quello che sta in testa alla Lazio dovrebbe aprirsi e dire va bene, allora il calcio è un'altra cosa, io me ne vado. Perché questo è, il ragionamento è esattamente questo. La dimostrazione che il calcio è un'altra cosa rispetto a quello che il presidente Rotito ha fatto fino adesso.
3: Perfetto, voi siete tutti d'accordo? Qualcuno magari questa finestra la lascia aperta, chiedo, in Pallomeni?
4: Potrebbe, qualcuno che sta là su crinale potrebbe andare allo stadio, ma pochi. Io credo che la decisione della maggior parte del tifo laziale
3: sia coerente, continua a essere
4: coerente
3: forte su
4: e continua.
7: Posso dire la mia rapidamente?
3: Sì, vai.
7: È cambiata la Lazio in campo, ma non è cambiata la Lazio in società.
3: Certo.
7: Perché la Lazio ha giocato 3 partite e il presidente Lotito non si è ancora visto sugli spalti di nessuna di queste 3 partite. Quindi poi è vero che sono arrivati giocatori importanti, ma ricordiamo che vanno tutti pagati, 30-40 milioni. Diego Leite sembra che sarà annunciato dopo il 30 settembre, perché la solita storia, lavoro allargato.
3: Okay.
7: Cioè, se la società non mostra cambiamenti, sta cambiando la Lazio in campo, ma non sta cambiando la società. E quindi giusto a portare avanti la propria protesta.
3: Roberto De Cosmi.
10: 10 secondi mi prendo anch'io, secondo me sono d'accordo con Pin, insomma ci sarà quel 90% che manterrà la propria linea, il proprio atteggiamento. Io mi prendo quel 10% su Gattuso sul lavoro, per trasmettere passione, voglia e condivisione, però è una percentuale chiaramente.
3: Pino, proprio salutarti, ti chiedono un parere su quello che è successo a Locatelli, i tempi di recupero, non so se hai avuto modo, che ha riportato questa rottura del menisco, dovrà operarsi, il tipo di infortunio.
9: La rottura del menisco per un calciatore come lui ovviamente comporta l'artroscopia chirurgica in intervento, esatto. Appunto. E oggi come oggi in un mese si ritorna in campo, se non ci sono complicazioni in un mese
7: Ma Pino, se si parla di 3-6 mesi vuol dire che c'è
3: esatto.
7: qualcos'altro che
3: si
7: me.
3: Parla di 3-6 mesi
9: Allora se mi state parlando sì. solo di un menisco è diverso.
7: Ah no, certo,
9: 3-6
7: certo,
9: mesi,
7: certo.
9: 3-6 mesi ci deve essere qualcosa di più grave. Io
7: esatto.
9: non ho diciamo visto nulla di Locatelli, né tantomeno ho visto lui, e quindi non posso esprimere.
5: Certo, come
9: posso dire che se il menisco è quello che ho detto
3: rottura
9: prima,
3: del menisco esterno, questo è quello che è stato diciamo così individuato, non si possono tentare terapie conservative.
9: Sono 3 mesi esterno sono 3 mesi, è molto più complicato ed è molto più difficile riprendere, sono tre mesi.
3: E Pino, senti, invece è stato operato McTominay, l'intervento di ablazione è riuscito perfettamente, adesso dovrà 2 settimane di riposo assoluto.
9: E lì è molto più complicato, molto, perché parliamo del cuore, parliamo della parte elettrica del cuore che è stata toccata. A me mi sembra già difficile che rientri in campo, ti dico la sincera
3: addirittura.
9: Verità, però non vuoi. Beh, sono quelle situazioni particolarmente complesse, per quanto non gravissima, perché adesso la problematica è stata risolta con questa cateterismo, si chiama, sono entrati all'interno della cavità cardiaca e hanno bruciato la parte che funzionava male. Però sì, 2 mesi di assoluto riposo, o 2 settimane mi hai detto?
3: 2 settimane prevedono di riposo assoluto.
9: E poi andrà fatta una valutazione strumentale con degli esami specifici. Però
7: in Italia si è più severi, ricordiamo il caso Bove.
3: Sì.
9: Quando si tratta del cuore sono molto molto molto più cauto.
3: Bene, io mi devo fermare, vi voglio ringraziare, grazie al professor Pino Capua, grazie a Stefano Mattei,
9: a voi,
3: e grazie anche a Mister De Cosmi, a presto.
9: Grazie.
3: Stefano, sono 2 situazioni diverse, 2 tegole però un po' per tutte e 2 le squadre. Ecco, quindi,
5: c'è da aggiungere anche l'infortunio di Boga.
3: Sì.
5: Cioè, la Juve non sta in un momento proprio così positivo,
3: un po' complicato, complicato. Sì. Ci fermiamo perché ritorniamo, continuiamo ancora questo percorso, ci avviciniamo anche all'analisi della partita di Champions di questa sera tra l'Inter e il Real Madrid. A tra poco.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva. La Champions League in primo piano, l'avventura europea della seconda Inter di Kiev parte dallo stadio forse più prestigioso al mondo. Questa sera al Bernabeu i neroazzurri sfideranno il Real Madrid di José Mourinho, indimenticabile artefice del triplete di 16 anni fa. Una serata speciale per il prestigio della partita e per gli incroci tra ex che riserverà. Kiev pensa di rilanciare Thuram dall'inizio accanto a Lautaro. Novità anche in mezzo con Jones e il ritorno da titolare di Çalhanoğlu. Di Marco, infortunato, sarà sostituito da Carlos Augusto. Idea Luis Enrique sulla destra. Mourinho alle 21 arriva invece senza tre squalificati. La Serie A con la terza giornata che si è chiusa ieri con la vittoria e l'aggancio a Inter e Roma in testa alla classifica della Lazio che passa a Udine 2-1. Decisive le reti di Frattesi e di Gudmundsson. Seconda vittoria per il Cagliari, la prima in casa, e seconda sconfitta di fila invece per il Lecce. All'Unipol Domus decide un colpo di testa di Daniel Maldini al 29esimo. Brutte notizie per la Juventus. Manuel Locatelli si è infortunato al menisco domenica sera nel match pareggiato contro il Milan. In casa bianconera si teme uno stop piuttosto lungo. L'ipotesi più probabile è l'operazione, forse a Lione, dove il capitano della Juventus si trova per una visita specialistica. Nelle prossime ore si avrà un quadro più specifico della diagnosi, del protocollo scelto e di conseguenza dei tempi di recupero. Il tennis, Alexander Zverev, testa di serie numero 1 in assenza di Jannik Sinner, continua la sua serie di vittorie in 3 set, sconfiggendo l'italiano Luciano Darderi con il punteggio di 6-2, 6-2 e 7-6 negli ottavi di finale degli US Open. Il tedesco ha ottenuto la sua seconda vittoria consecutiva in 3 set senza mai essere realmente messo in difficoltà da Darderi, annullando l'unica palla break concessa. Nonostante una leggera ripresa nel terzo set, l'italiano è stato travolto dai 42 colpi vincenti del tedesco. Per l'Italia si interrompe la striscia di 11 slam consecutivi con almeno un azzurro nei quarti. Intanto il numero uno al mondo, Jannik Sinner, che continuerà le terapie al J Medical fino a fine settimana, è stato al circolo della stampa Sporting di Torino per testare alcuni movimenti con la racchetta. Jannik spera di poter rientrare nel circuito per lo swing asiatico con l'ATP 500 di Pechino e il Masters 1000 di Shanghai. Il volley, Ferdinando De Giorgi ha scelto i 14 azzurri che parteciperanno agli europei di volley maschile 2026. L'Italia inizierà il proprio cammino a Napoli contro la Svezia, prima di trasferirsi a Modena per completare la fase a gironi, convocato Micheletto che ha recuperato dall'infortunio. La rassegna continentale è in programma dal 9 al 26 settembre. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio, la radio ufficiale di tuttomercatoweb.com.
3: Vuoi rivivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanà. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanà. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanà. Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per rispondere.

0: Siamo di nuovo con voi nel pomeriggio di Maracanà. Stefano, di nuovo ben trovato.
1: Ciao Marco, ciao a tutti di nuovo.
0: Allora, adesso recupero un po' di messaggi perché per esempio un ascoltatore, che però io non capirò mai questo tipo di osservazione, ma giustamente la riporto, ma questo vale per tutte le squadre. Vedo troppo entusiasmo intorno a questa partenza della Lazio. Comunque ha sì fatto bene, ma non è che ha giocato con chissà chi. Squadre più o meno accreditate al suo livello, Bologna, Udinese anche meno, Genoa. Direi di aspettare impegni più di qualità, ad esempio il Milan con tutti i suoi limiti sarà un bel test. Però perdonatemi, non è un discorso di entusiasmo. Uno deve analizzare quello che vede in tre giornate. E che si fa? Non si sottolinea che questa squadra con tutta una serie di problematiche a partita ha fatto tre vittorie, l'ultima secondo me anche... diciamo un segnale importante a Udine. No. Non è una questione, cioè l'entusiasmo lo devono mettere i tifosi. Noi che analizziamo ci sono dei fatti, riportiamo dei fatti e analizziamo dei fatti. È chiaro che

0: questo avvio. Esatto. Secondo me c'è qualcosa di vero, perché insomma di contenuti, cioè, il nostro ascoltatore amico dice: ah vabbè, ma vai a vincere a Bologna, lascia perdere, insomma Bologna fa una grande partita a Bergamo, la perde, recupera una partita spigolosa col Parma, adesso vedremo cosa farà a Napoli, Napoli-Bologna, però insomma non mi sembra una squadra che non offra non offra, cioè voglio dire, una prestazione certamente non molto convincente, però insomma qualcosa lascia sul campo.
1: Certo, ma quello dobbiamo vedere.
0: L'Udinese ha messo sotto il Como, è andato a vincere a Monza. Non mi sembrano trasferte così semplici da portare a casa.
1: C'è con noi Lorenzo Di Benedetto dalla redazione di Tutto Mercato Web. Ciao Lorenzo, ben trovato.
2: Eccomi, buon pomeriggio.
1: E poi con Lorenzo c'è anche Franco Piantanida.
0: Ciao Franco.
3: Pronti.
1: E c'è anche Andrea Piervincenzi, eccolo qui, il trio del martedì.
0: Ciao Andrea.
1: Lorenzo, posso chiederti un tuo pensiero su questa? Tu hai elogiato il mercato, mi ricordo benissimo che hai fatto dei complimenti al mercato fatto dalla Lazio. Però qui siamo arrivati a terza giornata, 3 vittorie, tra l'altro Gudmundsson ha segnato tutto. Io ieri ho detto, anzi stamattina, complimenti a Paratici, Mandragora e Gudmundsson.
2: C'è un sacco, Mandragora, sì, e Piccoli, vabbè, e Piccoli, anche Ken. L'assist di Fazzini e l'assist di Ken, direi Amplay. Forse 3 gol e 2 assist li farà alla 10ª giornata, ora scherzi a parte, perché comunque ha un gol fatto senza assist in 3 giornate, 9 subiti, comunque vabbè, poi casomai parliamo anche dopo della Fiorentina e del caos. Tra l'altro voglio vedere Stefano cosa si inventa a Piccari, perché quando venerdì ho detto è il primo a saltare, era grosso.
1: Bravissimo, è stato bravissimo.
2: Cosa si bene.
0: Ma hai preso pure Juve Milan 1-1.
1: Sì, sei andato.
0: Ti seguo.
2: No, 0-0.
1: No, 0-0.
0: Ah, 0-0.
1: Fatto 2 punti di Benedetto. Però insomma,
0: chi ha detto 1-1?
2: Comunque, a parte questo, dai, la Lazio, che gli vuoi dire alla Lazio? La Lazio è una squadra fino a questo momento perfetta, cioè ha preso un gol in 3 partite, ne ha fatti 4, ha trovato un Frattesi che io non mi spiego perché si è voluto rimanere così tanto all'Inter, tra virgolette a rovinarsi una parte di carriera, perché insomma lui, un giocatore come lui che nell'Inter non è adatto per giocare, ma sia altra squadra di Serie A, sarebbe stato protagonista, quindi peccato che ci sia. E poi
0: Lorenzo, ti sentiamo a scatti.
1: Lorenzo, ti sentiamo un po' a scatti, verifichiamo un attimo il collegamento, perché
2: riproviamo
1: un attimo,
2: esco e rientro.
1: Aspetta, proviamo così,
0: Proviamo,
1: e noi andiamo avanti. Chiedo a Piantanita una pagella sulla Lazio a questo punto, dopo 3 partite.
3: Beh, la pagella che nessuno si sarebbe mai aspettato di dare alla Lazio, io in primis, quindi si può abbondantemente andare al 10, non è che si può dare di meno a una squadra che arrivava per come arrivava, con il mercato senza entusiasmo, con un allenatore da ricostruire, con veramente nuvoloni sulla testa, e invece poi questo è il bello del calcio, splende il sole sulla Lazio, con l'uscita in Coppa Italia col Mantova da non sottovalutare a 3 giorni dall'inizio del campionato, che ha fatto malissimo.
1: Ma che poi, campionato può fare Franco, secondo te?
3: Può fare un campionato, potrebbe anche fare un campionato e dar fastidio fino a 5º posto la Lazio, ma nel senso, ma non tanto perché ha vinto queste 3 partite, perché non so cosa può succedere dal 4º posto in giù, cioè ci metto tutte le squadre, ma no, dal 4º posto in giù
1: chi ci metti? Mi fai l'elenco delle squadre che metti lì, che si lottano il 4º posto?
3: Le squadre che metto al 4º posto in giù sono le stesse che c'erano dall'anno scorso,
1: quindi
3: cioè, le stesse che hanno, quindi le prime 4 oggi sono sempre quelle, sono Inter, Napoli, Roma e Como. Sarà molto difficile che soprattutto Milan e Juventus, ma qualsiasi altra squadra in sì di queste, quindi dal 5º in giù può succedere qualsiasi cosa, che sia la Lazio, che sia la Fiorentina, l'Atalanta, il Bologna, il Parma, il Monza, l'Udinese, lo vedremo. Oggi dopo 3 giornate lì sotto può succedere di tutto. Poi sì, vediamo. Poi Frattesi, su Frattesi non volevo dire una cosa, Frattesi ragazzi ha fatto una finale di Champions, ha vinto 2 scudetti. Un calciatore si forma anche stando in panchina, cioè se oggi Frattesi è questo, da 3 gol in 3 partite con una caratura diversa, forse si è formato anche allenandosi
1: all'Inter,
3: e vivendo, certo, un certo tipo di ambiente, giocando

0: questo è
1: poco,
0: vero.
1: Ma cioè, anche se si è forgiato lui stesso, sono cose che si sottovalutano, perché si pensa sempre che un giocatore debba per forza giocare 90 minuti per imparare.
0: Sì.
1: No, infatti è un ragazzo intelligente.
0: Abbiamo ripristinato il collegamento con Lorenzo, arrivo subito. Lorenzo, sento Pier Vincenzi. Andrea,
2: sulla Lazio?
0: Sì, dove può arrivare? Beh, secondo te,
2: secondo me che abbia 9 punti è la cosa più importante, nel senso che sì, li ha ottenuti, ma come li ha ottenuti? Alla fine è una delle squadre più organizzate del nostro campionato ed è per questo che ha 9 punti, non perché ha giocatori forti, è perché ha giocato bene, ha giocato bene col Genoa, ha giocato bene a Udine. Questo regolamento permette a queste squadre tipo la Lazio di adesso, la Roma, l'Inter, il Como di alzare i ritmi, perché è continuo il gioco, quindi ovviamente più giochi bene più sei avvantaggiato. Un allenatore speculativo oggi fa fatica a difendersi, perché non c'è tempo di difendersi, non c'è tempo di riorganizzarsi. Quindi ieri ho sentito Gattuso, ha parlato di intensità, ha parlato di organizzazione. Le giocate che hanno fatto non sono casuali, ha avuto grande qualità la Lazio. Il centrocampo non è inferiore a nessuno, forse a quello dell'Inter e a pochi altri. Ha trovato un portiere che dà sicurezza, un terzino che fa su e giù, perché è tornato a fare su e giù e con grande qualità e grande forza. I tre davanti secondo me sono bravi, c'ha i cambi. Bisogna vedere un po' tutto a 360 gradi, ma la cosa più importante è l'organizzazione che ha dato Gattuso. Okay. Spero che continui in questa direzione, senza cambiare, perché abbiamo visto che giocando bene sicuramente è più possibile di vincere, sicuramente.
0: Vediamo se Lorenzo, così finisce e andiamo avanti, vai.
3: No, no, dicevo insomma che la Lazio bisogna fargli gli applausi per come ha iniziato la stagione, perché vabbè, di Frattesi ho detto prima, e poi bisogna fare un applauso anche a Gattuso, perché comunque veniva dal disastro fatto in nazionale. Non c'era insomma nessuno che ci avrebbe scommesso un euro, però dopo le prime 3 giornate tanto di cappello anche a Gattuso. Poi mi piace anche come parla, ora poi è facile parlare dopo la terza vittoria consecutiva in un campaccio, perché vincere a Udine non è facile assolutamente, però mi è piaciuto anche nelle parole post partita, ha creato un gruppo. E creare un gruppo in poco tempo è un vantaggio enorme in un momento come questo.
0: Sentite, c'è un messaggio che vi rigiro, io non sono molto d'accordo, però lascio a voi la risposta. Dice: Paratici è il peggiore della Serie A nel suo ruolo, porterà la Fiorentina a rischiare la Serie B anche quest'anno. Stefano, mi sembra un giudizio un po' troppo forte, ha sbagliato sicuramente.
4: Qualcosa evidentemente, se ha dovuto cambiare allenatore, ha sbagliato.
0: È tornato nella sua decisione iniziale che aveva bocciato, tra l'altro.
4: Sì, non so quanto poi, voglio dire, qui poi c'è Lorenzo, qui si sta vivendo a Firenze un incubo che non lo so, cambiano i volti, cambiano le situazioni, il prodotto è sempre identico, insufficiente, quindi c'è qualcosa che non mi torna e non ti so dire quali siano le cause, certamente. Credo, sarò breve, se tu pensi di rifondare una squadra non affidi questo compito a Grosso, mi spiego meglio. Se puoi dare una Fiorentina a Grosso, ma non la rifondazione della Fiorentina.
0: Ok.
4: Da là c'è stato l'errore principale, poi adesso paga Grosso perché paga sempre l'allenatore, però chi l'ha scelto Grosso? Paratici. Paratici adesso deve sistemare le cose con chi? Con Vanoli? Boh, a Firenze saranno contenti? Non credo, però si va avanti per il bene della Fiorentina, si va avanti e ti devi prendere pure sta pillola amara, perché con tutto il rispetto per Vanoli, che forse avrebbe meritato maggior considerazione prima della scelta di Grosso,
0: sì.
4: Però tu adesso che fai, ripieghi su Vanoli, se non imbrocchi certi risultati a Firenze secondo te cosa succede? Termina qui?
0: Lorenzo?
4: Per me no, poi non lo so, Lorenzo conosce meglio l'ambiente, ma...
3: Allora, il mese duro, ma non è sbagliato del tutto, perché Paratici secondo me si è posto male con Firenze, no, perché l'hanno portato sul piedistallo tutta la città per mesi, giustamente, perché dopo anni, soprattutto l'anno scorso, di disastri assoluti, vedere un mercato di questo genere ha riportato l'entusiasmo alla piazza, una piazza che però si sta già ricredendo, e si è posto male Paratici nei confronti nostri, altri, di tutti i giornalisti, del nazionale, del locale, con tutti, perché ha avuto un atteggiamento un po' di superiorità che secondo me non gli ha, in questo momento gli sta tornando contro. Però a prescindere da questo, mandare via Vanoli perché non ritieni che sia un allenatore all'altezza e richiamarlo il 7 settembre, capite bene che non può essere una scelta che ha senso per quanto mi riguarda. E poi c'è un altro aspetto, che adesso a Firenze si sta facendo un po' il calcolo di quale potrebbe essere la formazione,
0: esatto,
3: preferita da Vanoli, e ve la sviscero in un secondo. De Gea in porta, e c'era l'anno scorso. Dodò terzino destro, e c'era l'anno scorso. Pongracic e Ranieri in difesa, l'anno scorso. Valdepeñas in attesa che possa tornare Parisi, che c'era anche l'anno scorso, però è infortunato. Fagioli come play, e c'era anche l'anno scorso. Ndur, una delle due mezzale. L'altra mezzala si giocano il posto, tra virgolette, Brescianini, che c'era l'anno scorso, e Attà. Davanti non c'è più nessuno, quindi sarà costretto, tra virgolette, a metterli tutti e tre nuovi. Capite che un mercato da 150 milioni di euro per poi ridare la squadra a un allenatore che giustamente, almeno all'inizio, si affiderà a chi lo ha salvato l'anno scorso, è un controsenso incredibile per quanto mi riguarda. Quindi io non so se si sia tornati, la Fiorentina sia tornata su Vanoli perché non ha ricevuto dei sì da altre parti, ma è passato troppo poco tempo dall'esonero di Grosso,
0: certo,
3: al sì di Vanoli, oppure se si è davvero deciso di tornare sui propri passi, in questo caso Paratici, che sarebbe gravissimo per quanto mi riguarda. La gente di Thiago Motta, per dire, chiudo, ha detto molto tranquillamente che non è stato contattato, quindi, ed è un nome. Palladino lo stesso non è stato contattato. Quindi si è scelto di tornare da Vanoli davvero? Allora però è stato fatto un doppio errore, prima a mandarlo via e adesso a richiamarlo. Questo è il mio pensiero.
0: Piantanita, che voto daresti a questa situazione?
1: Il contrario della Lazio, quindi devo togliere l'uno davanti allo zero e tenere solamente lo zero. No, ma il problema, allora, c'è tanta roba sulla Fiorentina, sarò velocissimo, ci provo. Non credo che nessun top allenatore sia disposto in questo momento a venire alla Fiorentina, perché sanno benissimo che caos si trova e ci si trovi per colpa del mercato fatto da Paratici. Paratici ha sbagliato il mercato, io l'ho detto dalla prima giornata qui con voi, dicendo, l'ho scritto anche, scambiati dei messaggi su Twitter, Marco, perché l'unico, secondo me, fenomeno, non lo dico dopo tre sconfitte, ma l'ho detto dopo la prima e già lo pensavo in estate, l'unico vero giocatore big rubato a top club, scusate questi inglesismi, per me è Attà. Infatti praticamente sarà l'unico che potrebbe inserirsi come mezzala in una formazione di vecchi giocatori. Paratici, perché ha sbagliato, ha fatto il mercato per Fabio Paratici, ha fatto un mercato per lui, per la sua per riabilitazione agli occhi del calcio italiano, questa è la mia visione ovviamente, ma ha fatto un mercato semplicemente per lui, tant'è che Fabio Grosso andava bene, ha stra ragione Stefano, se avesse avuto, guarda, paradossalmente la Fiorentina dell'anno scorso. Cioè, non puoi fare una rivoluzione con un allenatore che non è un comandante, ok? Ma che ha altri tipi di caratteristiche, anche se poi in carriera 5 esoneri parlano per lui, è andata bene solo a Sassuolo e sono già quasi 10 anni che allena. E quindi è un po' questa la situazione della Fiorentina, è la ciliegina sulla torta, è richiamare un allenatore e boh, cioè nel senso sì, ha fatto bene, per carità, ha fatto 29 punti nel girone di ritorno, l'Inter ne ha fatti 42. Ma
0: non l'avevi confermato di fatto, tu l'hai mandato via.
1: Ma non l'avevi confermato perché volevi fare una rivoluzione, esatto. Quindi se hai sbagliato prima l'allenatore e poi tutti i giocatori, perché poi alla fine l'allenatore l'hai preso quasi subito, è ancora peggio. Quindi è molto complicato, perché adesso Paratici con questi nuovi giocatori che Paroli non farà giocare, sarà contento? No, romperà le scatole nel caso? Sì, che facciamo? 150 milioni in panchina? Sembra strano. E quindi poi
0: Pier Vincenzi?
2: No, non sono d'accordo io.
0: Vai, veloce però, veloce, dai.
2: No, non abbiamo negli occhi i giocatori visti in queste tre partite dove non funzionava niente. I giocatori non sono scarsi, sono scarsi perché non funziona la squadra. Se un allenatore la fa funzionare, vedete che Mastantuono, Attà, Ualì, che hanno preso, Beto, sono giocatori che possono fare un ottimo campionato, ma se la squadra non funziona perché sbagli l'allenatore, perché Grosso non si è trovato, ragazzi, Grosso ha avuto problemi anche nei rapporti probabilmente con qualche giocatore, è normale che adesso si avete un giudizio negativo, ma i giocatori giudicarli per tre partite è l'errore massimo che si può fare, bisogna aspettare. Quando la squadra funziona si dà un giudizio. Oggi è difficile dare un giudizio al mercato di parate, ma dire che questi giocatori siano scarsi o non funzionali.
1: No, è sbagliato il mercato. Io non ho detto che sono scarsi, eh. Ho detto che il mercato è sbagliato, nel senso che non vanno bene.
2: Però
1: per
2: perché, Franco,
1: Quest'infornata di giocatori, secondo me, l'infornata globale, è abbastanza randomica. È più per gli interessi di Fabio Paratici, imperatore di Firenze, che si compra tutti questi giocatori.
0: Io un po'.
4: Ma siamo veramente un film. Voglio dire, Franco, lui che fa? Viene a Firenze e si fa gli acquisti perché per quale. Cioè, qual è il motivo principale? Quale sarebbe il motivo principale perché?
1: No, ma è ovvio che lui li fa perché poi la Fiorentina vinca. Questo siamo perfettamente d'accordo. Ma no, è stato bulimico.
4: Cioè lui compra così i giocatori per far vedere che lui è più bravo di tutti, così non gliene frega niente alla Fiorentina, però.
1: Può anche essere, questo non lo so, ma non. No, voglio credere, io non lo voglio dire. No, ma non voglio dire questo.
2: 20 anni che fa il direttore questo qui, mica è uno nato ieri.
0: Vabbè, però ha sbagliato da altre parti, non ha sbagliato solo qui, eh.
4: Però gli errori li ha fatti, cioè, tu dici, Franco, che ha comprato tanto per comprare, per la sua vanità, cioè per la sua vanagloria.
0: Io un po' la penso come lui, è stato un mercato bulimico.
4: Hai preso, ma se a Firenze sentono queste cose dicono ma che sta succedendo qua?
0: Ho capito, cioè, però arriva... ragazzi,
4: no, ho capito, però Franco ha detto
3: sì, Stefano, però scusami, allora tu prendi Grosso, va bene? Tu prendi Grosso. E Grosso non l'ha messo nelle condizioni poter lavorare con la sua squadra, con la squadra voluta dall'allenatore fino all'ultimo giorno di mercato.
4: Ma Lorenzo, io sto discutendo quello che dice Franco, Lorenzo, cioè mi ha colpito quello che ha detto Franco, cioè che Paratici è arrivato a Firenze per fare gli acquisti per lui, non
3: ma
4: per la Fiorentina.
3: Sono d'accordo io.
4: Vabbè, ma allora sarebbe grave, se così fosse sarebbe di una gravità
3: notevole.
4: Ma è
3: grave, allora,
4: c'è
3: ma
4: da approfondire.
3: Vai a prendere,
4: si apre un altro capitolo di questa saga incredibile, infernale.
3: 60 milioni. 60 milioni in due giorni per prendere Attà e Ulahi. Ma perché prendi Ulahi? Hai preso Attà, prendi un esterno, 30 milioni Ulahi. Cioè, ce l'hai già i centrocampisti, c'hai Fagioli,
4: cioè,
3: c'hai Mandragora.
4: Cioè, detta così da Franco, hai capito Lorenzo, sembra, suona come ti ha visto, guardate quanto sono bravo, ho preso 13, sono bravo, sono il numero uno.
1: Secondo me sì, secondo me è molto, lui aveva bisogno.
4: Capito, ma è una follia. Ma allora andiamo tutti a fare direttore sportivo,
0: ma,
4: cioè,
0: no, ma c'era
4: ne compro 10,
0: ma c'era
4: questa
0: necessità
4: bravo
0: di prendere 13 giocatori alla Fiorentina?
4: Ma allora, no, secondo me è legittimo da parte del direttore generale e direttore sportivo avere una visione, dice, occorre fare una rifondazione. Poi, per fare una rifondazione posso chiamare o Andrea o Lorenzo. E là è la scelta, l'ha sbagliata, adesso ritorna su quello che ha mandato via e ha ragione Lorenzo. Certo. Lì ci sono perplessità, però metto in discussione, con tutto il rispetto e la stima con i confronti di Franco, che lui abbia comprato tanto per comprare.
0: No,
4: un
0: lui è stato chiaro, è stato chiaro.
1: Io secondo me non ha senso. Cioè, io ti dico, è stato bulimico.
4: Non ha senso.
1: È un mercato che non ha senso, secondo me. Ma non in termini numerici. Poi lui ha avuto la possibilità di. La Fiorentina per anni non comprava mezzo giocatore, è arrivato lui. È strana anche questa cosa. Che
4: lo scorso anno sono stati spesi 90 milioni, Franco.
1: Appunto, comunque non è vero, comunque hanno speso, va bene, però io dico, il problema è che io non cioè, se tu vedi, ci sono, ma non è solamente una questione di Fiorentina, delle squadre che comprano, ok, fanno delle rivoluzioni sensate, perché l'Inter non sbaglia un colpo? Perché chi li approva tutti? Perché il Como non sbaglia un colpo?
4: La Juve ha speso 200 milioni e siamo lì.
1: E metà delle eccoci qua, la Juve a metà.
4: La Juve chi decide, con Maines, Nico Gonzalez, Gatti,
0: è il mercato di Giuntoli! Il mercato di Giuntoli riprende.
4: E poi ha tirato fuori Giuntoli, coraggio.
0: Serena
4: Bergamo.
0: Ma come no?
4: Ha tirato fuori Giuntoli.
0: Ma guarda, Lorenzo, Top Miners, Douglas Luiz, Thuram, Conceição, Nico Gonzalez. Chi l'ha portato? Io.
4: Giuntoli.
0: Il mercato di Giuntoli adesso sta producendo effetti.
4: E bisogna la semina. Perché bisogna parlare veramente con
0: Lorenzo,
4: quelli che in campagna ci lavorano. Bisogna stare calmi e aspettare la semina.
0: È rimasto solo quello, il centrocampo. Vi rendete conto?
2: Però devo intervenire su una cosa. Dragusin ha fatto due campionati da titolare al Genova, a Tottenham. Cioè,
0: Calulu, chi l'ha preso?
2: Nicaragua, Dragusin. Non giocava in Messico. Beh, capito che ti voglio dire?
0: Cioè, sì, no. vabbè.
2: Però, se tu... ha fatto un ottimo mondiale,
4: ha fatto un lancio.
0: Ma a me mi è sembrato
4: sabato ha fatto un lancio al Franchi, che tutti stavano strappare i capelli, Dragusi.
0: Sì, ma
4: cioè, alla fine c'è pure questo, capito?
2: Ma tu ti ricordi che Dragusin dal Genova lo volevano tutti, lo rivoleva anche la
4: sì, no, ma non lo vuole più nessuno perché a Firenze dice questo è Dragusin. Cioè capisci poi il calcio com'è?
0: Non mi seguite però.
4: No, io invece vedo, seguo le partite.
2: Ma prendesse un allenatore che c'è Valverde che è libero, che poi non ho capito perché lo hanno provato.
4: Valverde a Firenze.
0: Vabbè, dai, fermiamoci qua. No,
4: sì, sono d'accordo, però
0: fermati.
2: Prendi un allenatore di quelli
4: neutro, un neutro.
2: Adesso
0: No, ma Lorenzo non mi dici niente su sta cosa del mercato di Giuntoli in conclusione. Guardate che
3: te l'ho detto, ma guarda, sta tornando a centrocampo, è rimasto solo quello. Perché Locatelli sta fuori 5 mesi, dai 3 5
0: Gonzalez.
3: Mesi.
0: Calulu chi l'ha portato? Oh ragazzi, l'ha detto.
2: Sì, vabbè, era giusto, no. Gli ha fatto un mercato che c'ha 15 punti di distanza dall'Inter, quindi pure giusto.
0: Ho capito, però adesso sta riemergendo quel mercato. Pier Vincenzi, non la sottovalutare questa cosa,
2: Sì, per forza, per arrivare.
0: Ha detto, lo ha detto pure Giuntoli, che è felice che i suoi giocatori in questo momento stanno, quelli che lui ha portato, stanno riprendendo quota.
4: Quindi quello di Comolli è bocciato, quello di Giuntoli sta...
0: ragazzi, io ho fatto i nomi,
4: Sta sbocciando.
0: Cop Miners, Douglas Ulisse adesso a centrocampo. Turam è fortunato, ma è un giocatore che ha portato
4: quello di,
0: lui.
4: Quello di Comolli?
0: Consosao, Nico Gonzales, Calulu. Mica me li sono inventato, che si ha portato
4: Calulu,
0: lui,
4: bravo,
0: o no?
4: Calulu, bravo.
3: Sì, sì.
2: Comunque poi le rivoluzioni non funzionano, però Coman hanno preso.
4: C'è lì che chi l'ha preso,
2: ma sai,
4: no, giunto, c'è lì che l'ha preso.
2: Vedo Franco, per dire, a Como hanno preso 20 giocatori in 2 anni, hanno preso via tutti. E
0: Antanina non dice niente su questa cosa.
4: Franco ha voglia di fare pagelloni qui.
0: Antanina.
1: No, ma sulla Juve.
0: Voto aggiunto lì 7 adesso, vedrai.
4: Vedrai.
1: No, il problema lì è la stessa cosa che è successa quest'anno con Massara. Giunto li ha preso dei giocatori. Probabilmente Thiago Motta ne voleva, perché sappiamo i giocatori che voleva Thiago Motta, e non gliel'hanno presi. Fantastico. Li usa
4: Spalletti.
1: E non ce li aveva l'anno scorso. Perché Spalletti non c'aveva Douglas Luiz, non c'aveva Nico. E vabbè, poi molto tutti rotti, devi usarli per forza. Ma Colomoni, Spalletti non lo voleva. Oggi nella Juve c'è un problema. Sì, come si chiama? Colomoni. Ma chissà perché.
4: Come non lo voleva? Ha detto che lui non scende sul carro. Il carro di Colomoni, come non lo voleva?
1: Te credo, se non difende oggi Colomoni, che manca tutta
4: la stagione. Ma allora qui è tutto un processo alle intenzioni, a quello che sia l'ipotesi.
1: Ragazzi, la verità.
4: Dobbiamo ascoltare quello che dice l'allenatore.
3: Colomoni lo deve difendere per forza, perché se ora ha tutti gli occhi addosso è colpa sua.
0: Esatto, è furbesca questa uscita, ragazzi. Prima gli ha dato una mazzata, poi quando ha capito che non era il caso dice adesso so il carro.
1: Ragazzi, dai.
0: Dobbiamo essere sinceri, te credo che sta sul carro, c'ha solo lui.
4: No, però io voglio chiedere una cosa a Lorenzo, perdonami.
0: Vai,
4: Lorenzo, ma non c'è alcuna conferenza stampa di presentazione del ritorno di Manoli e alcune dichiarazioni all'atere del direttore sportivo Fabio Paratici? Non sono previste.
3: Niente.
0: Chiudo con questo messaggio di Federico che ci scrive: abbiate il coraggio delle vostre azioni, 2 punti. Chiedete scusa a Giuntoli e ci fermiamo qua. Ho capito.
4: Noi non chiediamo scusa a nessuno.
0: Vabbè. Lorenzo, a domani.
4: A domani, Lorenzo.
0: Un abbraccio a Lorenzo di
3: ciao,
0: Benedetto.
3: Ciao
0: Franco,
3: ciao.
0: Piantanita, a presto.
4: Ciao Franco.
1: Ciao, presto.
0: Rimani lì, Andrea, che non è finita. Torniamo subito.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: La cronaca in primo piano, Luca Spada, l'ex autista di ambulanze, in carcere con l'accusa di aver ucciso 6 pazienti con iniezioni d'aria, ha agito sulla base di una spinta motivazionale interna, ossessiva e incontrollabile, selezionando le vittime, anziani e malati, con modalità compatibili con una logica predatoria e seriale. Sono queste le considerazioni degli specialisti del RACIS dei Carabinieri di Roma, sezione psicologia investigativa, a cui la procura di Forlì ha affidato un approfondimento sulla personalità del 28enne.
0: Proseguono le indagini sul femminicidio di Lorena Isceri, la 45enne rapita e uccisa dall'ex fidanzato Federico Vella il 4 settembre scorso sull'autostrada A1. Dall'autopsia è emerso che la donna era ancora viva quando è stata gettata nel viadotto lungo l'autostrada del Sole a Barberino di Mugello e sarebbe quindi morta per la caduta da decine di metri di altezza. I funerali della vittima si svolgeranno domani alle 17 nella chiesa Maria Regina a Squinzano in provincia di Lecce.
1: Un tunisino di 25 anni è morto nel tentativo di entrare in Italia nascosto in un'auto che era a bordo del traghetto in viaggio da Tunisi a Palermo. Il migrante non aveva documenti. Sarà l'autopsia a fare chiarezza sulle cause della morte.
0: In Italia ogni anno circa 4.000 persone muoiono per suicidio, più di 10 al giorno. Non solo, il fenomeno riguarda in prevalenza gli uomini e desta particolare attenzione tra i giovani. I casi infatti sono in aumento nella fascia tra i 15 e i 29 anni e secondo i dati Istat il suicidio è la seconda causa di morte dopo gli incidenti stradali. Dati allarmanti che si sommano ad un altro aspetto non meno preoccupante. Nei primi 6 mesi dell'anno oltre 4.200 persone hanno chiesto supporto a Telefono Amico Italia perché attraversate dal pensiero del suicidio o preoccupate per un proprio caro, il 24% in più rispetto allo stesso periodo del 2025.
1: Una decina di giorni prima del 7 ottobre 2023 Netanyahu avrebbe ricevuto personalmente dal presidente degli Emirati Arabi Uniti Mohammed bin Zayed un avvertimento su una possibile offensiva di ampia portata preparata da Hamas. A ricostruire i fatti è un libro inchiesta di cui ha riferito oggi il quotidiano Haaretz. Il premier tuttavia non informò i vertici della sicurezza israeliana ignorando le informazioni. Si tratta di una menzogna totale, replica così l'ufficio del premier israeliano.
0: Arriva la prima perturbazione di origine atlantica ben strutturata in grado di infliggere un colpo decisivo alla stagione estiva. L'ingresso deciso del fronte perturbato si registrerà a partire da domani al settentrione e tra giovedì e venerdì anche al centro-sud, determinando un abbassamento generale dei termometri nell'ordine di 6-8 gradi centigradi su quasi tutto il territorio nazionale.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: TMV Radio.
4: La radio di chi ama il calcio.
6: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
7: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
6: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
7: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
6: Istitutogiglio.it.
7: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
8: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
9: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Allora, dunque, andiamo di nuovo con voi, Marco Piccheri e Stefano Palomeri.
1: Ciao Marco, ciao a tutti, buon pomeriggio.
0: Vado a riprendere immediatamente Andrea Piervincenzi in collegamento con noi. Ciao Andrea.
1: Ciao Andrea.
2: Buon pomeriggio di nuovo, ragazzi.
0: C'è il super portierone Simone Braglia.
1: Ciao Simo.
3: Ciao Marco, ciao Stefano, ciao Andrea, buongiorno a tutti.
0: E poi c'è Andrea Cocchi da Mediaset. Ciao Andrea, ben trovato.
4: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Allora, una curiosità, siccome parte la Champions questa sera, al di là della, adesso tra poco poi ci concentreremo sulla sfida dell'Inter, però c'è una partita molto bella, un confronto tra due allenatori italiani, Farioli da una parte e Maresca dall'altra. Questi due allenatori, vi posso chiedere se questi sono la migliore espressione che in questo momento abbiamo all'estero come tecnici?
1: Beh sì, insomma, voglio dire... inorgogliscono il movimento del, no, del calcio italiano sotto il della panchina, insomma, voglio dire, noi abbiamo una grande scuola e non ci dobbiamo abbattere da questo punto di vista, dobbiamo migliorare molto sul piano del gioco, nel nazionale ne parliamo, tutto quello che verrà, poi ne parleremo quando sarà il turno del ritorno di Mancini, ma detto questo sono d'accordo con te, ma soprattutto Farioli mi sembra un fenomeno un pochino più da approfondire. Esatto, rispetto a Maresca che già, voglio dire, affermato da questo punto di vista, ma Farioli ha conquistato il Portogallo, il Porto, ha fatto anche delle scelte su Mora, ad esempio. È un ragazzo, me ne hanno parlato, di grande personalità, di grande capacità, quindi complimenti a lui e speriamo di rivederlo in Italia, insomma, questi Farioli, questi Maresca, questi... Io ci aggiungerei anche De Zerbi, visto che insomma sta andando maluccio, però insomma, voglio dire, secondo me anche lui è molto bravo.
0: Simone, tu che ne pensi di questi italiani che poi vanno all'estero, trovano fortuna invece qui, ritornano quando magari sono più affermati e non si fa invece un lavoro inverso?
3: Beh, la stessa cosa dei settori giovanili, dei giocatori giovani che non vengono mai lanciati, e anche qui le proprietà non azzardano mai con un allenatore che magari ha meno esperienza rispetto a qualcun altro, salvo poi farlo fuori dopo poco tempo, vedi Grosso. E non hai tempo, in Italia non ti danno tempo, mentre all'estero ti permettono comunque di poter lavorare con una continuità diversa rispetto a noi qua in Italia.
0: Sono la migliore espressione che abbiamo adesso all'estero come giovani? Sì. Secondo te? Sì.
3: Penso proprio di sì.
0: Certo, quello di Maresca è un'eredità pesante però, perché prende il posto di Guardiola, non è facile, però è partito bene. Piervincenzi?
2: Ma guarda, sai, Farioli me ne parlo di un ragazzo che ha delle, che è giovanissimo, ha delle capacità relazionali impressionanti, parla quattro lingue, poi lui non ha fatto il calciatore ad alto livello, anzi tutt'altro, quindi poi ha fatto subito il collaboratore tecnico con De Zerbi, pare a Sassuolo, faceva anche il procuratore dei portieri, poi ha fatto una carriera tutta all'estero per scelta, probabilmente per quello che dice Simone, perché in Italia non gli è stata data la possibilità, quindi si è staccato lui e con le sue gambe devo dire che sta facendo una carriera. Nizza, Ajax e Porto, le ultime tre squadre, merita sicuramente, come italiano all'estero è davanti a tutti secondo me, perché si è fatto da solo. Su Maresca secondo me ha preso un binario importante, non solo per meriti, passano il termine, nel senso che lì quando stai con Guardiola parti già ai piani alti, è stato un po' più facile come percorso secondo me, però poi sono due persone molto intelligenti, quando le senti parlare si vede, ormai sono manager, non è una questione solo da allenare, e devo dire che vediamo, perché sul Manchester City c'ho qualche dubbio con Maresca, sono d'accordo con te, non sono convinto che faccia così bene, mentre Farioli al Porto mi dicono che sta benissimo e punterà pure a fare un buon
0: Farioli ha fatto bene dovunque è andato,
1: sì.
0: Cioè, sì. Mi sembra il suo percorso abbastanza importante, è vero che
1: ci aveva fatto un pensierino credo De Laurentiis,
0: sì, se n'era parlato insomma, e dove è andato ha fatto bene, cioè comunque
1: molto bravo,
0: diciamo così, se mi sembra anche all'Ajax fece bene,
1: sì, come quindi, no.
2: Quindi voglio... Marco, all'Ajax lui ha avuto il minor budget di sempre,
0: esatto,
2: dell'Ajax,
0: esatto,
2: quasi
0: esatto.
2: Problemi economici, e ha perso lo scudetto mi sembra all'ultima giornata, veramente gli è successo, sì. Un cataclismo, se no vinceva anche là. Ha preso una squadra che era poca roba rispetto al PSV che ora sta comandando in Olanda,
0: sì. Andrea Cocchi,
2: sì.
4: Sì, Farioli si ricorda in Olanda per aver buttato via lo scudetto, ma in realtà era un miracolo essere arrivati a un passo dal vincerlo con quell'Ajax. Poi è crollato e un altro allenatore magari l'avrebbe subito le ripercussioni di questa cosa, invece lui è andato al Porto e sta facendo cose egregie sia dal punto di vista dei risultati che del gioco. E Maresca è uno che in Italia è arrivato in Serie B al Parma, dopo poche giornate è stato esonerato perché in Italia il tempo non viene dato, e ha portato il Chelsea a vincere una Conference League e una Coppa del Mondo per club, e chiaramente perché in Inghilterra comunque al di là di Chelsea poi è un caso anche un po' estremo, nel senso che è un'altra società tipo il Real Madrid, dove basta un attimo e ti mandano via, cioè non è più simile all'Italia da questo punto di vista. Però anche il discorso dell'estero è che da noi vedi grosso, bastano tre partite, vai a casa. All'estero Ferguson, che è l'allenatore che ha vinto di più di tutti al mondo, se si fossero basati sui risultati dei primi 6-5 anni, 4 anni, avrei dovuto essere cacciato subito. Invece l'86, quando è arrivato lo United, non ha vinto niente fino alle 6 cup del 90, e da lì è partito, ha vinto tutto. Quindi magari dare un po' di tempo. Vedi anche Klopp al Liverpool, ci ha messo un po' prima di vincere, cioè,
0: però posso dire una cosa, aggiungo una cosa perché poi andiamo su un altro tema, che tutto, allora, posto che Andrea ha fatto degli esempi che calzanti, no? Klopp 4 anni, però io credo una cosa, che secondo me poi ci sono degli allenatori che pur andando male fanno vedere qualcosa. Cioè Klopp è vero che ci ha messo 4 anni per vincere la Premier, ma ha costruito e si è visto subito qualcosa di un input, no? Alla squadra. Ci sono allenatori però che secondo me si percepisce immediatamente. Adesso noi torniamo al caso nostro in Italia. È vero che questo esonero di Grosso per molti è eclatante perché 3 partite, ma se avete visto la Fiorentina nelle prime 3 partite non si è visto niente. Cioè la preoccupazione nasceva dal fatto che tu dopo 2 mesi di lavoro ti presenti ai nastri di partenza e non si vede niente. Cioè, che per me è grave sta cosa, tanto da dire, ma se sono allenati, se sono visti in ritiro, che hanno fatto? Cioè, dei segnali, secondo me, vanno anche percepiti. Io non sono per l'esonero immediato dell'allenatore, però ci sono delle situazioni dove tu percepisci...
1: Le situazioni variano, Marco, cioè 13 calciatori nuovi non è facile. Assemblare, poi c'è un ritardo oggettivo da parte dell'allenatore che non è riuscito a far quadrare,
0: esatto,
1: un po' la situazione.
0: È questo che ti
1: poi
0: dico.
1: Qui abbiamo Simone, insomma, che ha giocato a grandi livelli, lo sa benissimo. Quando ti ritrovi che magari sei a ritiro e ne vedi altri 13 nuovi, di cui magari 4 non sanno parlare l'italiano, un altro viene da un altro, uno è difficile mettere a posto, perché tu non devi fare soltanto creare un gruppo squadra, devi avere una squadra e soprattutto capire subito, devi avere questo istinto che ti aiuta all'inizio di capire, di individuare un valore, 1, 2, 3, 4 giocatori sui quali poi fondare una squadra. Ecco, lui secondo me è mancato in questo, si è perso, ha cambiato 200 formazioni, adesso è un'iperbola la mia,
0: certo,
1: però io
0: certo
1: non ci ho capito niente da quel punto di vista.
0: Simone, che visto che ti ha tirato in ballo, Stefano, vengo da te, sei... io ho capito che tu non avresti mandato via Grosso, e non è che io sono per il fatto che, però onestamente dopo 3 partite io veramente sembrava che si erano riuniti prima di una partita, ragazzi,
3: Sì, però sono cose diverse, Marco. Cioè, il discorso è che gli esempi che ha fatto Cocchi, Andrea Cocchi, giusto?
0: Sì.
3: Gli esempi che ha fatto lui, ha menzionato degli allenatori che comunque a livello di personalità erano probabilmente loro che sceglievano i giocatori. Qui Grosso si è trovato a dover avere dei giocatori che non conosceva lui. Che avevano, come hai detto giustamente tu, c'è anche il discorso della lingua, come giustamente ha detto Stefano, che dovevano ambientarsi in un contesto diverso da quello che vivevano. Cioè qui è stato tutto un guazzo costruire con giocatori comunque di prospettive, e se sono giocatori di prospettive validi, gli va dato tempo ad un allenatore, anche perché un allenatore il passaggio dal Sassuolo alla Fiorentina non
1: e allora fa le cose semplici. Simone,
3: sì, fa le cose, ha sbagliato sì. anche lui, per la volta del cielo, sono d'accordo Stefano.
1: Non è che fai, fai giocare una squadra, ti presenti all'Olimpico, ne cambi sette, poi ti presenti col Frosinone, ne cambi altri sette.
3: Esatto,
1: che roba
3: esatto.
2: È, lo so, però posso dire una cosa?
1: I giocatori dicono, ma che è?
2: Questi alibi, perché voi immaginate il figlio di Ancelotti, no? Che adesso lavora in Francia. Cioè va lì, che conosce di quel campionato, che conosce di quei giocatori, l'ha studiati al computer, in TV, cioè quante partite può aver visto in Francia? Poche. Quindi, a parti invertite, è lui che si deve relazionare con un gruppo che non conosce.
1: Infatti Davide Ancelotti sta facendo benino all'inizio, sta facendo bene, quindi, per questo motivo qui.
2: Come ha detto Marco, lui ha avuto la squadra in mano, va in ritiro, tu mi devi far vedere qualcosa. Se io vedo una squadra scollata per tre giornate, io di direttore... purtroppo lo dico, sono costretto a mandarti via.
0: Sì, sì. Io la vedo così.
2: Dopo nove partite c'aveva un punto, quindi io non posso prendermi un rischio che per altre tre partite faccio un punto. Ti mando via e cambio. Cioè, ragazzi, questo l'ha condannato non le tre sconfitte a grosso.
0: Quello che non si è visto. Come sono state perse? No, sono d'accordo.
1: Non c'è prestazione, non c'è stata mai prestazione.
2: La squadra in mano.
0: Sì, sì. Poi andiamo un attimo alla partita del Napoli. Voglio chiedervi una cosa, perché ci avviciniamo, no, alla gara con l'Arsenal di domani. Andrea, vuoi aggiungere qualcosa e poi chiudiamo il concetto questo qui?
4: No, credo che lì sul discorso grosso ci siano tante cose. È vero che poi dipende da caso a caso, perché noi stiamo facendo dei discorsi generali. Io in assoluto vi do ragione sul discorso che non si è visto niente, è anche difficile però quando un direttore sportivo ti prende, anche secondo me in forza a quello che è successo l'anno prima, erano nel panico per non ripetere una situazione simile e quindi a quel punto sono arrivato chiunque, anche ottimi giocatori, però sì, a quel punto per l'allenatore di far giocare, poi magari uno può non metterci subito, non voler metterci subito del suo e la sua idea di calcio, magari adattandoti un po' di più, insomma le colpe poi alla fine si dividono e tutto, però resta il fatto che secondo me è vero che quando non vedi nulla eccetera eccetera, però dopo tre giornate va bene, l'allenatore avrà le sue responsabilità, ma la società ce ne ha e sono anche tante, questa è la mia opinione.
0: No, ma io sono d'accordo con te, perché io questa bulimia d'acquisto l'ho definita, prendere 13 giocatori di cui 3 sono arrivati l'ultimo giorno di mercato, non è logico. Tu, se
4: ma
0: puoi...
4: sono arrivati poi perché l'allenatore ha detto io voglio giocare in un certo modo, non mi avete dato le ali, allora siamo alla follia.
1: Quando arrivi in una piazza importante come Firenze, non è che io sono d'accordo con quello che dice Andrea, cioè voglio dire io sono grosso, faccio il 4-3-3, non funziona così, vai a Firenze... No.
0: Vedi quello che puoi fare.
1: Il direttore sportivo stai sotto, diciamo così, il potere esecutivo, no? Decisionale dei paratici che ti ha scelto, cerca di seguire in maniera umile, capire, tieni botta, devi essere incudine in quel momento. E quindi sono d'accordo con quello che diceva Andrea, cerca di sviluppare un qualcosa. In 2 mesi e mezzo non si è visto niente, una confusione totale, non si capiva niente. Poi a un certo punto io ho visto la partita, sostituisci Mastantuono, per carità, lo puoi fare. E allora l'ho detto, è finita. Io quando è entrato Gnonto, ma senza con tutto il rispetto per Gnonto, tu togli Mastantuono e è fallito tu, cioè sei sconnesso tu, non c'è niente.
0: Non c'è niente.
1: Perché se che lo prendi a fare Mastantuono? Cioè un allenatore, qui abbiamo Andrea, i due Andrea e Simone che ne sanno più di me, ma insomma io faccio soltanto considerazioni, esprimo dei pensieri, ma voglio dire il calciatore è uno che è recettivo, cioè nel senso se tu mi cambi dei giocatori, no? Ma stai in ritiro, fai la prima partita a Roma, ma che non giochi? No, altri 7 nuovi.
0: Sì, sì,
1: poi dopo arriva il Torino,
0: del suo,
1: che pari e patta
0: suo,
1: come
0: dai,
1: crisi, due squadre in crisi, e tu rilanci il Torino facendo questo tipo di scelte che
0: poi ci sono anche
1: ansiose.
0: Degli errori di Paratici, tanto è inutile, gli errori ci sono anche
1: sì,
0: della
1: ci sono
0: società,
1: gli errori di Paratici, però sul campo no, ci sono stati 1 mese e mezzo di niente.
0: Vi riporto questa quasi notizia da tutto Mercato Web, perché attenzione, aritmia cardiaca benigna come McTominay, si ferma anche Piotrowski dell'Udinese.
1: Ma che sta succedendo?
0: Non lo so, io vi riporto questa notizia. Piotrowski, 28 anni, per il polacco, problema simile a quello lamentato negli ultimi tempi da McTominay, che si è sottoposto ad un'ablazione per via di un'aritmia cardiaca benigna. La stessa stessi sintomi riscontrati in Piotrowski, questo si è verificato. Vabbè. Che vi devo dire, questa
1: sai,
0: è la news di
1: le aritmie possono arrivare come possono andare via, però io credo in passato che insomma, questo è un aspetto, questo rigore ci vuole.
0: Sì.
1: Io credo che in passato ci siano stati degli episodi, anche voglio dire, di giocatori che abbiano avuto questi problemi, sì, ma hanno sempre giocato. Cioè, quindi sono per questa massima attenzione, però, questo massimo focus sul problema di salute dei calciatori. Che una mia benigna che è elettrica, una cosa elettrica, insomma, il battito è irregolare.
0: Sì.
1: E che va controllato, però Marco, io credo che in passato sia stato un problema. Una... cioè, questa aritmia benigna era valutata una volta durante
0: c'è una grande rigidità, questo è vero.
1: No, però sono per questa, però questo per tipo questo di controllo. Attenzione. Cioè, nel senso, assolutamente, magari in passato. Con l'Holter, con alcune rischi, cose, la portavi a casa e continuavi a giocare.
0: Vabbè,
1: però, insomma...
0: seguiamo questa anche vicenda, come quella di McTominay, che adesso starà fermo, si deve anche riposare dopo l'intervento che è perfettamente riuscito.
1: Perché sai che cosa genera questa aritmia benigna? Mi ha raccontato un mio amico, guarda, che tu depotenzi, cioè ti senti debole, a un certo punto improvvisamente ti sei scarico durante la partita.
0: Come cioè, fate venire l'ansia? Che io corro già con l'ansia, capito?
1: No, ma tu invece devi essere più forte.
0: No, sta buono. Allora,
1: capito?
0: Simone, visto che siamo alla vigilia della partita del Napoli con l'Arsenal, perché dopo noi ci concentreremo sull'Inter, può essere una partita per un rilancio di Max, oppure tu pensi che non c'è proprio niente da fare? Non lo so, che idea hai di questa partita? Perché affrontano una squadra fortissima.
3: Io la vedo dura.
0: Te pareva?
3: No, te pareva. Io esprimo la mia idea.
1: Poi
3: ognuno esprime la sua, ma io considero che l'Arsenal sia una delle...
0: Non credi nel Napoli che possa mettere in difficoltà l'Arsenal, insomma?
3: No, non credo, ma al di là dell'allenatore, non è che io non abbia fiducia di Allegri o quantomeno, però molti dicono non è che ne abbia tanta, ma considero comunque l'Arsenal una squadra che è fuori dalla portata di qualsiasi squadra che oggi deve incontrarli. È una squadra che, a parer mio, ha una vivacità e ha un'identità di gioco, soprattutto anche in Champions, e secondo me può essere la papabile finalista di questa Champions, a mio modo di vedere. Io credo che sarà dura, ma molto dura. Gli auguro al Napoli, per amor del cielo, però vedo una brillantezza del Arsenal e un Napoli che, a mio modo di vedere, ha ancora parecchi problemi.
0: Cocchi?
4: Ma guarda, io ti dico, penso che se Napoli ha delle velleità di risalire la china, dovrà pensare alla prossima di campionato, perché non, quella di Champions francamente la vedo durissima, perché ho visto anche l'Arsenal domenica contro il Chelsea e devo dire che loro uniscono a una rosa impressionante, perché se penso a una partita come quella di domenica, c'è gente come Eze, Bruno Guimaraes, Gyökeres che partono in panchina, cioè questi hanno ma Merino, Zubimendi, giocatori che sono in panchina, cioè questi hanno una rosa che da sola fa paura, possono giocare con due squadre stesso livello e in più sanno essere molto cinici, cioè non è una squadra che dice gioco e basta, sa giocare, sa esprimere un certo tipo di calcio, ma è una squadra molto molto forte anche, sa fare tutto, poche parole. In più c'è quei calci piazzati, studiati al millimetro, che sono un ulteriore modo per trovare il gol. Insomma, comunque, diciamo che io credo che sia la grande favorita della Champions di quest'anno e del campionato, è inutile neanche dirlo, campionato inglese, però ecco, diciamo che Napoli magari si risolleverà, perché comunque ha la seconda rosa, secondo me, migliore del campionato dopo quella dell'Inter, ma comincerà a risollevarsi magari dalla settimana dal campionato, ecco, in Champions vedo durissimo.
0: Pier Vincenzi, pure tu, non c'è niente da fare?
5: No, sono d'accordissimo con quello che ha detto Andrea, perché in Premier loro possono prendere il posto del Manchester City, vincere 3-4 Premier nei prossimi 4-5 anni. E poi questa capacità di saper fare tutto l'ho notata anche io l'anno scorso. Si sa difendere un po' più basso, si sa aggredire alto, grande qualità dei giocatori, forza fisica, cambi in corsa, allenatore forte, molto energico, stile un po' il nostro Cesc qui in Italia. Quindi cioè, sono categorie diverse l'Arsenal e il Napoli, va detto, perché sennò poi uno rimane sorpreso. Se il Napoli fa un punto, doveste farne tre, è un mezzo miracolo, perché non corrono nella stessa categoria, fanno parte di due categorie diverse.
2: L'Arsenal fa parte di quelle 5-6 con l'Inter, forse, che si avvicina lì a quelle 5-6 big d'Europa. Il Napoli fa parte della fascia media, secondo me.
0: Stefano, pure tu non dai speranze?
1: Ma io credo che insomma la partita contro l'Arsenal sia l'obiettivo, è limitare i danni. E poi con il Bologna operazione riscatto per riagganciare un po'.
0: Non
1: e
0: avete fiducia, insomma, ho capito.
1: Poca.
0: Vabbè, vediamo insomma quello che succede. Perché poi se le partite di Champions sono sempre.
1: No, sono d'accordo strane. Con te, per carità. Però insomma.
2: Io ho dei dubbi anche su Allegri che si affronta questi nuovi allenatori. Mi sembra che fa fatica un po' a sintonizzarsi con questo calcio qui, sempre più veloce, con meno palli, con questa grande continuità di gioco. Secondo me lui deve, è ora che cambi qualcosa proprio nella metodologia d'allenamento, di approccio proprio alla squadra. Perché se vediamo il Como, l'Inter, la Roma, l'Arsenal, queste squadre qui sembra che fanno uno sport diverso da quello che ha fatto Allegri per tanti anni, che è riuscito. Però era un calcio proprio troppo pensato, troppo lento, troppo speculativo. Oggi proprio sembra non funzionare, ma perché anche i regolamenti vanno in un'altra direzione, vanno in un calcio che effetto ping pong, un'azione da una parte all'altra. Per me fatica tanto in Europa,
0: Vabbè, dai, saremo un po' a vedere. Simone, nel salutarti ti voglio chiedere una cosa. Che campionato può fare la Lazio, che ha vinto la terza partita consecutiva?
3: La Lazio è una bella realtà in questo momento, bisogna vedere se dura e se va avanti. Sembrerebbe avere anche un buon assieme da un punto di vista. Gattuso ha saputo costruire un'identità di spogliatoio che lascia ben sperare. Non credo che possa arrivare nelle prime quattro. Io glielo auguro a Rino, a Ringhio, però no, non credo. A mio modo di vedere, come anche come rosa, come quantità di e qualità di coloro che sono in panchina, non mi sembra che possa arrivare molto molto avanti. Quindi è già tanto, a mio modo di vedere, se arriva in Europa League.
0: E Cocchi?
6: Diciamo che se è presto per giudicare negativamente, è presto anche per giudicare positivamente, però questo inizio di stagione parte la Coppa Italia, ovviamente è straordinario, c'è organizzazione e sono contento per Gattuso, perché comunque sta dimostrando che sa fare questo mestiere nonostante tutte le critiche che gli sono piovute addosso dopo l'eliminazione dell'Italia dai mondiali, quando insomma le responsabilità non erano certo tutte sue.
0: Va bene, mi devo fermare. Saluto Andrea Cocchi, grazie Andrea per essere stato con noi, a presto.
6: Ciao.
0: Un saluto anche ad Andrea Piervincenzi. Ciao Andrea, grazie come sempre.
2: Ragazzi.
0: Simone, ci vediamo, ci sentiamo presto. Un abbraccio anche a te.
3: Ci sentiamo presto.
0: Buon proseguimento.
1: Ciao a tutti.
0: E allora adesso noi ci fermiamo, ripartiamo invece dalla sfida dell'Inter contro il Real Madrid, contro José Mourinho.
1: José Mourinho.

0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. L'avventura in Champions League dell'Inter di Kiev parte questa sera al Bernabeu contro il Real Madrid. Sentiamo le parole del tecnico dei Blancos Mourinho sulla squadra allenata ora da Kiev, suo ex calciatore ai tempi del triplete del 2010, quando era lui a sedere sulla panchina nerazzurra.
1: Una grande squadra. Io direi una squadra con 6 anni, perché da Antonio Conte a Inzaghi a Kiev, mismo stesso modello di gioco, stesso sistema tattico, stesso profilo di giocatore. È una squadra che può giocare con gli occhi chiusi, una squadra di grande maturità, di grande qualità, di grande fisicalità, una squadra che la unica sorpresa negli ultimi anni è che non ha vinto la Champions ancora.
0: Per la partita Kiev pensa di rilanciare Thuram dall'inizio accanto a Lautaro, novità anche in mezzo con il ritorno da titolare di Çalhanoğlu. Di Marco infortunato sarà sostituito da Carlos Augusto. Idea Luis Enrique sulla destra, Mourinho senza tre squalificati. Per lui il dubbio è su chi schierare con Valverde a centrocampo. Un'opzione è quella di arretrare Bellingham, fischio d'inizio alle 21. Domani invece al Maradona arriva l'Arsenal per l'esordio in Champions League del Napoli, che arriva da 2 sconfitte di fila in campionato. Contro i Gunners si annuncia anche qualche cambio di formazione per Allegri, ma non in difesa, nonostante i 5 gol già subiti nelle prime 3 partite. E oggi in casa Napoli è stato il giorno dell'intervento al cuore per Scott McTominay. Il centrocampista scozzese si è sottoposto in Inghilterra ad una procedura di correzione mediante ablazione per risolvere la lieve aritmia benigna riscontrata nelle scorse settimane, emersa in seguito alla partita contro il Como. L'operazione, perfettamente riuscita, si è svolta sotto la supervisione dello staff medico azzurro, d'accordo con la società. Ora per Scott ci dovranno essere 2 settimane di completo riposo, poi si penserà al ritorno alla attività. La Juventus invece perde anche Manuel Locatelli, che deve operarsi al menisco del ginocchio destro. Questo è il responso della visita specialistica a cui si è sottoposto a Lione dopo il fastidio al ginocchio accusato durante la gara di domenica contro il Milan. Dopo l'operazione si avrà un quadro più preciso dei tempi di recupero, ma verosimilmente il capitano bianconero rientrerà in campo non prima del 2027. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Lo sport è vissuto in tempo reale. Sei su TMV Radio.
5: Ci piace e lo facciamo 2 volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C, con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
4: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in 4 per risponderti.

0: Eccoci qua di nuovo con voi nel pomeriggio di Maracanà, sempre Marco Vicari e Stefano Impagnani.
1: Ciao Marco,
0: eccoci,
1: ciao a tutti.
0: Eccoci. Allora Stefano, è il momento di andare alla partita di questa sera. Va a inaugurare la Champions, l'Italiana e l'Inter, una sfida delicata, bella, affascinante,
1: bella,
0: contro il Real Madrid. Contro il Real Madrid però ne parliamo, Stefano, insieme a Michele Borrelli di Netwick, che salutiamo. Ciao Michele, ben
1: ciao,
0: trovato.
1: Michele.
2: Ciao, ciao Marco, ciao Stefano, buongiorno a tutti.
0: Abbiamo visto anche Michelangelo Rampulla, poi entra con noi. Michelangelo, grande.
1: Ciao Michelangelo.
0: Ciao Michelangelo, ben trovato.
3: Ciao,
0: ben trovato.
3: Buon pomeriggio.
0: Partiamo da questa sfida dell'Inter che fa visita al Real Madrid. Il Real Madrid, oggi uno mi ha scritto un messaggio dicendo che il Real Madrid si presenta con un sacco di infortunati, quindi è una partita che infortunati, ho letto
1: tre squalificati.
0: Ho letto la formazione e mi sono messo paura pure.
1: Beh,
0: leggendo quelli che ci sono.
1: Sempre,
0: quindi io delle volte dico
1: diciamo così, che è una squadra competitiva.
0: Mi sembra. Ci sono dei giocatori che sono stati pagati 140 milioni in campo, uno.
1: Così, insomma.
0: C'è pure Vinicius, però, e quello lì è bravo. Sì, pure Mbappé dice che si
1: comunque
0: farà.
1: Detto questo, caro Marco, sembrerebbe insomma un po' paradossale, però è molto più aperta Real Madrid Inter di quanto non possa essere Napoli Arsenal.
0: Sì.
1: Secondo me l'Inter può fare un'ottima partita.
0: Sei fiducioso?
1: Fiducioso è una parola, insomma, voglio dire, dipenderà sempre. Allora, il Real Madrid è un po' ferito, anzi molto ferito, perché ha perso l'ultima partita in campionato in Liga, non meritando, giocando molto bene, però Barcellona va via, scappa come al solito, il solito copione, e José Mourinho già in ritardo da questo punto di vista, no? Perché lì o vinci. C'ha l'effetto Bernabeu, fattore Bernabeu, c'ha una squadra fortissima, però l'Inter secondo me tirerà fuori una grande prestazione.
0: Sento questo. Michelangelo, sei d'accordo? Partita difficile, stadio sempre, insomma, Real Madrid è, io dico sempre che Real Madrid è uguale Champions League, uno parte da questo presupposto, no? L'Inter che arriva a questa partita?
3: Ma anche l'Inter è una buona squadra, non dimentichiamo che negli ultimi anni

0: grandissimi campioni che può fare a meno sia uno che dell'altro. Quindi, comunque, io mi aspetto una grande partita dell'Inter e credo che abbia le carte in regola per poter fare veramente risultato a Madrid.
1: Michele Borrelli?
2: Tanto sento la musichetta, l'emozione che poi va a aumentare pensando di andare lì dove l'Inter ha vinto la Champions con Mourinho che sarà avversario. E in più quando l'ha
1: questo.
2: sfiorata negli ultimi anni, Lundqvist, ricorderete la grande partita che ha fatto a Barcellona, anche in casa in semifinale, e sarà un altro avversario. Kivu, che era in campo 16 anni fa, oggi sfida, diciamo, il maestro, anche se ha detto che non gli piace copiare, non vuole copiare, vuole trovare una sua strada, la sta trovando. Quindi comunque è una partita dai grandi anche significati emotivi per l'Inter, credo, forse anche più del Real Madrid, perché dopo l'uscita nell'eliminazione col Bodo/Glimt dell'anno scorso, tutti in casa Inter hanno sottolineato come quest'anno si voglia fare almeno meglio dell'anno scorso. E mi ricorda molto l'anno successivo alla seconda stella, cioè il 24-25, che non finì bene per l'Inter, però se vi ricordate, ogni volta che c'era la Champions, l'Inter la affrontava come se fosse davvero la partita della vita. E negli ultimi anni è stato così, un anno sì e un anno no, perché sia quando ha vinto lo scudetto l'ultimo che quando ha vinto il ventesimo, invece lì era sempre il campionato la priorità. Quest'anno, ecco, con una rosa molto profonda, si vuole alzare l'asticella e cercare di essere competitivi su tutti e due i fronti, quindi senza perdere di vista ovviamente il campionato, ma facendo partite di alto livello. E vi dico solo un'ultima cosa: in campionato sono usciti Zielinski ed è entrato Calhanoglu, è uscito Sucic ed è entrato Jones. Il salto di qualità dell'Inter di
1: Sì.
2: quest'anno
1: Ecco.
2: rispetto a quella di 2 anni fa è la ricchezza del centrocampo.
1: Mi dà un assist, Michele, che vi volevo chiedere. È una rosa, secondo voi, che può sostenere questi due impegni, tutti e due in parallelo, rispetto magari
3: Perché no?
1: alle
3: Certo.
1: altre? Sì. No,
3: Però vincere la Champions League è
1: vincere no, però
3: un altro.
1: sostenere l'impegno, cioè voglio dire, deve fare comunque meglio dell'anno
3: Sì, deve
1: scorso,
3: fare
1: eccetera.
3: attenzione l'Inter, perché ogni tanto difende male, concede tanto, insomma adesso si deve, secondo me sta ancora al 50% l'Inter, pensa un po', quindi ancora si deve sistemare, si deve equilibrare, vedo qualcosa che mi sfugge, soprattutto concede troppo agli avversari, qualcosa c'è da registrare, però
1: Però è anche una squadra che produce tanto.
3: sì, però deve stare attento in campionato. Cioè, questo doppio impegno lo sa gestire, però non, ripeto, dipenderà tutto dall'Inter. Però mi sembra una squadra che può andare, non dico ogni tanto concedersi delle amnesie, però ha delle caratteristiche. Alcuni calciatori non lo so, c'ho delle perplessità.
1: Michelangelo, è una rosa che la vedi competitiva per entrambi gli appuntamenti, lunga, giusta, questa, cioè le alternative, come prima le citava Michele?
0: No, sicuramente ha una rosa ampia e competitiva. Io credo che poi possa arrivare in fondo. Adesso il discorso di vincere o arrivare in finale o in semifinale diventa complicato dirlo adesso, però ha le qualità e la rosa per poterci arrivare sia poi in campionato anche, soprattutto perché abbiamo sempre detto è la squadra più forte. Però insomma il doppio impegno è, scusatemi, il gioco di parole è molto impegnativo, quindi deve trovare giusta concentrazione, ma credo che su questo non ci sia nessun problema. Sono ragazzi, sono calciatori abituati a certi livelli, quindi, e ripeto, la rosa è una rosa molto valida per andare avanti in tutte e due le competizioni.
2: Poi Marco, scusa, a
1: Vai,
2: fronte
1: vai.
2: di equivoci, io voglio comunque rimettere con un po' di sano realismo, ecco, l'Inter nella giusta collocazione. Giustamente Michelangelo diceva, in Italia è il ruolo di favorita che tutti le danno e l'Inter non si tira indietro. In Europa è completamente diverso. Oggi scorrevano su tutti i quotidiani i numeri, no? Il Real Madrid che fattura più di 1 miliardo, l'Inter meno della metà, lo stadio Bernabéu fantasmagorico che fa incassare 360 milioni all'anno, San Siro solo 90 milioni. Cioè, voglio dire, l'Inter ha preso 3 riserve dalla Premier e si dice grande mercato rispetto alla Serie A. Se vai a vedere invece il Real Madrid ha 3 possibili palloni d'oro contemporaneamente in campo e si dice gli mancano 3 qualificati. Parlo di Bellingham, Vinicius, Mbappé. Diomandé lo prende a 140 milioni. Stiamo parlando di una corazzata che è in un'altra dimensione rispetto all'Inter. Real Madrid, Barcellona, Paris Saint-Germain, Bayern Monaco, Arsenal. E li metto anche il Manchester City, anche se ha cambiato allenatore, un po' da inquadrare dal punto di vista proprio del campo, ma queste squadre
1: Sì,
2: qua
1: però
2: sono le favorite della Champions.
1: Sicuramente, però non è da, cioè, non è che

0: Questa cosa la scopriamo oggi,
1: No,
0: quindi
1: certo, anzi,
0: anzi,
1: Di Bala
0: dobbiamo
1: sta
0: dare ancora più
1: studiando.
0: peso al fatto che l'Inter, nonostante tutto questo, negli ultimi anni ha fatto due finali dei
1: Giustissimo,
0: Champions,
1: esatto,
0: insomma.
1: giusto. Ma
0: Cioè,
1: infatti
0: questo ci
1: Arne...
0: deve, cioè, però questo
1: Sì.
0: ci deve far capire anche a noi,
1: Il calcio non è solo i soldi,
0: esatto,
1: cioè...
0: che il mercato non è che lo fai solo ed esclusivamente coi
1: Con le
0: soldi.
1: figurine.
0: È chiaro che se c'hai i soldi sei più agevolato ad andare, però ci sono anche delle realtà che riescono a fare dei mercati anche con la
1: Sì.
0: competenza, con le idee, cioè credo che sia anche questo.
1: Sicuro.
0: Noi in questo momento dobbiamo avere più competenza che soldi, cioè
2: Sì,
0: Stefano.
2: opa. Sì, fino a un certo punto però, perché secondo me in Champions League poi alla fine le finaliste
1: È
2: arrivano
1: vero.
2: due squadre che sono imbottite di soldi e
0: Sì, eh sì.
2: imbottite di grandi calciatori
0: Sì.
2: perché c'è i soldi.
0: Lo so, so.
2: In
1: No,
2: Champions
1: diciamo
2: League,
1: Stefano che
2: poi
1: in
2: capisco che
1: questi
2: il sogno...
1: ragazzi, questo è Stefano, questo in tutti i paesi è così,
2: No,
1: vince
2: sì, però poi alla
1: sempre
2: fine...
1: a parte
2: Esatto,
1: qualche raro caso, vince sempre
2: però in
1: chi
2: Champions
1: la società, la squadra
2: League
1: che ha più
2: le
1: soldi. No,
2: favole... Boh.
1: Stefano, in questi
2: No,
1: 16
2: le
1: anni dopo
2: favole
1: la
2: sì.
1: vittoria
2: La vedo dura.
1: Dell'Inter del 2010 ci sono state tutte squadre che hanno vinto, che fanno parte delle prime otto dei fatturati, Real
2: Bravo,
1: Madrid,
2: esatto, questo
1: Barcellona,
2: volevo dire,
1: River.
2: Michele,
1: Però le
2: capito?
1: finaliste,
2: Ah, le
1: dove ho visto
2: finaliste, vabbè,
1: squadre
2: certo,
1: come
2: può
1: l'Inter, la
2: capitare.
1: Juventus due volte, l'Atletico, il Borussia
2: Può
1: Dortmund,
2: capitare, certo.
1: il Tottenham, ecco, sono tutte squadre che io metto nella stessa fascia, ma sono sulla carta, e forse non è nemmeno un caso che poi hanno sempre perso le finali contro quelle altre, perché quando si va al massimo livello, il giocatore che ti fa vincere la partita con la giocata è troppo più pesante di una buona tattica, un buon gruppo, un buon gioco, perché quelli là da soli fanno la giocata e ti ammazzano.
0: Va bene, vediamo un po' stasera. Senti, Michelangelo, invece ti voglio coinvolgere anche su un altro tema. Si è bloccato anche Locatelli, operazione al menisco, quindi ai tempi di recupero. Adesso vediamo perché si va da, c'è chi ha scritto dai 3 mesi ai 6 mesi, insomma, bisogna capire l'entità del guaio. Una
1: Le
0: tipo.
1: complicazioni, la complicazione del ginocchio,
0: Sì,
1: certo,
0: no.
1: non è solo, magari il menisco ritorna a camminare dopo un mese, però rimettersi in moto e tutto quanto ci vuole un po' di tempo. Sì, effettivamente sono troppi infortuni, però io credo che sia soltanto una casualità questo di avere tanti infortunati, almeno inizialmente.
0: No, però dico è un altro problema in mezzo al campo, perché poi se la prendono
1: Sì,
0: sempre tutti con
1: certo.
0: Locatelli, Locatelli qua, Locatelli di là,
1: E poi è
0: però
1: titolare fisso,
0: però
1: certo.
0: ti do la fissa, perché io ho spesso difeso questo ragazzo perché ha dei limiti, però insomma quello c'è e quello è
2: Sono
0: stato
2: d'accordo,
0: sempre
2: sì.
0: lì, insomma non è
2: Alla
0: che...
2: fine porta sempre, no, la carretta, trascina
0: Sì,
2: tutto.
0: hanno fatto peggio giocatori che sono stati pagati molto di più e che dovevano fare la differenza, non l'hanno fatta, non è che lui doveva fare la differenza, questo è un po' il concetto, no? Però un'altra tegola per Spalletti, perché...
1: Certo, sicuramente sì, però sai, a volte da queste situazioni complicate vengono fuori delle situazioni molto positive. Adesso non vorrei essere troppo ottimista in questo, però che ne sai, magari c'è l'esplosione di Koopmeiners, di quello che giocava nell'Atalanta, insomma, Douglas Luiz mi sembra... A posto, certamente sono due defaianze a centrocampo, Locatelli e Thuram, insomma, che hanno il loro peso. Però, sai, dice necessità bisogna fare virtù, non c'è niente da fare. In questo caso, credo poi Spalletti qualche asso nel cilindro, qualche coniglio da cilindro lo tirerà fuori.
2: Sono d'accordo perché poi possono nascere delle opportunità e soprattutto dei rilanci, come ha detto giustamente Michelangelo. Perciò con Miners è entrato, ha fatto gol, assist. Ho sentito anche le sue dichiarazioni. Insomma, mi sembra un giocatore che sta dentro la Juventus, anche se adesso tiene botta, sta là, aspetta il suo turno, però adesso via libera. E è un giocatore, insomma, voglio dire, che ha disimparato a giocare a calcio, che non ci credo. Ecco, sono d'accordo con Michelangelo, io lo dico da diversi giorni, mi aspetto da Spalletti un qualcosa, ecco, un'invenzione o da un'emergenza come la sta vivendo adesso la Juventus, che possa uscire qualcosa di nuovo, di virtuoso, e questo poi fa, nella stagione in gruppo, perché poi Thuram, Yıldız, Locatelli, Boga, e poi c'è da aggiungere anche l'infortunio di Boga. Sono tanti, quindi sai, il gruppo o va giù o poi si può esaltare queste difficoltà, ti inventi qualcosa, trovi da giocatori che magari pensavi che non, sui quali insomma, è difficile poi rilanciare con Mainz, invece sono d'accordo con Michelangelo, può darsi che con Mainz ritrovi delle sicurezze che magari non ha mai avuto da quando è arrivato a Torino. Può succedere.
0: Assolutamente, assolutamente. Michele Borrelli?
3: Sì, la cosa strana è che di solito durante la stagione uno può essere più o meno fortunato con il logorio, insomma, della stagione, invece qui stanno capitando tutte insieme all'inizio. Sono d'accordo che non vedo responsabilità particolari. L'anno scorso abbiamo parlato tanto degli infortuni del Napoli, qua sono situazioni particolari, però Kostner, Douglas Luiz, Sarr che è appena arrivato, e credo a questo punto McKennie, che può essere, diciamo, il quarto, se serve ruotare anche un quarto nei due mediani, perché sulla tre quarti ha un po' più di abbondanza, e Nico Gonzalez recuperato, lo stesso Alej Begovic. Insomma, certo che Spalletti deve però considerare Gatti per fare la punta, voleva più esperienza e personalità, e alla fine però il mercato ha dovuto fare di necessità virtù. Non è una situazione facile per lui, dovrà essere il miglior Spalletti e inventarsi sì qualcosa. Già se la sta inventando, perché Douglas Luiz sta facendo, insomma, di tutto per recuperarlo. Non poteva essere quel giocatore che abbiamo visto con Copa of Man. Giustamente parlavate dei prezzi, sono stati i due più pagati del mercato di Giuntoli. Adesso hanno quest'ultima chiamata, perché adesso mai più, adesso è su di loro la mediana della Juve, e le qualità ce l'hanno, non possono essere quei giocatori che abbiamo visto l'anno scorso. Però è una rota, ecco, poi quando vogliamo andare a essere un po' crudi e andare al dunque, è difficile poter lottare per vincere il campionato in questa condizione di assenze varie, certo, di un cantiere, certo, a questo punto. Ma aperto,
0: qua arrivano messaggi, vi riporto questo, no? Anche se è brutto da dire, la Juve ha risolto un gran problema con l'infortunio di Locatelli, un giocatore scarso, no, che sono... sembra avere una posizione, no. Ma vi rendete conto? Cioè io delle volte rimango basito, insomma, perché poi penso che invece se un giocatore gioca, un allenatore lo fa giocare, perché penso che non è matto, insomma, esatto. Capito? Se poi tutti gli allenatori lo fanno giocare, vuol dire che c'ha delle qualità, quindi okay. Ma non lo so. No, invece una cosa che io prima scherzando ho detto, però a questo punto dobbiamo anche dire, Stefano, e lo dico anche a Michelangelo e a Michele, che il mercato fatto da Giuntoli, ci si sta aggrappando la Juventus in questo momento, perché Nico Gonzalez, Kop Miners, Douglas Luiz, Colomani, Conceição, poi...
2: Colomani è...
0: No, Colomani no.
2: Sì, scusami. Sì.
0: Colomani dovrebbe... Sì, è arrivato, sì, con lui. E Conceição, Kalulu, cioè è il tanto criticato, ma in questo momento ci sono dei giocatori che diventano pure necessari.
2: Come no, certo, ma... Ci può essere un ritardo, no, nell'inserimento di alcuni calciatori. Qui stiamo parlando della Juventus, lo dobbiamo sempre ricordare.
0: Sì, sì, sì.
2: È un mercato che resta un po', insomma, così, interlocutorio. Però poi il lavoro di Spalletti che fa? Fa l'allenatore? Che fa?
0: Dice, sta cercando, no, quasi di rilanciare il Nico Gonzalez.
2: Sai che c'è, non mi piace Nicona, non mi piace quello, non mi piace quell'altro. Un pensiero se lo tiene lui dentro di sé, e fa bene. Però deve poi valorizzarli questi calciatori, come nel caso diceva Michele, Douglas Luiz. Quindi deve trovare fuori delle risorse, come diceva Michelangelo, da questo gruppo. Poi mi direi che i problemi sono altri, secondo me, perché se si parla di scudetto, devi avere i calciatori davanti che finalizzano, e qui tu ancora non sai se Colomani o Voltemade quanti ne fanno insieme, perché qui poi dobbiamo aggiungere i numeri, Marco, per parlare di scudetto. Se invece per la lotta Champions League, la Juve, io la vedo là, tosta, ancora deve elaborare, deve sviluppare qualcosa. Molti la danno finita, morta, già sepolta all'inizio della stagione, pochi, pessimismo totale, cosmico. Invece io andrei per gradi, mi affiderei al lavoro di Spalletti, scoprendo pian piano magari che sbocci qualcosa, perché se non sboccia niente, allora siamo d'accordo. Ma Voltemaden sappiamo che cos'è, Colomani la deve buttare dentro, Conceição altrettanto, Ildis devi aspettare il recupero, alla Begovic non mi è dispiaciuto, però deve crescere e deve essere meno timido. Turam devi aspettare il rientro, Douglas Luiz deve sveltire il passo, dietro Cambiasso c'è, non c'è, dove sta? Celik può giocare tutto il campionato a sinistra? Secondo me no. Poi in mezzo Gatti, c'è i decentrali, può giocare a 3, può fare 3-5-2, per me sì, per te no. 4-3-3, per me sì, per te no. Fa 4-2-3-1, perché lo fa? Se non c'hai un uomo nella tre quarti che dà qualità, cioè questo è parlare di calcio, ci confrontiamo, ci divertiamo tutti quanti e magari buttiamo sul tavolo qualche tema, insomma. Sta squadra perché deve giocare sempre 4-2-3-1? cioè magari può essere un tema, e allora lì il lavoro allenatore, quello che c'è a disposizione. Voltemate, sulla carta di te che c'è scritto? Fa 20 gol la stagione? No, ha iniziato ad essere già
3: il trequartista.
2: No, lo so, però tu non sai, cioè, abbiamo un campione qui, Rampulla, che insomma, sai, ma, cioè, tu c'hai Zidà oppure c'hai, che ne so, sai quello che dove vai a parare. Poi certamente c'hai un autore formidabile come Lippi, c'hai i giocatori e allora poi metti a posto le cose. Qui non c'è qui devi creare una squadra, un valore complessivo che ancora non c'è e quindi strada facendo. Allora come lo fai? Lo attraverso delle invenzioni, delle spallettate, dei cambi di modulo. Quanti centrali c'hai dietro? A sinistra c'è un mancino naturale? Cioè ragazzi, tu se la Juventus giochi con Celik, che l'abbiamo visto qui a Roma, caro Michelangelo, fare più delle volte all'esterno il quinto a destra e lui gioca a sinistra una difesa a 4. Poi per carità, tutto, non è che io non lo farò mai l'allenatore, non lo voglio fare, non è che, però uno esprime delle considerazioni, Michelangelo. Ma se la Juventus puoi giocare tutto un campionato con Celik a sinistra? Secondo me no, alla lunga poi non ci arrivi. Poi ognuno ci dice la sua.
1: Poi sono calciatori che possono magari in una situazione di emergenza giocare in un ruolo diverso da loro, però credo che insomma fare tutto un campionato a sinistra diventa complicato. Poi magari lo può anche fare, perché sono giocatori, come hai detto tu, della Juventus, di Serie A, per cui si adattano. Adattarsi una, due, tre partite va bene, ma con 30 partite diventa una complicazione, anche soprattutto per la squadra, perché non hai quella spinta, quella di un giocatore che è nel suo ruolo, ecco. Sicuramente, certo. Poi quello che dicevi tu, a parte il valore, mi sembra che non abbia un'identità precisa, no? Che ogni domenica si debba sempre inventare qualcosa.
2: No, Michelangelo, la guardi, la rispetti, la Juve, la guardi, la rispetti, dice no, allenata certo, da un ottimo allenatore, però fa fatica a creare la qualità del gioco, l'imprevedibilità, cioè è stesa sul campo in maniera impeccabile, però
1: diciamo
2: non basta per
1: competere
2: a certi livelli.
1: Esatto, mi sembra che come l'Inter che ha vinto lo scudetto, parliamo dell'Inter, c'ha dei punti fermi, Lautaro Martinez davanti che fa sempre gol, tu dicevi prima nel punto della Juve quanti gol fanno?
2: Purtroppo non si sa nemmeno
1: Martinez dal primo momento che è arrivato in Italia ha sempre fatto gol. Poi da una parte c'è anche Thuram che fa gol e fa tanti assist, c'è più Esposito che fa gol, e quindi ha delle certezze. Lasciamo stare Çalhanoğlu a centrocampo, una difesa già ben collaudata. Parliamo di una squadra, parlo dell'Inter perché ha vinto lo scudetto l'ultimo anno. La Juve in questo momento dice chi gioca a centrocampo, chi gioca in difesa, chi gioca davanti, e questa è l'identità. Come dicevi tu prima, è brutto parlare dei miei tempi, però tu partivi da Del Piero, Zidane, erano dei punti fermi, Ferrara, Montero in difesa, cioè c'erano dei punti fermi, è un'identità ben precisa.
2: Qui strada facendo, Marco, devi scoprire il valore, cioè la Juve già vale, già è forte. Però per arrivare terza, per arrivare seconda, lottare per lo scudetto per me è difficilissimo, perché poi se non c'è il bomber che ti fa 25 gol, 20 gol, non ci arrivi. Però magari Voltemate scoprire che cosa tipo Colomoni può fare 13 gol in campionato in Serie A. Colomoni, ti faccio questa domanda. Se qui siamo che Colomoni non segna 12-13 gol al campionato, è finita. Cioè, smettiamo di ragionare. Perché
3: Ma infatti Stefano, Marco, sì. Io finora abbiamo detto Inter, Roma e Como hanno un'identità, un lavoro di due anni, anche Cappellini, Fabbrica, più, eccetera. La Juventus, basta che ci chiariamo su quello che oggi si può chiedere a Spalletti, e siamo tutti d'accordo che oggi non gli puoi chiedere di lottare dall'inizio per lo scudetto, però c'è una luce in fondo al tunnel di questi 6 anni post 9 scudetti consecutivi. In questi 6 anni ogni volta giravano pagina, nuovo direttore, nuovo allenatore, nuovo progetto, adesso si è strutturata con Carnevali, Massara, Spalletti, cioè ci sono tutte le figure al posto giusto, avevano un mercato difficilissimo con tanti paletti perché è entrata nel set del agreement, e quindi questo.
2: Ma Michele, l'organico è più o meno quello. Cominciamo, questa è una bella narrazione.
1: Però,
2: e vale,
1: però,
2: secondo me, da qui alle prossime stagioni.
1: Sono d'accordo. Non è che tu adesso hai fatto. C'ha ragione Michele in questo caso, perché tu hai già messo dei punti fermi per quanto riguarda la società e delle persone che devono gestire la società.
2: Siamo d'accordo, non è, che, è la base. Sì, sì.
1: Non è difficile che tu dal primo anno subito pronti.
2: No,
1: via,
2: ma infatti nessuno lo dice. Però io dico l'organico non mi sembra dissimile da quello dell'anno precedente e dall'anno precedente ancora. Cioè tu sei arrivato in Champions League con chi? Con Tudor.
1: Sì. No, no, certo, no, Stefano, sì, Stefano, sì, quello che dico io, no? Adesso la Juve è 6 anni che non vince il campionato, la Juve, no? Ah. E quindi...
2: Sì, dobbiamo parlare di Champions League, Michelangelo.
1: No, la Champions League diventa... Sì, lo so, però la Juve non...
2: lo so, sei... Michelangelo, ti voglio bene, ma... Cioè, allora, o parliamo di Scudetto o di Champions League, per carità si può parlare pure di Scudetto.
1: Già pensare da... ex calciatore della Juve la Juve deve lottare, certo, tutti gli anni per lo scudetto,
2: credo bene,
1: cioè, certo. Se noi pensiamo che la Juve deve andare in Champions League o arrivare nelle coppe europee, tu devi costruire adesso che è, come diceva Michele, hai sistemato con Carnevali, Massara, la società e tutto, cerchiamo, si deve cercare piano piano di trovare un'identità della squadra, dei giocatori.
2: Sì, però siamo sempre lì, Michelangelo. Marco, su questo per esempio secondo me ha ragione, cioè voglio dire, abbiamo parlato tanto di Vlahovic, se la Juve non avesse avuto Vlahovic, stiamo parlando della qualificazione in Champions League con Tudor in panchina, l'ultima partita a Venezia, sì, il rigore trasformato da Locatelli, giusto? Se la memoria non mi inganna. Sì, sì. Vlahovic quanti gol fa là? Fa più gol di tutti, cioè già quelli che sono pochi, magari ne ha fatti 10, adesso non mi ricordo.
0: Ma Vlahovic sarà un'assenza pesantissima.
2: Esatto, cioè tu non l'hai sostituito, Michelangelo.
0: Vlahovic
2: era
0: un giocatore.
2: In teoria l'hai sostituito, ma non l'hai sostituito.
0: Ha fatto di tutto per tenerlo, nonostante il suo comportamento negativo.
2: Un miliardo e mezzo d'euro.
0: Ma tu hai speso un sacco di soldi ugualmente.
2: Lo so.
0: I conti li abbiamo fatti, quindi alla fine io non so se c'è stato tutto questo risparmio per non andare a insistere.
2: Sì, tecnicamente non l'hai sostituito,
0: non l'hai sostituito.
3: Una cosa è fare l'investimento su Alejbedovic, che è un investimento, non è un costo. Una cosa è dare a un giocatore che non ti ha portato nemmeno in Champions League 20
0: ma
3: milioni
0: di euro. Ma non ti ha portato lui in Champions League.
2: Ma tu sei la Juve, però, perdonami, Michele.
0: Ho capito.
2: Gli investimenti vanno fatti,
0: ma non è
2: bene,
0: colpa sua.
2: Ma che fai il DIS 2? Con Alejbedovic fai il DIS 2.
3: No, ma io non parlo di Alejbedovic, io parlo che comunque con Lomani Valtemade rispetto a David
2: Openda, ma scusami Michele, ma secondo te Spalletti che cosa può dire? Che cosa ci può dire?
3: La prima punta,
2: che rivede tutti i giorni, ti può dire che con Lomani Valtemade in due non fanno...
0: No, gli ha dato una strapazzata dopo Frosinone, adesso sta sul carro, cioè, capito?
2: Ma sì, ma che deve fare sto poro Spalletti? Già deve capire un attimo, sta facendo benissimo secondo me. Sta facendo benissimo e potrà fare ancora meglio, però deve scoprire i valori. Non sa se Valtemade fa 15 gol o ne fa 3.
3: Sicuro.
2: E Colomani idem. Quindi, sugli esterni, quanti gol portano gli esterni? Con Sassò per me è fortissimo, ma la porta c'ha una maledizione, o prende i pali, o prende il portiere, o prende la curva.
3: L'anno scorso la Juve non è andata in Champions perché ha sbagliato dei gol che avrebbe fatto un attaccante di media Serie A in qualsiasi partita col Sassuolo, con
2: Ma guarda che per un allenatore qui c'hai Michelangelo, Noi parliamo, poi alla fine la precisione. Quando Gasperini a fine partita dice cos'è che non le è piaciuto Gasperini di questo Roma-Atalanta? Una cosa, calciamo male in porta. E Michelangelo, lo conosci tu Gasperini. Una cosa di una semplicità, ma anche, voglio dire, di un'importanza vitale. Perché tu devi calciare cattivo, devi guardare la porta, devi voler segnare. C'è una cosa che tu ce l'hai dentro. A me sembra che ci sia poca... Cioè, tutto bello, tutto arrivi lì e poi
3: manca la prima
2: non si guarda.
3: Sì,
2: ma oltre alla prima punta, anche con gli esterni, anche se con Sessão si convince, volendo, può fare 8-9 con la stagione.
0: Andù.
2: Te dici di no,
0: sì, ma lascia,
2: Secondo me con l'allenamento c'è
1: potenzialmente, scusa Marco, potenzialmente
2: salta l'uomo, arriva.
1: Scusami. Uno 8... che salta sempre l'uomo, che ha un bel calcio, però deve
2: addestramento, ci devi credere.
1: Deve prendere più la porta, deve essere più cattivo.
2: A Roma Spalletti con Vucinic l'ha portato ad alzare la media dei gol perché gli piaceva, faceva tecnicamente un fenomeno. Poi devi guardare, è cominciato a segnare anche gol pesanti. Cioè, l'addestramento, guarda che conta, Marco. Cioè,
0: aspetta, sentiamo un audio se c'è al volo. Come? Vabbè, sento un audio. Vai.
4: Sono con te a parte dal punto di vista tecnico. Con Vlahovic doveva rinnovare, ma secondo me di Vlahovic la Juve non l'ha rinnovato al di là della richiesta alta, ma secondo me non erano sicuri che gli garantiva una stagione intera, perché nelle ultime 2 o 3 stagioni Vlahovic ha avuto diversi infortuni,
2: 4 gol in 2 partite in Turchia,
4: non l'ha mai superata del tutto.
0: Te fa vedere in
4: secondo
0: Turchia.
4: Me questa cosa un po' l'ha frenata,
2: ha maltrattato a livello economico il Fenerbahce nel derby,
4: rinnova Vlahovic, che andrà a cercare gli attaccanti con incognita.
2: Ha fatto quattro gol. Ma devono portare l'italiano a Torino.
0: Hanno sbagliato l'allenatore.
2: Questo segna due gol a partita. Ma ragazzi, però, sono fatti le sue opinioni. Quando vede italiano, cioè, che nella cripto, nel senso che il tipo super.
0: Hai capito, Rampulla.
2: Segna, raffica.
0: Italiano e Vlahović è la combinazione giusta.
2: A Firenze ne ha fatti 1300 gol. Arriva in Turchia ne fa altri.
0: Vabbè, vediamo.
2: Due gol a partita fa.
1: E sarà il giocatore preferito di italiano.
0: Ma capita questo feeling tra alcuni calciatori allenatori.
3: È andato al Betis, ma perché non l'ha preso il Real Madrid, il Barcellona, il Manchester City che dicevamo?
2: Vabbè, Michele, ho capito, ce ne sono altri che magari più bravi, non è che...
0: Ma io ti dico, lui non si è comportato bene, la scelta sicuramente è sbagliata.
2: Però ti manca sul campo.
0: Però secondo me il problema è più della Juve. Cioè, noi dobbiamo dire, lui ha sbagliato, non si è comportato bene, ha fatto una scelta economica, siamo tutti d'accordo, ma il problema ce l'ha la Juve, no Vlahović?
3: Sì, però Marco, se tu avevi 55 milioni, anziché Colomoni, si poteva prendere una prima punta come Spalletti diceva che voleva. Come
0: chi? Ma lui voleva Vlahović. Spalletti voleva Vlahović.
3: Ma non c'è solo Vlahović.
0: Ma lui voleva quello. Voleva quello.
3: Vabbè. Però non si può subire il gatto dell'entourage di Vlahović.
0: No, ma sono d'accordo con te. Però se tu vai a fare alla fine un conteggio, sei sicuro che hai risparmiato? Sei sicuro?
3: Allora, se Colomoni fa da 55 milioni il rendimento da 55, hai risparmiato, cioè hai fatto bene. Il problema è se Colomoni non è anche lui una prima punta. E io tra i due
1: lasciamo.
3: Di volte male,
2: Michelangelo.
0: Che dici?
1: No, dicevo, come sempre, il mio. Il mio pensiero fisso è sempre quello, no? Diamogli ancora qualche partita, adesso non bocciamolo subito dopo due partite.
0: No, perché diamogli pure, direi che, ma arriviamo pure fino a Natale, non c'è problema, tanto sta la Juve.
2: A Michela, a te non ti davano 3-4 partite, alla fine dovevi vincere, vincevate. E dai, facevo, su, allora cominciamo, andiamo in pubblicità e ci riprendiamo, dai, su. E se no qua, una volta quello ha vinto 5 scudetti nel 45 avanti Cristo, quell'altro, e dai, su, qui è oggi il problema. Se è il Juventus Football Club, devi vincere.
0: Vabbè.
2: Devi vincere.
0: Va bene, va bene. Ci dobbiamo fermare, Michelangelo. Ti salutiamo.
2: Ciao, un abbraccio, ragazzi. Michelangelo.
0: Un abbraccio a Michelangelo. Un abbraccio anche a Michele Borrelli. Ciao, Michele.
2: Ciao, Michele.
3: Un abbraccio.
0: Break.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: La Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen annuncia l'intesa tra i 27 sulla deroga dei Patriot per Kiev. La prossima erogazione di 3,2 miliardi di euro consentirà all'Ucraina di proteggere meglio i propri cieli dagli attacchi indiscriminati della Russia, scrive von der Leyen in accordo col segretario generale della NATO Mark Rutte. Intanto il presidente ucraino Zelensky si è detto nuovamente disponibile a raggiungere un'intesa con Mosca per fermare reciprocamente gli attacchi contro le infrastrutture energetiche e quelle legate alle esportazioni agricole.
0: L'emiro di Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed, avrebbe avvertito personalmente il premier israeliano Netanyahu alla fine di settembre 2023 che il leader di Hamas a Gaza stava pianificando un attacco contro Israele. Lo rivela un'inchiesta di Haaretz in merito alle trattative per la liberazione dei 251 ostaggi israeliani rapiti durante l'attacco del 7 ottobre 2023. Si tratta di una menzogna totale, replica l'ufficio del premier israeliano Netanyahu.
1: Un cittadino tunisino di 25 anni è morto nel garage del traghetto Tunisi-Palermo. L'uomo si era nascosto nel bagagliaio di un'auto e ha tentato di raggiungere l'Italia rimanendo per tutto il viaggio dentro il bagagliaio con temperature che in quella zona della nave superano i 40 gradi. La vittima era senza documenti.
0: Emma Bonino da ieri sera è ricoverata al Santo Spirito di Roma in terapia intensiva a scopo precauzionale. Le sue condizioni, per quanto delicate, restano stazionarie. La paziente è cosciente e i parametri cardiocircolatori e gli scambi respiratori sono accettabili. La leader di Più Europa è stata soccorsa nella sua casa nel centro della capitale nel pomeriggio di ieri e trasportata in ambulanza in codice rosso per un aggravamento dei suoi problemi respiratori.
1: Arriva la prima perturbazione di origine atlantica ben strutturata, in grado di infliggere un colpo decisivo alla stagione estiva. L'ingresso deciso del fronte perturbato si registrerà a partire da domani al settentrione e tra giovedì e venerdì anche al centro-sud, determinando un abbassamento generale dei termometri nell'ordine di 6-8 gradi su quasi tutto il territorio nazionale. Intanto, secondo uno studio dell'Accademia Cinese di Scienze Forestali, più del 40% della Terra, escludendo l'Antartide, è destinato a diventare arido entro il 2100.
0: Formula 1, l'incidente che ha messo fuori dai giochi Leclerc nel corso del secondo giro di gara a Monza di domenica scorsa potrebbe generare ulteriori conseguenze negative in vista del prossimo evento previsto dall'11 al 13 settembre sul nuovo circuito cittadino di Madrid. Il violento impatto dell'SF26 con le barriere all'esterno della Alboreto ha procurato infatti diversi danni alla nuova Power Unit Ferrari introdotta per la prima volta proprio nel Tempio della Velocità. A Maranello sono in corso delle verifiche per valutare l'integrità del propulsore e capire se sarà disponibile o meno per l'imminente Gran Premio di Spagna. Una decisione definitiva arriverà in tal senso tra stasera e domani mattina.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Siamo tornati, entriamo nell'ultima ora di Maracanã, abbiamo qualche minuto per recuperare un po' di messaggi, lo facciamo e allora intanto vi do anche la news, la decisione del giudice sportivo stangata al Bologna, due giornate a Tedesco, inibito Saputo, vado all'interno dell'articolo di Tutto Mercato Web per Saputo per l'inibizione a tutto il 30 settembre per avere al termine della gara sul terreno di gioco rivolto agli ufficiali di gara un'espressione gravemente offensiva, reiterando tale atteggiamento nel tunnel che adduce agli spogliatoi. Quindi inibito il presidente del Bologna, due giornate invece al tecnico del Bologna Tedesco. Queste le decisioni. C'è anche una squalifica per una giornata Gaetano. Effettiva di gara e ammenda per Gaetano, il centrocampista.
1: Gli unici due espulsi dopo tre giornate.
0: Sì, sì.
1: Tedesco e Gaetano.
0: Audio, andiamo, dai, vai.
2: Ciao Marco, ciao Stefano. Ciao, ciao. Ma secondo voi con Vlahovic la Juve doveva fare la pecora? Secondo me no, ha fatto no bene. Benissimo mandarlo in Turchia, lì farà il signore, ma lì è il campionato di seconda categoria. Sì. Maurizio da Roma.
1: Ciao Maurizio. Il nostro è...
0: Sì.
1: Di seconda categoria?
0: Ma io intanto penso una cosa, che in queste vicende...
1: Allora, nessuno dice che doveva fare la pecora, sola. Come dici tu Maurizio, il discorso è che tecnicamente si stava parlando di calcio, di campo. Ma tecnicamente era un punto di riferimento. Che
0: Zambrotta è un giocatore attendibile. Zambrotta è uno attendibile. Ha giocato Milan, Juve, nazionale, campione del mondo. Insomma, un gran giocatore.
1: Una fonte autorevole.
0: In un'intervista giorni fa ha detto:
1: che cosa ha detto?
0: Al posto della Juve avrei fatto di tutto o di più per tenere Vlahovic.
1: Perché piaccia o no, era un punto di riferimento.
0: Poi, io dico sempre che non esiste nelle vicende una verità solo.
1: Se poi prendi, scusami, Gabriel Jesus, o Gonzalo Ramos, allora siamo qui, siamo zitti. Però tu hai preso due giocatori che ancora non sai se magari fanno 30 gol in due, siamo zitti, anzi diciamo bravi.
0: Siamo d'accordo che ha fatto un comportamento che è discutibile, tutto quello che volete. Però ripeto, secondo me il problema è più per la Juve, non per Vlahovic. Vlahovic andrà lì, già sta facendo bene, ha segnato, continuerà a segnare. Pure per me ha fatto una scelta poco ambiziosa andare al Besiktas, cioè ha fatto una scelta più economica. Però vi ripeto, ha perso tanto la Juve, ha perso tanto la Juventus in questo momento. E non ha risolto poi un altro problema, che è quello in mezzo al campo. Non c'è qualità, non ha risolto il problema. Questo problema qui se lo porta da un po' di anni. E poi ce la prendiamo con Locatelli. Poi il bersaglio diventa Locatelli. Che non è quello il bersaglio. Un Locatelli in una squadra ci può stare. Perché tutte le squadre hanno dei giocatori che sono quelli che servono per dare quantità, per essere molto anche giocatori da spogliatoio e non hanno questa qualità eccelsa. Cioè devono stare quelli altri che devono fare la differenza, che non ci sono. E forse questo è il vero nocciolo.
1: Mi sembra anche un po' generoso. C'è questo dissenso, queste critiche nei confronti di Locatelli, che resta un giocatore centrale, come hai detto tu, professionalmente inattaccabile. Poi per carità, si può discutere sull'apporto che può dare, però il discorso è che se tu metti dei giocatori, come hai detto tu, rafforzi il centrocampo, Locatelli migliora ancora di più. Però insomma, non credo che Locatelli sia il problema della Juventus, ecco. Questo.
0: Vai con un altro audio.
3: Il problema è il sistema di gioco che costringe i tornanti a un grande sacrificio su e giù, tipo dei tornanti, e questo comporta secondo me a essere meno lucidi sotto porta, sia Ildiz sia Conceição. E poi ricordatevi, un attaccante di peso porta a creare spazio, a portare via l'avversario, a aprire nuovi spazi.
0: Ok, ancora un altro audio.
4: Ciao a tutto Mercato Web, mi è venuto in mente che il discorso di Ausilio potrebbe darsi che, siccome lui voleva De Zerbi, a proposito di De Zerbi, Baccini invece abbia spinto attraverso Marotta Chivu, con cui aveva lavorato nel settore giovanile. Quindi può essere questo che abbia fatto capire alla società, visto il successo della decisione di, presumo, di Bacin, di promuovere lo stesso direttore, che mi è sempre sembrato molto bravo e molto presente anche fisicamente, e non rinnovare ad ausilio proprio come scelta societaria, anche per limare un po' i costi e andare in una linea che la società ha preferito, quella di Bacin. Ciao da Tullio.
0: Può essere, io non sto là dentro, non so cosa sia successo nell'esattezza. No. So solo che Ausilio ha fatto un grandissimo lavoro in tutti questi anni. Dunque, andiamo con un altro messaggio.
5: Tutti a dare voti altissimi a Paratici dopo la fine del mercato. Grandissimo mercato, grandissimo mercato. Adesso tutti a dire che Paratici è un incompetente, che l'ha fatto solo per il suo ego. Poi si critica per i giocatori che ha venduto, ma i giocatori che ha venduto c'erano anche l'anno scorso, quando la Fiorentina ha rischiato di andare in Serie B, eh. Ma è che non c'erano l'anno scorso. E io dico che sono passate tre partite, un attimino di pazienza, ma non solo per la Fiorentina, per tutte le squadre.
1: Vero.
0: Sì, però sono sempre dei discorsi poco. Molto, cioè nel senso che sia stato un mercato frenetico, con grande voglia proprio di prendere, un giudizio lo puoi dare. Il signor Paratici ha sbagliato anche a Tottenham, non ha sbagliato, ha sbagliato pure a Juve, ha sbagliato a Tottenham, ha fatto degli errori, e questi ci sono. Poi uno, nessuno dice che è un incompetente, però tornare indietro su una decisione che tu hai preso non è una cosa proprio che ti lascia, diciamo, oh ammazza che mossa che ha fatto. Questo voglio dire, lui è tornato indietro su una decisione che aveva già preso, cioè aveva detto che Vanoli non poteva essere, non era il suo allenatore, era andato in un'altra direzione, e dopo 2 mesi e qualcosa torna indietro per riprendere l'allenatore che aveva mandato via.
1: Quindi c'è una contraddizione.
0: È una contraddizione, cioè si è smentito da solo. Non l'abbiamo smentito noi, si è smentito da solo. Poi il giudizio sul mercato, che io continuo a dire che ci sono dei valori in questa Fiorentina, ma continuo anche a dire che è stato un mercato proprio con una voglia di prende, non so quali criteri, perché gli esterni sono sempre mancati, Stefano. Se c'hai uno che vuoi fare il 4-3, sì, gli esterni sono sempre mancati.
1: Io sono rimasto favorevolmente impressionato, insomma, dalla campagna acquisti della Fiorentina. Poi un altro conto è formare un gruppo squadra, un altro conto, esatto, è un altro ancora è creare una
0: poi,
1: squadra.
0: Per me ha fatto
1: equilibrio,
0: in
1: modo scelta di giocare, eccetera, eccetera. Quindi compete il compito, compete all'allenatore. Ci vuole tempo, sì, sono d'accordo con il nostro ascoltatore, 3 giornate sono poche per fare delle valutazioni. Noi non siamo superficiali nelle valutazioni, cioè nel senso, io quando dico che poi non c'è un esonero giusto o sbagliato, c'è un esonero, magari c'è una scelta che tu devi fare, e che valutando le prestazioni, qui si stanno discutendo le prestazioni della Fiorentina, poi i risultati, c'è lo 0 in classifica, ma c'è stato poco, c'è stata molta confusione, quindi è meglio dare un taglionetto, visto anche considerando tutto quello che è successo l'anno prima, perché a Firenze non ne possono più. Cioè, ci siamo? Cioè, non è che tu dici la Fiorentina è arrivata sesta, vai a fare l'Europa League. Dici, vabbè, siamo partiti male, cioè, no, aspettiamo. Allora, Firenze forse avrebbe reagito in maniera differente. Firenze non ne può più. Lo scorso anno si è sfiorata la Serie B, quest'anno si è deciso di un nuovo corso, e la gente, sai, non gliene frega niente di avere pazienza, perché se non vede niente, certo, cioè, non certo, ha visto poco e niente, contesta civilmente. Quindi
0: certo, certo,
1: c'è andiamo un dissenso che va registrato, e quindi ci si rimbocca le maniche e si riparte. Oh. Poi con Vanoli, perché hai detto bene, perché Vanoli è stato, non è stato confermato?
0: Allora partivi con giro Vanoli, io l'ho scritto pure ieri,
1: Peppe,
0: parti con lui, buonanotte,
1: fai il giro,
0: cioè,
1: di Peppe e poi ritorni,
0: che fai, tu fai,
1: che
0: lo mandi
1: gioco,
0: via,
1: che
0: poi ritorna da lui.
1: È il gioco dell'oca?
0: Cioè qui bisogna anche dire una cosa, se questa è una decisione della società è ancora peggio. È ancora
1: questo
0: peggio.
1: Non lo so, io credo
0: se
1: che, insomma,
0: questa fosse una
1: anche
0: decisione della società, se è una decisione sua, ha comunicato a tutti noi, ho fatto un errore enorme. Se la decisione è sua, ho fatto un errore enorme, perché bastava tenerlo e facevi la squadra con Vanoli, punto. Questo è, va giudicato questo, non il, ripeto, il mercato, secondo me dei valori sono stati inseriti,
1: secondo me sì,
0: forse troppo. Forse è stata una rivoluzione eccessiva.
1: Ma là, però la decisione, tu puoi tagliare e puoi rifondare. Puoi... ma di lanciare la Fiorentina in maniera differente.
0: Ha fatto l'errore più grosso, ha sbagliato l'allenatore. Quando sbagli l'allenatore fai un errore enorme, enorme, ha voglia a dire, ha voglia a fare. Quando sbagli l'allenatore è l'errore più grosso che può fare un direttore sportivo. Vai con un altro audio.
6: Buongiorno Marco, buongiorno Stefano. Sì, il problema non è Locatelli, è vero, è tutta la Juve che non è da Juve. Locatelli è un buon giocatore, messo in una squadra forte funziona anche lui, ma messo in una squadra mediocre è un mediocre, non fa la differenza. Anche lo stesso Yıldız, che è più forte, se lo metti nella Juve di Del Piero diventa un fenomeno.
0: Non gioca mai
6: in questa Juve, fa fatica, non riesce neanche
0: non gioca
6: lui
0: mai,
6: e solo lui può dare qualche
0: panchina,
6: speranza e qualche lampo di gioco.
0: Vai con un altro audio, dai.
1: Però a me sembra una squadra mediocre, Juve. Non esageriamo. Mediocre?
0: Vabbè, ma lui è interista e anti-juventino. Rudy.
1: Sì, però insomma, mediocre mi sembra...
0: Adesso sta cazzappa contro la Juve.
1: Mediocre,
0: capito?
1: Cioè, mediocre vuol dire proprio niente. No, mi sembra che la Juve abbia conquistato 7 punti, sta là, con tutti i problemi che ha.
0: A posto. Il campionato è iniziato adesso, punti di differenza dall'Inter, quindi io andrei sempre... Che ha dei problemi evidenti, poi adesso si aggiunge anche questi infortuni che rendono ancora più complicata la vita a Spalletti. Poi sono d'accordo che questi giocatori in un'altra Juve non giocherebbero, ma forse anche molti altri giocatori dell'Inter non giocherebbero nell'Inter di qualche anno fa, come molti altri giocatori. Quindi questo c'è, bisogna anche fare i conti con la realtà. Vai con un audio.
2: Ciao Marco, ciao Stefano. Con tutti i soldi che ha speso la Juve, sì è vero, ne ha spesi tanti, ma per calciatori che hanno un massimo di stipendio di 6 milioni, Vlahovic le voleva 10, 12 e avrebbe spaccato lo spogliatoio. Ciao Maurizio da Roma.
1: Ciao Maurizio, ciao, Maurizio. Su questo siamo ciao, d'accordo, Maurizio. Un po' meno è d'accordo Marco, però su questo io sono d'accordo. Cioè, Vlahovic... Marco avrebbe voluto quella cifra lì. Mi sembra che insomma in Turchia ne guadagni 7,5.
0: 7,5. Io gli ne va 6. Quindi non è un problema di ingaggio, è un problema più di commissioni. Non di ingaggio. Ingaggio un milione in più, un milione e mezzo in più, secondo me.
1: Milione e mezzo in più.
0: Ma non, non è che se per.
1: No, nel senso,
0: ma non
1: sì,
0: credo che sia questo
1: così,
0: il problema,
1: ma...
0: perché se vai a fare poi i conti
1: il problema è che lui voleva più o meno gli milioni. Stessi soldi che guadagnava la Juve con 10 milioni. Non è possibile, dai Marco.
0: No, ma te... che ti devo dire?
1: No, non sono d'accordo. Poi l'operazione, sai, non è che conosco i tecnicismi, non sono amministratore delegato, non so come si va a fare, non ho idea. Però secondo me Cannavale ha fatto bene da questo punto di vista.
0: Allora,
1: puoi piegare al volere un calciatore, poi sbaracchi tutto, diventa un casino, diventa
0: però non c'è mai una sola verità,
1: A saperla, la vera verità, a saperla.
0: Impossibile allenare a Firenze, italiano contestato due finali, Palladino sesto risultato, sesto insultato, problema di Firenze che una volta faceva parte delle sette sorelle, adesso
1: la verità è che a Firenze, Marco, bisogna andarci con grande determinazione, perché è una piazza che ti schiaccia. Italiano ha dimostrato carattere a Firenze, Palladino ha dimostrato carattere a Firenze.
0: Allora, c'è un altro messaggio, un pensiero sulla parte bassa della classifica. Per me Lecce e Monza sono le due principali candidate a retrocedere, poi ci metto Frosinone anche se ha un bel gioco. Torino, Cagliari, Venezia, scrive Antonio. No, il Torino lo tolgo.
1: Che cosa? Su che cosa?
0: La lotta per retrocedere. Lo tolgo. Non mi sembra una squadra che possa essere invischiata nella lotta per non retrocedere. Queste sì, Lecce, Monza, Frosinone.
1: Frosinone
0: Venezia
1: si porta dietro il gioco,
0: lo so, però
1: anche Venezia non lo so, è lunga,
0: vediamo.
1: Lecce vedo un po'
0: Lecce vedo
1: segna poco,
0: messo male in questo
1: avanti,
0: momento
1: leggerino,
0: sono d'accordo. Monza pure, so due, la terza quel gruppo di squadre lì, però
1: Monza ha giocato a Parma, Parma quest'anno...
0: pure il Parma bisogna fare attenzione, io più che il Torino ci metterei il Parma. Stefano sta lì a 7 punti, ma non funziona come squadra. Sì. Tra 10 giornate, se continua così, è a 10 punti dalla vetta.
1: La Juve? La Juve?
0: Sì, la Juve. Non sono un indovino.
1: Non facciamo gli indovini.
0: Non sono indovino.
1: I problemi si stanno accavallando, perché gli infortuni non è che stanno aiutando il lavoro, stanno aiutando Spalletti. Però per me la Juve non è mediocre. Cioè, mediocre, posso dire la mia, secondo me non è una squadra mediocre la Juventus. Poi vedremo.
0: Dammi un altro audio, dai, poi andiamo quasi in pausa.
7: Buongiorno a tutti, buon pomeriggio. Io penso che dopo l'ennesimo errore di Colomani, forse Spalletti voleva cavarsi gli occhi, comunque non, forse non ci credeva, comunque sì, bisogna crederci, perché se no qui, se non gli diamo stimolo, siamo alla fine.
0: Un altro audio.
8: Ciao ragazzi, Robertino da Torino. Ma io credo che vada rivista in modo decisivo l'opinione che noi abbiamo di Paratici, perché per tutta l'estate io ho sentito che Paratici era un genio, che Paratici praticamente era il miglior direttore sportivo della Serie A, subito dietro Marotta. Poi vado a vedere la sua storia e vedo che dal caso Ronaldo in poi praticamente lui non ne azzecca una.
1: Vabbè, okay,
8: cioè, il caso Ronaldo, allora, è il motivo per il quale la Juve
1: Robertino
8: sta ancora
1: caro,
0: non mi interessa
1: Robertino
0: caso
1: caro, io sono stato tra quelli che ha detto complimenti a Paratici.
0: Ma il mercato
1: gli ha dato un voto alto al mercato della Fiorentina.
0: Ma non gli può dare un voto basso.
1: Ci sono ricascato?
0: Fiorentina.
1: Ci sono ricascato.
0: No, però perdonate, stiamo
1: ricascato.
0: Facendo un
1: adesso,
0: errore.
1: No, allora,
0: il voto è alto per forza, Stefano. Il voto del mercato,
1: no,
0: non
1: lo so,
0: può essere basso.
1: Adesso io non è che torno indietro, sennò sarei poco credibile. Secondo me la Fiorentina ha fatto un ottimo mercato. Poi, punto diciamo successivo della questione. Sta squadra è una squadra? No. Vanno assemblati i calciatori? Sì. Qual è il compito di assemblare? Quello è il compito dell'allenatore. Avrà sbagliato la scelta allenatore? Questo... Ma questo, allora è un altro
0: se
1: capitolo.
0: Vi ricordate,
1: però la campagna acquisti,
0: qui avevamo...
1: Ulai, un ottimo calciatore. Mastantuono è un ottimo calciatore. Attà è un ottimo calciatore. Valdepeña è un ottimo calciatore, secondo me c'è del materiale, poi devi mettere insieme. Devi
0: no,
1: dire...
0: ma la cosa che, se vi ricordate però... che dicevamo qui, il mercato lo sta facendo, ma le nostre perplessità, qui mi accomuno, mi metto insieme a Stefano,
1: no, io...
0: erano sull'allenatore,
1: sull'allenatore, sempre,
0: sull'allenatore noi avevamo, perché stava facendo un'operazione molto
1: lui, cioè...
0: profonda di rinnovamento.
1: Diciamo
0: e ci
1: che è stata inversamente
0: adatto...
1: proporzionale questo a questo sfogo straordinario
0: e
1: sensazionale che c'è stato per quanto riguarda le entrate, ecco, il mercato delle entrate.
0: Dunque, l'ultimo e poi mi fermo, vabbè, il pensiero l'abbiamo letto sulla parte bassa della classifica, e poi mi chiede un ascoltatore che cosa faranno adesso i tifosi della Lazio, non lo so, questo lo scopriremo, la posizione mi sembra molto chiara, poi se cambierà qualcosa lo vedremo cammin facendo. Ci dobbiamo fermare però, ci dobbiamo fermare perché abbiamo un altro approfondimento prima di chiudere la puntata di oggi, a tra poco.

0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. L'avventura in Champions League dell'Inter di Chivu parte questa sera al Bernabeu contro il Real Madrid. Sentiamo le parole del tecnico dei Blancos Mourinho sulla squadra allenata ora da Chivu, suo ex calciatore ai tempi del triplete del 2010, quando era lui a sedere sulla panchina nerazzurra.
1: Una grande squadra. Io direi una squadra con 6 anni, perché da Antonio Conte a Inzaghi a Chivu, stesso modello di gioco, stesso sistema tattico, stesso profilo di giocatore. È una squadra che può giocare con gli occhi chiusi, una squadra di grande maturità, di grande qualità, di grande fisicalità, una squadra che la unica sorpresa negli ultimi anni è che non ha vinto la Champions ancora.
0: Per la partita Chivu pensa di rilanciare Thuram dall'inizio accanto a Lautaro, novità anche in mezzo con il ritorno da titolare di Çalhanoğlu. Di Marco infortunato sarà sostituito da Carlos Augusto. Idea Luis Enrique sulla destra, Mourinho senza 3 squalificati, per lui il dubbio è su chi schierare con Valverde a centrocampo. Un'opzione è quella di arretrare Bellingham, fischio d'inizio alle 21. Domani invece al Maradona arriva l'Arsenal per l'esordio in Champions League del Napoli, che arriva da 2 sconfitte di fila in campionato. Contro i Gunners si annuncia anche qualche cambio di formazione per Allegri, ma non in difesa, nonostante i 5 gol già subiti nelle prime 3 partite. E oggi in casa Napoli è stato il giorno dell'intervento al cuore per Scott McTominay. Il centrocampista scozzese si è sottoposto in Inghilterra ad una procedura di correzione mediante ablazione per risolvere la lieve aritmia benigna riscontrata nelle scorse settimane, emersa in seguito alla partita contro il Como. L'operazione, perfettamente riuscita, si è svolta sotto la supervisione dello staff medico azzurro, d'accordo con la società. Ora per Scott ci dovranno essere 2 settimane di completo riposo, poi si penserà al ritorno all'attività. La Juventus invece perde anche Manuel Locatelli, che deve operarsi al menisco del ginocchio destro. Questo è il responso della visita specialistica a cui si è sottoposto a Lione dopo il fastidio al ginocchio accusato durante la gara di domenica contro il Milan. Dopo l'operazione si avrà un quadro più preciso dei tempi di recupero, ma verosimilmente il capitano bianconero rientrerà in campo non prima del 2027. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Musica, calcio, passione, tutto questo è TMV Radio.
4: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35. Vuoi rivivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanã. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanã. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanã.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in 4 per risponderti.

0: Eccoci, entriamo nell'ultimissima parte di Maracanà, caro Stefano, nella giornata eccoci che qui ci porta poi naturalmente
1: ciao Marco,
0: alla
1: ciao
0: Champions.
1: A tutti.
0: Oggi abbiamo un po' accennato alla partita di questa sera dell'Inter, poi domani l'andremo a commentare e poi entreremo anche nel discorso Napoli. Ritorniamo però su un argomento che abbiamo toccato in apertura di trasmissione. Lo facciamo intanto con Sauro Fattori, che lo ritrovo con grande piacere. Ciao Sauro, ben trovato.
1: Ciao grande Sauro.
2: Ciao ragazzi.
0: Sauro, ti posso chiedere una cosa proprio velocissima al volo? Che impressione hai di questo avvio della Lazio e che campionato può fare secondo te?
2: Io ieri ho visto una grande Lazio, devo dire la verità, l'ho vista tutta la partita. L'ho visti molto convinti, molto. Poi che è naturale, passeranno anche loro un periodo, anche perché non sono tantissimi e non è che abbiano una qualità da Champions League ora parlando. Però in questo momento si comportano non bene, benissimo. Cioè io ho visto una squadra, poi che già non è poco, specialmente io che sono a Firenze, guardo già la Fiorentina, c'è un po' di differenza, devo dire la verità. Devo dire, ho visto una squadra vera.
0: E Gudmundsson che si è presentato subito con un gol, hai visto?
2: No, ma la mossa ha fatto Gattuso lì per lì, io sono anche un po' rimasto, ha levato Frattesi, ha messo Gudmundsson, ho detto ma cioè, invece l'ha letta molto bene, perché da quello che ho capito si può quasi far fare il centrocampista avanzato, sì. È normale.
0: Stefano mi diceva questa cosa,
1: la stessa cosa che ha detto, sì. Sauro.
0: Oggi Stefano mi diceva, guarda che secondo me lui lo considera così, un interno.
2: Sì, anche perché...
1: Perché lui gioca in nazionale, gioca più o meno così, Sauro.
2: Sì, insomma, gioca un po' più esterno.
1: Sì, però fa come un po', 4-4-2. va dove vuole, insomma, ecco, un po' più lì.
2: Sì, io gli ho sempre un po' rimproverato anche qui a Firenze, perché lui secondo me, lui dice che non è un esterno, però io l'ho visto giocare nell'Islanda e lui fa l'esterno e lavora e riparte, poi dopo in fase offensiva può fare il che vuole, non ci mancherebbe altro, chi è che lo vuole limitare, però in fase difensiva secondo me si deve dare un po' più da fare, via. Poi ieri è andato tutto bene sinceramente, tanto di cappella alla Lazio, perché poi l'Udinese io la considero una buonissima squadra.
0: Anche noi, lo sai, Sauro, l'abbiamo messa tra le
2: squadre. Però è andata in calo, gli si è fatto male un paio. Sì. Ha visto, ha dovuto togliere dei meccanismi e loro vivono un po' di meccanismi.
0: È vero.
2: E hanno sofferto molto, perché hanno cominciato a soffrire da lì. Però sì, però la Lazio è stata brava, veramente brava. Ha creato tanto,
0: Sì, soprattutto secondo tempo, poi secondo tempo veramente
2: molto. Il primo non granché, però il secondo tempo, ragazzi... aveva creato tantissimo, è anche sfortunata secondo me nelle occasioni.
0: Vediamo un po' dove potrà arrivare.
2: Tanto di cappella alla Lazio.
0: Vediamo un po'. Buona. C'è Giacomo Galassi da Radio Firenze Viola. Ciao Giacomo. Ciao Giacomo.
3: Ma se c'è Sauro Fattori io posso anche andarmene.
0: Davvero?
3: Parla lui e stiamo ad ascoltare. Ciao,
2: ciao
3: a tutti,
2: ciao,
3: buonasera.
0: Senti,
1: buonasera. Ciao Giacomo.
0: Ben trovato Giacomo. Senti Giacomo, intanto che aria tira il giorno dopo?
3: Guarda, non te lo so dire, lo so che abbiamo già fatto dei collegamenti le scorse settimane, qui a Firenze ormai la perplessità la fa da padrona, però ora è inutile tornare su quella che è stata un'estate, e già siamo nella depressione più nera, torna Vanoli, io propongo, ecco, e credo che Sauro possa essere d'accordo
0: che
3: con
0: proponi?
3: Me, un atteggiamento attendista a questo punto, cioè, vediamo cosa succede, perché a Firenze... la sofferenza veramente l'ha fatta da padrona, io ti direi negli ultimi 8 anni, perché comunque il miglior risultato, se ci mettiamo anche gli ultimi anni della proprietà della Valle, negli ultimi 10 anni il miglior risultato è stato un 7° posto. L'anno scorso pensavamo di averle viste tutte, invece quest'anno, vedi, è la famosa teoria di Murphy, al peggio non c'è mai fine, e quest'anno siamo riusciti a partire peggio, è la peggio.

0: la mette all'angolo. Quindi in questo momento direi forse il silenzio, che tra l'altro ha scelto anche Vanoli come strategia, non parlerà alla vicina della partita.
1: Vanoli deve ringraziare che è stato chiamato.
2: Manca pure che fanno una conferenza di 3 ore e ci raccontano.
3: No, allora io l'anno scorso avevo suggerito alla stampa, che era la stampa, i giornalisti dovevano fare il silenzio stampa.
0: Di non fare più domande, è vero?
3: Perché tanto quando si mette in conferenza è devastante, perché è meglio un parli.
1: Ma chi?
0: Vanoli. Ma anche Grosso non mi sembra, insomma, dal punto di vista comunicativo.
3: Era un pochino più, sai, ma, però Grosso secondo me si è trovato in grande difficoltà, perché io, per come la vedo io, secondo me hanno avuto discussioni, perché poi alla fin fine, come aveva anche già detto, secondo me lui pensava gli facesse tutto questo, Paratici, insomma. L'ha lasciato un po', gli ha un po'.
0: Però se non lo sapeva lui, Sauro, chi lo doveva... Cioè,
1: però io posso dirvi una cosa. Voi avete mai visto in questo avvio di stagione, dopo la prima sconfitta, la seconda sconfitta, Paratici venire a mettere la faccia e difendere Grosso?
3: Mai, sembra una cosa normale
1: un direttore sportivo che sceglie un allenatore? La seconda sconfitta pesante, perché lasciamo perdere la prima. Con la Roma si può perdere, non in quella maniera, magari... Però andiamo avanti. Frosinone... In casa perdi lì, devi, giorno del centenario, lì devi venire e mettere la faccia immediatamente. Stefano, venire e dire: signori, ci scusiamo, siamo con Grosso, faremo di tutto.
3: Silenzio, non l'hanno mai detto,
1: ragazzi.
3: Secondo me si è sentito lasciato da solo, anzi come capo espiatorio. Poi ha fatto degli errori anche lui.
1: Gli errori li ha fatti, Sauro. No. Stefano ne ha sottolineati una caterba dalla prima giornata, delle cose, figurati.
3: Però ricordati, secondo me l'allenatore si deve anche imporre sui giocatori, si deve imporre, cioè deve avere un po' di personalità anche verso il direttore sportivo, perché sennò, ragazzi, tu sei lì a fare la marionetta. Io gli imputo questo, di errore.
1: Certo.
3: Con la verità, cioè, ma... tu devi essere netto, cioè certi giocatori.
2: Sauro, io ho capito che era finita, che fosse finita, perché quando Gnonto è entrato al posto di Mastantuono ho detto è finita.
3: Sì,
2: è entrato al posto di Mastantuono ha detto è finita la corsa di Grosso.
0: Però questo ha preso Stefano.
2: Ma non è che voglio, sembra ironica la mia, non è una provocazione, cioè, che lo prendi a fare Mastantuono? Rispondetemi.
0: Però allora direi che prendi a fare Gnonto. Senso che con tutto il bene possiamo volere a Gnonto.
2: No, però ho sentito dire, però è entrato Gnonto, la Fiorentina ha segnato, Gnonto fa i movimenti. Ragazzi, io non posso più sentire queste cose, ragazzi. Gnonto fa i movimenti corretti, ma Mastantuono però ancora si... Allora, ragazzi, io mi arrendo. Però mi prendo 3 giorni di vacanza. Belle ispirazioni, respirazioni, meditazione, e mi prendo 3 giorni di vacanza. Perché se uno mette in discussione il talento di Mastantuono, qui stiamo parlando di calcio, Poi si deve abituare al campionato italiano, deve liberare la palla, non si deve innamorare, non deve risolvere lui, non deve fare tutto lui, benissimo. Però non puoi mettere in discussione un acquisto come Mastantuono, ne ha fatti 13, l'unico che non devi mettere in discussione è il suo. Capito? Si comincia proprio male.
3: Non è quello il discorso, però secondo il mio punto di vista... Gnonto. Tu l'hai messo anche un po' alla bedina un po' tutti, perché se te tu metti 5-6 giovani... diciamo così, messi lì, diventa dura. Io l'ho sempre
2: detto. Ma chi l'ha preso a fare Mastantuono allora?
3: No, ma lui l'ha preso, va bene, però secondo me Paratici ci ha preso un po' la mano. Ha preso un po' la mano, perché io avevo detto: prendiamo dei talenti, giustamente giovani, perché a me piacciono i giovani, però bisogna che li inserisca in un complesso un pochino più.
2: Ulai, che è un giocatore, Sauro, formidabile, sembra che non sa, li ha abbassati tutti di rendimento, sembrano giocatori a tag, che passeggia per che fa le giocatine, le cose, che è un giocatore formidabile, e quello è il lavoro tu hai fatto allenatore, Sauro, tu sei allenatore,
3: però ti dico una cosa, sono tutti formidabili, ma tu retrocedi con questi lì, perché nel calcio ci vuole anche quelli che sanno gestire certe situazioni, che sono abituati, perché come? Guarda, io Mourinho non lo posso vedere, però una cosa la dice, che nel calcio si parla solo di calcio, c'è tante cose. Cioè, questi qui sono dei ragazzi, vengano a Firenze, ce ne sarà di questi 10, 13 anche l'hanno preso.

0: insomma, sì, mi ricordo, va bene? Il titolare lo facevano un due, cioè il resto erano gente che entrava, che osava, cioè, e trovarsi a fare il titolare, la piazza come Firenze, perché sta tranquillo, se il grosso è a Sassuolo, c'ha tutti i problemi a Firenze.
1: Beh, chiaro, chiaro. Sentite, domanda che vi faccio: che ne pensate di questa Fiorentina che potrebbe disegnare Vanoli? Naturalmente Neghea tra i pali, quindi difesa a 4. Aspetta. Dodò, Pongracic, Ranieri, Valdepeñas, sinistra, poi...
2: Bravo,
0: poi vedremo.
1: In attesa di Parisi, quindi tutta la difesa dell'anno scorso. Allora, poi Ndur, Fagioli, Attà. Poi davanti Mastantuono, Beto e Gonsalves, Ongi.
2: Sembra un'ottima squadra.
1: Mi dite che ne pensate, Giacomo?
3: Parto io credo che per salvarsi essere una squadra che va bene. Perché in questo momento a Firenze, insomma, anche a fronte di quello che è successo la scorsa stagione, l'obiettivo primario a questo punto, visto l'inizio, deve essere rimettere in sicurezza la salvezza.
2: E
3: Fagioli e Ndur c'erano anche l'anno scorso, una squadra che è arrivata quindicesima. C'è Attà che, come diceva anche Stefano, insomma, per ora a Firenze.
2: Però Giacomo, perdonami, mi ricordi Giacomo, tu che sei, c'è una sorta di archivio dietro, mi fai un po' la somma dei punti conquistati dalla Fiorentina nel girone di ritorno? Grazie.
3: L'anno scorso
0: 28, mi sembra.
2: Classifica?
3: La classifica comunque ti dice, con Vanoli l'anno scorso hai fatto 1,40, quindi più o meno facevi una cinquantina di punti.
2: No, girone di ritorno è settima la Fiorentina, settima, ottava. Quindi voglio dire, mi sembra così scarsa.
0: L'anno scorso avevamo guardato
2: con nono. Ho capito, dall'ultima posizione nona, il girone di ritorno, ha alzato la media.
0: Sì, però posso dire una cosa, era un'altra squadra,
2: Sì, e questa fa peggio dello scorso anno? Io non ci credo.
1: Ma chi segna?
0: Questa è peggio dell'anno scorso.
2: Beto.
1: Chi segna?
2: Beto.
1: Chi segna?
2: Chi segna? Segnerà Beto. Chi c'è? Beto. O Pellegrino? C'è quelli.
3: Pedro Gonçalves.
2: Pedro Gonçalves è scarso.
3: È una mucchiata di figurine.
2: Allora sono tutti scarsi.
1: No, non ho detto che sono scarsi.
2: No, tu. In generale, adesso a Firenze pensano che siano tutti scarsi.
0: Allora io
2: perché stai a zero punti e ti vieti prendere, invece
0: se no io non riesco a farmi capire, i ragazzi non sono scarsi, però quando io ho esordito, è anche giovanissimo, che posso essere anche una testimonianza, no? Ok, perfetto, io ho esordito giovanissimo, ma accanto avevo Daniel Bertoni, Antonioni, non è che mi hanno detto Fattori stava la Fiorentina, cioè capite che intendo? Invece qui siamo a chiedere a dei ragazzi siamo a chiedergli che...
2: No, hai ragione, questo sì.
0: Capito? E perché troppo io non sai che fanno, mi c'hanno nascondisi. Perché quando mi hanno
2: Ma lì c'è Sauro, ma lì l'allenatore deve intervenire, perdonami.
0: Sì,
2: l'allenatore. Allora se prendi un manipolo di giovanotti, di belle speranze, deve avere un allenatore bello piantato a Firenze. Firenze è una piazza esigente, non scommesse. Per una piazza importante è un allenatore importante. Spalletti diceva destini forti, uomini forti. Qui Firenze, piazza forte, allenatore forte. Oh, ci si sbaglia, Sauro.
1: Giacomo, che volevi aggiungere?
3: No, allora, sulla questione allenatore bisogna vedere anche chi ha detto sì o no a... Paratici con Grosso trova l'accordo praticamente a aprile, poi nei due mesi successivi cerca qualcun altro e alla fine non trova nessuno.
2: Ma Sarri però non l'ha mai cercato.
3: Poi... Come?
2: Sarri non l'ha mai cercato.
3: Sarri non l'ha mai cercato, ma andando all'Atalanta anche il buon Maurizio Sarri, non so tra Atalanta e Fiorentina chi avrebbe scelto, pur con tutti i messaggi d'amore. Sarri poteva essere una scelta, però a parte Sarri non è che ci fosse molte altre scelte.
0: Una squadra così non gliela faceva Sarri. No, Sarri litigava dopo mezz'ora, dai su ragazzi, ora bisogna anche essere un pochino, cioè secondo il mio punto di vista.
1: Ma non l'ha ma allora scusa, ma Paratici da Sarri non c'è andato perché non c'erano dei rapporti. Dobbiamo essere sinceri.
2: Ma allora qual è il progetto Fiorentina? Perdonami Sauro, però adesso seriamente facciamoci serio. Allora lui che fa? Compra un sacco di giocatori giovani, sceglie l'allenatore giovane e quindi qual è il progetto Fiorentina?
0: Il progetto Fiorentina per ora? La ringambavo lui, non mi ha ringambavo io.
2: Mi sfugge. Qual è lo scopo, la missione? Tu vai a dormire con sogno, ti svegli con uno scopo. Qual è lo scopo? Io vado a dormire, sono tifoso della Fiorentina, vado a dormire, il sogno, sono paratici e poi c'ho lo scopo. Qual è lo scopo?
3: Costruire facciamo una squadra per i prossimi anni. Però ad oggi
0: allora te lo dico io, poi la squadra per i prossimi anni, allora Mastantuono tanto se lo ripiglia perché non sta a prendere sul diritto, quell'altro è, cioè ti dico, le stiamo un po' fatta raffazzonata. Poi siccome tutti i diari dei paratici del numero uno al mondo, vediamo.
1: Ma chi lo dice?
0: Come lo dice? Le da dicembre 2025 che sento dire che se non ci fosse lui, forse probabilmente la Fiorentina sì, non sarebbe nemmeno. Che, allora, e siccome che lo fa lui fa tutto bene, benissimo. Qui siamo con Vanoli, che se a me tre anni fa a Firenze mi avessero proposto Beto dall'Udinese e Gnonto, qui succedeva la rivoluzione. Invece ora sembra siano diventati questi dei fenomeni, cioè capito? Perché il problema è quello.
3: Sì, ora, su Gnonto non è che ci sia tutto questo entusiasmo neanche adesso, però
0: se l'ha preso. Allora, devo prendere Gnonto e senti che ti dico, e tengo sottile. Se lo piglia Gnonto, tengo sottile.
1: Sì, sì, sono d'accordo. Io sono d'accordo.
3: No, questa io non posso accettarla, però va andiamo avanti.
0: Io guarda, lo sai, dillo io. Cioè, noi ora ci si ritrova che noi si è preso tutti i fenomeni e riceva Ponga sui Cerranieri.
1: Vedrai come va a finire. Vedrai come va a finire.
3: Infatti, anche per commentare la formazione, diceva prima Marco che è una formazione che può essere bella anche sull'album di figurine. Secondo me, Vanoli ripartirà poi da Pongracic, Ranieri, Dodò che verrà rimesso, Brescianini, Indurre, Fagioli. La formazione dell'anno scorso.
0: Scusa, ma l'ho detto in trasmissione con te, no? Che tanto ripartirà da quelli per forza, ma da chi si può riparta? Da Vieri? Cioè, ragazzi, ma stiamo scherzando. Ma
1: c'è Fulvio che scrive: l'unico che va bene a Firenze è Conte, così stanno tutti calmi.
0: Sì, ma lo sai che ti dice Conte? A quanto ti ha speso 150? Un miliardo.
3: Ti fa piripì. Sì.
1: Allora,
3: 300 o niente.
0: Lo sai, la verità. Cosa mi dà noia a me? Anche che diciamo venga scritto che lui ha provato a contattare Conte. Io mi auguro che lui non l'abbia mai chiamato, perché se lo chiama Conte.
1: Ma chi? Ma chi l'ha scritta?
0: Siamo scritti a parte. Però lo scrivano. Perché
1: ma chi?
0: Perché voglia far vedere.
3: Sì, sì, è emersa. Però si parlava sogno e Conte. Sì, sì, ma era così. Sì, però,
1: ah, sogno, cioè proprio così. E poi ti svegli tutto sudato.
0: Allora ascoltami bene. Le grandi conoscenze, lo sa quali le sono? Non prendere Ulai a 30 milioni. Lei trovare uno, pagarlo 4 milioni, visto che Shad, gente va a giro e vede tutto e che scoprono i migliori giocatori del mondo.
1: Certo.
0: Tu li porti a 4 milioni e poi dopo mi ha fatto la Atalanta, senti. Aspetta. E tu fa un progetto. Ti paga 30 milioni Ulai, che non tu sai che
1: c'è un altro messaggio. Aspetta, Sauro. Mastantuono a 17 anni era titolare e capitano alla River. Ok, campionato minore. Ma aspetta. Ok, campionato minore, ma sicuramente non gli mancava la pressione. Il problema non sarà che l'ambiente sia un po' esagerato, vedi anche con Italiano e Palladino.
0: Ma no, ascoltami.
1: Io vi riporto la domanda del nostro ascoltatore. Vai,
0: ragazzi, anche Beltrán, la Juve gioca tutti under 22, under 23 in Argentina. Dai, su, è un campionato, dai.
1: Giacomo, tu che ne pensi?
3: Abbiamo visto Infantino che arrivò da capitano del Rosario e non ha mai messo piede in campo.
2: Vabbè, allora vede, mettiamo la croce, Mastantuono, e allora è andata così.
0: No, ma Mastantuono.
3: La questione della pressione è un conto, campionato.
1: Però fai fare di una cosa.
2: Mandate al Madrid, vabbè, capisco.
1: Ma Stefano, ti voglio bene tantissimo, lo sai.
2: Mica dico che è Maradona.
1: No, ma mica.
2: Però mi sembra un buon giocatore.
1: Che gioca come sta nel giardino di casa sua.
2: Ti credo, non gli dicono niente. Ma c'è un allenatore.
1: Ho capito.
2: Ma che ne so, c'è qualcosa.
3: Quello fa un po' Mastantuono. Qualcosa in queste tre partite è uno dei pochi che ha fatto vedere, però non si può affidare a Mastantuono.
2: Però mi sembra un po' la gemma di questo mercato firmato Paratici, capito? La gemma è Mastantuono, poi entra Gnonto, per carità.
0: La gemma è perché lei viene da Real Madrid, non perché lei è la gemma. Allora ascoltami bene. Allora, il concetto è questo. Allora, un talent scout bravo, ok? Se prende sei giocatori, va bene, sei che diventeranno talenti, se ne diventa uno, è contento. Ok? Vedi Corvino, perché Corvino è vero, tira fuori, ne piglia 20, e poi dicono, Cioè, e poi riusciva a trovare gente che aveva talento, perché è bravo in questo, ok? Vedi Vlahovic, questa gente qui. Ok? Perfetto. Il problema è che se te tu pigli sei talenti, tu li fai giocare tutti i titolari, e ne va bene due e quattro no, se tu giochi in quattro o meno, se tu giochi in quattro o meno, te va giù.
1: C'è una domanda finale, così rispondete voi e ci salutiamo. Facciamo proprio un giro. Chi arriva davanti fra Fiorentina e Lazio? Galassi.
3: Lazio. Ti direi Lazio.
0: Ma la Lazio è una squadra esperta.
1: Fattori.
0: La Lazio, ma è una squadra esperta, dai.
1: Pallomeni.
2: Non te lo so dire, sai.
1: Adesso
2: ancora
1: adesso
2: sta
1: dici
2: andando
1: Lazio
2: via
1: facilmente.
2: Piano piano l'abbronzatura, gli ombrelloni si chiudono, c'è la prima sosta, quindi è molto lunga, molto lunga, molto lunga.
0: Sì, però io posso dire una cosa, ma campionati che uno fa conteranno o no?
2: No, questo c'è.
0: Se io ho fatto 5 campionati, avrò qualcosa in più di chi viene fuori, chi lo fa per la prima volta? Sì. Ma anche giusto, io ce l'ho i miei giocatori, sono tutti ragazzi, però ti dico, sono ragazzi che te tu rischi da affossarli, perché poi dopo sai che succede, cioè dopo poi vanno in confusione lì grandi.
2: Vabbè Sauro, però è apocalittica insomma queste previsioni, insomma la Fiorentina ormai vabbè, e allora starà là tutto l'anno, io non ci credo, non ci voglio credere. Sì, però ci voglio, non stai dando speranza al tifoso.
3: Proviamo le previsioni apocalittiche e facciamoci stupire dalla
0: non perdere a Venezia. Non perdere a Venezia.
2: No, sono d'accordo, però Sauro, questo mi sentite di sentirti lo scorso anno tutto l'anno così, non lo possiamo fare, Sauro. No, non ragazzi, si può fare tutto l'anno così, non è giusto, non è corretto, non fa bene, non è sano.
1: Non è che hanno iniziato per fare un anno diverso.
2: Non lo so,
1: insomma.
2: Peggio, ha detto bene Giacomo, la peggior partenza della storia della Fiorentina, quindi. Però
0: allora vi posso dire una cosa, allora io c'ho l'anno scorso, e questo è testimone Giacomo, con la trasmissione insieme, dicevo, se la Fiorentina in 25 giornate non fa 5 punti più di Cagliari, perché allora c'era il Cagliari, no? Tutte le giuste si retroceda, ma ero convinto e noi ci si salvava. Quest'anno, dimmi se la Fiorentina ci fa 5 punti più di chi? Più di chi in questo momento? Più di chi? Ma te l'hai vista le partite della Fiorentina?
1: Sì, l'abbiamo vista. Tutte, un disastro.
2: Pure la Coppa Italia con il Benevento, mi sono visto.
0: Ragazzi, non ci si mette mano. E io dico,
2: secondo me
1: facciamo un in bocca al lupo a Banoni, dai, vai.
2: Un pochino di umiltà e poi ripartire,
1: pedalare
2: e poi ripartire,
1: pedalare.
0: Che Vanoli l'anno scorso ha fatto un buon lavoro, quest'anno ne ha lavorato più, fida, ma molto di più.
1: Mi sa pure a me, lo sai.
2: Cosa?
1: No, ma poi ci aspetta, c'è Venezia Fiorentina e poi c'è Fiorentina Napoli.
0: Fiorentina Napoli e poi si va a Bergamo.
2: Ho capito. Allora se uno c'ha paura di tutte queste squadre, smette di giocare a calcio.
1: Ma lo vedi Giacomo come
2: è preoccupato? È intenzione Giacomo.
1: Guarda che il volto di Giacomo dice tanto. Va bene.
0: Non abbiamo paura di nessuno, però dopo la parola è tutta assieme.
1: Certo, va bene, dai.
2: Importante è galleggiare sulla laguna, poi dopo
1: non è facile.
0: Qualcosa figlia, no? Di sicuro. Allenatore nuovo, qualche giocatore nuovo lo figlia di giù.
1: Dai, vediamo. Va bene. Mi devo fermare, Sauro.
2: Ciao,
1: ti abbraccio.
2: Un abbraccio,
1: presto.
2: Presto.
0: Ciao, grazie.
1: Giacomo, saluta tutta Radio Firenze Viola. A presto.
3: Ciao, ragazzi.
1: Ciao. Dobbiamo dare la linea a Tuttacci. Noi ritorneremo naturalmente domani a partire dalle 13 per commentare anche la partita dell'Inter e ci avviciniamo alle altre. Quindi, buon proseguimento.
2: Ciao, Marco.
1: Un saluto
2: a tutti.
1: Ciao.
4: Maracanã.
5: Bentrovati dalla redazione.
6: Il Regno Unito ha formalizzato la decisione di sanzionare l'interscambio commerciale con gli insediamenti dei coloni israeliani nei territori palestinesi occupati secondo il diritto internazionale. Lo ha annunciato alla Camera dei Comuni il ministro degli esteri britannico, segnando una svolta del governo laburista del nuovo premier Andy Burman rispetto a quello precedente di Starmer. Il ministro degli esteri ha accusato Israele di chiudere gli occhi rispetto a una pulizia etnica in corso in Cisgiordania.
5: La presidente della
4: della Commissione Ursula von der Leyen annuncia l'intesa tra i 27 sulla deroga sui Patriot per Kiev. La prossima erogazione di 3,2 miliardi di euro consentirà all'Ucraina di proteggere meglio i propri cieli dagli attacchi indiscriminati della Russia, scrive von der Leyen, in accordo col segretario generale della NATO Mark Rutte. Intanto il presidente ucraino Zelensky si è detto nuovamente disponibile a raggiungere un'intesa con Mosca per fermare reciprocamente gli attacchi contro le infrastrutture energetiche e quelle legate alle esportazioni agricole.
6: Sarebbe stato arrestato vicino a Colonia il principale sospettato di una serie di sabotaggi contro le linee elettriche sotto stazioni in Germania. L'uomo 48enne ritenuto responsabile degli episodi che nelle ultime settimane hanno messo in allerta l'intero paese avrebbe cercato di superare un posto di blocco. Al momento dell'arresto aveva con sé esplosivi e non avrebbe opposto resistenza. Nelle immediate vicinanze gli agenti hanno inoltre trovato una tenda nascosta nella vegetazione all'interno della quale erano presenti altre cariche esplosive.
4: Un cittadino tunisino di 25 anni è morto nel garage del traghetto Tunisi-Palermo. L'uomo si era nascosto nel bagagliaio di un'auto e ha tentato di raggiungere l'Italia rimanendo per tutto il viaggio dentro il bagagliaio con temperature che in quella zona della nave superano i 40 gradi. La vittima era senza documenti.
6: 5 appartenenti alla Polizia di Stato in servizio presso il commissariato di Anzio Nettuno sono stati sottoposti a custodia cautelare in carcere in quanto gravemente indiziati a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati contro la pubblica amministrazione, concorso esterno in associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, peculato, falso, concorso nella cessione di droga e accesso abusivo a sistemi informatici in uso alle forze di polizia. Gli accertamenti hanno ricostruito presunte attività illecite che si sarebbero verificate tra il 2024 e il 2025.
4: Si apre oggi la 7ª giornata dell'83esima edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Dal red carpet l'attore Xavier Bardem, come protagonista di Bunker di Florian Zeller, ha parlato delle responsabilità dei paesi occidentali nel legame tra migrazioni, guerre, povertà, cambiamenti climatici. Bardem ha osservato come il fenomeno dell'immigrazione non possa essere affrontato limitandosi alla questione dei confini o delle politiche migratorie.
6: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
7: Siete all'ascolto di TMV Radio.
8: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
9: TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
10: Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30.
11: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
9: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Si è chiusa la terza giornata di questa stagione 2026-2027 per quanto riguarda la Serie C. Si è chiusa con le quattro partite che si sono giocate nel girone A e le due sfide che hanno chiuso il girone C. Buongiorno da Lorenzo Beccarisi dagli studi di Roma, buongiorno anche al nostro Costantino in cabina di regia. Prima di andare nella redazione di A Tutta C vi vado a leggere quali sono stati i risultati di questo lunedì che ha chiuso la terza giornata appunto della Serie C. Nel girone A il pareggio 1-1 fra Alcione e Treviso, il successo casalingo della Provercelli contro la Folgore Caratese, il successo in trasferta del Novara 2-1 in casa del Renato e poi l'1-0 arrivato nei minuti finali del Trento contro il Lecco, mentre invece vittorie nette in casa nel girone C per il Catania 4-0 contro il Cosenza e per il Picerno 4-1 contro l'Inter Under 23. Da questi risultati partiamo nell'analisi di quello che è successo e lo facciamo andando all'interno della redazione di Tutto C, lo facciamo con Matteo Ferri. Matteo, buongiorno.
2: Buongiorno Lorenzo, buongiorno a tutti gli ascoltatori e telespettatori.
1: Allora, partiamo da quelli che sono stati i risultati di ieri, partiamo dal gruppo A, quattro partite, sono arrivate due vittorie casalinghe, il successo del Novara in trasferta. Qual è stata la partita, il risultato più importante di questo Monday Night?
2: Direi decisamente la vittoria del Trento, perché conferma che la squadra di Dabbiani può essere veramente una rivale credibile per quella che è la strafavorita che è il Brescia, però questo Trento continua tra l'altro a vincere partite nei minuti finali, perché anche stavolta con Molina al quinto di recupero, tra l'altro ieri era una partita difficilissima perché almeno sulla carta, poi il Lecco non è partito benissimo in questa stagione, però almeno sulla carta era uno scontro da alta classifica. Maluccio invece la Folgore, ci si aspettava sicuramente qualcosa di in più dalla compagine del presidente Crescitiello, si sblocca invece la Provercelli e si sblocca anche il Novara. Ha detto delle parole intelligenti Birindelli in conferenza stampa, perché ha detto stavamo rischiando di abituarci alla mediocrità e abituarci che il pareggio va bene. Invece è una vittoria che può essere molto salutare, anche perché ricordiamo il Novara l'anno scorso partì proprio con una serie di pareggi e qualche sconfitta e poche vittorie con Zanchetta, un cammino che poi di fatto ha pregiudicato tutto il resto della stagione, perché insomma il Novara non è che fece un campionato esaltante l'anno scorso. Vedremo se questa vittoria molto importante insomma riuscirà a svoltare la stagione immediatamente dei piemontesi.
1: Ecco, hai detto vittoria importante, per chiudere l'analisi anche il pareggio fra Alcione e Treviso, con indicazioni che arrivano per entrambe, soprattutto viene a dire per il Treviso che si è ritrovato in questa Serie C e comunque ha iniziato bene questa stagione.
2: Sì, sì, ci sono tantissime aspettative, secondo me anche un po' esagerate sul Treviso, perché è vero che ha costruito un'ottima squadra per la Serie C, però è una squadra che manca in questa categoria da 13 anni, 13 o 14 anni, adesso non ricordo esattamente da quanto. Per carità, la piazza è una piazza blasonata, ha un pubblico che forse neanche appartiene a questa categoria, però una rosa completamente rivoluzionata, una categoria ritrovata dopo oltre un decennio, ci andrei un po' cauto. Ecco, secondo me il Treviso può ambire legittimamente a un piazzamento nella parte medio-alta della classifica, un piazzamento playoff abbastanza tranquillo, però non caricherei di aspettative una stagione per una squadra che fondamentalmente deve prima di tutto consolidare la categoria e poi magari gettare le basi in futuro per cercare di scalarne ulteriormente di altre.
1: Ecco, indicazioni importanti sono arrivate anche dalle due partite del girone C. Parto dalla vittoria del Catania, il 4-0 ottenuto in casa contro il Cosenza, primi punti per il Catania che si sblocca. Quanto è importante questo risultato per il rossoblù?
2: È fondamentale, perché si stava mettendo veramente male la stagione del Catania, e più che altro perché di fatto era partita bene soltanto in Coppa Italia, neanche la Coppa Italia di Serie C, ma la Coppa Italia, quella che riguarda anche le squadre di Serie A. Preoccupante invece la situazione del Cosenza, l'allarme l'ha lanciato in maniera molto importante Coppitelli ieri a fine partita, perché ha detto che non si aspettava una situazione del genere, ha detto che sta facendo di tutto per cercare di presentare una squadra presentabile, perché in questo momento il Cosenza è una cozzaglia di giocatori più o meno adatti a disputare un campionato di Serie C. ci facciamo sempre, ci riempiamo sempre la bocca di puntare sui giovani, di puntare sugli allenatori giovani. Coppitelli è un ragazzo che in carriera ha fatto sempre benissimo con le giovanili, Lecce, Torino, ma già quando allenava nelle categorie laziali. Però vanno consegnati a Coppitelli dei giovani pronti e soprattutto va consegnato un progetto. Il Cosenza fondamentalmente ha raccattato chi capitava semplicemente guardando al portafoglio. E in una categoria del genere, in un girone del genere, sperare di fare un campionato tranquillo con una squadra di ragazzini assemblata all'ultimo momento, insomma, in bocca al lupo a Coppitelli, ecco,
1: Che
2: mettiamola così.
1: dovrà fare un lavoro non semplice. Chi sta facendo un gran lavoro fino a questo momento è Mister De Luca a Picerno, perché comunque il Picerno che è in testa alla classifica a punteggio pieno, 4 gol rifilati all'Inter dopo i 5 segnati nelle prime due giornate, è la sorpresa di questo girone C fino a questo momento.
2: Sì, diciamo che sta un po' confermando forse il Picerno che l'anno scorso è stata una parentesi negativa nella sua esperienza in Serie C. Tra l'altro, De Luca l'anno scorso venne proprio esonerato e poi richiamato anche in maniera abbastanza inaspettata perché tutto sommato non stava facendo neanche male Bertotto che l'aveva sostituito. Però quest'anno è ripartito probabilmente magari rivedendo anche qualcosa sul piano della preparazione perché l'anno scorso il Picerno non era partito lanciato come quest'anno, quindi probabilmente avrà rivisto anche qualcosa sul piano atletico. Hanno indubbiamente azzeccato la campagna acquisti rispetto allo scorso anno, dove comunque avevano rivoluzionato tutto rispetto al periodo Tomei. Il Picerno è la vera sorpresa. Facciamo anche attenzione perché questo è un girone in cui le big per ora non stanno assolutamente mostrando di essere delle big. Abbiamo esperienze, penso alla Juve Stabia di 2 anni fa, di squadre partite 3 anni fa, quando era, insomma, di squadre partite senza grandi favori del pronostico, che poi hanno inanellato tutta una serie di risultati positivi all'inizio e da lì non le ha più riprese nessuno. Quindi io fossi in Bari, Salernitana, Catania, un attimino un'occhiata al Picerno comincerei a dargliela.
1: Ecco, hai nominato la Salernitana che deve ancora trovare la prima vittoria in questo campionato. Sappiamo quanto sia una piazza calda, quanto sia anche una situazione delicata quella a Salerno. Ti chiedo se quanto ti ha sorpreso vedere queste difficoltà per la Salernitana e se vedi nella Salernitana di oggi comunque la possibilità di rilanciarsi e ripartire.
2: Possibilità di rilanciarsi e ripartire sicuramente le ha perché la rosa al netto di errori, qualche errore nella costruzione, non è una rosa certamente da medio classifica o da medio bassa classifica. Vedo però, e questo l'ha sottolineato spesso anche Cosmi, già da quest'estate, non dall'inizio del campionato, un clima estremamente negativo intorno alla squadra, che poi sicuramente la squadra sta favorendo con i risultati, quello è fuori discussione. Però è chiaro che quando tu vivi ormai tra l'altro da 3 stagioni che la Salernitana vive con questo clima di pessimismo cosmico, per cui ogni pareggio viene accolto come un funerale, ogni vittoria è quasi data per scontata, insomma non è semplicissimo riuscire a risollevarsi. Cosmi dovrà fare un gran lavoro soprattutto dal punto di vista mentale, certo dal punto di vista tattico e poi dell'applicazione sul campo qualcosina evidentemente sta sbagliando anche lui. Però, ripeto, il clima che si è creato ormai da troppo tempo intorno a questa società, a questa gestione societaria, mi fa pensare che se dovessero riuscire a salire quest'anno sarebbe veramente un'impresa colossale.
1: Sta facendo sicuramente fatica la Salernitana, va un po' a corrente alternata invece il Bari per chiudere l'analisi sul girone C. È arrivato un successo importante per i biancorossi che forse devono ancora un po' rimettere, diciamo, risettarsi su quella che è una categoria diversa dalla B, che è un altro campionato particolare, però sappiamo quanto la C veramente ogni domenica possa offrire qualsiasi tipo di sorpresa. Devono ancora un po' prendere le misure.
2: Sì, vediamo se la legnata di Barletta effettivamente ha sortito effetti positivi sulle possibilità del Bari, perché effettivamente quella trasferta ha lasciato strascichi pesanti, insomma, proprio ha lanciato delle ombre importanti su quelle che possono essere poi le reali ambizioni della squadra. È un terno al lotto, una grossa incognita il Bari, perché ha preso un allenatore che sostanzialmente non allenava da 3 anni per scelta sua, perché comunque era sotto contratto con l'Avellino. una squadra con tanti giocatori che la C non l'hanno fatta, alcuni magari l'hanno vinta, però tanti altri sono stati dei colpi presi molto ad effetto e poi vanno calati in una categoria. Come la Salernitana, forse anche peggio della Salernitana, la grossa incognita che è l'approccio della tifoseria, perché se a Salerno bene o male comunque vanno i tifosi, poi magari contestano a Bari giocare in uno stadio da 60.000 posti con un pubblico da seconda categoria lucana, insomma non è che sia il massimo della vita, abbiamo visto le scene di contro il Casarano, sembrava di rivedere il calcio in era Covid, però per una squadra che gioca contro squadre che non hanno tifosi, cioè che hanno tifosi al seguito, è un handicap abbastanza importante.
1: No, indubbiamente la questione atmosferica sicuramente incide. Il mercato si è chiuso, Matteo, ma non è mai chiuso il mercato perché comunque c'è da pescare dagli svincolati. Per esempio, ci sono novità in quel di Perugia con un colpo un po' particolare, no? Questo ragazzo di 30 anni olandese Van Amersfoort che arriva per la prima avventura in Italia a 30 anni, che colpo è per il Perugia? E raccontaci poi un po' il contorno, le altre società che ancora si vogliono muovere sul mercato degli svincolati.
2: Allora, non penso di dire una bestemmia, ma credo che nessuno lo conosca Van Amersfoort qui in
1: Esatto.
2: Italia, perché insomma, con tutta la buona volontà, per quanto possiamo essere appassionati di calcio, parliamo di un ragazzo che ha fatto principalmente il campionato olandese, neanche di grandissimo livello. Tra l'altro la sua è una storia molto particolare, perché lui non è, ha scelto lui il Perugia, perché si è sposato ad Assisi e ha deciso che voleva trasferirsi in Umbria. Quindi ha cercato una squadra, ha trovato l'accordo col Perugia. Vedremo, lo stesso Diana l'altro giorno in conferenza stampa prima della partita col Pinedo ha detto non ho idea di chi sia, quindi non faccio fatica a parlarne perché non l'ho mai visto. Sicuramente oltre al colpo Van Amersfoort, poi vedremo se effettivamente sarà un colpo, qualcos'altro si dovrà muovere anche per le altre squadre. Il Cosenza, l'abbiamo detto, è una squadra in grandissima emergenza, in grandissima difficoltà, qualcosina dovrà necessariamente prendere, soprattutto in attacco, perché fa veramente grande fatica a trovare la via del gol, proprio perché mancano i giocatori, quindi diventa proprio difficile. Tra i nomi che circolano c'è anche quello di Vasquez, che insomma, sarebbe finalmente un profilo esperto, poi non so quanto effettivamente funzionale alla causa del Cosenza, ma potrebbe essere un profilo esperto. Si parla anche di eventualmente una possibilità nel mercato degli svincolati per il Latina, che è un'altra squadra che si è mossa male. Nel senso che la Tiritera Parigi è andata avanti per tutta l'estate, il giocatore doveva essere ceduto a luglio, invece è stato ceduto quasi il 1º settembre. Il problema è che Parigi l'anno scorso ha fatto 17 gol e sostituire un attaccante da 17 gol con nessuno, perché il Latina non ha preso nessuno, non è facilissimo. Qualcosa sul mercato degli svincolati c'è, però è ovvio che stiamo parlando comunque dei giocatori fermi nella migliore delle ipotesi da 3 mesi. Quindi vanno poi inseriti in contesti di squadre che hanno già fatto il ritiro, che hanno già cominciato la stagione.
1: Assolutamente sì, quindi non è facile anche avere impatto nell'immediato e soprattutto parlavi del Cosenza, ma anche altre squadre che se vanno sul mercato degli svincolati è perché hanno bisogno di impatto possibilmente immediato e quindi è difficile trovare il connubio da questo punto di vista. Matteo, nel salutarti ti chiedo, visto che dopo le prime 3 giornate eravamo abituati soprattutto nelle categorie principali a tirare una prima linea perché ora sarebbe stata la settimana della sosta in Serie C. No, però di solito eravamo abituati in Serie B, sì, adesso si va un pochino più avanti e di solito si tirava sempre una linea dopo le prime 3 giornate. Si può già tirare una prima linea su queste prime 3 giornate, soprattutto per fare un po' il punto su quello che ci ha detto la Serie C fino adesso. Che stagione dobbiamo aspettarci da questa Serie C nei vari gironi?
2: Allora, credo che nel girone A andremo un po' di fronte a quelle che erano le aspettative della vigilia, quindi un Brescia che parte come grande favorito, lo sta dimostrando anche perché è il modo in cui vince le partite, al di là del fatto che le vince poi sul campo, ma è proprio la maniera, la facilità con cui gestisce anche i momenti più difficili della partita che fa pensare che, insomma, tutto sommato questa possa essere la stagione del Brescia, però il Cittadella si è ripreso bene dopo una stagione abbastanza negativa, c'è il Trento, come detto, che secondo me rimane una rivale più che credibile anche per magari fino alla fine della stagione, non so se riuscirà fino alla fine della stagione, però può essere una rivale credibile. Vedremo se il Lecco si riprende, perché la partenza del Lecco insomma è stata molto negativa nel girone A. Il B è una bella incognita, perché fino adesso la più grande sorpresa di tutta la categoria, io la metto anche davanti al Picerno, è il Grosseto, perché il Picerno comunque ha una struttura consolidata, è una squadra che ormai la categoria la conosce e sta sfruttando le difficoltà delle big. Il Grosseto è una squadra di ragazzini, quasi tutti alla prima esperienza in Serie C, era una squadra che i bookmakers davano praticamente come retrocessa a marzo. Ora, non sto dicendo che il Grosseto vincerà il campionato, però sicuramente partire con 7 punti dopo 3 giornate, tra l'altro affrontando anche squadre più che buone, insomma, significa che Indiani sta facendo un grande lavoro. Credo poi che alla fine, alla lunga, in quel girone se la giocheranno Spezia Reggiana con eventualmente il Perugia come terza incomoda, però insomma, al momento la sorpresa è il Grosseto. Nel girone C, come abbiamo detto prima, vedremo se le big si rialzeranno, perché al momento né Catania né Bari né Salernitana danno l'impressione di poter dominare questo campionato. Poi tutto può succedere, ma al momento non mi danno assolutamente questa impressione. Spazio per una sorpresa c'è. Picerno è partito benissimo, il Sorrento è partito benissimo, e tra l'altro il Sorrento continua a giocare a 250 km da casa. C'è anche il Cerignola, insomma, diciamo le mine vaganti ci sono, quindi se io fossi una tra Bari, Catania e Salernitana mi preoccuperei un po', ecco, in questa stagione.
1: Vedremo un po' allora quello che ci dirà ancora questa stagione. Tanto siamo solo all'inizio, la Serie C è molto lunga come sappiamo. Matteo, grazie, buona giornata e buon lavoro.
2: Grazie Lorenzo, buona giornata e buon lavoro anche a te.
1: Grazie a Matteo Ferri. Ci fermiamo, piccolo break e torniamo tra pochissimo ancora con tutta C.

0: Torniamo in diretta in questo appuntamento con A Tutta C, martedì 8 settembre 2026. Lorenzo Beccarisi negli studi di Roma e andiamo a dare subito il buongiorno a mister Franco Lerda. Mister, buongiorno. Mister, ci sente?
1: Sì, sì, prego, eccoci. Prego.
0: Eccoci, buongiorno, buongiorno. Allora, parto subito da quella che è la sua nuova avventura, l'avventura a Imperia, e le chiedo cosa l'ha convinta ad accettare questa sfida e di ripartire dalla Serie D.
1: Ma guardi, diciamo che la prima cosa è stata quella di dire, dopo 2 anni e più che ero fermo, avevo voglia di rimettermi totalmente in gioco, e di aspettare non avevo più voglia. Questa è stata, diciamo, una cosa importante. La seconda è stata quella che questa nuova proprietà, questa nuova società vuole fare le cose fatte per bene, ha ambizione, e quindi questa è stata l'altra cosa fondamentale che mi ha spinto ad accettare questa sfida.
0: Ecco, rimanendo un pochino su quello che è stato anche un po' l'inizio di stagione, dopo oltre 2 anni di stop, qual è stata la prima cosa che, non dico le è mancata, ma che con cui ha avuto maggior impatto in questo inizio di stagione?
1: Diciamo che quando si è sul campo ad allenare, le categorie non c'entrano più, insomma, perché quando hai a che fare con i ragazzi, con gruppo, squadra, con dei giocatori, con delle regole che devi ritornare ad assaporare, eccetera. Poi dopo il lavoro è sempre lo stesso, e quindi mi mancava il campo, mi mancava la partita, mi mancava le sensazioni che si hanno quando sei dentro, mentre invece quando sei fuori guardi gli altri, guardi partite, ti documenti, studi, guardi, però poi dopo quello che ti dà il campo da fuori non lo puoi avere, quindi avevo bisogno di rientrare.
0: Ecco, è rientrato, e adesso ovviamente l'obiettivo è quello di fare bene a Imperia, però le chiedo quanto e come è cambiato in questi ultimi anni il ruolo dell'allenatore, pensando anche a come si sta evolvendo, a come sta cambiando il calcio in questi ultimi anni.
1: Ma il ruolo dell'allenatore cambia come cambia il mondo. Diciamo che la comunicazione ha preso un'importanza rispetto a anni fa fondamentale, dove una volta l'allenatore dopo le partite o durante la settimana in conferenza aveva uno spazio che poteva determinare il suo percorso in una certa maniera. Oggi diventa quasi più importante saper comunicare con l'esterno che con i propri giocatori. Questo è un dato di fatto, non so se sia un bene o un male, però è la realtà. Quindi, partendo da questo presupposto, va da sé che ormai, diciamo che con la tecnologia che c'è, diventa meno difficile, più facile vedere partite, vedere come si allena, capire l'evolversi delle varie problematiche inerenti al calcio giocato. Quindi si parla di tattica, e quindi si è evoluto molto, insomma. Oggi si sa tutto di tutto, quasi, e quindi diventa più complesso, emergere è sempre più difficile.
0: Ecco, all'interno di questo ci sono anche le esigenze che cambiano. Per esempio, in Serie C la parola principale adesso è sostenibilità economica. Per un allenatore, quanto è difficile dover convivere con quelle che sono tante richieste? Perché magari una volta si chiedeva semplicemente, tra virgolette, il risultato, adesso c'è il risultato, la sostenibilità economica, il far giocare i giovani, che ha anche un riflesso economico. Quanto si complica anche da questo punto di vista per voi il lavoro quotidiano?
1: Ma la cosa fondamentale è avere le idee chiare quando si parte, capito? Quando si parte, invece purtroppo tutti vogliono vincere. Allora, se si ha una squadra buona, uno vuol vincere; se si ha una squadra sufficiente, ti devi salvare facile. Quindi, e in mezzo ci sono le difficoltà economiche, ci sono tanti giovani che non sono pronti, perché poi dopo è facile dire gli allenatori non li fanno giocare, ma purtroppo ci sono tanti, tanti giovani che non sono pronti, che sono non solo dettati dalle regole, ma anche dai comportamenti di genitori e dal sistema che li spingono a fare questo lavoro qui o provare a farlo, capito? Che non è obbligatorio giocare a calcio, capito? Quindi siamo in mano a un sistema che purtroppo è malaticcio, capito? E quindi tutto questo, l'anello debole è l'allenatore, perché poi l'allenatore due partite non fa risultati, tre partite a livelli in Serie A, la Fiorentina esonera Grosso dopo tre domeniche, cioè voglio dire, ormai non ci si può più stupire di niente, non solo a livelli inferiori come può essere la Serie D, ma anche in Serie A, non si ha più tempo, ormai tutti vogliono vincere, c'è fretta in tutto, purtroppo però ne vince una sola, poi ci sono casi e casi, ci sono varie problematiche assolutamente, però la priorità sono i risultati. Oggi si parte ad analizzare il comportamento di un allenatore dal risultato e poi viene tutto il resto, ma invece il risultato è figlio di tutto il resto.
0: È solamente una conseguenza, verrebbe da dire. Però resto su uno degli argomenti che ha toccato mister, perché ha parlato del concetto di giovani non pronti, di un sistema che dovrebbe cambiare. Ci sono tante proposte che vengono messe lì sul tavolo, però la sensazione è che le proposte messe sul tavolo vengono da chi magari conosce un pochino meno la situazione. Ecco, da allenatore, qual è secondo lei la prima cosa che bisognerebbe fare? Qualcuno parla dell'obbligo di far giocare i giovani a tutte le categorie, qualcuno parla dell'abbassare l'età del campionato primavera, dell'inserimento maggiore delle seconde squadre. Da dove parte secondo lei la possibilità di dare maggiore spazio ai giovani?
1: Ma l'obbligo è una parola che non deve esistere, perché se uno è obbligato a far giocare una persona parti già male, perché vuol
0: non
1: dire
0: c'è meritocrazia.
1: Obblighi, vuol dire che se lo obblighi lo fai solo perché c'è una regola. Invece bisogna far giocare quelli che meritano, non obbligare quelli che non meritano. Questo è sbagliato il concetto. È un concetto molto più ampio, lungo. Bisogna partire da... La politica deve intervenire, dove c'è. Noi non abbiamo strutture, le società sono la canna del gas, perché oggi nei settori giovanili devono esserci degli istruttori che insegnano calcio, non che vogliono fare carriera. Cioè, ci sono tantissimi argomenti. Poi arrivano i calciatori che, spinti dai genitori, che li vedono tutti come fenomeni e pensano di giocare. Ma il calcio poi, quando vai a sbattere la faccia con la realtà, ti trovi un impatto totalmente diverso, con giovani che non sono pronti né dal punto di vista tecnico né dal punto di vista atletico, ma soprattutto non sono pronti dal punto di vista mentale, perché dal punto di vista mentale hanno una famiglia dietro che purtroppo non li educa nella maniera corretta. Quindi è un discorso molto ampio e ci vorrà molti anni. Non è un caso che la nazionale sia stata fuori dal mondiale per 3 anni. Non avviene per caso, non avviene. Per tutto ci sono delle motivazioni alle spalle.
0: Ecco, okay? Lei ha parlato di tempo e torniamo al discorso che ha fatto prima: non c'è pazienza nel calcio e pensare che ci vorrà un bel po' di tempo, diciamo che sembra un po', va un po' in controtendenza, e quindi vedremo se effettivamente si avrà questo tipo di pazienza. Lei ha fatto anche un'avventura all'estero, in Albania con il Partizan di Tirana. Cosa le ha lasciato e cosa ha rappresentato per lei questa avventura all'estero? Visto che si dice tanto, no, di andare fuori, cosa le ha dato?
1: No, un'esperienza in un paese che non conoscevo, in un paese vicino per certi versi al nostro, non solo a livello geografico, in un paese dove il calcio è molto sentito, in una città come Tirana che ha 1 milione di abitanti, col Partizani che è un po' la Juventus dell'Albania, e mi sono tolto delle soddisfazioni. Sono stato 6 mesi. Poi, in concordo con il presidente, ci siamo lasciati in maniera più che amichevole. Abbiamo vinto la Supercoppa, abbiamo fatto 2 turni, un preliminare di Champions e uno di UEFA, e quindi è stata una bella soddisfazione. Ho conosciuto un popolo più da vicino, e mi ha lasciato un qualcosa, come tutte le cose, insomma, no? È sempre comunque esperienza, sia che finiscono bene che finiscono male. Ti porti dietro dei ricordi, delle persone che hai conosciuto, degli ambienti nuovi, una cultura nuova, e quindi è stato positivo sicuramente.
0: Ecco, invece parlando un po' di quelle che sono state le sue esperienze, poi torniamo anche sull'avventura Imperia. C'è una panchina dove crede di aver lasciato qualcosa in più rispetto a quello che le è stato riconosciuto?
1: Ma guardi, torno al discorso di prima, viviamo di risultati. Partendo dalle ultime dove sono stato, cioè, l'ultima è stato Potenza, sono stato un mese, non ho avuto neanche il tempo di iniziare perché poi abbiamo avuto anche partite ravvicinate in una settimana, ho fatto 6 o 7 partite, adesso mi ricordo, ho fatto poco più di un mese. Non mi ha dato tempo, poi mi sono ritrovato a casa. L'anno prima a Crotone avevamo una media di 2,25, eravamo secondi dietro una squadra che ha battuto tutti i record, il Catanzaro, che ha vinto il campionato facendo il record di non so quanti. E poi sono 3 anni che sfiora la Serie A, perché quest'anno l'ha persa alla fine, gli anni prima andava in semifinale. Quindi, non mi hanno dato il tempo, non ho fatto neanche i playoff, cioè, mi hanno esonerato, avevo 60 punti in 27 partite, una media di 2,25, che arrivi a 85-88 punti, vinci tutti i campionati di C, però anche lì, cioè, oggi conta solo una cosa, solo arrivare davanti a tutti, vincere, non conta nient'altro, purtroppo è la strada sbagliata, è un percorso sbagliato, cioè le società forse perché sono prese troppo dai conti e quindi se tu spendi e non vinci e non hai la forza di far perdurare questa tua cosa e dici pesco, cioè, provo un anno, se mi va bene va bene, ma non è così semplice, capito? Bisogna. Quindi, rispondendo alla tua domanda, dico che queste ultime 2 stagioni mie, una per un motivo, uno non ho neanche avuto modo di interfacciarmi, che ero già esonerato, e l'altra, secondo me, la società ha avuto troppo fretta, perché quando un allenatore fa quelli, siamo secondi in classifica, la squadra terza era a Pescara a 15 punti dietro di noi, io non ho avuto tempo neanche lì di finire la stagione. Quindi, ma non è stata un'eccezione,
0: Sì.
1: È solo la conferma di questo mondo qui che purtroppo in quella maniera lì sarà sempre più difficile. Cioè le società che hanno pazienza e sono quelle poi che alla fine vai a vedere, sono quelle più lungimiranti, sono quelle che hanno i conti più in regola, sono quelle che progettano, sono quelle che hanno un settore giovanile di un certo tipo. Quasi sempre così. Fa strano squadre di certi livelli, Serie A, che cominciano anche loro a traballare, insomma. Oggi i social sono diventati più importanti di qualsiasi altra cosa. Cioè, oggi basta un click, una cosa, un pollice in su, un pollice in giù che determina le sorti di una società di calcio, non di un allenatore. L'allenatore vanno e vengono, ma le società di calcio, se sono in mano a queste cose qui, siamo messi male.
0: Anche perché una volta il calcio d'agosto veniva preso come il calcio non, diciamo, non prioritario e
1: Di
0: come...
1: preparazione, è quello che doveva essere. Adesso sono
0: Esattamente.
1: già esami, sono
0: E
1: d'accordo
0: adesso
1: con
0: sono,
1: te.
0: come ha detto, già esami e c'è chi viene anche già esonerato, quindi è più...
1: Sono già esami, ma con tutto un risvolto, perché poi dopo se si ha a vedere, tranne quelle società che confermano in blocco squadra, tanti giocatori, le altre sono squadre che partono da poco, devono essere rifatte, devono essere messe, poi col mercato sempre aperto non finiscono mai. Cioè, oggi gli allenatori di Serie A, cioè, si trovano a trovarsi dei giocatori che arrivano, a parte le competizioni mondiali e quant'altro, che arrivano dopo, ma si trovano un mercato aperto, il campionato iniziato. Cioè, ma non esiste una roba del genere, perché tu hai a che fare con dei calciatori che sanno di andare via, li devi utilizzare perché magari sei corto, magari, cioè non esiste altri che sono lì tra l'incudine e il martello perché magari il procuratore gli dice no, non ti preoccupare, non giocare, oppure gioca perché stai... cioè, queste vicissitudini qua non fanno bene al calcio, non fanno bene a nessuno, capito? Quindi è tutto un sistema che va, come dire, puntellato un po', non va stravolto, ma va puntellato secondo me.
0: C'è tanto
1: Ok?
0: lavoro da fare. Nel salutarla, mister, e ringraziarla per la disponibilità. A proposito di lavoro da fare, qual è il traguardo, se ce n'è uno già specifico, che si è prefissato per questa sua avventura a Imperia?
1: Preparare bene la settimana per cercare di andare a Tortona e fare il massimo di quello che possiamo fare. Questo settimana per settimana. Questo è
0: Lavorare
1: il mio
0: giorno per
1: obiettivo.
0: giorno, mi sembra
1: Bravo,
0: il modo migliore.
1: bravo.
0: Mister,
1: È il modo
0: grazie per la
1: migliore.
0: disponibilità.
1: Grazie a voi.
0: Grazie, buona
1: Grazie,
0: giornata e buon
1: arrivederci,
0: lavoro.
1: buona giornata. Salve,
0: Grazie,
1: arrivederci.
0: grazie. Grazie a mister Franco Lerda e ovviamente in bocca al lupo per il suo ritorno in panchina dopo 2 anni, come ha detto il mister, in quel di Imperia. A proposito di allenatori che lavorano quotidianamente, c'è da lavorare in casa Lecco, perché Lecco non ha iniziato benissimo questa prima parte di stagione. Allora, ci andiamo a sentire le parole di mister Federico Valente nel post partita, dopo la sconfitta per 1-0 sul campo del Trento. Andiamo a sentire le sue parole, poi ci fermiamo per l'ultimo break e poi torniamo per l'ultima parte di questo appuntamento con A Tutto Accesso. Andiamo a sentire mister Valente.
2: Allora, mister, un altro, questo è un punto buttato via, no? Oggettivamente, perché comunque poi sulla situazione che porta il gol di Furlan forse c'è un fallo, insomma, di solito a me pareva che da regolamento le due mani sulla schiena del difensore fossero un fallo, però insomma, l'errore del portiere, scusa mister, che sicuramente rispetto a Treviso, no? Questo è un punto che prima di tutto buttate via per un errore individuale, poi non so se sulla situazione dal campo comunque tendenzialmente le due mani sulla schiena del difensore sono su un fallo. C'è l'errore al portiere, però forse poteva essere un po' un salvacondotto, diciamo così, la situazione arbitrale. Poi per il resto penso abbiate fatto l'unica partita che potevate fare con un solo attaccante di ruolo, che poi non è neanche una prima punta, ovvero Fasan.
3: Vabbè, chiaramente che alla fine quando prendi gol al 95esimo, 94esimo, non lo so più quando era, fa malissimo, perché dopo il primo tempo abbiamo avuto un po' fatica a uscire sulla pressione, lì poi coi cambi, con gamba fresca dei quinti, siamo riusciti a tenerli via dalla porta, si è anche ripartito 2 o 3 volte bene. La situazione su Metlika per me era nettissimo fallo, dispiace che poi quel momento lì non riesci a sfruttare, anche prima del gol preso, se te in aria c'è la possibilità di andare a concludere, che poi per me il primo tempo l'abbiamo fatto non bene di più, con tanta intensità, tanta voglia, abbiamo recuperato palla alta, abbiamo creato le prime 2 occasioni gol noi, nettissimi anche lì. Indipendente se è un attaccante o no, bisogna finalizzare più chiari, più netti. Per me non c'è alibi, nel senso che dobbiamo noi come squadra fare gol, se sia un centrocampista, un difensore, un attaccante. Per questo punto sicuramente che fa male, buttato via, nel senso di non prenderci niente, ma anche Treviso per me è il minimo punto. Dobbiamo portarci a casa, adesso bisogna riprendersi bene perché già domenica aspetta la prossima partita.
2: Chiaramente con le convocazioni abbiamo scoperto di Capello, oggi abbiamo scoperto di Murillo 3/4 d'ora prima della partita, quindi quali sono le loro situazioni fisiche? Sappiamo solo che sono dei problemi muscolari.

0: però penso anche di dover fare comunque un complimento a Enrica che ha giocato in una posizione nuova per lui, però è andato a fare guerra con tutti. Per questo proviamo veramente un crescendo in campo di trovare soluzioni, non problemi.
1: Sì, ecco, è chiaro che appunto c'è anche modo no, di perdere le partite, perdere due partite al 94esimo, di solito lascia anche uno strascico un po' più pesante rispetto magari a una partita persa nettamente, un po' paradossale, perché ormai il punto te lo senti un po' in tasca. Ecco, qual era anche un po' il clima nello spogliatoio e cosa ti aspetti da questa settimana corta, perché poi giocherete praticamente subito,
0: Ma non
1: perché...
0: penso che sia più facile perdere 5-0. Penso che questo sarebbe una patosta che non digerisci così veloce. Di digerire questo sicuramente deve darci consapevolezza che la partita dura quanta dura, di essere chiari fino alla fine e di risolvere la situazione, in una maniera meno, non rischiosa, ma con chiarezza, quella è la parola chiave. E noi da domani poi, ci riprendendo, ci rimettiamo sulle gambe e continuiamo per la partita domenica perché ci aspetta una partita, in casa che sicuramente, due di trasferta adesso contro avversari per me anche non facili. Oggi Trento ha fatto fatica il primo tempo, secondo ha trovato un po' meglio le misure, però, per me oggi se vai in vantaggio ti cambia completamente la partita. Allora, si rialza, bisogna analizzare le cose fatte bene e le cose che dobbiamo lavorare, bisogna anche migliorare.
2: Luca Mancini, giornale L'Adige di Trento. Di solito il Trento è una squadra che facendo tanto possesso costringe spesso le squadre avversarie a spendere molto sul piano delle. Invece la sensazione è che alla fine ci credevate ad andare a vincere la partita, visto che la squadra spingeva di più e sembrava averne anche di più. Quindi la squadra sta bene fisicamente la
0: Non
2: vostra.
0: sta bene bene perché questo è anche un principio che, o meglio, un valore per noi importante che abbiamo giocatori di gamba, intensità, velocità. Per me gli ultimi 20 minuti abbiamo messo ancora una marcia in più, coi quinti che sono entrati, comunque giovanissimi, e anche in centrocampo abbiamo fatto il nostro lavoro. Per me, io sinceramente credevo di poterla portare forse a casa anche un 3 punti se poi la butti dentro gli ultimi 2 minuti, però la partita, dura quanto dura e noi dobbiamo essere chiari in quello che facciamo.

Ancora in diretta in questi ultimi minuti con tutta C, per giusto per ricordare quello che è successo nel weekend in casa Bari. Perché? Perché il Bari era reduce dalla brutta sconfitta nel derby pugliese contro il Barletta. Invece è arrivata la reazione, tre punti importanti nel successo, 1-0 in casa contro il Casarano in un altro derby pugliese, a decidere il derby giocato al San Nicola, Flavio Junior Bianchi. E allora, nel salutarci in questo appuntamento con a tutta ci ringraziando Costantino e Andrea in cabina di regia, ricordandovi l'appuntamento come sempre di a tutta C la mattina alle 9:45, che vi accompagna tutte le mattine per aprire la programmazione di TMV Radio. Andiamo a sentire le parole del mister dei Galletti Massimo Rasselli e dell'attaccante match winner del Bari Flavio Junior Bianchi. Ok, ci andiamo a sentire fra un attimo, Massimo Rastelli e Flavio Junior Bianchi, per sentire appunto le loro parole.

0: parole che commentano quello che è successo nel derby contro il Casarano, successo importante che abbiamo detto per il Bari, che reagisce dopo il 3-0 incassato in quel di Barletta. Un Bari che sicuramente, come sappiamo, ha ambizioni importanti dopo la delusione dello scorso anno e la retrocessione dalla Serie B. L'obiettivo per i biancorossi è quello subito di salire e di tornare in Serie B. Lo vogliono fare, appunto, e hanno puntato su un allenatore importante come mister Rastelli, che ce l'andiamo a sentire le sue parole, le parole anche di Flavio Junior Bianchi, e con loro si chiude qui questo appuntamento con A Tutta C. E allora andiamo a sentire Rastelli e Bianchi.
1: Sì, diciamo che i primi 35 minuti sono stati ottimi. Paradossalmente nel momento in cui siamo passati con un uomo in più è come se avessimo perso un po' le distanze, un po' i riferimenti. Non abbiamo rischiato niente a fine, diciamo nel finale del primo tempo, mentre nella ripresa abbiamo fatto fatica a far girare veloce la palla, a trovare un po' di ampiezza e quindi di sovrapposizione, di andare ad allargare le loro maglie per andare a creare delle situazioni di pericolo. Siamo andati in vantaggio, quindi abbiamo fatto la cosa più difficile, e poi la gestione non è stata sicuramente delle migliori. Abbiamo permesso ad un ottimo Casarano di venire fuori e di metterci poi in difficoltà, soprattutto in alcune circostanze dove poi nel finale è stato bravissimo Cerofolini a evitare, diciamo, una beffa. Però ci portiamo a casa queste tre vittorie fondamentali, è la nostra terza partita in una settimana, quindi è chiaro che poi nel finale siamo calati tantissimo, però lo spirito di questi ragazzi che volevano a tutti i costi questa vittoria è stato importante. Allora, io non vorrei tornare sulla partita di Barletta, che ormai è acqua passata, e quindi abbiamo fatto ammenda di quella gara, ci è servita, perché poi credo che dalle sconfitte si impari tantissimo, piuttosto che dalle vittorie, e quindi oggi volevamo dare una dimostrazione di non essere quelli di venerdì scorso. E quindi credo che veramente i primi 35 minuti siano stati forse i più belli di questa stagione, contro un ottimo Casarano, squadra difficilissima, molto forte, che ulteriormente si è rinforzata negli ultimi giorni di mercato, e quindi a dimostrazione, insomma, della crescita oggi da parte del gruppo, e anche chi è arrivato all'ultimo momento ha dato un grandissimo contributo, perché Della Morte, che l'ho buttato subito in mischia, ha fatto secondo me una grandissima partita, e Bianchi l'ha risolta con un guizzo quando poi è entrato.
2: Ma è chiaro che io le ho visti due giorni, perché martedì abbiamo giocato, mercoledì abbiamo un po' recuperato, giovedì abbiamo fatto un allenamento dove abbiamo provato qualcosina, ma è stato quasi mezzo recupero, e poi venerdì ho fatto un allenamento forte dove ho provato poi gli 11. Naturalmente, interrogando i ragazzi, ho capito un po' che tipo di lavoro avevano fatto, che minutaggio avevano avuto durante tutto il precampionato, e Matteo era quello che comunque aveva fatto più amichevoli, aveva fatto più minuti, e quindi dei due volevo giocarmene solo uno e conservarmene un altro, sapendo che comunque Bianchi mi poteva dare anche tante possibilità da trequartista, da esterno, da punta, da seconda punta. Quindi ho pensato che in base all'evoluzione della gara l'avrei potuto mettere in più posizioni, e in quel frangente ho deciso di metterlo al posto di Carlo, perché sono passato al 4-2-3-1 e mi serviva un giocatore con le sue caratteristiche. No, diciamo che Carlo ha fatto un ottimo primo tempo. Chiaro, lui è stato una decina di giorni dove l'abbiamo dovuto gestire per non rischiare, come ha detto anche il direttore in conferenza, non rischiare un infortunio, e quindi anche molto ha dipeso dall'ammonizione. Perché in una situazione dove poi con la stanchezza perdi lucidità, puoi perdere un pallone, fai un fallo stupido e l'arbitro ti manda via. Quindi io non volevo questo, volevo mantenere la superiorità numerica, e per questo ho deciso di sostituirlo. Io l'ho detto in più di una circostanza: Guido in questo momento sta facendo il lavoro sporco, perché è chiaro che gioca tantissime palle spalla alla porta. Lui è un calciatore fortissimo in area di rigore, e noi in questa prima fase non stiamo riuscendo, nonostante ci stiamo lavorando tantissimo, non stiamo riuscendo a mettergli dei palloni puliti in area di rigore, che è il suo forte. Oggi credo che abbiamo sbagliato tantissimi cross, siamo arrivati tantissime volte sul fondo, forse ne è arrivato 1/2 e su questo dobbiamo crescere tantissimo. E mi ha chiesto il cambio che era affaticato, perché non dimenticare che Darbo ha giocato 90 minuti in Coppa Italia e quindi lui giustamente, perché poi è anche un mio deep cut, quando lui come sente che si affatica mi deve...
3: Sì, diciamo che è un esordio molto, molto felice sia per la vittoria che ci voleva per questa gioia personale. Vengo da un anno difficile e questo diciamo è il coronamento del non mollare mai, del sacrificio. E quindi sono molto contento, è stato un periodo difficile, poi sai quando ci sono i trasferimenti durante il campionato non è mai semplice perché sono arrivato da 3-4 giorni con la macchina, il viaggio e tutto, quindi è stato un po' tosto tutto quanto, diciamo questa è una sorta di liberazione. Ma guarda, per quanto riguarda il passato preferisco non parlarne perché adesso io sono al Bari, sono nel Bari e quindi darò tutto per questa maglia. Spero che ci leveremo grandi gioie e diciamo che partiamo da oggi, un tassello per volta, sono molto contento e non potevo sognare esordio migliore. Ma diciamo che sicuramente sì, c'è da migliorare tanto, c'è da allenarsi tanto, stare con i compagni, anche se sono un gruppo fantastico e mi hanno subito saputo integrare a me, a Matteo, gli ultimi arrivati, sono tutti dei bravi ragazzi, un bel gruppo, quindi siamo molto contenti. Sì, sì, sì, e l'avevo detto anche in settimana, io ho sempre giocato in quel ruolo, quindi un po' più distante dalla porta, poi comunque quando il gioco si sviluppa, essendo un attaccante, si finisce sempre dentro l'area come è capitato oggi, ma mi trovo molto bene in quel ruolo perché mi piace giocare tra le linee, attaccare la profondità, comunque farmi dare la palla, c'è da migliorare tanto, però siamo contenti. Sì, direi di sì, ho preso anche la maglietta che è per lui, aspettiamo un bimbo, io e la mia compagna, siamo al sesto mese, quasi il settimo, e nascerà a Bari, quindi questa maglietta è per lui e sono per loro. Sì, sì, sì, è istintivo, appena ho visto la palla arrivare ho pensato solo a controllare la palla e calciare col sinistro e direi che è andata bene. Ma io non so, noi sicuramente ce la metteremo tutta in campo, cercare di vincere ogni partita e di fare risultati. Poi quello purtroppo non sta a noi. Noi suderemo sempre la maglia e poi quello che succede all'esterno noi purtroppo non possiamo deciderlo. Ma guarda, io sono arrivato da pochi giorni, ma comunque la maggior parte dei ragazzi che giocano qui, dei miei compagni, sono tutti giocatori forti per la categoria, hanno giocato anche categorie superiori. Quindi diciamo che abbiamo la consapevolezza, come giusto che sia, di essere una bella squadra. Poi tutte le cose vanno conquistate sul campo, partita dopo partita.
4: Il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Siete alla...

0: Cari amici di TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Il campionato e anche la Champions al centro del nostro programma, tanti argomenti da affrontare. Andiamo subito a salutare Franco Peccenini, ex calciatore della Roma tra le altre. Ciao Franco, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, buongiorno.
0: Parliamo subito della Roma. Te l'aspettavi una partenza così brillante, una Roma capace di vincere, al di là della partita con l'Atalanta che è arrivata in extremis la vittoria, ma comunque di vincere anche in maniera così netta contro Fiorentina e Lecce?
1: Partiamo dall'ultima partita. È vero che ha vinto in extremis, ma è anche vero che nel primo tempo, insomma, poteva fare tre o quattro gol facilmente, li ha sbagliati e poi succede quello che è successo spesso contro l'Atalanta, che per poco non vai a perdere la partita dopo averla dominata. Sarebbe stato veramente un furto, chiamiamolo così, tra virgolette, la sconfitta e la vittoria dell'Atalanta. Certamente che me l'aspettavo, viste le potenzialità di cui può disporre Giampiero Gasperini in questa stagione. Sì, una partenza così, forse uno la sperava, ma magari la immaginava anche, ma avere la certezza di avere adesso una squadra competitiva ai massimi livelli è una cosa sicuramente positiva, bella.
0: È sempre più la Roma di Gasperini, si vede adesso veramente la mano del tecnico.
1: Si vede la mano del tecnico, soprattutto si vede la gestione del tecnico, perché non è stato facile per nessuno farti prendere i giocatori, che tolto l'esterno sinistro alto, mi sembra che siano tutti quelli corrispondenti a quelle che sono le esigenze di Giampiero Gasperini. Quello che ha chiesto la società gli ha messo a disposizione, lui lo sta creando, lo sta modellando a tua immagine e somiglianza, come si può dire, vista alla sua filosofia di gioco. I risultati si stanno vedendo, ma sono risultati che vengono anche dallo spettacolo, perché la Roma sta giocando in maniera spettacolare.
0: Ecco, due parole anche su Sulé, decisivo con l'Atalanta, sembrava dover partire in estate, è rimasto e probabilmente, insomma, può diventare un elemento anche in più per la Roma.
1: Ma direi senz'altro di sì, ma certo, la forza di Gasperini è stata quella di imporre alla società nessuna gestione, diciamo, dei big, e Sulé rientrava sicuramente in questa categoria e lo sta dimostrando, perché anche la domenica precedente, praticamente le volte che è stato chiamato comunque in causa, ha disputato sempre delle buone partite, sta recuperando il tempo perso nella fase finale della stagione precedente, quindi è sicuramente un valore aggiunto insieme a Mora. Dico insieme a Mora perché sono i due giocatori che si contendono un posto alle spalle di Malen e a fianco di Dybala.
0: Senti, invece, parlando della Roma del passato, di quella che vinse lo scudetto, ha detto Capello in un'intervista che i giallorossi gli ricordano quella Roma che riuscì a conquistare il tricolore. Sei d'accordo?
1: Sono d'accordissimo. Beh, poi se lo dice un tecnico come Capello, che ha avuto comunque in mano le redini di quella squadra e vede anche questa, non ho il minimo dubbio che possa aver detto la verità. Ma a parte Capello, sì, credo che gli assomiglia molto questa squadra. Forse vado oltre. Ti dirò che potenzialmente le potenzialità sono anche superiori, perché quest'anno Gasperini ha a disposizione 20 titolari, e secondo me si possono alternare senza cambiare il prodotto. Cambiando l'ordine dei fattori, il prodotto non cambia. Cambiando i giocatori, sicuramente non cambia il gioco di Gasperini.
0: Ecco, magari nel corso della stagione sarà importante mantenere certi equilibri di giudizio su questa Roma. Diceva sempre Capello che si passa naturalmente a Roma dall'esaltazione alla depressione in maniera abbastanza rapida.
1: E anche questo è vero, è un dato di fatto, perché ci vuole poco ad esaltarsi a Roma e altrettanto a deprimersi. Però io credo che quest'anno posso anche magari esagerare, ma ci deprimeremo poco. Ci esalteremo tanto e ci abbatteremo poco, ecco, siamo abbattuti, perché altrimenti.
0: Senti, sta anche per arrivare l'esame Champions per la Roma giovedì, il Fenerbahce. Che tipo di percorso ti immagini in questa competizione per la Roma?
1: Beh, rifacendomi a quello che ho detto poco fa, che la Roma può disporre di 20 titolari, io credo che Gasperini possa puntare tranquillamente a tutti e tre gli obiettivi, almeno in partenza. Poi strada facendo e in base ai risultati, chiaramente prediligerà uno anziché un altro, ma in partenza io credo che nelle aspirazioni della società di Gasperini ci sia un percorso fatto di impegno e soprattutto per raggiungere quegli obiettivi di tutte e tre le competizioni, Coppa Italia, Champions League e campionato.
0: Le tue riflessioni sul caos Fiorentina, esonerato Grosso dopo 3 giornate, Paratici insieme al club ha deciso di richiamare Vanoli, che non era stato alla fine della stagione scorsa ritenuto idoneo a continuare il percorso con la Fiorentina.
1: Ma pensavo che avesse dato le dimissioni anche Paratici. Ma come si fa a mandare via un allenatore alla terza giornata di campionato? Dai, ma non scherziamo. A me mi dà l'impressione che Firenze, ecco, come tu hai fatto dei riferimenti a Roma, ma Firenze la supera di gran lunga perché in fatto di abbattimento, di depressione, mi sembra che tra l'anno scorso e l'inizio di questa stagione, lì sicuramente ha grandi volumi. E quindi dare seguito e prendere delle decisioni che vengono più dalla pancia che non da una riflessione mi sembra molto difficile. Dai, terza giornata di campionato non si può mandare a casa un allenatore. E poi un allenatore che fino a che non è stato ingaggiato dalla Fiorentina si parlava addirittura della nazionale. Quindi o si dicevano balle prima o si stanno dicendo balle adesso. Insomma, sono quelle decisioni che lasciano veramente perplesso.
0: È anche vero che in queste 3 partite la Fiorentina non ha fatto vedere niente da un punto di vista
1: Vero.
0: dell'identità, del gioco. Non un'idea, ecco, è emersa da parte della Fiorentina. 9 gol subiti, uno soltanto realizzato, francamente poco rispetto anche alle aspettative, rispetto a quanto è stato fatto in estate per costruire questa nuova squadra. 130 milioni spesi.
1: È vero. Io ho visto la Fiorentina, mi ha fatto una brutta impressione, la Fiorentina che ho visto qui all'Olimpico a Roma. Però ritorno al discorso che bisogna dare tempo ad una squadra, un allenatore che praticamente si trova nella squadra totalmente nuova. Mi sembra che più o meno siano 10, 11 elementi della prima squadra tutti nuovi, no? Chi è
0: 13,
1: rimasto?
0: 13, sì,
1: Ranieri,
0: 13.
1: quasi 13.
0: 13, 13.
1: Sì, appunto. E quindi qui ho visto poca qualità e poco gioco. Ecco, si andava un po', chiamiamo così, alla rinfusa, no? Palla lunga e pedalare, cercando di trovare qualche soluzione con gli attaccanti, ma poi anche gli attaccanti non è che abbiano brillato qui a Roma, non potevano neanche brillare perché chiaramente quando giochi la palla avanti, palla lunga e pedalare, senza un minimo di costruzione tattica, un minimo di gioco sulle fasce laterali, è chiaro anche loro, pur essendo due buoni attaccati, hanno fatto una gran fatica e stanno facendo una gran fatica perché credo che il primo gol è stato quello di Pellegrino
0: Sì,
1: domenica,
0: sì,
1: no?
0: sì, sì, sì, sì.
1: Beh, è appunto 3 giornate praticamente a Roma non hanno fatto praticamente un tiro in porta e le altre partite immagino che sono state le fotocopie di quella vista all'Olimpico e domenica il primo gol, dopo 3 giornate un solo gol, ma pochi pericoli creati alla porta avversaria. Però ritorno a dire, sì, c'erano tutti i presupposti per essere preoccupati, ma non c'era il presupposto per allontanare l'allenatore. Poi ogni società e ogni decisione presa dalla dirigenza va rispettata. Se loro hanno creduto, loro meglio di me, meglio di te, immagino, sono dentro al problema, quindi hanno più coscienza di quello che hanno fatto, ma riteranno di aver fatto bene. Il tempo ci dirà.
0: Senti, parliamo anche del Napoli, una vittoria soltanto e poi questa sconfitta bruciante con l'Inter dopo che si era trovato avanti 2-0. Ti aspettavi di più?
1: Mi aspettavo più gioco, più risultati e meno chiacchiere, che mi pare che pure a Napoli, in fatto di chiacchiere a sproposito, ce ne sono molte, no? E quindi quando si comincia a chiacchierare molto a partire dalla testa della società, penso che poi è difficile costruire, difficile costruire, si costruisce con la calma, con la tranquillità. Mi sembra che a Napoli tutti sono depositari di tutte le verità, no? Ma se c'è un allenatore, l'unica persona che conosce la verità e conosce i difetti e i pregi è sicuramente Allegri. Non è né il presidente, né il direttore sportivo, né il direttore generale, tanto meno il pubblico.
0: Senti, verrebbe da dire, guardando la classifica, Roma padrona, tra virgolette, della Serie A, c'è anche la Lazio, insieme all'Inter e alla Roma, in testa alla classifica, assolutamente a sorpresa, perché insomma, dopo tutte le polemiche, le difficoltà di quest'estate, di questi anni, le difficoltà ambientali, era francamente difficile pensare che dopo 3 giornate la Lazio potesse essere al primo posto.
1: Sì, più che la Roma, la sorpresa migliore
0: È la
1: sicuramente è la
0: Lazio.
1: Lazio. Nessuno, sì, beh, viste le vicissitudini, viste le difficoltà, c'è da dire che la società ha fatto gran lavoro a fronte dei risultati che stiamo vedendo. Quindi applausi, applausi alla Lazio. Se ha la forza e la determinazione di continuare questo percorso, certamente diverrà la sorpresa più bella dell'anno. Per il momento lo è sicuramente, non tanto l'Inter perché ci aspettavamo quello che sta facendo, non tanto la Roma perché viste le potenzialità, ma la Lazio sicuramente sì, è una grandissima sorpresa.
0: Non è una sorpresa, però sta facendo vedere tutte le sue qualità con continuità Frattesi, vera arma in più, vera arma decisiva di questa Lazio.
1: Direi senz'altro di sì. Insieme alla Lazio, che è bellissima sorpresa di questo inizio di stagione, fa il pari con Frattesi, perché certamente nessuno si aspettava un Frattesi così, pur apprezzando comunque le qualità di questo ragazzo, di questo giocatore. Ma insomma, arrivare a questi livelli e questo rendimento è una cosa eccezionale.
0: Evidentemente
1: Bravo
0: aveva
1: Frattesi.
0: bisogno di giocare con continuità perché comunque quando ha giocato anche nell'Inter, quando è stato chiamato in causa, ha sempre lasciato il segno, bene o male, però non è mai stato un titolare, è sempre stato un giocatore che poteva essere la prima alternativa.
1: Sì, evidentemente aveva bisogno di fiducia piena, cosa che Gattuso gli ha dato dal primo momento e non poteva essere diversamente, perché insomma mi sembra che sia il fiore all'occhiello della squadra Frattesi. E quindi, ma lui sta ricambiando questa fiducia avuta dall'allenatore, dalla società in primis e dall'allenatore, che lo sta ispirando, lo sta esaltando partita dopo partita, perché è un ragazzo che sta crescendo, un giocatore che sta crescendo di partita in partita. Quindi sicuramente può fare molto bene, sta facendo molto bene, Frattesi.
0: Senti, Juventus e Milan non le ritieni da scudetto oppure la Juventus ha qualche chance in più mentre il Milan è in un processo di costruzione, servirà un po' di tempo?
1: Sì, sono come la Fiorentina, soltanto che loro hanno avuto la fortuna di trovare qualche risultato in più, perché la Juventus del Milan sono alla ricerca del gioco migliore, del gioco che possa esaltare i giocatori che hanno, perché neanche a dire che gli mancano i giocatori, sia la Juventus sia al Milan. Però io ho visto la Juventus, ho visto il Milan, sono due squadre che forse non riconoscono neanche se stesse, gli allenatori non le riconoscono perché sono due squadre che vanno un po' ognuno per conto suo. Non hanno, per il momento non hanno una fisionomia, non hanno una tattica, un gioco, chiamiamolo così più semplicemente, non hanno gioco. Sono due squadre che vanno alla ricerca, ecco, della quadratura al cerchio, come si suol dire, perché per il momento le fortune sono legate solo a delle iniziative personali, degli episodi che hanno premiato personalmente qualcuno dei buoni giocatori che hanno.
0: In effetti Juventus-Milan per lunghi tratti è stata una partita abbastanza normale, se non noiosa.
1: Ma anche quelle disputate precedentemente non è che fossero state esaltanti, quindi a maggior ragione stiamo dicendo che ancora sto dicendo che hanno bisogno di tempo e bisogna vedere se questo tempo riesce a dargli quella personalità e quella filosofia che chiedono gli allenatori, perché sia Spalletti, non possiamo mettere in discussione Amorim e Spalletti, due allenatori apprezzabilissimi, però vedo che la squadra fa fatica, lo stesso Sarri a Bergamo, perché anche l'Atalanta mi sembra che non stia brillando di luce propria.
0: Certo.
1: E quindi sono tre allenatori che ancora non riescono a comunicare la filosofia, non riescono a comunicare le loro idee, oppure so, è la squadra che non recepisce le idee di questi allenatori. Infatti sono tre squadre che stanno facendo fatica nel trovare una logica di gioco tattica.
0: Franco, grazie mille, come sempre, a presto, buona giornata.
1: Ciao Lorenzo, buona giornata.
0: E dopo questa chiacchierata con Franco Peccenini andiamo ad ascoltare le considerazioni su tanti argomenti da parte del ministro dello sport Abodi, che ieri è intervenuto a Firenze al premio Nereo Rocco.
2: Inizia un nuovo corso, cosa si attende da questo nuovo corso e soprattutto anche dalla Federcalcio, che lei è sempre sollecitato anche ad agire a livello di riforma.
3: Mi aspetto tutto quello che si aspettano i tifosi innamorati non soltanto del calcio ma della maglia azzurra, e quindi che il corso sia buono.
2: Ecco, ministro.
3: Dopodiché, come ho sempre detto in queste settimane, c'è una nazionale che scende in campo, c'è la nazionale Under 21 che deve conquistare il ritorno alle Olimpiadi, che per noi sono altrettanto importanti, visto che sono quattro edizioni che ci qualifichiamo. E poi c'è un sistema che ha bisogno di essere rivisto, riformato, quindi io mi auguro che il mese di settembre sia propizio per una base, diciamo, di attività che devono essere svolte all'interno del sistema per poi capire se e come possiamo agire al di fuori del sistema.
2: Ecco, ministro, lei è arrivato qui insieme al presidente commisso, alla sindaca Funaro. C'è una interlocuzione tra Comune e Fiorentina anche per la seconda parte del lavoro per lo Stadio Franchi. Quanto è fiducioso anche in ottica candidatura europea del modello Firenze?
3: Beh, intanto io penso che l'obiettivo del 2032 sia tale, ma l'obiettivo principale vale per Firenze e per tutte le altre città è lo stadio nuovo, chiamiamolo così, o comunque che si predisponga alle esigenze dei tifosi e quindi si rinnovi, così come sta succedendo a Firenze, con un cantiere che procede. Quando le cose funzionano, sono abituato a stare al posto mio, quindi vedo che il rapporto è molto buono. Ognuno sa quello che può e deve fare, ed è giusto che discutano tra loro, ma non vedo criticità, si troverà, sono convinto, un punto di incontro che consenta di chiudere il cerchio di un progetto che conosciamo bene nella sua interezza e che ha bisogno di un secondo stralcio che deve essere completamente finanziato, e io sono convinto che il contributo della Fiorentina del club non mancherà.
4: Da uomo di sport ci fa un commento, se l'aspettava un esonero dopo 3 giornate per la Fiorentina, da uomo di sport ovviamente.
3: L'uomo di sport passa in secondo piano. Al primo piano per ora c'è il ministro rispetta le scelte del club.
5: Un club, ministro, che ha appena compiuto 100 anni, no? Prima parlava dell'importanza della storia.
3: Beh, mi sono espresso. Il mio pensiero nei confronti della Fiorentina, così come è successo anche per altri centenari, di rispetto nei confronti proprio di questa storia, di questo legame con la società che è viscerale, con la comunità che è viscerale, è intimo, con tutto quello che ha rappresentato anche in termini di sofferenza, perché un club comunque è una comunità sportiva che ha sofferto. Penso ad Astori, penso a Barone, penso a Rocco Commisso. Quindi quando questo rapporto si rafforza anche sul presupposto del dolore, si affronta qualsiasi cosa, si supera qualsiasi problema.
0: Con le parole del ministro dello Sport Abodi siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: Maracanã.
1: Ma guarda, l'Inter è una conferma, perché sappiamo tutti, l'abbiamo detto tutti, che l'Inter è la vera favorita, è una squadra fortissima che gioca a memoria. Quest'anno ha messo 3 nuovi giocatori che vengono dalla Premier League, quindi ha messo esperienza nell'ottica Champions League, quindi quella rimonta dell'Inter non mi ha stupito.
2: Ho avuto conferme da entrambe, perché ero convinto che la Roma vincesse bene contro l'Atalanta e secondo me il risultato è molto bugiardo rispetto a quello che poi si è visto in campo. Per quanto riguarda l'Inter, ero altrettanto convinto che l'Inter avrebbe vinto questa partita.
3: Dal Milan la solidità come squadra, una squadra solida anche se ha fatto una brutta partita, ma comunque c'ha una struttura ben delineata. Gli manca qualcosina davanti, secondo me deve registrare qualcosa.
4: Il Milan però gli devo, cioè, la dobbiamo aspettare, qualche scusa al Milan gliela possiamo trovare, nel senso che l'allenatore nuovo ha detto che vuole fare un calcio di possesso palla, un calcio tecnico, cosa che non si è vista ieri sera.
5: L'errore di Badiashvili è assurdo, no? Un gigante di 1,97 in area deve sentire l'avversario, non impedirgli di saltare o comunque andare prima di lui all'impatto col pallone. E anche la gestione della palla nei minuti precedenti su alcuni palloni in uscita persi al limite dell'area, insomma, determinano poi la partita. Maracanã.
6: Buon pomeriggio, eccoci qua come sempre nell'anteprima di Maracanà con Marco Piccari e Francesco Tringali. Ciao Francesco.
7: Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
6: Buon pomeriggio, è già arrivato il primo audio, vedi qua, adesso dobbiamo fare una gara, da domani facciamo la gara, chi manda il primo audio dobbiamo dare un riconoscimento, qualcosa, non lo so.
7: Lo mandiamo per primo.
6: Sarai
7: sicuro di essere
6: il primo,
7: anche se lo mandi da 10 minuti, ma gli occhi lo dovrà mandare,
6: hai capito,
7: perché
6: quindi
7: è il primo.
6: Allora facciamo una gara, una sorta di classifica tra gli ascoltatori, chi vincerà il premio di stare più davanti nei messaggi quando si parte.
7: Esatto.
6: Quindi facciamo una gara di questo tipo. Va bene, salutiamo naturalmente tutti coloro che sono all'ascolto con la nostra app, ma anche coloro che sono in visione sia nella nostra app ma anche nel canale 61 del digitale terrestre. Poi più tardi saluteremo tutti gli altri. Vi ringraziamo come sempre. Mi piace anche questa cosa che abbiamo fatto tra TV e app. Voglio vedere allora la prima uscita è stata un ex aequo. Vediamo se riusciamo a stabilire chi la giornata va a favore di chi, dell'app o della TV. Vogliamo fare questa sfida oggi? Ogni messaggio ci mettete vicino anche l'audio, potete
7: tra parentesi
6: potete mettere app o TV, da dove ci state guardando. Chi manda l'audio può mettere in coda, che ne so, app, TV, così vediamo, facciamo oggi una statistica per vedere se vince l'app o la TV. Vogliamo fare questa cosa?
7: Vai.
6: Tempo di sfide. Allora, caro Francesco, veniamo, bella giornata anche oggi, perché veniamo dalla coda della seconda giornata con il Cagliari che ha battuto il Lecce, ma soprattutto con la Lazio che ieri sera va a cogliere la terza vittoria consecutiva nelle prime tre partite con un solo gol incassato. E tutto sommato una squadra che ha fatto anche un buon calcio, battendo un Udinese che nel primo tempo ha fatto una bella partita facendo un po' soffrire la Lazio, un Udinese che veniva comunque da tutti elogiata per questo avvio di campionato. Quindi una vittoria secondo me pesante, importante della Lazio, che va a certificare lo stato di questa squadra, no?
7: Sì, è sicuramente la sorpresa di queste prime tre giornate di campionato, anche perché li ricordiamo i pronostici che molti, insomma, davano la Lazio come una squadra che avrebbe faticato addirittura a salvarsi. Invece questa Lazio c'è, è viva e reattiva e combattiva nel segno del suo allenatore, la vince con il mercato, perché ieri sono state tre partite in cui la Lazio ha vinto grazie al suo mercato, che in gran parte Davide Frattesi, ma ieri il gol da tre punti è stato comunque di Alpert Gudmundsson.
6: Sì, fammi fare i complimenti alla Fiorentina Paratici. Eh no, io adesso, sai, io quando poi prendo una linea non c'è niente da fare. dobbiamo fargli complimenti perché Mandragora e Gudmundsson subito in gol, subito importanti nei club dove sono andati, Torino e Lazio. Anche questo merita una riflessione che oggi faremo in casa fiorentina, perché poi c'è Vanoli che sta disegnando la nuova squadra, però due giocatori tecnici e comunque importanti, Mandragora e Gudmundsson, via e vanno subito a firmare nelle rispettive squadre. Questa è una cosa che va sottolineata, o mi sbaglio, caro Tringale?
7: Sì, no, è giustissimo, perché poi per questa bulimia di acquisti, questa volontà radicale di cambiare la squadra, hai perso quei giocatori che, no, abituati a stare a Firenze, a giocare in questa squadra, e quindi secondo me hai anche un po' allungato quelli che sono i tempi di ambientamento e che hanno inciso comunque anche un po' in maniera marginale, perché comunque le sue responsabilità grosso le ha. Noi ieri eravamo qui a commentare il fatto che comunque ci è sembrata una presa di posizione un po' troppo anticipata, ovvero quello di esonerare Grosso, ma non è questo il tema è comunque
6: ma
7: che...
6: Io sono d'accordo,
7: dell'esonerare Grosso?
6: Sì.
7: Io
6: tu no, poi ieri abbiamo raccolto ad esempio Bonanni no, altri sì, insomma ci siamo un po' divisi su questa storia qua. Però venendo appunto al campionato, la domanda che oggi vogliamo porre anche ai nostri amici, ma anche con voi, visto che abbiamo definito la sorpresa di queste prime tre giornate la Lazio, perché nessuno poteva pronosticare tre vittorie di fila e stare a pari punti con Inter e Roma e davanti anche a Milan e Juventus, penso che in pochi avrebbero messo la firma su questo scenario come arrivava la Lazio, vogliamo chiedervi che tipo di campionato può fare la squadra di Gattuso. E io vorrei evidenziare due cose di Gattuso. Sapete, io non sono mai stato un suo, diciamo così, forte stimatore dal punto di vista tecnico. Ho grande rispetto, ci mancherebbe, devo giudicare quello che vedo sul campo, la prima cosa, e ho notato prima di tutto questa capacità di creare gruppo che si vede sia in campo ma anche fuori, no? Quella compattezza finale, quegli abbracci a cercare Gattuso da parte di Frattesi, da parte di Pinamonti, insomma ha creato un gruppo. Attenzione, gioca anche a calcio, perché secondo me non dobbiamo soltanto pensare all'equazione Gattuso-Grinta. Io ho visto una squadra pure ieri che non butta mai via un pallone, pallone a terra continuo, questo giro, un giro palla comunque anche veloce, una squadra che va in riaggressione immediata. Ieri mi sembra Taylor ha recuperato un sacco di palloni, è stato secondo me gigantesco in mezzo al campo, e sì, Tavares è tornato calciatore.
7: Allora partiamo dalla difesa, una difesa che è cambiata per diversi interpreti,
6: praticamente ce n'erano tre nuovi, quattro col portiere, quattro su cinque.
7: Esatto, Duki, Prosgard comunque hanno sbagliato soltanto nell'occasione dell'unico gol preso, ovvero quello di ieri sera di Karlström. Hanno trovato bene Romano Floriani a destra, che ha cambiato un po' quella fascia. Tavares sta benissimo, non hanno un centrocampo, non ha neanche né Rovella né Cataldi, ma hanno trovato Belaian. Insomma, l'unica cosa, caro Marco, se vogliamo fare un piccolo appunto, è che segna sempre Frattesi, e che l'attacco lì davanti, Pinamonti deve entrare in condizione, ieri si è fatto anche male. I Saxen e Cancellieri non lo fanno uno buono in questo momento, Zaccagni ieri è cresciuto un pochino, manca un po' qualcosa lì davanti perché poi gliel'hanno risolta alle mezzali, perché
6: ieri
7: Frattesi esce e entra Gudmundsson in quel ruolo e segna lo stesso.
6: Però mi sento anche di dire una cosa, questo lasciamelo dire, che oggi la voglio dire anche con tutti gli amici che avremo qui insieme a Stefano e via dicendo. Voglio ringraziare Gattuso di una cosa, ripeto, il campionato è lunghissimo e io continuo a dire che la Lazio deve stare sempre con i piedi a terra e fare i più punti possibili, questo è il mio pensiero. Poi vediamo oggi che idea hanno gli altri e che tipo di campionato può fare questa squadra. Intanto, ultima ora, Scott McTominay a riposo per circa 2 settimane, intervento di ablazione perfettamente riuscito, quindi 2 settimane almeno di riposo. E poi si vedrà, andiamo incontro alla sosta e quindi c'è un periodo un po' lungo di break e potrebbe essere recuperato dopo la sosta se le cose vanno bene. Però ripeto, adesso a riposo per circa 2 settimane.
7: No, Scott, dopo la sosta no, perché deve stare a riposo 2 settimane, riatletizzarsi e poi fare ulteriori controlli sì. a livello di medicina sportiva agonistica.
6: Lo chiediamo,
7: chiediglielo, perché a livello di deve fare tipo una serie di test che richiedono del tempo per poter essere per avere l'idoneità.
6: Allora, poi altra cosa che voglio dire, dobbiamo ringraziare, stavo dicendo, Gattuso di una cosa, che ha riportato nel contesto Lazio la possibilità di parlare di calcio, scindendo, e su questo sono d'accordo, ieri ho avuto il piacere di fare una chiacchierata con De Paola e devo dire che ha ragione quando dice nella Lazio adesso dobbiamo scindere il campo da quello poi che è l'altro contesto. Quindi la protesta dei tifosi, il rapporto tra tifosi, presidente e quindi società. Però il campo è un'altra cosa e quindi io mi sento di ringraziare Gattuso da questo punto di vista, perché a prescindere che uno può piacere o non piacere l'allenatore, però almeno ha dato la possibilità in questo contesto di ritornare a parlare di campo e quindi di calcio. E il resto si vedrà quello che succederà. Però ieri abbiamo visto anche i tifosi in massa a Udine, e che insomma veramente c'era un settore che si è sentito per tutta la partita, Francesco, eh?
7: Sì, è questo. Allora, lui ieri tra l'altro ci è tornato perché è un dolore personale, lo capisco, il fatto di andare ad affrontare adesso il Milan senza il pubblico, con uno stadio olimpico che sarà pressoché rossonero, considerando quelli che sono le presenze in questo momento allo stadio. Non si nasconde dietro, anche questo è stato un punto di forza, però capisco insomma la frustrazione di chi sa che deve adesso andare a giocarsi una partita importante contro la prima big senza il proprio pubblico. Però sì, non si è mai nascosto dietro, anzi
6: no, ti dico...
7: ieri tra l'altro ha fatto anche una bella ammissione, un ringraziamento alla società, allo Tito e Fabiani, si è sentito Marco, perché lui dice ringrazio la società perché non mi aspettavo neanch'io questo tipo di mercato, e devo dire che stavolta gliene si può dire tante, ma hanno fatto un buon lavoro.
6: Sì. Vi ricordo sempre, fate questo diciamo così piccolo sforzo di scrivere sui messaggi in coda app o TV. Allora, dicevo ma infatti sono d'accordo con te, e aggiungo anche la prossima sarà una partita molto bella con il Milan. Milan deve fare una bella partita,
7: un bel test per il Milan,
6: e ti dico che se c'era il pubblico era veramente un alto rischio. Adesso c'è il rischio per il Milan, ma col pubblico era un alto rischio.
7: Sì. Sono convinto. Un po' come l'anno scorso, ti ricordi tornarono proprio in Lazio Milan.
6: Vediamo.
7: Però dove
6: quello
7: io
6: succederà.
7: Ti rispondo alla tua domanda
6: che campionato può fare.
7: Un campionato dove se entri in Conference League è un campionato.
6: Quindi tu dici da settimo posto?
7: Eh sì,
6: okay.
7: La Lazio rimane da settimo posto. Anche perché metterla in questo momento anche soltanto in Europa League vuol dire togliere il posto ad una tra Milan, Juventus.
6: Però sappiamo sempre che nel campionato francese
7: c'è una grande delusione, una grande esclusa.
6: Qualche esclusa c'è, qualche volta anche due, e c'è sempre una sorpresa. In genere. Questo è avvenuto. Voglio dire, l'anno scorso nessuno si poteva immaginare che il Como potesse centrare la Champions League. Quindi è stata la grande sorpresa, no? Che ha sparigliato un po' tutto.
7: Però facciamo questo giochino.
6: No, io chiedo che campionato può fare.
7: La fotografia di questo campionato ci dice che Inter, Roma e Como almeno i tre posti in ordine sparso dovrebbero averceli.
6: Sì.
7: I primi tre posti in ordine sparso.
6: Sì.
7: Juventus o Milan...
6: Non hanno garantito il quarto posto adesso.
7: E Napoli, e c'è il Napoli. Quindi siamo già a sei squadre. Arrivati alla Conference.
6: Io però metto il Napoli davanti alle due squadre che hai citato. In questo momento.
7: Quindi tu metti Inter, Roma, Como e Napoli in ordine sparso.
6: Sì, in questo momento.
7: In Champions.
6: Poi Milan si devono Juventus dare molto Milan, da fare.
7: Altri due posti in Champions League, in Europa League. E c'è in ballo quello della...
6: C'è in ballo
7: posto Conference
6: Atalanta,
7: tra
6: Lazio
7: e Atalanta.
6: No, ma noi
7: crediamo
6: che
7: la Fiorentina, crediamo che la Fiorentina
6: deve
7: possa
6: fare una rimonta,
7: per la
6: vediamo, dopo tre giornate ancora tutto può succedere, intanto devono pensare a fare almeno un punto.
7: Quindi,
6: perché...
7: per risponderti, secondo me il campionato della Lazio deve puntare a rientrare dalla terza porta europea, ovvero che...
6: Vabbè, tu dici conference, quindi un campionato da conference, quindi hai già dato una risposta. Voglio dire anche
7: se
6: una...
7: poi se arrivi in Europa League fa un capolavoro.
6: Aggiungo anche un'altra cosa a tutta questa analisi, che questa squadra ha anche un centrocampo di livello. Cioè il centrocampo della Lazio è più forte di quello del, in questo momento del Milan e della Juve. I tre giocatori oggi, quando sono tutti e tre al completo, sono tre giocatori in questo momento che Juve e Milan non hanno. Metteci una pezza. Centrocampo è la zona più importante di una squadra.
7: Sì.
6: Oggi, poi vediamo quello che succederà. Non solo, la Juve ci deve mettere adesso anche l'infortunio di Locatelli, che sarà un giocatore che tutti sempre prendono a pedate.
7: Ma c'è,
6: e secondo me è meglio averlo che non averlo. Adesso non c'è nemmeno lui e i tempi di recupero non si sanno, perché potrebbero essere anche lunghi, da quello che abbiamo letto. L'operazione che verrà operata a Lione, giusto?
7: Sì.
6: E quindi vediamo. E quindi dai tre, si parla addirittura di mesi lunghi, eh? Io ho letto addirittura dai 3 ai 6 mesi, ho letto. Quindi se so 6 mesi è finito. Campionato, arrivederci. Locatelli non torna più. 3 mesi... torna, però insomma devi sopperire a questa mancanza, che non sarà certo facile. È vero che c'è la coppia adesso Sarr, che può giocare insieme a Douglas Luiz, e poi insomma rientrerà qualcuno, no?
7: Sì, ma Sarr doveva andare a sostituire Thuram. Si era corti lì in mezzo. Adesso devi inventarti nuovamente qualcosa, perché è vero, tanto bistrattato, ma c'è, e numericamente Locatelli è sempre stato un giocatore importante, numericamente. Adesso sei cortissimo sia per la qualità sia per la quantità di un campionato e di un'Europa League da affrontare con un centrocampo in questo momento.
6: Vediamo quello che succede. Diamo spazio un po' di messaggi, poi recuperiamo anche qualche news. Per esempio, stavo vedendo anche questa particolare focus che ha fatto tutto Mercato Web sui portieri. Siccome oggi noi abbiamo due portieri, i nostri due portieroni, Braglia e Rampulla, questa classifica gliela dobbiamo far vedere, perché su tutto Mercato Web ci sono i 5 portieri delle prime 3 giornate per voti presi. Al primo posto Carne Secchi 6,50, Caprile al secondo posto con lo stesso punteggio, poi Mandas al terzo posto, Falcone e chiude Okoye dell'Udinese. Questi sono i primi 5 portieri delle prime 3 giornate di Serie A. Che insomma, comanda, ecco qui. 4 appaiati al comando, ottimo il ritorno in Serie A di Mandas dopo l'anno in prestito al Bournemouth. Allora andiamo a sentire un po' di messaggi, vai.
0: Arrivo. Ciao Marco. Ciao. Volevo farti la mia sugli arbitri. Mi piace questo modo di arbitrare, di come vengono interpretati i falli, di lasciar giocare, di non spezzettare troppo il gioco, e anche sinceramente anche il modo che hanno qualcheduno di rapportarsi ai giocatori, che rispondono faccia a faccia, mi piace, però non vorrei che qualcuno esageri, perché poi si passa all'arroganza, e se si diventa arrogante non è che si guadagna rispetto, il rispetto si guadagna in un altro modo. Sabato in Inter Napoli, dallo stadio si è visto una scena non troppo carina. Di Lorenzo era a terra, si avvicina a Sozza, gli dice qualcosa, Di Lorenzo gli allunga la mano per come aiutami a alzarmi, Sozza si gira e va via in modo molto scorbutico, tant'è che poi lo alza il giocatore dell'Inter accanto. Io credo che quello lì non è guadagnarsi rispetto, non mi piace quella forma lì.
6: Va bene, non l'ho vista, non lo so, mi fido di quello che tu mi dici, però ho visto che anche i giocatori, qualcuno non c'ha rispetto per gli arbitri, quindi diciamo che qualche volta magari anche i giocatori insomma non è che sono carinissimi nei confronti degli arbitri. Abbiamo visto delle scene in questo turno,
7: tra l'altro anche ieri si chiude il terzo turno senza espulsioni, senza rigori, senza VAR,
6: esatto,
7: con un tempo
6: esatto
7: effettivo che è cresciuto, con i falli che sono diminuiti. Ieri tra l'altro, per tornare a Udinese Lazio, abbiamo visto il primo effetto di un calciatore che rimane fuori e la squadra
6: prende
7: la paga,
6: il gol.
7: perché Pinamonti viene colpito, secondo me, da cartellino giallo, e ricordiamo che se avessero ammonito Camarà Pinamonti sarebbe potuto rientrare subito, invece viene colpito alla caviglia, rimane fuori un minuto e nel momento esatto in cui la Lazio in 10 l'Udinese segna.
6: Sì.
7: E infatti
6: chi ha segnato secondo me poteva essere espulso.
7: Che poteva essere espulso, anche se era lontano dalla porta, parliamo di Karlstrom. E Gattuso infatti si è arrabbiato col medico, questa è una particolarità, perché in conferenza stampa lui dice: devo chiedere scusa al mio medico perché a volte dobbiamo essere più furbi, come se avesse voluto dire cerchiamo di non entrare, anche se fa male alla caviglia si alza e gioca.
6: Ma perché adesso, perché io l'ho detto ieri, ma l'ho detto ieri,
7: perdere
6: ragazzi,
7: un uomo
6: adesso,
7: per un minuto ieri è costato la Lazio.
6: Ma guardate che io l'ho detto ieri, che adesso sono convinto di questa cosa, perché gli allenatori queste cose ci guardano tantissimo. Un minuto con un uomo in meno potrebbe essere deleterio, e gli allenatori lo sanno, e quindi io sono convinto che i giocatori gli hanno detto: rimani a terra se la cosa è seria, se no ti alzi. I dolorini, i finti dolorini non esistono.
7: Vabbè, ieri una steccata
6: gliel'ha dato, insomma, che c'entra? Però ti sto dicendo, quando rivedi il giocatore che adesso si rialza subito e prima non si alzava, Francesco, da retta. Allora, la Juve oggi si allenerà a Lourdes, scrive Maurizio, e mette anche che ci manda messaggio dall'app. Andiamo con un altro audio, vai.
8: Buona giornata a tutti. Ma la sfida di questa sera Real Inter, credo che per l'Inter sia abbastanza facile, nel senso che a Real Madrid ne mancano sei, tra cui tre centrocampisti più forti, e poi sappiamo l'amore che ha Mourinho per l'Inter, per cui anche se l'interista non si ricordano mai, gli interisti non si ricordano che lui, dopo aver vinto la Champions, prese la macchina e andò a Madrid senza andare a San Siro a festeggiare con i tifosi. Ma questa è un'altra storia, che nessuno lo vuole ricordare. Il gesto, secondo me, è poco simpatico da parte di Mourinho.
6: Sì, però Enrico, io capisco che da milanista vuoi subito, diciamo così, buttarla nella polemica, però onestamente mi sembra sempre un po' una forzatura, però per carità è simpatica, la prendiamo. Però ti leggo la formazione del Real Madrid, Courtois ai pali, Dumfries, insomma non è proprio scarso, Cucurella dall'altra parte, non mi sembra un terzino scarso nemmeno lui, Konaté non mi sembra un difensore centrale scarso. Lo stesso Huijsen, un buon giocatore possiamo dire, giovane, però può starci, no?
7: Porca miseria.
6: Poi a centrocampo c'è Bellingham e Valverde, due proprio presi così, insomma, de passaggio, gli hanno detto: senti, vieni a mettere la maglia del Real Madrid. Tre quarti, a destra Diomandé, quanto è stato pagato Diomandé? Adesso non ricordo, però una cifra enorme, quindi scarso non dovrebbe essere. Brahim Diaz, che lo volevano pure qualche squadra riportare in Italia, quindi anche lui non mi sembra un giocatore scarso.
7: 140
6: Diomandé. Vinicius, questo cos'è? È bravino questo? Io non l'ho mai visto. Tringali, com'è? Bravino?
7: Ma se la cava.
6: Si può crescere, vero?
7: Sì, sì.
6: Poi davanti mi dicono che c'è Mbappé, insomma non mi sembra una squadra dove adesso dobbiamo andare a elencare i giocatori che sono indisponibili, che sono per carità forti, ma mi sembra che quelli che sono in campo sono altrettanti forti, quindi questo certifica la grande forza del Real Madrid, della rosa eccetera. Quindi partita bella, entusiasmante, io penso che l'Inter può dire la sua, ma l'avversario è molto forte. Quindi ti ho risposto io, non i tifosi del Milan, non sono i tifosi dell'Inter, io non sono tifoso dell'Inter, però ti ho risposto. Allora, Davide Frattesi, vero top player, altro che Columani e Gonzalo Ramos, complimenti a lui, a questa ottima Lazio, bravo anche Gattuso, Max Nero Azzurro da Pavia, però non scrive se app o meno. Sai che volevo dire che Frattesi è stato il migliore acquisto, anche molto incisivo, dell'ultimo calciomercato. Il migliore acquisto è stato lui. Non so se sei d'accordo, credo che sia stato il
7: qualità prezzo più rendimento in tre giornate, senza dubbio. Non c'è un acquisto che in questo momento ha inciso anche in maniera vicina proprio a
6: migliore proprio tre gol, tre vittorie,
7: nessuno lo avvicina.
6: Lo avvicina. Dammi un altro audio, caro. Vai, voglio un audio, non vado in break se non mi dai un audio e io vado avanti. Dai, dammi l'ultimo.
9: Ciao Marco, sono Francesco.
6: Ah, Francesco, grande tifoso del Milan.
9: Lo sai, sono milanista, quindi spero che venerdì la Lazio si fermi, ma sono troppo contento per il mio Ringhio che si sta prendendo tutto quello che si merita. Perché quando c'è da lottare e la Lazio è nata sotto questa stella, Ringhio è un grande, quindi diamogli merito e complimenti anche a chi è che ha costruito questa squadra. Gudmundsson gol, Taylor l'anno scorso si sta dimostrando un grande giocatore, adesso è arrivato Pinamonti.
6: Ha rigenerato Tavares, che è tornato giocatore.
9: Devastante. Io credo che la Lazio quest'anno farà un bel campionato, però non è bravo a difendere. Sono contento per Ringhio.
6: Bene, bene, Francesco, lo salutiamo. Già l'altra settimana, mi sembra qualche giorno fa, avevi già espresso molto.
7: Sta avendo, diciamo, scusami, un'altra cosa che va a tuo favore. Va a tuo favore. Cosa? Anche Belaian l'anno scorso aveva visto Patrick in regia per non far giocare Belaian.
6: Un altro che
7: non
6: poteva giocare a calcio. Ma mi fermo perché dopo sembra che dopo so cattivo, capito? Diuchi, secondo me, se lo dai a Sarri, non gioca mai una partita. Non gioca mai una partita. Ripeto, bisogna sempre essere equilibrati, però in questo momento la squadra è squadra. Poi ripeto, piedi a terra perché deve fare un altro campionato.
7: E gli è andata questo... bene, ti posso dire, anche sì, col portiere l'anno scorso, perché lui, dopo quello che aveva mostrato Mandas, lui panchina Mandas per far giocare Provedel, deprezzando un giocatore in ascesa e dando spazio a un Provedel che... poi sì, è venduto a 3 milioni, però
6: pure i maestri possono sbagliare. La Lazio si giocherà con i Juve Milan i posti dal quinto all'ottavo posto, secondo Rudy, e ci scrive dall'app. La vedo dura, però ci fermiamo, break, torniamo subito.

0: A lavorare, ma scherzo, naturalmente ritroviamo Marco Palma. Ciao Marco, ben trovato. Era ora che
1: Eccomi,
0: tornavi.
2: ciao
0: Ciao
2: Marco.
0: Hai girato il mondo, ma
1: era
0: dove
1: ora,
0: sei
1: ciao,
0: stato?
1: salve.
0: Hai trovato qualche grande talento, sì o no?
1: Trovato. Qualcuno l'ho trovato, Marco, come al solito, come ogni estate, qualcuno l'ho anche segnalato, non diciamo chi, però adesso gioca anche in Italia in una squadra di Serie B. Via, la butto là. È
0: Ah
1: un
0: sì?
1: ragazzo che una squadra ha deciso, sì, sul mio consiglio, sulla mia relazione, di portarlo, quindi stanno in Serie B e
0: Si
1: speriamo
0: può sapere il
1: bene,
0: nome,
1: speriamo
0: scusa,
1: bene.
0: è segreto, non si può sapere il nome? Non lo puoi dire, non lo puoi
1: Purtroppo la
0: dire.
1: squadra ha preferito che
0: Ah, va bene, va
1: non
0: bene.
1: dica
0: Allora,
1: pubblicamente la collaborazione.
0: però ti dico, noi siamo contenti per te, quindi
1: Grazie,
0: speriamo che tu ne
1: grazie.
0: possa segnalare ancora un altro, ancora un altro ancora, un altro ancora, e quindi
1: Beh,
0: noi qua siamo solo che contenti.
1: qualcuno di cui abbiamo parlato in questi 2 anni, Marco, ne sono arrivati una decina in Italia. Questo merito ce lo prendiamo. Una decina di giocatori abbiamo presentato, le squadre italiane li hanno graditi e li hanno presi, insomma. Quindi poi magari faremo un elenco, faremo un refill dei giocatori che abbiamo presentato e poi arrivati adesso in Italia. Tra l'altro, il centrale della Lazio, di cui ho sentito che parlavate prima, l'avevamo presentato quando era l'Union Berlino.
2: Duki,
1: Due
0: Duki,
1: chi o Doki, come lo
0: Duki,
1: vogliono pronunciare, è Doki dell'Union Berlino. Adesso
0: che tu l'avevi presentato.
1: lo presentammo proprio all'inizio del nostro collegamento, parlando proprio dell'Union Berlino. Se ti ricordi di una storia un
0: Sì,
1: po' particolare, parlammo di lui, parlammo del suo compagno che pare stia arrivando alla Lazio anche lui, il
2: è già
0: portoghese. È
2: arrivato,
0: già
2: Diogo
0: arrivato, già arrivato.
2: Leite. Diogo Leite.
0: Sì, è già
1: Sì,
0: arrivato.
1: un po' più grande, però di Danilo ne parlammo perché è olandese, insomma, Marca, squadra olandese ne abbiamo presa un po' tutta, quindi parlammo anche di lui, come parlammo di Rodrigo Mora, forse fra i primi,
0: Sì, è
1: che è
0: vero, mi
1: arrivato
0: ricordo, mi
1: a
0: ricordo.
1: Roma.
0: Bene,
1: Ti ricordi? Addirittura
0: bene.
1: c'era Stefano, ne parlavamo spazio con Stefano, proprio con Rodrigo, perché la Roma giocò
0: Vabbè,
1: contro il Porto, se vi ricordate, lo
0: ma noi
1: presentammo,
0: prendiamo
1: con
0: quelli
1: lui
0: bravi,
1: altri.
0: mica quelli scarsi, non ho capito, o mi sbaglio, però sennò che facciamo qui? Va bene, allora io farei una cosa, caro Marco, presentiamo oggi di cosa diciamo così dobbiamo ci renderai nota oggi. Dai, che scelta hai fatto? Tre giovani arrivati in Serie A, giusto?
1: Sì, beh,
0: Oh,
1: finito il
0: vai,
1: mercato,
0: andiamo col
1: magari un sacco
0: primo.
1: di ragazzi interessanti di cui si parla poco. Il primo, Marco, mi confermi tu che l'abbiamo schiata fatta un po' prima della partita, si chiama Jay Robinson e domenica è andato in gol col Monza, proprio
0: È
1: forse
0: vero.
1: mentre stavamo al telefono
0: Aspetta,
1: insieme, mentre stavamo al telefono.
0: svelo una cosa. Queste schede lui me le manda il sabato, quindi sabato in giornata, quindi prima più
1: Sì.
0: o meno delle partite, ecco, tanto per dire. Vai.
1: E quindi no, il primo che avevamo messo è proprio lui, Jay Robinson, sto ragazzo che piaceva a me, probabilmente piaceva anche a Juric, perché c'è un piccolo aneddoto, Juric l'ha voluto perché l'ha conosciuto a Southampton, nell'esperienza seppur breve a Southampton, il ragazzo viene da là. E l'abbiamo visto, gliel'ha visto, ragazzo secondo me di grande tecnica, di velocità, è un 2007, inglese, è 176 cm, quindi non altissimo, però molto tecnico, un trequartista, un esterno d'attacco, abilità nell'assist, nella conclusione in porta, perché ha visto il gol che ha fatto, ha visto comunque la sua precisione. Un nazionale inglese under 19, un titolare, lui è nato a Londra, però è cresciuto sulla costa, è cresciuto a Southampton e nelle squadre giovanili ha fatto vedere subito le sue grandi caratteristiche, che sono anche questa dinamicità, questa frequenza dentro al campo. E devo dire che è arrivato nel 2025 in prima squadra col Southampton. Infatti poi Juric ve l'è trovato. Certo, il Southampton non ha fatto un grande campionato, ma non era certo lui un 2007 da dover salvare la squadra, e invece lui si è imposto, si è fatto vedere, è piaciuto tanto all'allenatore. C'era il Coventry in Inghilterra che voleva prendere questo ragazzo, però lui si era trovato bene con le metodologie di Juric, quindi il Monza è un ottimo progetto e l'ha preso in prestito. L'ha preso in prestito, ha una possibilità di opzione di riscatto, non diritto. Stanno ancora trattando perché il Southampton non vuole lasciare Robinson subito solo. E lui, come è arrivato, come dicevo, l'allenatore lo conosce, l'ha fatto giocare in Coppa Italia, la partita di Coppa Italia l'ha fatta quasi tutta, ha esordito subito alla prima col Torino, 10 minuti, ha fatto molto bene. E poi è partito titolare nell'ultimo, andando pure in gol, poi è stato sostituito, perché forse questo Robinson deve fare. Un giocatore che dà tutto, però si scarica un pochettino prima, viene spesso sostituito, deve impararsi, ma nel 2007 a gestirsi le porte. Paragone un po' azzardato, ho messo Mika Goetz, il giocatore ex Ajax preso dal
0: Beh,
1: Paris
0: si è
1: Saint-Germain, però
0: allargato.
1: me lo ricorda. Si però me lo ricorda nell'altezza, me lo ricorda nel modo di muoversi, e insomma, per far capire anche ai telespettatori e agli ascoltatori che tipo di giocatore possa essere. È chiaro che Mika Kotz è uno dei miei preferiti, è un gioiello, però ragazzo, ha un valore sul mercato già di 8 milioni di euro, quindi se il Monza lo volesse potrebbe già sbarzare questa cifra. Quindi J. Robinson

0: l'abbiamo visto e continuiamo a dargli un'occhiata.
1: Bene, bene, bene. Andiamo al secondo che hai così preso con un focus, vai.
0: Sì, lui è un altro esterno d'attacco, bravo, lui è più proprio un esterno d'attacco, si chiama Lazar Jovanovic. Questo è un ragazzo del 2006, alto un po' di più, 184 cm, infatti è più strutturato fisicamente. Lui è un esterno che gioca a piede invertito, un piede mancino che ama giocare sulla fascia destra per poter rientrare. L'ha portato in Italia l'Udinese. Ieri nella partita contro la Lazio il ragazzo non è entrato, ma era già in panchina. È in panchina perché l'Udinese era indeciso se metterlo nella primavera o portarlo in prima squadra. Ma invece ha fatto benissimo. Come è arrivato, lui ha fatto vedere proprio questo suo sinistro, che è veramente un piede sinistro molto educato. Ha fatto vedere per essere un 2006 un'ottima intelligenza tattica e soprattutto questa grande pericolosità nella metà campo avversario. Cresciuto, lui è serbo, è cresciuto in patria nel Vojvodina, è una squadra serba, ha avuto una grande continuità di rendimento, tant'è che nel 2024 è passata la squadra regina della Serbia, che è la Stella Rossa, e lì ha continuato ad andare bene, tant'è che l'ha comprato lo Stoccarda nel 2025, cioè da luglio 2025, pagandolo 5 milioni e mezzo di euro più bonus. In Germania devo dire però l'adattamento non è stato ottimo, ha sofferto un pochino, lo Stoccarda ha giocato un'ottima stagione e lui non ha giocato tantissimo, però la tecnica e le basi ci stanno. Questo ragazzo l'Udinese lo seguiva già dalla Stella Rossa, ha visto questa incertezza dello Stoccarda e ha deciso di comprarlo, e non l'ha pagato poco perché 7 milioni e mezzo compresi dei facili bonus da raggiungere, quindi 7 milioni e mezzo per un ragazzo del 2006 è un ottimo investimento, ma sapete che l'Udinese quando compra compra abbastanza bene, quindi il valore di mercato è quello dei 7 milioni e mezzo che l'ha appena pagato l'Udinese. Mi ricorda nel fisico, nel modo di giocare, Francisco Trincao, giocatore portoghese della Sporting Lisbona, appena passato all'Al-Ahly. Ha quel modo di attaccare gli spazi, ha quel modo di andare via, me lo ricorda tanto anche proprio fisicamente, e poi hanno questo piede sinistro tutti e due con questo modo molto simile di calciare il pallone, quindi vedendolo giocare le prime volte ho detto questo mi ricorda un pochettino Trincao, e chi vuole fare magari un paragone lo invito a vedere i video. Quindi Lazar Jovanovic già sta in panchina con l'Udinese e probabilmente entrerà perché è uno che dà freschezza al reparto d'attacco che in questo momento ha qualche infortunio, quindi Lazar Jovanovic.
1: Bene, bene, bene, bene. Andiamo al terzo, dai.
0: E il terzo arriva a Parma. Parma ha venduto il suo centravanti, Pellegrino, ne ha preso uno, Romero, un po' più grande titolare, ma ne ha preso un altro che gli somiglia un pochino, anche se leggermente più basso. Si chiama Thomas De Martis, un ragazzo giovanissimo del 2008, è proprio una punta centrale, 185 cm di piede destro. Come dicevo, è arrivato proprio gli ultimi giorni a Parma, perché gli affari davanti a Parma si sono concretizzati proprio alla fine, e avere solo un giocatore magari era un rischio. Quindi hanno preso questo ragazzo buono per la primavera, ma già buono per la prima squadra. Perché è già buono per la prima squadra? Perché questo ragazzo che gol li ha sempre fatti, seppure in 2008 è giovanissimo, ha questa capacità principale di mettere il pallone dentro. Lo ha fatto nel Lanús, pensate che il Lanús nell'ultimo anno ha vinto la Supercoppa sudamericana e la Recopa, che sarebbe la, diciamo, come noi facciamo la Supercoppa in Europa, la vincente della Libertadores e della Coppa sudamericana. E il ragazzo ha partecipato attivamente, è un 2008, parliamo di un anno fa, e al percorso in campionato di raggiungimento della Coppa e della vittoria della Coppa, soprattutto quando il Lanús giocava dei posti Libertadores in campionato, i primi turni della Coppa, ha fatto giocare questo ragazzo che ha avuto subito un impatto ottimo, sviluppato fisicamente, 185 centimetri, è un ragazzo detto del 2008 ma già pronto almeno per quei livelli, e ha fatto vedere chi era anche il sudamericano, perché è stato il campionato sudamericano dove lui è stato capocannoniere di questo campionato under 17. Questo comunque a dimostrare che il ragazzo la palla la sa mettere dentro. Anche qui una formula con opzione di riscatto e non con diritto di riscatto legato a certi rendimenti. È un ragazzo che se il Parma risolve forse qualche problemino che c'è attuale potremmo anche vederlo. Nel modo di giocare a calcio oggi ho fatto tutti i giocatori, diciamo, famosi, sì. Mi ricorda Gonzalo Ramos, giocatore che ha preso il Milan, me lo ricorda, anzi devo dirvi che il gol che ha fatto Gonzalo Ramos in campionato è un gol che avevo visto più o meno fare da lui dalla stessa posizione proprio con Lanús. Quindi questo gol soprattutto ero indeciso su chi paragonarlo, ero più proprio verso Pellegrino, sì, però Pellegrino è più alto forse. E forse sì, ma a me mi ha ricordato Ramos in quel gol. Vale 4 milioni quello che il Parma pagherebbe se riscattasse il ragazzo, quindi Thomas De Martis.
1: Bene, bene, bene. Questi sono i tre che abbiamo presentato oggi con Marco Palma, e che ci mettiamo lì da parte, vediamo che tipo di campionato faranno questi tre che appunto militano nel nostro campionato. Ha parlato di Gonzalo Ramos, speriamo insomma che segni qualche gol di più, perché Gonzalo Ramos non è che sia partito benissimo.
0: L'hanno pagato tantino. Poi Marco, devo dire, Gonzalo Ramos, le medie realizzative non sono mai state altissime.
1: Tanto no, però io sono convinto che possa far bene. Ho questa convinzione.
0: Sì, anch'io, perché comunque
1: è chiaro che l'avvio adesso pesa su di lui la valutazione, quindi giustamente ha speso 75 milioni, ti aspetti che possa avere un impatto subito, e ci sta come ragionamento, Francesco, perché poi se tu spendi tanto per un giocatore ti aspetti che quello, quanto gli vuoi dare per entrare dentro?
2: Se ne spendi 70 vuol dire che tu almeno le prime giornate poi... È chiaro che anche a livello di condizioni non è che se hai speso 70 milioni vuol dire che per forza di cose devi però darmi un qualche segnale, che l'ha dato lui con il Venezia. Non ci si può aspettare di vederlo sempre in gol, però adesso deve cominciare a incidere.
1: Assolutamente,
2: sì.
1: Assolutamente. Facciamo una cosa, Marco, sentiamo anche qualche audio, c'è pure qualche domanda per te, però siccome abbiamo veramente tanti, non so, ci sono gli audio che sono arrivati prima, evadiamone qualcuno perché sennò dopo rimangono dietro e non ce la facciamo. Tanto Marco rimane qui e rispondiamo anche agli ascoltatori. Vai.
3: Io voglio fare veramente il tipo per
4: Gattuso quest'anno alla Lazio, perché questa persona, grande uomo, perché lo so Marco, tu come allenatore i tuoi dubbi, ma sono legittimi, però come persona siamo tutti d'accordo che è veramente un uomo con la U maiuscola. E è stato anche sfortunato, perché la sua carriera secondo me è girata nell'anno di Napoli, quando ricordiamoci che aveva vinto la Coppa Italia, mi sembra, l'anno precedente. L'anno dopo è stato praticamente, grazie a quella simulazione di Cuadrado, altro che adesso noi ce la prendiamo con bastoni, ma quella simulazione lì sì che è veramente è stato un spartiacque per la sua carriera, secondo me, perché comunque poi dopo è andato in disgrazia. Quindi.
1: Però io faccio sempre una precisazione, qua io non è che devo giudicare la persona, quindi che lui sia una brava persona io non lo metto in dubbio, ma non metto in dubbio di nessuno, quindi è inutile che ogni volta noi dobbiamo dire perché è una brava persona, no, deve essere un bravo allenatore, che è diverso, cioè nel senso a noi interessa questo, anche perché non posso giudicare nessuno dal punto di vista umano se non per quello che vedo. Ho detto che ha creato un bel gruppo e questo è comunque un bel segnale dal punto di vista proprio comportamentale umano. A me mi deve convincere come allenatore, quindi sono molto contento di fargli i complimenti in questo avvio, perché non è che io devo essere tifoso delle mie idee, così come Francesco e così come Marco. Uno si fa un'analisi, fa un'idea e poi dopo io dico sempre, se sbagliamo noi è meglio, l'importante è che non sbagliano loro che fanno le scelte. Noi possiamo sbagliare un giudizio, un'analisi, loro non devono sbagliare perché scelgono un allenatore, lo pagano, c'è una stagione da affrontare e via dicendo. Quindi io in questo momento gli dico lo ringrazio perché ci fa parlare di calcio in questa piazza sponda Lazio, e questo già è per me una bella vittoria. Francesco, volevi aggiungere qualcosa?
2: Assolutamente d'accordo.
1: Poi andiamo con un altro audio, vai
5: Marco. Voglio farti una domanda: secondo te a fine anno chi arriverà davanti, la Lazio o la Fiorentina?
2: Adesso è troppo facile.
1: Adesso sì.
2: Una 9 punti, l'altro 0 con un allenatore che... perché se l'avessi chiesto giusto un mese fa, la risposta sarebbe stata diversa. Adesso siamo troppo condizionati.
1: Sì, non so Palma se vuole aggiungere qualcosa, però penso che adesso sia facile dire...
0: È abbastanza presto, però secondo me potenzialmente forse la Lazio può arrivare davanti, perché io penso che il centrocampo della Lazio difficilmente si trovi in Italia.
1: Sì,
0: penso
1: bravissimo.
0: Che quando ci sono Taylor, Frattesi e Rovella, io credo sia un centrocampo che sia veramente molto forte, quindi con l'attacco e la difesa che li pareggio, credo che la Lazio possa fare un campionato leggermente migliore della Fiorentina.
1: Sai, la Fiorentina, io l'ho detto dall'inizio, è una squadra molto sperimentale, nel senso, quando cambi,
0: quello che dico,
1: quando metti dentro 13 giocatori, E poi sbagli l'allenatore, tu già parti in salita, ma ragazzi, parti proprio in salita adesso, eh? Non, è una... non dico che lotterà per la salvezza, perché per esempio c'è chi dice, per esempio Rudy è convinto che la Fiorentina è peggiorata e rischierà la Serie B, no, per me no, assolutamente, no, no, ci sono squadre proprio nettamente inferiori, non vuol dire neanche questo, perché poi se parti male puoi pure una squadra superiore e vai in difficoltà. Ma non ci credo che lotterà per la retrocessione, però è una squadra sperimentale, cioè il punto di domanda c'era. Paradossalmente nei suoi problemi la Lazio era più già inquadrata come squadra, nei suoi problemi, no Francesco?
2: Sì, sì, sì, però se fai una campagna acquisti che vede Mastantuono, Valdepeñas, Pellegrino... una campagna questi dove spendi tanto tanto tanto,
1: ma che fa? Ma tu ti innamorati di Pellegrino?
2: No, non sto dicendo, sto dicendo che però è una buona punta,
1: ma una punta da per fare che cosa?
2: E vabbè, perché Pinamonti è una punta per fare
1: posto,
2: che cosa?
1: Ma siamo lì, il valore è quello,
2: certo,
1: capito? Non
2: certo,
1: è che
2: però,
1: no, perché
2: aggiungi dei...
0: si pareggia,
1: sì, si pareggia, non è che
0: credo che attacco e difesa ti pareggino e la Lazio prevalga sul centrocampo, se io dovessi annullare i tre reparti, credo così.
2: A 40 milioni per Attà è una squadra che sulla carta 9 per 9 era forte, non sono riusciti a creare una squadra come amalgama.
1: Caro Marco e caro Francesco, l'unico purtroppo problema della Lazio è la contestazione giusta, però da tifoso esterno e vedendo l'attaccamento della squadra alla maglia, non sarebbe meglio per l'ambiente stare vicino alla squadra che ovviamente è anche ovviamente contestando la società? Un abbraccio, scrive Merck. Vuoi rispondere tu a questa osservazione? Dura, eh?
2: Me la rileggi un attimo.
1: Lui dice che praticamente il problema è la contestazione, però da tifoso esterno vedendo l'attaccamento della squadra alla maglia, non sarebbe meglio per l'ambiente stare vicino alla squadra anche ovviamente contestando la società?
2: No, ti rispondo per come la pensano loro, non per come la penso io. Perché loro non contestano i risultati della squadra, che vada bene o vada male, il loro obiettivo è quello di colpire il presidente a prescindere dai risultati della squadra, e infatti per questo vanno in massa in trasferta. Ieri di lunedì sera erano in 2500 da Roma, e all'Olimpico non ci vogliono andare. Poi io credo una cosa, Marco, che tu non puoi diciamo condizionare il parere di una frangia di tifoseria, no? Perché poi magari con il Milan qualcuno la curiosità di comprare il biglietto ce l'avrà.
1: Allora io invece vi dico una cosa, allora cerco di essere chiaro, non vorrei essere frainteso, lo zoccolo duro secondo me non cederà mai dei tifosi, e per zoccolo duro intendo soprattutto gli esponenti della curva, non cederà mai. Io credo invece che il resto dei tifosi, se questa squadra comincia a fare i risultati e continua a fare i risultati, secondo me un cedimento ci sarà. Non saranno tanti, ma cominceranno, perché è difficile poi stare lontano. Allora, mi spiego, quando la squadra va male è più facile stare lontano, perché tu hai due modi per essere incazzato, uno con la società e l'altro con la squadra che va male. Se la squadra va bene, se è arrabbiato sì col presidente, però comincia
2: se
1: a dire ma questi vincono,
2: bene,
1: ma questi fanno i risultati.
2: Allora, se la squadra...
1: Però aspetta, mi spiego, lo zoccolo duro della tifoseria ha dei valori più forti da questo punto di vista, cioè nel senso prende una posizione e la porta avanti perché è più forte, è un gruppo.
2: E i risultati negativi ti aiutano.
1: No, e rimane fuori anche se la squadra va bene. Gli altri invece cominceranno a dire ma questi però stanno andando bene, ma perché non andiamo? Che bello vedere questa squadra che vince.
2: Magari guarda, il figlio piccolo, papà,
1: capito?
2: Ma perché non andiamo
1: allo
2: stadio? Allora sai che ci andiamo.
1: Non è facile, ecco perché ti dico attenzione che potrebbe crearsi questa situazione andando avanti.
2: Questo io dico, che i risultati negativi ti aiutano, perché quei risultati negativi controlli anche tutti
1: esatto,
2: gli altri. I risultati
1: esatto.
2: positivi a un certo punto vedi da lontano una serie di persone che dici ma sai che c'è? Ma io sta partita me la vado a vedere, dai, porto il piccolo a vedere la Lazio.
1: A me già dice ieri sera mi è arrivato un messaggio di un amico che ha detto domenica, sabato vado allo stadio con mio figlio, capito? Ecco perché ti dico, che gli vuoi fare una colpa dopo?
2: Su 4.000 abbonati, quanti sto ragionamento lo possono fare in quanti? In 2.000?
1: Non lo so, io ti dico.
2: Arrivano a 6.000, ma dove
1: vai? Ti dico questo, che potrebbe avvenire questa cosa qua, tutto qua. Non so Marco se vuoi aggiungere qualcosa, poi siamo in chiusura, ecco.
0: Marco, sono completamente d'accordo, conosco il mondo Lazio abitando a Roma, come dici tu, conosco tanti ragazzi della Nord che sono convinti sulla loro posizione e molti tifosi della Lazio che chiaramente la vittoria li portano a voler condividere quel momento di gioia, soprattutto in un momento che si viene da una stagione un po' più negativa. Quindi quello che hai detto te è perfettamente quello che sta succedendo, penso, nelle persone che amino la Lazio, almeno quello che percepisco in città quando sto in città.
1: Vi porto su tutto Mercato Web perché abbiamo letto la classifica dei portieri, ma c'è anche quella dei centrocampisti nelle prime tre giornate, quelli che sono andati meglio. I cinque centrocampisti, ci sono a pari merito due giocatori che hanno vestito fino all'anno scorso la stessa maglia, adesso no, ossia Frattesi e Çalhanoğlu. Sono davanti a tutti, poi Diawo, Sisse e Diouf. Questi i primi cinque che mette tutto Mercato Web in questa classifica.
2: Voglio fare una domanda a Marco. Scusa Marco, visto che sono ore anche di asta di fantacalcio per quanto riguarda anche la riparazione per chi come me ha fatto il campionato, scusami, l'asta del fantacalcio prima dell'inizio del campionato, perché da veri intenditori, e lo voglio sottolineare perché tu vai completamente a scatola chiusa e non conosci i calciatori, scusami Marco, però devo sottolineare, hai qualche consiglio di qualche emergente da prendere a poco, mi indichi una, due scommessine che mi vuoi indicare, allora, da prendere?
0: Robinson che ti ho presentato oggi, io quello a pochissimo lo butterei. Se cerchi un portiere a poco, non è più giovanissimo, ma è il nuovo del Monza che è andato via da Como, Torquist andrà a titolare, secondo me è un portiere che come terzo possa dire la sua, perché è un ottimo, secondo me, portiere che si è visto poco perché Butex ha fatto un super campionato, però dovrebbe prendere il posto, e quello è un giocatore che potrebbe essere molto interessante. Poi avrei puntato e punterei ancora sulla duttilità di Valdepeñas, che presentammo anche qua, perché è un giocatore duttile, può fare il centrale, può fare l'esterno di sinistra, deve crescere, giovanissimo, però secondo me durante il percorso, soprattutto con Vanoli, lui lo adatterà, secondo me, o come centrale a centrosinistra, lo farà fa esterno, quindi anche Valdepeñas è uno da tenere sott'occhio.
1: Bene.
2: Sai la differenza di fare l'asta del fantacalcio prima e dopo il campionato, l'inizio del campionato, che Raimondo del Frosinone non se lo prende nessuno prima dell'inizio del campionato,
1: che
2: adesso
1: fare.
2: Antonio Raimondo costa
1: tutti.
2: Quanto?
1: Per questo l'ho fatta prima, però, scusa, non quando inizia il campionato. No, c'era una domanda, ma mi è rimasta, siccome sono arrivati veramente tanti messaggi, parlavano di un giocatore, se lo conosce Palma. Ah, eccolo qui, Daniele ci chiede, puoi chiedere a Palma se conosce o cosa pensa di Pipito, Juve Primavera, fuori quota, perché più piccolo. Io ti giro sto nome, non so se tu lo conosci.
0: L'hai detto, Marco?
1: Pipito?
0: Ah no, forse Pipito.
1: Vabbè, Pipito,
0: intende...
1: dai.
0: Sì,
1: c'è un accento, c'è, colpa
0: esterno,
1: mia.
0: Ma è un bambino, credo sia del 2010-11, è giovanissimo, è fuori età, è entrato, un esterno d'attacco, veloce di gamba.
1: Fatelo griscia sto ragazzino, non ho capito, dai.
0: Guarda, veramente, entrato... Appena, si è visto pochissimo.
1: Ci dobbiamo fermare, ragazzi, che siamo fuori orario. Grazie a Marco Palma, a presto, a prestissimo.
0: Marco, buona trasferta per le moto.
1: Grazie.
2: Ciao,
1: Francesco.
2: Marco 1 e Marco 2.
1: Sì, buon proseguimento e buon lavoro. Grazie. Adesso andiamo con Stefano Impallomeni e tutta la squadra tra poco.

0: Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la Iena e la Volpe. La Iena è The Fox.
2: Sai chi mi ascolta voi?
3: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
4: Bene, ci siamo. Buon pomeriggio da Marco Piccari.
5: E Stefano Impallomeni, ciao Marco. Buon pomeriggio a tutti.
4: Buon pomeriggio anche a te Stefano, ben trovato come sempre. Allora, andiamo subito ai titoli perché poi partiamo con il primo tema di giornata. Tra l'altro oggi tantissimi messaggi, cercheremo piano piano di recuperarli. Non sarà facile, però ci proviamo. E allora, vai con i titoli. Partiamo dalla Champions, Inter una sfida special questa sera contro il Real Madrid, ma soprattutto contro José Mourinho. Il Napoli è alla vigilia di una partita importante, Napoli per un max rilancio, magari cercarlo proprio contro l'Arsenal. Gattuso e Frattesi, la Lazio vola, terza vittoria consecutiva per la squadra di Gattuso e terzo gol consecutivo per Frattesi. Tegola in casa Juventus, Locatelli si ferma e si opera e molto probabilmente sarà fermo per un po', quindi altro problema in mezzo al campo per Spalletti. Vanoli sta disegnando la sua Fiorentina, molto probabilmente un 4-3-3 con interpreti che cambiano. E allora Stefano, ci siamo per questa puntata, io diciamo così andremo poi tutti gli approfondimenti, sentiremo anche le parole di Kivu più tardi, perché ieri sera c'è stata la conferenza in serata, la squadra che va in trasferta, parla il mister in serata, quindi sentiremo poi più avanti le sue parole. Però si è conclusa la terza giornata ieri sera con le ultime due partite, la coda della terza giornata, la vittoria del Cagliari contro il Lecce, e la terza vittoria consecutiva della Lazio a Udine contro una squadra che avevamo detto Stefano giorni fa, attenzione Udinese, squadra che gioca, sì, può creare delle problematiche, lo ha fatto, e ieri la Lazio molto è andata bene a vincere questa partita. Ti chiedo subito un flash sulla partita, che giudizio hai su questa vittoria della Lazio a Udine?
6: Beh, una Lazio sorprendente perché piena di contenuti, voglio dire, abbiamo visto riaggressione, possesso, pressione e anche un'ottima condizione atletica. La Lazio ha ampiamente meritato la vittoria in rimonta, tra l'altro su un campo molto difficile, abbiamo detto, contro una squadra fisica molto solida, compatta, che ha anche grande forza, diciamo uno strappo anche atleticamente, si fa rispettare soprattutto in casa, quindi sono tre punti importantissimi che si aggiungono anche a quelli di Bologna. Insomma, la Lazio ha fatto due trasferte impegnative, insomma, non so quante squadre potranno passeggiare a Bologna e a Udine, quindi un buon inizio con tutta la situazione ambientale che conosciamo, però non è un caso che lì in alto ci siano squadre, Marco, che abbiano scelto, insomma, voglio dire, una via, la via della proposta, del gioco, dell'intensità. Da questo credo che non ci siano deroghe, non si deroga da questo principio. Poi certamente nell'arco di una stagione ci saranno partite in cui devi anche, voglio dire, speculare un po', devi accettare dei compromessi, però se al 70% tu non sviluppi un calcio del genere è molto difficile che potrai raggiungere dei risultati. Quindi Lazio, Inter, Como e Roma stanno offrendo il miglior calcio in questo avvio di campionato. La Lazio è la terza partita che gioca bene e che vince bene. Ieri rimonta, e quindi complimenti a Gattuso. Io aggiungo e concludo, caro Marco, non vedevo giocare la Lazio in questo modo, così anche, sì, è vero che con Baroni era partita la grande, che aveva fatto un ottimo avvio, eccetera, eccetera. Però qui c'è equilibrio, c'è un discorso diverso, poi tra l'altro poi entreremo nel dettaglio, magari analizzando anche i vari reparti, però la Lazio ha subito un gol e credo che la Lazio, poi non lo so, ognuno deve fare le proprie considerazioni, io faccio la mia, non ha una difesa irresistibile e quindi il lavoro dell'allenatore di campo sta nascondendo
4: il tallone d'Achille, quello
6: sta nascondendo questo problema grazie al lavoro che sta facendo in settimana, quindi complimenti a lui, lo davano tutti per un, non lo so, un allenatore destinato a a un facile esonero oppure a facili, diciamo così, insuccessi. Invece c'è qualcosa che ci sta regalando Gattuso e la Lazio, che stanno regalando qualcosa di diverso, quindi è un tema. È un tema da approfondire e da sottolineare.
4: Allora, vado a dare subito il buon pomeriggio a Stefano Mattei. Ciao Stefano, ciao, ben Stefano. Trovato, buon pomeriggio.
7: Ciao, buongiorno a tutti.
4: Mi trovo anche con piacere mister Roberto De Cosmi. Ciao mister, ben trovato.
6: Ciao Roberto.
7: Buon pomeriggio a tutti, ciao ragazzi. Buon pomeriggio.
4: E allora, in attesa dell'arrivo molto probabilmente di un altro amico, io vado da Roberto De Cosmi e voglio anche una sua fotografia di questa partita. Roberto.
7: Ma sicuramente è un'immagine forte e chiara quella che ha dato il mister Gattuso a questo gruppo. Parlo di gruppo perché poi abbiamo visto anche con il mercato chi subentra, cosa possono dare a gare in corso. Mm-hmm. Chiaramente l'inserimento dei nuovi ha dato una verve diversa, però sono d'accordo con lo diceva Stefano, c'è un'impostazione forte e chiara, sicuramente una mentalità e aggiungo un atteggiamento che nasce dal lavoro quotidiano, proprio da questa minuziosità nell'applicarsi e soprattutto a rendersi complici. Altro aspetto fondamentale, si nota che si lavora l'un per l'altro, non solo a livello di reparti, ma proprio a livello di gruppo, di squadra. Sì, e sì. Quello che è stato nella rimonta è anche la voglia
4: che si vede in campo, risultato. Si vede in campo Roberto, ma anche dopo, no? Quando finisce la partita, negli atteggiamenti.
7: Assolutamente, sì. Assolutamente. Sai, questi sono aspetti che ha fatto calcio, non sono dettagli, cioè sono dei particolari importanti che vanno riconosciuti. E poi i singoli che sicuramente hanno dato qualcosa in più, però io metto davanti a tutto il lavoro, l'applicazione, la serietà, mm-hmm. L'abnegazione e anche la serietà degli atteggiamenti. Lui ha parlato anche di Arbi, secondo me quella serietà, non essere poi vittime, no? Mm-hmm. Di quello che potrebbe essere un motivo di non essere forti, i motivi li conosciamo su Roma, e quindi questa squadra sta facendo qualcosa di importante in questo momento. Poi chiaramente insomma ci saranno le batoste come lui l'ha definite, ma sicuramente in questo momento è una squadra che sta dimostrando con i fatti di essere un bel gruppo.
4: Stefano Mattei.
8: Beh, ieri una partita per un'ora circa equilibrata, forse leggermente meglio l'Udinese della Lazio, poi però subito il gol, la Lazio ha cambiato marcia e la reazione che è stata molto importante e determinante per il risultato finale. La Ludinese ha fatto a quel punto poco e niente, la Lazio invece ha chiuso nella propria metà campo l'Udinese e i due gol sono arrivati perché ci sono 4-5 elementi che stanno trascinando il gruppo su tutti, ovviamente banalissimo dirlo, ma Frattesi 3 gol in 3 partite da centrocampista, tutti gol pesantissimi tra l'altro, poi Taylor che secondo me ha una grande capacità di rendere facili le cose difficili e quindi gioca sempre in grande scioltezza. Guardate il passaggio che fa per esempio a Duchi per il 2-1, lui fa finta di dribblare verso destra, invece con l'esterno sinistro disorienta l'avversario che era a galleggiare tra i due giocatori, su e Duchi la mette al centro e segna Gudmundsson. Poi Zaccagni che fa l'assist appunto per Frattesi e Tavares che è tornato il Tavares di inizio stagione di 2 anni fa, devastante su quella fascia, ammoniti i due giocatori dell'Udinese, potevano essere 3, ma poi soprattutto è una spina nel fianco delle difese avversarie. E lo stesso Mandas, decisivo a Bologna ma anche ieri, perché la doppia parata che fa nel primo tempo, soprattutto il tiro di Camarà, è una grande parata e quindi il portiere ti sta dando qualcosa. In questi 4-5 giocatori, forse ci potrebbe essere Rovella quando sarà recuperato, ci sono altri giocatori tra virgolette normali che, come dire, tutti insieme partecipano, sudano, ed è questo il grande lavoro che ha fatto Gattuso, secondo me. Ha cementato il gruppo sa di non essere una squadra da scudetto, ma proprio in questa loro umiltà e il loro sacrificio è la loro forza è diventata, e sta vincendo le partite con merito perché tutti lottano e si sacrificano perché sanno che quello è l'unico modo per ottenere certi risultati.
4: Allora, ma anche il professor Pino Capua che abbiamo intercettato. Professore, buon pomeriggio. Ciao Pino, ben trovato.
7: Ciao anche Pino. Allo Stefano Mattei che ho appena sentito.
4: C'è anche Roberto De Cosmi, ciao, mister Pino. De Cosmi.
7: Ciao Robertino, ciao.
9: Ciao carissimo.
4: Pino, ti voglio chiedere anche a te una fotografia della partita, perché abbiamo commentato un po' quello che è stato il match di ieri, la vittoria, la terza vittoria consecutiva della Lazio a Udine, in un campo non facile contro una squadra comunque organizzata.
7: Ma allora, la partita sembrava essere tra quelle
9: impossibili, perché Udine è, come diciamo, molte difficoltà, la squadra fatta di atleti veri, e nel senso che proprio dal punto di vista fisico potevano andare qualche impressione, fare un po' di impressione. Però ti faccio solo una domanda: da quanti anni non vedete un po' tutti questi che siete qui oggi nel parterre il gol di testa di Good, che io non me lo ricordo, forse mi ricordo i gol di Corradi di testa nella Lazio,
4: Casiraghi.
9: È una cosa che non mi è vero, cioè se ci fate caso,
4: Riddle,
9: quel tipo di Riddle ancora prima. Quel tipo di gol io non me lo ricordo da mai, appunto.
4: No, ma poi con la potenza è entrato dentro, la donna testata.
9: No, ma poi ecco la fotografia.
4: Complimenti a, posso fare una cosa? Complimenti a Paratici, ha dato via Mandragora, ha segnato, ha dato via Good, ha segnato, sta facendo le gioie delle altre squadre.
9: Vabbè,
4: una battuta, fatemela fare, insomma.
5: Fazzini, assist, piccoli, Ken, assist,
9: ce l'aveva messa tutta, gli ha detto malissimo.
4: Sì,
9: però
4: sì. No, vabbè, era così, una sottolineatura.
9: Ancora non è finito, però l'immagine è questo gol pazzesco che ti fa ovviamente impazzire, perché la verità, perché è una partita comunque che non meritava di finire male per la Lazio, perché in primo tempo non era stato neanche pessimo, poi prendi il gol. Attenzione, avete fatto questa sottolineatura, non lo so, e in quel momento il giocatore della Lazio era fuori,
4: sì,
9: e doveva restare fuori.
4: No,
9: un minuto.
4: Si è visto il primo caso, Capino.
9: Non si deve fare, questa è una cosa che non si deve fare, perché penalizza assolutamente la squadra che comunque,
4: però si è fatto male,
9: è uscito
4: che
9: perché stava male, appunto, è uscito perché stava male. Ma non devi tenerlo fuori obbligatoriamente.
4: Però guardate, io invece penso che questa sia una bella regola. È chiaro che quello è un caso dove si è fatto male. Per esempio Gattuso dopo si ha spiegato che se l'è presa un po' col medico, ha detto dobbiamo essere un po' più furbi, devi rimanere dentro. Poi vediamo quello che si può fare, perché...
9: Guarda, l'ho detto io ieri, stavo con degli amici...
4: Però la regola a me piace invece.
9: Questa cosa... E a me non piace, perché poi prendi gol e la squadra rimane penalizzata per una colpa che non ha.
4: Aspetta, voglio chiedere anche al parterre,
5: no,
4: qui, Stefano, a te piace? A me sì, perché costringe a giocare, cioè se è un fallo vero,
5: questa okay, linea orsato da morire,
4: sì,
5: basta.
4: Cioè se è un fallo vero vai fuori,
5: questo,
4: e stai un minuto
5: interruzioni,
4: fuori.
5: Interruzioni, perdite di tempo.
4: Poi ricordiamo perché non c'era il giallo, se c'era il giallo poteva, non c'era il minuto.
5: E questo aiuterà anche ad aumentare, diciamo così, la nostra una consapevolezza diversa, di un modo di giocare anche a livello di nazionale,
4: sì,
5: di club, d'accordo. Basta, calcio europeo va da questa parte, quindi io capisco che molti adesso stanno dicendo malvare le cose, adesso Pino dice la sua, ognuno dice la propria. Io veramente sono invece su questa linea di orsato.
9: Mi permettete, però sono d'accordo sul fatto, scusatemi,
4: sì, poi sento gli altri, dai, via.
9: Fatto che ci sia una parte, diciamo, virtuosa di questa regola. Però ieri è capitata la cosa,
5: cioè,
9: più
5: se no, capisco, certo,
9: cioè,
5: capito,
9: capisci, ieri capita che la Lazio prende gol nel momento in cui sta in 10, e non si può fare, cioè non è una cosa che mette sullo stesso piano le due squadre. Attenzione.
4: Aspetta, fammi sentire il mister De Cosmi, mister.
10: No, ma velocemente, non me lo do il tempo assolutamente a Pino. No, il discorso dell'adattamento 10 deve essere con principio di essere applicato, quindi anche quei 60 secondi ci deve essere, come dire, una sorta di allenamento pronti a. Mm-hmm. E poi quello che ha detto Gattuso è giù, cioè minutaggio, più minuti effettivi, meno interruzioni, meno perdite di tempo. Secondo me sono d'accordo con Stefano, si va verso più un calcio, sì, questo è un episodio magari un po' al limite, parliamo di un problema fisico, di un infortunio,
4: esatto, questo è un caso lì,
10: spettacolo, secondo me quella continuità, quella capacità di giocare a un ritmo diverso, e questo ci spinge.
4: Abbiamo visto anche casi, Roberto, di giocatori che a terra che si rotolavano, fermi il gioco, vai a vedere, e poi s'alzavano e correvano a 200 all'ora. E allora qui costringi il giocatore, se è vero rimani per terra. Purtroppo non c'era il cartellino giallo, altrimenti il minuto non veniva dato. Lì esci fuori, ti fai curare e quel minuto
10: lì. Ecco Marco, stai dicendo una verità, cioè il minuto fuori dovrebbe essere dato se il giocatore sta a terra e poi dopo 20 secondi si rialza. Ma se il giocatore subisce realmente fallo e poi è costretto addirittura a uscire, come è successo nel Pinamonti, c'è una, cioè non mi sembra giusto, nel senso che ci sono tanti giocatori che sono a terra 20-30 secondi, gli altri giocano e poi si rialzano. Ecco,
4: però, questo, però secondo me questo costringe a non fare più la finta. la verità è un'altra cosa, la finta non la puoi più fare. Guardate che in queste partite all'inizio si sono visti i giocatori rialzarsi subito, sono rimasti un attimo a terra, se sono rialzati che sono
8: male,
4: vado fuori in minuto,
8: la palla va fuori e poi il giocatore si rialza, io ho guadagnato tempo ugualmente. Poi due cose del volo. Nella prima giornata ricordiamoci che l'Udinese aveva fermato il Como in casa 1-1.
4: Sì, sì,
8: secondo aspetto, per giustificare l'Udinese del secondo tempo, secondo me i due cambi forzati hanno condizionato il secondo tempo dell'Udinese, perché aveva un solo slot e quindi non poteva cambiare gli uomini che erano stanchi, perché con uno slot solo non poteva fare altro.
4: Tra l'altro ieri
6: è stata, Stefano perdonami, però è stata schiantata l'Udinese su tutti i profili il secondo tempo, dai.
8: No nell'ultima mezz'ora, no, io dico nell'ultima mezz'ora.
6: Il secondo
8: l'Udinese
6: tempo, ma che ha fatto?
8: Fino al gol la partita era equilibrata.
6: Basso.
8: La Lazio è uscita fuori dopo il gol, per me, e l'Udinese, avendo un solo slot,
6: per me la Lazio ha avuto il merito di schiantare una squadra il secondo tempo,
9: secondo me chi è stata la rivelazione di ieri si chiama Belaian, un giocatore che ha giocato,
4: no, fatevi una cosa, me la fa dire, cioè, allora ieri Tavares è tornato calciatore, Belaian fa il centrocampista, abbiamo visto che può fare il centrocampista, e sì, sono già due cose che dobbiamo,
6: sì, no,
4: che dobbiamo sottolineare.
6: Aggiungo ma Gattuso, Floriani, il discorso che viene è stato percepito come una
4: Romano Floriani pure
9: Floriani adesso è un motore, cioè, che ha spinto 3 o 4 io ero quel ruolo 5-6 volte in sua posizione,
6: ha fatto delle cose interessanti, no?
9: Sai che significa, tu c'hai la palla tra i piedi, si creavano delle soluzioni.
4: No, ma infatti dicevi Stefano,
6: no, dicevo che ci ha messo tanto, come diceva anche Roberto, voglio dire, il lavoro dell'allenatore è visibile, è proprio riconoscibile, cioè vedi anche Gudmundsson, io pensavo che potesse essere utilizzato all'esterno, invece Vice Frattesi l'ha messo lì, cioè, anche le mosse che ha fatto con lucidità, cioè da allenatore
8: 2-3-1 a quel punto,
6: cioè, no, ho capito, però voglio dire, Gattuso sta dimostrando di essere un allenatore all'altezza della situazione, e c'erano dubbi a riguardo, adesso
4: no,
6: non cominciamo,
4: io ce l'ho ancora, quindi
6: bravo, no,
4: io
6: ma
4: ho i dubbi,
6: ma io mica sto dicendo che adesso comunque
4: non è che...
6: però è però un allenatore che è stato bene. Secondo me forse è la sua miglior versione adesso in questo avvio.
4: Sì, sì.
6: Ma allora, non bisogna giudicare Gattuso con la foga, è altro, e soprattutto altro.
8: Marco, secondo me bisogna essere sempre equilibrati. Allora, siccome qualcuno parlava addirittura di Lazio che doveva lottare per la Serie B, e io ho sempre detto...
4: Io ho temuto questo.
8: Secondo me adesso non bisogna esagerare nell'altro.
6: No. Io non ho mai detto.
8: Perché la Lazio, secondo me, potrà lottare per il terzo. Ci sono quelle squadre, e sappiamo quali sono: Milan, Inter, Juve, Napoli, Roma e Como, che sono nettamente più forti.
4: No, però io voglio dire,
8: però se la può lottare, se la può giocare.
4: Però io voglio dire una cosa: il rischio che qualcuno ha pensato, secondo me non era così maldestro, considerando la situazione ambientale, perché queste situazioni possono influire.
6: Perdonatemi, la Serie B mi sembrava
4: lottare, però Gattuso ha avuto il merito fino a questo punto, e bisogna riconoscerlo, di due cose: intanto ha creato un gruppo e quindi è riuscito proprio a fortificare anche mentalmente questa squadra, e poi bisogna ringraziarlo perché dopo 3 giornate ci fa parlare di calcio quando si parla di Lazio.
6: Esatto.
4: E questo è un ringraziamento che gli va fatto. A me, ripeto, io non sono un estimatore dell'allenatore,
6: no,
4: non mi fa impazzire, però gli devo riconoscere dei meriti.
6: C'era poco da parlare.
4: Esatto. Ci fa parlare di calcio.
8: Ieri ha detto un'altra frase importante, secondo me. Allora, siccome poi sono arrivati dopo Mantova 2-3 giocatori, non da poco, giocatori veri
4: e pronti.
8: Sì,
4: ha ringraziato la società per quello che ha fatto.
8: No, ha detto soprattutto una grande... Lui sapeva della debolezza, tra virgolette, di questa squadra e dei buchi che manche c'erano. E tanto è vero che ha detto: io ho fatto un precampionato con squadre soft per evitare, parliamoci chiaramente, imbarcate che avrebbero
4: demoralizzato il gruppo. Vi chiedo un po' di velocità, però vi faccio questa domanda perché mi ricollego a un messaggio di un nostro ascoltatore. Lasciamo la Lazio percorrere la sua strada, tutto può accadere, contento per Gattuso, scrive Mimmo. Che campionato può fare la Lazio secondo voi? Non vi chiedo una previsione, però che tipo di campionato dopo queste prime 3 partite?
6: Io ho detto, allora, velocemente, avevo detto che poteva oscillare tra l'ottava e la 14ª posizione a seconda delle variabili, perché poi sappiamo che può succedere così. Adesso alzo un pochino l'asticella, perché mentre per gli altri ci saranno tapponi, zoncolane, perché ci saranno... alla stagione, è solo il campionato, il lavoro allenatore, quindi ci credono, gruppo, giocatori. E quindi ti dico che può succedere di tutto, può succedere che possa essere la rivelazione del campionato, Marco.
4: De Cosmi.
10: Posso entrare? Vado velocemente, io aggiungo parte sinistra della classifica, mi ho sbilanciato un po' a inizio, insomma, ottavo, decimo posto, secondo me può essere una sorpresa all'insegna di questo tipo di atteggiamento, perché velocemente l'inserimento di Gundogan a 10 minuti dal termine non è che ha messo un 4-1, ha messo un giocatore che ha saputo interpretare poi la capacità dello sviluppo del gioco, quindi secondo me la capacità del lavoro, la capacità di interpretazione possono dare un volto importante a questo gruppo, a questa squadra.
4: Capua.
11: Ma guarda, io non faccio pronostici a lunga scadenza, io vi dico che queste tre partite hanno dato una straordinaria immagine di una squadra forte, perché sono entrati giocatori forti, l'avete detto poco fa. Adesso sono tre partite e tre vittorie. La chiave sarà sabato pomeriggio, quando si giocherà col Milan, secondo me. Il vero problema che voi non avete detto, ma sicuramente, è il fatto che non ci stanno i tifosi.
4: Poi ti faccio una domanda, intanto mi hai risposto già.
11: Dico, Stefano, no, quindi ti dico, la Lazio adesso c'ha dei giocatori che possono cambiare la partita in qualsiasi momento. Mentre, giustamente, vai, prego.
4: Vado da Mattei. Voglio, no,
12: guarda, io ho detto rapidamente ottavo, decimo posto con Bologna e Fiorentina, ma visto Bologna abbiamo visto tanto alla terza giornata, ne mancano 35. Io credo che, come ho detto prima, la Lazio può ambire al settimo posto con l'Atalanta, però, ripeto, siamo soltanto alla terza giornata, calcolando e dopo aver visto un po' tutte le partite, cioè, il Milan a me non convince ancora, anche se ha ottenuto 7 punti, quindi non, cioè, la Lazio se la può tranquilla, questa Lazio se la può giocare col Milan, ma per competere con l'Atalanta per il settimo posto, per me.
4: Va bene, va bene, e questo, diciamo così, è un giudizio. Una cosa, Pino, secondo te, lo chiedo se volete rispondere tutti sempre velocemente, secondo te, se la Lazio fa questi risultati, magari fa un risultato pure positivo con il Milan, al di là dello zoccolo duro dei tifosi, che secondo me, io dico sempre che loro sono un gruppo e quindi quando prendono una decisione sono forti e la portano sicuramente fino in fondo, il resto dei tifosi però potrebbe in qualche maniera cominciare a dire però sta squadra sta facendo i risultati, che faccio? Non ci vado? Vado? E cominciano magari ad avvicinarsi, cioè la Lazio potrebbe conquistare una parte dei tifosi che magari non appartengono ad un, mi spiego, ad un gruppo molto più forte e coeso quando portano avanti un'idea, ecco.
11: Ma ti dirò, questa sarebbe una situazione antipatica, molto antipatica, perché la maggior parte, e dico il 90% dei tifosi, sono convinti che abbandonare lo stadio sia la strada
4: giusta,
11: più, più giusta da percorrere.
4: Però cosa è facile,
11: ti dispiace. Secondo me dovrebbe essere proprio questo il motivo per cui quello che sta in testa alla Lazio dovrebbe aprirsi e dire va bene, allora il calcio è un'altra cosa, io me ne vado, perché questo è il ragionamento, è esattamente questo, la dimostrazione che il calcio è un'altra cosa rispetto a quello che il presidente Rotito ha fatto fino adesso.
4: Perfetto, voi siete tutti d'accordo? Qualcuno magari questa finestra la lascia aperta, chiedo, in Pallomeni?
6: Potrebbe, che sta là su crinale, potrebbe andare allo stadio, ma pochi. Io credo che la decisione della maggior parte del tifo laziale
4: sia continua a essere
6: coerente e continua.
12: Posso dire la mia rapidamente?
4: Sì,
12: vai. È cambiata la Lazio in campo, ma non è cambiata la Lazio in società. Certo. Tre partite, il presidente Lotito non si è ancora visto sugli spalti di nessuna di partite, quindi poi è vero che sono arrivati giocatori importanti, ma ricordiamo che vanno tutti pagati 30-40 milioni. Diego Leite sembra che sarà annunciato dopo il 30 settembre, perché la solita storia, lavoro allargato,
4: Cioè,
12: se la società non mostra cambiamenti, sta cambiando la Lazio in campo, ma non sta
4: non
12: cambiando
4: fuori
12: la società, e quindi giusto a portare avanti la propria protesta.
4: Roberto De Cosmi.
10: 10 secondi mi prendo anch'io, secondo me sono d'accordo con Pino, insomma ci sarà quel 90% che manterrà la propria linea, il proprio atteggiamento. Io mi prendo quel 10% su Gattuso sul lavoro, per trasmettere passione, voglia e condivisione, però è una percentuale chiaramente.
4: Pino, proprio salutarti, ti chiedono un parere su quello che è successo a Locatelli, i tempi di recupero, non so se hai avuto modo che ha riportato questa rottura del menisco, dovrà operarsi, il tipo di infortunio.
13: La rottura del menisco per un calciatore come lui ovviamente comporta l'artroscopia chirurgica in intervento, esatto. Appunto. Oggi come oggi in un mese si ritorna in campo, se non ci sono complicazioni.
12: Ma Pino, se si parla di 3-6 mesi vuol dire che c'è, esatto, qualcos'altro, che secondo
4: si
12: me.
4: Parla di 3-6 mesi e...
13: Allora se mi state parlando, sì, solo di un menisco è diverso.
12: Ah no, certo, 3-6 certo, mesi, certo.
13: 3-6 mesi ci deve essere qualcosa di più grave. Io, esatto, non ho, diciamo, visto nulla di Locatelli, né tantomeno ho visto lui, e quindi non posso esprimermi.
6: Certo, come
13: posso,
6: si fa?
13: Dire che, posso dire che... Se il menisco è quello che ho detto
4: rottura
13: prima,
4: del menisco esterno, questo è quello che è stato, diciamo così, individuato. Non si possono
13: allora
4: tentare
13: sono,
4: terapie
13: allora
4: conservative.
13: Sono 3 mesi, esterno sono 3 mesi, è molto più complicato ed è molto più difficile riprendere. Sono 3 mesi.
4: Sono giusto? 3 mesi. E Pino, senti, invece è stato l'intervento di ablazione è riuscito perfettamente, adesso dovrà 2 settimane di riposo assoluto.
13: E lì è molto più complicato, molto, perché parliamo del cuore, parliamo della parte elettrica del cuore che è stata toccata. A me mi sembra già difficile che rientri in campo, ti dico sinceramente.
4: Addirittura.
13: Però non voglio... Beh, sono quelle situazioni particolarmente complesse, per quanto non gravissima, perché adesso la problematica è stata risolta con questa cateterismo, si chiama, sono entrati all'interno della cavità cardiaca e hanno bruciato la parte che funzionava male. Però sì, 2 mesi di assoluto riposo o 2 settimane?
4: 2 settimane prevedono di riposo assoluto.
13: E poi andrà fatta una valutazione strumentale con degli esami specifici. Però
12: in Italia si è più severi, ricordiamo il caso Bove.
4: Sì, sì, sì.
13: Quando si tratta del cuore sono molto molto molto più cauto.
4: Bene, bene, io mi devo fermare, vi voglio ringraziare, grazie al professor Pino Capua, grazie a Stefano Mattei,
13: a voi,
4: e grazie anche a mister
12: Buona
4: a presto.
12: Grazie.
4: Stefano, sono 2 situazioni diverse, due tegole però un po' per tutte e due le squadre. Ecco, quindi...
6: c'è da aggiungere anche l'infortunio di Boga.
4: Sì, sì,
6: cioè,
4: sì.
6: La Juve non sta in un momento proprio così,
4: no,
6: positivo,
4: un po' complicato, sì, complicato.
6: Sì, sì, sì.
4: Ci fermiamo perché ritorniamo, continuiamo ancora questo percorso, ci avviciniamo anche all'analisi della partita di Champions di questa sera tra l'Inter e il Real Madrid. A tra poco.

0: Siamo di nuovo con voi nel pomeriggio di Maracanà. Stefano, di nuovo ben trovato.
1: Ciao Marco, ciao a tutti di nuovo.
0: Allora, adesso recupero un po' di messaggi perché per esempio un ascoltatore, che però io non capirò mai questo tipo di osservazione, ma giustamente la riporto, ma questo vale per tutte le squadre. Vedo troppo entusiasmo intorno a questa partenza della Lazio. Comunque ha sì fatto bene, ma non è che ha giocato con chissà chi. Squadre più o meno accreditate al suo livello, Bologna, Udinese anche meno, Genoa. Direi di aspettare impegni più di qualità, ad esempio il Milan con tutti i suoi limiti sarà un bel test. Però perdonatemi, non è un discorso di entusiasmo. Uno deve analizzare quello che vede in tre giornate. E che si fa? Non si sottolinea che questa squadra con tutta una serie di problematiche, partita, ha fatto 3 vittorie, l'ultima secondo me anche... diciamo un segnale importante a Udine. Non è una questione, cioè l'entusiasmo lo devono mettere i tifosi. Noi che analizziamo, ci sono dei fatti, riportiamo dei fatti e analizziamo dei fatti. È chiaro che il test col Milan, scusatemi, ma il Milan è più forte della Lazio. Il test è per il Milan, non per la Lazio.
1: Certo.
0: Il test sabato è per il Milan, non la Lazio. La Lazio, se perde col Milan, che gli vuoi dire? Non è che deve lottare per la Champions League o per lo scudetto. Quindi il test, a mio giudizio, è per il Milan, Stefano.
1: Sì, sono d'accordo.
0: Quindi, no, perché molte volte si rovesciano le realtà. Se la Lazio batte per
1: la Lazio,
0: Milan,
1: però,
0: e che gli vuoi dire?
1: Si può dire, si può aggiungere,
0: certo,
1: non il contrario, ma si può aggiungere che anche per la Lazio è un test per capire quanto ci sia di vero in questo avvio.
0: Esatto.
1: Secondo me c'è qualcosa di vero, perché insomma, di contenuti, cioè, il nostro ascoltatore amico dice, ah vabbè, ma vai a vincere a Bologna, lascia perdere, insomma, Bologna fa una grande partita a Bergamo, la perde, recupera una partita spigolosa col Parma, adesso vedremo cosa farà a Napoli. Napoli-Bologna, però insomma, non mi sembra una squadra che non offra una prestazione certamente non convincente, però insomma qualcosa lascia sul campo.
0: Certo, ma quello dobbiamo vedere.
1: L'Udinese ha messo sotto il Como, è andato a vincere a Monza. Non mi sembrano trasferte così semplici da portare a casa.
0: C'è con noi Lorenzo Di Benedetto dalla
1: Lorenzo
0: di Tutto Mercato Web. Ciao Lorenzo, ben trovato.
2: Eccomi, buon pomeriggio.
0: E poi con Lorenzo c'è anche Franco Piantanida.
1: Ciao Franco.
3: Pronti.
0: E c'è anche Andrea Vincenzo, qui, il trio del Marco.
1: Ciao Andrea.
0: Lorenzo, posso chiederti un tuo pensiero su questo? Hai elogiato il mercato. Mi ricordo benissimo che hai fatto dei complimenti al mercato fatto dalla Lazio. Però qui siamo arrivati a terza giornata, 3 vittorie, tra l'altro Gudmundsson ha segnato tutto, io ieri ho detto, anzi stamattina, complimenti a Paratici, Mandragora e Gudmundsson.
2: C'è un sacco, Mandragora, sì, è piccoli,
0: anche Ken.
2: L'assist di Fazzini e l'assist di Ken, direi Stamattina forse 3 gol e 2 assist li farà alla decima giornata, ora scherzi a parte, perché comunque ha un gol fatto senza assist in 3 giornate, 9 subiti. Comunque, vabbè, poi caso parliamo anche dopo della Fiorentina e del caos. Tra l'altro, voglio vedere Stefano cosa si inventa a Piccari, perché quando venerdì ho detto è il primo a saltare, era grosso,
0: bravissimo.
2: Voglio vedere cosa si bene.
1: Hai preso pure Juve Milan 1-1.
0: Sì, è andato.
2: No,
1: seguo,
2: 0-0.
0: No, 0-0 va
1: detto. 0-0
2: avevo detto.
0: Fatto 2 punti di Benedetto. Però insomma,
2: comunque a parte questo, dai, la Lazio, che gli vuoi dire alla Lazio? La Lazio è una squadra fino a questo momento perfetta, cioè ha preso un gol in 3 partite, ne ha fatti 4 e ha trovato un Frattesi che io non mi spiego perché si è voluto rimanere così tanto all'Inter, tra virgolette a rovinarsi una parte carriera, perché insomma lui, un giocatore come lui che nell'Inter non è adatto per giocare ma sia la squadra di Serie A, sarebbe stato protagonista, quindi peccato che ci... e poi bisogna
1: Lorenzo ti sentiamo a scatti
0: Lorenzo ti sentiamo un po' a scatti, verifichiamo il collegamento, okay, perché riproviamo un attimo, proviamo così,
1: proviamo,
0: e noi andiamo avanti. Chiedo a Piantanita una pagella sulla Lazio a questo punto, dopo 3 partite.
3: Beh, la pagella che nessuno si sarebbe mai aspettato di dare alla Lazio, io in primis, quindi si può abbondantemente andare al 10, non è che si può dare di meno a una squadra che arrivava per con un Coca-Cola determinato, senza entusiasmo, con costruire, con veramente nuvoloni sulla testa, e invece poi questo è il bello del calcio, splende il sole sulla Lazio, con la uscita in Coppa Italia col Mantova da non sottovalutare a tre giorni dall'inizio del campionato, che ha fatto malissimo.
0: Ma che poi, campionato può fare,
3: può fare un campionato, potrebbe anche fare un campionato e dar fastidio fino al quinto posto la Lazio, ma non tanto perché altre tre partite, perché non so cosa può succedere dal quarto posto in giù, cioè ci metto tutte le squadre, ma no, dal quarto posto in giù
0: chi ci metti? Mi fai l'elenco delle squadre che metti lì? Che si lottano il quarto
3: le
0: posto.
3: Le squadre che mettono al quarto posto in giù sono le stesse che c'erano dall'anno scorso.
0: Quindi,
3: cioè, le stesse che hanno. Quindi le prime quattro oggi sono sempre quelle: sono Inter, Napoli, Roma e Como. Sarà molto difficile che soprattutto Milan e Juventus, ma qualsiasi altra squadra vinci di queste. Quindi, dal quinto in giù può succedere qualsiasi cosa: che sia la Lazio, che sia la Fiorentina, l'Atalanta, il Bologna, il Parma, il Monza, l'Udinese, lo vedremo. Lì sotto può succedere. Poi vediamo. Poi Frattesi, su Frattesi non volevo dire una cosa. Frattesi, ragazzi, ha fatto una finale di Champions, ha vinto due scudetti. Un calciatore si forma anche stando in panchina. Cioè, se oggi Frattesi è questo, da tre gol in tre partite, con una caratura diversa, forse si è formato anche allenandosi
0: all'Inter,
3: e vivendo, cioè, un certo tipo, giocando poco, ma si è forgiato lui stesso. Sono cose che si sottovalutano, perché si pensa sempre che un giocatore debba per forza giocare 90 minuti per imparare.
0: Sì.
3: No, infatti è un ragazzo intelligente.
0: Abbiamo ripristinato il collegamento con Lorenzo. Arrivo subito, Lorenzo, sento Pier Vincenzo.

0: più si è avvantaggiato. Un allenatore speculativo oggi fa fatica a difendersi, perché non c'è tempo di difendersi, non c'è tempo di riorganizzarsi. Quindi ieri ho sentito Gattuso, ha parlato di intensità, ha parlato di organizzazione. Le giocate che hanno fatto non sono casuali, ha avuto grande qualità la Lazio. Il centrocampo non è inferiore a nessuno, forse a quello dell'Inter e a pochi altri. Ha trovato un portiere che dà sicurezza, un terzino che fa su e giù, perché è tornato a fare su e giù e con grande qualità e grande forza. E davanti secondo me sono bravi, c'hai i cambi. Bisogna vedere un po' tutto a 360 gradi, ma la cosa più importante è l'organizzazione che ha dato Gattuso. Okay. Spero che continui in questa direzione, senza cambiare, perché abbiamo visto che giocando bene sicuramente è più possibile di vincere, sicuramente.
1: Vediamo, Lorenzo, così finisce e andiamo avanti, vai.
2: No, dicevo insomma che la Lazio, okay, bisogna fargli gli applausi per come ha iniziato la stagione, perché vabbè, Di Frattesi ho detto prima, e poi bisogna fare un applauso anche a Gattuso, perché comunque veniva dal disastro fatto in nazionale, non c'era insomma nessuno che ci avrebbe scommesso un euro, però dopo le prime tre giornate tanto di cappello anche a Gattuso. Poi mi piace anche come parla. Ora poi è facile parlare dopo la terza vittoria consecutiva in un campaccio, perché vincere a Udine non è facile assolutamente, però mi è piaciuta anche nelle parole post partita. Ha creato un gruppo, e creare un gruppo in poco tempo è un vantaggio enorme in un momento come questo.
1: Sentite, c'è un messaggio che vi rigiro, io non sono molto d'accordo, però lascio a voi la risposta. Dice: Paratici è il peggiore della Serie A nel suo ruolo, porterà la Fiorentina a rischiare la Serie B anche quest'anno? Stefano, mi sembra un giudizio un po' troppo forte, ha sbagliato sicuramente.
3: Qualcosa evidentemente, se ha dovuto cambiare allenatore, ha sbagliato.
1: È tornato nella sua decisione iniziale che aveva bocciato, tra le altre
3: sì,
1: cose.
3: Non so quanto poi, voglio dire... Qui poi c'è Lorenzo, qui si sta vivendo a Firenze un incubo che non lo so, cambiano i volti, cambiano le situazioni, il prodotto è sempre identico, insufficiente, quindi c'è qualcosa che non mi torna e non ti so dire quali siano le cause. Certamente credo, sarò breve, se tu pensi di rifondare una squadra non affidi questo compito a Grosso, mi spiego meglio. Se puoi dare una Fiorentina Grosso, ma non la rifondazione della Fiorentina.
1: Ok.
3: Da là c'è stato l'errore principale, poi adesso paga Grosso, perché paga sempre l'allenatore, però chi l'ha scelto Grosso? Paratici. Paratici adesso deve sistemare le cose con chi? Con Paoli? Boh. A Firenze saranno contenti? Non credo. Però si va avanti per il bene della Fiorentina, si va avanti e ti devi prendere pure sta pillola amara, perché... Con tutto il rispetto per Vanoli, che forse avrebbe meritato maggior considerazione prima della scelta di Grosso.
1: Sì.
3: Però tu adesso che fai? Ripieghi su Vanoli. Se non imbrocchi certi risultati a Firenze, secondo te cosa succede? Termina qui?
1: Lorenzo?
3: Per me no. Poi non lo so, Lorenzo conosce meglio l'ambiente, ma...
2: Allora, il mezzo è duro, ma non è sbagliato del tutto. Perché Paratici secondo me si è posto male con Firenze, no, perché l'hanno portato sul piedistallo tutta la città per mesi, giustamente, perché dopo anni, soprattutto l'anno scorso, di disastri assoluti, vedere un mercato di questo genere ha riportato l'entusiasmo alla piazza. Una piazza che però si sta già ricredendo. E si è posto male Paratici nei confronti nostri, tutti i giornalisti, del nazionale, del locale, con tutti, perché ha avuto un atteggiamento un po' di superiorità che secondo me non gli ha, in questo momento gli sta tornando contro. Però a prescindere da questo, mandare via Vanoli perché non ritieni che sia un allenatore all'altezza e richiamarlo il 7 settembre, capite bene che non può essere una scelta che ha senso per quanto mi riguarda. E poi c'è un altro aspetto, che adesso a Firenze si sta facendo un po' il calcolo di quale potrebbe essere la formazione,
1: esatto,
2: preferita da Vanoli, e ve la sviscero in un secondo. De Gea in porta, e c'era l'anno scorso. Dodò terzino destro, e c'era l'anno scorso. Pongracic, Ranieri,

0: in difesa l'anno scorso, Valdepeñas in attesa che possa tornare Parisi, che c'era anche l'anno scorso, però è infortunato. Fagioli come
1: Che
0: play, e
1: c'era
0: c'era
1: l'anno
0: anche l'anno
1: scorso?
0: scorso. Ndur, una delle due mezzali. L'altra mezzala si giocano il posto, tra virgolette, Brescianini, che c'era l'anno scorso, e Attà. Davanti non c'è più nessuno, quindi sarà costretto, tra virgolette, a metterli tutti e tre nuovi. Capite che un mercato di da 150 milioni di euro, per poi ridare la squadra a un allenatore, giustamente, almeno all'inizio, si affiderà a chi lo ha salvato l'anno scorso, è un controsenso incredibile per quanto mi riguarda. Quindi io non so se si sia tornati, la Fiorentina sia tornata su Vanoli perché non ha ricevuto dei sì da altre parti, ma è passato troppo poco tempo dall'esonero di Grosso
1: Certo,
0: al sì di
1: oppure era
0: Vanoli,
1: già.
0: oppure se si è davvero deciso di tornare sui propri passi, in questo caso Paratici, che sarebbe gravissimo per quanto mi riguarda. L'agente di Thiago Motta, per dire, chiudo, ha detto molto tranquillamente che non è stato contattato, quindi, ed è un nome, Palladino lo stesso, non è stato contattato. Quindi si è scelto di tornare da Vanoli davvero? E allora però è stato fatto un doppio errore, prima a mandarlo via e adesso a richiamarlo. Questo è il mio pensiero.
1: Piantanida, che voto daresti a questa situazione?
2: Il contrario della Lazio, quindi devo togliere l'uno davanti allo zero e tenere solamente lo zero. No, ma il problema, allora, c'è tanta roba sulla Fiorentina, sarò velocissimo, ci provo. Non credo che nessun top allenatore sia disposto in questo momento a venire alla Fiorentina, perché sanno benissimo che caos si trova e ci si trovi per colpa del mercato fatto da Paratici. Paratici ha sbagliato il mercato con voi, scendo, l'ho scritto anche,
1: Sì,
2: ci
1: è
2: siamo
1: vero, è
2: scambiati
1: vero.
2: dei messaggi su Twitter, Marco, perché l'unico, secondo me, fenomeno, non lo dico dopo tre sconfitte, ma l'ho detto dopo la prima e già lo pensavo in estate, l'unico vero giocatore big rubato a top club, scusate questi inglesismi, per me è Attà. Infatti praticamente sarà l'unico che potrebbe inserirsi come mezzala in una formazione di vecchi giocatori. Paratici perché ha sbagliato, ha fatto il mercato per Fabio Paratici, ha fatto un mercato per lui, per la sua per riabilitazione agli occhi del calcio italiano. Questa è la mia visione, ovviamente, ma ha fatto un mercato semplicemente per lui. Tant'è che Fabio Grosso andava bene, stra ragione Stefano, se avesse avuto, guarda, paradossalmente la Fiorentina dell'anno scorso. Cioè, non puoi fare una rivoluzione con un allenatore che non è un comandante, ok? Ma che ha altri tipi di caratteristiche, anche se poi in carriera, 5 esoneri parlano per lui, è andata bene solo a Sassuolo e sono già quasi 10 anni che allena. E quindi è un po' questa la situazione della Fiorentina, è la ciliegina sulla torta, richiamare un allenatore, e boh, cioè nel senso sì, ha fatto bene, per carità, ha fatto 29 punti nel girone di ritorno, l'Inter ne ha fatti
1: Ma l'avevi, non
2: 42,
1: l'avevi confermato di fatto, tu l'hai mandato
2: ma
1: via.
2: non l'avevi confermato perché volevi fare una rivoluzione, quindi
1: Esatto.
2: se hai sbagliato prima l'allenatore, poi tutti i giocatori, perché poi alla fine l'allenatore l'hai preso quasi subito. È ancora peggio, è ancora peggio. Quindi è molto complicato perché adesso Paratici con questi nuovi giocatori che Paroli non farà giocare, sarà contento? No, romperà le scatole nel caso? Sì. Che facciamo? 150 milioni in panchina? Sembra strano. E poi?
1: Vincenzi?
3: No, no, non sono d'accordo io, per
1: Vai,
3: niente,
1: veloce,
3: perché
1: veloce
3: secondo
1: però,
3: me
1: veloce, dai.
3: no, non abbiamo negli occhi i giocatori visti in queste tre partite dove non funzionava niente. I giocatori non sono scarsi perché non funziona la squadra. Se un allenatore la fa funzionare, vedete che Mastantuono, Attà, Ualì, Beto, sono giocatori che possono fare un ottimo campionato. Ma se la squadra non funziona perché sbagli l'allenatore, perché Grosso non si è trovato, ragazzi, Grosso ha avuto problemi anche nei rapporti probabilmente con qualche giocatore, è normale che adesso avete un giudizio negativo, ma i giocatori giudicarli per tre partite è l'errore massimo che si può fare. Bisogna aspettare. Quando la squadra funziona, si dà un giudizio. Oggi è difficile dare un giudizio al mercato di Paratici, ma dire che questi giocatori siano scarsi o non funzionali
2: No,
3: è
2: è
3: troppo
2: sbagliato il
3: presto.
2: mercato. Io non ho detto che sono scarsi, eh. Ho detto che il mercato è sbagliato nel senso che non vanno bene per
3: Però perché,
2: mettere, fare
3: Franco, ho sbagliato il mercato? Perché?
2: quest'infornata di giocatori, secondo me, l'infornata globale, abbastanza randomica. È più per gli interessi di Fabio Paratici, imperatore di Firenze, che si compra tutti questi giocatori.
1: Io un po'.
3: Non è che
1: Ma
3: vuole fare brutta figura a
1: siamo
3: Firenze, Paratici,
1: veramente un film. Non lo so. Cioè,
3: cioè.
4: Voglio dire, Franco, lui che fa? Viene a Firenze e si fa gli acquisti perché per quale... Cioè, qual è il motivo principale? Quale sarebbe il motivo principale perché...
2: No, ma è ovvio che lui li fa perché poi la Fiorentina vinca. Questo siamo perfettamente d'accordo. Ma no, è stato
4: bimico. Cioè, lui compra i giocatori per far vedere che lui è più bravo di tutti, così non gliene frega niente alla Fiorentina, però.
2: Può anche essere, questo non lo so, ma non...
4: No, voglio credere,
2: ma io lo voglio dire, no, ma io non voglio dire questo.
3: 20 anni che fa il direttore questo qui, mica è uno nato ieri.
1: Vabbè, però ha sbagliato da altre parti, non ha sbagliato solo qui, eh.
2: Io non so,
4: no,
2: io
4: no, sì, però gli errori li ha fatti, cioè, tu dici, Franco, che ha comprato tanto per comprare, per la sua vanità, cioè, per la sua anaglotta.
1: Io un po' la penso come lui, è stato vabbè, un mercato bulimico.
4: Hai ma ho preso, capito, hai preso, ma se a Firenze sentono queste cose dicono ma che sta succedendo qua?
1: Ho capito, cioè, però, arriva... ragazzi,
4: no, ho capito, però Franco
0: sì,
4: ha detto,
0: Stefano, che... Stefano, però però scusami, allora tu prendi Grosso, va bene? Tu prendi Grosso. E Grosso non l'ha messo nelle condizioni
4: no,
0: di poter lavorare
4: no.
0: con la sua squadra, con la squadra voluta dall'allenatore fino all'ultimo giorno di mercato, quando
4: ma Lorenzo, io sto discutendo quello che dice Franco, Lorenzo, cioè mi ha colpito quello che ha detto Franco, cioè che Paratici è arrivato a Firenze per fare gli acquisti per lui,
0: ma sono
4: non per la Fiorentina.
0: Beh,
4: ma, allora allora sarebbe grave, se così fosse sarebbe di una gravità
0: grave,
4: una vita.
0: Ma è grave,
4: allora
0: ma
4: è c'è grave, da approfondire, prendere, si apre un altro capitolo 35... di questa
0: scusami,
4: saga incredibile, infernale.
0: 60 milioni, 60 milioni in due giorni per prendere Attà e Ulahi. Ma perché prendi Ulahi? Hai preso Attà, prendi un esterno, 30 milioni Ulahi. Cioè, ce l'hai già i centrocampisti, c'hai Fagioli, c'hai Mandragora.
4: Cioè, detta così da Franco, hai capito Lorenzo, sembra, suona come dire, visto, guardate no. quanto sono bravo, ho preso 13, sono bravo, sono il numero uno.
2: Secondo me sì, secondo me molto, lui aveva,
4: io...
2: ma lui aveva bisogno.
4: Ma è una follia. Ma allora andiamo tutti a fare direttore sportivo,
1: ma,
4: cioè,
1: ma c'era
4: ne compro 10,
1: ma c'era
4: sta
1: necessità
4: bravo.
1: Di prendere 13 giocatori alla
4: non
1: Fiorentina?
4: Lo so. Ma allora, no, secondo me è legittimo da parte del direttore generale, direttore sportivo, avere una visione, dice, oh, vabbè, occorre fare una rifondazione. Poi, per fare una rifondazione, posso chiamare o Andrea o Lorenzo. E là è la scelta. L'ha sbagliata, adesso ritorna su quello
1: ma
4: che ha mandato via,
1: ha
4: ragione Lorenzo. Certo. Beh, lì vabbè, ci sono perplessità. Però metto in discussione, con tutto il rispetto alla stima che ho nei confronti di Franco, che lui abbia comprato tanto per comprare
1: no, lui è stato chiaro, è stato chiaro.
2: No,
1: vabbè,
2: no. No, io detto, secondo me non ha senso, cioè, io dico, è stato bulimico.
4: Non ha senso.
2: È stato, è un mercato che non ha senso, secondo me, ma non in termini numerici. Poi lui ha avuto la possibilità di non comprare mezzo giocatore, è arrivato lui.
4: Corso anno 80 milioni, Franco.
2: Appunto, comunque non è vero. Se tu vedi, ci sono, ma non è solamente una questione di Fiorentina, delle squadre che comprano, ok, fanno delle rivoluzioni sensate, perché l'Inter non sbaglia un colpo? Perché chi li approva tutti? Perché il Como non sbaglia un colpo?
4: La Juve ha speso 200 milioni e siamo lì.
2: E metà delle eccoci qua, la Juve a metà.
4: La Juve chi decide con Maines, Nico Gonzalez, Gatti,
1: ma no,
4: che sono
1: gli esuberi. Ma è il mercato di Giuntoli! Il mercato di Giuntoli riprende quota.
4: Ma ha tirato fuori Giuntoli, coraccio.
1: Ma come no?
4: Sereno Bergamo,
1: ma come no?
4: Ha tirato fuori Giuntoli,
1: ma guarda, Lorenzo, Top Miners, Douglas Luiz, Thuram, Conceição, Nico Gonzalez, chi l'ha portato? Io. Allora, il mercato di Giuntoli sta producendo effetti.
4: Bisogna la semina,
1: no?
4: Perché bisogna parlare veramente con
1: Lorenzo,
4: quelli che in campagna ci lavorano.
0: No,
4: bisogna stare calmi, aspettare la semina.
1: È rimasto solo quello, il centrocampo.
0: Centrocampo,
1: vi rendete conto?
3: Scusa, Marco, però devo intervenire su una cosa.
4: Vai, devi, vai.
3: Dragusin ha fatto due campionati da titolare al Genova, al Tottenham. Cioè,
1: Calulu, chi l'ha preso?
3: In Nicaragua, Dragusin. Non giocava in Messico,
1: beh,
3: capito che ti voglio dire? Cioè,
1: sì, no. Vabbè.
4: Però,
3: ha fatto un ottimo mondiale,
4: ha fatto un lancio.
1: Ma a me mi è sembrato
4: sabato ha fatto un lancio al Franchi, che tutti stavano strappare i capelli. Dragusin,
1: sì, ma
4: cioè, alla fine c'è pure questo, capito?
3: Ma tu ti ricordi di Dragusin dal Genova? Lo volevano tutti, lo rivoleva anche la
4: sì,
3: Juve,
4: no, ma non lo vuole più nessuno perché a Firenze. Questo così,
3: ma
4: capisci
3: ma
4: poi il calcio com'è?
1: Non mi seguite, però
4: no, io invece vedo,
3: non
4: seguo le partite.
3: Vabbè. Ma prendesse un allenatore che c'è Valverde che è libero, che poi non ho capito perché lo hanno
4: provato. Valverde a Firenze.
1: Vabbè, dai, fermiamoci qua. No,
4: sì, sono d'accordo, però fermati.
3: Prendi un allenatore di quelli
4: neutro, un neutro.
3: Adesso come va.
1: No, ma Lorenzo, non mi dici niente su sta cosa del mercato di Giuntoli in conclusione. Guardate, no,
0: te l'ho detto, ma guarda, sta tornando a centrocampo, è rimasto solo quello. Perché Locatelli sta fuori 5 mesi, dai 3 ai 5 mesi.
1: Nico Gonzalez. Calulu chi l'ha portato? Oh ragazzi, l'ha detto.
3: Sì, vabbè, no. Giunto gli ha fatto un mercato che c'ha 15 punti di distanza dall'Inter, quindi pure
1: ho capito, però adesso sta riemergendo quel mercato. Pier Vincenzi, non la sottovalutare questa cosa,
3: Sì, sì, per forza, per
1: ha detto, lo ha detto. Capisci pure Giuntoli che è felice che i suoi giocatori in questo momento stanno, quelli che lui ha portato stanno riprendendo quota.
4: Quindi quello di Comò lì è bocciato, quello di Giuntoli sta...
1: ragazzi, io ho fatto i nomi,
4: Sta sbocciando.
1: Cop Miners, Douglas Luiz adesso a centrocampo. Turam è fortunato, ma è un giocatore che ha portato
4: quello di,
1: lui.
4: Quello di Comò lì?
1: Consosao, Nico Gonzales, Calulu. Mica me li sono inventato, che si ha portato Calulu, lui,
4: bravo,
1: o no?
4: Calulu, bravo.
0: Sì, sì.
3: Comunque, cioè, poi le rivoluzioni non funzionano, però Coman hanno preso...
4: Celica chi l'ha preso?
3: 20 giocatori in 2 anni.
4: No, Giunto, Celica l'ha preso.
3: Vedo Franco, per dire a Como, hanno preso 20 giocatori in 2 anni, hanno preso via tutti... ha funzionato.
1: Piantanina non dice niente su questa cosa.
4: Franco ha voglia fare pagelloni qui.
1: Piantanina.
2: Ma sulla Juve.
1: Voto a Giuntoli 7 adesso, vedrai.
4: Vedrai.
2: No, il problema lì però è la stessa cosa che è successa quest'anno con Massara. Giuntoli ha preso dei giocatori, probabilmente Thiago Motta ne voleva, perché sappiamo i giocatori che voleva Thiago Motta e non gliel'hanno presi. Fantastico. E adesso li usa
4: Spalletti.
2: Non ce li aveva l'anno scorso, perché Spalletti non c'aveva Douglas Luiz, non c'aveva Nico, e vabbè, poi molto tutti rotti, devi usarli per forza. Ma Colomoni, Spalletti non lo voleva. Oggi nella Juve c'è un problema. Sì, come si chiama? Colomoni. Ma chissà perché.
4: Come non lo voleva? Ha detto che lui non scende sul carro. Il carro di Colomoni, come non lo voleva?
2: Te credo, se non difende oggi Colomoni, che manca tutta la
4: vabbè, ma allora qui è tutto un processo alle intenzioni, a quello che sia l'ipotesi.
2: Ragazzi, la verità.
4: Noi dobbiamo ascoltare quello che dice l'allenatore, che vuole Colomoni.
0: Colomoni lo deve difendere per forza, perché se ora ha tutti gli occhi addosso è colpa sua,
1: Esatto, è furbesca questa uscita, ragazzi. E prima gli ha dato una mazzata, poi quando ha capito che non era il caso dice adesso sono il carro.
2: Ragazzi, dai.
1: Dobbiamo essere sinceri. Te credo che sta sul carro, c'ha solo lui.
4: No, però io voglio chiedere una cosa a Lorenzo, perdonami. Vai, Lorenzo, ma non c'è alcuna conferenza stampa di presentazione del ritorno di Vanoli e alcune dichiarazioni all'atere del direttore? Fabio Paracci, non sono previsti.
1: Niente. Chiudo con questo messaggio di Federico che ci scrive: abbiate il coraggio delle vostre azioni. Chiedete scusa a Giuntoli e ci siamo qua. Ho capito.
4: Noi non chiediamo scusa a nessuno.
1: Vabbè. Lorenzo, a domani.
4: A domani, Lorenzo.
1: Un abbraccio a Lorenzo di Benedetto.
4: Ciao
1: Franco. Ciao, Piantanita, ragazzi. A presto.
4: Ciao Franco.
1: Rimani lì, Andrea, che non è finita. Torniamo subito.

0: Allora, dunque, andiamo di nuovo con voi, Marco Piccoli e Stefano Palomeri.
1: Ciao Marco, ciao a tutti, buon pomeriggio.
0: Vado a riprendere immediatamente Andrea Piervincenzi in collegamento con noi. Ciao Andrea.
1: Ciao Andrea.
2: Buon pomeriggio di nuovo, ragazzi.
0: C'è il super portierone Simone Braglia.
1: Ciao Simone.
2: Ciao, ciao Marco, ciao Stefano, ciao Andrea, buongiorno a tutti.
0: E poi c'è Andrea Cocchi da Mediaset. Ciao Andrea, ben trovato.
3: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Una curiosità, siccome parte la Champions questa sera, al di là della, adesso tra poco poi ci concentreremo sulla sfida dell'Inter, però c'è una partita molto bella, un confronto tra due allenatori italiani, Farioli da una parte e Maresca dall'altra. Questi due allenatori, vi posso chiedere se questi sono la migliore espressione che in questo momento abbiamo all'estero come tecnici?
1: Beh sì, insomma, voglio dire, inorgogliscono il movimento del, no, del calcio italiano sotto il della panchina. Insomma, voglio dire, noi abbiamo una grande scuola e non ci dobbiamo abbattere da questo punto di vista, dobbiamo migliorare molto sul piano del gioco nazionale, ne parliamo, tutto quello che verrà, poi ne parleremo quando sarà il turno del ritorno di Mancini. Ma detto questo, sono d'accordo con te, ma soprattutto Farioli mi sembra un fenomeno un pochino più da approfondire. Esatto, rispetto a Maresca che già, voglio dire, affermato da questo punto di vista, ma Farioli ha conquistato il Portogallo, il Porto, ha fatto anche delle scelte su Mora, ad esempio. È un ragazzo, me ne hanno parlato, di grande personalità, di grande capacità, quindi complimenti a lui e speriamo di rivederlo in Italia, insomma, questi Farioli, questi Maresca, questi... Io ci aggiungerei anche De Zerbi, visto che insomma sta andando maluccio, però insomma, voglio dire, secondo me anche lui è molto bravo.
0: Simone, tu che ne pensi di questi italiani che vanno all'estero, trovano fortuna invece qui, ritornano quando magari sono più affermati e non si fa invece un lavoro inverso?
2: Beh, la stessa cosa dei settori giovanili, dei giocatori giovani che non vengono mai lanciati, e anche qui le proprietà non azzardano mai con un allenatore che magari ha meno esperienza rispetto a qualcun altro, salvo poi farlo fuori dopo poco tempo, vedi Grosso. E non hai tempo, in Italia non ti danno tempo, mentre all'estero permettono comunque di poter lavorare con una continuità diversa rispetto a noi qua in Italia.
0: Sono la missione che abbiamo adesso all'estero come giovani? Sì, secondo te? Sì.
2: Penso proprio di sì.
0: Certo, quello di Maresca è un'eredità pesante però, perché prende il posto di Guardiola, non è facile, però è partito. Pier Vincenzi?
4: Ma guarda, sai, Farioli me ne parlo di un ragazzo che ha che è giovanissimo, ha delle capacità relazionali impressionanti, parla quattro lingue, poi lui non ha fatto il calciatore ad alto livello, anzi tutt'altro, quindi poi ha fatto subito il collaboratore tecnico con De Zerbi, guarda, a Sassuolo faceva anche il procuratore dei portieri, poi ha fatto una carriera tutta all'estero per scelta, probabilmente per quello che dice Simone, perché in Italia non gli è stata data la possibilità, quindi si è staccato lui e con le sue gambe devo dire che sta facendo una carriera. Nizza, Ajax e Porto, le ultime tre squadre, merita sicuramente, come italiano all'estero è davanti a tutti secondo me, perché si è fatto da solo. Su Maresca secondo me ha preso un binario importante, non so per meriti, ma passano il termine, nel senso che lì quando stai con Guardiola parti già ai piani alti, è stato un po' più facile come percorso secondo me, però poi sono due persone molto intelligenti, quando le senti parlare si vede, ormai sono manager, non è una questione solo da allenare, e devo dire che vediamo, perché sul Manchester City ho qualche dubbio con Maresca, sono d'accordo con te, non sono convinto che faccia così bene, mentre Farioli al Porto mi dicono che sta benissimo e punterà pure a fare un buon
0: Farioli ha fatto bene dovunque è andato,
1: sì.
0: Cioè, sì. Mi sembra il suo percorso abbastanza importante, è vero che
1: ci aveva fatto un pensierino, credo, De Laurentiis,
0: sì, se ne era parlato, insomma, e dove è andato ha fatto bene, cioè, comunque
1: molto bravo,
0: diciamo così, mi sembra anche all'Ajax fece bene,
1: sì, come
0: quindi,
1: no.
0: Quindi
4: Senta, Marco, all'Ajax lui ha avuto il minor budget di sempre,
0: esatto,
4: dell'Ajax,
0: esatto,
4: quasi
0: esatto.
4: Problemi economici, e ha perso lo scudetto, sembra l'ultima giornata, veramente gli è successo, sì, un cataclismo, se no vinceva anche là. Ha preso una squadra che era poca roba rispetto al PSV, che ora sta comandando in Olanda.
0: Sì, sì. Andrea Cocchi,
3: Sì, Farioli si ricorda in Olanda per aver buttato via lo scudetto, ma in realtà era un miracolo essere arrivati a un passo dal vincerlo con quell'Ajax. Poi è crollato e un altro allenatore magari avrebbe subito le ripercussioni di questa cosa, invece lui è andato al Porto e sta facendo cose egregie sia dal punto di vista dei risultati che del gioco. E Maresca è uno che in Italia è arrivato in Serie B al Parma, dopo poche giornate è stato esonerato perché in Italia il tempo non viene dato, e ha portato il Chelsea a vincere una Conference League e una Coppa del Mondo per club, e chiaramente perché in Inghilterra comunque al di là il Chelsea poi è un caso anche un po' estremo, nel senso che è un'altra società tipo il Real Madrid, dove basta un attimo e ti mandano via, cioè non è più simile all'Italia da questo punto di vista. Però anche il discorso dell'estero è che da noi vedi grosso, bastano tre partite, vai a casa. All'estero Ferguson, che è l'allenatore che ha vinto di più di tutti al mondo, se si fossero basati sui risultati dei primi 6-5 anni, 4 anni, avrei dovuto essere cacciato subito. Invece l'86, quando è arrivato lo United, non ha vinto niente fino alle 6 cup del 90, e da lì è partito, ha vinto tutto. Quindi magari dare un po' di tempo. Vedi anche Klopp al Liverpool, ci ha messo un po' prima di vincere, cioè,
0: però posso dire una cosa, allora aggiungo una cosa perché poi andiamo su un altro tema, che tutto, allora, posto che Andrea ha fatto degli esempi che calzanti, no? Klopp 4 anni, però io credo una cosa, che secondo me poi ci sono degli allenatori che pur andando male fanno vedere qualcosa. Cioè Klopp è vero che ci ha messo 4 anni per vincere la Premier, ma ha costruito e si è visto subito qualcosa di un input, no? Alla squadra. Ci sono allenatori però che secondo me si percepisce immediatamente. Adesso noi torniamo al caso nostro in Italia. È vero che questo esonero di Grosso per molti è eclatante perché 3 partite, ma se avete visto la Fiorentina nelle prime 3 partite non si è visto niente. Cioè la preoccupazione nasceva dal fatto che tu dopo mesi di lavoro di partenza e non si vede niente. Cioè che per me è grave sta cosa, tanto da dire, ma se sono allenati, se sono visti in ritiro, che hanno fatto? Cioè dei segnali secondo me vanno anche percepiti. Io non so per l'esonero immediato dell'allenatore, però ci sono delle situazioni dove tu percepisci
1: le situazioni variano da Marco, cioè 13 calciatori nuovi non è facile assemblare, cioè, poi c'è un ritardo oggettivo da parte dell'allenatore che non è riuscito a far quadrare,
0: esatto,
1: un po' la
0: questione.
1: Quando ti ritrovi tiro e ne vedi altri 13 nuovi, di cui magari 4 non sanno parlare l'italiano, e un altro viene da un altro, uno è, dai, perché tu non devi fare soltanto creare un gruppo squadra, devi avere una squadra e soprattutto capire subito, devi avere questo istinto che ti aiuta all'inizio di capire, di individuare un valore, 1, 2, 3, 4 giocatori sui quali poi fondare una squadra. Ecco, lui secondo me è mancato in questo. Si è perso, ha cambiato 200 formazioni. Adesso è un'iperbola la mia,
0: certo,
1: però io,
0: certo,
1: non ci ho capito niente da quel punto di vista.
0: Io... Simone, che visto che ti ha tirato in ballo, Stefano, vengo da te. Sei io ho capito che tu non avresti mandato via Grosso. E non è che io sono per il fatto che. Però onestamente dopo 3 partite io veramente sembrava che si erano riuniti prima di una partita, ragazzi.
2: Sì, però sono cose diverse, Marco. Cioè il discorso è che gli esempi che ha fatto Cocchi, Andrea Cocchi, giusto?
0: Sì.
2: Gli esempi che ha fatto lui ha menzionato degli allenatori che comunque a livello di personalità erano probabilmente loro che sceglievano i giocatori. Qui Grosso si è trovato a dover avere dei giocatori.
0: Gli sceglieva Paradis,
2: che non conosceva lui, che avevano, come hai detto giustamente tu, c'è anche il discorso della lingua, come giustamente ha detto Stefano, che dovevano ambientarsi in un contesto diverso da quello che vivevano. Cioè qui è stato tutto un guazzo costruire con giocatori comunque di prospettive. E se sono giocatori di prospettive validi, gli va dato tempo ad un allenatore, anche perché un allenatore il passaggio dal Sassuolo alla Fiorentina non
1: e allora fa le cose semplici
2: portato.
1: E allora fa le cose semplici, Simone.
2: sì, quale lui cosa ha sbagliato sei? Anche lui, per la volta c'ero, sono d'accordo Stefano.
1: Non è che fai giocare una squadra, ti presenti all'Olimpico, ne cambi 7, poi ti presenti col Frosinone, ne cambi altri 7.
2: Esatto,
1: che roba
2: esatto.
1: È,
4: non lo so, però posso dire una cosa?
1: Vai, i giocatori dicono, ma che
4: questi alibi, perché voi immaginate il figlio di Ancelotti, no? Che adesso lavora in Francia. Cioè va lì, che conosce di quel campionato, che conosce di quei giocatori, l'ha studiati al computer, in TV, cioè quante partite può aver visto in Francia? Poche. Quindi, a parti invertite, è lui che si deve relazionare con un gruppo che non conosce.
1: Infatti Davide Ancelotti sta facendo benino all'inizio, sta facendo bene, quindi, per questo motivo
4: grosso,
1: qui.
4: Come ha detto Marco, lui ha avuto la squadra in mano, va in ritiro, tu mi devi far vedere qualcosa. Se io vedo una squadra scollata per 3 giornate, io di direttore, purtroppo lo dico, sono costretto a mandarti via.
0: Sì, sì. Perché io la vedo così,
4: ragazzi. Dopo 9 partite c'aveva un punto. Quindi io non posso prendermi un rischio che per altre 3 partite faccio un punto. Ti mando via e cambio. Cioè, ragazzi, questo l'ha condannato non le 3 sconfitte a grosso.
0: Quello che non si è visto.
1: Quello che non c'è prestazione, non so, c'è stata mai prestazione.
0: Sì. Poi andiamo un attimo alla partita del Napoli. Voglio chiedervi una cosa, perché ci avviciniamo, no, alla gara con l'Arsenal di domani. Andrea, vuoi aggiungere qualcosa e poi chiudiamo il concetto questo qui?
3: No, credo che lì sul discorso grosso ci siano tante cose. È vero che poi dipende da caso a caso, perché noi stiamo facendo dei discorsi generali. Io in assoluto vi do ragione sul discorso che non si è visto niente. È anche difficile, però, quando un direttore sportivo ti prende, anche secondo me in forza a quello che è successo l'anno prima, erano nel panico per non ripetere una situazione simile, e quindi a quel punto sono arrivato chiunque, anche ottimi giocatori, però sì, a quel punto per l'allenatore di far giocare, poi magari uno può non metterci subito, non voler metterci subito del suo e la sua idea di calcio, magari adattandoti un po' di più, insomma le colpe poi alla fine si dividono e tutto. Però resta il fatto che secondo me è vero che quando non vedi nulla eccetera eccetera, però dopo 3 giornate va bene, l'allenatore avrà le sue responsabilità, ma la società ce ne ha e sono anche tante. Questa è la mia opinione.
0: No, ma io sono d'accordo con te, perché io questa bulimia d'acquisto l'ho definita, prendere 13 giocatori di cui 3 sono arrivati l'ultimo giorno di mercato, non è logico. Tu, se
3: ma
0: vuoi,
3: sono arrivati poi perché l'allenatore ha detto io voglio giocare in un certo modo,
0: esatto.
3: Ma avete dato le ali,
0: sì,
3: allora siamo alla follia.
1: Una piazza importante come Firenze, non è che io sono d'accordo con quello che dice Andrea, cioè voglio dire, io sono grosso, faccio il 4-3-3, non funziona così, vai a Firenze.
0: No. Vedi quello che puoi fare.
1: Il direttore sportivo, stai sotto, diciamo così, il potere esecutivo, no? Decisionale dei pratici che ti ha scelto, cerca di seguire in maniera umile, capire, tieni botta, devi essere incudine in quel momento. E quindi sono d'accordo con quello che diceva Andrea, cerca di sviluppare un qualcosa. In 2 mesi e mezzo non si è visto niente, una confusione totale, non si capiva niente. Poi a un certo punto io ho visto la partita, sostituisci Mastantuono, per carità, lo puoi fare. E allora l'ho detto, è finita. Io, quando è entrato Gnonto, ma senza con tutto il rispetto per Gnonto, tu togli Mastantuono e è fallito tu, cioè si è sconnesso tu, non c'è niente.
0: Non c'è niente.
1: Perché se che lo prendi a fare Mastantuono? Cioè, un allenatore, qui abbiamo Andrea, i due Andrea e Simone, che ne sanno più di me, ma insomma io faccio soltanto considerazioni, esprimo dei pensieri, ma voglio dire, il calciatore è uno che è recettivo, cioè nel senso, se tu mi cambi dei giocatori, no? Ma stai in ritiro, fai la prima partita a Roma, ma che non giochi? No, altri 7 nuovi.
0: Sì,
1: poi dopo arriva il Torino,
0: messo del suo.
1: Che
0: messo
1: pari
0: e
1: patta
0: come
1: crisi, due squadre in crisi, e tu rilanci il Torino facendo questo tipo di scelte che
0: poi ci sono anche
1: ansiose.
0: Degli errori di Paradici, tanto è inutile, gli errori ci sono anche della
1: ci sono gli errori di Paradici, però sul campo ci sono stati 1 mese e mezzo di niente.
0: Vi riporto questa notizia da tutto Mercato Web, perché attenzione, aritmia cardiaca benigna come McTominay, si ferma anche Piotrowski dell'Udinese.
1: Che sta succedendo?
0: Non lo so, io vi riporto questa notizia. Piotrowski, 28 anni, per il polacco, problema simile a quello lamentato negli ultimi tempi da McTominay, che si è sottoposto ad un'ablazione per via di un'aritmia cardiaca benigna. La stessa stessi sintomi riscontrati in Piotrowski, questo si è verificato. Vabbè, che vi devo dire? Questa
1: Ma sai,
0: è la news di adesso.
1: Le aritmie possono arrivare, come possono andare via, però io credo in passato che, insomma, questo è un aspetto questo rigore ci vuole.
0: Sì.
1: Io credo che in passato ci siano stati degli episodi, anche voglio dire, di giocatori che abbiano avuto questi problemi, ma hanno sempre giocato. Cioè, quindi sono per questa massima attenzione, però, questo massimo focus sul problema di salute dei calciatori, che è una cosa elettrica, insomma, il dibattito è irregolare.
0: Sì.
1: Che va controllato, però Marco, io credo che in passato sia stato un problema, cioè questa aritmia benigna era valutata una volta durante
0: c'è una grande rigidità, questo è vero,
1: No, però sono per questa, però questo per tipo di attenzione, cioè, nel senso, magari in passato con l'Holter alcune cose la portavi a casa e continuavi a giocare.
0: Vabbè,
1: però, insomma,
0: seguiamo questa anche vicenda, come quella di McTominay, che adesso starà fermo, si deve anche riposare dopo l'intervento che è perfettamente riuscito.
1: Perché sai che cosa generano queste arritmie benigne? Mi ha raccontato un mio amico, guarda, che tu depotenzi, cioè ti senti debole, a un certo punto improvvisamente ti sei scarico durante la partita.
0: Come fare l'ansia? Io
1: No, tu invece devi essere più forte.
0: No, sta buono. Allora, Simone, visto che siamo alla vigilia della partita del Napoli con l'Arsenal, perché dopo noi ci concentreremo sull'Inter, può essere una partita per un rilancio di Max, oppure tu pensi che non c'è proprio niente da fare? Non lo so, che idea hai di questa partita? Perché affrontano una squadra fortissima.
2: Io la vedo dura.
0: Te pareva?
2: No, te pareva. Io esprimo la mia idea.
0: Certo, bravo.
2: Poi ognuno esprime la sua, ma io considero che l'Arsenal sia una delle...
0: Non credi nel Napoli che possa mettere in difficoltà l'Arsenal, insomma?
2: No, non credo, ma al di là dell'allenatore, non è che io non abbia fiducia di Allegri, o quantomeno, per molti non è che ne abbia tanta, ma... considero comunque l'Arsenal una squadra che è fuori dalla portata di qualsiasi squadra che oggi deve incontrarli. È una squadra che, a parer mio, ha una vivacità e ha un'identità di gioco, soprattutto anche in Champions, e secondo me può essere la papabile finalista di questa Champions, a mio modo di vedere. Io credo che sarà dura, ma molto dura. Gli auguro al Napoli, per amor del cielo, però vedo una brillantezza del Arsenal e un Napoli che, a mio modo di vedere, ha ancora parecchi problemi.
0: Cocchi?
3: Ma guarda, io ti dico, penso che se il Napoli ha delle velleità di risalire la china, dovrà pensare alla prossima di campionato, perché non, quella di Champions francamente la vedo durissima, perché ho visto anche l'Arsenal domenica contro il Chelsea, e devo dire che loro uniscono a una rosa impressionante, perché se vedo c'è gente come Eze, Bruno Guimarães, Gyökeres che partono in panchina, cioè questi hanno questi, ma Merino, Zubimendi, giocatori che sono in panchina, cioè questi hanno una rosa che da sola fa paura, possono giocare con due squadre stesso livello, e in più sanno essere molto cinici, cioè non è una squadra che dice gioco e basta, sa giocare, sa esprimere un certo imbricaccio, ma è una squadra molto molto porca, anche sa fare tutto, poche parole. In più c'è quei calci piazzati studiati al millimetro che sono un ulteriore modo per trovare il gol. Insomma, comunque, diciamo che io credo che sia la grande favorita della Champions di quest'anno e del campionato, è inutile neanche dirlo, campionato inglese, però ecco, diciamo che Napoli magari si risolleverà, perché comunque ha la seconda rosa, secondo me, migliore del campionato dopo quella dell'Inter, ma comincerà a risollevarsi magari dalla settimana, dal campionato, ecco, in Champions vedo durissimo.
0: Pier Vincenzi, pure tu, non c'è niente da fare?
5: No, sono d'accordissimo con quello che ha detto Andrea, perché in Premier loro possono prendere il posto del Manchester City, vincere 3-4 Premier nei prossimi 4-5 anni. E poi questa capacità di saper fare tutto l'ho notata anche io l'anno scorso, si sa difendere un po' più basso, si sa aggredire alto, grande qualità dei giocatori, forza fisica, cambi in corsa, allenatore forte, molto energico, stile un po' il nostro Cesc in Italia, quindi cioè, sono categorie diverse l'Arsenal e il Napoli, va detto, perché sennò poi uno rimane sorpreso. Se il Napoli fa un punto, doveste farne tre, è un mezzo miracolo, perché non corrono nella stessa categoria, fanno parte di due categorie diverse. L'Arsenal fa parte di quelle 5-6 con l'Inter, forse, che si avvicina lì a quelle 5-6 big d'Europa. Il Napoli fa parte della fascia media, secondo me.
0: Stefano, pure tu non dai speranze?
1: Ma io credo che, insomma, la partita contro l'Arsenal sia l'obiettivo, è limitare i danni. E poi con il Bologna operazione riscatto per riagganciare un po'.
0: Non
1: e
0: avete fiducia, insomma, ho capito.
1: Poca.
0: Vabbè, vediamo, insomma, quello che succede. Perché poi, se le partite di Champions sono sempre...
1: No, sono d'accordo con te, per carità. Però, insomma.
5: Io ho dei dubbi anche su un Allegri che si affronta questi nuovi allenatori. Mi sembra che fa fatica un po' a sintonizzarsi con questo calcio qui, sempre più veloce, con meno palli, con questa grande continuità di gioco. Secondo me lui deve, è ora che cambi qualcosa proprio nella, nella metodologia d'allenamento, di approccio proprio alla squadra. Perché se vediamo il Como, l'Inter, la Roma, l'Arsenal, queste squadre qui sembra che fanno uno sport diverso da quello che ha fatto Allegri per tanti anni, che è riuscito, però era un calcio proprio troppo pensato, troppo lento, troppo speculativo. Oggi proprio sembra non funzionare, ma perché anche i regolamenti vanno in un'altra direzione, vanno in un calcio che effetto di pongulazione da una parte all'altra. Per me fatica tanto in Europa,
0: Vabbè, dai, saremo un po' a vedere. Simone, nel salutarti ti voglio chiedere una cosa. Che campionato può fare la Lazio, che ha vinto la terza partita consecutiva?
6: La Lazio è una bella realtà in questo momento, bisogna vedere se dura e se va avanti. Sembrerebbe avere anche un buon assieme da un punto di vista. Gattuso ha saputo costruire un'identità di spogliatoio che lascia ben sperare. Non credo che possa arrivare nelle prime quattro. Io glielo auguro a Rino, a Ringhio, però no, non credo. A mio modo di vedere, come anche come rosa, come, come quantità di qualità anche di coloro che sono in panchina, non mi sembra che possa arrivare molto molto avanti. Quindi è già tanto, a mio modo di vedere, se arriva in Europa League.
0: E Cocchi?
7: Diciamo che se è presto per giudicare negativamente, è presto anche per giudicare positivamente, però questo inizio di stagione è... parte la Coppa Italia, ovviamente è straordinario, c'è organizzazione e sono contento per Gattuso, perché comunque sta dimostrando che sa fare questo mestiere, nonostante tutte le critiche che gli sono piovute addosso dopo l'eliminazione dell'Italia dai mondiali, quando insomma le responsabilità non erano certo tutte sue.
0: Va bene, mi devo fermare. Saluto Andrea Cocchi, grazie Andrea per essere stato con noi, a presto.
7: Ciao, ciao.
0: E un saluto anche ad Andrea Piervincenzi. Ciao Andrea, grazie come sempre.
5: Ragazzi.
0: Simone, ci vediamo, ci sentiamo presto. Un abbraccio anche a te.
6: Ci sentiamo presto.
0: Buon proseguimento.
1: Ciao,
0: proseguimento.
1: Ciao a tutti.
0: E allora adesso noi ci fermiamo, ripartiamo invece dalla sfida dell'Inter contro il Real Madrid, contro José Mourinho.
1: José Mourinho.

0: Eccoci qua di nuovo con voi nel pomeriggio di Maracanà, sempre Marco Vicari e Stefano Impalamini.
1: Ciao Marco,
0: eccoci,
1: ciao a tutti.
0: Eccoci. Allora Stefano, è il momento di andare alla partita di questa sera. Va a inaugurare la Champions l'italiana e l'Inter, una sfida delicata, bella, affascinante,
1: bella,
0: contro il Real Madrid. Contro il Real Madrid però ne parliamo, Stefano, insieme a Michele Borrelli di Netwick, che salutiamo. Ciao Michele, ben
1: ciao,
0: trovato.
1: Michele.
2: Ciao, ciao Marco, ciao Stefano, buongiorno a tutti.
0: Abbiamo visto anche Michelangelo Rampulla, poi entra con noi. Michelangelo, grande.
1: Eccoti. Ciao Michelangelo,
0: ciao, Michelangelo.
3: Ciao,
0: ben trovato.
3: Ragazzi, ciao.
0: Ben trovato.
3: Buon pomeriggio.
0: E allora, partiamo da questa sfida dell'Inter che fa visita al Real Madrid. Un Real Madrid, oggi uno mi ha scritto un messaggio dicendo che il Real Madrid si presenta con un sacco di infortunati, quindi è una partita che infortunati, ho letto
1: tre squalificati.
0: Ho letto la formazione e mi sono messo paura pure.
1: Beh,
0: leggendo quelli che ci sono.
1: Sempre,
0: quindi io delle volte dico
1: diciamo così, che è una squadra competitiva.
0: Mi sembra. Ci sono dei giocatori che sono stati pagati 140 milioni in campo, uno
1: una cosetta.
0: Così, insomma. C'è pure Vinicius,
1: però...
0: quello lì è bravo.
1: Mbappé.
0: Sì, pure Mbappé dice che si
1: comunque
0: farà.
1: Detto questo, caro Marco, sembrerebbe insomma un po' paradossale, però è molto più aperta Real Madrid Inter di quanto non possa essere Napoli Arsenal.
0: Ecco. Sì.
1: Secondo me l'Inter può fare un'ottima partita. Bene.
0: Sei fiducioso?
1: Fiducioso è una parola, insomma, voglio dire, dipenderà sempre. Allora, il Real Madrid è un po' ferito, anzi molto ferito, perché ha perso l'ultima partita in campionato in Liga non meritando, giocando molto bene, però Barcellona va via, scappa come al solito copione, e José Mourinho già in ritardo da questo punto di vista, no? Perché lì o vinci. C'ha l'effetto Bernabeu, fattore Bernabeu, c'ha una squadra fortissima, però l'Inter secondo me tirerà fuori una grande prestazione, no?
0: Una grande prestazione.
1: Sento questo.
0: Michelangelo, sei d'accordo? Partita difficile, stadio sempre, insomma, Real Madrid, io dico sempre che Real Madrid è uguale Champions League, uno parte da questo presupposto, no? L'Inter che arriva a questa partita?
3: Ma anche l'Inter, l'Inter è una buonissima squadra, non dimentichiamo che negli ultimi anni in Champions ha fatto sempre bene. Quindi, sai, sì, lo stadio è quello che ti invoglia a giocare, quindi sono partite che tutti vorrebbero giocare queste a Madrid, e credo che l'Inter abbia le carte in regola per poter fare una grande partita al netto delle assenze che ha il Real Madrid, però come avete detto voi, insomma, esce uno e entra l'altro, non è che fa tante problematiche questo, no? Perché ha una rosa talmente ampia di grandissimi campioni che può fare a meno sia uno che dell'altro. Quindi comunque io mi aspetto una grande partita dell'Inter e credo che abbia le carte in regola per poter fare veramente risultato a Madrid.
0: Michele Borrelli?
2: Tanto sento la musichetta, l'emozione che poi va a aumentare pensando di andare lì dove l'Inter ha vinto la Champions con Mourinho che sarà avversario. Quando l'ha sfiorata negli ultimi anni, Dumfries, ricorderete la grande partita che ha fatto a Barcellona, anche in casa in semifinale, e sarà un altro avversario. Kivu, che era in campo 16 anni fa, oggi sfida, diciamo, il maestro, anche se ha detto che non gli piace copiare, non vuole copiare, vuole trovare una sua strada, la sta trovando. Quindi comunque è una partita dei grandi anche significati emotivi per l'Inter, credo, forse anche più del Real Madrid, perché dopo l'uscita nell'eliminazione del Bodo Glimt l'anno scorso, tutti in casa Inter hanno sottolineato come quest'anno si voglia fare almeno meglio dell'anno scorso, e mi ricorda molto l'anno successivo alla seconda stella, cioè il 24-25, che non finì bene per l'Inter, però se vi ricordate ogni volta che c'era la Champions l'Inter la affrontava come se fosse davvero la partita della vita. E negli ultimi anni è stato così, un anno sì e un anno no, perché sia quando ha vinto lo scudetto l'ultimo che quando ha vinto il ventesimo, invece lì era sempre il campionato la priorità. Quest'anno, ecco, con una rosa molto profonda si vuole alzare l'asticella e cercare di essere competitivi su tutti e due i fronti, quindi senza perdere di vista ovviamente il campionato, ma facendo partite di alto livello. E vi dico solo l'ultima cosa: in campionato sono usciti Zielinski ed è entrato Çalhanoğlu, è uscito Sucic ed è entrato Jones. Il salto di qualità dell'Inter di quest'anno rispetto a quella di due anni fa è, ecco, la ricchezza del centrocampo.
0: Mi dà un assist, Michele, che vi volevo chiedere: è una rosa secondo voi che può sostenere questi due impegni, tutti e due in parallelo, rispetto magari agli
1: perché
0: altri?
1: No, certo.
0: Sì.
1: Però vincere la Champions League,
0: no, vincere no, però sostenere l'impegno, cioè voglio dire, deve fare comunque meglio
1: dello scorso, deve fare attenzione l'Inter, perché ogni tanto difende male, concede tanto, insomma adesso si deve, secondo me sta ancora al 50% l'Inter. Pensa un po', quindi ancora si deve sistemare, si deve equilibrare, vedo qualcosa mi sfugge, soprattutto concede troppo agli avversari, qualcosa c'è da registrare, però
0: è anche una squadra che produce tanto.
1: Sì, però deve stare attento in campionato. Cioè, questo doppio impegno lo sa gestire, però non, ripeto, dipenderà tutto dall'Inter. Però mi sembra una squadra che può andare, non dico ogni tanto concedersi delle amnesie, però sì, alcuni calciatori non lo so, c'ho delle perplessità.
0: Michelangelo, è una rosa che la vedi competitiva per entrambi gli appuntamenti, lunga, giusto a questo, cioè le alternative come prima le citava Michele?
3: No, sicuramente ha una rosa ampia e competitiva, io credo che poi possa arrivare in fondo. Adesso il discorso di vincere o arrivare in finale o in semifinale diventa complicato dirlo adesso, però ha le qualità e la rosa per poterci arrivare, sia poi in campionato anche, soprattutto perché abbiamo sempre detto è la squadra più forte, però insomma il doppio impegno è, scusatemi il gioco di parole, è molto impegnativo, quindi deve trovare la giusta concentrazione, ma credo che su questo non ci sia nessun problema, sono ragazzi, sono calciatori abituati a certi livelli, quindi e ripeto, la rosa è una rosa molto valida per andare avanti in tutte e due le competizioni.
2: Poi Marco, scusa, gli equivoci, io voglio comunque rimettere con un po' di sano realismo, ecco, l'Inter nella giusta collocazione, giustamente Michelangelo diceva, in Italia è il ruolo di favorita che tutti le danno e l'Inter non si tira indietro, in Europa è completamente diverso, oggi scorrevano su tutti i quotidiani i numeri, no? Il Real Madrid che fattura più di 1 miliardo, l'Inter meno della metà, lo stadio Bernabeu fantasmagorico che fa incassare 360 milioni all'anno, San Siro solo 90 milioni, cioè, voglio dire, l'Inter ha preso 3 riserve dalla Premier e si dice grande mercato rispetto alla Serie A, se vai a vedere invece il Real Madrid ha 3 possibili palloni d'oro contemporaneamente in campo e si dice gli mancano 3 qualificati, parlo di Bellingham, Vinicius, Mbappé, Diomandé lo prende a 140 milioni, stiamo parlando di una corazzata che è in un'altra dimensione rispetto all'Inter. Real Madrid, Barcellona, Paris Saint Germain, Bayern Monaco, Arsenal, e li metto anche il Manchester City, anche se ha cambiato allenatore, un po' da inquadrare dal punto di vista proprio del campo, ma queste squadre
0: sì,
2: qua
0: però
2: sono le favorite della Champions.
0: Sicuramente, però non è da, cioè non è che questa cosa la scopriamo oggi, quindi
2: no, certo, anzi
0: dobbiamo dare ancora più peso al fatto che l'Inter, nonostante tutto questo, negli ultimi anni ha fatto 2 finali di Champions, esatto, insomma, sì. Cioè, questo ci deve, però questo ci deve far capire anche a noi
2: il calcio non è solo i soldi,
0: esatto, che il mercato non è che lo fai solo ed esclusivamente coi soldi, è chiaro che se c'hai i soldi sei più agevolato ad andare, però ci sono anche delle realtà che riescono a fare dei mercati anche con la competenza, con le idee, cioè credo che sia anche
2: sicuro.
0: Questo noi in questo momento dobbiamo avere più competenza che soldi, cioè,
1: sì. Sì, fino a un certo punto, però, perché secondo me in Champions League poi alla fine le finaliste arrivano due squadre che sono imbottite di soldi,
0: sì,
1: e imbottite di grandi calciatori,
0: sì,
1: perché c'è soldi,
0: lo so.
1: In Champions League, poi capisco che il sogno
3: ragazzi questo è, ma Stefano, questo in tutti i paesi è così,
1: no sì, però poi alla fine
3: qualche raro caso,
1: esatto,
3: sempre chi,
1: però in Champions League
3: la squadra che c'ha più soldi,
1: le favole,
2: no Stefano, in questi 16 anni dopo la vittoria, dopo la vittoria dell'Inter del 2010, ci sono state tutte squadre che hanno vinto, che fanno parte delle prime nove fatturali.
1: Esatto, questo volevo dire, Michele.
2: Però le finaliste,
1: le finaliste,
2: come l'Inter, la Juventus 2 volte, l'Atletico, il Borussia Dortmund, il Tottenham, ecco, sono tutte squadre che io metto nella stessa fascia, ma sono sulla carta, e forse non è nemmeno un caso che poi hanno sempre perso le finali contro quelle altre, perché quando si va al massimo livello il giocatore che ti fa vincere la partita con la giocata è troppo più pesante di una buona tattica, un buon gruppo, un buon gioco, perché quelli là da soli fanno la giocata e ti ammazzano.
0: Va bene, vediamo un po' stasera. Senti Michelangelo, invece ti voglio coinvolgere anche su un altro tema, si è bloccato anche Locatelli, operazione al menisco, quindi ai tempi di recupero, adesso che si sa, c'è chi ha scritto dai 3 mesi ai 6 mesi, insomma bisogna capire l'entità del guaio,
3: la complicazione del ginocchio, certo, sì, certo. Non è solo magari il menisco ritorna a camminare dopo un mese, però rimettersi in moto e tutto quanto ci vuole un po' di tempo. Sì, effettivamente sono troppi infortuni, però io credo che sia soltanto una casualità questo di avere tanti infortunati, almeno inizialmente.
0: No, però dico, è un altro problema in mezzo al campo, perché poi se la prendono tutti con Locatelli qua, Locatelli di là.
3: E poi è
0: titolare fisso, perché io ho spesso difeso questo ragazzo perché ha dei limiti, però insomma quello c'è e quello è stato sempre lì, insomma, non è che
1: alla fine porta sempre, no, la carretta, trascina.
0: Sì, hanno fatto peggio giocatori che sono stati pagati molto di più e che dovevano fare la differenza, non l'hanno fatta, non è che lui doveva fare la differenza, questo è un po' il concetto, no? Però è un'altra tegola per Spalletti,
3: certo, sicuramente sì, però sai, a volte da queste situazioni complicate vengono fuori delle situazioni molto positive. Adesso non vorrei essere troppo ottimista in questo, però che ne sai, magari c'è l'esplosione di Cop Miners, di quello che giocava nell'Atalanta, insomma Douglas Lewis mi sembra a posto. Certamente sono due defianze a centrocampo, Locatelli e Thuram, insomma, che hanno il loro peso, però sai, dice necessità bisogna fare virtù, non c'è niente da fare. In questo caso credo poi Spalletti qualche asso nel cilindro, qualche coniglio da cilindro tirerà fuori.
1: D'accordo, perché poi possono nascere delle opportunità e soprattutto dei rilanci, come ha detto giustamente Michelangelo, perché con Miners è entrato, ha fatto gol, assist. Ho sentito anche le sue dichiarazioni, insomma mi sembra un giocatore che sta dentro la Juventus, anche se adesso tiene botta, sta là, aspetta il suo turno, però adesso via libera. È un giocatore, insomma, voglio dire, che ha disimparato a giocare a calcio, non ci credo, ecco, sono d'accordo con Michelangelo, io lo dico da diversi giorni, ma aspetto da Spalletti un qualcosa, ecco, un'invenzione o da un'emergenza come la sta vivendo adesso la Juventus, che possa uscire qualcosa di nuovo, di virtuoso, e questo poi fa nella stagione in gruppo, perché poi Thuram, Yıldız, Locatelli, Boga, e poi c'è da aggiungere anche l'infortunio di Boga, sono tanti, quindi sai, il gruppo o va giù o poi si può portare queste difficoltà, ti inventi qualcosa, trovi da giocatori che magari pensavi che non, sui quali insomma, è difficile poi rilanciare con Mainz, invece sono d'accordo con Michelangelo, può darsi che con Mainz ritrovi delle sicurezze che magari non ha mai avuto da quando è arrivato a Torino. Può succedere.
0: Assolutamente, assolutamente. Michele Borrelli?
2: Sì, la cosa strana è che di solito durante la stagione uno può essere più o meno fortunato con il logorio, insomma, della stagione, invece qui stanno capitando tutte insieme all'inizio. Sono d'accordo che non vedo responsabilità particolari. L'anno scorso abbiamo parlato tanto degli infortuni del Napoli, qua sono situazioni particolari, però Cop Miners, Douglas Lewis, Sarra che è appena arrivato, e credo a questo punto McKenny, che può essere, diciamo, il quarto, se serve ruotare anche un quarto nei due mediani, perché sulla tre quarti ha un po' più di abbondanza, e Nico Gonzalez è recuperato, lo stesso Alec Begovic. Insomma, certo che Spalletti deve però considerare Gatti per la punta, voleva più esperienza e personalità, e alla fine però il mercato ha dovuto fare di necessità virtù. Non è una situazione facile per lui, dovrà essere il miglior Spalletti e inventarsi qualcosa. Già se la sta inventando, perché Douglas Lewis sta facendo, insomma, di tutto per recuperarlo. Non poteva essere quel giocatore che abbiamo visto con Cop Miners, giustamente parlavate dei prezzi, sono stati i due più pagati del mercato di Giuntoli. Adesso hanno quest'ultima chiamata, perché adesso mai più, adesso è su di loro la mediana della Juve, e le qualità ce l'hanno, non possono essere quei giocatori che abbiamo visto l'anno scorso. Però è una rota, ecco, poi quando vogliamo andare a essere un po' crudi e andare al dunque, è difficile poter lottare per vincere il campionato in questa condizione di assenze varie, di un cantiere. A questo punto.
0: Ma qua nei messaggi vi riporto questo, no? Anche è brutto da dire, la Juve ha risolto un gran problema di Locatelli, un giocatore scarso che sembra avere una posizione. Ma vi rendete conto? Cioè, io Io delle volte rimango basito, insomma, perché poi penso che invece se un giocatore gioca, un allenatore lo fa giocare perché penso che non è matto, insomma, esatto. Capito? Se poi tutti gli allenatori lo fanno giocare vuol dire che c'ha delle qualità, quindi sì. Ma non lo so. No, invece una cosa che io prima scherzando ho detto, però a questo punto dobbiamo anche dire, Stefano, lo dico anche a Michelangelo e a Michele, che il mercato fatto da Giuntoli ci si sta aggrappando la Juventus in questo momento, perché Nico Gonzalez, Kop Miners, Douglas Luiz, Colomani, Conseil Sao, poi
1: Colomani è...
0: No, Colomani no.
1: Sì, sì.
0: Colomani dovrebbe, sì, è arrivato, sì, con lui, e Conseil Sao, Kalulu è il tanto criticato, ma in questo momento ci sono dei giocatori che diventano pure necessari.
1: Come no? Certo, ma ci può essere un ritardo, no, nell'inserimento di alcuni calciatori. Qui stiamo parlando della Juventus, lo dobbiamo sempre ricordare.
0: Sì, sì, sì.
1: È un mercato che resta un po', insomma, così, interlocutorio. Però poi lavoro di Spalletti. Spalletti che fa? Fa l'allenatore? Che fa?
0: Dice, sta cercando,
1: no,
0: quasi di rilanciare Nico Gonzalez.
1: Sai che c'è? Non mi piace Nico Gonzalez, non mi piace quello, non mi piace quell'altro. Un pensiero solo tiene lui dentro di sé, fa bene. Però deve poi valorizzarli questi calciatori, come nel caso diceva Michele, Douglas Luiz. Quindi deve trovare fuori delle risorse, come diceva Michelangelo, da questo gruppo. Poi mi direi che i problemi sono altri, secondo me, perché se si parla di scudetto, dei calciatori davanti che finalizzano, e qui tu ancora non sai se Colomani o Voltemade quanti ne fanno insieme, perché qui poi dobbiamo aggiungere i numeri, Marco, per parlare di scudetto. Se invece per la lotta Champions League, la Juve, io la vedo là, tosta, ancora deve elaborare, deve sviluppare qualcosa. Danita, morta, già sepolta all'inizio della stagione, pochi, pessimismo totale, cosmico. Invece io andrei per gradi, mi affiderei al lavoro di Spalletti, scoprendo pian piano magari che sbocci qualcosa, perché se non sboccia niente, allora siamo d'accordo. Ma Voltemaden sappiamo che cos'è, Colomani la deve buttare dentro, Conseil Sao altrettanto, devi aspettare il recupero. Alla Begovic non mi è dispiaciuto, però deve crescere e deve essere meno timido. Turam devi aspettare il rientro, Douglas Luiz deve sveltire il passo,

0: cioè magari può essere un tema, e allora lì il lavoro allenatore, quello che c'è a disposizione, sulla carta di te che c'è scritto, fa 20 gol la stagione, no, ha iniziato adesso a giocare, no, lo so, però tu non sai, cioè, abbiamo un campione qui, Rampulla, che insomma, cioè, tu c'hai Zidane oppure c'hai, che ne so, sai quello che dove vai a parare. Poi certamente c'hai un autore formidabile come Lippi, c'hai i giocatori, e allora poi metti a posto le cose. Qui non c'è niente, qui devi creare squadra, un valore complessivo che ancora non c'è, e sta facendo. Allora lo attraverso delle invenzioni, delle spallettate, dei cambi di modulo. Quanti centrali c'hai dietro? A sinistra c'è un mancino naturale? Cioè, ragazzi, tu se la Juventus giochi con Celic, che l'abbiamo visto qui a Roma, caro Michelangelo, fare più delle volte all'esterno il quinto a destra, e lui gioca a sinistra in difesa a 4. Poi, per carità, tutto, non è che io non lo farò mai l'allenatore, non lo voglio fare, non è che, però uno esprime delle considerazioni, Michelangelo. Ma se la Juventus puoi giocare tutto un campionato con Celic a sinistra? No, la
1: poi sono calciatori che possono magari in una situazione di emergenza giocare in un ruolo diverso da loro, però credo che insomma fare tutto un campionato a sinistra diventa complicato. Poi magari lo può anche fare, perché sono giocatori, come hai detto tu, da Juventus, di Serie A, per cui si adattano. Adattarsi una, due, tre partite va bene, ma con 30 partite diventa una complicazione, anche soprattutto per la squadra, perché non hai quella spinta, quella di un giocatore che è nel suo ruolo, ecco, sicuramente, certo. Poi quello che dicevi tu, a parte il valore, mi sembra che non abbia un'identità precisa, no? Che ogni domenica si debba sempre inventare qualcosa.
0: Purtroppo no, Michelangelo, la guardi, dire. La rispetti, la Juve, la guardi, la rispetti, dice, no, allenata, certo, da un ottimo allenatore. Però fa fatica a creare la qualità del gioco, l'imprevedibilità, cioè è stesa sul campo in maniera impeccabile, però diciamo non basta per competere a certi livelli.
1: Esatto, mi sembra che come l'Inter, che ha vinto lo scudetto, parliamo dell'Inter, c'ha dei punti fermi, Lautaro Martinez davanti, che fa sempre gol. Tu dicevi prima, nel punto della Juve quanti gol fanno? Purtroppo non si sa nemmeno Martinez dal primo momento che è arrivato in Italia ha sempre fatto gol. Poi da una parte c'ha Thuram che fa gol e fa tanti assist, c'ha più Esposito che fa gol, e quindi ha delle certezze. Lasciamo stare Çalhanoğlu a centrocampo, una difesa già ben collaudata. Parliamo di una squadra, parlo dell'Inter perché ha vinto lo scudetto l'ultimo anno. La Juve in questo momento dice chi gioca a centrocampo, chi gioca in difesa, chi gioca davanti, e questa è l'identità. Come dicevi tu prima, è brutto parlare dei miei tempi, però tu partivi da Del Piero, Zidane, erano dei punti fermi, Ferrara, Montero, Indife, cioè c'erano dei punti fermi, è un'identità ben precisa.
0: Qui strada facendo, Marco, devi scoprire il valore, cioè la Juve già vale, già è forte, però per arrivare terza, per arrivare seconda, lottare per lo scudetto per me è difficilissimo, perché poi se non c'è il bomber che ti fa 25 gol, 20 gol, non ci arrivi. Però magari Voltemade, scoprire che cosa tipo Colomani può fare 13 gol in campionato in Serie A. Colomani, ti faccio questa domanda. E se qui siamo che Colomani non segna 12-13 gol al campionato, è finita. Cioè, smettiamo di ragionare. Perché
2: Ma infatti Stefano, Marco, sì. Io finora abbiamo detto Inter, Roma e Como hanno un'identità, un lavoro di 2 anni, Cappellini, Fabbrica, così più, eccetera. La Juventus, basta che ci chiariamo su quello che oggi si può chiedere a Spalletti, e siamo tutti d'accordo che oggi non gli puoi chiedere di lottare dall'inizio per lo scudetto. Però c'è una luce in fondo al tunnel di questi 6 anni post 9 scudetti consecutivi. In questi 6 anni ogni volta giravano pagina, nuovo direttore, nuovo allenatore, nuovo progetto. Adesso si è strutturata con Carnevali, Massara, Spalletti, cioè ci sono tutte le figure al posto giusto. Avevano un mercato difficilissimo con tanti paletti, perché è entrata nel set agreement, e quindi questo.
0: Ma Michele, l'organico è più o meno quello. Cominciamo, questa è una bella narrazione, che vale secondo me da qui alle prossime stagioni.
1: Sono d'accordo, non è che tu adesso hai fatto, c'ha ragione Michele in questo caso, perché tu hai già messo dei punti fermi per quanto riguarda la società e delle persone che devono gestire la società.
0: Siamo d'accordo, è la base,
1: non è difficile che tutto anno subito
0: infatti nessuno lo dice, però io dico l'organico non mi sembra dissimile da quello dell'anno precedente e dall'anno precedente ancora. Cioè tu sei arrivato in Champions League con chi? Con Tudor?
1: No, certo, no, Tudor, Stefano, sì, con io,

0: che
1: Sì,
0: dico
1: però
0: io,
1: non
0: no?
1: c'erano ancora
0: Adesso
1: il
0: la Juve
1: Como,
0: è
1: la Roma.
0: sei anni che non vince il campionato, la Juve, no?
2: Ah.
0: E quindi
2: Sì, ma dobbiamo parlare di Champions League, Michelangelo.
0: no, la
2: Perdona.
0: Champions League diventa, sì, lo so, però la Juve non,
2: Lo so,
0: cioè,
2: Michelangelo, io ti voglio bene, ma cioè, qui, allora, o parliamo di scudetto o di Champions League, per carità, si può parlare
0: no,
2: pure di
0: no, no, no,
2: scudetto, ma.
0: ma vabbè, già pensare da ex calciatore della Juve e tutto
2: No,
0: quanto, no?
2: vabbè,
0: La
2: perché tu.
0: Juve deve lottare tutti gli
2: Certo.
0: anni per lo scudetto,
2: Lo credo bene,
0: cioè se noi
2: certo.
0: pensiamo che la Juve deve andare in Champions League o arrivare nelle
2: Stona,
0: coppe
2: certo.
0: europee,
2: Però la
0: mi
2: realtà è questa.
0: sembra. No, certo, però tu devi costruire, adesso che, come diceva Michele, hai sistemato con Carnevali, Massara, la società e tutto, si deve cercare piano piano di trovare un'identità della squadra, dei giocatori
2: Sì, però siamo sempre
0: fermi.
2: lì, Michelangelo. Marco, su questo, per esempio, secondo me ha ragione. Cioè, voglio dire, abbiamo parlato tanto di Vlaovic. Se la Juve non avesse avuto Vlaovic, stiamo parlando della qualificazione in Champions League con Tudor in panchina, l'ultima partita a
0: Sì.
2: Venezia, il rigore trasformato da Locatelli, giusto? Se la memoria non mi
1: Sì,
2: inganna.
1: due anni fa.
2: Vlaovic, quanti gol fa là? Fa più gol di tutti. Cioè, già quelli che sono
0: Sì.
2: pochi, magari ne ha fatti 10, adesso non mi ricordo,
0: Ma
2: 10.
0: Vlaovic sarà un'assenza pesantissima.
2: Esatto.
0: Cioè,
2: Cioè, tu non l'hai
0: mettiamocelo in
2: sostituito,
0: testa.
2: Michelangelo.
0: Vlaovic
2: Cioè,
0: era un
2: no, in
0: giocatore
2: teoria l'hai sostituito, ma non l'hai
0: andava
2: sostituito.
0: fatto di tutto per tenerlo, nonostante il suo comportamento
2: Cosa, ma voleva
0: negativo.
2: 1,5 miliardi
0: Ma tu
2: d'euro?
0: hai speso un sacco di
2: Beh,
0: soldi ugualmente.
2: lo so.
0: I conti li abbiamo fatti, quindi
2: Ma
0: alla
2: non lo
0: fine
2: so. Non.
0: io non so se c'è stato tutto questo risparmio per non andare a
2: Sì, ma io dico,
0: insistere su quel
2: tecnicamente non l'hai
0: giocatore.
2: sostituito,
0: No,
2: secondo
0: no,
2: me.
0: non l'hai
1: Sì, però Marco, una
0: sostituito.
1: cosa è,
0: Non l'hai
1: Marco, scusa,
0: sostituito.
1: però una cosa è fare l'investimento su Alejbedović, che è un investimento, non è un costo. Una cosa è dare a un giocatore che non ti ha portato nemmeno in Champions League 20
0: Ma che
1: milioni
0: non ti ha
1: alla fine
2: portato
1: di
0: lui? Ma non ti ha portato lui in
2: Ma tu sei la
1: Champions
2: Juve,
1: League?
2: però,
1: No, però
2: perdonami,
1: guadagnava 12
2: Michele.
1: milioni
2: Ho
1: all'anno, 12
2: capito. Gli
1: milioni
2: investimenti
1: all'anno.
2: vanno fatti,
0: Ma
2: sì,
0: non è colpa
2: bene.
0: sua.
2: Ma che fai il
0: Di chi gli ha
2: DIS2?
0: dati?
2: Con Alejbedović
1: Capito?
2: fai il DIS2?
1: No,
2: Chi
1: ma
2: ce
1: io non parlo di
2: fa?
1: Alejbedović, io parlo che comunque Colomani va rispetto a David
2: Ma cosa,
1: Openda,
2: ma scusami,
1: sicuramente
2: Michele, ma
1: ne fa
2: secondo
1: due
2: te
1: quest'anno.
2: Spalletti che cosa può dire? Che cosa ci
1: Ma
2: può
1: no, lui fa
2: dire?
1: la prima
2: Che
1: punta, l'ha
2: rivede
1: detto
2: tutti i
1: giusto ieri
2: giorni, può
1: sera.
2: dire Colomani e Voltemade in due non fanno
0: No,
2: il 15. Cioè
0: gli ha dato una
2: che tipo
0: strapazzata dopo
2: Voltemade è
0: Frosinone,
2: 1,90, eh?
0: adesso sta
1: Ma
0: sul
1: siamo
0: carro,
1: d'accordo.
0: cioè,
1: Io penso
0: capito?
2: Ma sì, ma che deve fare sto
1: David Openda.
2: povero Spalletti? Già deve capire un attimo. Sta facendo benissimo, secondo me. Sta facendo benissimo e potrà fare ancora meglio, però deve scoprire i valori. Non sa se Voltemade fa 15 gol o ne fa 3.
1: Sicuro, sicuro.
2: E Colomani, idem. Quindi,
1: Te lo dico, l'anno
2: sugli
1: scorso la Juve
2: esterni,
1: non è andata in
2: quanti gol
1: Champions.
2: portano gli esterni? Con
1: Ma
2: Sassuolo per
1: l'anno
2: me è
1: scorso,
2: fortissimo, ma la porta
1: Stefano, l'anno
2: c'ha
1: scorso
2: una
1: la Juve
2: maledizione:
1: non è
2: o prendi i
1: andata.
2: pali, o prende il portiere, o prende la curva.
1: Scusa Stefano, l'anno scorso la Juve non è andata in Champions perché ha sbagliato dei gol che avrebbe fatto un attaccante di media Serie A in qualsiasi partita col Sassuolo, con
2: Ma
1: Lecce, col
2: guarda che per un
1: Cagliari. Queste
2: allenatore qui
1: partite
2: c'hai
1: fanno.
2: Michelangelo, Noi parliamo, poi alla fine la precisione. Quando Gasperini a fine
1: Però
2: partita
1: Vlahovic
2: dice:
1: c'era
2: cos'è
1: l'anno
2: che non le è
1: scorso, la
2: piaciuto
1: punta
2: Gasperini di
1: mancava.
2: questo Roma-Atalanta? Una cosa, calciamo male in porta. E Michelangelo lo conosci tu, Gasperini. Una cosa di una semplicità, ma anche voglio dire di un'importanza
1: Ma
2: vitale,
1: dico, ma Vlahovic
2: perché tu
1: c'era
2: devi
1: l'anno
2: calciare
1: scorso?
2: cattivo, devi guardare la porta, devi voler segnare. C'è una cosa che tu ce l'hai dentro. A me sembra che ci sia poca. Cioè, tutto bello, tutto arrivi lì e poi
1: No, manca la
2: non
1: prima
2: si
1: punta
2: guaglia. Sì,
1: vera, cioè, sì.
2: ma oltre alla prima punta, anche con gli esterni, se con
1: Anche
2: Sessão
1: Terzini
2: si
1: sta
2: convince, può
1: volendo.
2: fare 8-9 con la stagione.
0: Andò.
2: Te dici di no, eh?
0: Sì,
2: Ma
0: sì.
2: lasciala, vabbè. Vabbè, ma
0: No, no,
2: secondo me con l'allenamento ci arrivi.
0: potenzialmente, scusa Marco, potenzialmente ha
2: Salta
0: ragione
2: l'uomo,
0: Stefano,
2: arriva.
0: perché
2: Che
0: potrebbe fare
2: scusami.
0: uno che salta sempre l'uomo, che ha un bel calcio, però
2: Addestramento,
0: deve prendere di più la porta, voglio
2: ci devi
0: dire.
2: credere.
0: Deve prendere più la porta, deve essere più
2: A
0: cattivo
2: Roma,
0: nella
2: Spalletti con
0: conclusione.
2: Vucinic l'ha portato ad alzare la media dei gol perché gli piaceva, faceva tecnicamente un fenomeno. Poi devi guardare, ha cominciato a segnare anche gol pesanti. Cioè, l'addestramento, guarda che conta, Marco.
0: Aspetta, sentiamo un audio se c'è al volo. Come? Vabbè, sento un audio. Vai.
3: Con te, a parte dal punto di vista tecnico, con Vlahovic, dove la rinnova, ma secondo me di Vlahovic la Juve non l'ha rinnovato al di là della richiesta alta, almeno non erano sicuri che gli garantiva una stagione intera, perché nelle ultime 2 o 3 stagioni Vlahovic ha avuto diversi infortuni,
2: 4
3: questa
2: gol in due partite
3: bubagia
2: in
0: non
2: Turchia.
0: l'ha
3: mai superata del
0: Sì, mo
3: tutto.
0: te fa vedere in
3: Secondo me
0: Turchia.
3: questa cosa un po' l'ha frenata
2: Ha
3: la Juve, se no
2: maltrattato
3: a livello
2: il
3: economico alla fine
2: Fenerbahce nel
3: rinnova
2: derby.
3: Vlahovic, che andrà a cercare altri attaccanti. con incognita.
2: Ha fatto quattro gol. Ma devono portare l'italiano a Torino.
4: Hanno sbagliato l'allenatore.
2: No, questo segna due gol a partita. Ma ragazzi, però sono fatti le sue opinioni. Quando vede italiano, c'è una cripto, nel senso che tipo super.
4: Hai capito, Rampulla.
2: Segna, raffica.
4: Italiano e Vlahovic, la combinazione giusta.
2: A Firenze ne ha fatti 1300 gol. Arriva in Turchia, ne fa altri.
4: Vabbè, vediamo.
2: Due gol a partita fa.
0: E sarà il giocatore preferito di italiano.
4: Ma capita questo feeling tra alcuni calciatori allenatori.
1: È andato al Betis, ma perché non l'ha preso il Real Madrid, il Barcellona, il Manchester City che dicevamo
2: prima?
1: Michele,
2: ho capito, ce ne sono altri che magari più bravi, non è che...
4: Ma io ti dico, lui non si è comportato bene, la scelta sicuramente è sbagliata.
2: Però ti manca sul campo.
4: Però secondo me il problema è più della Juve. Cioè noi dobbiamo dire, lui ha sbagliato, non si è comportato bene, ha fatto una scelta economica, ma siamo tutti d'accordo, ma il problema ce l'ha la Juve, no Vlahovic?
1: Sì, però Marco, se tu avevi 55 milioni, anziché Colomoni, si poteva prendere una prima punta come Spalletti diceva che voleva. Come
4: chi? Ma lui voleva Vlahovic! Spalletti voleva Vlahovic!
1: Ma non c'è solo
4: Vlahovic, ma lui voleva quello! Voleva quello!
1: Vabbè. Però non si può subire il gatto dell'entourage di Vlahovic.
4: No, ma sono d'accordo con te. Però se tu vai a fare alla fine un conteggio, sei sicuro che hai risparmiato? Sei sicuro?
1: Allora, se Colomuani fa da 55 milioni il rendimento da 55, hai risparmiato, cioè hai fatto bene. Il problema è se Colomuani non è anche lui una prima punta. E io tra i due
0: lasciamo.
1: Di volte male,
2: Michelangelo.
4: Che dici?
0: No, dicevo come sempre, il mio. Il mio pensiero fisso è sempre quello, no? Diamogli ancora qualche partita, adesso non bocciamolo subito dopo due partite.
4: No, perché diamogli pure,
0: direi che,
4: ma arriviamo pure fino a Natale, non c'è problema, tanto sta la Juve.
2: A Michela, a te non te davano 3-4 partite, alla fine dovevi vincere, vincevate. E dai, facevo, su, allora cominciamo, andiamo in pubblicità e ci rivediamo, dai, su. E se no qua, una volta quello ha vinto 5 scudetti nel 45 avanti Cristo, quell'altro, e dai, su, qui è oggi il problema. Se è il Juventus Football Club, devi vincere.
4: Vabbè.
2: Devi vincere.
4: Va bene, ci dobbiamo fermare. Michelangelo, ti salutiamo.
2: Ciao, un abbraccio, ragazzi.
4: Un abbraccio a Michelangelo, un abbraccio anche a Michele Borrelli. Ciao Michele,
2: ciao Michele.
1: Un abbraccio.
4: Break.

0: Siamo tornati, entriamo nell'ultima ora di Maracanà, abbiamo qualche minuto per recuperare un po' di messaggi, lo facciamo e allora intanto vi do anche la news, la decisione del giudice sportivo stangata al Bologna, due giornate a Tedesco, inibito Saputo, vado all'interno dell'articolo di Tutto Mercato Web per Saputo per l'inibizione a tutto il 30 settembre per avere al termine della gara sul terreno di gioco rivolto agli ufficiali di gara un'espressione gravemente offensiva, reiterando tale atteggiamento nel tunnel che adduce agli spogliatoi. Quindi inibito il presidente del Bologna, due giornate invece al tecnico del Bologna Tedesco. Queste le decisioni. C'è anche una squalifica per una giornata Gaetano. Effettiva di gara e ammenda per Gaetano, il centrocampista.
1: Gli unici due espulsi dopo tre giornate.
0: Sì, sì.
1: Tedesco e Gaetano.
0: Audio, andiamo, dai, vai.
2: Ciao Marco, ciao Stefano. Ciao, ciao. Ma secondo voi con Vlahovic la Juve doveva fare la pecora? Secondo me no, ha fatto no bene. Benissimo mandarlo in Turchia, lì farà il signore, ma farà il signore, ma lì è il campionato di seconda categoria. Sì. Maurizio da Roma.
1: Ciao Maurizio. Il nostro è...
3: sì.
1: Di seconda categoria.
0: Ma io intanto penso una cosa, che in queste vicende. Ma,
1: allora nessuno dice che doveva fare la pecora come dici tu Maurizio. Il discorso è che tecnicamente si stava parlando di calcio, di campo. Tecnicamente c'era un punto di riferimento. Che
3: Zambrotta è un giocatore attendibile. Zambrotta è un attendibile, ha giocato Milan, Juve, nazionale, campione del mondo. Insomma, un gran giocatore.
1: Una fonte autorevole.
3: In un'intervista giorni fa ha detto:
1: che cosa ha detto?
3: Al posto della Juve avrei fatto di tutto o di più per tenere Vlahovic.
1: Perché piaccia o no, era un punto di riferimento.
3: Poi, io dico sempre che non esiste nelle vicende una verità solo.
1: Se poi prendi, scusami, Gabriel Jesus, se prendi Gabriel Jesus o Gonzalo Ramos, allora siamo qui, siamo zitti. Però tu hai preso due giocatori che ancora non sai se magari fanno 30 gol in due, siamo zitti, anzi diciamo bravi.
3: Siamo d'accordo che ha fatto un comportamento che è discutibile, tutto quello che volete. Però ripeto, secondo me il problema è più per la Juve, non per Vlahovic. Vlahovic è lì, già facendo bene, ha segnato, continua a segnare. Pure per me ha fatto una scelta poco ambiziosa andare al Besiktas, cioè ha fatto una scelta più economica. Però vi ripeto, ha perso tanto la Juve, ha perso tanto la Juventus in questo momento. E non ha risolto poi un altro problema, che è quello in mezzo al campo. Non c'è qualità, non ha risolto il problema. Questo problema qui se lo porta da un po' di anni. E poi ce la prendiamo con Locatelli. Poi il bersaglio diventa Locatelli. Che non è quello. Un Locatelli in una squadra ci può stare. Perché tutte le squadre hanno dei giocatori che sono quelli che servono per dare quantità, per essere molto anche giocatori da spogliatoio e non hanno questa qualità eccelsa. Cioè devono stare quelli altri che devono fare la differenza, che non ci sono. E forse questo è il vero nocciolo.
1: Sì, sì, no, ma voglio dire, mi sembra anche un po' generoso. Cioè questo dissenso, queste critiche nei confronti di Locatelli, che resta un giocatore centrale, come hai detto tu, professionalmente inattaccabile. Poi per carità, si può discutere sull'apporto che può dare, però il discorso è che se tu metti dei giocatori, come hai detto tu, rafforzi il centrocampo, Locatelli migliora ancora di più. Però insomma, certo. Non credo che Locatelli sia il problema della Juventus, ecco. Questo.
0: Vai con un altro audio.
4: Il problema è il sistema di gioco, che costringe i tornanti a un grande sacrificio su e giù, su e giù, tipo dei tornanti, e questo comporta secondo me a essere meno lucidi sotto porta, sia Ildiz sia Conceição. E poi ricordate, un attaccante di peso porta a creare spazio, a portare via l'avversario, a aprire nuovi spazi.
0: Ok, ancora un altro audio.
5: Ciao a tutto Mercato Web, mi è venuto in mente che il discorso di Ausilio potrebbe darsi che, siccome lui voleva De Zerbi, a proposito di De Zerbi, Baccini invece abbia spinto attraverso Marotta Chivu, con cui aveva lavorato nel settore giovanile. Quindi può essere questo che abbia fatto capire alla società, visto il successo della decisione di, presumo, di Bacin, di promuovere lo stesso direttore, che mi è sempre sembrato molto bravo e molto presente anche fisicamente, e non rinnovare ad ausilio proprio come scelta societaria, anche per limare un po' i costi e andare in una linea che la società ha preferito, quella di Bacin. Ciao da Tullio.
3: Può essere, io non so là dentro, non so cosa sia successo nell'esattezza. No. So solo che Ausilio ha fatto un grandissimo lavoro in tutti questi anni. Dunque, andiamo con un altro messaggio.
6: Tutti a dare voti altissimi a Paratici dopo la fine del mercato. Grandissimo mercato, grandissimo mercato. Adesso tutti a dire che Paratici è un incompetente, che l'ha fatto solo per il suo ego. Poi si critica per i giocatori che ha venduto, ma i giocatori che ha venduto c'erano anche l'anno scorso, quando la Fiorentina ha rischiato di andare in Serie B, eh. Ma è che non c'erano l'anno scorso. E io dico che sono passate tre partite, un attimino di pazienza, ma non solo per la Fiorentina, per tutte le squadre.
1: Vero.
3: Sì, però sono sempre dei discorsi poco. Molto, cioè nel senso che sia stato un mercato frenetico, con grande voglia proprio di prendere, un giudizio lo puoi dare. Il signor Paratici ha sbagliato anche a Tottenham, non ha sbagliato, ha sbagliato pure a Juve, ha sbagliato a Tottenham, ha fatto degli errori, e questi ci sono. Poi nessuno dice che è un incompetente, però tornare indietro sulla decisione che tu hai preso non è una cosa proprio che ti lascia, diciamo, oh ammazza che mossa che ha fatto. Questo voglio dire, lui è tornato indietro su una decisione che aveva già preso, cioè aveva detto che Vanoli non poteva essere, non era il suo allenatore, era andato in un'altra direzione, e dopo due mesi e qualcosa torna indietro per riprendere l'allenatore che aveva mandato via.
1: Quindi c'è una contraddizione.
3: È una contraddizione, cioè si è smentito da solo. Non l'abbiamo smentito noi, si è smentito da solo. Poi il giudizio sul mercato, che io continuo a dire che ci sono dei valori in questa Fiorentina, ma continuo anche a dire che è stato un mercato proprio con una voglia di prende, non so quali criteri, perché gli esterni sono sempre mancati, Stefano. Se c'hai uno che vuoi fare il 4-3, sì, gli esterni sono sempre mancati.
1: Io sono rimasto favorevolmente impressionato, insomma, dalla campagna acquisti della Fiorentina. Poi un altro conto è formare un gruppo squadra, un altro conto, esatto, è un altro ancora è creare una
3: poi,
1: squadra.
3: Per me ha fatto l'errore
1: in modo scelta di giocare, eccetera, eccetera. Quindi il compito compete all'allenatore, ci vuole tempo. Sì, sono d'accordo con il nostro ascoltatore, tre giornate sono poche per fare delle valutazioni. Noi non siamo superficiali nelle valutazioni, cioè nel senso, io quando dico che poi non c'è un esonero giusto o sbagliato, c'è un esonero, magari c'è una scelta che tu devi fare, e che valutando le prestazioni, qui si stanno discutendo le prestazioni della Fiorentina, poi i risultati, c'è lo zero in classifica, ma c'è stato poco, c'è stata molta confusione, quindi è meglio dare un taglio netto, visto anche considerando tutto quello che è successo l'anno prima, perché a Firenze non ne possono più. Cioè, ci siamo? Cioè, non è che tu dici la Fiorentina è arrivata sesta, vai a fare l'Europa League. Dici, vabbè, siamo partiti male, cioè, no, aspettiamo. Allora, Firenze forse avrebbe reagito in maniera differente. Firenze non ne può più. Lo scorso anno si è sfiorata la Serie B, quest'anno si è deciso di un nuovo corso, e la gente, sai, non gliene frega niente di avere pazienza, perché se non vede niente, ha visto poco e niente, contesta civilmente. Quindi
3: andiamo
1: un dissenso che va registrato, e quindi ci si rimbocca le maniche e si riparte. Oh. Poi con Vanoli, perché hai detto bene, perché Vanoli non è stato confermato?
3: Allora partivi con Vanoli, io l'ho scritto pure ieri,
1: Peppe,
3: parti con lui, buonanotte.
1: Fai il giro di Peppe e poi
3: lo mandi via e poi torna da lui.
1: Il gioco dell'oca?
3: Cioè qui bisogna anche dire una cosa, se questa è una decisione della società è ancora peggio. È ancora
1: questo
3: peggio.
1: Non lo so, io credo
3: se
1: che insomma,
3: questa fosse
1: fine
3: una decisione della società, se è una decisione sua, ha comunicato a tutti noi: ho fatto un errore enorme. Se la decisione è sua, ho fatto un errore enorme, perché bastava tenerlo e facevi la squadra con Vanoli, punto. Questo è, va giudicato questo, non il, ripeto, il mercato, secondo me dei valori sono stati inseriti,
1: secondo me sì,
3: forse troppo. Forse è stata una rivoluzione eccessiva.
1: Ma là, però la decisione, tu vuoi tagliare e vuoi rifondare. ma lanciare la Fiorentina in maniera differente.
3: Ha fatto l'errore più grosso, ha sbagliato l'allenatore. Quando sbagli l'allenatore fai un errore enorme, enorme, ha voglia a dire, ha voglia a fare. Quando sbagli l'allenatore è l'errore più grosso che può fare un direttore sportivo. Vai con un altro audio.
7: Buongiorno Marco, buongiorno Stefano. Sì, il problema non è Locatelli, è vero. È tutta la Juve che non è da Juve. Locatelli è un buon giocatore, messo in una squadra forte funziona anche lui. Ma messo in una squadra mediocre è un mediocre, non fa la differenza. Anche lo stesso Yıldız, che è più forte, se lo metti nella Juve di Del Piero diventa un fenomeno.
3: Non gioca mai.
7: In questa Juve fa fatica. Non riesce neanche lui, e solo lui può dare qualche panchina, speranza e qualche lampo di gioco.
3: Vai con un altro audio, dai.
1: Però non mi sembra una squadra mediocre, non esageriamo. Mediocre?
3: Vabbè, ma lui è interista e anti-juventino.
1: Sì, però insomma, mediocre mi sembra...
3: Adesso sta a zappa su contro la Juve.
1: Mediocre, capito? Mediocre vuol dire proprio niente. No, mi sembra che la Juve abbia conquistato 7 punti, sta là. Con tutti i problemi che ha,
3: a posto. Il campionato è iniziato adesso, punti di differenza dall'Inter. Quindi io andrei sempre. Che ha dei problemi evidenti. Poi adesso si aggiunge anche questi infortuni che rendono ancora più complicata la vita a Spalletti. Poi sono d'accordo che questi giocatori in un'altra Juve non giocherebbero. Ma forse anche molti altri giocatori dell'Inter non giocherebbero in Inter di qualche anno fa, come molti altri giocatori. Quindi questo c'è, bisogna anche fare i conti con la realtà. Vai con un audio.
2: Ciao Marco, ciao Stefano. Con tutti i soldi che ha speso la Juve, sì è vero, ne ha spesi tanti, ma per calciatori che hanno un massimo di stipendio di 6 milioni. Vlahovic le voleva 10, 12 e avrebbe spaccato lo spogliatoio. Ciao Maurizio da Roma.
1: Ciao Maurizio, ciao, Maurizio. No, su questo siamo ciao, d'accordo. Maurizio. Un po' meno è d'accordo Marco, però su questo io sono d'accordo. Vlahovic, Marco, avrebbe voluto quella cifra lì. Mi sembra che insomma in Turchia ne guadagni 7,5.
3: 7,5, io gli ne va 6. Quindi non è un problema di ingaggio, è un problema più di commissioni, non di ingaggio. Ingaggio un milione più, un milione e mezzo in più, secondo me. Ma non, non è che se per.
1: No, nel senso,
3: ma non
1: sì,
3: credo che sia questo il problema, perché se vai a fare poi i conti.
1: Il problema è che lui voleva più o meno gli milioni. Stessi soldi che guadagnava la Juve con 10 milioni. Non è possibile, dai, Marco.
3: No, ma te. Vabbè, che ti devo dire?
1: No, non sono d'accordo. Poi l'operazione, sai, non è che conosco i tecnicismi, non sono amministratore delegato, non so come si va a fare, non ho idea. Però secondo me Cannavale ha fatto bene da questo punto di vista.
3: Allora,
1: puoi piegare al volere un calciatore, poi sbaracchi tutto, diventa un casino, diventa
3: però non c'è mai una sola verità,
1: A saperla, la vera verità, a saperla.
3: Impossibile allenare a Firenze, italiano contestato due finali, Palladino sesto risultato, sesto insultato, problema di Firenze che una volta faceva parte delle sette sorelle, adesso
1: la verità è che a Firenze, Marco, bisogna andarci con grande determinazione, perché è una piazza che ti schiaccia. Italiano ha dimostrato carattere a Firenze, Palladino ha dimostrato carattere a Firenze.
3: Allora, c'è un altro messaggio, un pensiero sulla parte bassa della classifica. Per me Lecce e Monza sono le due principali candidate a retrocedere, poi ci metto Frosinone, anche se ha un bel gioco. Torino, Cagliari, Venezia, scrive Antonio. No, il Torino lo tolgo.
1: Che cosa? Su che cosa?
3: Sulla lotta per retrocedere. Lo tolgo. Non mi sembra una squadra che possa essere invischiata nella lotta per non retrocedere. Queste sì, Lecce, Monza, Frosinone.
1: Frosinone
3: Venezia
1: si porta dietro il gioco,
3: lo so, però
1: anche Venezia non lo so, è lunga,
3: vediamo.
1: Lecce vedo un po'
3: Lecce vedo
1: segna poco,
3: messo male in questo
1: avanti,
3: momento
1: leggerino,
3: sono d'accordo. Monza pure, so due, la terza quel gruppo di squadre lì, però
1: Monza ha giocato a Parma, Parma quest'anno
3: pure il Parma, bisogna fare attenzione, io più che il Torino ci metterei il Parma. Stefano sta lì a 7 punti, ma non funziona come squadra. Sì. Tra 10 giornate, se continua così, è a 10 punti dalla vetta.
1: La Juve?
3: Non
1: chi? La Juve?
3: Sì, la Juve. Non sono un indovino.
1: No, non facciamo gli indovini.
3: Non sono indovino.
1: I problemi si stanno accavallando, perché gli infortuni non è che stanno aiutando il lavoro, stanno aiutando Spalletti. Però per me la Juve non è mediocre. Cioè, mediocre, posso dire la mia. Secondo me non è una squadra mediocre la Juventus. Poi vedremo.
0: Dammi un altro audio, dai, poi andiamo quasi in pausa.
8: Buongiorno a tutti, buon pomeriggio. Io penso che dopo l'ennesimo errore di Colomoni, forse Spalletti voleva cavarsi gli occhi, comunque forse non ci credeva. Comunque sì, bisogna crederci, perché se no qui, se non gli diamo stimolo, siamo alla fine.
0: Un altro audio.
9: Ciao ragazzi, Robertino da Torino. Ma io credo che vada rivista in modo decisivo l'opinione che noi abbiamo di Paratici, perché per tutta l'estate io ho sentito che Paratici era un genio, che Paratici praticamente era il miglior direttore sportivo della Serie A, subito dietro Marotta. Poi vado a vedere la sua storia e vedo che dal caso Ronaldo in poi praticamente lui non ne azzecca una.
1: Vabbè,
9: cioè, il caso Ronaldo, allora, è il motivo per il quale la Juve
1: Robertino, caro, io sono stato tra quelli che ha detto complimenti a Paratici.
0: Ma il mercato
1: e ho dato un voto alto al mercato della Fiorentina. Ci sono ricascato.
0: No, però perdonatemi, stiamo facendo un errore. Il voto è alto per forza, Stefano. Il voto del mercato non può essere basso.
1: Adesso io non è che torno indietro, se no sarei poco credibile. Ma secondo me la Fiorentina ha fatto un ottimo mercato. Poi, punto diciamo successivo della questione. Sta squadra è una squadra? No. Vanno assemblati i calciatori? Sì. Qual è il compito di assemblare? Quello è il compito dell'allenatore. Avrà sbagliato la scelta allenatore? Allora è un altro capitolo.
0: Vi ricordate,
1: però la campagna acquisti,
0: qui avevamo Ulai,
1: un ottimo calciatore, Mastantuono un ottimo calciatore, Attà un ottimo calciatore, Valdepeña è un ottimo calciatore, secondo me c'è del materiale, poi devi mettere insieme.
0: Ma la cosa che, se vi ricordate, che dicevamo qui, il mercato lo sta facendo, ma le nostre perplessità, qui mi accomuno, mi metto insieme a Stefano, erano sull'allenatore.
1: Sempre, noi avevamo sempre detto,
0: perché stava facendo un'operazione molto profonda di rinnovamento.
1: Diciamo
0: e
1: che
0: ci
1: è stata inversamente proporzionale a questo sfogo straordinario e sensazionale che c'è stato per quanto riguarda le entrate. Il mercato
0: attenzione. Dunque, l'ultimo e poi mi fermo. Vabbè, il pensiero l'abbiamo letto sulla parte bassa della classifica, e poi mi chiede un ascoltatore che cosa faranno adesso i tifosi della Lazio. Non lo so, questo lo scopriremo. La posizione mi sembra molto chiara, poi se cambierà qualcosa lo vedremo cammin facendo. Ci dobbiamo fermare, però, perché abbiamo un altro approfondimento prima di chiudere la puntata di oggi. A tra poco.

0: Eccoci, entriamo nell'ultimissima parte di Maracanà, caro Stefano, nella giornata eccoci che qui ci porta poi naturalmente
1: ciao Marco,
0: alla
1: ciao
0: Champions.
1: A tutti.
0: Oggi abbiamo un po' accennato alla partita di questa sera dell'Inter, poi domani l'andremo a commentare e poi entreremo anche nel discorso Napoli. Ritorniamo però su un argomento che abbiamo toccato in apertura di trasmissione. Lo facciamo intanto con Sauro Fattori, che lo ritrovo con grande piacere. Ciao Sauro, ben trovato.
1: Ciao grande Sauro.
2: Ciao ragazzi.
0: Sauro, ti posso chiedere una cosa proprio velocissima al volo? Che impressione hai di questo avvio della Lazio e che campionato può fare secondo te?
2: Io ieri ho visto una grande Lazio, devo dire la verità, l'ho vista tutta la partita. L'ho visti molto convinti, molto. Poi che naturale passerà anche loro un periodo, anche perché non sono tantissimi e non è che abbiano una qualità da Champions League ora parlando. Però in questo momento si comportano non bene, benissimo. Cioè io ho visto una squadra. Poi non è poco, specialmente io che sono a Firenze quando gioco alla Fiorentina. C'è un po' di differenza, devo dire la verità. Ho una squadra vera.
0: E Gudmundsson che si è presentato subito con un gol, hai visto?
2: No, ma non è piaciuto. Ma la mossa ha fatto Gattuso lì per lì, io sono anche un po' di tuo Frattesi ha messo Gudmundsson, ho detto ma invece l'ha letta molto bene, perché da quello che ho capito si può quasi far fare il centrocampista. Avanzate, sì. Normale.
0: Stefano mi diceva
1: la stessa cosa che ha detto Sauro.
0: Oggi Stefano mi diceva. Secondo me lo considera così un interno.
2: Sì, anche perché
1: lui gioca in nazionale, gioca più o meno così. Sauro.
2: Sì, insomma, gioca un po' più esterno.
1: Sì, perché, però fa come un po', 4-4-2. va dove vuole, insomma, ecco, un po' più lì.
2: Sì, io gli ho sempre un po' rimproverato anche qui a Firenze, perché lui secondo me c'è che non è un esterno, però io l'ho visto giocare nell'Islanda e lui fa esterno e lavora e riparte, poi dopo fase offensiva può fare che vuole, non ci mancherebbe altro, chi è che lo vuole limitare, però fase difensiva secondo me si deve dare un po' più da fare, via. Poi ieri è andato tutto bene, sinceramente, tanto di cappella alla Lazio, perché poi l'Udinese io la considero una buonissima squadra.
0: Ma anche noi, lo sai, Sauro, abbiamo messo tra...
2: Però la fa in calo, gli si è fatto male un paio, ha visto, ha dovuto togliere dei meccanismi e loro vivono un po' di meccanismi.
0: È vero.
2: Hanno sofferto molto, perché hanno cominciato a soffrire da lì. Però la Lazio è stata brava, veramente brava. Ha creato tanto.
0: Sì, soprattutto secondo tempo, poi... Secondo tempo veramente
2: non tempo, Però il secondo tempo, ragazzi... aveva creato tantissimo, è anche sfortunata secondo me nelle occasioni.
0: Vediamo un po' dove potrà arrivare.
2: Tanto di cappella alla Lazio.
0: Vediamo un po'. Vabbè. C'è Giacomo Galassi da Radio Firenze Viola. Giacomo.
3: Vabbè, ma se Sauro Fattori io posso anche andarmene. Parla lui, stiamo ad ascoltare. Ciao a tutti.
2: Ciao Mino.
0: Senti, ciao, ben trovato Giacomo. Senti Giacomo, intanto che aria tira il giorno dopo?
3: Guarda, non te lo so dire, lo so che abbiamo già fatto dei collegamenti le scorse settimane, qui a Firenze ormai la perplessità la fa da padrona, però ora è inutile tornare su quella che è stata un'esercizio, siamo nella depressione più nera, torna Vanoli, io propongo, ecco, e credo che Sauro possa essere d'accordo con me,
0: che proponi?
3: Un atteggiamento attendista a questo punto, cioè, vediamo che cosa succede, perché a Firenze... la sofferenza veramente l'ha fatta da padrona, io ti direi negli ultimi 8 anni, perché comunque il miglior risultato, se ci mettiamo anche gli ultimi anni della proprietà della Valle, negli ultimi 10 anni il miglior risultato è stato un 7° posto. L'anno scorso pensavamo di averle viste tutte, invece quest'anno, vedi, è la famosa teoria di Marchi, al peggio non c'è mai fine, e quest'anno siamo riusciti a partire peggio, è la peggior partenza della storia della Fiorentina, perché l'anno scorso almeno con Pioli nelle prime due partite 2 punti erano stati fatti, quest'anno sono 0, 9 gol subiti, un solo gol fatto su un errore di Perri, perché poi anche Pellegrino credo non sappia neanche come ha fatto a fare il gol contro il Torino, e segnano gli ex Gudmundsson, chiunque esce dal Viola Park praticamente è candidato al pallone d'oro, ieri assist di Fazzini su corner, gol di Gudmundsson, che a Firenze, Sauro, quanti ne avrà sbagliati di gol come quello di ieri? 20, 30,
2: vabbè, non ci arriva
3: e la mette all'angolo, quindi in questo momento direi forse il silenzio che tra l'altro ha scelto anche Vanoli come strategia, non parlerà credo, alla vicenda Vanoli, della partita contro il
1: manca pure che fanno una conferenza di tre e ci raccontano.
2: No, allora io l'anno scorso avevo suggerito alla stampa, che era la stampa, i giornalisti dovevano fare il silenzio stampa.
3: Di non fare più domande, è vero, me lo ricordo.
2: Sì. No, perché tanto quando si mette conferenza è devastante, perché è meglio un parli.
0: Ma chi?
3: Vanoli, Vanoli, ma anche Vanoli. Grosso non mi sembra, insomma, dal punto di vista comunicativo.
2: Sì, era un pochino più, sai, ma, però Grosso secondo me si è trovato un grande difficoltà, perché io, per come la vedo io, secondo me hanno avuto discussioni, perché poi alla fin fine, come aveva anche già detto, secondo me lui pensava gli facesse tutto questo, Paratici, insomma. L'ha lasciato un po', gli ha
3: però se non lo sapeva lui, Sauro, chi lo dove, cioè, è una
0: però
3: colpa.
0: Io posso dirvi una cosa: voi avete mai visto in questo avvio di stagione, dopo la prima sconfitta, la seconda sconfitta, Paratici venire a mettere la faccia e difendere Grosso?
2: Mai,
0: sembra una cosa normale, un direttore sportivo che sceglie un allenatore? Cioè, dopo la seconda sconfitta pesante, perché lasciamo perdere la prima, con la Roma si può perdere, non in quella maniera, magari.
2: Vabbè,
0: però andiamo avanti, Frosinone. In casa perdi
3: sera lì del devi, centenario.
0: Lì, giorno del centenario, lì devi venire e mettere la faccia immediatamente.
2: No, infatti,
0: immediatamente, Stefano. Venire e dire: signori, ci scusiamo, siamo con Grosso, faremo di tutto.
2: Non l'hanno mai detto,
0: ragazzi. Dai,
2: infatti, secondo me si è sentito lasciato da solo, anzi come capo espiatorio.
0: Certo.
2: Poi ha fatto degli errori anche lui.
0: Ma gli errori li ha fatti, Sauro. Gli errori li ha fatti.
2: No. Attento,
0: Stefano ne ha sottolineati una caterba dalla prima giornata, delle cose, figurati.
2: Però ricordati, secondo me l'allenatore si deve anche imporre sui giocatori, si deve imporre, cioè deve avere un po' di personalità anche verso il direttore sportivo, perché sennò, ragazzi, tu sei lì alla marionetta. Io gli imputo questo, di errore.
0: Certo.
2: Con la verità, cioè, anche tu devi essere netto, cioè certi giocatori.
1: Sauro, io ho capito che era finita, che fosse finita, perché quando Gnonto è entrato al posto di Mastantuono ha detto è finita.
2: Sì,
1: È entrato al posto di Mastantuono ha detto è finita la corsa.
3: Però questa ha preso Pioli, Stefano,
2: mise osso,
1: no, dai. Ma non è che voglio, sembra ironica la mia, non è una provocazione, cioè, se, non, che lo prendi a fare Mastantuono? Rispondete.
3: Però allora cioè, direi che prendi a fare Gnonto. Nel senso che con tutto il bene possiamo volere a Gnonto.
1: No, però ho sentito dire, però è entrato Gnonto, la Fiorentina ha segnato, Gnonto fa i movimenti. Ragazzi, io non posso più sentire queste cose, ragazzi. Gnonto fa i movimenti corretti, ma Santo però ancora si... Allora, ragazzi, io mi arrendo.
2: Però
1: mi prendo tre giorni di vacanza. Belle ispirazioni, respirazione, meditazione, e mi prendo tre giorni di vacanza. Perché se uno mette in discussione il talento di Mastantuono, qui stiamo parlando di calcio, Poi siete abituati al campo italiano, poi deve liberare la palla, non siete noi Morano, non deve risolvere lui, non deve fare tutto lui, benissimo. Però non puoi mettere in discussione un acquisto come Mastantuono, ne ha fatti 13, lui non devi mettere in discussione il suo. Capito? Si comincia proprio male.
0: Vai,
2: no, ma io ti dico, non è quel discorso. Dal mio punto di vista, tu l'hai messo anche un po' alla bellina un po' tutti, perché se te tu metti 5-6 giovani diciamo così messi lì, diventa dura. Io l'ho sempre
1: detto. Ma chi l'ha preso a fare Mastantuono allora?
2: No, ma lui l'ha preso, va bene, però secondo me Paratici ci ha preso un po' la mano. Ha preso un po' la mano, perché io avevo detto prendiamo dei talenti, giustamente giovani, perché a me piacciono i giovani, però bisogna che tu li inserisca in un complesso un pochino più.
1: Ulai. Sembra che non sappia, li ha abbassati tutti di rendimento. Sono tutti, sembrano giocatori attacchi e passeggia che fa le giocatine, le cose. Che è un giocatore formidabile, e quello è il lavoro. Tu hai fatto allenatore, Sauro. Tu sei allenatore,
2: però ti dico una cosa: sono tutti formidabili, ma tu retrocedi con questi lì. Perché nel calcio ci vuole anche quelli che sanno gestire certe situazioni, che sono abituati. Perché, come guarda, io Mourinho non posso vedere, però una cosa la dice. Che nel calcio si parla solo di calcio, tante cose, cioè questi qui sono dei ragazzi, vengono a Firenze, ce ne sarà di questi 10, 13 anche l'hanno preso, non so, sì. Mi ricordo, va bene, il titolare lo facevano due, cioè il resto erano gente che entrava, che osava, cioè, e trovassi a fare il titolare la piazza come Firenze, perché sta tranquillo, se il grosso è a Sassuolo già tutti i problemi a Firenze.
0: Beh, chiaro, chiaro. Sentite, domanda che vi faccio: che ne pensate di questa Fiorentina che potrebbe disegnare Vanoli? Naturalmente De Gea tra i pali, quindi difesa 4. Aspetta. Dodò, Pongracic, Ranieri, Valdepeñas, sinistra, poi...
2: Bravo,
0: vedremo. In attesa di Parisi, quindi tutta la difesa dell'anno scorso. Allora, poi Ndur, Fagioli, Attà. Poi davanti Mastantuono, Beto e Gonçalves, Ongia.
1: Mi sembra un'ottima squadra.
0: Mi dite che ne pensate, Giacomo?
3: Io credo che per salvarsi possa essere una squadra che va bene. cioè, no, ma è una... perché in questo momento a Firenze, insomma, anche a fronte di quello che è successo la scorsa stagione, l'obiettivo primario a questo punto, visto allora... l'inizio, deve essere rimettere in sicurezza la salvezza.
1: Ma
3: e poi e Fagioli e Ndur c'erano anche l'anno scorso, esatto. La squadra è arrivata quindicesima. C'è Attà che, come diceva anche Stefano, insomma, per ora a Firenze.
1: Però Giacomo, perdonami, mi ricordi Giacomo, tu che sei c'è una sorta di archivio dietro, mi fai un po' la somma dei punti conquistati dalla Fiorentina nel girone di ritorno? Grazie.
3: L'anno scorso
2: 28 mi sembra.
1: Classifica?
3: La classifica comunque ti dice con Vanoli l'anno scorso hai fatto un punto e 40 a partita, quindi più o meno facevi una cinquantina di punti.
1: No, girone di ritorno è settima la Fiorentina, settima ottava. Quindi voglio dire, non è che mi sembra così scarsa.
2: La nona, l'anno scorso era guardato
1: ho capito, dall'ultima posizione nona, ce ne ritorno, sì, ha alzato la media.
2: Sì, però posso dire una cosa, ed era un'altra squadra,
1: Sì, e questa siamo però e questa fa peggio dello scorso anno? Io non ci credo.
0: Ma chi segna?
2: Questa è peggio dell'anno scorso.
1: Beto.
0: Chi segna?
1: Beto.
0: Chi segna?
1: Chi segna? Segnerà Beto, chi c'è? Beto. O Pellegrino? Beh, c'è
3: Pedro Gonçalves, chi fa i gol? Ce li potrebbe avere.
1: Pedro Gonçalves è scarso?
3: È una mucchiata ma di figurine.
1: Vabbè, allora sono tutti scarsi.
0: No, non ho detto che sono scarsi.
1: No, tu. In generale, adesso a Firenze pensano che siano tutti scarsi.
2: Allora io
1: perché stai a zero punti e ti vieti prendere il invece.
2: Se no io non riesco a farmi capire. I ragazzi non sono scarsi, però... Quando io ho esordito, è anche giovanissimo, posso essere anche una testimonianza, no? Ok? Perfetto. Io ho esordito giovanissimo, ma accanto avevo Daniel Bertoni, Antonioni. Non è che mi hanno detto Fattori stava la Fiorentina. Cioè, capite che intendo? Invece qui siamo a chiedere a dei ragazzi, siamo a chiedergli che...
1: No, hai ragione, questo sì.
2: Cioè, capito? E perché troppo io non sai che fanno, mi ci hanno nascondisi. Perché quando
1: ma lì c'è Sauro, ma lì l'allenatore deve intervenire, perdonami.
2: Allora
1: se prendi un manipolo di giovanotti di belle speranze, deve avere un allenatore bello piantato a Firenze. Firenze è una piazza esigente, non scommesse. Per una piazza importante è un allenatore importante. Spalletti diceva destini forti, uomini forti. Qui Firenze, piazza forte, allenatore forte. Oh, ci si sbaglia, Sauro.
0: Ciao. Giacomo, che volevi aggiungere?
3: No, allora, sulla questione allenatore bisogna vedere anche chi ha detto sì o no a... perché, cioè, Paratici con Grosso trova l'accordo praticamente a aprile, poi nei due mesi successivi cerca qualcun altro e alla fine non trova nessuno.
1: Ma Sarri però non l'ha mai cercato.
3: Come?
1: Sarri non l'ha mai cercato.
3: Sarri non l'ha mai cercato, ma andando all'Atalanta anche il buon Maurizio Sarri, non so tra Atalanta e Fiorentina chi avrebbe scelto, pur con tutti i messaggi...
1: Credo.
3: D'amore, Sarri poteva essere una scelta, però a parte Sarri non è che ci fossero molte altre scelte.
2: Gliela faceva.
1: Ma Sauro,
2: come? Gliela faceva Sarri, una squadra così non gliela faceva Sarri.
3: No.
2: Sarri litigava dopo mezz'ora, dai su ragazzi. Ora bisogna anche essere un pochino, cioè, e secondo il mio punto di vista.
0: Ma non l'ha ma allora scusa, a me sfugge, ma Paratici da Sarri non c'è andato perché non c'erano dei rapporti. Dobbiamo essere sinceri.
1: Ma allora qual è il suo progetto? Perdonami, Sauro, però adesso seriamente facciamoci serio. Allora lui che fa? Compra un sacco di giocatori giovani, sceglie un allenatore giovane. E quindi qual è il progetto Fiorentino?
2: Il progetto Fiorentino è che dopo la ringambavo lui, non mi ha ringambavo io.
1: No, mi sfugge. Cioè, qual è lo scopo, la missione? Cioè tu vai a dormire con sogno, ti svegli con uno scopo, qual è lo scopo? io vado a dormire, sono il tifoso della Fiorentina, vado a dormire, il sogno, sono paratici, e poi c'ho lo scopo. Qual è lo scopo?
3: Costruire una squadra per i prossimi anni. Però ad oggi...
2: Allora te lo dico io, poi la squadra per i prossimi anni, allora Mastantuono tanto se lo ripiglia perché non sta nessun diritto, quell'altro è, cioè ti dico, le stiamo un po' fatta raffazzonata. Poi siccome tutti i diari paratici del numero uno al mondo, vediamo.
0: Ma chi lo dice?
2: Come chi lo dice? Le da dicembre 2025 che sento dire che se non ci fosse lui, forse probabilmente la Fiorentina non esisterebbe nemmeno. Che, allora, e siccome che lo fa lui fa tutto bene, benissimo. Qui siamo con Vanoli, che se a me tre anni fa a Firenze mi avessero proposto Beto dall'Udinese e Gnotto, qui succedeva la rivoluzione. Invece ora sembra che siano diventati anche questi dei fenomeni, cioè, capito? Perché il problema è quello.
3: Sì, ora, su Gnotto non è che ci sia tutto questo entusiasmo, neanche adesso.
2: Se l'ha preso. Allora, devo prendere Gnotto e senti che ti dico, senti che dico, è Sergio Sottile. Se la figlia Gnotto è
0: sottile. Sì, sì, certo. Sono d'accordo. Io sono d'accordo.
3: No, questa io non posso accettarla, però va bene, andiamo avanti.
2: Dillo io. Cioè, noi ora ci si ritrova che noi si è preso tutti i fenomeni e riceva poca Ciccio Ranieri.
0: Vedrai come va a finire.
3: Anche per commentare la formazione, diceva prima Marco, che è una formazione che può essere bella anche sull'album di figurine, secondo me... Vanoli ripartirà poi da Pongracic, Ranieri, Dodò, che verrà rimesso, Brescianini, Indurre, Fagioli, la formazione dell'anno scorso, ma
2: l'ho detto in trasmissione con te, no? Che certo. Intanto ripartirà da quelli, per forza, ma da chi poi riparta? Da Vieri? Ragazzi, ma stiamo scherzando.
0: C'è Fulvio che scrive, l'unico che va bene a Firenze è Conte, così stanno tutti calmi.
2: Sì, ma lo sai che ti dice Conte? A quanto ti ha speso 150? Un miliardo.
3: Piripì.
0: Allora.
3: 300 o niente.
2: Lo sai cos'è? Poi. La verità. Cosa mi dà noia a me? Anche che, diciamo, venga scritto... che lui ha provato a contattare Conte, io mi auguro che lui non l'abbia mai chiamato, perché se lo chiama Conte,
0: ma chi l'ha scritta questa cosa?
2: Scritta a parte, però lo scrivano perché voglia
3: però si parlava al sogno e Conte
0: sogno, cioè proprio così, e poi ti svegli tutto sudato
2: allora ascoltami bene, le grandi conoscenze lo sa quali le sono, non prendere Ulai a 30 milioni, lei trovare uno, pagarlo 4 milioni, visto che Chad, gente va a giro e vede tutto e che scoprono i migliori giocatori del mondo.
0: Certo.
2: Tu li porti a 4 milioni e poi dopo mi ha fatto la Atalanta sempre. Aspetta. Tu fa un progetto. Pagare 30 milioni Ulai, non tu sai che
0: c'è un altro messaggio. Aspetta, Sauro. Mastantuono a 17 anni era titolare e capitano alla River. Ok, campionato minore. Ok, campionato minore, ma sicuramente non gli mancava la pressione. Il problema non sarà che l'ambiente sia un po' esagerato, vedi anche con Italiano e Palladino.
2: Ma no, ascolta.
0: Io ho fatto la domanda al nostro ascoltatore. Vai,
2: ragazzi, anche Beltrán, laggiù gioca tutti under 22, under 23 in Argentina. Dai, su, è un campionato, dai.
0: Giacomo, tu che ne pensi?
3: Infantino che arrivò da capitano del Rosario e non ha mai messo piede in campo.
1: Vabbè, allora vedi. Mettiamo la croce, Mastantuono, e allora è andata così.
3: Cioè, la questione della pressione è un conto, la questione del campionato.
0: Però mi fate dire una cosa.
1: Mandate al Madrid, capisco.
0: Ma Stefano, ti voglio bene tantissimo, lo sai.
1: Ma mica dico che è Maradona.
0: Però mi sembra un buon giocatore. Sembra che gioca come sta nel giardino di casa sua.
1: Ti credo, non gli dicono niente. Ma c'è un allenatore?
0: Ho capito.
1: Ma che ne so, c'è qualcosa. Quello fa un po' come...
3: Mastantuono qualcosa in queste tre partite, uno dei pochi che ha fatto vedere, allora, però non si può affidare a Mastantuono.
1: Però mi sembra un po' la gemma di questo mercato firmato
0: poco.
1: Paratici, capito? Allora, la gemma è Mastantuono, poi entra Gnotto, per carità.
2: Gemma è perché lei viene a Real Madrid, non perché lei è la gemma. Allora ascoltami bene. Allora, il concetto è questo. Allora, uno bravo, un talent scout bravo, ok? Se prende 6 giocatori, va bene, 6 che diventeranno talenti, se ne diventa uno, è contento. Ok? Vedi Corvino, perché Corvino è vero, tira fuori, ne piglia 20, e poi devono, cioè, Ma domani gente a Via Salento, perché è bravo comunque, ok? Vedi Vlahovic, questa gente qui. Ok? Perfetto. Il problema è che se te tu pigli sei Salente, tu li fai giocare tutti i titolari e ne va bene due e quattro no, te tu giochi in quattro o meno, se tu giochi in quattro o meno, te certo, va giù.
0: C'è una domanda finale, così rispondete voi e ci salutiamo, facciamo proprio un giro. Chi arriva davanti fra Fiorentina e Lazio? Galassi.
3: Lazio. Ti direi Lazio, sì.
2: Ma la Lazio è una squadra esperta.
0: Fattori.
2: La Lazio, ma una squadra esperta, dai, su.
0: Palomeni.
1: Non te lo so dire, sai.
0: Adesso dici
1: hanno la bronzatura, gli ombrelloni si chiudono, c'è la prima sosta, quindi è molto lunga, molto lunga, molto lunga.
2: Sì, però io posso dire una cosa, ma campionati che uno fa conteranno o no?
1: No, questo c'è.
2: Se io ho fatto 5 campionati, avrò qualcosa in più di chi viene fuori, chi lo fa per la prima volta? Sì, ma anche giusto, io ce l'ho i miei giocatori, sono tutti ragazzi, però ti dico, sono ragazzi che te tu rischi da affossarli, perché poi dopo sai che succede, cioè dopo poi vanno confusione lì grandi.
1: Vabbè Sauro, però è apocalittica insomma queste previsioni, insomma la Fiorentina ormai vabbè, e allora starà là tutto l'anno, io non ci credo, non ci voglio credere, sì, però ci voglio, non stai dando speranza al tifoso mio,
3: proviamo, cioè, le proprio apocalittiche e facciamoci stupire.
2: Ascolta, Stefano, non perdere a Venezia. Non perdere a Venezia.
1: No, sono d'accordo, però Sauro, questo mi di sentirti lo scorso anno tutto l'anno così non lo possiamo fare, Sauro. Non si può fare tutto l'anno così. Non è giusto, non è corretto, non capito, fa bene, non è sano.
0: Non è che hanno iniziato come fare un anno diverso.
1: Non lo
0: insomma.
1: So, peggio, ha detto bene Giacomo, la peggior partenza della storia della Trentina, quindi. Però
2: allora vi posso dire una cosa, allora io so l'anno scorso, e questo mi testimone Giacomo con la trasmissione insieme, dicevo, se la Fiorentina in 25 giornate non fa 5 punti più di Cagliari, perché allora c'era il Cagliari, no? Tutte le giuste si retroceda, ma ero convinto e noi ci si salvava. Quest'anno dimmi se la Fiorentina ci fa 5 punti più di chi? Più di chi in questo momento? Più di chi? Ma te l'hai vista le partite della Fiorentina?
0: Sì, l'abbiamo vista, un disastro.
1: Pure la Coppa Italia con il Benevento, mi sono visto.
2: Ragazzi, non ci si mette mano. E io dico,
0: secondo me facciamo un in bocca al lupo a Vanoni,
1: un pochino di umiltà e poi ripartire,
0: pedalare
1: e poi ripartire,
0: pedalare.
2: Che Vanoni l'anno scorso ha fatto un buon lavoro, quest'anno ed è lavorato di più, fida, ma molto di più.
0: Mi sa pure a me, lo sai.
1: Cosa?
0: No, ma poi ci aspetta, c'è Venezia Fiorentina e poi c'è Fiorentina Napoli.
2: Fiorentina Napoli e poi si va a Bergamo.
1: Ho capito. Allora se uno c'ha paura di tutte queste squadre, smette di giocare al calcio.
0: Ma lo vedi Giacomo come è preoccupato?
1: È intenzione Giacomo.
0: Guarda che il volto di Giacomo dice tanto. Va bene.
2: Noi non abbiamo fuori nessuno, però dopo la parola è tutta assieme.
0: Cioè, va bene, dai.
1: Importante è galleggiare sulla laguna, poi dopo
0: non è facile.
2: Ora qualcosa figlia. Va bene.
0: Ciao, ti abbraccio, Sauro, presto.
2: Ciao, grazie.
0: Giacomo, saluta tutta Radio Firenze Viola, presto.
3: Ciao ragazzi.
0: Ciao. Dobbiamo dare linea a Tuttacci, noi ritorneremo naturalmente domani a partire dalle ore 13 per commentare anche la partita dell'Inter e ci avviciniamo alle altre, quindi buon proseguimento.
1: Ciao Marco, ciao.
0: Un saluto
1: tutti.
0: A tutti, ciao.
4: Maracanã.

0: Cari amici di TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Il campionato e anche la Champions al centro del nostro programma, tanti argomenti da affrontare. Andiamo subito a salutare Franco Peccenini, ex calciatore della Roma tra le altre. Ciao Franco, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, buongiorno.
0: Parliamo subito della Roma. Te l'aspettavi una partenza così brillante, una Roma capace di vincere, al di là della partita con l'Atalanta che è arrivata in extremis la vittoria, ma comunque di vincere anche in maniera così netta contro Fiorentina e Lecce?
1: Partiamo dall'ultima partita. È vero che ha vinto in extremis, ma è anche vero che nel primo tempo, insomma, poteva fare tre o quattro gol facilmente, li ha sbagliati e poi succede quello che è successo spesso contro l'Atalanta, che per poco non vai a perdere la partita dopo averla dominata. Sarebbe stato veramente un furto, chiamiamolo così, tra virgolette, la sconfitta e la vittoria dell'Atalanta. Certamente che me l'aspettavo, viste le potenzialità di cui può disporre Giampiero Gasperini in questa stagione. Sì, una partenza così, forse uno la sperava, ma magari la immaginava anche, ma avere la certezza di avere adesso una squadra competitiva ai massimi livelli è una cosa sicuramente positiva, bella.
0: È sempre più la Roma di Gasperini, si vede adesso veramente la mano del tecnico.
1: Si vede la mano del tecnico, soprattutto si vede la gestione del tecnico, perché non è stato facile per nessuno farti fare e farti prendere i giocatori, che tolto l'esterno sinistro alto, mi sembra che siano tutti quelli corrispondenti a quelle che sono le esigenze di Giampiero Gasperini. Quello che ha chiesto la società gli ha messo a disposizione, lui lo sta creando, lo sta modellando a sua immagine e somiglianza, come si può dire, vista alla sua filosofia di gioco. I risultati si stanno vedendo, ma sono risultati che vengono anche dallo spettacolo, perché la Roma sta giocando in maniera spettacolare.
0: Ecco, due parole anche su Sulé, decisivo con l'Atalanta, sembrava dover partire in estate, è rimasto e probabilmente, insomma, può diventare un elemento anche in più per la Roma.
1: Ma direi senz'altro di sì, ma certo, ma la forza di Gasperini è stata quella di imporre alla società nessuna gestione, diciamo, dei big, e Sulé rientrava sicuramente in questa categoria, e lo sta dimostrando, perché anche la domenica precedente, praticamente le volte che è stato chiamato comunque in causa, ha disputato sempre delle buone partite, sta recuperando il tempo perso nella fase finale della stagione precedente, quindi è sicuramente un valore aggiunto insieme a Mora. Dico insieme a Mora perché sono i due giocatori che si contendono un posto alle spalle di Malen e a fianco di Dybala.
0: Senti, invece parlando della Roma del passato, di quella che vinse lo scudetto, ha detto Capello in un'intervista che i giallorossi gli ricordano quella Roma che riuscì a conquistare il tricolore. Sei d'accordo?
1: Sono d'accordissimo. Beh, poi se lo dice un tecnico come Capello, che ha avuto comunque in mano le redini di quella squadra e vede anche questa, non ho il minimo dubbio che possa aver detto la verità. Ma a parte Capello, sì, credo che gli assomiglia molto questa squadra. Forse vado oltre, ti dirò che potenzialmente le potenzialità sono anche superiori, perché quest'anno Gasperini ha a disposizione 20 titolari, 20 titolari, e secondo me si possono alternare senza cambiare il prodotto, cambiando l'ordine dei

0: Diremo poco, poco. Ci esalteremo tanto e ci abbatteremo poco. Ecco, usiamo abbattere, perché altrimenti.
1: Senti, sta anche per arrivare l'esame Champions per la Roma giovedì, il Fenerbahce. Che tipo di percorso ti immagini in questa competizione per la Roma?
0: Beh, rifacendomi a quello che ho detto poco fa, che la Roma può disporre di 20 titolari, io credo che Gasperini possa puntare tranquillamente a tutti e tre gli obiettivi, a meno in partenza, poi sta facendo e in base ai risultati chiaramente prediligerà uno anziché un altro, ma in partenza io credo che nelle aspirazioni della società di Gasperini ci sia un percorso fatto di impegno e soprattutto per raggiungere quegli obiettivi di tutte e tre le competizioni, Coppa Italia, Champions League e campionato.
1: Le tue riflessioni sul caos Fiorentina, esonerato Grosso dopo 3 giornate, Paratici insieme al club ha deciso di richiamare Vanoli, che non era stato alla fine della stagione scorsa ritenuto idoneo a continuare il percorso con la Fiorentina.
0: Ma pensavo che avesse dato le dimissioni anche Paratici. Ma come si fa a mandare via un allenatore alla terza giornata di campionato? Dai, ma non scherziamo. A me mi dà l'impressione che Firenze, ecco, come tu hai fatto dei riferimenti a Roma, ma Firenze la supera di gran lunga perché in fatto di abbattimento, di depressione, mi sembra che tra l'anno scorso e l'inizio di questa stagione, lì sicuramente ha grandi volumi. E quindi dare seguito e prendere delle decisioni che vengono più dalla pancia che non da una riflessione mi sembra molto difficile. Dai, terza giornata di campionato non si può mandare a casa un allenatore. E poi un allenatore che fino a che non è stato ingaggiato dalla Fiorentina si parlava addirittura della nazionale. Quindi o si dicevano balle prima o si stanno dicendo balle adesso. Insomma, sono quelle decisioni che lasciano veramente perplesso.
1: È anche vero che in queste 3 partite la Fiorentina non ha fatto vedere niente da un punto di vista
0: Vero.
1: dell'identità, del gioco. Non un'idea, ecco, è emersa da parte della Fiorentina. 9 gol subiti, uno soltanto realizzato, francamente poco rispetto anche alle aspettative, rispetto a quanto è stato fatto in estate per costruire questa nuova squadra. 130 milioni spesi.
0: È vero. Io ho visto la Fiorentina, mi ha fatto una brutta impressione, la Fiorentina che ho visto qui all'Olimpico a Roma. Però ritorno al discorso che bisogna dare tempo ad una squadra, un allenatore che praticamente si trova nella squadra totalmente nuova. Mi sembra che più o meno siano 10-11 elementi della prima squadra, tutti nuovi, no? Chi è
1: 13,
0: rimasto?
1: 13, sì,
0: Ranieri,
1: 13.
0: quasi 13.
1: 13, 13.
0: Sì, appunto. E quindi io qui ho visto poca qualità e poco gioco. Ecco, si andava un po', chiamiamo così, alla rinfusa, no? Palla lunga e pedalare, cercando di trovare qualche soluzione con gli attaccanti, ma poi anche gli attaccanti non è che abbiano brillato qui a Roma, non potevano neanche brillare perché chiaramente quando giochi la palla avanti, palla lunga e pedalare, senza un minimo di costruzione tattica, un minimo di gioco sulle fasce laterali, è chiaro anche loro, pur essendo due buoni attaccati, hanno fatto una gran fatica e stanno facendo una gran fatica perché credo che il primo gol è stato quello di Pellegrino
1: Sì,
0: domenica,
1: sì,
0: no?
1: sì, sì, sì, sì.
0: Beh, è appunto 3 giornate praticamente a Roma non hanno fatto praticamente un tiro in porta e le altre partite immagino che sono state le fotocopie di quella vista all'Olimpico e domenica il primo gol, dopo 3 giornate un solo gol, ma pochi pericoli creati alla porta avversaria. Però ritorno a dire, sì, c'erano tutti i presupposti per essere preoccupati, ma non c'era il presupposto per allontanare l'allenatore. Poi, ogni società, ogni decisione presa dalla dirigenza va rispettata. Se loro hanno creduto, loro meglio di me, meglio di te, immagino, sono dentro al problema, quindi hanno più coscienza di quello che hanno fatto, ma riteranno di aver fatto bene. Il tempo ci dirà.
1: Senti, parliamo anche del Napoli, una vittoria soltanto e poi questa sconfitta bruciante con l'Inter dopo che si era trovato avanti 2-0. Ti aspettavi di più?
0: Mi aspettavo più gioco, più risultati e meno chiacchiere, che mi pare Eppure, pure a Napoli, in fatto di chiacchiere.

0: A sproposito, ce ne sono molte, no? E quindi quando si comincia a chiacchierare molto a partire dalla testa della società, e penso poi è difficile costruire. Difficile costruire, si costruisce con la calma, con la tranquillità. Mi sembra che a Napoli tutti sono depositari di tutte le verità, no? Ma se c'è un allenatore, l'unica persona che conosce la verità e conosce i difetti e i pregi è sicuramente Allegri. Non è né il presidente, né il direttore sportivo, né il direttore generale, tanto meno il pubblico.
1: Senti, verrebbe da dire, guardando la classifica, Roma padrona, tra virgolette, della Serie A, c'è anche la Lazio, insieme all'Inter e alla Roma, in testa alla classifica, assolutamente a sorpresa, perché insomma, dopo tutte le polemiche, le difficoltà di quest'estate, di questi anni, le difficoltà ambientali, era francamente difficile pensare che dopo 3 giornate la Lazio potesse essere al primo posto.
0: Sì, più che la Roma, la sorpresa migliore
1: È la
0: sicuramente è la
1: Lazio.
0: Lazio. Nessuno, sì, beh, viste le vicissitudini, viste le difficoltà, c'è da dire che la società ha fatto un gran lavoro a fronte dei risultati che stiamo vedendo. Quindi applausi alla Lazio, se ha la forza e la determinazione di continuare questo percorso, certamente diverrà la sorpresa più bella dell'anno. Per il momento lo è sicuramente, non tanto l'Inter perché ci aspettavamo quello che sta facendo, non tanto la Roma perché viste le potenzialità, ma la Lazio sicuramente sì, è una grandissima sorpresa.
1: Non è una sorpresa, però sta facendo vedere tutte le sue qualità con continuità Frattesi, vera arma in più, vera arma decisiva di questa Lazio.
0: Direi senz'altro di sì. Insieme alla Lazio, bellissima sorpresa di questo inizio di stagione, fa il pari con Frattesi, perché certamente nessuno si aspettava un Frattesi così, pur apprezzando comunque le qualità di questo ragazzo, di questo giocatore. Ma insomma, arrivare a questi livelli e questo rendimento è una cosa eccezionale.
1: Evidentemente
0: Bravo
1: aveva
0: Frattesi.
1: bisogno di giocare con continuità perché comunque quando ha giocato anche nell'Inter, quando è stato chiamato in causa, ha sempre lasciato il segno, bene o male, però non è mai stato un titolare, è sempre stato un giocatore che poteva essere la prima alternativa.
0: Sì, evidentemente aveva bisogno di fiducia piena, cosa che Gattuso gli ha dato dal primo momento e non poteva essere diversamente, perché insomma mi sembra che sia il fiore all'occhiello della squadra Frattesi. E quindi, ma lui sta ricambiando questa fiducia avuta dall'allenatore, dalla società in primis e dall'allenatore. Che lo sta tirando, lo sta esaltando partita dopo partita, perché è un ragazzo che sta crescendo, un giocatore che sta crescendo di partita in partita. Quindi sicuramente può fare molto bene, sta facendo molto bene, Frattesi.
1: Senti, Juventus e Milan non le ritieni da scudetto, oppure la Juventus ha qualche chance in più mentre il Milan è in un processo di costruzione, servirà un po' di tempo?
0: Sì, sono come la Fiorentina, soltanto che loro hanno avuto la fortuna di trovare qualche risultato in più, perché la Juventus del Milan sono alla ricerca del gioco migliore, del gioco che possa saltare i giocatori che hanno, perché neanche a dire che gli mancano i giocatori, sia alla Juventus sia al Milan. Però io ho visto la Juventus, ho visto il Milan, sono due squadre che forse non riconoscono neanche se stesse, gli allenatori non le riconoscono perché sono due squadre che vanno un po' ognuno per conto suo. Non hanno, per il momento non hanno una fisionomia, non hanno una tattica, un gioco, chiamiamolo così più semplicemente, non hanno gioco, sono due squadre che vanno alla ricerca, ecco, della quadratura al cerchio, come si suol dire, perché per il momento le fortune sono legate solo a delle iniziative personali, degli episodi che hanno premiato personalmente qualcuno dei buoni giocatori che hanno.
1: In effetti Juventus-Milan per lunghi tratti è stata una partita abbastanza normale, se non noiosa.
0: Ma anche quelle disputate precedentemente non è che fossero state esaltanti, quindi a maggior ragione stiamo dicendo che ancora sto dicendo che hanno bisogno di tempo e bisogna vedere se questo tempo riesce a dargli quella quella personalità e quella filosofia che chiedono gli allenatori, perché sia Spalletti, non possiamo mettere in discussione Amorin e Spalletti, due allenatori apprezzabilissimi, però vedo che la squadra fa fatica, lo stesso Sarri a Bergamo, perché anche l'Atalanta mi sembra che non stia brillando di luce propria.
1: Certo.
0: E quindi sono tre allenatori che ancora non riescono a comunicare la filosofia, non riescono a comunicare le loro idee, oppure so è la squadra che non recepisce le idee di questi allenatori. Infatti sono tre squadre che stanno facendo fatica nel trovare una logica di gioco tattica.
1: Franco, grazie mille, come sempre, a presto, buona giornata.
0: Ciao Lorenzo, buona giornata.
1: E dopo questa chiacchierata con Franco Peccenini andiamo ad ascoltare le considerazioni su tanti argomenti da parte del ministro dello sport Abodi, che ieri è intervenuto a Firenze al premio Nereo Rocco.
2: Inizia un nuovo corso, cosa si attende da questo nuovo corso e soprattutto anche dalla Federcalcio, che lei è sempre sollecitato anche ad agire a livello di riforma.
3: Mi aspetto tutto quello che si aspettano i tifosi innamorati non soltanto del calcio ma della maglia azzurra, e quindi che il corso sia nuovo.
2: Ecco, ministro.
3: Dopodiché, come ho sempre detto in queste settimane, c'è una nazionale che scende in campo, c'è la nazionale Under 21 che deve conquistare il ritorno alle Olimpiadi, che per noi sono altrettanto importanti, visto che sono quattro edizioni che non ci qualifichiamo. E poi c'è un sistema che ha bisogno di essere rivisto, riformato, quindi io mi auguro che il mese di settembre sia propizio per una base, diciamo, di attività che devono essere svolte all'interno del sistema per poi capire se e come possiamo agire al di fuori del sistema.
2: Ecco, ministro, lei è arrivato qui insieme al presidente commissario, alla sindaca Funaro. C'è una interlocuzione tra Comune e Fiorentina anche per la seconda parte del lavoro per lo Stadio Franchi. Quanto è fiducioso anche in ottica candidatura all'Europeo del modello Firenze?
3: Beh, intanto io penso che l'obiettivo del 2032 sia tale, ma l'obiettivo principale vale per Firenze e per tutte le altre città è lo stadio nuovo, chiamiamolo così, o comunque che si predisponga alle esigenze dei tifosi e quindi si rinnovi, così come sta succedendo a Firenze, con un cantiere che procede. Quando le cose funzionano, sono abituato a stare al posto mio. Quindi vedo che il rapporto è molto buono, ognuno sa quello che può e deve fare, ed è giusto che discutano tra loro, ma non vedo criticità, si troverà, sono convinto, un punto di incontro che consenta di chiudere il cerchio di un progetto che conosciamo bene nella sua interezza e che ha bisogno di un secondo stralcio che deve essere completamente finanziato, e io sono convinto che il contributo della Fiorentina del club non mancherà.
4: Da uomo di sport ci fa un commento, se l'aspettava un esonero dopo 3 giornate per la Fiorentina, da uomo di sport ovviamente.
3: L'uomo di sport passa in secondo piano. Nel primo piano per ora c'è il ministro rispetta le scelte del club.
5: Un club, ministro, che ha appena compiuto 100 anni, no? Prima parlava dell'importanza della storia.
3: Beh, mi sono espresso. Il mio pensiero nei confronti della Fiorentina, così come è successo anche per altri centenari, di rispetto nei confronti proprio di questa storia, di questo legame con la società che è viscerale, con la comunità che è viscerale, è intimo, con tutto quello che ha rappresentato anche in termini di sofferenza, perché un club comunque è una comunità sportiva che ha sofferto. Penso alla Story, penso a Barone, penso a Rocco Commisso. Quindi quando questo rapporto si rafforza anche sul presupposto del dolore, si affronta qualsiasi cosa, si supera qualsiasi problema.
1: Con le parole del ministro dello Sport Abodi siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Si è chiusa la terza giornata di questa stagione 2026-2027 per quanto riguarda la Serie C. Si è chiusa con le quattro partite che si sono giocate nel girone A e le due sfide che hanno chiuso il girone C. Buongiorno da Lorenzo Beccarisi dagli studi di Roma, buongiorno anche al nostro Costantino in cabina di regia. Prima di andare nella redazione di A Tutta C vi vado a leggere quali sono stati i risultati di questo lunedì che ha chiuso la terza giornata appunto della Serie C. Nel girone A il pareggio 1-1 fra Alcione e Treviso, il successo casalingo della Provercelli contro la Folgore Caratese, il successo in trasferta del Novara 2-1 in casa del Renate e poi l'1-0 arrivato nei minuti finali del Trento contro il Lecco, mentre invece vittorie nette in casa nel girone C per il Catania 4-0 contro il Cosenza e per il Picerno 4-1 contro l'Inter Under 23. Da questi risultati partiamo nell'analisi di quello che è successo e lo facciamo andando all'interno della redazione di Tutto C. Lo facciamo con Matteo Ferri. Matteo, buongiorno.
2: Buongiorno Lorenzo, buongiorno a tutti gli ascoltatori e telespettatori.
1: Allora, partiamo da quelli che sono stati i risultati di ieri, partiamo dal gruppo A. Quattro partite, sono arrivate due vittorie casalinghe, il successo del Novara in trasferta. Qual è stata la partita, il risultato più importante di questo Monday Night?
2: Direi decisamente la vittoria del Trento, perché conferma che la squadra di Dabbiani può essere veramente una rivale credibile per quella che è la strafavorita che è il Brescia, però questo Trento continua tra l'altro a vincere partite nei minuti finali, perché anche stavolta con Molina al quinto di recupero. Tra l'altro ieri era una partita difficilissima, perché almeno sulla carta, poi il Lecco non è partito benissimo in questa stagione, però almeno sulla carta era uno scontro da alta classifica. Maluccio invece la Folgore, ci si aspettava sicuramente qualcosa di in più dalla compagine del presidente Crescitiello. Si sblocca invece la Provercelli e si sblocca anche il Novara. Ha detto delle parole intelligenti Birindelli in conferenza stampa, perché ha detto: stavamo rischiando di abituarci alla mediocrità e abituarci che il pareggio va bene. Invece è una vittoria che può essere molto salutare, anche perché ricordiamo il Novara l'anno scorso partì proprio con una serie di pareggi e qualche sconfitta e poche vittorie con Zanchetta, un cammino che poi di fatto ha pregiudicato tutto il resto della stagione, perché insomma il Novara non è che fece un campionato esaltante l'anno scorso. Vedremo se questa vittoria molto importante insomma riuscirà a svoltare la stagione immediatamente dei piemontesi.
1: Ecco, hai detto vittoria importante. Per chiudere l'analisi, anche il pareggio fra Alcione e Treviso, con indicazioni che arrivano per entrambe, soprattutto viene a dire per il Treviso, che si è ritrovato in questa Serie C e comunque ha iniziato bene questa stagione.
2: Sì, ci sono tantissime aspettative, secondo me anche un po' esagerate sul Treviso, perché è vero che ha costruito un'ottima squadra per la Serie C, però è una squadra che manca in questa categoria da 13 anni, 13 o 14 anni, adesso non ricordo esattamente da quanto. Per carità, la piazza è una piazza blasonata, ha un pubblico che forse neanche appartiene a questa categoria, però una rosa completamente rivoluzionata, una categoria ritrovata dopo oltre un decennio, ci andrei un po' cauto. Ecco, secondo me il Treviso può ambire legittimamente a un piazzamento nella parte medio-alta della classifica, un piazzamento playoff abbastanza tranquillo, però non caricherei di aspettative una stagione per una squadra che fondamentalmente deve prima di tutto consolidare la categoria e poi magari gettare le basi in futuro per cercare di scalarne ulteriormente di altre.
1: Ecco, indicazioni importanti sono arrivate anche dalle due partite del girone C. Parto dalla vittoria del Catania, il 4-0 ottenuto in casa contro il Cosenza. Primi punti per il Catania che si sblocca. Quanto è importante questo risultato per il rossoblù?
2: È fondamentale, perché si stava mettendo veramente male la stagione del Catania, e più che altro perché di fatto era partita bene soltanto in Coppa Italia, neanche la Coppa Italia di Serie C, ma la Coppa Italia, quella che riguarda anche le squadre di Serie A. Preoccupante invece la situazione del Cosenza, l'allarme l'ha lanciato in maniera molto importante Coppitelli ieri a fine partita, perché ha detto che non si aspettava una situazione del genere, ha detto che sta facendo di tutto per cercare di presentare una squadra presentabile, perché in questo momento il Cosenza è una cozzaglia di giocatori più o meno adatti a disputare un campionato di Serie C. ci facciamo sempre, ci riempiamo sempre la bocca di puntare sui giovani, di puntare sugli allenatori giovani. Coppitelli è un ragazzo che in carriera ha fatto sempre benissimo con le giovanili, Lecce, Torino, ma già quando allenava nelle categorie laziali. Però vanno consegnati a Coppitelli dei giovani pronti e soprattutto va consegnato un progetto. Il Cosenza fondamentalmente ha raccattato chi capitava semplicemente guardando al portafoglio. E in una categoria del genere, in un girone del genere, sperare di fare un campionato tranquillo con una squadra di ragazzini assemblata all'ultimo momento, insomma, in bocca al lupo a Coppitelli, ecco,
1: Che
2: mettiamola così.
1: dovrà fare un lavoro non semplice. Chi sta facendo un gran lavoro fino a questo momento è Mister De Luca a Picerno, perché comunque il Picerno che è in testa alla classifica a punteggio pieno, 4 gol rifilati all'Inter dopo i 5 segnati nelle prime due giornate, è la sorpresa di questo girone C fino a questo momento.
2: Sì, diciamo che sta un po' confermando forse il Picerno che l'anno scorso è stata una parentesi negativa nella sua esperienza in Serie C. Tra l'altro, De Luca l'anno scorso venne proprio esonerato e poi richiamato anche in maniera abbastanza inaspettata perché tutto sommato non stava facendo neanche male Bertotto che l'aveva sostituito. Però quest'anno è ripartito probabilmente magari rivedendo anche qualcosa sul piano della preparazione perché l'anno scorso il Picerno non era partito lanciato come quest'anno, quindi probabilmente avrà rivisto anche qualcosa sul piano atletico. Hanno indubbiamente azzeccato la campagna acquisti rispetto allo scorso anno, dove comunque avevano rivoluzionato tutto rispetto al periodo Tomei. Il Picerno è la vera sorpresa e facciamo anche attenzione perché questo è un girone in cui le big per ora non stanno assolutamente mostrando di essere delle big. Abbiamo esperienze, penso alla Juve Stabia di 2 anni fa, di squadre partite 3 anni fa, quando era, insomma, di squadre partite senza grandi favori del pronostico, che poi hanno inanellato tutta una serie di risultati positivi all'inizio e da lì non le ha più riprese nessuno. Quindi io fossi in Bari, Salernitana, Catania, un attimino un'occhiata al Picerno comincerei a dargliela.
1: Ecco, hai nominato la Salernitana che deve ancora trovare la prima vittoria in questo campionato. Sappiamo quanto sia una piazza calda, quanto sia anche una situazione delicata quella a Salerno. Ti chiedo se quanto ti ha sorpreso vedere queste difficoltà per la Salernitana e se vedi nella Salernitana di oggi comunque la possibilità di rilanciarsi e ripartire.
2: Possibilità di rilanciarsi e ripartire sicuramente le ha perché la rosa al netto di errori, qualche errore nella costruzione, non è una rosa certamente da medio classifica o da medio bassa classifica. Vedo però, e questo l'ha sottolineato spesso anche Cosmi, già da quest'estate, non dall'inizio del campionato, un clima estremamente negativo intorno alla squadra, che poi sicuramente la squadra sta favorendo con i risultati, quello è fuori discussione. Però è chiaro che quando tu vivi ormai tra l'altro da 3 stagioni che la Salernitana vive con questo clima di pessimismo cosmico, per cui ogni pareggio viene accolto come un funerale, ogni vittoria è quasi data per scontata, insomma non è semplicissimo riuscire a risollevarsi. Cosmi dovrà fare un gran lavoro soprattutto dal punto di vista mentale, certo dal punto di vista tattico e poi dell'applicazione sul campo qualcosina evidentemente sta sbagliando anche lui. Però, ripeto, il clima che si è creato ormai da troppo tempo intorno a questa società, a questa gestione societaria, mi fa pensare che se dovessero riuscire a salire quest'anno sarebbe veramente un'impresa colossale.
1: Sta facendo sicuramente fatica la Salernitana, va un po' a corrente alternata invece il Bari per chiudere l'analisi sul girone C. È arrivato un successo importante per i biancorossi, che forse devono ancora un po' rimettere, diciamo, risettarsi su quella che è una categoria diversa dalla B, che è un altro campionato particolare, però sappiamo quanto la C veramente ogni domenica possa offrire qualsiasi tipo di sorpresa. Devono ancora un po' prendere le misure.
2: Sì, vediamo se la legnata di Barletta effettivamente ha sortito effetti positivi sulle possibilità del Bari, perché effettivamente quella trasferta ha lasciato strascichi pesanti, insomma, proprio ha lanciato delle ombre importanti su quelle che possono essere poi le reali ambizioni della squadra. È un terno al lotto, una grossa incognita il Bari, perché ha preso un allenatore che sostanzialmente non allenava da 3 anni per scelta sua, perché comunque era sotto contratto con l'Avellino. una squadra con tanti giocatori che la C non l'hanno fatta, alcuni magari l'hanno vinta, però tanti altri sono stati dei colpi presi molto ad effetto e poi vanno calati in una categoria. Come la Salernitana, forse anche peggio della Salernitana, la grossa incognita che è l'approccio della tifoseria, perché se a Salerno bene o male comunque vanno i tifosi, poi magari contestano a Bari giocare in uno stadio da 60.000 posti con un pubblico da seconda categoria lucana, insomma non è che sia il massimo della vita. Abbiamo visto le scene di contro il Casarano, sembrava di rivedere il calcio in era Covid, però per una squadra che gioca contro squadre che non hanno tifosi, cioè che hanno tifosi al seguito, è un handicap abbastanza importante.
1: No, indubbiamente, indubbiamente la questione atmosferica sicuramente incide. Il mercato si è chiuso, Matteo, ma non è mai chiuso il mercato perché comunque c'è da pescare dagli svincolati. Per esempio, ci sono novità in quel di Perugia con un colpo un po' particolare, no? Questo ragazzo di 30 anni olandese Van Amersfoort che arriva per la prima avventura in Italia a 30 anni, che colpo è per il Perugia? E raccontaci poi un po' il contorno, le altre società che ancora si vogliono muovere sul mercato degli svincolati.
2: Allora, non penso di dire una bestemmia, ma credo che nessuno lo conosca Van Amersfoort qui in
1: Esatto.
2: Italia, perché insomma, con tutta la buona volontà, per quanto possiamo essere appassionati di calcio, parliamo di un ragazzo che ha fatto principalmente il campionato olandese, neanche di grandissimo livello. Tra l'altro la sua è una storia molto particolare, perché lui non è, ha scelto lui il Perugia, perché si è sposato ad Assisi e ha deciso che voleva trasferirsi in Umbria. Quindi ha cercato una squadra, ha trovato l'accordo col Perugia. Vedremo, lo stesso Diana l'altro giorno in conferenza stampa prima della partita col Pineto ha detto non ho idea di chi sia, quindi non faccio fatica a parlarne perché non l'ho mai visto. Sicuramente oltre al colpo Van Amersfoort, poi vedremo se effettivamente sarà un colpo, qualcos'altro si dovrà muovere anche per le altre squadre. Il Cosenza, l'abbiamo detto, è una squadra in grandissima emergenza, in grandissima difficoltà, qualcosina dovrà necessariamente prendere, soprattutto in attacco, perché fa veramente grande fatica a trovare la via del gol, proprio perché mancano i giocatori, quindi diventa proprio difficile. Tra i nomi che circolano c'è anche quello di Vasquez, che insomma, sarebbe finalmente un profilo esperto, poi non so quanto effettivamente funzionale alla causa del Cosenza, ma potrebbe essere un profilo esperto. Si parla anche di eventualmente una possibilità nel mercato degli svincolati per il Latina, che è un'altra squadra che si è mossa male. Nel senso che la tiritera Parigi è andata avanti per tutta l'estate, il giocatore doveva essere ceduto a luglio, invece è stato ceduto quasi il 1º settembre. Il problema è che Parigi l'anno scorso ha fatto 17 gol e sostituire un attaccante da 17 gol con nessuno, perché il Latina non ha preso nessuno, non è facilissimo. Qualcosa sul mercato degli svincolati c'è, però è ovvio che stiamo parlando comunque di giocatori fermi nella migliore delle ipotesi da 3 mesi. Quindi vanno poi inseriti in contesti di squadre che hanno già fatto il ritiro, che hanno già cominciato la stagione.
1: Assolutamente sì, quindi non è facile anche avere impatto nell'immediato e soprattutto parlavi del Cosenza, ma anche altre squadre che se vanno sul mercato degli svincolati è perché hanno bisogno di impatto possibilmente immediato e quindi è difficile trovare il connubio da questo punto di vista. Matteo, nel salutarti ti chiedo, visto che dopo le prime 3 giornate eravamo abituati soprattutto nelle categorie principali a tirare una prima linea perché ora sarebbe stata la settimana della sosta in Serie C. No, però di solito eravamo abituati in Serie B, sì, adesso si va un pochino più avanti e di solito si tirava sempre una linea dopo le prime 3 giornate. Si può già tirare una prima linea su queste prime 3 giornate, soprattutto per fare un po' il punto su quello che ci ha detto la Serie C fino adesso, che stagione dobbiamo aspettarci da questa Serie C nei vari gironi.
2: Allora, credo che nel girone A andremo un po' di fronte a quelle che erano le aspettative della vigilia, quindi un Brescia che parte come grande favorito, lo sta dimostrando anche perché è il modo in cui vince le partite, al di là del fatto che le vince poi sul campo, ma è proprio la maniera, la facilità con cui gestisce anche i momenti più difficili della partita che fa pensare che, insomma, tutto sommato questa possa essere la stagione del Brescia, però il Cittadella si è ripreso bene dopo una stagione abbastanza negativa, c'è il Trento, come detto, che secondo me rimane una rivale più che credibile anche per magari fino alla fine della stagione, non so se riuscirà fino alla fine della stagione, però può essere una rivale credibile. Vedremo se il Lecco si riprende, perché la partenza del Lecco insomma è stata molto negativa nel girone A. Il B è una bella incognita, perché fino adesso la più grande sorpresa di tutta la categoria, io la metto anche davanti al Picerno, è il Grosseto, perché il Picerno comunque ha una struttura consolidata, è una squadra che ormai la categoria la conosce e sta sfruttando le difficoltà delle big. Il Grosseto è una squadra di ragazzini, quasi tutti alla prima esperienza in Serie C, era una squadra che i bookmakers davano praticamente come retrocessa a marzo. Ora, non sto dicendo che il Grosseto vincerà il campionato, però sicuramente partire con 7 punti dopo 3 giornate, tra l'altro affrontando anche squadre più che buone, insomma, significa che Indiani sta facendo un grande lavoro. Credo poi che alla fine, alla lunga, in quel girone se la giocheranno Spezia Reggiana con eventualmente il Perugia come terza incomoda, però insomma, al momento la sorpresa è il Grosseto. Nel girone C, come abbiamo detto prima, vedremo se le big si rialzeranno, perché al momento né Catania né Bari né Salernitana danno l'impressione di poter dominare questo campionato. Poi tutto può succedere, ma al momento non mi danno assolutamente questa impressione. Spazio per una sorpresa c'è. Picerno è partito benissimo, il Sorrento è partito benissimo, e tra l'altro il Sorrento continua a giocare a 250 km da casa. C'è anche il Cerignola, insomma, diciamo le mine vaganti ci sono, quindi se io fossi una tra Bari, Catania e Salernitana mi preoccuperei un po', ecco, in questa stagione.
1: Vedremo un po' allora quello che ci dirà ancora questa stagione. Tanto siamo solo all'inizio, la Serie C è molto lunga come sappiamo. Matteo, grazie, buona giornata e buon lavoro.
2: Grazie Lorenzo, buona giornata e buon lavoro anche a te.
1: Grazie a Matteo Ferri. Ci fermiamo, piccolo break e torniamo tra pochissimo ancora con tutta C.

0: Torniamo in diretta in questo appuntamento con A Tutta C, martedì 8 settembre 2026, Lorenzo Beccarisi negli studi di Roma, e andiamo a dare subito il buongiorno a mister Franco Lerda. Mister, buongiorno. Mister, ci sente?
1: Sì, prego, eccoci.
0: Eccoci, buongiorno. Allora, parto subito da quella che è la sua nuova avventura, l'avventura a Imperia, e le chiedo cosa l'ha convinta ad accettare questa sfida e di ripartire dalla Serie D.
1: Ma guardi, diciamo che la prima cosa è stata quella di dire, dopo 2 anni e più che ero fermo, avevo voglia di rimettermi totalmente in gioco, e di aspettare non avevo più voglia. Questa è stata, diciamo, una cosa importante. La seconda è stata quella che questa nuova proprietà, questa nuova società vuole fare le cose fatte per bene, ha ambizione, e quindi questa è stata l'altra cosa fondamentale che mi ha spinto ad accettare questa sfida.
0: Ecco, rimanendo un pochino su quello che è stato anche un po' l'inizio di stagione, dopo oltre 2 anni di stop, qual è stata la prima cosa che, non dico le è mancata, ma che con cui ha avuto maggiore impatto in questo inizio di stagione?
1: Diciamo che quando si è sul campo ad allenare, le categorie non c'entrano più, insomma, perché quando hai a che fare con i ragazzi, con gruppo, squadra, con dei giocatori, con delle regole che devi ritornare ad assaporare, eccetera, poi dopo il lavoro è sempre lo stesso, e quindi mi mancava il campo, mi mancava la partita, mi mancava le sensazioni che si hanno quando sei dentro, mentre invece quando sei fuori guardi gli altri, guardi partite, ti documenti, studi, guardi, però poi dopo quello che ti dà il campo da fuori non lo puoi avere, quindi avevo bisogno di rientrare.
0: Ecco, è rientrato, e adesso ovviamente l'obiettivo è quello di fare bene a Imperia, però le chiedo quanto e come è cambiato in questi ultimi anni il ruolo dell'allenatore, pensando anche a come si sta evolvendo, a come sta cambiando il calcio in questi ultimi anni.
1: Ma il ruolo dell'allenatore cambia come cambia il mondo. Diciamo che la comunicazione ha preso un'importanza rispetto a anni fa fondamentale, dove una volta l'allenatore, dopo le partite o durante la settimana in conferenza, aveva uno spazio che poteva determinare il suo percorso in una certa maniera. Oggi diventa quasi più importante saper comunicare con l'esterno e con i propri giocatori. Questo è un dato di fatto, non so se sia un bene o un male, però è la realtà. Quindi, partendo da questo presupposto, va da sé che ormai, diciamo che con la tecnologia che c'è, diventa meno difficile, più facile vedere partite, vedere come si allena, capire l'evolversi delle varie problematiche inerenti al calcio giocato. Quindi si parla di tattica, e quindi si è evoluto molto, insomma. Oggi si sa tutto di tutto, quasi, e quindi diventa più complesso, emergere è sempre più difficile.
0: Ecco, all'interno di questo ci sono anche le esigenze che cambiano. Per esempio, in Serie C la parola principale adesso è sostenibilità economica. Per un allenatore quanto è difficile dover convivere con quelle che sono tante richieste, perché magari una volta si chiedeva semplicemente, tra virgolette, il risultato, adesso c'è il risultato, la sostenibilità economica, il far giocare i giovani, che ha anche un riflesso economico. Quanto si complica anche da questo punto di vista per voi il lavoro quotidiano?
1: Ma la cosa fondamentale è avere le idee chiare quando si parte, capito? Quando si parte, invece purtroppo tutti vogliono vincere. Allora, se si ha una squadra buona, uno vuol vincere; se si ha una squadra sufficiente, ti devi salvare facile. Quindi, e in mezzo ci sono le difficoltà economiche, ci sono tanti giovani che non sono pronti, perché poi dopo è facile dire gli allenatori non li fanno giocare, ma purtroppo ci sono tanti giovani che non sono pronti, che sono non solo dettati dalle regole, ma anche dai comportamenti dei genitori e dal sistema che li spingono a fare questo lavoro qui o provare a farlo, capito? Che non è obbligatorio giocare a calcio, capito? Quindi siamo in mano a un sistema che purtroppo è malaticcio, capito? E quindi tutto questo, l'anello debole è l'allenatore, perché poi l'allenatore due partite non fa risultati, tre partite a livelli in Serie A, la Fiorentina esonera Grosso dopo tre domeniche, cioè voglio dire, ormai non ci si può più stupire di niente, non solo a livelli inferiori come può essere la Serie D, ma anche in Serie A non si ha più tempo. Ormai tutti vogliono vincere, c'è fretta in tutto, purtroppo però ne vince una sola. Poi ci sono casi e casi, ci sono varie problematiche assolutamente, però la priorità sono i risultati. Oggi si parte ad analizzare il comportamento di un allenatore dal risultato e poi viene tutto il resto, ma invece il risultato è figlio di tutto il resto.
0: È solamente una conseguenza, verrebbe da dire. Però resto su uno degli argomenti che ha toccato, mister, perché ha parlato del concetto di giovani non pronti, di un sistema che dovrebbe cambiare. Ci sono tante proposte che vengono messe lì sul tavolo, però la sensazione è che le proposte messe sul tavolo vengono da chi magari conosce un pochino meno la situazione. Ecco, da allenatore, qual è secondo lei la prima cosa che bisognerebbe fare? Qualcuno parla del obbligo di far giocare i giovani a tutte le categorie, qualcuno parla dell'abbassare l'età del campionato primavera, dell'inserimento maggiore delle seconde squadre. Da dove parte secondo lei la possibilità di dare maggiore spazio ai giovani?
1: Ma l'obbligo è una parola che non deve esistere, perché se uno è obbligato a far giocare una persona parti già male, perché vuol dire,
0: non c'è meritocrazia.
1: Vuol dire che se lo obblighi lo fai solo perché c'è una regola. Invece bisogna far giocare quelli che meritano, non obbligare quelli che non meritano. Questo è sbagliato il concetto. È un concetto molto più ampio, lungo. Bisogna partire da... La politica deve intervenire dove c'è. Noi non abbiamo strutture, le società sono la canna del gas, perché oggi nei settori giovanili devono esserci degli istruttori che insegnano calcio, non che vogliono fare carriera. Cioè, ci sono tantissimi argomenti. Poi arrivano i calciatori che, spinti dai genitori, che li vedono tutti come fenomeni e pensano di giocare. Ma il calcio, poi, quando vai a sbattere la faccia con la realtà, ti trovi un impatto totalmente diverso, con giovani che non sono pronti né dal punto di vista tecnico né dal punto di vista atletico, ma soprattutto non sono pronti dal punto di vista mentale, perché dal punto di vista mentale hanno una famiglia dietro che purtroppo non li educa nella maniera corretta. Quindi è un discorso molto ampio e ci vorrà molti anni. Non è un caso che la nazionale sia stata fuori dal mondiale per 3 anni. Non avviene per caso, non avviene tutto a... Per tutto ci sono delle motivazioni alle spalle.
0: Ecco, okay? Lei ha parlato di tempo e torniamo al discorso che ha fatto prima. Non c'è pazienza nel calcio e pensare che ci vorrà un bel po' di tempo, diciamo che sembra un po', va un po' in controtendenza, e quindi vedremo se effettivamente si avrà questo tipo di pazienza. Lei ha fatto anche un'avventura all'estero, in Albania con il Partizan di Tirana. Cosa le ha lasciato e cosa ha rappresentato per lei questa avventura all'estero, visto che si dice tanto, no, di andare fuori? Cosa le ha dato?
1: No, un'esperienza in un paese che non conoscevo, in un paese vicino per certi versi al nostro, non solo a livello geografico, in un paese dove il calcio è molto sentito, in una città come Tirana che ha 1 milione di abitanti, col Partizani che è un po' la Juventus dell'Albania, e mi sono tolto delle soddisfazioni. Sono stato 6 mesi. Poi, in concordo con il presidente, ci siamo lasciati in maniera più che amichevole. Abbiamo vinto la Supercoppa, abbiamo fatto 2 turni, un preliminare di Champions e uno di UEFA, e quindi è stata una bella soddisfazione. Ho conosciuto un popolo più da vicino, e mi ha lasciato un qualcosa, come tutte le cose, insomma, no? È sempre comunque esperienza, sia che finiscono bene che finiscono male. Ti porti dietro dei ricordi, delle persone che hai conosciuto, degli ambienti nuovi, una cultura nuova, e quindi è stato positivo sicuramente.
0: Ecco, invece parlando un po' di quelle che sono state le sue esperienze, poi torniamo anche sull'avventura Imperia. C'è una panchina dove crede di aver lasciato qualcosa in più rispetto a quello che le è stato riconosciuto?
1: Ma guardi, torno al discorso di prima, viviamo di risultati. Partendo dalle ultime dove sono stato, cioè, l'ultima è stato Potenza, sono stato un mese, non ho avuto neanche il tempo di iniziare perché poi abbiamo avuto anche partite ravvicinate in una settimana, ho fatto 6 o 7 partite, adesso mi ricordo, ho fatto poco più di un mese. Non mi hanno dato il tempo, poi mi sono ritrovato a casa. L'anno prima a Crotone avevamo una media di 2,25, eravamo secondi dietro una squadra che ha battuto tutti i record, il Catanzaro, che ha vinto il campionato facendo il record di non so quanti. E poi sono 3 anni che sfiora la Serie A, perché quest'anno l'ha persa alla fine, gli anni prima andava in semifinale. Quindi, non mi hanno dato il tempo, non ho fatto neanche i playoff, cioè, mi hanno esonerato, avevo 60 punti in 27 partite, una media di 2,25, che arrivi a 85-88 punti, vinci tutti i campionati di C, però anche lì, cioè, oggi conta solo una cosa, solo arrivare davanti a tutti, vincere, non conta nient'altro, purtroppo è la strada sbagliata, è un percorso sbagliato, cioè le società, forse perché sono prese troppo dai conti, e quindi se tu spendi e non vinci e non hai la forza di far perdurare questa tua cosa e dici pesco, cioè, provo un anno, se mi va bene va bene, ma non è così semplice, capito? Bisogna. Quindi, rispondendo alla tua domanda, dico che queste ultime 2 stagioni mie, una per un motivo, uno non ho neanche avuto modo di interfacciarmi, che ero già esonerato, e l'altra, secondo me, la società ha avuto troppo fretta, perché quando un allenatore fa quelli, siamo secondi in classifica, la squadra terza era a Pescara a 15 punti dietro di noi, io non ho avuto tempo neanche lì di finire la stagione. Quindi, ma non è stata un'eccezione,
0: Sì.
1: è solo la conferma di questo mondo qui che purtroppo in quella maniera lì sarà sempre più difficile. Cioè le società che hanno pazienza e sono quelle poi che alla fine vai a vedere, sono quelle più lungimiranti, sono quelle che hanno i conti più in regola, sono quelle che progettano, sono quelle che hanno un settore giovanile di un certo tipo. Quasi sempre così. Fa strano squadre di certi livelli, in Serie A, che cominciano anche loro a traballare, insomma. Oggi i social sono diventati più importanti di qualsiasi altra cosa. Cioè, oggi basta un click, una cosa, un pollice in su, un pollice in giù che determina le sorti di una società di calcio, non di un allenatore. Allenatori vanno e vengono, ma le società di calcio, se sono in mano a queste cose qui, siamo messi male.
0: Anche perché una volta il calcio d'agosto veniva preso come il calcio diciamo non prioritario e
1: Di
0: come
1: preparazione, è quello che doveva essere. Adesso sono
0: esattamente.
1: già esami, sono
0: E adesso
1: d'accordo con te.
0: sono, come ha detto, già esami e c'è chi viene anche già esonerato, quindi è più.
1: Sono già esami, ma con tutto un risvolto, perché poi dopo se si ha a vedere, tranne quelle società che confermano in blocco squadra, tanti giocatori, e le altre sono squadre che partono da poco, devono essere rifatte, devono essere messe, poi col mercato sempre aperto non finiscono mai. Cioè, oggi gli allenatori di Serie A, cioè, si trovano a trovarsi dei giocatori che arrivano, a parte le competizioni mondiali e quant'altro, che arrivano dopo, ma si trovano un mercato aperto, il campionato iniziato. Cioè, ma non esiste una roba del genere, perché tu hai a che fare con dei calciatori che sanno di andare via, li devi utilizzare perché magari sei corto, cioè non esiste, altri che sono lì tra l'incudine e il martello perché magari il procuratore gli dice no, non ti preoccupare, non giocare, oppure gioca perché stai. Cioè, queste vicissitudini qua non fanno bene al calcio, non fanno bene a nessuno, capito? Quindi è tutto un sistema che va, come dire, puntellato un po', non va stravolto, ma va puntellato secondo me.
0: C'è tanto lavoro da fare. Nel salutarla, mister, e ringraziarla per la disponibilità, a proposito di lavoro da fare, qual è il traguardo, se ce n'è uno già specifico, che si è prefissato per questa sua avventura a Imperia?
1: Preparare bene la settimana per cercare di andare a Tortona e fare il massimo di quello che possiamo fare. Questo settimana per settimana. Questo è
0: Lavorare
1: il mio
0: giorno per
1: obiettivo.
0: giorno, mi sembra il modo
1: Bravo, bravo.
0: migliore. Mister,
1: È il modo
0: grazie per la
1: migliore.
0: disponibilità.
1: Grazie a voi.
0: Grazie, buona
1: Grazie,
0: giornata e buon
1: arrivederci,
0: lavoro.
1: buona giornata. Salve,
0: Grazie,
1: arrivederci.
0: grazie. Grazie a mister Franco Lerda e ovviamente in bocca al lupo per il suo ritorno in panchina dopo 2 anni, come ha detto il mister, in quella di Imperia. A proposito di allenatori che lavorano quotidianamente, c'è da lavorare in casa Lecco, perché Lecco non ha iniziato benissimo questa prima parte di stagione. Allora, ci andiamo a sentire le parole di mister Federico Valente nel post partita, dopo la sconfitta per 1-0 sul campo del Trento. Andiamo a sentire le sue parole, poi ci fermiamo per l'ultimo break e poi torniamo per l'ultima parte di questo appuntamento con A Tutta C. Andiamo a sentire mister Valente.
2: Ah, mister, un altro, questo è un punto buttato via, no? Oggettivamente, perché comunque poi sulla situazione che porta il gol di Furlan forse c'è un fallo, insomma, di solito a me pareva che da regolamento le due mani sulla schiena del difensore fossero un fallo, però insomma, l'errore del portiere, scusa mister, che sicuramente rispetto a Treviso, no? Questo è un punto che prima di tutto buttate via per un errore individuale, poi non so se sulla situazione dal campo, comunque tendenzialmente le due mani sulla schiena del difensore sono su un fallo. C'è l'errore al portiere, però forse poteva essere un po' un salvacondotto, diciamo così, la situazione arbitrale. Poi per il resto penso abbiate fatto l'unica partita che potevate fare con un solo attaccante di ruolo, che poi non è neanche una prima punta, ovvero Fasano.
3: Vabbè, chiaramente che alla fine quando prendi gol al 95esimo, 94esimo, non lo so più quando era, fa malissimo, perché dopo il primo tempo abbiamo avuto un po' fatica a uscire sulla pressione, lì poi coi cambi, con gamba fresca dei quinti, siamo riusciti a tenerli via dalla porta, si è anche ripartito 2 o 3 volte bene. La situazione su Metlika per me era nettissimo fallo, dispiace che poi in quel momento lì non riesci a sfruttare, anche prima del gol preso, sei te in aria, c'è la possibilità di andare a concludere, che poi per me il primo tempo l'abbiamo fatto non bene di più, con tanta intensità, tanta voglia, abbiamo recuperato palla alta, abbiamo creato le prime 2 occasioni gol noi, nettissimi anche lì. Indipendente se è un attaccante o no, bisogna finalizzare più chiari, più netti. Per me non c'è alibi, nel senso che dobbiamo noi come squadra fare gol, se sia un centrocampista, un difensore, un attaccante. Per questo punto sicuramente che fa male, buttato via, nel senso di non prenderci niente, ma anche Treviso per me è il minimo punto. Dobbiamo portarci a casa, adesso bisogna riprendersi bene, perché già domenica aspetta la prossima partita.
2: Chiaramente con le convocazioni abbiamo scoperto di Capello, oggi abbiamo scoperto di Murillo 3/4 d'ora prima della partita, quindi quali sono le loro situazioni fisiche? Sappiamo solo che sono dei problemi muscolari.
3: Sì, Capello si è fermato con problemi al polpaccio, di bisogna vedere di quando può riprendere, speriamo al massimo settimana prossima. E Murillo ieri nella rifinitura ha sentito qualcosa anche sulla coscia destra. Abbiamo fatto i controlli stamattina e poi adesso bisogna aspettare i risultati. Speriamo in entrambi che si riprenderanno subitissimo. Su Caserotto è chiaro che arriva da un infortunio, lui ci vorrà ancora una settimana e poi sarà a disposizione anche lui. Per questo adesso davanti sei un po' corto, però penso anche di dover fare comunque un complimento a Enrica, che ha giocato in una posizione nuova per lui, però è andato a fare guerra con tutti. Per questo proviamo veramente un crescendo in campo di trovare soluzioni, non problemi.
2: Sì, ecco, è chiaro che appunto c'è anche modo di perdere le partite, perdere 2 partite al 94esimo di solito lascia anche uno strascico un po' più pesante rispetto magari a una partita persa nettamente, un po' paradossale, perché ormai il punto te lo senti un po' in tasca. Ecco, qual era anche un po' il clima nello spogliatoio e cosa ti aspetti da questa settimana corta, perché poi giocherete praticamente subito?
3: Ma non penso che sia più facile perdere 5-0. Penso che questo sarebbe una patosta che non digerisci così veloce. Di digerire questo sicuramente deve darci consapevolezza che la partita dura quanto dura, di essere chiari fino alla fine e di risolvere la situazione in una maniera meno, non rischiosa, ma con chiarezza, quella è la parola chiave. E noi da domani in poi ci riprendendo, ci rimettiamo sulle gambe e continuiamo per la partita domenica, perché ci aspetta una partita in casa che sicuramente due di trasferta adesso contro avversari per me anche non facili. Oggi Trento ha fatto fatica il primo tempo, il secondo ha trovato un po' meglio le misure, però per me oggi se vai in vantaggio ti cambia completamente la partita. Allora si rialza, bisogna analizzare le cose fatte bene e le cose che dobbiamo lavorare bisogna anche migliorare.
4: Luca Mancini, giornale L'Adige di Trento. Di solito il Trento è una squadra che facendo tanto possesso costringe spesso le squadre avversarie a spendere molto sul piano delle. Invece la sensazione è che alla fine ci credevate ad andare a vincere la partita, visto che la squadra spingeva di più e sembrava averne anche di più. Quindi la squadra sta bene fisicamente la
3: Non
4: vostra.
3: sta bene bene perché questo è anche un principio che, o meglio, un valore per noi importante, che abbiamo giocatori di gamba, intensità, velocità. Per me gli ultimi 20 minuti abbiamo messo ancora una marcia in più, coi quinti che sono entrati, comunque giovanissimi, e anche in centrocampo abbiamo fatto il nostro lavoro. Per me, io sinceramente credevo di poterla portare forse a casa anche un 3 punti se poi la butti dentro gli ultimi 2 minuti, però la partita dura quanto dura e noi dobbiamo essere chiari in quello che facciamo.

0: Ancora in diretta in questi ultimi minuti con tutta C, per giusto per ricordare quello che è successo nel weekend in casa Bari. Perché? Perché il Bari era reduce dalla brutta sconfitta nel derby pugliese contro il Barletta. Invece è arrivata la reazione, tre punti importanti nel successo 1-0 in casa contro il Casarani in un altro derby pugliese, a decidere il derby giocato al San Nicola, Flavio Junior Bianchi. E allora, nel salutarci in questo appuntamento con la tutta ci ringraziando Costantino e Andrea in cabina di regia, ricordandovi l'appuntamento come sempre di a tutta C la mattina alle 9:45, che vi accompagna tutte le mattine per aprire la programmazione di TMV Radio. Andiamo a sentire le parole del mister dei Galletti Massimo Rastelli e dell'attaccante match winner del Bari Flavio Junior Bianchi. Ok, ci andiamo a sentire fra un attimo Massimo Rastelli e Flavio Junior Bianchi, per sentire appunto le loro parole che commentano quello che è successo nel derby contro il Casarano, successo importante come abbiamo detto per il Bari, che reagisce dopo il 3-0 incassato in quel di Barletta. Un Bari che sicuramente, come sappiamo, ha ambizioni importanti dopo la delusione dello scorso anno e la retrocessione dalla Serie B. L'obiettivo per i biancorossi è quello subito di salire e di tornare in Serie B. Lo vogliono fare appunto e hanno puntato su un allenatore importante come mister Rastelli, che ce l'andiamo a sentire le sue parole, le parole anche di Flavio Junior Bianchi. Con loro si chiude qui questo appuntamento con a tutta C, e allora andiamo a sentire Rastelli e Bianchi.
1: Sì, diciamo che i primi 35 minuti sono stati ottimi, paradossalmente nel momento in cui siamo passati con un uomo in più è come se avessimo perso un po' le distanze, un po' i riferimenti. Non abbiamo rischiato niente a fine, diciamo nel finale del primo tempo, mentre nella ripresa abbiamo fatto fatica a far girare veloce la palla, a trovare un po' di ampiezza e quindi di sovrapposizione, di andare ad allargare le loro maglie per andare a creare delle situazioni di pericolo. Siamo andati in vantaggio, quindi abbiamo fatto la cosa più difficile, e poi la gestione non è stata sicuramente delle migliori. Abbiamo permesso ad un ottimo Casarano di venire fuori e di metterci poi in difficoltà, soprattutto in alcune circostanze dove poi nel finale è stato bravissimo Cerofolini a evitare, diciamo, una beffa. Però ci portiamo a casa queste tre vittorie fondamentali, è la nostra terza partita in una settimana, quindi è chiaro che poi nel finale siamo calati tantissimo, però lo spirito di questi ragazzi che volevano a tutti i costi questa vittoria è stato importante. Allora, io non vorrei tornare sulla partita di Barletta, che ormai è acqua passata, e quindi abbiamo fatto ammenda di quella gara, ci è servita, perché poi credo che dalle sconfitte si impari tantissimo piuttosto che dalle vittorie, e quindi oggi volevamo dare una dimostrazione di non essere quelli di venerdì scorso. E quindi credo che veramente i primi 35 minuti siano stati forse i più belli di questa stagione, contro un ottimo Casarano, squadra difficilissima, molto forte, che ulteriormente si è rinforzata negli ultimi giorni di mercato, e quindi a dimostrazione insomma della crescita oggi da parte del gruppo, e anche chi è arrivato all'ultimo momento ha dato un grandissimo contributo, perché Della Morte, che l'ho buttato subito in mischia, ha fatto secondo me una grandissima partita, e Bianchi l'ha risolta con un guizzo quando poi è entrato.
2: Ma è chiaro che io li ho visti due giorni, perché martedì abbiamo giocato, mercoledì abbiamo un po' recuperato, giovedì abbiamo fatto un allenamento dove abbiamo provato qualcosina, ma è stato quasi mezzo recupero, e poi venerdì ho fatto un allenamento forte dove ho provato poi gli 11. Naturalmente, interrogando i ragazzi, ho capito un po' che tipo di lavoro avevano fatto, che minutaggio avevano avuto durante tutto il precampionato, e Matteo era quello che comunque aveva fatto più amichevoli, aveva fatto più minuti, e quindi dei due volevo giocarmene solo uno e conservarmene un altro, sapendo che comunque Bianchi mi poteva dare anche tante possibilità da trequartista, da esterno, da punta, da seconda punta. Quindi ho pensato che in base all'evoluzione della gara l'avrei potuto mettere in più posizioni, e in quel frangente ho deciso di metterlo al posto di Carlo, perché sono passato al 4-2-3-1 e mi serviva un giocatore con le sue caratteristiche. No, diciamo che Carlo ha fatto un ottimo primo tempo.

0: sporco, perché è chiaro che gioca tantissime palle spalle alla porta. Lui è un calciatore fortissimo in area di rigore e noi in questa prima fase non stiamo riuscendo, nonostante ci stiamo lavorando tantissimo, non stiamo riuscendo a mettergli dei palloni puliti in area di rigore, che è il suo forte. Oggi credo che abbiamo sbagliato tantissimi cross, siamo arrivati tantissime volte sul fondo, forse ne è arrivato uno barra due e su questo dobbiamo crescere tantissimo. E mi ha chiesto il cambio che era affaticato, perché non dimenticare che Darbo ha giocato 90 minuti in Coppa Italia e quindi lui giustamente, perché poi è anche un mio deep cut, quando lui come sente che si affatica
1: Sì,
0: me lo deve
1: diciamo
0: dire.
1: che è un esordio molto, molto felice, sia per la vittoria che ci voleva, per questa gioia personale. Vengo da un anno difficile e questo, diciamo, è il coronamento del non mollare mai, del sacrificio. E quindi sono molto contento, è stato un periodo difficile. Poi sai, quando ci sono i trasferimenti durante il campionato non è mai semplice perché sono arrivato da 3-4 giorni con la macchina, il viaggio e tutto, quindi è stato un po' tosto tutto quanto, diciamo questa è una sorta di liberazione. Ma guarda, per quanto riguarda il passato preferisco non parlarne perché adesso io sono al Bari, sono nel Bari e quindi darò tutto per questa maglia, spero che celebremo grandi gioie e diciamo che partiamo da oggi un tassello per volta, sono molto contento e non potevo sognare esordio migliore. Ma diciamo che sicuramente sì, c'è da migliorare tanto, c'è da allenarsi tanto, stare con i compagni, anche se sono un gruppo fantastico e mi hanno subito saputo integrare a me, a Matteo, gli ultimi arrivati, sono tutti dei bravi ragazzi, un bel gruppo, quindi siamo molto contenti. Sì, e l'avevo detto anche in settimana, io ho sempre giocato in quel ruolo, quindi un po' più distante dalla porta, poi comunque quando il gioco si sviluppa. Essendo un attaccante si finisce sempre dentro l'area come è capitato oggi, ma mi trovo molto bene in quel ruolo perché mi piace giocare tra le linee, attaccare la profondità, comunque farmi dare la palla. C'è da migliorare tanto, però siamo contenti. Sì, direi di sì, ho preso anche la maglietta che è per lui, aspettiamo un bimbo, io e la mia compagna, siamo al sesto mese, quasi il settimo, e nascerà a Bari, quindi questa maglietta è per lui e sono per loro. Sì, è istintivo. Appena ho visto la palla arrivare, ho pensato solo a controllare la palla e calciare col sinistro e direi che è andata bene. Ma io non so, noi sicuramente ce la metteremo tutta in campo a cercare di vincere ogni partita e di fare risultati. Poi quello purtroppo non sta a noi. Noi suderemo sempre la maglia e poi quello che succede all'esterno noi purtroppo non possiamo deciderlo. Ma guarda, io sono arrivato da pochi giorni, ma comunque la maggior parte dei ragazzi che giocano qui, dei miei compagni, sono tutti giocatori forti, forti per la categoria, hanno giocato anche categorie superiori, quindi diciamo che abbiamo la consapevolezza, come giusto che sia, di essere una bella squadra. Poi tutte le cose vanno conquistate sul campo, partita dopo partita.
2: Il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Siete al...

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Ben ritrovati, buon martedì a tutti. Tante notizie subito in partenza di questa trasmissione. Intanto cominciamo dal campionato, perché la Lazio non si ferma e arriva la vittoria anche sul campo dell'Udinese. Non era per nulla scontata. Terza partita, terzo gol di fila di Davide Frattesi, l'acquisto forse più azzeccato di questa finestra di mercato in senso assoluto. 2-1 appunto per la Lazio, che batte l'Udinese e si posiziona, raggiunge la Roma e l'Inter in vetta alla classifica con 6 punti. Vittoria anche per quanto riguarda il Cagliari, che batte 1-0 il Lecce e dunque con la rete di Maldini riesce a ottenere una vittoria sicuramente molto importante. Lecce che deve cominciare a fare un po' il punto della situazione, ma siamo molto in anticipo, anche se già c'è una panchina che è saltata, come sapete, quella della Fiorentina, con Grosso che va via e vanno

0: che è stato richiamato nel proprio ufficio. Nel frattempo oggi è giornata di Champions League, ricomincia la Champions League, oggi la super partita tra Real Madrid e l'Inter, il passato dell'Inter, José Mourinho che affronta appunto la sua ex squadra, l'Inter che vuole partire subito bene ma ha subito un ostacolo molto importante. Domani sarà la volta del Napoli che affronterà l'Arsenal, il Napoli che viene da due sconfitte consecutive per quanto riguarda soprattutto gli scontri diretti, ha perso col Como, ha perso con l'Inter, vince solo la prima contro il Genoa e adesso contro l'Arsenal non può partire male, deve trovare assolutamente una svolta. Non è ancora tempo di Europa League e quindi si gioca anche giovedì con le altre due italiane impegnate, la Roma sul campo del Fenerbahce, il Como che ospita il Lipsia. E nel frattempo, altra a proposito di notizie da mettere subito sul tavolo, arriva la conferma che Manuel Locatelli si dovrà operare al menisco del ginocchio destro, intervento in programma a Lione nelle prossime ore. Spalletti perde anche Locatelli, cominciano ad essere tanti gli infortuni in casa Juventus perché Spalletti è già nettamente in emergenza. I nomi sono abbastanza inquietanti perché si sono fermati per adesso Yıldız, Thuram e Locatelli per l'appunto, e questi tre la Juventus e Spalletti li rivedrà nel 2027. Fermi ai box ancora anche Ekator, Cabal, Boga che si è fermato anche lui per un affaticamento agli adduttori, più che affaticamento un problema muscolare agli adduttori, 4 settimane di stroppo per lui, salta il prossimo mese. Sar e McKennie sono ancora fermi ai box, Spalletti conta di recuperare almeno uno dei due, Sar o McKennie, da qui alla pausa, poi la sosta sarà sicuramente per una volta una manna dal cielo per la Juventus che avrà il tempo di recuperare quantomeno Cabal, Boga, probabilmente Ekator, mentre Yıldız, Thuram e Locatelli come detto si rivedranno nel 2027. Tanti temi allora da affrontare, buongiorno intanto da Vincenzo Marangelo, Andrea Maiocchi in cabina di regia e buongiorno al super Niccolò Ceccarini. Cecca, buongiorno
1: direttore. Buongiorno a te, buongiorno a tutti.
0: Da ciao, dove vuoi ciao, cominciare ciao. Cecca? I temi sono tanti. Partiamo dal campionato, direi, insomma, perché a proposito di... è caduto Cecca? Perfetto, allora adesso lo recuperiamo. E il buon Cecca, io direi insieme a lui di partire dal campionato, così archiviamo in quella che è stata la terza giornata con la vittoria anche della Lazio, che dunque raggiunge il treno delle grandi in vetta alla classifica ed era forse la squadra che dalla quale meno ci si aspettava qualcosa, perché è partita con tante difficoltà dal punto di vista del mercato e invece 3 su 3. Quindi ripartiamo proprio da qui. Cecca, ripartiamo dalla Lazio. Il mercato che forse sembrava un po' più in difficoltà è quello che ha funzionato meglio, soprattutto con Frattesi, perché intanto Gattuso, anche lui un po' sotto osservazione, ha fatto 3 su 3 e non era scontato.
1: Sì, sì, assolutamente sì. Scusate per l'inconveniente, ma come sapete io e la tecnologia siamo due poli opposti, quindi naturalmente può accadere anche questo. Sì, ieri una bella vittoria per Gattuso, l'ho sentito felice al termine di una gara che comunque non è mai semplice perché giochi contro l'Udinese in casa loro, sono sempre una formazione abbastanza pericolosa, fastidiosa. Lui l'ha definita, no? Quando giochi qui è come andare dal dentista, no? Nel senso che comunque ti trovi sempre davanti una situazione imprevedibile, fastidiosa, che comunque sia loro ti arrivano da tutte le parti. Ha giocato una bella partita, una partita in rimonta, una vittoria, il terzo gol di Frattesi consecutivo, ha segnato anche Gudmundsson, che alla Fiorentina faceva fatica addirittura a fare qualche azione pericolosa. È stato bravo Gattuso a livello di gruppo a ricreare, secondo me, un clima che era necessario in questa squadra. Poi naturalmente c'è tutto quello che riguarda l'esterno, ma lì sai, l'allenatore può fare ben poco. Però con questi acquisti, Pinamonti, i Frattesi, Gudmundsson, ecco, io penso che la Lazio abbia trovato comunque delle buone soluzioni. E il lavoro l'anno scorso anche di Sarri, secondo me, non è stato per niente male, anzi credo che Sarri l'anno scorso abbia lasciato a Gattuso una squadra consapevole di quello che doveva fare, e Gattuso in questi casi è molto bravo perché, diciamo, segue la traccia lasciata dal suo predecessore. È chiaro che l'eliminazione in Coppa Italia, mi sembra, contro il Mantova avesse lasciato grandi polemiche, però avete visto cosa succede spesso, no? Che magari finisci fuori dalla Coppa Italia e parti benissimo in campionato e ti ritrovi laddove nessuno avrebbe immaginato, per cui per me qui c'è di merito dell'allenatore. Arriveranno anche momenti difficili, io lo dico, perché non che voglia tirare gufate a destra e a sinistra, però durante l'anno arriveranno anche dei momenti difficili, però nel momento in cui comporti o riesci a portarti a casa diversi punti magari all'inizio, ti serviranno quando magari potrà avere delle problematiche. Quindi oggi si fanno i complimenti alla Lazio, perché probabilmente delle squadre che sono in testa è quella che non ti aspetti.
0: Assolutamente, così come non ci aspettavamo un inizio così shock da parte della Fiorentina, così archiviamo il discorso campionato anche insieme a te. un mercato che sembrava spumeggiante, anzi lo è stato poi di fatto spumeggiante, la scelta di Grosso che a qualcuno convinceva, a qualcuno un po' meno, anche perché Fanoni comunque il suo l'aveva fatto nella passata stagione, adesso però è la prima panchina a saltare è proprio quella di Fabio Grosso e il ritorno di Vanoli. È la soluzione al problema?
1: Ma allora guarda, io Vincenzo penso una cosa, io penso che Grosso non sia quello che abbiamo visto alla Fiorentina, perché non è possibile che Grosso in 3 giornate di campionato abbia fatto vedere poco o nulla, c'è qualcosa che non è andato evidentemente, io credo che forse anche la pressione nei suoi confronti fosse abbastanza importante, non so se questa è stata una delle motivazioni, però di sicuro il Sassuolo l'anno scorso allenato da Grosso aveva un'identità, la Fiorentina non l'ha mai avuta e questo lo ha dimostrato nella prima, nella seconda e nella terza giornata. Cosa dire di più? Che io credo che Grosso non sia un cattivo allenatore per nessuna ragione al mondo, ma probabilmente forse è arrivato in un momento nel quale, non lo so se forse era quello il momento giusto per spiccare il salto, forse sì, perché comunque alla fine aveva anche questa occasione. Fatto sta che Paratici ha deciso di intervenire, perché comunque 3 giornate di campionato sono state sufficienti per capire certe cose e magari anche per provare a raddrizzare la situazione. È arrivato Paolo Vanoli, che non più tardi di qualche giorno fa ha rilasciato un'intervista dello Sport di Zazzaroni parlando di una Fiorentina che gli sarebbe tanto piaciuta allenare per la qualità con la quale è stata costruita. Beh, adesso l'occasione, secondo me anche da livello fisico Grosso gli lascia una squadra in buone condizioni, perché è vero che la Fiorentina sembra che corra poco, però i test atletici sono sempre stati buoni, quindi vuol dire che non c'è da fare un intervento sulla preparazione fisica, c'è semplicemente da rigenerare una squadra che secondo me è molto buona nelle sue individualità, non è ancora un gruppo e soprattutto però ha una carenza importante, di questo io ne faccio una responsabilità al direttore sportivo, perché la Fiorentina non ha un leader, ha tanti giocatori giovani e di prospettiva, ma nel momento in cui ti crolla il castello non c'è nessuno che va a parare soprattutto sulle macerie, no? Purtroppo viene travolto tutto, e quindi quando te hai una squadra nella quale ti manca un riferimento, beh, questo poteva essere magari Torreira, poteva essere qualcun altro, la cessione di Mandragora. Ora quando le cose vanno male è tutto sbagliato, quando vanno bene è un fenomeno, no? Io sono per la via di mezzo e ti dico che comunque la decisione di esonerare Grosso purtroppo forse era davvero inevitabile. Fiducia a Vanoli e vediamo se riesce a fare quello che ha compiuto l'anno scorso, perché l'anno scorso Vanoli ha fatto un miracolo, perché la Fiorentina dopo 10 partite aveva 4 punti, nessuno si era mai salvato con quel tipo di classifica, lui ci è riuscito e vediamo se ora ha la grande occasione, visto che ci è tornato con grande entusiasmo, per portare la Fiorentina a fare un campionato diverso.
0: Primo test di Champions League per l'Inter, che nel frattempo ha fatto 3-3 in campionato, l'ultima particolarmente esaltante perché insomma era sotto di 2 gol, ma è riuscita a rimontare il Napoli, a vincere nella finale dimostrando di essere la squadra più forte in questo momento in campionato, di avere grande organizzazione, di grande stabilità, gli uomini giusti per rimontare. Adesso però bisogna affrontare l'ostacolo Mourinho e Real Madrid. Che partita ti aspetti stasera, Cicca?
1: No, io mi aspetto una grande Inter. Io l'Inter... tra l'altro non mi aspettavo l'addio di Ausilio, visto che poi non ci siamo sentiti in occasione
0: di questo addio. Questa raccontamela, perché tu da addetti ai lavori
1: non lo so neanche io, perché sinceramente, guarda, ne parlavo anche ieri con alcuni addetti ai lavori, forse c'era la volontà di puntare su Baccin, però come sempre succede, no? È il circo della vita, no? Che comunque ti porta in certi momenti a prendere delle decisioni, a fare delle scelte. Io ho sempre avuto la sensazione che Marotta avesse una grande stima di Chiara Ausilio. Io non ho capito come mai gli hanno fatto solo un anno di rinnovo. Forse avevano preso la decisione di promuovere maggiormente Baccin. Ausilio probabilmente questa cosa l'ha percepita. Chiaro che quando sei lì dentro ci sono tanti modi, no, per spiegarsi e per darsi la mano. Io non lo so, non lo so com'è andata. Non ho visto una parola di polemica da parte di Ausilio. Ci sono stati ringraziamenti da parte dell'Inter, probabilmente forse anche di comune accordo hanno preso questa decisione. Forse un po' di amarezza Ausilio ce l'ha, perché magari si aspettava dopo 28 anni di Inter magari un contratto più lungo. Poi hai visto, i contratti ci sono, no? Ma poi alla fine, se anche te c'hai 3 anni di contratto e decidi di smettere, puoi smettere comunque. Quindi può essere, forse è il gesto che Ausilio ha visto, che forse non c'era questa grandissima volontà. Poi il corso della vita ti può portare anche a pensare di promuovere un direttore sportivo più giovane. Ecco, questa è la spiegazione. Di sicuro però Ausilio troverà un posto, magari va al Tottenham, perché è veramente un bravo direttore sportivo. Tornando all'Inter, io io vedo l'Inter bene, questa rimonta che ha fatto sul Napoli è un segnale forte, vuol dire che questa squadra c'ha grinta, poi vedi quello che dicevo prima, no? Quando ti hai dei leader o hai, voglio dire, dei giocatori forti che non abbandonano mai la barca, guarda Lautaro, ha preso, le ha accompagnati e le ha ribaltati, e quindi io vedo, no, vedo un Inter che farà sicuramente la sua parte, poi il calcio è strano, però se dovessi fare un pronostico io oggi vedo un Inter alla pari al Real.
0: Dici tu, però è vero anche, vedi, che non voglio paragonare il Real Madrid alla Fiorentina, cecca, però anche il Real Madrid, così come la Fiorentina, hanno stravolto un po' tutto dopo anni in cui stranamente non arrivavano successi. Sì, può essere questo il lato, diciamo, tra virgolette, negativo del Real Madrid, cioè riuscire a trovare facilmente l'amalgama, detto che arrivano grandi campioni, c'è un grande allenatore.
1: Guarda, Vincenzo, io credo che quando cambi tanto ci vuole tempo, però si ritorna lì. Allora, se lo fai al Sassuolo, se lo fai alla Cremonese, se lo fai da altre parti, ti puoi anche permettere, no, un periodo più lungo, voglio dire, di non risultati. Quando sei al Real Madrid, con tutte le proporzioni del caso, anche alla Fiorentina, poi c'è la Fiorentina, c'è l'aggravante che l'anno scorso c'era l'ombra e lo spettro della Serie B, quindi la gente, tutti quanti hanno ripensato, no, non ci vogliamo credere un'altra volta, cioè, dobbiamo fare un altro miracolo, e quindi magari c'era anche questo spauracchio. Per quanto riguarda il Real Madrid, guarda, io sono un grande estimatore di José Mourinho, però io non so se questa sia stata la scelta più giusta per quanto riguarda il Real. Poi è chiaro che chi l'ha preceduto non ha fatto benissimo, però è anche vero che Mourinho non è più quel Mourinho che ricordavamo tutti quanti noi, e quando non sei più quello fai anche più fatica a gestire un gruppo. Mi auguro di sbagliarmi, ma ecco, per esempio, mi piace molto la freschezza di Kivu, ecco, in questo, cioè Kivu è bello affamato, e non che Mourinho non lo sia, perché comunque è sempre un allenatore che ha il guizzo, però gli anni passano un po' per tutti, ecco, quindi credo che magari anche la sua determinazione, no, sia un po' diversa rispetto a qualche anno fa.
0: Gli anni passano anche per Max Allegri, cecca, eppure De Laurentiis probabilmente lo ha scelto per fare un cammino diverso in Champions League rispetto all'anno scorso. Adesso però si comincia con l'Arsenal, con già sul groppone due sconfitte pesanti, quella col Como in casa, quella in rimonta in trasferta a Milano contro l'Inter. Ti aspetti una reazione del Napoli di Allegri, no, o il tempo passa e vedi qualche difficoltà?
1: No, allora la reazione me l'aspetto, è che vedo un Arsenal molto forte. E l'Arsenal è una squadra che ha un gioco brillante, spumeggiante, ha tantissima qualità. Loro, se decidono di schiacciarti, e ti mettono all'angolo, eh. Sono cresciuti tanti in quest'ultimo, tanto in questi ultimi anni, grazie anche al lavoro di Arteta. Questa è una squadra che comunque, se sta bene, cioè fai fatica ad arginarla da tutte le parti. Quindi non lo so, ecco, il Napoli che cosa possa fare in questa partita. Ecco, io si affiderà sicuramente all'orgoglio, perché queste due partite che ha fatto, perdendo col Como e perdendo con l'Inter, che poi alla fine, cioè, hai perso con due diretti avversari, perché va detto, l'Inter per lo scudetto c'è, il Como non lo so se è pronto per lo scudetto, però il Como l'anno scorso ha dimostrato di essere una squadra fortissima, quindi esatto, puoi anche perdere contro queste due formazioni, è che magari è il modo con cui perdi che ti può lasciare un po' sorpreso, no? Un po' per certi versi stupito, quantomeno perplesso. Però vedo l'Arsenal favorito in questa partita, vedo l'Arsenal favorito, il Napoli deve dar tutto e magari ce la potrà anche fare a fare una bella partita, però l'Arsenal mi sembra oggi una marcia in più.
0: Allora, c'è subito chi non è d'accordo con te, noi rispondiamo, perché no, c'è un amico tifoso della Lazio che dice: non sono d'accordo con Ceccherini, Sarri non ha lasciato nulla, Gattuso di ieri sera è stato molto chiaro nel dire di aver stravolto tutto, al netto della società che per noi resta il problema principale, Sarri è stata una sciagura togliendo entusiasmo e appiattendo una squadra che sembra stia facendo anche a Bergamo. Sei d'accordo?
1: Ma io sinceramente non mi sembra, io penso che Sarri l'anno scorso, nelle condizioni in cui si è trovata la Lazio, senza fare mercato, perché poi, cioè, quando si dicono le cose, e mi riferisco all'ascoltatore, sì, l'anno scorso Sarri era partito con un'idea e non gli hanno fatto fare un acquisto di mercato d'estate. Sono dati di fatto, sono sotto gli occhi di tutti. Un allenatore che arriva per un nuovo progetto e non c'è la possibilità, ti dicono di sì e poi ti dicono di no. Poi a gennaio prova a raddrizzare, sì, raddrizzi, ma vendi giocatori importanti, perché non è che hai acquistato e basta, hai anche venduto. Quindi, ragazzi, queste cose non possono passare. Cioè, mi sembra che Gattuso quest'anno, estate, qualche giocatore gli sia arrivato, o mi sbaglio?
0: No.
1: Quindi non è che Sarri ha appiattito, Sarri ha fatto il possibile con una squadra che non ha potuto fare il mercato. E poi è inutile che stiamo a raccontare gennaio. Ragazzi, gennaio non è che se io provo a fare qualcosina a gennaio poi raddrizzo, perché non è così. Cioè, puoi avere il guizzo come ha fatto la Roma, che ha trovato Malen e che magari gli ha risolto anche delle buone situazioni, ma non sempre questo accade. Cioè, il mercato vero si fa d'estate, e se te non fai mercato d'estate, ragazzi, non è che poi dopo pretendere da un allenatore. Comunque ognuno rimane della sua idea. Sono convinto che se ora Gattuso perde 4 partite è quello della nazionale, quindi verrà fuori questo discorso e ritorneremo, perché il calcio è sempre opinabile, bastano sempre le sconfitte o le cose vincenti per cambiare il giudizio sulle persone. Esempio lampante: fino al 15 d'agosto Paratici era Remida, oggi Paratici non è più adatto. Questo è il calcio.
0: Esatto, sono i risultati che poi fanno il giudizio finale. Cecca, invece, sì, tornando a guardare un pochettino la Champions League, Fenerbahce, Roma, Como, Lipsia, Roma e Como, che sono insieme all'Inter le squadre che sono parse più in forma in questo momento. Sì. Ti aspetti un bel inizio delle italiane in Champions anche da parte loro?
1: Guarda, allora, io mi aspetto una grande Champions dal Como. Io l'ho già detto anche altre volte, non so se l'ho detto anche nel collegamento con te, però io ho detto che mi aspetto una grande Champions dal Como, perché secondo me il vero grande obiettivo del Como è fare bene in Champions, cioè dimostrare di essere una realtà internazionale, perché questa è un po' la volontà che hanno all'interno della società, su Arso e compagnia cantante, no? Voglio dire, un po' tutta la dirigenza, tutto, voglio dire, l'ambiente, Fabregas, i giocatori stessi, vedono la Champions League come, cioè, il sogno e la vetrina all'interno della quale esprimere tutto il proprio potenziale e anche il proprio valore. E secondo me è questo il vero grande obiettivo della stagione del Como. Certo, ripetersi il campionato è normale, ma il vero grande obiettivo è questo, cioè far vedere in Champions League chi è oggi il Como. E vedrai che farà. Io sono dell'idea, poi magari mi sbaglio, che perderanno qualche punto in campionato. Però non credo sia questo il loro vero obiettivo.
0: Andiamo a parlare.
1: Certo, tornare in Europa, però alla fine le energie secondo me le spenderanno parecchio anche in Champions.
0: Sicuramente. Andiamo a parlare invece adesso della doccia fredda, anzi ghiacciata, in casa Juventus, perché nel frattempo che parlavamo ho chiesto anche approfondimenti, e li ho ottenuti grazie al lavoro della nostra redazione, perché è confermato l'intervento appunto di Locatelli, nelle prossime ore l'intervento a Lyon. Allora, si tratterebbe, Cecca, di una sutura i cui tempi passano dai 3 ai 4 mesi per la cicatrizzazione, a volte capita serve anche qualche mese in più, quindi dai 3 ai 6 mesi lo stop di Locatelli, si va ad aggiungere al pesante stop di Thuram e di Yıldız. Questo quanto mette in difficoltà la Juventus?
1: Parecchio, e a questo punto 3-6 mesi, siamo a settembre, nella migliore delle ipotesi diciamo si ricomincia a gennaio, però hai fuori anche Thuram, non so se vogliono pensare adesso a fare un investimento su uno svincolato, ma chi ci potrebbe essere?
0: Li guardavo anche io, poca roba, cioè, onestamente.
1: Ci sarebbe Brozovic, che tra l'altro Spalletti mi sembra avesse anche allenato all'Inter, non so se l'ha trasformato lui come regista all'Inter, mi sembra proprio di sì, per cui Brozovic potrebbe essere un'occasione, ma come sta Brozovic? Perché poi alla fine tutti quelli che si svincolano, no, dal campionato arabo, non so nemmeno in che contesto diciamo possono essere dal punto di vista fisico, e quindi però adesso c'hai due centrocampisti importanti fuori, Locatelli e Thuram, che tempo di recupero ha?
0: Thuram anche arriva nel 2027, Locatelli 2027, Yıldız 2027, allora quindi loro sono fuori.
1: Allora fare 4 mesi, settembre, ottobre, novembre, dicembre, senza due centrocampisti?
0: No, non solo, con quelli contati, perché comunque tu hai venduto Azic, hai rescisso con Arthur, hai venduto Miretti, quindi ti restano di fatto con Miners, Douglas Luiz, Sarr se recupera e McKennie se recupera.
1: Io, detta così su due piedi, mi verrebbe da pensare a uno svincolato, per arrivare a tamponare un po' la situazione. Ti ho detto Brozovic perché è un giocatore che magari diciamo in mezzo al campo ti potrebbe fare anche da regista, e quindi io non lo so se ti potrebbe sostituire sia Locatelli che Thuram,
0: a meno che non promuovi Ousu in prima squadra, ha fatto bene nelle amichevoli, però chiaramente parliamo di un ragazzo giovane.
1: Questo poi dipenderà soprattutto da Spalletti, se magari guarda, è un argomento di lavoro anche per me, perché a questo punto può essere anche uno spunto, no, di mercato, capire che cosa devi fare, perché se c'hai i due centrocampisti titolari fuori per 4 mesi, Beh, insomma, poi c'è da fare la Champions, c'è da fare il campionato,
0: no, l'Europa
1: c'è da tornare
0: League,
1: in Champions League. Sì, scusami, l'Europa League, c'è da fare l'Europa League, c'è da fare il campionato, c'è da fare la Coppa Italia e soprattutto c'è da tornare in Champions.
0: Esatto.
1: Che naturalmente era un lapsus per portare a dire che l'obiettivo vero quest'anno è tornare in Champions.
0: Esatto.
1: Quindi non puoi permetterti niente.
0: No, e tra l'altro Champions uguale Europa League, nel senso che tu ci torni anche vincendo l'Europa League. Probabilmente è più facile per la Juventus passare tramite la vittoria dell'Europa League che tra il campionato. Io nel campionato già vedo tre posti quasi bloccati, Inter, Roma e Como li vedo lì bloccati, dopodiché si gioca nel quarto posto Napoli, Milan, Juventus e Atalanta se risale, boh, però insomma comincia a diventare una rincorsa alla Champions tutt'altro che scontata per la Juventus.
1: Eh no, assolutamente, questa è un'altra tegola che non ci voleva e quindi io penso che sia la cosa migliore da fare una valutazione sugli svincolati, te l'ho già detto,
0: esatto.
1: Perché ora come ora, cioè, o hai dentro all'interno, voglio dire, o dell'Under 23, della Next Generation, oppure della Primavera, un talento che pian pianino puoi far crescere, o se no a livello anche numerico sei un po' in difficoltà in questo momento.
0: Senza parecchio, dubbio. Parecchio. Sentiamoci un po' di note vocali che sono arrivate, dai Andrea.
2: Buongiorno a tutti, ciao Cecca, Marco Moretta, sai che ti voglio bene. Ciao Vincenzo, anche a te.
0: Ciao.
2: Una cortesia, volevo fare una domanda, magari... è una baggianata, ma se la Juve ricorresse a qualche centrocampista svincolato, il mercato è ancora aperto, se non sbaglio, mi date conferma, ci potrebbe essere qualche prospetto? Un vostro giudizio, grazie mille, allora, buona giornata.
0: Di fatto abbiamo già risposto a Marco, io ti chiedo soltanto se, gioco forza diventa una necessità, quindi anche se tu c'hai una rosa, e credo sia una rosa comunque copiosa, anche se adesso a centrocampo si trova corta, gli svincolati può essere anche un rischio dal punto di vista dei costi? Cioè, ma tu non lo paghi, ma gli devi fare comunque un contratto.
1: Sì, ho capito, però poi alla fine, hai visto, cioè, mi verrebbe da pensare oggi se tu avessi preso che sì, avresti in parte tamponato, no, questa situazione. Però anche lì c'è il settlement agreement, quindi devi anche capire quanto puoi spendere per un giocatore, voglio dire, anche svincolato d'ingaggio. Cioè è chiaro che non gli puoi dare 6 milioni, ma non, ora, se facciamo finta sia Brozovic, io penso 3 milioni e mezzo e possono più che bastare, cioè voglio dire, credo, poi bisogna vedere anche la volontà del giocatore di andare. Poi secondo me è importante in questi casi anche capire come stanno fisicamente, perché poi te ne hai bisogno subito, no, dei giocatori, quindi non è che puoi aspettare un mese che torni in condizione, però sappiamo tutti che quando ti alleni da solo, Vincenzo, è una cosa, quando ti alleni con una squadra e fa la preparazione è totalmente un'altra, quindi diventa anche difficile. Però io, ecco, oggi fossi la Juventus, una riflessione su uno svincolato lo farei.
0: Tra l'altro, infortunato, ricordiamolo, nell'elenco che ho fatto io prima, pauroso, anche Cambiaso, e Cambiaso è un altro che poteva giocare da interno di centrocampo, ma anche lui, problema alla caviglia, ancora out. Sentiamoci un'altra nota vocale, Andrea.
3: Ciao Enzo, Luigi, vorrei fare una domanda a Nicolò. Nicolò, ma non ti senti un po' in colpa per aver caldeggiato allora Paratici alla Fiorentina?
0: Ecco qua, vedi?
3: Ciao.
1: No, no, io non sono assolutamente, non mi sento assolutamente in colpa, perché io tanto avrei scelto o lui o Giuntoli. Con Giuntoli sono un suo amico, per cui sarei stato troppo di parte se fosse arrivato Cristiano Giuntoli. Però io Paratici lo considero un grandissimo uomo di calcio. Poi mi chiedi, è infallibile? No. Se mi chiedi comunque se uno che conosce il calcio e vede il calcio, ti rispondo di sì, perché i giocatori che ha preso la Fiorentina sono indiscutibilmente bravi, che poi non funziona in un altro discorso. Se mi chiedi se è un grande gestore, la risposta è no, è il suo grandissimo lato debole, e ne sa qualcosa la Juventus, perché da quando lui ha preso in mano da solo il club, le cose non sono andate bene, è inevitabile. Non è detto che uno che sa fare le radiocronache sappia fare le telecronache, non è detto che uno che sappia fare le telecronache sia altrettanto bravo a fare le radiocronache, per un esempio, no, sul nostro lavoro.
0: Certo.
1: E se te sei bravo a scegliere i giocatori, non è detto che tu abbia le stesse capacità di gestire un club.
0: Allora,
1: e secondo me lui da solo non è, diciamo, certo il profilo migliore. Ha bisogno di un Carnevali, di un Marotta, che, tra virgolette, lo guidino in certe cose, soprattutto nella gestione, non tanto degli acquisti, ma del club. La gestione del club vuol dire rapporti, vuol dire vedere, capire certe cose che secondo me tutti non possono avere, ma non è un caso che il club più forte è quello che ha un grande general manager e un grande direttore sportivo.
0: Ci chiedono se McKennie e Sarr non saranno pronti dopo la pausa. No, McKennie e Sarr possono essere recuperati, più McKennie di Sarr, anche prima della sosta, ma del resto poi ci sono tre partite per adesso: il Sassuolo, per la Juventus in questo caso il Sassuolo, il NEC in casa in Europa League, e poi c'è la partita in casa con l'Atalanta, poi c'è la sosta lunga che in questo caso penso alla Juventus faccia particolarmente piacere. Cecca, l'ultimissima domanda invece che ti faccio riguarda, torno un attimo sugli allenatori. La prima panchina è già saltata, ci sono delle panchine che vanno attenzionate?
1: Ma quella di Abate non era messa benissimo, prima di Fiorentina-Torino, poi però ha vinto, non lo so, perché insomma ho visto anche Di Francesco ieri che ha fatto comunque un Lecce caparbio, volenteroso, ce ne potrebbe essere qualcun'altra? Ma non lo so, io guarda, credo che sono molto curioso di vedere cosa succede con Allegri, perché la panchina del Napoli secondo me ha un grande allenatore, però oggi non so quanto Allegri sia così, come posso dire, l'Allegri che conoscevamo di qualche tempo fa, e quindi tra le bighe io non lo so, io auguro al Napoli tante belle cose, però qualche piccola perplessità su Allegri ce l'ho, ma nell'imminenza no, ecco, casomai sull'esito finale del campionato.
0: Cecca, grazie. Niccolò Ceccarini, un grande abbraccio.
1: Saluto ciao, a tutti. Ciao,
0: Cecca. Noi ci fermiamo. Finisce qui lo spazio editoriale. Comincia l'autocaccio tra pochissimo con la redazione di Tutto Mercato Web. Ci ritroviamo tra poco.

0: Rotocalcio. Ancora più calcio nella mattinata di TMV Radio. A cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno, come Andrea Maiocca?
2: Il ritmo.
1: In cabina di regia, in pieno ritmo, Andrea Maiocca. Andiamo però subito nelle redazioni di Tutto Mercato Web da Ivan Cardia. Ciao Ivan, buongiorno, ben ritrovato.
3: Buongiorno Enzo, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, tanti temi da trattare oggi, voglio però parlare con te sulla questione Locatelli, perché poco fa abbiamo dato la notizia, l'intervento si farà a Lione oggi, abbiamo anche avuto degli approfondimenti dalla redazione di Radio Bianconera, dalla nostra redazione, secondo la quale si va verso uno stop dai 3 addirittura ai 6 mesi, perché, te lo motivo, si tratta di una sutura e che i tempi per la cicatrizzazione variano dai 3 ai 4 mesi, a volte serve anche qualche mese in più. Insomma, lunghissimo stop per quanto riguarda Locatelli, che si va aggiungere a quello di Thuram, che si va aggiungere a quello di Yıldız, ma soprattutto è il centrocampo della Juventus che piange in questo momento. E allora la domanda nasce spontanea, Ivan: la Juventus può tornare sul mercato degli svincolati? Quali sono i nomi? Si parla di Brozovic, il giocatore che ha addestrato, se vogliamo, anche Spalletti quando era all'Inter, o la vedi una possibilità remota e la Juventus proverà a promuovere Owusu in prima squadra e magari a cercare di trovare un cambio di modulo per ovviare al problema? Che 4 mesi sono tanti.
3: Sono tanti, anche perché poi devi contare il recupero. Cioè, Locatelli salta, se questi sono i tempi, salta quasi tutto il campionato, perché poi
1: devi recuperare, devi
3: entrare al ritmo. Allora, Owusu è un giocatore che la Juventus, da quello che si è capito, pianificava di inserire in prima squadra nel corso di questa stagione. È chiaro che vorrebbe dire affrettare un po' i tempi. Da quello che può star filtrando, l'idea continuerebbe a essere quella, e non tanto andare sugli svincolati. Però io sarei molto attento, perché sugli svincolati qualcosa c'è, cioè per esempio c'è Brozovic libero, che comunque, vabbè, al netto del passato interista, però oggettivamente è un giocatore che potrebbe dare una mano e che tra l'altro Spalletti conosce. Quindi, cioè, io la monitorerei con attenzione, perché poi io penso che si possano anche innestare delle riflessioni, anche perché quando c'è stato, insomma, lo stop di Thuram, avevamo detto no, la Juve non è stata sfortunata, perché oggettivamente in quel caso la Juve non è stata sfortunata.
1: Potevi pianificare prima, certo.
3: Lì lo potevi pianificare
1: anche
3: prima.
1: Anche se, apro e chiudo in parentesi, caso, ci hanno comunicato che in realtà era più il giocatore che non voleva, la Juventus aveva già suggerito l'intervento, però poi lo sai che non si può imporre naturalmente ai tesserati.
3: No, quello no, però potevi pianificarlo sul mercato, intendo io quello. La Juve non è stata sfortunata, poteva pensare di prendere qualcun altro per tamponare, e non l'ha fatto, e ha pianificato bene o male, poi lo vedremo se sarà stato giusto o meno nel corso della stagione. In questo caso oggettivamente la Juve è stata invece, cioè, non è una cosa che si portava dietro, è un caso di sfortuna, e vuol dire che può anche cambiare un po' i piani. Quindi ad oggi diciamo che la Juve dovrebbe evitare un nuovo innesto, però poi secondo me delle riflessioni saranno fatte, dei contatti ci saranno, e quindi io terrei una porticina aperta alla possibilità che la Juve appunto dica vabbè, avevamo pianificato così, però forse dato che comunque già a centrocampo la coperta è corta, non è una squadra che ha un centrocampo molto folto in questa fase, forse conviene andare a prendere un altro elemento che prenda, che consenta di sopperire ad un'assenza pesante, perché poi Locatelli è spesso dileggiato, a volte oltre misura.
1: Guarda, mi offri un assist, perché c'è un ascoltatore che sono giorni che da tifoso della Juve continua ad asfaltare Locatelli, adesso dice addirittura è meglio così. Io veramente a volte i tifosi non li capisco, non si rendono conto che vogliono il male della loro squadra e non il bene, solo per un preconcetto personale. Mi fermo qua, vai, ti lascio proseguire.
3: No, ma sono d'accordo con te, vabbè, uno dice meglio così, non merita troppi commenti in generale, però diciamo c'è anche chi tra i tifosi della Juve, senza andare fuori dal vaso, diciamo così, pensa che Locatelli non sia un giocatore da Juventus, e lo pensa in maniera educata, e ha tutto il diritto di pensarlo. Certo, secondo me,
1: remargli contro, essere contento per l'infortunio, esatto, mi sembra veramente.
3: No, soprattutto secondo me sbaglia. Insomma, Locatelli è un buon giocatore che non ha avuto la sfortuna di non essere mai stato inquadrato nel ruolo giusto.
1: No, ma soprattutto non può fare,
3: lo vedremo ora.
1: Il regista non è nelle sue caratteristiche, però è uno che fa tanta legna in mezzo al motore della Juventus. Serve come giocatore.
3: Esatto. Secondo me lo vedremo se serviva o no Locatelli in questi mesi. È una pessima notizia per la Juve.
1: Assolutamente sì, una doccia fredda non da poco. Senti, intanto però la buona notizia in casa Lazio invece, cambiando versante, è che continua a vincere nonostante quelle che erano le proiezioni di inizio anno, diciamo così, perché poi comunque Udine non era tutt'altro che semplice. Udinese, altra squadra in forma di questo inizio stagione, la Lazio va a vincere anche lì, terza partita di fila, terzo gol di fila per Davide Frattesi, miglior acquisto in questo momento. Poi sicuramente verranno anche momenti negativi eccetera, però c'è anche da parlare del mercato, che in questo caso non si ferma, perché c'è Diogo Leite da domani che dovrebbe arrivare alla Lazio.
3: Sì, la Lazio porta avanti quest'altra operazione. Che ti devo dire? Io sulla Lazio devo fare già un mea culpa, perché io onestamente fino a un certo punto del mercato, di fatto fino all'inizio del campionato, ho pensato e anche detto che per me la Lazio sarebbe stata la sorpresa negativa di questo campionato. Poi io credo vada dato atto a Fabiani di aver fatto un ottimo mercato in una condizione molto difficile, e la Lazio ha tirato su una bella squadretta, cioè non c'è poco da dire. Poi si può ragionare sul fatto che negli anni tante cose non abbiano funzionato, però ad oggi è una squadra che ha qualità, che ha dei buoni giocatori. È un grande centrocampista, semplicemente a volte non riesce a fare il salto di qualità, ma ciò non toglie che per una squadra come la Lazio sia un grande colpo. Secondo me, col passare delle settimane, anche Gudmundsson potrebbe far divertire molto i tifosi biancocelesti. Quindi è una squadra che secondo me può anche rappresentare, a questo punto, passare dall'essere sorpresa negativa al poter essere sorpresa positiva, magari infilarsi nella corsa, diciamo, all'Europa, che per la Lazio in realtà sarebbe una cosa normale, però se andiamo a inizio agosto, anche a metà agosto, in realtà penso che nessuno la vedesse tra quelle che possono dire qualcosa nei piani nobili della classifica.
1: No, sono d'accordo con te. Io veramente avevo una percezione molto negativa, invece mea culpa, ottimo mercato e ottima partenza per quanto riguarda la Lazio. Ci sentiamo la nota vocale che è arrivata, vai Andreone.
2: Una certa deferenza quando si parla di Allegri, però questo qui dal post-Covid che fallisce sempre gli obiettivi, e ha vinto quando aveva in squadra giocatori della miseria, Higuain, Tevez, Ronaldo, Dybala di quei tempi. Cioè, non ha mai proposto un gioco scintillante, penso che sia molto sopravvalutato e che a Napoli si stia giocando l'ultima carta.
1: Lo dicono in tanti, lo pensano in tanti. Intanto è venuto il momento della Champions League, domani tocca appunto al Napoli, oggi all'Inter ne parliamo tra un po', domani però tocca al Napoli contro l'Arsenal. E ti aspetti un qualcosa, un'allegrata da parte di Allegri per invertire un po' una tendenza che di questo inizio stagione che è negativa?
3: Me la aspetterei, non la vedo da un po' di tempo però, e mi dispiace molto, perché secondo me Allegri non è un allenatore che è stato sopravvalutato nel corso della sua carriera. Intanto a vincere con quelli forti bisogna saperlo fare, perché tanti allenatori hanno avuto grandi giocatori in squadra, non tutti, anzi molto pochi hanno vinto quello che ha vinto Allegri. Devi essere bravo anche ad allenare quelli forti, che non è così semplice, punto primo. Punto secondo, Allegri ha anche fatto due finali di Champions, e soprattutto la prima con una squadra che non era la finale di Champions. Quindi secondo me non è un allenatore che è stato sopravvalutato nel corso della sua carriera. E oggi un allenatore che vedo in fase calante, questo sì, con un po' di dispiacere, però questo sì. e quindi ti dico che mi piacerebbe vedere un'allegrata, anche perché mi piacerebbe vedere il Napoli, come tutte le italiane, che riescono a essere, che riesca a essere competitivo,
1: protagonista
3: in Champions League. Non gliela vedo fare un'allegrata fatta per bene da troppo tempo, da troppo tempo, e questa è, insomma, è un caso.
1: Bisogna scavare molto molto molto nei ricordi, diciamo, per quanto riguarda le allegrate. L'Inter questa sera contro il Real Madrid rischia di fare il colpaccio, o diciamo rischia di trovare in questo inizio di stagione la prima avversaria tosta davvero, e quindi di vivere le difficoltà dell'impatto tra il campionato italiano e l'Europa?
3: Allora, l'avversaria tosta comunque l'ha trovata già, perché Napoli non è, a me non convince tanto, però diciamo, non possiamo,
1: non è il Real Madrid, diciamo.
3: No, non è il Real Madrid, però non possiamo rubricarla diciamo a squadra di basso livello, di basso valore, secondo me. L'Inter secondo me potrebbe anche fare bene con il Real. Poi dobbiamo considerare che comunque si gioca al Bernabeu, davanti c'è una squadra molto forte. L'Inter non vince al Bernabeu da una roba tipo 60 anni, credo esattamente da 60 anni. Quindi diciamo la fortuna di Chivu in questa prima giornata è di avere una partita che per definizione non puoi, nessuno può pretendere che tu vinca, perché uno che pretendere che si vinca in casa del Real Madrid, che mi sembra vince da 5-6 anni, vince sempre la prima giornata in Champions, quindi è molto tosta. Però il Real ha un po' di assenze. L'Inter è sembrata star bene, sta recuperando al meglio della forma anche Thuram. Secondo me delle indicazioni su quella che sarà la Champions la darà. L'Inter in questa Champions League deve fare meglio dell'anno scorso, perché è più completa, perché ha un calendario più fattibile. L'anno scorso comunque aveva 4 partite molto facili e 4 molto difficili, quest'anno invece secondo me ai 16 punti ci può arrivare. È perché questa è anche l'indicazione che è arrivata dalla dirigenza, cioè l'anno scorso il messaggio a Chivu era vinci il campionato, poi il resto un po' chi se ne frega, che non è bello, però in sostanza era quello. Quest'anno è dobbiamo far bene in Champions. Difficile dire voglia significare che dobbiamo vincere in Champions, perché secondo me l'Italia non ha una squadra che possa esprimere questa pretesa come obiettivo. Però vuol dire arrivare almeno ai quarti, provare almeno ad arrivare alle semifinali. Poi se ci arrivi te la giochi, e l'Inter ha fatto vedere negli ultimi anni di poter anche andare più avanti.
1: Sì, però allora è giusto, condivido che secondo me non abbiamo in Italia la potenzialità di cercare la finale, però ti chiedo, quest'Inter quest'anno dove può realisticamente arrivare in Champions League?
3: Allora, secondo me, senza metterlo come obbligo, secondo me può arrivare in fondo. Poi arrivare in fondo è per definizione molto complicato, cioè arrivano due squadre, dipende tanto dagli episodi, perché poi noi abbiamo vissuto negli anni tante partite bellissime, però anche pensando all'ultima volta in cui c'è andata l'Inter, le partite col Barcellona, sai, bastava poco perché non ci andasse l'Inter, ci andasse il Barcellona, bastava un palo in più, un palo in meno, un tiro un pochino più preciso di Yamal, bastava veramente poco. Quindi senza dare diciamo l'obbligo, però l'Inter per me ha comunque le potenzialità per giocarsela con le grandi. Cioè secondo me se oggi tu fai una griglia delle migliori squadre europee, l'Inter la metti tra le grandi, la metti, non la metti nel podio, la metti al quinto, al sesto posto, però più o meno come ordine di grandezza la riesce a infilare lì dentro. Quindi secondo me con il giusto percorso è lì Allegri è maestro, cioè nel senso il calcio è fatto anche di tanti episodi e di tanta fortuna, se no nessuno, non c'è una squadra che abbia mai vinto senza un po' di fortuna, soprattutto diciamo in competizioni come la Champions o il Mondiale, questo tipo di competizioni qui la fortuna gioca un ruolo importante. Però con tutte queste condizioni l'Inter io la vedo tra quelle che possono andare più lontano. Ha secondo me una pecca, però è una pecca storica, di non avere il giocatore che ti salta l'uomo. Quello in Europa è un elemento che può fare la differenza.
1: Torno insieme a te. Ieri abbiamo analizzato la partita in sostanza tra Juventus e Milan. Io ti chiedo, al netto adesso anche chiaramente degli infortuni, tra Juventus e Milan chi è, visto che sono due squadre che poi la settimana prossima si confronteranno non l'una contro l'altra ma nell'Europa League, un'Europa League alla portata comunque di entrambe le squadre, quale di queste due squadre vedi migliorata dal mercato, dal progetto rispetto alla passata stagione?
3: Ma il Milan comunque, nel senso che comunque il Milan ha fatto un mercato più oneroso e più ambizioso, e quindi penso che comunque vada dato atto alla società di questo. E poi ha fatto, cioè ha scelto una strada, ha scelto una filosofia, ha cambiato tanto, ha cambiato proprio il suo modo di pensare, e lo vedi, cioè il Milan può non piacere, può non essere pronto, può non essere ancora arrivato dove vuole arrivare, può darsi anche che non ci arrivi mai dove vuole arrivare. E nella partita con la Juve oggettivamente ha giocato meglio la Juve del Milan, quindi ad oggi non è necessariamente così. Però se tu vedi il Milan, capisci che c'è l'idea di andare in una certa direzione, ha scelto una strada dritta, molto dritta, per andare per cambiare. Potrebbe non funzionare, però ha fatto quella scelta. La Juve, più o meno per me sono sullo stesso livello come squadre, però la Juve sta facendo una transizione per me molto sensata e molto ben fatta, soprattutto a livello di potenziale, nel senso che finalmente ha fatto delle cose che doveva fare, ha preso delle persone che doveva prendere, però è ancora un po' lì nel guado che non ha sempre avuto una direzione chiara sul mercato, non ha sempre preso la sua prima scelta, cioè il Milan non sappiamo se Ramos fosse la sua prima scelta, però quello voleva e quello è andato a prendere. Non c'è stato un prendo Tizio, Caio, Semprone, vabbè alla fine arriva Ramos. E invece la Juve in quasi tutti i reparti, in quasi tutti i casi di acquisti, a parte Colomboni che però è stata una telenovela lunghissima, di tutti gli altri era voglio prendere questo ma forse prendo quell'altro. Vabbè, sai che c'è, alla fine è arrivato Voltemade, e questo lo puoi dire anche per Vicario, lo puoi dire anche per Sar, un po' meno su, cioè anzi decisamente meno sia su Colomoni che su Lukumi, però in tante altre situazioni è stata questa: voglio cedere questo, ma non ci riesco, me lo tengo. Cop Miners, Douglas Luiz, Nico Gonzalez, vedo un pochino meno chiare le idee. Poi magari la Juve da 10 punti al Milan, questo non vuol dire, cioè,
1: no vabbè, però, certo, adesso sono proiezioni così molto di impressione iniziale, ma chiaramente è giusto per capire un po'. Un amico milanista che ha guardato la partita dice forse in casa Juventus la soluzione diventa con Miners, più che altro verrebbe da dire l'unica, perché è rimasto lui. Quindi insomma, però come l'hai visto queste apparizioni con Miners? Un gol e un assist nelle apparizioni delle prime due sue presenze alla Juventus di quest'anno. Può essere la sorpresa in mezzo a tanta sciagura in casa Juve?
3: Sì, può essere una sorpresa anche perché resta un buon giocatore. Ha bisogno solo di rilanciarsi, potenzialmente può essere una sorpresa. Io ho visto bene anche Douglas Luiz, devo dire, quindi sì, può essere la nota lieta in un mare di difficoltà, anche perché io posso condividere il parere dell'ascoltatore, ma senza, cioè, la prenda con un po' di filosofia. È un parere ovvio, perché voglio dire, ce ne sono due, cioè c'è Cop Miners, Douglas Luiz lì in mezzo. Non è che Spalletti può, poi magari appunto salirà Obusu, magari proverà a mettere un po' più indietro McKennie, però insomma la Juve quelle armi là magari riesce a fare, io penso possa farlo di necessità virtù, anche perché ripeto, ho visto un bel Douglas Luiz e ho visto un Cop Miners in ripresa. Lì il tema forse è più mentale che altro, cioè quando, non perché sia fragile lui, ma perché quando viene da un po' di difficoltà devi ritrovare soprattutto la fiducia nei tuoi mezzi come prima cosa.
1: Certo, certo, poi vediamo, magari vedi, io dico sempre da problema d'opportunità, vediamo di chi sarà l'opportunità in mezzo a tanti problemi. Ivan, grazie come sempre, ti mando un grande abbraccio. Ivan Cardia, Tutto Mercato Web,
3: buon proseguimento.
1: E io vi invito come sempre per qualsiasi tipo di aggiornamento ad andare sul tuttomercatoweb.com, aggiornamenti minuto per minuto. Noi ci ritroviamo tra poco con Raffaele Garinella, lo dico ad Andrea Maiocca. Oggi c'è Roma-Inter, quindi chiaramente ci concentriamo sulla partita di questa sera dell'Inter. Domani invece dovremmo Roma, perché ti ho guardato a te, quindi appena vedo Maiocca mi viene in mente la Roma. Real Madrid-Inter, quindi esordio in Champions League dell'Inter, ne parliamo con Raffaele Garinella. Domani invece avremo Antonello Valentini, poi venerdì faremo il buon Jacopo Galvani e lo recuperiamo. Ci ritroviamo tra pochissimo allora.

0: Allora, adesso, come detto, c'è il mio amico Raffaele Gainella. Raff, buongiorno, ben ritrovato.
1: Ciao Enzo, buongiorno a te, un abbraccio grande e un caro saluto agli amici in ascolto.
0: Raff, ti faccio partire dalla gara contro il Napoli. Il bello e il brutto che hai visto in quella gara dell'Inter, se vogliamo individuare anche un brutto, che comunque c'è stato, è che il doppio vantaggio del Napoli aveva spaventato per un attimo San Siro.
1: Sì, sì, premesso che secondo me l'Inter ha meritato di vincere la partita, perché è vero che il Napoli ha avuto quell'occasione finale con Anghissà, però nel possesso palla, nel fraseggio, nel numero di occasioni create, statistiche alla mano, l'Inter ha dominato. Non mi è piaciuto, diciamo, quel momento in cui l'Inter con superficialità ha gestito il pallone davanti all'area di rigore, perché poi quando rischi di perdere determinati palloni sanguinosi, come è successo in occasione del primo gol, quando ti deconcentri perché pensi che il pallone sia finito fuori, invece non è rimasto in campo, poi becchi il secondo gol con un tiro del genere, un tiro da PlayStation, francamente quello di Højlund secondo me si poteva evitare. Allora poi rischi di compromettere una partita che avresti dovuto secondo me già mettere in cassaforte nel primo tempo. Però va detto che la reazione c'è stata, l'Inter l'ha vinta anche con i cambi. Quest'anno ci sono altri cambi rispetto all'anno scorso. Curtis Jones è un giocatore che gioca tanto con l'intensità, Thuram sta tornando in forma dopo i fastidi legati al mondiale, ci sarà anche Spence, quindi rientrerà e sarà un giocatore che sulla fascia ci farà vedere veramente un altro tipo di gioco rispetto a Diouf, e quindi c'è da essere soddisfatti assolutamente.
0: Diouf può essere un po' la vera soluzione che l'Inter si è trovata tra virgolette in casa?
1: A Diouf può essere un'alternativa secondo me. Io penso che quando entrerà Spence, per il tipo di atleta che rappresenta l'inglese, chiaramente sarà un'alternativa a quello, a Spence appunto. Diouf è un giocatore che ti salta l'uomo, è un giocatore che riesce talvolta a creare la superiorità, siccome deve tatticamente disciplinarsi, perché in alcune occasioni tende ad essere un po' troppo impulsivo, no? Qualche volta frenetico. Ha degli ottimi colpi, ha veramente una classe importante, però va detto che secondo il mio parere Spence rappresenta quell'esterno più congeniale per da 3-5-2.
0: È partito molto forte invece Lautaro Martinez, sia come capitano trascinatore sia come insomma produzione sottoporta, quella non manca mai. Eppure quest'estate a un certo punto si era vociferato dell'interesse del Barcellona. Devo dire che la testimonianza d'amore di Lautaro è piena, totale, e quindi ancora una volta è la stagione attorno alla quale l'Inter deve stringersi attorno a questo giocatore, detto che poi ci sono tanti altri valori come Çalhanoğlu per esempio, che con Napoli per esempio ha riposato, è un giocatore che fa sempre la differenza, per non parlare degli inglesi che sono arrivati a portare subito qualità e personalità all'Inter.
1: Ma sai, Lautaro è una bandiera, sono 8 anni che all'Inter non aveva, l'abbiamo detto, alcuna intenzione di muoversi da Milano. L'interesse del Barcellona c'è stato, perché poi il Barcellona cercava un centravanti, però è chiaro che Lautaro sta bene a Milano, sta bene in nerazzurro. Mi pare di Çalhanoğlu, ti dico sì, è un valore aggiunto, però oggi dovrebbe giocare insieme a Jones e Barella. Se andiamo a guardare la panchina dell'Inter a centrocampo, ci sono Diouf, Sušić, Zielinski, Mkhitaryan che non ha ancora giocato, Stankovic, insomma è un bel centrocampo, ricordiamoci che in questo centrocampo non c'era spazio per Frattesi,
0: che poi è andato alla Lazio, dopo ne parliamo, 3 su 3 partite, 3 gol, quindi la sua qualità l'ha dimostrata. E come, parliamo un po' della partita di questa sera. Come dicevi, Bissek, Akanji e Bastoni dovrebbero essere la linea dei tre, Luis Enrique a destra con Barella, Çalhanoğlu che è riposato, e Jones al centrocampo e Carlos Augusto a sinistra, e lì davanti Lautaro Martinez e Thuram. Dovrebbe essere questa anche secondo te la formazione, come è la formazione migliore che può proporre l'Inter?
1: Ma secondo me a destra giocheranno Pavard e Luis Enrique, non ci saranno Bissek e Diouf. Io penso che farà un po' di turnover ragionato, giusto anche, perché comunque da quella parte ai Cucurei, a Vinicius serve secondo me un tipo di giocatore un po' più abbottonato sulla fascia, e in tal senso Luis Enrique garantisce una maggiore copertura. Certo, non ha quei colpi di genio di Diouf, che però può accendersi a partita in corso, però è chiaramente un giocatore che la fase difensiva in questo momento la fa meglio. Pavard è un giocatore abituato a giocare partite del genere, quindi potrebbe giocare lui e far riposare Bissek, detto che la fisicità di Bissek è importante, però ricordiamoci che oggi hai da marcare giocatori molto molto veloci, Vinicius, Mbappé, Brahim, Diomandé, sono giocatori che corrono, che fanno dell'estro, della fantasia, della rapidità i loro punti di forza, quindi io penso che giocheranno Pavard e Luis Enrique, per il resto la formazione è come quella che tu hai citato, con appunto la sorpresa Jones e Carlos Augusto dall'inizio, il primo perché sta entrando piano piano nei meccanismi dell'Inter, il secondo perché comunque non giocando Di Marco è la vera alternativa a sinistra.
0: Per quanto riguarda invece Real Madrid, è il primo grandissimo ostacolo stagionale, soprattutto c'è quel volpacchione di Mourinho che conosci molto bene. Credi che comunque potremmo rivedere quest'anno in Liga, in Champions, il Mourinho che ricordavi tu, o il tempo passa per tutti anche per lui?
1: Ma no, io penso che non si, il Real Madrid non sia favorito né in Liga né in Champions. Sarò sincero, è una squadra per me nettamente inferiore al Barcellona. Cioè, ti dico con estrema sincerità che a mio avviso quest'anno il campionato lo può perdere solo il Barcellona. Parliamo di due mondi secondo me completamente differenti da un punto di vista proprio della qualità. Non me ne voglia Mourinho, che è un allenatore importante, straordinario, un allenatore che ha fatto la storia dell'Inter, però obiettivamente oggi magari vincerà anche contro l'Inter, visto che lui si è buttato avanti parlando degli squalificati, parlando del calendario, ma voglio dire, non è che gli squalificati li hanno squalificati in funzione del

0: che ha portato a casa dei risultati è stato Carletto Ancelotti, che aveva capito come far quadrare il Real Madrid.
1: Valverde, Brahim Diaz, Bellingham, Mbappé, potremmo fare un elenco infinito di giocatori.
0: Cos'altro vuole Mourinho?
1: Esatto, e ti chiedo quali di questi giocatori può far più male all'Inter?
0: All'Inter possono fare male tutti, perché comunque il 4-2-3-1 di Mourinho è un 4-2-3-1 che ha in difesa due esterni molto molto importanti, che sono Dumfries e Cucurella. Sono due giocatori che comunque il loro lo hanno sempre fatto bene, poi si inserisce soprattutto Dumfries in zona gol, ce lo ricordiamo. I due centrali, Huijsen e Konaté, sono due giocatori che nella marcatura uomo lasciano sempre pochi spazi. I due centrocampisti centrali, Valverde e Bellingham, che hanno caratteristiche offensive, sono giocatori che comunque ti possono non soltanto spezzettare il gioco, non soltanto addormentare la partita, ma te la possono accendere in determinati momenti di gara. Poi i quattro attaccanti, Vinicius, Brahim, Diomandé e Mbappé, sono giocatori che possono infilarsi. Io spero che Akanji ritrovi quanto prima la condizione che ci ha abituato, perché in queste prime partite l'ho visto un pochino, diciamo, fuori da quello che poi è il suo standard naturale, nel senso che è chiaro che dopo il mondiale i giocatori devono tornare, però insomma è un giocatore che deve tornare a essere quel giocatore concentrato che abbiamo visto lo scorso anno, perché lui a mio avviso è l'ago della bilancia della difesa. Se gioca bene lui aiuta a giocare meglio anche i compagni, che sono di solito bastoni e bis, e che stasera dovrebbero essere bastoni e palare.
1: C'è un nostro amico che ti fa una riflessione da tifoso dell'Inter, ma extra campo. A giugno scrissi, Stefano da Londra, che avevo sentito che Oaktree aveva mandato di vendita parte delle azioni dell'Inter e Marotta poteva agevolare trovando acquirenti. Quanto è ancora vera questa situazione? Non pone un punto interrogativo, lui lo vede come certezza, io te la pongo come interrogativo.
0: No, i fondi che cosa fanno? I fondi acquistano per migliorare il valore dell'acquisto che hanno fatto e poi lo vendono. Stanno migliorando il valore dell'Inter, se riusciranno a trovare un acquirente in grado di soddisfare quelle che sono le richieste venderanno, altrimenti continueranno a far incrementare il valore del loro acquisto. In questo caso il valore aumenta attraverso quelle che sono le prestazioni sportive e i risultati ottenuti, attraverso anche la valorizzazione dei calciatori, che comunque nell'Inter da quando c'è Oaktree c'è stata. Quindi l'Inter sta aumentando di valore, bisogna trovare un acquirente che soddisfi i requisiti richiesti da Oaktree, se non lo trovi vanno avanti.
1: Ti porto un attimo invece in casa Napoli, come l'hai visto il Napoli di Allegri?
0: Ma io francamente, come tutte le squadre di Allegri, no? Una squadra cinica in determinati momenti di gara, una squadra coriacea, una squadra che però senza McTominay perde tanto, bisogna capire anche, passami il termine, l'equivoco De Bruyne in questo caso qua, perché io penso che un giocatore come De Bruyne debba fare il titolare, lo dico con il massimo rispetto per Vergara. Poi è chiaro che c'è l'Arsenal in questo momento qui, ed è francamente difficile pensare a che possa giocarle tutte, quindi che possa disperdere energie sia contro l'Inter che contro l'Arsenal un giocatore come De Bruyne. Però francamente ho visto il Napoli allegriano, una squadra concreta che non crea tantissimo, che però è in difficoltà anche da un punto di vista fisico. Io ho visto non soltanto l'Inter correre più del Napoli, ma ho visto anche il Como correre più del Napoli, e nella prima partita contro il Genoa ho visto un Napoli veramente in grande difficoltà, che l'ha sbloccata più che per gli episodi che per altro.
1: Invece guardando anche un po' in casa d'altri, Inter, Como, Roma, chi ti sta impressionando di più?
0: Allora guarda, il Como è una bellissima realtà, perché comunque costantemente e gradualmente sta crescendo, sta aggiungendo dei tasselli importanti a questo puzzle voluto da Fabregas e sta migliorando. La Roma la vedo benissimo, francamente. La Roma è una squadra che in questo momento qui corre come vuole Gasperini, fa tutto quello che chiede Gasperini, anche con l'Atalanta secondo me ha stradominato e ha strameritato di vincere. È chiaro che lascia qualcosa in difesa e qualche spazio lo concede. Ora possiamo anche discutere di alcuni cambi che ha fatto Sarri, che in qualche modo, anziché favorire l'Atalanta, possono aver agevolato l'intensità della Roma, perché secondo me che sì, non è ancora in condizioni brillanti. Però detto questo, la Roma ha dei cambi straordinari, dei giocatori congeniali a Gasperini, mentre l'anno scorso avevi Ferguson, Dobby, che non erano proprio congeniali. quest'anno se togli Malen metti Castro, Sule c'è sempre, Dybala c'è sempre.

0: sempre ai Roseto Mora, insomma, ce l'hai i giocatori.
1: Parlavamo prima di Frattesi, no? Ti aspettavi questa Lazio a punteggio pieno, trascinata proprio dai gol di Frattesi, perché due nella prima partita, ieri decisivo, ancora ieri.
0: Ti dico di sì, ma sono ottimista, io, cioè, non è tanto su Frattesi, per me è sempre stato un eccellente calciatore. Il problema è che Frattesi nella Lazio fa un tipo di gioco, perché giocano con il 4-3-3, e Frattesi nell'Inter doveva fare dei compiti di marcatura, di copertura, di ripiegamento che chiede la mezzala nel 3-5-2, che Frattesi secondo me non ha nelle sue corde. È più una mezzala da 4-3-3 che deve attaccare, si deve inserire, e devo dirti che non è che mi ha stupito più di tanto, perché me lo aspettavo Frattesi. Mi ha stupito Belaian, ha fatto una bella partita ieri, ha tagliato, ha cucito, insomma è ripartito, ha palleggiato fino alla fine, insomma è un giocatore che se dovesse confermarsi come ieri potrebbe rappresentare un'importantissima alternativa a Rovella, che purtroppo è assente. Poi abbiamo Taylor, ha fatto una gara sontuosa anche lui. Non mi ha convinto tanto Isaksen, perché ieri è stato un po', diciamo, altalenante, però tendeva più a sparire. Lui, sai, si accende a intermittenza, deve trovare continuità. Mi è piaciuto Floriani, sta crescendo Deki, che è un giocatore su cui avevo dei dubbi. Tosgar lo conosciamo, e attenzione, perché Gattuso sta recuperando un giocatore molto molto importante per gli equilibri del 4-3, che è Tavares.
1: Esatto, quello comunque è un giocatore che ti dà tanta spinta anche. L'altro amore che hai, lo sappiamo da tempo, è la Fiorentina. Sì. Grande mercato, poi pessimo inizio di stagione, è già salta la panchina di Grosso. La soluzione è giusta, sostituire Grosso, o vedi una serie di problemi da risolvere?
0: Ma no, per me, devo essere onesto, hai costruito una squadra per dare a Grosso la possibilità di sviluppare il suo calcio, adesso devi in qualche modo passare al 4-3-3 vanoliano, però devono cambiare gli interpreti, perché certamente Vanoli punterà su Dodò, che con Grosso era finito ai margini. Bisognerà vedere chi giocherà a sinistra, perché non è detto che giochi Valdepeñas, perché non è stato brillantissimo nella partita contro il Torino, potrebbe giocare Jimenez a sinistra. A centrocampo il terzetto che ha in mente Vanoli è quello composto da Fagioli, regista, Andur, Reattà. È un centrocampo secondo me buono, ma a cui manca un po' di fosforo. E poi in attacco vediamo come andranno con Mastantuono, Beto e Ngeo, con Calves, però insomma qualche dubbio ce l'ho, te l'ho detto già all'inizio, vedo una squadra eccessivamente sbilanciata, e anche questo 4-3-3 non mi convince, nel senso che forse è chiaro che bisogna aspettare quantomeno a sinistra il rientro di Fabiano Parisi, che sarà fuori fino all'inizio del 2027. Bisogna vedere poi quanto sarà utile Brescianini, che secondo me è un giocatore che può tornare ad essere utile per determinati compiti che dà, e poi occhio a Andur, perché per Vanoli certamente è intoccabile, però deve migliorare nella fase di possesso.
1: Però Vanoli può dare quella spinta, quella carica, quella cattiveria che forse è mancata a una squadra che sembrava totalmente senza organizzazione fino adesso.
0: Sì, io me lo auguro, però ti dico, cambiare per cambiare non me ne voglia Vanoli, avrei puntato su Raffaele Palladino, che è un giocatore che tanto bene ha fatto in passato, e che poi purtroppo però non è riuscito a trovare la conferma, perché qualcosa deve essere successa e non sappiamo cosa, però insomma ecco, è finito l'amore che c'era con la società, e quindi peccato, perché Palladino l'avrei visto molto bene con questa rosa.
1: Oggi c'è stata una doccia gelata più ieri che oggi in casa Juventus, perché hai già. Infortunati lungo De Genti, Thuram e Yıldız, si aggiungerà anche Locatelli, fermo tra i 3 e i 6 mesi, quindi stagione veramente complicata per la Juventus, che ha la coperta a centrocampo molto corta, manca appunto anche Yıldız, sono tanti anche.
0: Mancano
1: anche tanti altri infortunati, si è fatto male anche adesso Boga, per 4 settimane sarà fermo per un problema agli adduttori, McKennie ancora deve recuperare, Sarra ancora deve recuperare, Cambiaso ancora deve recuperare, insomma si fa la conta dei danni, un po' come una grandinata in casa Juventus. Come ne può uscire Spalletti secondo te?
0: Ne può uscire con il lavoro, e soprattutto a questo punto mi viene da dire, per fortuna che hai tenuto Douglas Luiz, perché comunque sai, se avessi venduto anche Douglas Luiz, in qualche modo avresti veramente avuto a centrocampo l'assenza totale. Ora bisognerà puntare secondo me su Douglas Luiz, bisognerà puntare su McKennie, che è un giocatore importante, Anche lui fermo, però dovrebbe rientrare a breve.
1: Sì,
0: bisogna
1: sì.
0: capire come Pape Sarr riuscirà a integrarsi, perché a questo punto lui con Meiner sono giocatori che devi assolutamente lanciare e recuperare, perché non ci sono alternative. E poi bisogna vedere come far rendere al meglio l'attacco, perché francamente, Enzo, la partita Juventus-Milan è stata una partita da ritmi soporiferi. Io devo dirti, non mi sono divertito quando ho visto questa partita. Ho visto meglio la Juventus, per me la Juventus ai punti avrebbe meritato qualcosina in più, però insomma la Juventus deve crescere tanto, e questo deve crescere poi anche il Milan. Però insomma il Milan secondo me qualche piccolo problema ce l'ha adesso, magari un po' camuffato dai risultati.
1: Infatti ti volevo chiedere anche un po' del Milan, il nuovo acquisto Moreira, che ha fatto la prestazione peggiore potesse fare all'esordio, magari ha messo in atto il campionario peggiore e si è giocato questa carta, poi crescerà, però tante spese, c'erano 100 e passa milioni, 125 milioni tra due giocatori spesi dal Milan, entrambi impalpabili.
0: Esatto, poi tocca sperare che entri Sissé e che ti cambi le cose, e non succederà sempre secondo me, no? Anche la difesa balla, perché lì Gila ha fatto una bella partita, tant'è vero che recupera per la partita contro la Lazio, però è un Milan che mi lascia parecchie perplessità, sai, a parte Moreira non mi è piaciuto per niente. Ma non è solo questo, è anche la capacità, secondo me, di portare avanti questo progetto tattico con un dispendio energetico notevole, che stanno facendo dei giocatori che hanno 41 anni, perché Modric c'ha 41 anni, non è che potrà essere sempre così pimpante, brillante, e il tipo di gioco di Amorim chiede questa brillantezza costante e continua. Lo potrà fare Rabiot? Forse, c'è qualche dubbio, ce l'ho anche sul credo tattico e sul come Amorim fa giocare la squadra, ed è una squadra che spende tante energie, come se non si riposasse mai, cioè dovrebbe gestirsi meglio alla partita.
1: Del resto poi credo che Amorim sia stato anche molto chiaro in tal senso, cioè ha detto devo ammettere che stanno facendo il massimo, ma gli sto chiedendo tanto.
0: Siamo accorti anche noi che non siamo allenatori.
1: Esatto, però ecco, è comunque l'uomo che serviva al Milan. Adesso bisognerà dare il tempo, dopo 3 giornate è difficile dirlo, poi ci sarà la settimana prossima, comincia anche l'Europa League, quindi si capirà qualcosa anche da lì. Però è l'allenatore giusto secondo te per il Milan?
0: Se torna quello del Portogallo, sì, se è quello dello United, per l'amor del cielo. Cioè, il tempo ci darà le risposte grazie ai risultati. Io francamente magari lui mi stupirà, vincerà il campionato, sarà il Milan in Champions. Io non avrei puntato su un allenatore come Amorim, te lo dico molto sinceramente. Certamente dopo la fine della stagione scorsa era difficile poter pensare a proseguire l'avventura con Massimiliano Allegri, però una puntatina su Antonio Conte libero l'avrei fatta.
1: Che resta un po' un fantasma che si muove, insomma.
0: Sì, adesso sì.
1: Preoccupante, eccetera. Delle squadre di mezzo, qual è quella che può stupire?
0: Ma ti dico la verità, Aquilani mi piace molto come allenatore. A mio avviso quello che ha fatto vedere di buono a Catanzaro lo sta facendo vedere anche col Sassuolo, che ha fatto 4 punti. È una squadra che da un punto di vista tecnico e tattico gioca un bel calcio. Voglio vedere l'Udinese contro l'Inter a San Siro, perché è una squadra fisica, al di là della partita con la Lazio che ci poteva stare, la sconfitta contro l'Inter secondo me darà filo da torcere. E poi sono curioso di vedere questa Atalanta sarriana, perché adesso comunque Sarri il giocatore ce l'ha, deve semplicemente forse scegliere dalla panchina alcuni calciatori che magari sono in condizione migliore, perché alcuni giocatori in qualche modo devono tornare ad essere utili alla causa. Penso a Raspadori, penso a Zaleski, insomma sono dei giocatori che forse meritano un po' più di minutaggio rispetto a quello che stiamo vedendo. E poi ti dico che vediamo come crescerà il Torino di Abate, perché è una squadra che comunque può far bene. Un plauso lo faccio a Pisacane, perché sono 2 anni che sta lavorando molto bene a Cagliari.
1: Questo è vero, bellissimo. Ieri sera si è visto anche proprio la sua mano e il suo lavoro. Raff, grazie. Raffaele Garinella, un grande abbraccio. Ciao Raff.
0: Grazie a te, un abbraccio grande e un caro saluto agli amici in ascolto.
1: E allora, ultima pausa per noi, al rientro andiamo a pizzicare Lorenzo Beccarisi, ci facciamo dire un po' Torniamo un po' sulla partita di ieri della Lazio, il nuovo acquisto che arriverà, la strada che ha intrapreso la Lazio, l'impatto di Frattesi e poi Alain Valneri, come sempre, vi aspetto.

0: Come detto, andiamo dal mitico Lorenzo Beccarisi. Becca, buongiorno.
1: Buongiorno Vince, buongiorno a tutti.
0: Becca, Frattesi non si ferma più, si accende anche Gudmundsson, 3 su 3 per la Lazio di Gattuso. Io ti chiedo se te l'aspettavi intanto.
1: Sinceramente no, perché la prima uscita stagionale aveva preoccupato non poco. La sconfitta in Coppa Italia contro il Mantova aveva fatto pensare a una stagione estremamente negativa. Il pensiero di una Lazio che dovesse lottare per non retrocedere non l'ho mai abbracciato, sinceramente. Ma che tutto mi sarei aspettato meno di iniziare la stagione con 9 punti, quello sì. Quindi la Lazio è sicuramente stata sorprendente fino a questo momento. Poi, entrando nel dettaglio dell'analisi, se uno va a vedere, 4 gol segnati che hanno portato a 9 punti, 4 gol segnati da nuovi acquisti, il che fa capire come il materiale a disposizione che c'era nel passato non fosse così straordinario, e che questa squadra servisse una rivoluzione importante, che è arrivata con delle formule che possiamo definire particolari, perché ad oggi tutti coloro i quali hanno segnato per la Lazio non sono di proprietà della Lazio, perché Frattesi e Gudmundsson non sono di proprietà della Lazio, però ad oggi la Lazio ha fatto molto più di quanto si aspettava, e quindi è stato il migliore inizio possibile.
0: Arriveranno i momenti difficili, naturalmente, però intanto fare punti nella fase iniziale del campionato diventa fondamentale, che è come se si fossero mescolate le aspettative di Lazio e Fiorentina, no? La Fiorentina doveva essere una delle 8, invece è lì all'ultimo posto. La Lazio doveva essere una delle ultime e invece è lì tra le prime, e questo sicuramente può fare tanto la differenza. Tu vedi, visto che ce lo scriveva qualche nostro amico, già una mano concreta di Gattuso? Credi che comunque abbia lavorato su un lavoro lasciato da Sarri, o trovi qualcosa di diverso, quindi di non ereditato da
1: Sarri? Ci sono delle tante diversità, perché comunque una Lazio che gioca molto sul riferimento dell'uomo, gioca di fatto quasi uomo su uomo a tutto campo, molto aggressiva, sfrutta le caratteristiche di quelli che sono i suoi giocatori, su tutte la possibilità di svuotare l'area per riempirla con gli inserimenti di Frattesi, cosa di cui Lazio non disponeva lo scorso anno. Difensivamente Lazio ha preso sì un gol in 3 partite, ma a Bologna il migliore in campo è stato Mandas, col Genoa il Genoa ha avuto almeno 2 clamorose occasioni, ieri l'Udinese dopo l'1-0 avrebbe potuto raddoppiare, quindi una squadra che concede più di quello che ha subito fino a questo momento. Però sicuramente è cambiato qualcosa. La mano di Gattuso la si vede soprattutto nella capacità che ha avuto fino a questo momento di far sentire tutti importanti, e all'interno di un'estate estremamente complicata il grande merito che ha avuto è stato quello di estraneare la squadra da tutto quello che la circondava e farla pensare solamente al campo, e fino a questo momento i risultati gli stanno dando assolutamente ragione.
0: È inevitabile il discorso che poi ha fatto Gattuso quando ha detto: mentirei se non dicessi che l'assenza dei nostri tifosi in casa rappresenta un problema e un limite. E non c'è verso neanche questa stagione che si possa tornare allo stadio?
1: Il problema non sono i risultati, non è Gattuso, non è un singolo giocatore, non sarà neanche una singola sessione di mercato. Da quella che è la posizione dei tifosi il vaso è colmo, e quindi non penso che ci siano margini. Da questo punto di vista io credo che la cosa più giusta da fare sia archiviare questo discorso, metterlo da parte e, come sta facendo Gattuso, capire che sarà così. Ma anche ieri nelle varie intervista che ha fatto Gattuso ha detto: sappiamo qual è la situazione, sappiamo che questa stagione sarà così. Prima tutti entreranno nell'ottica che questa stagione sarà così, e prima si parlerà d'altro, perché fino a che si parlerà di però chissà cosa si sarebbe potuto fare con i tifosi. Ad oggi più di quello che hai fatto non potevi fare, perché hai fatto 9 punti in 3 partite, e quindi più di questo non potevi fare. Se alla prima sconfitta Però con i tifosi chissà quanto avremmo potuto fare, secondo me a quel punto si crea l'alibi e si può creare una stagione complicata. Devi limitarti a ragionare su quello che è il campo, e il campo fino a questo momento ha detto che la Lazio, soffrendo, perché comunque a Bologna ha sofferto, anche ieri ci sono stati dei momenti della partita in cui ha sofferto, ma comunque ha creato tanto, si è portata a casa 9 punti complessivamente meritandoli, e questo è il lavoro più importante che deve portare avanti Gattuso e che sta portando avanti in questo primo mese ufficiale.
0: A questo punto, insomma, ci sono ancora movimenti di mercato, no? Per quanto riguarda la Lazio, che dovrebbe abbracciare un nuovo arrivo a breve in giornata?
1: Beh, allora, intanto ho fatto Diogo Leite, ovviamente. Che è arrivato nei giorni scorsi a Roma e che oggi inizierà la sua nuova avventura, primo allenamento, l'ufficialità, eccetera, eccetera. Poi vediamo, perché ieri, quando ha avuto bisogno di sostituire Frattesi, Gattuso è stato costretto a cambiare modulo e a far entrare Gudmundsson, che non è un brutto ingresso, visto anche poi l'impatto che ha avuto. Però se dovesse servire un centrocampista in più, ad oggi non ce l'ha. Si è parlato anche dell'opzione Brozovic a parametro zero, se ne sta parlando anche in ottica Juve. Io personalmente certo, credo che il mercato in entrata della Lazio sia finito, però non possiamo escludere nulla, e quindi vediamo se effettivamente ci sarà anche un'altra operazione, ma al momento sembra Lazio che possa rimanere così.
0: Eh già, beh, la questione Brozovic oramai ci si deve tuffare necessariamente anche probabilmente la Juventus per via della doccia fredda dell'infortunio anche di Locatelli, fermo dai 3 ai 6 mesi. Becca, grazie, un grande abbraccio.
1: Grazie a voi, buon proseguimento.
0: In attesa di Allen, che dovrebbe collegarsi a breve, andiamo a leggere un po' le parole di Borja Valero per quanto riguarda la sfida di questa sera. Real Madrid è una piazza che non si stanca mai di vincere, però è ferma un po' e quindi ha anche più appetito. Mi viene da aggiungere le sue parole a Sky Sport: il Real Madrid è una piazza che non si stanca mai di vincere, anche dopo 3 Champions di fila. La gente si arrabbia se l'anno dopo non porti a casa trofei. La pressione del Real nel suo DNA. L'Inter, al contrario, ha sofferto per tantissimi anni e si gode i successi al massimo. Il Real Madrid ha vinto la Coppa dei Campioni a San Siro, mentre l'Inter ha vinto la Champions al Bernabeu. Questo, insomma, è quello che racconta Borja Valero, che crede in una buona prestazione dell'Inter nella sfida contro il Real Madrid, ma occhio all'ambizione naturalmente del club madrileno dopo aver rifondato parecchio della squadra, aver scelto Mourinho con Florentino Perez, che è stato rieletto e che chiaramente vuole nell'anno della sua rielezione portare qualcosa di importante a casa. Andiamo in casa Napoli momentaneamente. Napoli, perché Anghissà e il Napoli stanno facendo prove di rinnovo, nuovi contatti previsti già per la sosta. È ormai diventato un ricordo l'errore clamoroso di Franchessi contro l'Inter, poteva essere il KO per l'Inter, invece KO c'è finito il Napoli. Si pensa però adesso in casa Napoli anche al capitolo dei rinnovi, dopo quello di Di Lorenzo fino al 2030, quasi a vita praticamente ormai per lui. Adesso il direttore sportivo Mann è al lavoro per blindare Franchessi, il cui legame con Napoli scade solamente in teoria tra 9 mesi. Da settimane sono partiti i dialoghi per arrivare a un'intesa per il centrocampista classe 95. Sul piatto c'è un nuovo contratto fino al 2029 da parte degli azzurri, mentre il centrocampista camerunense vorrebbe prolungare almeno fino al 2030, quindi chiede un anno in più Franchessi. Lavori in corso e nuovi contratti previsti già prima della sosta per andare ad Anghissà. Sì, perché ho detto che sì, perfetto, no, invece Anghissà giustamente mi redarguisce giustamente a Andrea Maiocca, anche perché invece per quanto riguarda che sì, stavo appunto leggendo questo approfondimento che arriva, non ha per adesso stregato ancora Maurizio Sarri, ma era necessario l'ingresso in campo di che sì contro la Roma per cercare di dare subito stabilità a centrocampo, però sarà uno dei giocatori su cui cercherà di lavorare Maurizio Sarri nella sosta, soprattutto per farlo tornare tirato e lucido per le prossime partite. In particolare, prima della sosta c'è la sfida appunto a Torino contro la Juventus, contro il che non ha più centrocampo e si troverà di fronte proprio quel che si sarebbe fatto comodo, detto che poi la Juventus ha preso Sarri. Ma intanto abbiamo il collegamento con Alen Valnegra. Alen, buongiorno, ben ritrovato.
2: Ciao Enzo, buondì.
0: Allora, oggi è il giorno di Real Madrid-Inter, si riaprono le porte della Champions. Intanto ti chiedo, il Real Madrid, dopo gli acquisti, dopo la rielezione di Florentino Perez, che ambizione si è dato per questa stagione, soprattutto dopo essere rimasto a lungo a bocca asciutta?
2: Quest'anno è un anno di transizione in un certo senso, perché si è lanciato un nuovo progetto, ha fatto un mercato comunque consistente, sta soffrendo un po' il ritorno di prepotenza del Barcellona, aveva tanti problemi l'anno scorso, per quello è arrivato José Mourinho per mettere ordine nello spogliatoio, a livello strutturale, a livello comunicativo. Adesso è difficile capire bene l'identità del calcio che vuole Mourinho con questa squadra, perché comunque con il mondiale sono arrivati tanti calciatori e non gli ha permesso di lavorare. Da quando è iniziata la Liga, comunque stiamo vedendo un Mourinho che presenta sempre degli 11 differenti. Dunque, aspettiamo. Stasera comunque ha tanti assente. Il
0: Per la
2: Real
0: squalifica, sì.
2: potrebbe essere un'opportunità per l'Inter per andare a far punti nel sempre terribile Bernabéu.
0: L'Inter che hai visto è in grado di fare punti a Madrid, ma soprattutto di arrivare dove in questa edizione di Champions League?
2: Alla fine, se analizziamo tutte le squadre di Champions, l'Inter per me è top 8 quando vuole, quando non ha quei momenti dove la squadra si disconnetta della partita e comunque poi lo può pagare caro contro certi rivali. La partita che ha fatto contro il Napoli in Champions con certi rivali non te le puoi permettere, perché se vai sotto di due gol comunque fai fatica a portare a casa un pareggio. E l'anno scorso l'abbiamo visto col Bodo. Se in Champions non sei dentro il match, non dai il 2000%, comunque in Champions vai fuori. Questa squadra, secondo me, ha le qualità per arrivare al minimo ai quarti di finale. Adesso, da stasera, non so se definirlo un test, perché comunque il Real ha tanti assenti. Soprattutto a centrocampo, non so che cosa sia succedendo, tante squadre hanno problemi di quantitativi a centrocampo e vedremo. Senza Di Marco è anche un test, perché comunque Di Marco sappiamo bene cosa porta, però sì, è da top 8 europeo, senza dubbio.
0: È sicuramente la gara di questa giornata di Champions League, senza se e senza ma. Qual è l'altra sfida che ti affascina di quella in programma oggi?
2: Beh, sai, guardo qualsiasi partita, cioè, però stasera voglio capire un po' il Villarreal. Dortmund non è partita da over 3,5, sono squadre molto pensive,
0: Ti sentiamo a
2: questo lo
0: scatti,
2: conosciamo.
0: Allen. C'è una zona forse dove, non so se Andrea riesce a capire un po' qual è la problematica. Lo
2: Casa.
0: sento un po' a scatto. Vogliamo
2: Mi
0: provare a
2: senti?
0: ricontrollare? Ora sì, vai.
2: Che sono curioso di capire il Villarreal se può fare una miglior Champions l'anno scorso, perché alla rosa l'anno scorso ha fatto benissimo in Liga, perché ha confermato comunque il suo posto in Champions, però in Champions ha deluso l'anno scorso. E stasera Dortmund è una squadra con chi il Villarreal si sente comoda, perché ti lascia spazi, ti lascia attaccare. Il nuovo progetto con Inigo in panchina, dopo il gran lavoro fatto al Rayo, è una delle cose che mi intriga di più del calcio spagnolo quest'anno, vedremo. Però sì, mi aspetto una partita con tanti gol.
0: Allen, invece, oggi è stata la giornata anche della doccia fredda in casa Juventus per l'infortunio occorso a Locatelli. Si opera al menisco, a breve sarà fermo dai 3 ai 6 mesi. La Juve che ha già perso Thuram, che ha perso Yildiz, ma soprattutto Thuram per quanto riguarda il discorso di centrocampo. Sarr non è ancora pronto, McKennie è stato fermo per un affaticamento, restano praticamente contati i giocatori, che c'è Douglas Luiz e Cole Miners sostanzialmente. Secondo te la Juventus deve tornare sul mercato degli svincolati? Si pensa Brozovic potrebbe fare al caso della Juventus da svincolare?
2: Brozovic farebbe il caso a tante squadre. Ha solo 33 anni Brozovic,
0: Quindi tu dici, ti stupisce che lui non abbia squadra?
2: Beh, ma starà trattando, è l'ultimo contratto che avrà. Dunque Dunque, è chiaro che è un giocatore che c'è, come Brozovic, che vuole l'ultimo contratto, vuole un progetto almeno molto ambizioso, perché i soldi li ha fatti. Basta guardare dove è andato negli ultimi 2 anni. Spalletti lo conosce bene perché l'ha comunque fatto diventare regista. Adesso bisogna capire se lui è fedele all'Inter e non vuol tradire il tifoso interista non andando alla Juve, ma a livello tecnico, a livello tattico, a livello relazionale con lo stesso Spalletti sarebbe l'ideale. E poi la Juve cerca un regista di questo tipo da anni. Dunque l'infortunio di Locatelli potrebbe anche diventare un'opportunità. Per andare a prendere un regista o dare comunque gradi a un giocatore che è in rosa, mi riferisco soprattutto a Douglas Luiz, che mi sembra che Spalletti ci insiste molto con lui, e potrebbe essere l'opportunità per il brasiliano di imporsi finalmente alla Juve.
0: Che comunque già sta facendo vedere delle cose interessanti. In che cosa è ancora distante da quel giocatore che convinse Giuntoli a spendere 50 milioni per Douglas Luiz?
2: Sui ritmi. Sul giro palla troppo accademico, cioè rischi zero, lì bisogna comunque avere comunque molta più reattività nel costruire il gioco, essere meno prevedibile, però lo vedo più agile, lo vedo più agile anche mentalmente. Vediamo se Spalletti riesce comunque a far rendere Douglas Luiz, sarebbe una gran vittoria per la Juve. Perché con l'esborso che ha significato Douglas Luiz rispetto al rendimento fino adesso è un grande flop.
0: Quindi chiaramente diventa un giocatore da rivalutare assolutamente,
2: Ma
0: ma
2: se,
0: no.
2: guarda, se metti Douglas Luiz e Cop Miner, se Spalletti riesce a resuscitare quei due calciatori, a farli tornare proprio al loro hype. La Juve ha 2 calciatori, ha speso 100 milioni o più di 100 milioni per questi 2 calciatori, eh.
0: Certo. È quello che ti fa capire quanto magari non abbiano reso e quanto invece, se le potenzialità riemergono, come dici tu, possano tornare a rendere. Ti porto in casa Atalanta. Ieri abbiamo visto tanto una sorprendente Lazio che è prima in classifica dopo aver battuto anche l'Udinese. Ecco, piccolo flash sulla Lazio, te la faccio fare, poi ti volevo chiedere una cosa sull'Atalanta, visto Sarri, che era l'ex della Lazio.
2: Beh, la Lazio è la gran sorpresa di questo inizio campionato. C'è chi avrebbe firmato per una Lazio con 9 punti, con un gol preso in 3 partite, con 2 trasferte toste, perché andare a Bologna e a Udine non è facile, e con 4 gol ha fatto 9 punti in 3 partite. Beh, ha sorpreso quasi tutti. Ci saranno quelli che oggi dicono no, io lo sapevo, io l'avevo letto, l'avevo capito, eccetera, eccetera. La gente sincera sa benissimo che comunque questa Lazio, tra mercato, tra ambiente, si poteva aspettare il peggio per questa Lazio. E invece è in testa alla classifica. Onore
0: Devo dire.
2: a Fabiani che ha lavorato benissimo, senza un euro ha lavorato benissimo sul mercato. E onore a Gattuso, perché io sono sempre stato il primo a criticarlo, eccetera, però da inizio campionato comunque sta facendo vedere delle cose che in nazionale non aveva fatto vedere.
0: Atalanta, di cui ti dicevo prima, devono ancora carburare i vari che sì, lo stesso Rowe, eccetera, eccetera. Può rientrare tra le prime otto o c'è qualcosa che ancora non ti convince?
2: Prime otto in Serie A?
0: Sì.
2: Ma sì, ma l'Atalanta se non entra nelle prime otto è un grande flop. Cioè l'Atalanta deve puntare alla Champions, non si può nascondere. E so che a Bergamo, e tu lo sai che sono bergamasco, e
0: Lo so.
2: conosco la piazza, conosco la mentalità,
0: Quindi tu
2: sempre quella
0: la vedi anche
2: mentalità di...
0: potenzialmente tra le prime quattro, detto che le prime tre
2: Ma
0: posizioni mi sembrano
2: deve
0: abbastanza
2: puntare alla
0: forti.
2: Champions, l'Atalanta deve puntare alla Champions, ma hai visto che mercato fa l'Atalanta?
0: Certo.
2: Che stipendi paga, che commissioni paga, è andato a prendere Rowe a 40 milioni, Rowe interessava in Premier. Cioè, tanto fa un mercato che poche società in Italia possono fare avendo i conti che ha. Perché tu puoi anche indebitarti, avere i conti in rosso come ha fatto Paratici quest'estate. Però l'Atalanta ha i conti in verde, eh. Dunque l'Atalanta è coerente, sa cosa vuole giocare. Ha dato a Sarri, secondo me, una rosa di grande qualità per puntare alla Champions. Atalanta vuole andare in Champions, è chiaro, non te lo diranno mai pubblicamente, ma negli uffici vuole andare in Champions Atalanta.
0: Per mantenere anche, diciamo, la possibilità di pagare determinati costi e
2: Ma
0: sfruttare.
2: tutto, la struttura, le finanze, alla fine quando tu entri in una certa dimensione socio-economica, comunque ti devi mantenere, perché perdi 2 o 3 stagioni di Champions e comunque sui conti i giocatori li vendi meno perché non rendono come una squadra da Champions, e lì comunque ti ridimensioni. E l'Atalanta ha fatto un salto socio-economico nel XXI secolo più spettacolare in Italia, senza i miliardi, come il Como, che il Como lavora benissimo, però
0: Però anche
2: tanto
0: se
2: si può
0: tanto.
2: vivere da solo,
0: Esatto, assolutamente. Allora, ci ritroviamo domani, commenteremo un po' la partita di Champions League tra Real e Inter e soprattutto presenteremo Napoli Arsenal. Ciao a domani, Alen.
2: Grazie, ciao Enzo, ciao.
0: Allora, ci fermiamo, pronto a partire Maracanã. Grazie ad Andrea Maiocca.
3: Il ritmo.
0: Grazie a tutti quanti voi, ci ritroviamo domani. Ciao a tutti.

0: Cari amici di TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Il campionato e anche la Champions al centro del nostro programma, tanti argomenti da affrontare. Andiamo subito a salutare Franco Peccenini, ex calciatore della Roma tra le altre. Ciao Franco, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, buongiorno.
0: Parliamo subito della Roma. Te l'aspettavi una partenza così brillante, una Roma capace di vincere, al di là della partita con l'Atalanta che è arrivata in extremis la vittoria, ma comunque di vincere anche in maniera così netta contro Fiorentina e Lecce?
1: Partiamo dall'ultima partita. È vero che ha vinto in extremis, ma è anche vero che nel primo tempo, insomma, poteva fare 3 o 4 gol facilmente, li ha sbagliati e poi succede quello che è successo spesso contro l'Atalanta, che per poco non vai a perdere la partita dopo averla dominata. Sarebbe stato veramente un furto, chiamiamolo così, tra virgolette, la sconfitta e la vittoria dell'Atalanta. Certamente che me l'aspettavo, viste le potenzialità di cui può disporre Giampiero Gasperini in questa stagione. Sì, una partenza così, forse uno la sperava, ma magari la immaginava anche, ma avere la certezza di avere adesso una squadra competitiva ai massimi livelli è una cosa sicuramente positiva, bella.
0: È sempre più la Roma di Gasperini, si vede adesso veramente la mano del tecnico.
1: Si vede la mano del tecnico, soprattutto si vede la gestione del tecnico, perché non è stato facile per nessuno farti prendere i giocatori, che tolto l'esterno sinistro alto, mi sembra che siano tutti quelli corrispondenti a quelle che sono le esigenze di Giampiero Gasperini. Quello che ha chiesto la società gli ha messo a disposizione, lui lo sta creando, lo sta modellando a sua immagine e somiglianza, come si può dire, vista alla sua filosofia di gioco. I risultati si stanno vedendo, ma sono risultati che vengono anche dallo spettacolo, perché la Roma sta giocando in maniera spettacolare.
0: Ecco, due parole anche su Sulé, decisivo con l'Atalanta, sembrava dover partire in estate, è rimasto e probabilmente, insomma, può diventare un elemento anche in più per la Roma.
1: Ma direi senz'altro di sì, ma certo, ma la forza di Gasperini è stata quella di imporre alla società nessuna gestione, diciamo, dei big, e Sulé rientrava sicuramente in questa categoria e lo sta dimostrando, perché anche la domenica precedente, praticamente le volte che è stato chiamato comunque in causa, ha disputato sempre delle buone partite, sta recuperando il tempo perso nella fase finale della stagione precedente, quindi è sicuramente un valore aggiunto insieme a Mora. Dico insieme a Mora perché sono i due giocatori che si contendono un posto alle spalle di Malen e a fianco di Dybala.
0: Senti, invece, parlando della Roma del passato, di quella che vinse lo scudetto, ha detto Capello in un'intervista che i giallorossi gli ricordano quella Roma che riuscì a conquistare il tricolore. Sei d'accordo?
1: Sono d'accordissimo. Beh, poi se lo dice un tecnico come Capello, che ha avuto comunque in mano le redini di quella squadra e vede anche questa, non ho il minimo dubbio che possa aver detto la verità. Ma a parte Capello, sì, credo che gli assomiglia molto questa squadra. Forse vado oltre. Ti dirò che potenzialmente le potenzialità sono anche superiori, perché quest'anno Gasperini ha a disposizione 20 titolari, e secondo me si possono alternare senza cambiare il prodotto. Cambiando l'ordine dei fattori, il prodotto non cambia. Cambiando i giocatori, sicuramente non cambia il gioco di Gasperini.
0: Ecco, magari nel corso della stagione sarà importante mantenere certi equilibri di giudizio su questa Roma. Diceva sempre Capello che si passa naturalmente a Roma dall'esaltazione alla depressione in maniera abbastanza rapida.
1: E anche questo è vero, è un dato di fatto, perché ci vuole poco ad esaltarsi a Roma e altrettanto a deprimersi. Però io credo che quest'anno posso anche magari esagerare, ma ci deprimeremo poco. Ci esalteremo tanto e ci abbatteremo poco, ecco, siamo abbattuti, perché altrimenti.
0: Senti, Sta anche per arrivare l'esame Champions per la Roma, giovedì il Fenerbahce. Che tipo di percorso ti immagini in questa competizione per la Roma?
1: Beh, rifacendomi a quello che ho detto poco fa, che la Roma può disporre di 20 titolari, io credo che Gasperini possa puntare tranquillamente a tutti e tre gli obiettivi, almeno in partenza, poi strada facendo e in base ai risultati, chiaramente prediligerà uno anziché un altro, ma in partenza io credo che nelle aspirazioni della società di Gasperini ci sia un percorso fatto di impegno e soprattutto per raggiungere quegli obiettivi di tutte e tre le competizioni, Coppa Italia, Champions League e campionato.
0: Le tue riflessioni sul caos Fiorentina, esonerato Grosso dopo 3 giornate, Paratici insieme al club ha deciso di richiamare Vanoli, che non era stato alla fine della stagione scorsa ritenuto idoneo a continuare il percorso con la Fiorentina.
1: Ma pensavo che avesse dato le dimissioni anche Paratici. Ma come si fa a mandare via un allenatore alla terza giornata di campionato? Dai, ma non scherziamo. A me mi dà l'impressione che Firenze, ecco, come tu hai fatto dei riferimenti a Roma, ma Firenze la supera di gran lunga perché in fatto di abbattimento, di depressione, mi sembra che tra l'anno scorso e l'inizio di questa stagione, lì sicuramente ha grandi volumi. E quindi dare seguito e prendere delle decisioni che vengono più dalla pancia che non da una riflessione mi sembra molto difficile. Dai, terza giornata di campionato non si può mandare a casa un allenatore. E
0: Sì.
1: poi un allenatore che fino a che non è stato ingaggiato dalla Fiorentina si parlava addirittura della nazionale. Quindi o si dicevano balle prima o si stanno dicendo balle adesso. Insomma, sono quelle decisioni che lasciano veramente perplesso.
0: È anche vero che in queste 3 partite la Fiorentina non ha fatto vedere niente da un punto di vista
1: Vero.
0: dell'identità, del gioco. Non un'idea, ecco, è emersa da parte della Fiorentina. 9 gol subiti, uno soltanto realizzato, francamente poco rispetto anche alle aspettative, rispetto a quanto è stato fatto in estate per costruire questa nuova squadra. 130 milioni spesi.
1: È vero. Io ho visto la Fiorentina, mi ha fatto una brutta impressione, la Fiorentina che ho visto qui all'Olimpico a Roma. Però ritorno al discorso che bisogna dare tempo ad una squadra, un allenatore che praticamente si trova ad allenare la squadra totalmente nuova. Mi sembra che più o meno siano 10-11 elementi della prima squadra, tutti nuovi, no? Chi è
0: 13,
1: rimasto?
0: 13, sì,
1: Ranieri,
0: 13.
1: Quadri, 13.
0: 13, 13.
1: Sì, appunto. E quindi io qui ho visto poca qualità e poco gioco, ecco, si andava un po'. Chiamiamo così alla rinfusa, no? Palla lunga e pedalare, cercando di trovare qualche soluzione con gli attaccanti, ma poi anche gli attaccanti non è che abbiano brillato qui a Roma, non potevano neanche brillare perché chiaramente quando giochi la palla avanti, palla lunga e pedalare, senza un minimo di costruzione tattica, un minimo di gioco sulle fasce laterali, è chiaro anche loro, pur essendo due buoni attaccati, hanno fatto una gran fatica e stanno facendo una gran fatica perché credo che il primo gol sia stato quello di Pellegrino
0: Sì,
1: domenica,
0: sì,
1: no?
0: sì, sì, sì.
1: Beh, e appunto 3 giornate praticamente a Roma non hanno fatto praticamente un tiro in porta e le altre partite immagino che sono state le fotocopie di quella vista all'Olimpico e domenica il primo gol, dopo 3 giornate un solo gol, ma pochi pericoli creati alla porta avversaria. Però ritorno a dire, sì, c'erano tutti i presupposti per essere preoccupati, ma non c'era il presupposto per allontanare l'allenatore. Poi ogni società e ogni decisione presa dalla dirigenza va rispettata. Se loro hanno creduto, loro meglio di me, meglio di te, immagino, sono dentro al problema, quindi hanno più coscienza di quello che hanno fatto, ma riteranno di aver fatto bene. Il tempo ci dirà.
0: Senti, parliamo anche del Napoli, una vittoria soltanto e poi questa sconfitta bruciante con l'Inter dopo che si era trovato avanti 2-0. Ti aspettavi di più?
1: Mi aspettavo più gioco, più risultati e meno chiacchiere, che mi pare che pure a Napoli, in fatto di chiacchiere a sproposito, ce ne sono molte, no? E quindi quando si comincia a chiacchierare molto a partire dalla testa della società, penso che poi è difficile costruire. Difficile costruire, si costruisce con la calma, con la tranquillità. Mi sembra che a Napoli tutti sono depositari di tutte le verità, no? Ma se c'è un allenatore, l'unica persona che conosce la verità e conosce i difetti e i pregi è sicuramente Allegri. Non è né il presidente, né il direttore sportivo, né il direttore generale, tanto meno il pubblico.
0: Senti, verrebbe da dire, guardando la classifica, Roma padrona, tra virgolette, della Serie A, c'è anche la Lazio, insieme all'Inter e alla Roma, in testa alla classifica, assolutamente a sorpresa, perché insomma, dopo tutte le polemiche, le difficoltà di quest'estate, di questi anni, le difficoltà ambientali, era francamente difficile pensare che dopo 3 giornate la Lazio potesse essere al primo posto.
1: Sì, più che la Roma, la sorpresa migliore
0: È la
1: sicuramente è la
0: Lazio.
1: Lazio. Nessuno, sì, beh, viste le vicissitudini, viste le difficoltà, c'è da dire che la società ha fatto gran lavoro a fronte dei risultati che stiamo vedendo. Quindi applausi alla Lazio. Se ha la forza e la determinazione di continuare questo percorso, certamente diverrà la sorpresa più bella dell'anno. Per il momento lo è sicuramente, non tanto l'Inter perché ci aspettavamo quello che sta facendo, non tanto la Roma perché viste le potenzialità, ma la Lazio sicuramente sì, è una grandissima sorpresa.
0: Non è una sorpresa, però sta facendo vedere tutte le sue qualità con continuità Frattesi. Vera arma in più, vera arma decisiva di questa Lazio.
1: Direi senz'altro di sì. Insieme alla Lazio, che è bellissima sorpresa di questo inizio di stagione, fa il paro in pari con Frattesi, perché certamente nessuno si aspettava un Frattesi così, pur apprezzando comunque le qualità di questo ragazzo, di questo giocatore. Ma insomma, arrivare a questi livelli e questo rendimento è una cosa eccezionale.
0: Evidentemente
1: Bravo
0: aveva
1: Frattesi.
0: bisogno di giocare con continuità perché comunque quando ha giocato anche nell'Inter, quando è stato chiamato in causa, ha sempre lasciato il segno, bene o male, però non è mai stato un titolare, è sempre stato un giocatore che poteva essere la prima alternativa.
1: Sì, evidentemente aveva bisogno di fiducia piena, cosa che Gattuso gli ha dato dal primo momento e non poteva essere diversamente, perché insomma mi sembra che sia il fiore all'occhiello della squadra Frattesi, e quindi, ma lui sta ricambiando questa fiducia avuta dall'allenatore, dalla società in primis e dall'allenatore, che lo sta schierando, lo sta esaltando partita dopo partita, perché è un ragazzo che sta crescendo, un giocatore che sta crescendo di partita in partita, quindi sicuramente può fare molto bene, sta facendo molto bene, Frattesi.
0: Senti, Juventus e Milan non le ritieni da scudetto, oppure la Juventus ha qualche chance in più mentre il Milan è in un processo di costruzione, servirà un po' di tempo?
1: Sì, sono come la Fiorentina, soltanto che loro hanno avuto la fortuna di trovare qualche risultato in più, perché quella Juventus e la Juventus del Milan sono alla ricerca del gioco migliore, del gioco che possa esaltare i giocatori che hanno, perché neanche a dire che gli mancano i giocatori, sia la Juventus sia al Milan. Però io ho visto la Juventus, ho visto il Milan, sono due squadre che forse non riconoscono neanche se stessi, gli allenatori non le riconoscono perché sono due squadre che vanno un po' ognuno per conto suo. Non hanno, per il momento non hanno una fisionomia, non hanno una tattica, un gioco, chiamiamolo così più semplicemente. Non hanno gioco, sono due squadre che vanno alla ricerca, ecco, della quadratura al cerchio, come si suol dire, perché per il momento le fortune sono legate solo a delle iniziative personali, degli episodi che hanno premiato personalmente qualcuno dei buoni giocatori che hanno.
0: In effetti Juventus-Milan per lunghi tratti è stata una partita abbastanza normale, se non noiosa.
1: Ma anche quelle disputate precedentemente non è che fossero state esaltanti, quindi a maggior ragione stiamo dicendo che ancora sto dicendo che hanno bisogno di tempo e bisogna vedere se questo tempo riesce a dargli quella personalità, quella filosofia che chiedono gli allenatori, perché sia Spalletti, non possiamo mettere in discussione Amorin e Spalletti, due allenatori apprezzabilissimi, però vedo che la squadra fa fatica, lo stesso Sarri a Bergamo, perché anche l'Atalanta mi sembra che non stia brillando di luce propria. E
0: Certo.
1: quindi sono tre allenatori che ancora non riescono a comunicare la filosofia, non riescono a comunicare le loro idee, oppure so, è la squadra che non recepisce le idee di questi allenatori. Infatti sono tre squadre che stanno facendo fatica nel trovare una logica di gioco tattica.
0: Franco, grazie mille, come sempre, a presto, buona giornata.
1: Ciao Lorenzo, buona giornata.
0: E dopo questa chiacchierata con Franco Peccenini andiamo ad ascoltare le considerazioni su tanti argomenti da parte del ministro dello sport Abodi che ieri è intervenuto a Firenze al premio Nereo Rocco.
2: Inizia un nuovo corso, cosa si attende da questo nuovo corso e soprattutto anche dalla Federcalcio, che lei è sempre sollecitato anche ad agire a livello di riforma.
3: Mi aspetto tutto quello che si aspettano i tifosi innamorati non soltanto del calcio ma della maglia azzurra e quindi che il corso sia nuovo.
2: Ecco, ministro.
3: Dopodiché, come ho sempre detto in queste settimane, c'è una nazionale che scende in campo, c'è la nazionale Under 21 che deve conquistare il ritorno alle Olimpiadi, che per noi sono altrettanto importanti, visto che sono quattro edizioni che ci qualifichiamo. E poi c'è un sistema che ha bisogno di essere rivisto, riformato, quindi io mi auguro che il mese di settembre sia propizio per una base, diciamo, di attività che devono essere svolte all'interno del sistema per poi capire se e come possiamo agire al di fuori del sistema.
2: Ecco, ministro, lei è arrivato qui insieme al presidente Commisso, alla sindaca Funaro. C'è una interlocuzione tra Comune e Fiorentina anche per la seconda parte del lavoro per lo Stadio Franchi. Quanto è fiducioso anche in ottica candidatura europea del modello Firenze?
3: Beh, intanto io penso che l'obiettivo del 2032 sia tale, ma l'obiettivo principale vale per Firenze e per tutte le altre città, è lo stadio nuovo, chiamiamolo così, o comunque che si predisponga alle esigenze dei tifosi e quindi si rinnovi, così come sta succedendo a Firenze, con un cantiere che procede. Quando le cose funzionano, sono abituato a stare al posto mio, quindi vedo che il rapporto è molto buono. Ognuno sa quello che può e deve fare ed è giusto che discutano tra loro, ma non vedo criticità, si troverà, sono convinto, un punto di incontro che consenta di chiudere il cerchio di un progetto che conosciamo bene nella sua interezza e che ha bisogno di un secondo stralcio che deve essere completamente finanziato. Io sono convinto che il contributo della Fiorentina del club non mancherà.
4: Da uomo di sport ci fa un commento, se l'aspettava un esonero dopo 3 giornate per la Fiorentina, da uomo di sport ovviamente.
3: L'uomo di sport passa in secondo piano. Il primo piano per ora c'è il ministro rispetta le scelte del club.
5: Il club, ministro, che ha appena compiuto 100 anni, no? Prima parlava dell'importanza della storia.
3: Beh, mi sono espresso. Il mio pensiero nei confronti della Fiorentina, così come è successo anche per altri centenari, di rispetto nei confronti proprio di questa storia, di questo legame con la società che è viscerale, con la comunità che è viscerale, è intimo, con tutto quello che ha rappresentato anche in termini di sofferenza, perché un club comunque è una comunità sportiva che ha sofferto. Penso alla Astori, penso a Barone, penso a Rocco Commisso. Quindi quando questo rapporto si rafforza anche sul presupposto del dolore, si affronta qualsiasi cosa, si supera qualsiasi problema.
0: Con le parole del ministro dello Sport Abodi siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Si è chiusa la terza giornata di questa stagione 2026-2027 per quanto riguarda la Serie C. Si è chiusa con le quattro partite che si sono giocate nel girone A e le due sfide che hanno chiuso il girone C. Buongiorno da Lorenzo Beccarisi dagli studi di Roma, buongiorno anche al nostro Costantino in cabina di regia. Prima di andare nella redazione di A Tutta C vi vado a leggere quali sono stati i risultati di questo lunedì che ha chiuso la terza giornata appunto della Serie C. Nel girone A il pareggio 1-1 fra Alcione e Treviso, il successo casalingo della Provercelli contro la Folgore Caratese, il successo in trasferta del Novara 2-1 in casa del Renato e poi l'1-0 arrivato nei minuti finali del Trento contro il Lecco, mentre invece vittorie nette in casa nel girone C per il Catania 4-0 contro il Cosenza e per il Picerno 4-1 contro l'Inter Under 23. Da questi risultati partiamo nell'analisi di quello che è successo e lo facciamo andando all'interno della redazione di Tutto C. Lo facciamo con Matteo Ferri. Matteo, buongiorno.
2: Buongiorno Lorenzo, buongiorno a tutti gli ascoltatori e telespettatori.
1: Allora, partiamo da quelli che sono stati i risultati di ieri, partiamo dal gruppo A. Quattro partite, sono arrivate due vittorie casalinghe, il successo del Novara in trasferta. Qual è stata la partita, il risultato più importante di questo Monday Night?
2: Direi decisamente la vittoria del Trento, perché conferma che la squadra di Dabbiani può essere veramente una rivale credibile per quella che è la strafavorita, che è il Brescia, però questo Trento continua tra l'altro a vincere partite nei minuti finali, perché anche stavolta con Molina al quinto di recupero. Tra l'altro ieri era una partita difficilissima, perché almeno sulla carta, poi il Lecco non è partito benissimo in questa stagione, però almeno sulla carta era uno scontro da alta classifica. Maluccio invece la Folgore, ci si aspettava sicuramente qualcosa di in più dalla compagine del presidente Crescitiello. Si sblocca invece la Provercelli e si sblocca anche il Novara. Ha detto delle parole intelligenti Birindelli in conferenza stampa, perché ha detto: stavamo rischiando di abituarci alla mediocrità e abituarci che il pareggio va bene. Invece è una vittoria che può essere molto salutare, anche perché ricordiamo il Novara l'anno scorso partì proprio con una serie di pareggi e qualche sconfitta e poche vittorie con Zanchetta. È un cammino che poi di fatto ha pregiudicato tutto il resto della stagione, perché insomma il Novara non è che fece un campionato esaltante l'anno scorso. Vedremo se questa vittoria molto importante insomma riuscirà a svoltare la stagione immediatamente dei piemontesi.
1: Ecco, hai detto vittoria importante. Per chiudere l'analisi, anche il pareggio fra Alcione e Treviso, con indicazioni che arrivano per entrambe, soprattutto viene a dire per il Treviso, che si è ritrovato in questa Serie C e comunque ha iniziato bene questa stagione.
2: Sì, sì, ci sono tantissime aspettative, secondo me anche un po' esagerate, sul Treviso, perché è vero che ha costruito un'ottima squadra per la Serie C, però è una squadra che manca in questa categoria da 13 anni, 13 o 14 anni, adesso non ricordo esattamente da quanto. Per carità, la piazza è una piazza blasonata,

0: Catania, il 4-0 ottenuto in casa contro il Cosenza. Primi punti per il Catania che si sblocca. Quanto è importante questo risultato per il rossoblù?
1: È fondamentale perché si stava mettendo veramente male la stagione del Catania, e più che altro perché di fatto era partita bene soltanto in Coppa Italia, neanche la Coppa Italia di Serie C, ma la Coppa Italia, quella che riguarda anche le squadre di Serie A. Preoccupante invece la situazione del Cosenza, l'allarme l'ha lanciato in maniera molto importante Coppitelli ieri a fine partita, perché ha detto che non si aspettava una situazione del genere, ha detto che sta facendo di tutto per cercare di presentare una squadra presentabile, perché in questo momento il Cosenza è una cozzaglia di giocatori più o meno adatti a disputare un campionato di Serie C. Ci riempiamo sempre la bocca di puntare sui giovani, di puntare sugli allenatori giovani. Coppitelli è un ragazzo che in carriera ha fatto sempre benissimo con le giovanili, Lecce, Torino, ma già quando allenava nelle categorie laziali. Però vanno consegnati a Coppitelli dei giovani pronti, e soprattutto va consegnato un progetto. Il Cosenza fondamentalmente ha raccattato chi capitava semplicemente guardando al portafoglio, e in una categoria del genere, in un girone del genere, sperare di fare un campionato tranquillo con una squadra di ragazzini assemblata all'ultimo momento, insomma, in bocca al lupo a Coppitelli, ecco, mettiamola così.
0: Che dovrà fare un lavoro non semplice. Chi sta facendo un gran lavoro fino a questo momento è mister De Luca a Picerno, perché comunque Picerno che è in testa alla classifica a punteggio pieno, 4 gol rifilati all'Inter dopo i 5 segnati nelle prime due giornate, è la sorpresa di questo girone C fino a questo momento.
1: Sì, diciamo che sta un po' confermando forse il Picerno che l'anno scorso è stata una parentesi negativa nella sua esperienza in Serie C. Tra l'altro De Luca l'anno scorso venne proprio esonerato e poi richiamato anche in maniera abbastanza inaspettata, perché tutto sommato non stava facendo neanche male Bertotto che lo aveva sostituito. Però quest'anno è ripartito probabilmente magari rivedendo anche qualcosa sul piano della preparazione, perché l'anno scorso il Picerno non era partito lanciato come quest'anno, quindi probabilmente avrà rivisto anche qualcosa sul piano atletico. Hanno indubbiamente azzeccato la campagna acquisti rispetto allo scorso anno, dove comunque avevano rivoluzionato tutto rispetto al periodo Tomei. Il Picerno è la vera sorpresa, e facciamo anche attenzione, perché questo è un girone in cui le big per ora non stanno assolutamente mostrando di essere delle big. Abbiamo esperienze, penso alla Juve Stabia di 2 anni fa, di squadre partite 3 anni fa, quando era, insomma, di squadre partite con senza grandi favori del pronostico, che poi hanno inanellato tutta una serie di risultati positivi all'inizio, e da lì non le ha più riprese nessuno. Quindi io fossi in Bari, Salernitana, Catania, un attimino un'occhiata al Picerno comincerei a dargliela.
0: Ecco, hai nominato la Salernitana, che deve ancora trovare la prima vittoria in questo campionato. Sappiamo quanto sia una piazza calda, quanto sia anche una situazione delicata quella a Salerno. Ti chiedo se quanto ti ha sorpreso vedere queste difficoltà per la Salernitana, e se vedi nella Salernitana di oggi comunque la possibilità di rilanciarsi e ripartire.
1: Possibilità di rilanciarsi e ripartire sicuramente le ha, perché la rosa, al netto di errori, qualche errore nella costruzione, non è una rosa certamente da medio classifica o da medio bassa classifica. Vedo però, e questo l'ha sottolineato spesso anche Cosmi già da quest'estate, non dall'inizio del campionato, un clima estremamente negativo intorno alla squadra, che poi sicuramente la squadra sta favorendo con i risultati, quello è fuori discussione. Però è chiaro che quando tu vivi ormai tra l'altro da 3 stagioni che la Salernitana vive con questo clima di pessimismo cosmico, per cui ogni pareggio viene accolto come un funerale, ogni vittoria è quasi data per scontata, insomma non è semplicissimo riuscire a risollevarsi. Cosmi dovrà fare un gran lavoro, soprattutto dal punto di vista mentale. Certo, dal punto di vista tattico e poi dell'applicazione sul campo qualcosina evidentemente sta sbagliando anche lui. Però ripeto, il clima che si è creato ormai da troppo tempo intorno a questa società, a questa gestione societaria, mi fa pensare che se dovessero riuscire a salire quest'anno sarebbe veramente un'impresa colossale.
0: Sta facendo sicuramente fatica la Salernitana, va un po' a corrente alternata invece il Bari, per chiudere l'analisi sul girone C. È arrivato un successo importante per i biancorossi, che forse devono ancora un po' rimettere, diciamo, risettarsi su quella che è una categoria diversa dalla B, che è un altro campionato particolare, però sappiamo quanto la

0: ci veramente ogni domenica possa offrire qualsiasi tipo di sorpresa. Devono ancora un po' prendere le misure.
1: Sì, vediamo se la legnata di Barletta effettivamente ha sortito effetti positivi sulle possibilità del Bari, perché effettivamente quella trasferta ha lasciato strascichi pesanti, insomma, proprio ha lanciato delle ombre importanti su quelle che possono essere poi le reali ambizioni della squadra. È un terno al lotto, una grossa incognita il Bari, perché ha preso un allenatore che sostanzialmente non allenava da 3 anni per scelta sua, perché comunque era sotto contratto con l'Avellino. Una squadra con tanti giocatori che l'Accino l'hanno fatta, alcuni magari l'hanno vinta, però tanti altri sono stati dei colpi presi molto ad effetto e poi vanno calati in una categoria. Come la Salernitana, forse anche peggio della Salernitana, la grossa incognita che è l'approccio della tifoseria, perché se a Salerno bene o male comunque vanno i tifosi, poi magari contestano a Bari giocare in uno stadio da 60.000 posti con un pubblico da seconda categoria lucana. Insomma, non è che sia il massimo della vita. Abbiamo visto le scene di contro il Casarano. Sembrava di rivedere il calcio in era Covid, però per una squadra che gioca contro squadre che non hanno tifosi, cioè che hanno tifosi al seguito, è un handicap abbastanza importante.
0: No, indubbiamente la questione atmosferica, sicuramente incide. Il mercato si è chiuso, Matteo, ma non è mai chiuso il mercato, perché comunque c'è da pescare dagli svincolati. Per esempio, ci sono novità in quel di Perugia, con un colpo un po' particolare, no? Questo ragazzo di 30 anni, olandese Van Amersfoort, che arriva per la prima avventura in Italia a 30 anni. Che colpo è per il Perugia? E raccontaci poi un po' il contorno, le altre società che ancora si vogliono muovere sul mercato degli svincolati.
1: Allora, non penso di dire una bestemmia, ma credo che nessuno lo conosca Van Amersfoort qui in
0: Esatto.
1: Italia, perché insomma, con tutta la buona volontà, per quanto possiamo essere appassionati di calcio, parliamo di un ragazzo che ha fatto principalmente il campionato olandese, neanche di grandissimo livello. Tra l'altro la sua è una storia molto particolare, perché lui non è, ha scelto lui il Perugia, perché si è sposato ad Assisi e ha deciso che voleva trasferirsi in Umbria. Quindi ha cercato una squadra, ha trovato l'accordo col Perugia. Vedremo, lo stesso Diana l'altro giorno in conferenza stampa prima della partita col Pinedo ha detto non ho idea di chi sia, quindi non faccio fatica a parlarne perché non l'ho mai visto. Sicuramente oltre al colpo Van Amersfoort, poi vedremo se effettivamente sarà un colpo, qualcos'altro si dovrà muovere anche per le altre squadre. Il Cosenza, l'abbiamo detto, è una squadra in grandissima emergenza, in grandissima difficoltà, qualcosina dovrà necessariamente prendere, soprattutto in attacco, perché fa veramente grande fatica a trovare la via del gol, proprio perché mancano i giocatori, quindi diventa proprio difficile. Tra i nomi che circolano c'è anche quello di Vasquez, che insomma, sarebbe finalmente un profilo esperto, poi non so quanto effettivamente funzionale alla causa del Cosenza, ma potrebbe essere un profilo esperto. Si parla anche di eventualmente una possibilità nel mercato degli svincolati per il Latina, che è un'altra squadra che si è mossa male. Nel senso che la tiritera Parigi è andata avanti per tutta l'estate, il giocatore doveva essere ceduto a luglio, invece è stato ceduto quasi il 1º settembre. Il problema è che Parigi l'anno scorso ha fatto 17 gol e sostituire un attaccante da 17 gol con nessuno, perché il Latina non ha preso nessuno, non è facilissimo. Qualcosa sul mercato degli svincolati c'è, però è ovvio che stiamo parlando comunque dei giocatori fermi nella migliore delle ipotesi da 3 mesi. Quindi vanno poi inseriti in contesti di squadre che hanno già fatto il ritiro, che hanno già cominciato la stagione.
0: Assolutamente sì, quindi non è facile anche avere impatto nell'immediato, e soprattutto parlavi del Cosenza, ma anche altre squadre che, se vanno sul mercato degli svincolati, è perché hanno bisogno di impatto possibilmente immediato, e quindi è difficile trovare il connubio da questo punto di vista. Matteo, nel salutarti ti chiedo, visto che dopo le prime 3 giornate eravamo abituati, soprattutto nelle categorie principali, a tirare una prima linea, perché ora sarebbe stata la settimana della sosta in Serie C. No, però di solito eravamo abituati in Serie B, sì, adesso si va un pochino più avanti, e di solito si tirava sempre una linea dopo le prime 3 giornate. Si può già tirare una prima linea su queste prime 3 giornate, soprattutto per fare un po' il punto su quello che ci ha detto la Serie C fino adesso? Che stagione dobbiamo aspettarci da questa Serie C nei vari gironi?
1: Allora, credo che nel girone A andremo un po' di fronte a quelle che erano le aspettative della vigilia, quindi un Brescia che parte come grande favorito, lo sta dimostrando anche perché è il modo in cui vince le partite, al di là del fatto che le vince poi sul campo, ma è proprio la maniera, la facilità con cui gestisce anche i momenti più difficili della partita che fa pensare che, insomma, tutto sommato questa possa essere la stagione del Brescia, però il Cittadella si è ripreso bene dopo una stagione abbastanza negativa, c'è il Trento, come detto, che secondo me rimane una rivale. È più che credibile anche per magari fino alla fine della stagione, non so se riuscirà fino alla fine della stagione, però può essere una rivale credibile. Vedremo se il Lecco si riprende perché la partenza del Lecco, insomma, è stata molto negativa nel girone A. Il B è una bella incognita perché fino adesso la più grande sorpresa di tutta la categoria, io la metto anche davanti al Picerno, è il Grosseto, perché il Picerno comunque ha una struttura consolidata, è una squadra che ormai la categoria la conosce e sta sfruttando le difficoltà delle big. Il Grosseto è una squadra di ragazzini, quasi tutti alla prima esperienza in Serie C, era una squadra che i bookmakers davano praticamente come retrocessa a marzo. Ora non sto dicendo che il Grosseto vincerà il campionato, però sicuramente partire con 7 punti dopo 3 giornate, tra l'altro affrontando anche squadre più che buone, insomma, significa che Indiani sta facendo un grande lavoro. Credo poi che alla fine, alla lunga, in quel girone se la giocheranno Spezia Reggiana con eventualmente il Perugia come terza incomoda. Però insomma, al momento la sorpresa è il Grosseto. Nel girone C, come abbiamo detto prima, vedremo se le big si rialzeranno perché al momento né Catania né Bari né Salernitana danno l'impressione di poter dominare questo campionato. Poi tutto può succedere, ma al momento non mi danno assolutamente questa impressione. Spazio per una sorpresa c'è, Picerno è partito benissimo, il Sorrento è partito benissimo e tra l'altro il Sorrento continua a giocare a 250 km da casa. C'è anche il Cerignola, insomma, diciamo le mine vaganti ci sono, quindi se io fossi una tra Bari, Catania e Salernitana mi preoccuperei un po', ecco, in questa stagione.
0: Vedremo un po' allora quello che ci dirà ancora questa stagione. Tanto siamo solo all'inizio, la Serie C è molto lunga come sappiamo. Matteo, grazie, buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie Lorenzo, buona giornata e buon lavoro anche a te.
0: Grazie a Matteo Ferri. Ci fermiamo, piccolo break e torniamo tra pochissimo ancora con la tuta C.

0: Torniamo in diretta in questo appuntamento con A Tutta C, martedì 8 settembre 2026. Lorenzo Beccarisi negli studi di Roma e andiamo a dare subito il buongiorno a mister Franco Lerda. Mister, buongiorno. Mister, ci sente?
1: Sì, prego, eccoci.
0: Eccoci, buongiorno. Allora, parto subito da quella che è la sua nuova avventura, l'avventura a Imperia, e le chiedo cosa l'ha convinta ad accettare questa sfida e di ripartire dalla Serie D.
1: Ma guardi, diciamo che la prima cosa è stata quella di dire, dopo 2 anni e più che ero fermo, avevo voglia di rimettermi totalmente in gioco, e di aspettare non ne avevo più voglia. Questa è stata, diciamo, una cosa importante. La seconda è stata quella che questa nuova proprietà, questa nuova società vuole fare le cose fatte per bene, ha ambizione, e quindi questa è stata l'altra cosa fondamentale che mi ha spinto ad accettare questa sfida.
0: Ecco, rimanendo un pochino su quello che è stato anche un po' l'inizio di stagione, dopo oltre 2 anni di stop, qual è stata la prima cosa che, non dico le è mancata, ma che con cui ha avuto maggiore impatto in questo inizio di stagione?
1: Diciamo che quando si è sul campo ad allenare, le categorie non c'entrano più, insomma, perché quando hai a che fare con i ragazzi, con un gruppo, squadra, con dei giocatori, con delle regole che devi ritornare ad assaporare, eccetera. Poi dopo il lavoro è sempre lo stesso, e quindi mi mancava il campo, mi mancava la partita, mi mancava le sensazioni che si hanno quando sei dentro, mentre invece quando sei fuori guardi gli altri, guardi partite, ti documenti, studi, guardi, però poi dopo quello che ti dà il campo da fuori non lo puoi avere, quindi avevo bisogno di rientrare.
0: Ecco, è rientrato, e adesso ovviamente l'obiettivo è quello di fare bene a Imperia. Però le chiedo quanto e come è cambiato in questi ultimi anni il ruolo dell'allenatore, pensando anche a come si sta evolvendo, a come sta cambiando il calcio in questi ultimi anni.
1: Ma il ruolo dell'allenatore cambia come cambia il mondo. Diciamo che la comunicazione ha preso un'importanza rispetto a anni fa fondamentale, dove una volta l'allenatore dopo le partite o durante la settimana in conferenza aveva uno spazio che poteva determinare il suo percorso in una certa maniera. Oggi diventa quasi più importante saper comunicare con l'esterno, con i propri giocatori. Questo è un dato di fatto, non so se sia un bene o un male, però è la realtà. Quindi, partendo da questo presupposto, va da sé che ormai, diciamo che con la tecnologia che c'è, diventa meno difficile, più facile vedere partite, vedere come si allena, capire l'evolversi delle varie problematiche inerenti al calcio giocato. Quindi si parla di tattica, e quindi si è evoluto molto, insomma. Oggi si sa tutto di tutto, quasi, e quindi diventa più complesso, emergere è sempre più difficile.
0: Ecco, all'interno di questo ci sono anche le esigenze che cambiano. Per esempio, in Serie C la parola principale adesso è sostenibilità economica. Per un allenatore quanto è difficile dover convivere con quelle che sono tante richieste, perché magari una volta si chiedeva semplicemente, tra virgolette, il risultato, adesso c'è il risultato, la sostenibilità economica, il far giocare i giovani, che ha anche un riflesso economico. Quanto si complica anche da questo punto di vista per voi il lavoro quotidiano?
1: Ma la cosa fondamentale è avere le idee chiare quando si parte, capito? Quando si parte, invece purtroppo, tutti vogliono vincere. Allora, se si ha una squadra buona, uno vuol vincere; se si ha una squadra sufficiente, ti devi salvare facile. Quindi, e in mezzo ci sono le difficoltà economiche, ci sono tanti giovani che non sono pronti, perché poi dopo è facile dire gli allenatori non li fanno giocare, ma purtroppo ci sono tanti, tanti giovani che non sono pronti, che sono non solo dettati dalle regole, ma anche dai comportamenti dei genitori e dal sistema che li spingono a fare questo lavoro qui o provare a farlo, capito? Che non è obbligatorio giocare a calcio, capito? Quindi siamo in mano a un sistema che purtroppo è malaticcio, capito? E quindi tutto questo, l'anello debole è l'allenatore, perché poi l'allenatore 2 partite non fa risultati, 3 partite a livelli in Serie A, la Fiorentina esonera Grosso dopo 3 domeniche, cioè voglio dire, ormai non ci si può più stupire di niente, non solo a livelli inferiori come può essere la Serie D, ma anche in Serie A, non si ha più tempo. Ormai tutti vogliono vincere, c'è fretta in tutto, purtroppo però ne vince una sola. Poi ci sono casi e casi, ci sono varie problematiche assolutamente, però la priorità sono i risultati. Oggi si parte ad analizzare il comportamento di un allenatore dal risultato e poi viene tutto il resto, ma invece il risultato è figlio di tutto il resto.
0: È solamente una conseguenza, verrebbe da dire. Però resto su uno degli argomenti che ha toccato, mister, perché ha parlato del concetto di giovani non pronti, di un sistema che dovrebbe cambiare. Ci sono tante proposte che vengono messe lì sul tavolo, però la sensazione è che le proposte messe sul tavolo vengono da chi magari conosce un pochino meno la situazione. Ecco, da allenatore, qual è secondo lei la prima cosa che bisognerebbe fare? Qualcuno parla dell'obbligo di far giocare i giovani a tutte le categorie, qualcuno parla dell'abbassare l'età del campionato primavera, dell'inserimento maggiore delle seconde squadre. Da dove parte secondo lei la possibilità di dare maggiore spazio ai giovani?
1: Ma l'obbligo è una parola che non deve esistere, perché se uno è obbligato a far giocare una persona, parti già male, perché vuol
0: Non c'è
1: dire che se lo
0: meritocrazia.
1: obblighi, vuol dire che se lo obblighi, lo fai solo perché c'è una regola. Invece bisogna far giocare quelli che meritano, non obbligare quelli che non meritano. Questo è sbagliato il concetto. È un concetto molto più ampio, lungo. Bisogna partire da. La politica deve intervenire, dove c'è. Noi abbiamo, non abbiamo strutture, non abbia, no, no, le società sono la canna del gas, perché oggi nei settori giovanili devono esserci degli istruttori che insegnano calcio, non che vogliono fare carriera. Cioè, ci sono tantissimi argomenti. Poi arrivano i calciatori che, spinti dai genitori, che li vedono tutti come fenomeni e pensano di giocare, ma il calcio poi quando vai a sbattere la faccia con la realtà, ti trovi un impatto totalmente diverso, con giovani che non sono pronti né dal punto di vista tecnico né dal punto di vista atletico, ma soprattutto non sono pronti dal punto di vista mentale, perché dal punto di vista mentale hanno una famiglia dietro che purtroppo non li educa nella maniera corretta. Quindi è un discorso molto ampio e ci vorrà molti anni. Non è un caso che la nazionale sia stata fuori dal mondiale per 3 anni. Non avviene per caso, non avviene. Per tutto ci sono delle motivazioni alle spalle,
0: Ecco, lei ha
1: ok?
0: parlato di tempo e torniamo al discorso che ha fatto prima. Non c'è pazienza nel calcio e pensare che ci vorrà un bel po' di tempo, diciamo che sembra un po', va un po' in controtendenza e quindi vedremo se effettivamente si avrà questo tipo di pazienza. Lei ha fatto anche un'avventura all'estero, in Albania con il Partizan di Tirana. Cosa le ha lasciato e cosa ha rappresentato per lei questa avventura all'estero? Visto
1: Ma
0: che si dice tanto, no, di andare fuori, cosa le ha dato?
1: un'esperienza in un paese che non conoscevo, in un paese vicino per certi versi al nostro, non solo a livello geografico, in un paese dove il calcio è molto sentito, in una città come Tirana che ha 1 milione di abitanti, col Partizani che è un po' la Juventus dell'Albania, e mi sono tolto delle soddisfazioni. Sono stato 6 mesi. Poi, in concordo con il presidente, ci siamo lasciati in maniera più che amichevole. Abbiamo vinto la Supercoppa, abbiamo fatto 2 turni, un preliminare di Champions e uno di UEFA, e quindi è stata una bella soddisfazione. Ho conosciuto un popolo più da vicino, e mi ha lasciato un qualcosa, come tutte le cose, insomma, no? È sempre comunque esperienza, sia che finiscono bene che finiscono male. Ti porti dietro dei ricordi, delle persone che hai conosciuto, degli ambienti nuovi, una cultura nuova, e quindi è stato positivo sicuramente.
0: Ecco, invece parlando un po' di quelle che sono state le sue esperienze, poi torniamo anche sull'avventura Imperia. C'è una panchina dove crede di aver lasciato qualcosa in più rispetto a quello che le è stato riconosciuto?
1: Ma guardi, torno al discorso di prima, viviamo di risultati. Partendo dalle ultime dove sono stato, cioè, l'ultima è stato Potenza, sono stato un mese, non ho avuto neanche il tempo di iniziare, perché poi abbiamo avuto anche partite ravvicinate in una settimana, ho fatto 6 o 7 partite, adesso mi ricordo, ho fatto poco più di un mese. Non mi ha dato tempo, poi mi sono ritrovato a casa. L'anno prima a Crotone avevamo una media di 2,25, eravamo secondi dietro una squadra che ha battuto tutti i record, il Catanzaro, che ha vinto il campionato facendo il record di non so quanti. E poi sono 3 anni che sfiora la Serie A, perché quest'anno l'ha persa alla fine, gli anni prima andava in semifinale. Quindi, non mi hanno dato il tempo, non ho fatto neanche i playoff, cioè, mi hanno esonerato, avevo 60 punti in 27 partite, una media di 2,25, che arrivi a 85-88 punti, vinci tutti i campionati di C, però anche lì, cioè, oggi conta solo una cosa, solo arrivare davanti a tutti, vincere, non conta nient'altro, purtroppo è la strada sbagliata, è un percorso sbagliato, cioè le società forse perché sono prese troppo dai conti e quindi se tu spendi e non vinci e non hai la forza di far perdurare questa tua cosa e dici pesco, cioè, provo un anno, se mi va bene va bene, ma non è così semplice, capito? Bisogna. Quindi, rispondendo alla tua domanda, dico che queste ultime 2 stagioni mie, una per un motivo, uno non ho neanche avuto modo di interfacciarmi, che ero già esonerato, e l'altra, secondo me, la società ha avuto troppo fretta, perché quando un allenatore fa quelli, siamo secondi in classifica, la squadra terza era a Pescara a 15 punti dietro di noi, io non ho avuto tempo neanche lì di finire la stagione. Quindi, ma non è stata un'eccezione,
0: Sì.
1: è solo la conferma di questo mondo qui che purtroppo in quella maniera lì sarà sempre più difficile. Cioè le società che hanno pazienza e sono quelle poi che alla fine vai a vedere, sono quelle più lungimiranti, sono quelle che hanno i conti più in regola, sono quelli che progettano, sono quelli che hanno un settore giovanile di un certo tipo, quasi sempre così. Fa strano squadre di certi livelli, Serie A, che cominciano anche loro a traballare, insomma. Oggi i social sono diventati più importanti di qualsiasi altra cosa. Cioè, oggi basta un click, una cosa, un pollice in su, un pollice in giù che determina le sorti di una società di calcio, non di un allenatore. Gli allenatori vanno e vengono, ma le società di calcio, se sono umano a queste cose qui, siamo messi male.
0: Anche perché una volta il calcio d'agosto veniva preso come il calcio non, diciamo, non prioritario e
1: Di
0: come
1: preparazione, è quello che doveva essere. Adesso sono
0: esattamente.
1: già esame, sono
0: E
1: d'accordo
0: adesso
1: con te.
0: sono, come ha detto, già esami e c'è chi viene anche già esonerato, quindi è più.
1: Sono già esami, ma con tutto un risvolto, perché poi dopo se si ha a vedere, tranne quelle società che confermano in blocco squadra, tanti giocatori, le altre sono squadre che partono da poco, devono essere rifatte, devono essere messe, poi col mercato sempre aperto non finiscono mai. Cioè, oggi gli allenatori di Serie A, cioè, si trovano a trovarsi dei giocatori che arrivano, a parte le competizioni mondiali e quant'altro, che arrivano dopo, ma si trovano un mercato aperto, il campionato iniziato. Cioè, ma non esiste una roba del genere, perché tu hai a che fare con dei calciatori che sanno di andare via, li devi utilizzare perché magari sei corto, cioè non esiste altri che sono lì tra l'incudine e il martello, perché magari il procuratore gli dice no, non ti preoccupare, non giocare, oppure gioca perché stai. Cioè, queste vicissitudini qua non fanno bene al calcio, non fanno bene a nessuno, capito? Quindi è tutto un sistema che va, come dire, puntellato un po', non va stravolto, ma va puntellato, secondo me.
0: C'è tanto
1: Purtroppo.
0: lavoro da fare. Nel salutarla, mister, e ringraziarla per la disponibilità. A proposito di lavoro da fare, qual è il traguardo, se ce n'è uno già specifico, che si è prefissato per questa sua avventura a Imperia?
1: Preparare bene la settimana per cercare di andare a Tortona e fare il massimo di quello che possiamo fare. Questo settimana per settimana. Questo è
0: Lavorare
1: il mio
0: giorno per
1: obiettivo.
0: giorno, mi sembra
1: Bravo,
0: il modo migliore.
1: bravo.
0: Mister,
1: È il modo
0: grazie per la
1: migliore.
0: disponibilità.
1: Grazie a voi.
0: Grazie, buona
1: Grazie,
0: giornata e buon
1: arrivederci,
0: lavoro.
1: buona giornata. Salve,
0: Grazie,
1: arrivederci.
0: grazie. Grazie a mister Franco Lerda e ovviamente in bocca al lupo per il suo ritorno in panchina dopo 2 anni, come ha detto il mister, in quel di Imperia. A proposito di allenatori che lavorano quotidianamente, c'è da lavorare in casa Lecco, perché Lecco non ha iniziato benissimo questa prima parte di stagione. Allora, ci andiamo a sentire le parole di mister Federico Valente nel post partita, dopo la sconfitta per 1-0 sul campo del Trento. Andiamo a sentire le sue parole, poi ci fermiamo per l'ultimo break e poi torniamo per l'ultima parte di questo appuntamento con A Tutto Accesso. Andiamo a sentire mister Valente.
2: Allora, mister, ho un altro, questo è un punto buttato via, no? Oggettivamente, perché comunque poi sulla situazione che porta il gol di Furlan forse c'è un fallo, insomma, di solito a me pareva che da regolamento le due mani sulla schiena del difensore fossero un fallo, però insomma, l'errore del portiere, scusa mister, che sicuramente rispetto a Treviso, no? Questo è un punto che prima di tutto buttate via per un errore individuale, poi non so se sulla situazione dal campo comunque tendenzialmente le due mani sulla schiena del difensore sono su un fallo. C'è l'errore al portiere, però forse poteva essere un po' un salvacondotto, diciamo così, la situazione arbitrale. Poi per il resto penso abbiate fatto l'unica partita che potevate fare con un solo attaccante di ruolo, che poi non è neanche una prima punta, ovvero Fasan.
3: Vabbè, chiaramente che alla fine quando prendi gol al 95esimo, 94esimo, non lo so più quando era, fa malissimo, perché dopo il primo tempo abbiamo avuto un po' fatica a uscire sulla pressione, lì poi coi cambi, con gamba fresca dei quinti, siamo riusciti a tenerli via dalla porta, si è anche ripartito 2 o 3 volte bene. La situazione su Metlika per me era nettissimo fallo, dispiace che poi quel momento lì non riesci a sfruttare, anche prima del gol preso, se te in aria c'è la possibilità di andare a concludere, che poi per me il primo tempo l'abbiamo fatto non bene di più, con tanta intensità, tanta voglia, abbiamo recuperato palla alta, abbiamo creato le prime 2 occasioni gol noi, nettissimi anche lì. Indipendente se è un attaccante o no, bisogna finalizzare più chiari, più netti. Per me non c'è alibi, nel senso che dobbiamo noi come squadra fare gol, se sia un centrocampista, un difensore, un attaccante. Per questo punto sicuramente che fa male, buttato via, nel senso di non prenderci niente, ma anche Treviso per me è il minimo punto. Dobbiamo portarci a casa, adesso bisogna riprendersi bene perché già domenica aspetta la prossima partita.
2: Chiaramente con le convocazioni abbiamo scoperto di Capello, oggi abbiamo scoperto di Murillo 3 quarti d'ora prima della partita, quindi quali sono le loro situazioni fisiche? Sappiamo solo che sono dei problemi muscolari.
3: Sì, Capello si è fermato con problemi al polpaccio, lì bisogna vedere di quando può riprendere, speriamo al massimo settimana prossima. E Murillo ieri nella rifinitura ha sentito qualcosa anche sulla coscia destra, abbiamo fatto i controlli stamattina e poi adesso bisogna aspettare i risultati, speriamo in entrambi che si riprenderanno subitissimo. Su Caserotto è chiaro che arriva da un infortunio, lui ci vorrà ancora una settimana e poi sarà a disposizione anche lui, per questo adesso davanti sei un po' corto, però penso anche di dover fare comunque un complimento a Enrico, che ha giocato in una posizione nuova per lui, però è andato a fare guerra con tutti, per questo proviamo veramente un crescendo in campo di trovare soluzioni, non problemi.
2: Sì, ecco, è chiaro che appunto c'è anche modo di perdere le partite, perdere 2 partite al 94esimo di solito lascia anche uno strascico un po' più pesante rispetto magari a una partita persa nettamente, un po' paradossale, perché ormai il punto te lo senti un po' in tasca. Ecco, qual era anche un po' il clima nello spogliatoio e cosa ti aspetti da questa settimana corta, perché poi giocherete praticamente subito? Perché...
3: Ma non penso che sia più facile perdere 5-0. Penso che questo sarebbe una patosta che non digerisci così veloce. Di digerire questo sicuramente deve darci consapevolezza che la partita dura quanta dura, di essere chiari fino alla fine e di risolvere la situazione in una maniera meno non rischiosa, ma con chiarezza, quella è la parola chiave. E noi da domani in poi ci rimettiamo sulle gambe e continuiamo per la partita domenica, perché ci aspetta una partita in casa che sicuramente due di trasferta adesso contro avversari per me anche non facili. Oggi Trento ha fatto fatica il primo tempo, secondo ha trovato un po' meglio le misure, però per me oggi se vai in vantaggio ti cambia completamente la partita. Allora si rialza, bisogna analizzare le cose fatte bene e le cose che dobbiamo lavorare bisogna anche migliorare, appunto.
4: Vediamo qui. Faccio un'ultima. Luca Mancini, giornale L'Adige di Trento. Di solito il Trento è una squadra che facendo tanto possesso costringe spesso le squadre avversarie a spendere molto sul piano delle... Invece la sensazione è che alla fine ci credevate ad andare a vincere la partita, visto che la squadra spingeva di più e sembrava averne anche di più. Quindi la squadra sta bene fisicamente, la
3: sta bene bene, perché questo è anche un principio, che o meglio un valore per noi importante, che abbiamo giocatori di gamba, intensità, velocità. Per me gli ultimi 20 minuti abbiamo messo ancora una marcia in più, con i quinti che sono entrati comunque giovanissimi, e anche in centrocampo abbiamo fatto il nostro lavoro. Per me, io sinceramente credevo di poterla portare forse a casa anche un 3 punti se poi la butti dentro gli ultimi 2 minuti, però la partita dura quanto dura e noi dobbiamo essere chiari in quello che facciamo.

0: Ancora in diretta in questi ultimi minuti con tutta C, giusto per ricordare quello che è successo nel weekend in casa Bari. Perché? Perché il Bari era reduce dalla brutta sconfitta nel derby pugliese contro il Barletta, invece è arrivata la reazione, tre punti importanti nel successo 1-0 in casa contro il Casarano in un altro derby pugliese a decidere il derby giocato al San Nicola, Flavio Junior Bianchi. E allora, nel salutarci in questo appuntamento con la tutta ci ringraziando Costantino e Andrea in cabina di regia, ricordandovi l'appuntamento come sempre di a tutta C la mattina alle 9:45 che vi accompagna tutte le mattine per aprire la programmazione di TMV Radio. Andiamo a sentire le parole del mister dei Galletti Massimo Rastelli e dell'attaccante match winner del Bari Flavio Junior Bianchi. Ok, ci andiamo a sentire fra un attimo Massimo Rastelli e Flavio Junior Bianchi per sentire appunto le loro parole che commentano quello che è successo nel derby contro il Casarano, successo importante come abbiamo detto per il Bari che reagisce dopo il 3-0 incassato in quel di Barletta, un Bari che sicuramente, come sappiamo, ha ambizioni importanti dopo la delusione dello scorso anno e la retrocessione dalla Serie B. L'obiettivo per i biancorossi è quello subito di salire e di tornare in Serie B, lo vogliono fare appunto e hanno puntato su un allenatore importante come mister Rastelli, che ce l'andiamo a sentire le sue parole, le parole anche di Flavio Junior Bianchi. Con loro si chiude qui questo appuntamento con a tutta C, e allora andiamo a sentire Rastelli e Bianchi.
1: Sì, diciamo che i primi 35 minuti sono stati ottimi, paradossalmente nel momento in cui siamo passati con un uomo in più è come se avessimo perso un po' le distanze, un po' i riferimenti. Non abbiamo rischiato niente a fine, diciamo nel finale del primo tempo, mentre nella ripresa abbiamo fatto fatica a far girare veloce la palla, a trovare un po' di ampiezza e quindi di sovrapposizioni, di andare ad allargare le loro maglie per andare a creare delle situazioni di pericolo. Siamo andati in vantaggio, quindi abbiamo fatto la cosa più difficile, e poi la gestione non è stata sicuramente delle migliori. Abbiamo permesso ad un ottimo Casarano di venire fuori e di metterci poi in difficoltà, soprattutto in alcune circostanze dove poi nel finale è stato bravissimo Cerofolini a evitare, diciamo, una beffa. Però ci portiamo a casa queste tre vittorie fondamentali, è la nostra terza partita in una settimana, quindi è chiaro che poi nel finale siamo calati tantissimo, però lo spirito di questi ragazzi che volevano a tutti i costi questa vittoria è stato importante. Allora, io non vorrei tornare sulla partita di Barletta che ormai è acqua passata, e quindi abbiamo fatto ammenda di quella gara, ci è servita, perché poi credo che dalle sconfitte si impari tantissimo piuttosto che dalle vittorie, e quindi oggi volevamo dare una dimostrazione di non essere quelli di venerdì scorso. E quindi credo che veramente i primi 35 minuti siano stati forse i più belli di questa stagione, contro un ottimo Casarano, squadra difficilissima, molto forte, che ulteriormente si è rinforzata negli ultimi giorni di mercato, e quindi a dimostrazione insomma della crescita oggi da parte del gruppo, e anche chi è arrivato all'ultimo momento ha dato un grandissimo contributo, perché Della Morte, che l'ho buttato subito in mischia, ha fatto secondo me una grandissima partita, e Bianchi l'ha risolta con un guizzo quando poi è entrato.
2: Beh, è chiaro che io li ho visti due giorni, perché martedì abbiamo giocato, mercoledì abbiamo un po' recuperato, giovedì abbiamo fatto un allenamento dove abbiamo provato qualcosina, ma è stato quasi mezzo recupero, e poi venerdì ho fatto un allenamento forte dove ho provato poi gli 11. Naturalmente, interrogando i ragazzi, ho capito un po' che tipo di lavoro avevano fatto, che minutaggio avevano avuto durante tutto il precampionato, e Matteo era quello che comunque aveva fatto più amichevoli, aveva fatto più minuti, e quindi dei due volevo giocarmene solo uno e conservarmene un altro, sapendo che comunque Bianchi mi poteva dare anche tante possibilità da trequartista, da esterno, da punta, da seconda punta. Quindi ho pensato che in base all'evoluzione della gara l'avrei potuto mettere in più posizioni, e in quel frangente ho deciso di metterlo al posto di Carlo, perché sono passato al 4-2-3-1 e mi serviva un giocatore con le sue caratteristiche. No, diciamo che Carlo ha fatto un ottimo primo tempo. È chiaro, lui è stato una decina di giorni dove l'abbiamo dovuto gestire per non rischiare, come ha detto anche il direttore in conferenza, non rischiare un infortunio e quindi anche molto ha dipeso dall'ammonizione, perché in una situazione dove poi con la stanchezza perdi lucidità, puoi perdere un pallone, fai un fallo stupido e l'arbitro ti manda via. Quindi io non volevo questo, volevo mantenere la superiorità numerica e per questo ho deciso di sostituirlo. Ah, io l'ho detto in più di una circostanza, Guido in questo momento sta facendo il lavoro sporco, perché è chiaro che gioca tantissime palle spalla alla porta, lui è un calciatore fortissimo in area di rigore e noi in questa prima fase non stiamo riuscendo, nonostante ci stiamo lavorando tantissimo, non stiamo riuscendo a mettergli dei palloni puliti in area di rigore, che è il suo forte. Oggi credo che abbiamo sbagliato tantissimi cross, siamo arrivati tantissime volte sul fondo, forse ne è arrivato 1/2 e su questo dobbiamo crescere tantissimo. E mi ha chiesto il cambio che era affaticato, perché non dimenticare che Darbo ha giocato 90 minuti in Coppa Italia e quindi lui giustamente, perché poi è anche un mio deep cut, quando lui come sente che si affatica mi deve...
3: Sì, diciamo che è un esordio molto, molto felice sia per la vittoria che ci voleva, per questa gioia personale. Vengo da un anno difficile e questo, diciamo, è il coronamento del non mollare mai, del sacrificio, e quindi sono molto contento. È stato un periodo difficile, poi sai, quando ci sono i trasferimenti durante il campionato non è mai semplice, perché sono arrivato da 3-4 giorni con la macchina, il viaggio e tutto, quindi è stato un po' tosto tutto quanto. Diciamo, questa è una sorta di liberazione. Ma guarda, per quanto riguarda il passato preferisco non parlarne, perché adesso io sono al Bari, sono nel Bari e quindi darò tutto per questa maglia. Spero che ci leveremo grandi gioie e diciamo che partiamo da oggi un tassello per volta. Sono molto contento e non potevo sognare esordio migliore. Ma diciamo che sicuramente sì, c'è da migliorare tanto, c'è da allenarsi tanto, stare con i compagni, anche se sono un gruppo fantastico e mi hanno subito saputo integrare a me, a Matteo, gli ultimi arrivati. Sono tutti dei bravi ragazzi, un bel gruppo, quindi siamo molto contenti. Sì, sì, sì, e l'avevo detto anche in settimana, io ho sempre giocato in quel ruolo, quindi un po' più distante dalla porta. Poi comunque quando il gioco si sviluppa, essendo un attaccante, si finisce sempre dentro l'area, come è capitato oggi. Ma mi trovo molto bene in quel ruolo perché mi piace giocare tra le linee, attaccare la profondità, comunque farmi dare la palla. C'è da migliorare tanto, però siamo contenti. Sì, direi di sì. Ho preso anche la maglietta che è per lui. Aspettiamo un bimbo, io e la mia compagna. Siamo al sesto mese, quasi il settimo. E nascerà a Bari, quindi questa maglietta è per lui e sono per loro. Sì, sì, sì, è istintivo. Appena ho visto la palla arrivare ho pensato solo a controllare la palla e calciare col sinistro. E direi che è andata bene. Ma io non so, noi sicuramente ce la metteremo tutta in campo e cercare di vincere ogni partita e di fare risultati. Poi quello purtroppo non sta a noi. Noi suderemo sempre la maglia e poi quello che succede all'esterno noi purtroppo non possiamo deciderlo. Ma guarda, io sono arrivato da pochi giorni, ma comunque la maggior parte dei ragazzi che giocano qui, dei miei compagni, sono tutti giocatori forti per la categoria, hanno giocato anche categorie superiori. Quindi diciamo che abbiamo la consapevolezza, come giusto che sia, di essere una bella squadra. Poi tutte le cose vanno conquistate sul campo, partita dopo partita.
4: Il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Siete alla...

0: Cari amici di Tiamo Good News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Il campionato e anche la Champions al centro del nostro programma, tanti argomenti da affrontare. Andiamo subito a salutare Franco Peccenini, ex calciatore della Roma tra le altre. Ciao Franco, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, buongiorno.
0: Parliamo subito della Roma. Te l'aspettavi una partenza così brillante, una Roma capace di vincere, al di là della partita con l'Atalanta che è arrivata in extremis la vittoria, ma comunque di vincere anche in maniera così netta contro Fiorentina e Lecce?
1: Partiamo dall'ultima partita. È vero che ha vinto in extremis, ma è anche vero che nel primo tempo, insomma, poteva fare tre o quattro gol facilmente, li ha sbagliati e poi succede quello che è successo spesso contro l'Atalanta, che per poco non vai a perdere la partita dopo averla dominata. Sarebbe stato veramente un furto, chiamiamolo così, tra virgolette, la sconfitta e la vittoria dell'Atalanta. Certamente che me l'aspettavo, viste le potenzialità di cui può disporre Giampiero Gasperini in questa stagione. Sì, una partenza così, forse uno la sperava, ma magari la immaginava anche, ma avere la certezza di avere adesso una squadra competitiva ai massimi livelli è una cosa sicuramente positiva, bella.
0: È sempre più la Roma di Gasperini, si vede adesso veramente la mano del tecnico.
1: Si vede la mano del tecnico, soprattutto si vede la gestione del tecnico, perché non è stato facile per nessuno farti prendere i giocatori che, tolto l'esterno sinistro alto, mi sembra che siano tutti quelli corrispondenti a quelle che sono le esigenze di Giampiero Gasperini. Quello che ha chiesto la società gli ha messo a disposizione, lui lo sta creando, lo sta modellando a sua immagine e somiglianza, come si può dire, vista alla sua filosofia di gioco. I risultati si stanno vedendo, ma sono risultati che vengono anche dallo spettacolo, perché la Roma sta giocando in maniera spettacolare.
0: Ecco, due parole anche su Sulé, decisivo con l'Atalanta, sembrava dover partire in estate, è rimasto e probabilmente, insomma, può diventare un elemento anche in più per la Roma.
1: Ma direi senz'altro di sì, ma certo, ma la forza di Gasperini è stata quella di imporre alla società nessuna gestione, diciamo, dei big, e Sulé rientrava sicuramente in questa categoria, e lo sta dimostrando, perché anche la domenica precedente, praticamente le volte che è stato chiamato comunque in causa, ha disputato sempre delle buone partite, sta recuperando il tempo perso nella fase finale della stagione precedente, quindi è sicuramente un valore aggiunto insieme a Mora. Dico insieme a Mora perché sono i due giocatori che si contendono un posto alle spalle di Malen e a fianco di Dybala.
0: Senti, invece parlando della Roma del passato, di quella che vinse lo scudetto, ha detto Capello in un'intervista che i giallorossi vi ricordano quella Roma che riuscì a conquistare il tricolore. Sei d'accordo?
1: Sono d'accordissimo. Beh, poi se lo dice un tecnico come Capello, che ha avuto comunque in mano le redini di quella squadra e vede anche questa, non ho il minimo dubbio che possa aver detto la verità. Ma a parte Capello, sì, credo che gli assomiglia molto questa squadra. Forse vado oltre. Ti dirò che potenzialmente le potenzialità sono anche superiori, perché quest'anno Gasperini ha a disposizione 20 titolari, 20 titolari, che secondo me si possono alternare senza cambiare il prodotto. Cambiando l'ordine dei fattori, il prodotto non cambia. Cambiando i giocatori, sicuramente non cambia il gioco di Gasperini.
0: Ecco, magari nel corso della stagione sarà importante mantenere certi equilibri di giudizio su questa Roma. Diceva sempre Capello che si passa naturalmente a Roma dall'esaltazione alla depressione in maniera abbastanza rapida.
1: E anche questo è vero, è un dato di fatto, perché ci vuole poco ad esaltarsi a Roma e altrettanto a deprimersi. Però io credo che quest'anno posso anche magari esagerare, ma ci deprimeremo poco, poco. Ci esalteremo tanto e ci abbatteremo poco, ecco, siamo abbattuti, perché
0: Sì.
1: altrimenti.
0: Senti, Sta anche per arrivare l'esame Champions per la Roma giovedì, il Fenerbahce. Che tipo di percorso ti immagini in questa competizione per la Roma?
1: Beh, rifacendomi a quello che ho detto poco fa, che la Roma può disporre di 20 titolari, io credo che Gasperini possa puntare tranquillamente a tutti e tre gli obiettivi, almeno in partenza. Poi sta facendo, e in base ai risultati, chiaramente prediligerà uno anziché un altro, ma in partenza io credo che nelle aspirazioni della società di Gasperini ci sia un percorso fatto di impegno e soprattutto per raggiungere quegli obiettivi di tutte e tre le competizioni, Coppa Italia, Champions League e campionato.
0: Le tue riflessioni sul caos Fiorentina, esonerato Grosso dopo 3 giornate, Paratici insieme al club ha deciso di richiamare Vanoli, che non era stato alla fine della stagione scorsa ritenuto idoneo a continuare il percorso con la Fiorentina.
1: Ma pensavo che avesse dato le dimissioni anche Paratici. Come si fa a mandare via un allenatore alla terza giornata di campionato? Dai, ma non scherziamo. A me mi dà l'impressione che Firenze, ecco, come tu hai fatto dei riferimenti a Roma, ma Firenze la supera di gran lunga, perché in fatto di abbattimento, di depressione, mi sembra che tra l'anno scorso e l'inizio di questa stagione, lì sicuramente ha grandi volumi. E quindi dare seguito e prendere delle decisioni che vengono più dalla pancia che non da una riflessione, mi sembra molto difficile. Dai, terza giornata di campionato non si può mandare a casa un allenatore. E
0: Sì.
1: poi un allenatore che fino a che non è stato ingaggiato dalla Fiorentina, si parlava addirittura della nazionale. Quindi o si dicevano balle prima o si stanno dicendo balle adesso. Insomma, sono quelle decisioni che lasciano veramente perplesso.
0: È anche vero che in queste 3 partite la Fiorentina non ha fatto vedere niente da un punto di vista
1: Vero.
0: dell'identità, del gioco. Non un'idea, ecco, è emersa da parte della Fiorentina. 9 gol subiti, uno soltanto realizzato. Francamente poco rispetto anche alle aspettative, rispetto a quanto è stato fatto in estate per costruire questa nuova squadra. 130 milioni spesi.
1: È vero. Io ho visto la Fiorentina, mi ha fatto una brutta impressione, la Fiorentina che ho visto qui all'Olimpico a Roma. Però ritorno al discorso che bisogna dare tempo ad una squadra, un allenatore che praticamente si trova nella squadra totalmente nuova. Mi sembra che più o meno siano 10-11 elementi della prima squadra, tutti nuovi, no? Chi è
0: 13,
1: rimasto?
0: 13, sì,
1: Ranieri,
0: 13.
1: Quadri,
0: 13, 13.
1: sì, appunto. E quindi qui ho visto poca qualità e poco gioco. Ecco, si andava un po', chiamiamo così, alla rinfusa, no? Palla lunga e pedalare, cercando di trovare qualche soluzione con gli attaccanti, ma poi anche gli attaccanti non è che abbiano brillato qui a Roma, non potevano neanche brillare perché chiaramente quando giochi la palla avanti, palla lunga e pedalare, senza un minimo di costruzione tattica e un minimo di gioco sulle fasce laterali, è chiaro anche loro, pur essendo due buoni attaccati, hanno fatto una gran fatica e stanno facendo una gran fatica perché credo che il primo gol è stato quello di Pellegrino
0: Sì,
1: domenica,
0: sì,
1: no?
0: sì, sì, sì, sì.
1: Beh, e appunto 3 giornate praticamente a Roma non hanno fatto praticamente un tiro in porta. E le altre partite immagino che sono state le fotocopie di quella vista all'Olimpico, e domenica il primo gol, dopo 3 giornate un solo gol, ma pochi pericoli creati alla porta avversaria. Però ritorno a dire, sì, c'erano tutti i presupposti per essere preoccupati, ma non c'era il presupposto per allontanare l'allenatore. Poi ogni società e ogni decisione presa dalla dirigenza va rispettata. Se loro hanno creduto, loro meglio di me, meglio di te, immagino, sono dentro al problema, quindi hanno più coscienza di quello che hanno fatto, riteneranno di aver fatto bene. Il tempo ci dirà.
0: Senti, parliamo anche del Napoli, una vittoria soltanto e poi questa sconfitta bruciante con l'Inter dopo che si era trovato avanti 2-0. Ti aspettavi di più?
1: Mi aspettavo più gioco, più risultati e meno chiacchiere, che mi pare che pure a Napoli, in fatto di chiacchiere a sproposito, ce ne sono molte, no? E quindi quando si comincia a chiacchierare molto a partire dalla testa della società, penso che poi è difficile costruire, eh? Difficile costruire, si costruisce con la calma, con la tranquillità. Mi sembra che a Napoli tutti sono depositari di tutte le verità, no? Ma se c'è un allenatore, l'unica persona che conosce la verità e conosce i difetti e i pregi è sicuramente Allegri. Non è né il presidente, né il direttore sportivo, né il direttore generale, tanto meno il pubblico.
0: Senti, verrebbe da dire, guardando la classifica, Roma padrona, tra virgolette, della Serie A, c'è anche la Lazio, insieme all'Inter e alla Roma, in testa alla classifica, assolutamente a sorpresa, perché insomma, dopo tutte le polemiche, le difficoltà di quest'estate, di questi anni, le difficoltà ambientali, era francamente difficile pensare che dopo 3 giornate la Lazio potesse essere al primo posto.
1: Sì, più che la Roma, la sorpresa migliore
0: È la
1: sicuramente è la
0: Lazio.
1: Lazio. Nessuno, sì, beh, viste le vicissitudini, viste le difficoltà, c'è da dire che la società ha fatto gran lavoro a fronte dei risultati che stiamo vedendo. Quindi applausi alla Lazio. Se ha la forza e la determinazione di continuare questo percorso, certamente diverrà la sorpresa più bella dell'anno. Per il momento lo è sicuramente, non tanto l'Inter perché ci aspettavamo quello che sta facendo, non tanto la Roma perché viste le potenzialità, ma la Lazio sicuramente sì, è una grandissima sorpresa.
0: Non è una sorpresa, però sta facendo vedere tutte le sue qualità con continuità Frattesi, vera arma in più, vera arma decisiva di questa Lazio.
1: Direi senz'altro di sì. Insieme alla Lazio, che è bellissima sorpresa di questo inizio di stagione, fa impari un Frattesi, perché certamente nessuno si aspettava un Frattesi così, pur apprezzando comunque le qualità di questo ragazzo, di questo giocatore, ma insomma arrivare a questi livelli e questo rendimento è una cosa eccezionale.
0: Evidentemente
1: Bravo
0: aveva
1: Frattesi.
0: bisogno di giocare con continuità perché comunque quando ha giocato anche nell'Inter, quando è stato chiamato in causa, ha sempre lasciato il segno, bene o male, però non è mai stato un titolare, è sempre stato un giocatore che poteva essere la prima alternativa.
1: Sì, evidentemente aveva bisogno di fiducia piena, cosa che Gattuso gli ha dato dal primo momento e non poteva essere diversamente, perché insomma mi sembra che sia il fiore all'occhiello della squadra Frattesi, e quindi, ma lui sta ricambiando questa fiducia avuta dall'allenatore, dalla società in primis e dall'allenatore, che lo sta schierando e lo sta esaltando partita dopo partita, perché è un ragazzo che sta crescendo, un giocatore che sta crescendo di partita in partita, quindi sicuramente può fare molto bene, sta facendo molto bene, Frattesi.
0: Senti, Juventus e Milan non le ritieni da scudetto, oppure la Juventus ha qualche chance in più mentre il Milan è in un processo di costruzione, servirà un po' di tempo?
1: Sì, sono come la Fiorentina, soltanto che loro hanno avuto la fortuna di trovare qualche risultato in più, perché la Juventus del Milan sono alla ricerca del gioco migliore, del gioco che possa saltare i giocatori che hanno, perché neanche a dire che gli mancano i giocatori sia alla Juventus sia al Milan. Però io ho visto la Juventus, ho visto il Milan, sono due squadre che forse non riconoscono neanche se stessi, gli allenatori non le riconoscono perché sono due squadre che vanno un po' ognuno per conto suo. Non hanno, per il momento non hanno una fisionomia, non hanno una tattica, un gioco, chiamiamolo così più semplicemente. Non hanno gioco, sono due squadre che vanno alla ricerca, ecco, della quadratura al cerchio, come si suol dire, perché per il momento le fortune sono legate solo a delle iniziative personali, degli episodi che hanno premiato personalmente qualcuno dei buoni giocatori che hanno.
0: In effetti Juventus-Milan per lunghi tratti è stata una partita abbastanza normale, se non noiosa.
1: Ma anche quelle disputate precedentemente non è che fossero state esaltanti, quindi a maggior ragione stiamo dicendo che ancora sto dicendo che hanno bisogno di tempo e bisogna vedere se questo tempo riesce a dargli quella personalità, quella filosofia che chiedono gli allenatori, perché sia Spalletti, non possiamo mettere in discussione Amorim e Spalletti, due allenatori apprezzabilissimi, però vedo che la squadra fa fatica, lo stesso Sarri a Bergamo, perché anche l'Atalanta mi sembra che non stia brillando.

0: è intervenuto a Firenze al premio Nereo Rocco.
1: Inizia un nuovo corso, cosa si attende da questo nuovo corso e soprattutto anche dalla Federcalcio, che lei è sempre sollecitato anche ad agire a livello di riforma.
2: Mi aspetto tutto quello che si aspettano i tifosi innamorati non soltanto del calcio ma della maglia azzurra, e quindi che il corso sia nuovo.
3: Ecco, ministro.
2: Dopodiché, come ho sempre detto in queste settimane, c'è una nazionale che scende in campo, c'è la nazionale Under 21 che deve conquistare il ritorno alle Olimpiadi, che per noi sono altrettanto importanti, visto che sono quattro edizioni che non ci qualifichiamo. E poi c'è un sistema che ha bisogno di essere rivisto, riformato, quindi io mi auguro che il mese di settembre sia propizio per una base, diciamo, di attività che devono essere svolte all'interno del sistema per poi capire se e come possiamo agire al di fuori del sistema.
3: Ecco, ministro, lei è arrivato qui insieme al presidente Commisso, alla sindaca Funaro. C'è una interlocuzione tra Comune e Fiorentina anche per la seconda parte del lavoro per lo Stadio Franchi. Quanto è fiducioso anche in ottica candidatura all'Europea del modello Firenze?
2: Beh, intanto io penso che l'obiettivo del 2032 sia tale, ma l'obiettivo principale vale per Firenze e per tutte le altre città, è lo stadio nuovo, chiamiamolo così, o comunque che si predisponga alle esigenze dei tifosi e quindi si rinnovi, così come sta succedendo a Firenze, con un cantiere che procede. Quando le cose funzionano, sono abituato a stare al posto mio. Quindi vedo che il rapporto è molto buono, ognuno sa quello che può e deve fare ed è giusto che discutano tra loro, ma non vedo criticità, si troverà, sono convinto, un punto di incontro che consenta di chiudere il cerchio di un progetto che conosciamo bene nella sua interezza e che ha bisogno di un secondo stralcio che deve essere completamente finanziato. Io sono convinto che il contributo della Fiorentina credo non mancherà.
4: Da uomo di sport ci fa un commento, se l'aspettava un esonero dopo 3 giornate per la Fiorentina, da uomo di sport ovviamente.
2: L'uomo di sport passa in secondo piano. Il primo piano per ora c'è il ministro rispetta le scelte del club.
5: Il club, ministro, che ha appena compiuto 100 anni, no? Prima parlava dell'importanza della storia.
2: Beh, mi sono espresso. Il mio pensiero nei confronti della Fiorentina, così come è successo anche per altri centenari, di rispetto nei confronti proprio di questa storia, di questo legame con la società che è viscerale, con la comunità che è viscerale, è intimo, con tutto quello che ha rappresentato anche in termini di sofferenza, perché un club comunque è una comunità sportiva che ha sofferto. Penso ad Astori, penso a Barone, penso a Rocco Commisso. Quindi quando questo rapporto si rafforza anche sul presupposto del dolore, si affronta qualsiasi cosa, si supera qualsiasi problema.
0: Con le parole del ministro dello Sport Abodi siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: Maracanã.
1: Ma guarda, l'Inter è una conferma, perché sappiamo tutti, l'abbiamo detto tutti, che l'Inter è la vera favorita, è una squadra fortissima, che gioca a memoria, quest'anno ha messo 3 nuovi giocatori che vengono dalla Premier League, quindi ha messo esperienza nell'ottica Champions League, quindi quella rimonta dell'Inter non mi ha stupito.
2: Ho avuto conferme da entrambe, perché ero convinto che la Roma vincesse bene contro l'Atalanta e secondo me il risultato è molto bugiardo rispetto a quello che poi si è visto in campo. Per quanto riguarda l'Inter, ero altrettanto convinto che l'Inter avrebbe vinto questa partita.
3: Dal Milan la solidità come squadra, una squadra solida anche se ha fatto una brutta partita, ma

0: comunque c'ha una struttura ben delineata, gli manca qualcosina davanti, secondo me deve registrare qualcosa.
1: Il Milan però gli devo, cioè, la dobbiamo aspettare, qualche scusa al Milan gliela possiamo trovare, nel senso che l'allenatore nuovo ha detto che vuole fare un calcio di possesso palla, un calcio tecnico, cosa che non si è vista ieri sera.
2: L'errore di Badivashvili è assurdo, no? Uno, un gigante di 1,97 in aria deve sentire l'avversario, non impedirgli di saltare o comunque andare prima di lui all'impatto col pallone. E anche la gestione della palla nei minuti precedenti su alcuni palloni in uscita persi al limite dell'area, insomma, determinano poi la partita. Maracanã.
3: Buon pomeriggio, eccoci qua come sempre nell'anteprima di Maracanà con Marco Piccari e Francesco Tringali. Ciao Francesco.
4: Ciao, ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
3: Buon pomeriggio, è già arrivato il primo audio, vedi qua, adesso dobbiamo fare una gara, da domani facciamo la gara, chi manda il primo audio dobbiamo dare un riconoscimento, qualcosa, non lo so.
4: Lo mandiamo per primo.
3: Lo mandiamo per primo.
4: È sicuro di essere
3: il primo, pronti,
4: anche se lo mandi da 10 minuti, ma gli occhi lo dovrà mandare,
3: hai capito?
4: Perché
3: quindi
4: è il primo.
3: Allora facciamo una gara, una sorta di classifica tra gli ascoltatori, chi vincerà il premio di stare più davanti nei messaggi quando si parla.
4: Esatto.
3: Quindi facciamo una gara di questo tipo. Va bene, salutiamo naturalmente tutti coloro che sono all'ascolto con la nostra app, ma anche coloro che sono in visione sia nella nostra app ma anche nel canale 61 del digitale terrestre. Poi più tardi saluteremo tutti gli altri. Vi ringraziamo come sempre. Mi piace anche questa cosa che abbiamo fatto tra TV e app. Voglio vedere
4: questa...
3: Allora, la prima uscita è stata fatta, è stato un ex aequo. Vediamo se riusciamo a stabilire chi la giornata va a favore di chi, dell'app o della TV. Vogliamo fare questa sfida oggi? Ogni messaggio ci mettete vicino anche l'audio, potete
4: tra
3: chiudere
4: tra parentesi
3: potete mettere app o TV da dove ci state guardando. Chi manda l'audio può mettere in coda, che ne so, app, TV, così vediamo, facciamo oggi una statistica per vedere se vince l'app o la TV. Vogliamo fare questa cosa?
4: Vai.
3: Tempo di sfide. Allora, caro Francesco, veniamo, bella giornata anche oggi, perché veniamo dalla coda della seconda giornata con il Cagliari che ha battuto il Lecce, ma soprattutto con la Lazio che ieri sera va a cogliere la terza vittoria consecutiva nelle prime tre partite con un solo gol incassato. E tutto sommato una squadra che ha fatto anche un buon calcio battendo un Udinese che nel primo tempo ha fatto una bella partita facendo un po' soffrire la Lazio, un Udinese che veniva comunque da tutti elogiata per questo avvio di campionato. Quindi una vittoria secondo me pesante, importante della Lazio, che va a certificare lo stato di questa squadra, no?
4: Sì, è sicuramente la sorpresa di queste prime tre giornate di campionato, anche perché li ricordiamo i pronostici che molti, insomma, davano la Lazio come una squadra che avrebbe faticato addirittura a salvarsi. Invece questa Lazio c'è, è viva, reattiva e combattiva nel segno del suo allenatore, la vince con il mercato, perché ieri sono state tre partite in cui la Lazio ha vinto grazie al suo mercato, che è in gran parte Davide Frattesi, ma ieri il gol da tre punti è stato comunque di Albert Gudmundsson.
3: Sì, fammi fare i complimenti alla Fiorentina Paratici. No, io adesso, sai, io quando poi prendo una linea non c'è niente da fare. Dobbiamo fargli i complimenti perché Mandragora e Gudmundsson subito in gol, subito importanti nei club dove sono andati, Torino e Lazio. Anche questo merita una riflessione che oggi faremo in casa fiorentina, perché poi c'è Vanoli che sta disegnando la nuova squadra. Però due giocatori tecnici e comunque importanti, Mandragora e Gudmundsson, via e vanno subito a firmare nelle rispettive squadre. Questa è una cosa che va sottolineata, o mi sbaglio, caro Tringa?
4: Sì, no, è giustissimo, perché poi per questa bulimia di acquisti, questa volontà radicale di cambiare la squadra, hai perso quei giocatori che, no, abituati a, a stare a Firenze, a giocare in questa squadra, e quindi secondo me hai anche un po' allungato quelli che sono i tempi di ambientamento e che hanno inciso anche un po' in maniera marginale, perché comunque le sue responsabilità grosso le hanno. Ieri eravamo qui a commentare il fatto che comunque ci è sembrata una presa di posizione un po' troppo anticipata, ovvero quello di esonerare Grosso, ma non è questo il tema. Il tema è comunque che...
3: Ma io sono d'accordo,
4: dell'esonerare Grosso?
3: Sì.
4: Ah, io
3: tu no. Poi, ieri abbiamo raccolto ad esempio Bonanni no, altri sì, insomma ci siamo un po' divisi su questa storia qua. Però venendo appunto al campionato, la domanda che oggi vogliamo porre anche ai nostri amici, ma anche con voi, visto che abbiamo definito la sorpresa di queste prime tre giornate la Lazio, perché nessuno poteva pronosticare tre vittorie di fila e stare a pari punti con Inter e Roma e davanti anche a Milan e Juventus, penso che in pochi avrebbero messo la firma su questo scenario come arrivava la Lazio, vogliamo chiedervi che tipo di campionato può fare la squadra di Gattuso. Che io vorrei evidenziare due cose di Gattuso. Sapete, io non sono mai stato un suo, diciamo così, forte stimatore dal punto di vista tecnico. Ho grande rispetto, ci mancherebbe, devo giudicare quello che vedo sul campo, la prima cosa, e ho notato prima di tutto questa capacità di creare gruppo che si vede sia in campo ma anche fuori, no? Quella compattezza finale, quegli abbracci a cercare Gattuso da parte di Frattesi, da parte di Pinamonti, insomma ha creato un gruppo. Attenzione, gioca anche a calcio, perché secondo me non dobbiamo soltanto pensare all'equazione Gattuso-Grinta. E io ho visto una squadra pure ieri che non butta mai via un pallone, pallone a terra continuo, questo giro, un giro palla comunque anche veloce, una squadra che va in riaggressione immediata. Ieri mi sembra Taylor ha recuperato un sacco di palloni, è stato secondo me gigantesco in mezzo al campo, e sì, Tavares è tornato calciatore.
4: Allora partiamo dalla difesa, una difesa che è cambiata per diversi interpreti,
3: praticamente ce n'erano tre nuovi, 4 col portiere, 4 su 5.
4: Esatto, Duki, Prosgard comunque hanno sbagliato soltanto nell'occasione dell'unico gol preso, ovvero quello di ieri sera di Karlstrom. Hanno trovato bene Romano Floriani a destra, che ha cambiato un po' quella fascia. Tavares sta benissimo, non hanno un centrocampo, non ha neanche né Rovella né Cataldi, ma hanno trovato Belaian. Insomma, l'unica cosa, caro Marco, se vogliamo fare un piccolo appunto, è che segna sempre Frattesi, è che l'attacco lì davanti, Pinamonti deve entrare in condizione, ieri si è fatto anche male. I Saxen e Cancellieri non fanno uno buono in questo momento, Zaccagni ieri è cresciuto un pochino, manca un po' qualcosa lì davanti, perché gliel'hanno risolta alle mezzali, perché Frattesi esce e entra Gudmundsson in quel ruolo e segna lo stesso.
3: Però mi sento anche di dire una cosa, questo lasciamelo dire, che oggi la voglio dire anche con tutti gli amici che avremo qui insieme a Stefano e via dicendo. Voglio ringraziare Gattuso di una cosa, ripeto, il campionato è lunghissimo e io continuo a dire che la Lazio deve stare sempre con i piedi a terra e fare i più punti possibili, questo è il mio pensiero. Poi vediamo oggi che idea hanno gli altri e che tipo di campionato può fare questa squadra. Intanto, ultima ora, Scott McTominay a riposo per circa 2 settimane, intervento di ablazione perfettamente riuscito, quindi 2 settimane almeno di riposo. E poi si vedrà, andiamo incontro alla sosta e quindi c'è un periodo un po' lungo di break e potrebbe essere recuperato dopo la sosta se le cose vanno bene. Però ripeto, adesso a riposo per circa 2 settimane.
4: No, dopo la sosta no, perché deve stare a riposo 2 settimane, riatletizzarsi e poi fare ulteriori controlli a livello di medicina sportiva agonistica. Chiediglielo, perché a livello di deve fare tipo una serie di test che richiedono tempo per avere l'idoneità.
3: Allora, poi altra cosa che voglio dire, dobbiamo ringraziare, stavo dicendo, Gattuso di una cosa, che ha riportato nel contesto Lazio la possibilità di parlare di calcio, scindendo, e su questo sono d'accordo. Ieri ho avuto il piacere di fare una chiacchierata con De Paola e devo dire che ha ragione quando dice: nella Lazio adesso dobbiamo scindere il campo da quello poi che è l'altro contesto, quindi la protesta dei tifosi, il rapporto tra tifosi, presidente e quindi società. Però il campo è un'altra cosa e quindi io mi sento di